0: commento diretto infine sugli attacchi di Trump nei suoi confronti.
1: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
0: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Si torna intanto però a combattere nel Golfo Persico dopo che l'Iran aveva colpito alcune navi degli Stati Uniti, violando di fatto il cessate il fuoco. Fatto sta che la ripresa delle ostilità ha mandato in rosso le borse e fatto risalire il prezzo del gas e del petrolio.
3: La tregua con l'Iran, per quanto mi riguarda, è finita. Non so se voglio fare un accordo, potrei finire il lavoro, e l'annuncio del presidente americano Trump il giorno dopo i bombardamenti sull'Iran avvenuti, secondo la Casa Bianca, in risposta agli attacchi iraniani a tre petroliere nello stretto di Hormuz. Le parole di Trump sembrano non solo chiudere alla possibilità di un accordo, ma rilanciano scenari di guerra. Colpiremo duro anche questa sera, rincara Trump. Resta attesa e risolta la situazione nel canale di Hormuz. Nello stretto non solo ci sono ancora 6.000 marittimi bloccati a bordo di navi impossibilitate a lasciare il golfo in sicurezza, ma Teheran ha già detto che chiuderà nuovamente il canale in caso di nuovi attacchi. Negli ultimi bombardamenti americani, secondo Teheran, sarebbero morti 8 militari, unico dato di questa giornata di guerra, mentre Teheran ha colpito le basi americane in Kuwait e Bahrain. Per Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con Washington, l'attacco americano è stata una mera violazione degli accordi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sentiamo appunto allora com'è andata la giornata in Europa. Mentre Wall Street ha chiuso in altalena, col Dow Jones che ha aperto l'1,09%, il Nasdaq che è salito dello 0,20% e l'S&P 500 che ha ceduto lo 0,28%, euro a 1,1425 sul dollaro.
4: Lo spettro di una nuova escalation in Iran torna ad agitare i mercati, con le borse europee che chiudono tutte in forte ribasso. Milano in questo contesto limita le perdite all'1,2% grazie allo sprint dei petroliferi. I nuovi attacchi degli USA contro Teheran e le dichiarazioni incendiarie del presidente Donald Trump hanno infatti fatto schizzare nuovamente in alto i prezzi del greggio, con il Brent che è tornato a toccare gli $80 al barile. Passando all'azionario, rifiatano i titoli della difesa. Il peggiore Fincantieri, con ribassi che sfiorano i 4 punti percentuali. Pesante anche il comparto auto, con Stellantis che lascia sul terreno più di 5,5 punti. Sul fronte opposto, Eni e Saipem guidano il listino, entrambe con guadagni superiori al 3%. Sul valutario l'euro scambia con il dollaro sotto quota 1,14. Lo spread infine si attesta a 81 punti. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La cronaca, con la corte d'assise del Tribunale di Latina che ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh gravemente ferita a un arto davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. E ora l'arresto del giornalista Mario Adinolfi.
0: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari, verosimilmente già in atto, scrive il GIP nell'ordinanza di arresti domiciliari notificata da Adinolfi dalla Guardia di Finanza. Sotto la lente dei magistrati romani c'è una presunta truffa promossa sui social con il sistema della scommessa collettiva, sistema che avrebbe prodotto danni per circa 5 milioni di euro. A Mario Adinolfi gli inquirenti contestano anche una presunta evasione fiscale da 400 mila euro, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini della Procura di Roma sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che, spiega una nota della Guardia di Finanza, hanno affidato all'indagato somme di denaro, talvolta superiori a 100 mila euro, nella convinzione di partecipare a una scommessa collettiva con la prospettiva, fra l'altro, di rendimenti legati alle scommesse scommesse sportive. Diverse persone hanno però segnalato di non aver ricevuto la restituzione delle somme versate o il guadagno pubblicizzato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.

0: Passiamo allo sport. Ora, giornata di riposo ieri ai mondiali di calcio, dove si riprende oggi con la prima gara dei quarti di finale tra Francia e Marocco alle 22 italiane. Per il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon Cobolli e Paolini. Sentiamo.
1: Non è stato un mercoledì da leoni per il tennis italiano. Eliminati ai quarti di Wimbledon, infatti, sia Jasmine Paolini che Flavio Cobolli, autori di due gare al di sotto del proprio livello. Ad aprire le danze sul centrale è stata la Toscana, che contro l'Ucraina Kostiuk non è riuscita a reggere il ritmo dell'avversaria, che ha vinto in 2 set, 6-3-6-2, in poco più di un'ora, e che in semifinale affronterà Noskova, altra semifinale tra Mukova e Goff. Resta comunque un torneo positivo per Paolini, che ha invertito la fila di risultati negativi della prima parte del 2026. In 2 ore e un quarto la wild card Arthur Ferri ha battuto Cobolli in modo netto 6-4, 7-6, 6-0. Il romano è apparso in difficoltà sin dai primi scambi e quei momenti in cui ha preso in mano il match sono durati troppo poco. Giornata negativa che naturalmente può capitare, ingigantita da un Ferri che non ha sbagliato praticamente nulla e che ora si troverà di fronte a Zverev, che ha battuto Fritz. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grazie ad Anna Elena, arriva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
3: Siamo qui, Manera, tieni duro, mancano pochi giorni.
4: Tieni duro, io ho già mollato da tempo, sì, che devo tenere duro?
3: Questo è un po' vero, però no. Fino al 24 luglio.
4: Le cose, tenere duro, no.
3: No, basta.
4: Mollare. L'unica...
3: Qual è molle?
4: L'unica regola di vita è mollare.
3: Guardo Pietro Lacorte quando ho detto quale molle, mi riferisco al mitico Malesani, ma lui o non lo vuole mettere il mitico Malesani o non ce l'ha in canna, e quindi la seconda che ho detto, ma quale molle.
4: Sbagliato resistere.
3: È sbagliato resistere, molto bene.
4: Partirei con questo messaggio oggi a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
3: Signore e signori,
4: pensate di quegli imprenditori che ascoltano e lottano per mantenere in piedi l'azienda.
3: Fate fallire tutto,
4: no, soprattutto se è una società di capitali, che voi non dovete metterci il vostro, ci sono tante SRL così. Mollate, basta.
3: Ma che messaggio errato?
4: Un messaggio per tutti gli imprenditori d'Italia.
3: Ma non c'entra proprio gli imprenditori in generale nella vita, ma perché mollare?
4: Uno.
3: Vabbè. Molto bene, vediamo, dai, celebriamo subito la Nati, dai, manda quello che devi mandare, caro Pietro Lacorte.
5: Vargas contro
3: qua.
5: Camilo Vargas.
3: Tra l'altro hai notato, Babba,
5: Ruben Vargas!
3: Svizzera che ha tirato il rigore decisivo, si chiama Vargas, il portiere della Colombia Vargas. Ma guarda, è una roba. Poi c'avete anche Akanji, Abduni, ma non c'è un generale Vannacci in Svizzera che monta questa polemica sui cognomi degli svizzeri?
4: Però è normale, perché
3: che non
4: se
3: consideri del canton Giura, del canton Uri,
4: ma la Svizzera, scusa, gli svizzeri di fatto non esistono.
3: Sono una
4: non
3: nazione.
4: Esistono svizzeri, sono un po' mischio, qualcuno che arriva di qua, di là. Non c'è nessuno svizzero.
3: Cosa c'entra anche gli americani? Ma cosa stai dicendo?
4: Ma non troverai mai uno svizzero. Gli svizzeri non esistono.
3: No?
4: Io
3: ma
4: sono andato tante volte in Svizzera anche a lavorare.
3: sì, e quindi.
4: E di svizzeri che uno lo identifica e dice: guarda, questo è svizzero. Non ho mai visto neanche uno nella vita. Mi sarebbe piaciuto incontrare uno svizzero nella vita.
3: Mi suggerisce la nostra Elisabetta Fusconi: devi andare nell'Appenzello interno, lì li trovi.
4: Sono rimasti due o tre.
3: Due o tre.
4: Tutti gli altri, la Svizzera non esiste. Perché è neutrale la Svizzera?
3: Come a Milano.
4: Perché non esiste, quindi non è che dire gli svizzeri non esistono.
3: No, come i milanesi a Milano, tu dici ormai.
4: Ma che milanese c'è, svizzeri non ce n'è neanche uno.
3: Vabbè, la Svizzera
4: andrebbe
3: dunque
4: assorbita, i quattro cantoni andrebbero assorbiti dagli altri.
3: Sono quattro.
4: Non sono quattro, quanti sono? Sei? 18.
3: Adesso qui ci cogli impreparata e anche in geografia.
4: 48, non lo so.
3: Quanti sono? 23? 23 più 3 mezzi cantoni. Cosa vuol dire 3 mezzi cantoni?
4: Ma sì, perché un paesino così cantoni? Che sono 23 cantoni. Andrebbero tutti assorbiti dagli stati circostanti.
3: Ma che mezzi? Ma si mettono insieme in tre, fanno uno e mezzo.
4: La Svizzera non esiste.
3: Vabbè. Allora, signore e signori,
4: grazie per essere stati
3: Fusconi,
4: con noi anche oggi.
3: Che non è neanche stata sveglia fino ai rigori, diciamo la verità, dai, sei andata a dormire, hai appreso stamattina al mattino quanto era finita, ha detto la vera ingiustizia, sentite bene come si intende di calcio, la vera ingiustizia è che ora la Svizzera incontri l'Argentina. Ma perché è un'ingiustizia? Si chiama un tabellone, è un tabellone, è come dire la vera ingiustizia è che oggi Sinner incontri Djokovic domani a Wimbledon, è così, è il tabellone, quelli sono i sorteggi. Va bene, la Svizzera è passata. Pietro Lacorte in regia, Se avete capito, c'è Elisabetta Fusconi in redazione.
4: Chissà se Pietro Accorte mi ha preparato le voci per la mia, per il mio radiodramma Un posto al sole 24 ore.
3: Sai che ieri, certo. Sai che ieri quando abbiamo parlato, quando uno ha evocato il vecchio radiodramma 2 di pomeriggio, come si intitolava?
4: 3 di pomeriggio.
3: 3 di pomeriggio. Vabbè, può essere anche le 2. Un altro ascoltatore ha detto attendiamo quello sul dentista. Anche
4: anestesia locale.
3: Anestesia locale.
4: È anche il titolo di un libro di Gunther Grass.
3: Molto bene. Salutiamo anche Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli e possiamo partire. La Svizzera dunque ai quarti di finale, l'abbiamo detto? Sì, direi di sì. Ecco, però i messaggi tipo la Svizzera non si può vedere, erano tutti per terra, ecco, detto da noi italiani, io starei un po' schiscio, come si suol dire, non commentiamo le altre nazionali, dai.
4: Mi ha invece molto colpito vedere la festa di tutti i giocatori dell'Argentina dopo la Pabellissima.
3: Forza, praticamente eliminati.
4: Sì, però è stato molto bello, dava proprio l'idea di gioia, di felicità di questo gruppo di ragazzi giovani, li ho invidiati moltissimo.
3: Giovani come Messi?
4: No, a parte che Messi comunque ha 40 anni, quindi alla fine...
3: Sì, cioè, sì.
4: Però... tutti che festeggiavano, giovani, felici, beh, bellissimo, guarda. È una festa che tra l'altro è andata avanti tanto, poi anche sugli spalti, sì, bellissimo, bello, davvero.
3: Al 75esimo
4: ma non si vede sempre quel tipo di gioia, di festeggiamento post partita.
3: Ti do due notiziole prima di entrare nella prima tematica che approfondiremo. Sapete che c'è stato di recente la nomina di 4 vescovi da parte dei cosiddetti lefevriani, con conseguente scomunica da parte del Vaticano. Oggi noi parleremo con un prete, un sacerdote tradizionalista. Le due notiziole che ti do sono queste. Primo, giocano a carte nel parco, multati alla Spezia. Sono 12, tra l'altro, credo, cittadini del Bangladesh, multati secondo l'articolo 45,23 del regolamento comunale sul verde pubblico, non tanto perché stavano giocando a carte, ma per la posa sdraiata. La posa sdraiata.
4: Cioè facevano uscire dalle parti di corpo?
3: No, erano sdraiati, veramente.
4: Ma il parco comunale, beh, dipende. Se vai al parco Lambro qui a Milano, per esempio, ti puoi sdraiare. Vabbè. Magari se è un parco invece subito vicino alla... Però,
3: non ci si poteva.
4: Ma dove sdraiare. Questo?
3: Alla Spezia.
4: Non vado più alla Spezia.
3: Molto bene. La seconda notizia, beh, c'è grande caldo. Attenzione, sapete che la mia battaglia contro l'utilizzo dei rider, quelli che ti portano l'hamburger perché tu non hai voglia di andare a prendere l'hamburger, che io dico prendi le scarpine, prendi i tuoi piedini, cammina. C'è la stretta per il caldo perché molti lavori sono sospesi dalle 12.30 alle 16. I rider no, perché dipendono dalle società. E quindi il Comune di Milano ha fatto un appello a tutte le società che gestiscono l'algoritmo di limitare dalle 12.30 alle 16 la consegna di cibo. Se lo fate, sentitevi un po' più in colpa rispetto al solito, quello di chiedere del cibo con i rider dalle 12.30 alle 16.
4: Io non lo chiedo mai perché non ho scaricato l'app, non so come si fa.
3: Sei pigro. Sei
4: sono
3: pigro.
4: Un uomo di altri tempi, non ho motivi etici, perché io non ho etica nella mia vita.
3: Va bene, non
4: ho l'uomo senza etica.
3: Non è vero, non è vero.
4: Però invece... non scarico le app.
3: Allora, il tema che vogliamo affrontare è quello interessante. Io da giorni ne avevamo già parlato con la professoressa Lucetta Scaraffia, che saluto nuovamente. Professoressa, buongiorno e ben ritrovata.
6: Buongiorno. Eccoci a tutti, grazie.
3: Ne avevamo parlato addirittura il giorno prima degli eventi e quindi della nomina dei 4 vescovi ai CON che hanno portato da parte del Vaticano alla scomunica late sentenze, quindi allo scisma. Allora, noi io sono contento, siamo felici, ci abbiamo messo un pochino, ma abbiamo trovato un sacerdote tradizionalista della Fraternità Madonna di Loreto a Rimini, Don Marco Laghi, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Buongiorno Don Marco, eccoci.
7: Buongiorno a tutti.
3: Allora, intanto una precisazione, lo so perché lei si è sentito anche con la nostra Elisabetta Fusconi, la definizione lefevriano non piace, non è scorretta, cioè ci spieghi perché non è la definizione giusta, ma quella giusta è sacerdote tradizionalista. Prego.
7: Sì, cioè diciamo la definizione più giusta sarebbe sacerdote cattolico, sì. Uno tra tanti, ecco. ho detto che è un po' scorretta perché comunque di solito si tende a dare il nome del fondatore a quei movimenti in cui viene cambiato qualcosa, viene innovato qualcosa. Faccio esempi famosi, Lutero, Maometto che inventa una religione, eccetera, quelli sono i maomettani, i luterani, eccetera. Ma Monsignor Lefebvre non ha fondato un bel niente, ha fatto soltanto quello che ha sempre fatto in tutta la sua vita, e quindi diciamo è una appropriazione indebita, se
3: sì,
7: vogliamo,
3: va bene.
7: Meriti che non ha, ecco.
3: Quindi sacerdote, vabbè,
7: chiaramente sì, prego.
3: Cattolico tradizionalista, questa è la definizione,
7: sì.
3: Giusto, perfetto,
7: sì.
3: Senta, due domande per capire proprio da ignorante, cioè, lei appoggia la nomina di questi quattro vescovi, cioè è d'accordo?
7: Sì, assolutamente sì. Ero anche presente, sì
3: era anche presente, quindi lei lo sa, sì. Che per il Vaticano è scismatico,
7: sì. Sì. Abbiamo chiaramente visto il decreto che ha fatto il Cardinal Fernandez, l'abbiamo ricevuto con dolore, chiaramente, perché è una sanzione, è un provvedimento comunque grave, e che appunto ci aspettavamo perché era stato annunciato, ma speravamo anche in un atto di pazienza o clemenza del Santo Padre. Che purtroppo in più di un anno di richiesta di colloqui non ci ha mai voluto ricevere, quindi abbiamo dovuto prendere farci una ragione di quello che succedeva, sì. E prendere come fatto compiuto quello che è successo,
3: ecco.
7: In fondo, ecco.
3: Allora le faccio un'altra domanda, poi alla fine anche sì. A Lucetta Scarafia, che ne sa molto più di noi. Proprio una domanda tecnica, essendo lei per il, sì. Vaticano ovviamente scismatico, cioè lei, sì. Domenica scorsa ha celebrato messa?
7: Sì, io celebro messa tutti i giorni,
3: tutti
7: ascolto
3: i giorni.
7: Confessioni tutti i giorni con, sì, con molti,
3: cioè, dal
7: che
3: punto
7: vengono,
3: di vista,
7: sì.
3: Del Vaticano, queste messe cosa sono?
7: Sì.
4: Abusive?
3: Sono, esatto, abusive, sono vietate, mi aiuti a capire?
7: Sì, sì, dunque il Vaticano sostiene che i nostri, da questo momento in poi, diciamo, i nostri sacramenti sono illeciti e due sacramenti, cioè il matrimonio e la confessione, sono invalidi perché dipendono direttamente dalla giurisdizione, quindi è un po' complicato, non vorrei entrare in formalismi. Sono illeciti vuol dire che sono validi, nel senso che il miracolo della transustanziazione si verifica, chiaramente è una messa valida a tutti gli effetti, però un cattolico, secondo il Vaticano sempre, non dovrebbe andarci. Le faccio un esempio, è come la situazione che hanno gli scismatici ortodossi, detti ortodossi orientali, diciamo,
3: sì.
7: La loro messa è valida, cioè il miracolo avviene, ma il sacramento avviene, ma un cattolico non ci potrebbe andare.
4: No, però,
7: non ci deve andare.
4: Se lei celebra un matrimonio, non è che arrivano le guardie svizzere con le alabarde a far interrompere la celebrazione.
7: Sarebbe interessante, ma non credo.
3: Professoressa,
7: sì,
3: Lucetta Scarafia,
7: no?
3: Sì, aspetti, poi. Perché abbiamo già messo alcuni elementi interessanti. No, io volevo fare queste domande, professoressa, per far capire agli ascoltatori proprio la situazione. Ecco, non è che siamo tutti avvezzi a questioni di chiesa in maniera così profonda come lei. Lei, professoressa, che pensa di tutta questa situazione?
8: Ma io sono un po' perplessa dalla contraddizione interna di questo gruppo scismatico tradizionalista, non chiamiamolo più lefebriano, anche se comunque ha avuto una guida importante.

0: Chiesa è molto grande, è percorsa da anime diverse, lo è sempre stata. Ecco, la tradizione però non è una cosa ferma e inchiodata in un passato. Intanto bisogna ricordare che la tradizione della Chiesa si è formata nei millenni. Cioè, nei Vangeli i dogmi non ci sono, non c'è il codice canonico, non ci sono.
1: Si sono formati nei millenni successivi.
0: Si sono formati nei millenni, cioè per ispirazione divina. Questa è la tradizione cattolica, dice che tutto questo è stato costruito per ispirazione divina, però dentro all'istituzione ecclesiastica. La Chiesa è stata invece fondata da Gesù e è animata dallo Spirito di Dio, e questo non è solo un'istituzione umana, ma è anche mistica. Esiste una Chiesa mistica, che è quella che ispira poi la Chiesa umana. Quindi uscire dalla Chiesa, essere scismatici da questa entità che sia umana che mistica, è, diciamo, una decisione molto di portata molto
1: ma loro non si ritengono scismatici, cioè dice, mi sembra ci ha detto Don Marco, cioè ci considerano scismatici, ma voi Don Marco non vorreste essere considerati scismatici, no? Immagino.
2: Abbiamo queste sanzioni ingiuste, chiaramente, e diciamo, il problema di questa sentenza, di questa, diciamo, sanzione, è che è automatica, fra virgolette,
1: sì,
2: si chiama late sentenza,
1: esatto.
2: Nel senso che non cade dopo un processo, dopo un approfondimento delle cose, e appunto perché è automatica bisogna stare attenti sulla situazione reale che c'è. Ecco, dire scismatico è una parola che sa molto di medievale, no? A molti cattolici di oggi, però in effetti è una cosa grave. Lo scisma è non riconoscere, è un atto contro l'autorità del Papa in quanto tale, e la fraternità non si è mai riconosciuta come contraria al Papa, anzi lo ricordiamo in tutte le messe, siamo andati anche al Giubileo l'anno scorso, tutte cose che un scismatico non farebbe
1: mai. Quello che, però, scusi, quello che ci voleva dire la professoressa,
2: prego.
1: Scaraffia, no, professoressa, è che siccome la tradizione si è formata nei millenni successivi, si può cambiare, no?
0: Qualche cosa si può cambiare, si è sempre cambiato, si è sempre cambiato.
1: Fino a un certo punto. Don Marco dice fino a un certo punto, i punti.
2: La tradizione è una fonte della rivelazione, sono due nella religione cattolica, c'è la Sacra Scrittura, chiaramente, e l'altra la tradizione. La tradizione che cos'è? È tutta la parte non scritta nella Sacra Scrittura, molto più ampia certamente della Sacra Scrittura, che il nostro Signore e poi gli Apostoli hanno predicato in forma spesso orale i primi secoli, e poi che la Chiesa, una volta che si è, diciamo, un po' strutturata, ha proseguito con l'insegnamento dei padri, dei papi, tutte le varie risoluzioni dei concili, eccetera.
1: Sì,
2: quindi
1: questo...
2: ha ragione la professoressa, la tradizione, diciamo, in questo senso aumenta perché comunque vengono anche spiegati dei misteri molto più complessi col lavoro teologico, eccetera. La Chiesa formula dei dogmi ogni tanto nella sua storia, e chi crede a questi dogmi chiaramente è cattolico, chi non ci crede no, è il deposito della fede, diciamo. I papi cosa fanno? Non fanno altro che trasmettere e conservare questo deposito. Al limite possono, come dice la professoressa, cambiare qualcosa, ma nel senso della spiegazione di questi dogmi, no?
1: Non so, qui
0: entriamo. Io vorrei dire una cosa, cioè che secondo la tradizione della Chiesa, i vescovi, per ordinare i vescovi bisogna avere il consenso del Papa. Se uno ordina vescovi senza il consenso del Papa, non sono, appunto, viene scomunicato l'ate sentenze. Questo fa parte della tradizione della Chiesa.
1: Questa è una cosa tradizione che...
2: Non è proprio così, professoressa. No, non è così. Fino a metà, della metà del Medioevo non c'era nessun tipo di mandato. Basti ricordare,
0: il vescovo
2: Sant'Ambrogio.
0: La costruzione è costruita, e quindi
1: si è consolidata una tradizione.
0: Si è consolidata questa.
1: In ogni caso, però, è interessante.
3: Quali sono gli elementi principali, quindi, che voi contestate?
1: Esatto,
3: la Chiesa.
1: Perché cosa vuol dire Don Marco tradizionalista? Cioè, cosa non vi va bene del Papa attuale?
2: Il Papa niente. Nel senso, quando in quanto Papa, niente, anzi, come dicevo prima, siamo forse i più strenui difensori della dignità del Papa. E quello che, diciamo, che cosa ci pone un pochino in contrasto, se vogliamo, con Roma, che cos'è? È la non accettazione da parte nostra di alcune risoluzioni prese nell'ultimo concilio. È lì che è nato il fenomeno di Lefebvre, se vogliamo.
1: Sì,

0: un vescovo
1: ne
0: che
1: dica
0: rappresenta
1: una,
0: al concilio.
1: Quale è fondamentale il Concilio
0: sì,
1: Vaticano II?
0: La, la libertà religiosa, sono tre fondamentalmente, sì. L'ecumenismo e la collegialità, questi sono i tre diciamo punti più difficili con cui appunto non riusciamo ad avere un dialogo con Roma perché nessuno vuole muoversi dalle proprie posizioni.
1: Ecco, su questi tre punti, professoressa Scaraffia, si accusano i tradizionalisti di essere molto, molto chiusi appunto su queste tematiche che sono fondamentali, per esempio l'accettazione anche del dialogo interreligioso, del fatto che la salvezza non si può ottenere solo attraverso la religione cattolica.
2: E questo, come lei sa, è stata una crescita della tradizione, è stata uno dei tanti passaggi creativi, diciamo così, che la Chiesa ha attraversato nel comprendere la tradizione cristiana. E questo è i tradizionalisti lefebriani, perché ci sono anche dei tradizionalisti cattolici, insisto, che stanno dentro la Chiesa, dei tradizionalisti che rifiutano di obbedire alla tradizione della Chiesa. E questa è la
1: ci ha spiegato che è importante questo, chiamiamolo scisma, perché non sono pochi i tradizionalisti, no?
2: No, sono pochi, mi sembra siano addirittura 700 sacerdoti, che è un numero notevole, ecco. Sì, è un numero notevole, ma è un po' il mondo si sta dividendo, si sta polarizzando, politicamente lei lo sa benissimo, stanno trionfando, comunque crescendo formazioni politiche molto conservatrici, chiamerei di estrema destra, e anche nella Chiesa la polarizzazione sta avvenendo. Io penso che questo faccia parte di questa polarizzazione che sta avvenendo nel mondo e che ha tante cause, ecco, non solo. Però io speravo che nella Chiesa non ci fosse un'immediata ripercussione del mondo politico. Ecco.
1: Invece c'è stato.
3: Secondo lei questo scisma rappresenta, diciamo, la tendenza, sì, rappresenta quello che politicamente è l'estremizzazione della politica.
2: Sì. Il mondo ha questa, in corso nel mondo, questa estremizzazione, e anche la ne risente, perché
1: ma è chiaro.
3: Ma gli scismatici sarebbero un po' i sovranisti della Chiesa.
1: No, guardi, però io una domanda a Don Marco, questa la farei visto che lei era lì a Ecom. Ovviamente sì. non dovrebbe rispondere lei, Don Marco, ma il diretto interessato. Ma perché c'erano degli esponenti di Forza Nuova? C'era Borghezio, che all'interno della Lega è considerato un'ala molto estremista.
0: Io personalmente non li ho visti. Non li ho visti perché ero.
1: Tutti i giornalisti l'hanno detto.
0: Però, cioè. Sì, certo. Ma a parte che secondo me poteva venire chiunque volesse venire, anche voi potete venire, eccetera.
1: Però sono
0: anche
1: venuti loro.
0: Sarebbe potuto venire. Esatto, per questo non lo so. Evidentemente sono interessati alle nostre posizioni. Ecco, io non ho l'abitudine di chiedere la tessera elettorale quando vengono messa.
1: Però allora quello che ha detto la professoressa Scaraffia, cioè che questa divisione raffigura un po' le divisioni per estremismi, per polarizzazione che c'è nella politica, come se fossero, ha detto una battuta maniera, ma non troppo. Voi i sovranisti della Chiesa.
0: Dottor, guardi, io ammetto la mia ignoranza in campo politico, non seguo quello che succede nel mondo, mi interessa la salvezza delle anime e quindi mi occupo di quello. Io concludo un attimo una cosa, perché non c'è nessuno scisma in realtà. Vi dicevo prima che lo scisma è l'allontanamento dall'autorità del Papa in quanto tale, e noi invece non la facciamo, l'abbiamo dimostrato in questi 50 anni di vita della fraternità, che siamo sempre stati fedeli al Papa.
1: Per voi non
0: e
1: c'è
0: lo
1: scisma.
0: Anche la
1: per il Vaticano,
0: no, lo
1: sì,
0: dicono
1: però.
0: Anche diversi. Se lei guarda un attimo, sì, però a parte che sono già tornati indietro l'altra volta nel 1988 accorgendosi che si erano sbagliati, ma adesso se vede l'analisi di questo documento di Fernandez, del Cardinal Fernandez, è già stato criticato da centinaia di grandi diciamo canonisti, teologi molto più di me, e quindi c'è qualcosa che non va sicuramente, perché non è un atto scismatico e non siamo neanche disobbedienti, se vogliamo.
1: Ah, vabbè,
0: anzi, stiamo cercando di lavorare per il bene della Chiesa.
1: Rientrerà tutto come è già successo una volta, professoressa, non lo so.
2: Rientrerà, è stato un atto diciamo di carità e di misericordia di Papa Benedetto XVI, non è stato tanto un riconoscimento che loro non avevano sbagliato, ha detto sospendiamo la scomunica comunica per cercare in questa sospensione di avviare dei colloqui che ci portino a una conciliazione. Questi colloqui non hanno portato alla conciliazione, cioè non è che la Chiesa ha detto ci siamo sbagliati,
1: mi sembra,
2: è un'altra cosa.
1: E c'è un'ultimissima domanda nel ringraziarvi, ma la fa Moreno, è una curiosità effettivamente interessante. Scusi, ma questi parroci, come lei, Don Marco, banalmente continuano a percepire lo stipendio del Vaticano, pur essendo considerati...
0: I nostri?
1: Sì, lei.
0: I nostri? Sì. Noi dalla fondazione del 1970 non prendiamo una lira né dal Vaticano, né dallo Stato italiano, né dall'8 per mille e niente. Ultimamente soltanto quella facoltà del 5 per mille. Nessuno stipendio. Io non ho una lira, dottore.
1: No, ma era interessante, c'era una domanda che fa Moreno, ma effettivamente apre una questione che io non conoscevo.
0: Viviamo di carità, non abbiamo l'8 per mille, sostentamento per il clero, non abbiamo niente.
3: Ma a un certo punto vi si potrebbe impedire di celebrare messa?
1: Esatto, cioè questo è...
3: Se andate avanti...
0: No. Perché? No, perché, cioè fisicamente intende.
3: Sì, dice adesso voi non siete un po' fuori dalla chiesa.
0: Perché... Sì, ma noi siamo in diciamo proprietà non della diocesi, quindi non hanno
1: il vescovo
0: possibilità
1: non
0: di
1: può
0: intervenire.
1: Il vescovo. Cioè lei riconosce il suo vescovo? No.
0: Sì, noi tutte le mattine preghiamo nel canone della messa per il Santo Padre Leone XIV e per il vescovo Nicolò qui di Rimini.
1: Okay.
0: Con cui siamo anche in rapporti umanamente buoni,
1: no,
0: ci vediamo ogni tanto.
1: Però è interessante anche questa questione.
0: Sa cos'è la cosa strana? Sì. Più che altro è vedere un'apertura del Vaticano, dei sacerdoti, dei vescovi, di tutto, verso i veri scismatici, no, ortodossi piuttosto che protestanti, piuttosto che musulmani, che gli ebrei, che tutti. E poi con chi semplicemente vuole continuare la storia della Chiesa, la tradizione della Chiesa, sembriamo i figli di un Dio minore, no? Il figlio scemo della famiglia, sembriamo.
1: Vabbè,
0: scusi la battuta, però è così, cioè, è l'ingiustizia che vediamo brutta.

0: Allora, sono le 9:39 minuti. Leonardo, dobbiamo occuparci, l'abbiamo già fatto, della vicenda di questo cittadino americano. Si chiama Lee Morganson Gilley, è un ingegnere di 39 anni che in Texas è accusato di aver ucciso la moglie e che, in attesa del processo, è fuggito dal Texas, è arrivato in Italia dicendo aiutatemi e tenetemi qui perché in Texas io rischio la pena di morte, e che è difeso dall'avvocata Monica Grosso. La saluto, buongiorno avvocata Grosso, so che ha pochi minuti per noi, ma ne approfittiamo,
1: buongiorno,
0: della sua presenza.
1: Buongiorno.
0: Allora, sappiamo e l'abbiamo già detto che c'è un precedente in Italia, il precedente di Pietro Venezia, che era accusato di omicidio in Florida nel 93 e l'Italia si rifiutò di estradarlo proprio perché in Florida rischiava la pena di morte. Ora ci deve spiegare come mai, secondo lei, il Ministero della Giustizia ha dato parere positivo, poi deciderà la Corte d'Appello di Torino, parere positivo alla possibile estradizione del suo assistito. Come mai, secondo lei?
1: Il parere positivo è stato dato perché nello stato del Texas da una quindicina d'anni c'è la possibilità, oltre alla pena di morte per quelli che sono i reati di capital murder, di essere condannati in alternativa all'ergastolo senza condizionale, quindi all'ergastolo senza possibilità di una revisione del percorso del detenuto.
0: Quello che si chiama life without parole, cioè ergastolo proprio ostativo, si direbbe in Italia.
1: Sì, l'ostativo, ma non nel senso dell'ergastolo ostativo italiano, è un ergastolo che non prevede in senso assoluto alcuna possibilità di essere rilasciato,
0: esatto,
1: nemmeno dopo 30 o 40 anni.
0: Sì, passi la tua vita in carcere finché muori. Questo.
1: Ed è una questione soprattutto di evitare le grandissime spese legate alle esecuzioni capitali con le decine di anni di ricorsi. E soprattutto dare l'opportunità all'opinione pubblica di avere questa seconda scelta di rinunciare in determinati casi alla pena di morte, ma rassicurare la cittadinanza che comunque il condannato è condannato a una morte civile, quindi che mai più metterà piede sul suolo.
0: Però la domanda è questa: come è possibile avere una rassicurazione dal Texas dicendo noi vi affidatevi a noi, non applicheremo la pena di morte, ma sappiamo che poi possono cambiare parere durante?
1: Esattamente. Questa è la domanda che mi pongo io e che pongo alla Corte d'Appello, anche perché quello che è venuto, si è evidenziato nelle ultime settimane, è che mentre la Procura distrettuale ha rassicurato il Ministero che non chiederanno la pena di morte, la Procura locale della Contea di Harris, con una comunicazione che è giunta all'avvocato americano del signor Gilley, l'avvocato Dick DeGuerin, ha scritto chiaramente che non intendono depositare alcun documento in cui rinunciano alla pena capitale. E questa mail, che dove io ero per conoscenza, è stata comunque prodotta alla Corte d'Appello di Torino. Ma in ogni caso, anche se il Texas formalmente con una dichiarazione giurata rinunciasse alla richiesta della pena di morte, bisogna valutare se anche l'ergastolo senza condizionale è compatibile con l'ordinamento europeo e
0: questa è un'altra,
1: può non essere considerato una pena degradante.
0: È un'altra sottotematica. Ieri Leonardo Manera, tu facendo la battuta, dicevi ci sono cascati, cioè se noi lo consegnassimo al Texas e poi il Texas, che in questo momento dice non chiederemo la pena di morte, poi dopo arriva in Texas e dicono ci siamo sbagliati, abbiamo cambiato idea, chiederemo la pena.
1: Tecnicamente il processo non è ancora cominciato,
0: infatti.
1: Le tempistiche per chiedere la pena di morte ci sono ancora.
0: Anche perché basta contestare un aggravante, basta contestare qualche altra tipologia di...
1: No, ma qua l'aggravante è già contestata. Il tipo di reato per cui è accusato prevede esclusivamente due tipi di pene: o la pena capitale o l'ergastolo senza condizione. Quello che ho capito è che il momento di discrimine è il momento di formazione della giuria, che in questo momento non è ancora avvenuto. Perché fino al momento della formazione di giuria, perché per la pena capitale bisogna formare la giuria in un determinato modo, fino al momento della formazione della giuria la pubblica accusa può sempre ancora chiedere la pena di morte.
2: Perché dice che anche l'ergastolo senza condizioni sarebbe ostativo all'estradizione?
1: Perché abbiamo una recentissima pronuncia della Corte Europea in questo senso contro l'Ungheria, che dice che l'ergastolo senza condizionale deve essere considerata pena degradante. È una sentenza di metà aprile, in un caso simile a questo, dove però l'ergastolo era previsto dopo oltre 40 anni una richiesta di grazia, e la Corte europea ha emesso questa sentenza dove si dice che la perdita della speranza fa considerare l'ergastolo senza condizione una pena degradante inumana.
0: No, ma ricordiamo tra l'altro che insomma c'è questo precedente appunto di Pietro Venezia. C'è da dire agli ascoltatori che pongono delle problematiche, non è che lì Ghilli non sarebbe processato, cioè cosa chiede l'assistito? Di essere processato qui in Italia, e tecnicamente è possibile processarlo per un delitto compiuto in Texas per il quale lui si pronuncia innocente, vabbè, ma questo come dire è suo diritto, eccetera. Ma cosa chiede lui e lei tramite lui?
1: Allora, io la tematica del reato negli Stati Uniti l'ho affrontata solo marginalmente, perché in questo momento non rientra nelle nostre strategie difensive. Quello che chiede il Ghilli è che, se deve essere processato, di essere processato qua in Italia.
0: Ma tecnicamente è possibile?
1: Tecnicamente sì, sarebbe possibile.
0: È possibile. Certo che, voglio dire, sì. Come si fa? Bisognerebbe chiamare i testimoni dal Texas qui, cioè si fa un processo di che tipo?
1: Adesso mi coglie impreparata, sì, no, io non sono un esperto di diritto internazionale, mi coglie veramente impreparata.
0: Tecnicamente è possibile, lei dice, quindi potrebbe essere processato qui, potrebbe essere condannato qui e scontare la pena secondo però il codice penale italiano. Sì. E non...
1: Bisogna anche tenere conto che Ghilli ha fatto richiesta di protezione internazionale, anche se ancora la commissione territoriale non ha provveduto al suo colloquio, e questo sarebbe un

0: un'ulteriore ipotesi di inespellibilità.
1: Beh, insomma, è una
2: c'è un termine entro il quale si può concedere estradizione?
0: La Corte d'Appello termina 6 mesi per decidere, poi ci sono i tempi per il ricorso in Cassazione da una e dall'altra parte.
1: Esatto, cioè al momento attuale siamo in attesa, perché abbiamo detto il parere del Ministero della Giustizia è quello, si proceda pure con l'estradizione, deciderà la Corte d'Appello di Torino, no?
0: Sì.
1: Dopodiché sì. C'è possibile l'appello in Cassazione.
0: Esatto.
1: Questi sono i passaggi.
0: E poi dopo la Cassazione ci sarebbe ancora la possibilità di rivolgersi alla Corte Europea, anche perché in un caso simile di una cittadina americana, dove poi era stata concessa l'estradizione, la Corte Europea ha bloccato materialmente l'estradizione.
2: Quindi praticamente c'è Corte d'Appello, Cassazione, Corte Europea, praticamente sono i tempi di un ergastolo.
1: Non proprio così. In ogni caso,
0: teoricamente entro un anno e mezzo si dovrebbe arrivare all'esaurimento di tutte le procedure.
3: Buongiorno.

0: La Svizzera è come il Molise, non esiste.
1: L'Argentina ieri ha avuto veramente un gran buscio di...
2: Commenti di chi ha visto la partita, non è che...
3: Oh Leonardo, stamattina già sono svegliato con delle problematiche che non ti sto qua a raccontare. A sentirti adesso mi è venuto voglia di raccogliere un pezzo di vetro da terra.
2: No, ma no, ma cosa dite? Cosa dite?
4: Milan, manda un saluto anche al tuo amico Mario Adinolfi.
2: Allora, ci sono tanti messaggi, grazie per questo messaggio, perché tanti scrivono: com'è che non dici neanche mezza parola sul tuo amico? Amico,
5: molte, cioè, volte ospite qui, spesso, tra l'altro.
2: Molto spesso ospite.
5: Anche vi ricordo che
2: calcio lo
5: sì, no, ti ricordi che hai fatto la società con lui?
2: No, non ho fatto alcuna società, questa battuta, no.
5: Ale Adi SRL.
2: Ma sai che sei veramente un cretino?
5: Che fine ha fatto la Ale Adi?
2: Ma non c'è mai stato. Cosa devo dire? A parte che chiunque finisca nei guai con la giustizia, umanamente mi dispiace, insomma, cosa volete che vi dica? È stato arrestato agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa e evasione fiscale. È la vicenda che una trasmissione che io seguo molto spesso, Le Iene, ha raccontato in vari dettagli, quella di scommessa collettiva, cioè l'accusa è che Mario Adinolfi avrebbe raccolto soldi da varie persone per fare delle scommesse e poi soldi che non ha restituito. Questo, per sommi capi, è l'accusa. Ma cosa vuol dire mio amico?
6: Vergonati, Milan.
2: Ecco,
5: ma scusa, ma voi l'Ale Adi c'è ancora?
2: No, non c'è mai stato
5: Ale Adi SRL, ma bello del giuoco.
2: Sì. No, rido, ma perché rido di manere. C'è Valerio che ci chiama da Perugia. Buongiorno Valerio.
5: Valerio.
2: Eccoci, buongiorno.
7: Sì. Buongiorno.
2: Niente, comunque scusa, posso aggiungere una cosa, Valerio? Io una cosa che non ho mai, ecco, non fa parte del mio cotè, è godere personalmente delle disgrazie altrui. Io non lo so se Mario Adinolfi ha sbagliato, se c'è un'indagine, se si vedrà, ma il godimento di gente che scrive godendo del fatto che una persona venga arrestata, chiunque essa sia, è proprio una cosa che non mi appartiene.

0: Giusto è in politica che ci sono i praticanti non credenti.
1: Ecco, il disastro è compiuto, adesso si è anche montato la testa, dalle assoluzioni così in diretta, ego ti absolvo, mamma mia.
2: Vabbè, era una roba da ironia forzata, però ci stava, ego ti absolvo, no?
3: Il mio peccato è quello di ascoltarvi tutte le mattine.
2: Sto vedendo live da Ankara, voi dovete vedere la faccia di Rutte, il segretario della NATO, che siede davanti al ciuffolone in chief lì a Donald Trump. Cioè la faccia di Rutte sembra in estasi, sembra che ha visto la sacra sindone, sembra che ha visto, non so, la rivelazione del non so quale numero del segreto di Fatima. Rutte che sembra un innamorato perso, è incredibile. Parla Trump e Rutte a fianco sembra... Dio! Incredibile, incredibile. A proposito di questo, noi abbiamo un nostro inviato, non abbiamo parlato finora di quello che è successo ad Ankara, perché abbiamo un nostro inviato, il nostro inviato, il nostro Pino scappato di casa. Allora, per favore, Elisabetta Fusconi, potresti chiamarlo sperando che il nostro Pino scappato di casa sia pronto a darci le ultime notizie di quello che succede. Proprio in questo momento sta parlando Donald Trump ad Ankara, quindi vogliamo avere le notizie fresche, fresche. Ricordate che il nostro inviato assunto a tempo indeterminato, lo paghiamo anche profumatamente, va ovunque, ma non sempre si fa trovare. Facciamo
4: problemi,
2: problemi,
4: problemi, problemi.
2: Non riusciamo, non riusciamo manco a chiamarlo questo. Questo devo dire, la notizia migliore secondo me del giorno è pubblicata da tutti i giornali ed è questa. Lo so che adesso molti si arrabbieranno, molti diranno ma come la Russia, tu stai con la Russia, perché c'è questo livello abbastanza basso. Allora, la notizia del giorno è questo: gli atleti russi torneranno alle Olimpiadi, finalmente il CIO sospende il divieto e potranno, con non si sa se con la bandiera, comunque dalle Olimpiadi, non so dalle prossime, insomma dalle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, finalmente anche gli sportivi russi potranno giocare e fare gli sport per la Russia, perché gli sportivi non sono quelli che con l'esercito lanciano le bombe e i droni. Grande notizia per me, finalmente finisce questa farsa. Il nostro Pino scappato di casa l'abbiamo recuperato? Pronto? C'è?
5: Sì.
2: Pino, sì. Ma dove cavolo?
5: Ma cosa?
2: Sì, sono Alessandro Milan di Radio 24. Dove
5: sì.
2: Sei ad Ankara?
5: Sono vicino ad Ankara.
2: Vicino?
5: Sono vicino, sono a Marina di Massa.
2: Ah, come Marina?

0: di massa.
1: Marina di massa, perché ero a Sarzana, no? Ma... ho detto prendo una barca, arrivo ad Ankara, solo che poi non so il vento, sono finito a Marina di Massa.
0: Ma come?
1: E poi se il vento, se il vento riprende bene, in un paio d'ore sono ad Ankara.
0: Ma che un paio d'ore? Sta parlando Trump in questo momento, ah, tra l'altro.
1: Ma cosa c'è ad Ankara? C'è la finale dei mondiali.
0: Ma che... no, vabbè, ma ad Ankara c'è il vertice NATO. Dite, abbiamo
1: mandato. Sì.
0: Nato,
1: se è nato vuol dire che è andato tutto bene, no? Cioè, è già nato.
0: No, vabbè.
1: Adesso bisogna vedere come cresce.
0: Io
1: ma
0: gli
1: chi
0: metto,
1: è che è nato?
0: Io gli metto
1: chi è
0: le
1: che
0: mani.
1: È nato?
0: Io
1: di Viero?
0: Il vertice NATO, ti metto le mani addosso. Sai cos'è la NATO?
1: Allora, quella adesso, Oliviero, vieni qua che ti do la pappa. Sì. No, perché Oliviero sta in barca vera, non è abituato.
0: No, infatti.
1: Allora, la NATO è quella cosa che ci sono dentro anche gli Stati Uniti che comandano, giusto? Un po' come la FIFA.
0: Un po' come, no, come la FIFA.
1: Gli Stati Uniti comandano un po'. Chi è il presidente della NATO? Infantino.
0: No, qual è il presidente della FIFA?
1: Oliviero, vieni qua che ti do un pesce.
0: Vabbè, no, ma almeno sai dirci qualcosa di... vabbè, ecco, per esempio, il clima che c'è tra Giorgia, ma tanto cosa ne sai, questa è a Maria di Massa, tra Giorgia Meloni e Donald Trump, sai che c'era un po' di tensione?
1: Sì, quei due lì, che è una coppia un po' litigarella, che in fondo io Donald lo capisco. A casa c'è Melania e non mi pare che le cose vadano troppo bene.
0: Sì.
1: Adesso non va bene neanche con Giorgia Meloni.
0: Ma
1: che
0: non è quel rapporto lì con Giorgia?
1: Ah, no, non so. No. Vabbè, dovrebbe rendersene conto, andare in terapia. Dice, guarda, è un problema con il sesso femminile.
0: Ma cosa c'entra? Ma Melania è una cosa.
1: Ma sono donne tutte e due, non credo.
0: Ma sì, ma... cioè, vabbè.
1: Oppure dovrebbe venire Trump qui a Marina di Massa, che è un posto bello, ti tranquilli, ti rilassi, se vuoi andare in vita fai qualche chilometro e sei lì a Forte dei Marmi.
0: Sì.
1: Però io a Forte dei Marmi non ci vado.
0: E come mai non ci vai?
1: Perché a Forte dei Marmi il cibo per cani costa troppo e il mio cane Oliviero mangia, cioè vuole sempre l'osso in bocca, soprattutto dopo che ha fatto un tiro, un paio di tiri di sigaretta, diciamo.
0: Ma Oliviero, come tiri di sigaretta? Ma...
1: Oliviero, vieni qua che fai il tiro di sigaretta.
0: Ma fai fumare il cane, ma io ti denuncio anche. Fai fumare che...
1: ma ascolta, cioè mentre io fumo Oliviero il cane mi guarda con quegli occhioni e non so dire di no, allora poi gliela passo a lui. Comunque adesso mi sa che vado davvero ad Ankara.
0: Sì, adesso vuoi andare ad Ankara?
1: Sì,
0: perché adesso
1: prendo quella vela che viene su un po' di vento.
0: Sì.
1: Perché mi sa che la fumano come i turchi, perciò il prezzo di sigarette non può essere troppo alto.
0: Ecco,
1: se fumano tutti sarà calmierato.
0: Sì, vabbè,
1: e comunque quando arrivo poi ti chiamo.
0: Ma ciao, sarà finito tutto, dai.
1: Oliviero,
0: ciao.
1: Saluta anche tu, Oliviero.
0: Sì, ciao Pino, scappato di vattene, va. Madonna, ma vi rendete conto? Sì, Oliviero.
1: Ti tirerò su un branzino, Oliviero.
0: Ma che è un branzino? Ma lascia stare. Ma, senti, Pino scappato di casa.
1: Cosa preferisci? Un pesce San Pietro?
0: Vabbè. Così. Allora, prima non riuscivamo a collegarci, adesso non riusciamo a staccarci da Pino scappato di casa. Possiamo anche salutarlo. Mamma mia, che vergogna. Va bene, va bene. Allora, no, dicevo, per me la notizia migliore del giorno, è questa. Finalmente si riesce a riconnettere quattro neuroni, capire che chi gareggia per le Olimpiadi, per la Russia, non è e non fa parte dell'esercito russo, perché sennò non si capisce perché dovremmo fare gareggiare quelli della Cina. Non è che sia un regime molto, molto tenero, lo dirò domani alla nostra Giada Messetti. Allora, se possono gareggiare quelli con la Cina, perché non possono gareggiare quelli per la Russia? Quindi io la penso così. Credo che anche Leonardo Manera sia d'accordo sul fatto che gli sportivi russi debbano tornare a gareggiare per la Russia. Peraltro gareggiano anche adesso, ma con una bandiera indipendente, insomma. Comunque, Valerio da Perugia, prego. Esatto, lasciamo in foglia, prego.
2: Buongiorno, io volevo intervenire in merito al discorso dei vescovi non riconosciuti dal Vaticano. Io credo che se Cristo potesse entrare nel merito, apprezzerebbe più questi vescovi e cardinali o pre-sacerdoti che vivono di carità che i nostri cardinali o vescovi che

0: vivono alcuni nattici da 400.000 euro a Roma.
1: Per l'aspetto economico, sull'aspetto economico, se vivono davvero di carica. Va bene, e solo per questo aspetto oppure ha una cognizione anche sugli aspetti religiosi?
0: Sono punti di vista, però da parte mia apprezzabili, perché poi fanno il suo dovere, fanno, non vedo perché...
2: Lei è un credente, praticante, peccatore, come si ritiene?
0: Praticamente io sono credente, non sono praticante, però sono credente.
2: È un grosso peccatore.
1: Molti
2: lei.
1: Lo dicono così in Italia, sono credente ma non praticante.
2: Sì, non gli piace andare a messa, preferisco andare a fare lo spritz la domenica mattina.
1: Che è una posizione abbastanza comoda, di moltissimi italiani, sì io credo.
2: Invece
1: però,
2: che prendere l'ostia, fanno lo spritz col salatino. Ma lei è un grosso peccatore nella vita, sì.
1: Vabbè,
0: penso di essere un peccatore normale.
2: Quali sono i peccati più grossi che lei ha compiuto?
1: Un peccato
2: ce l'avrà che può confessare.
1: Se ne inventi uno così.
0: Ma un peccato che non sono andato alla messa.
1: Ecco, vedi, è un peccato veniale, ego ti absolvo, molto bene, Valerio da Perugia, grazie. Bene, noi pratichiamo il giornale radio invece.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Il vertice NATO ad Ankara, gli Stati Uniti promettono di dare a Kiev la licenza per produrre i Patriots. Meloni sugli investimenti in difesa, soldi che devono restare nelle fabbriche italiane. La morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni. Tennis è amara l'erba di Wimbledon per gli italiani, eliminati Cobolli e Paolini. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura il vertice NATO di Ankara, con sullo sfondo anche il complesso rapporto tra il presidente americano Trump e la premier Meloni. Il punto nei servizi.
5: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo due giorni di sparate ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa. Vi concederemo la licenza per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si è detto sulla possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari, con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump. Ribadisce che l'unica bussola è l'interesse nazionale, si dice pronta ad aumentare le spese militari ma a precise condizioni, così la premier Meloni al termine di un vertice che definisce breve ma intenso.
7: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara, la NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi.
6: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con il 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente.
7: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
6: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun commento diretto, infine, sugli attacchi di Trump nei suoi confronti. confronti.
7: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
6: Alessandra Schepisi, Radio.

0: Cioè c'è, ma si è rotta, perché la mia fidanzata, la Zoe,
1: sì,
0: ha preso a mazzate lo split mentre le stavo raccontando la mia ultima opera.
1: Ah, chissà perché.
0: Dice che le è venuto il nervoso, doveva sfogarsi, forse non ha retto la botta di adrenalina.
1: Dice? È quello?
0: Cioè, sono, i miei film sono tutti adrenalina pura.
1: Sì, sì.
0: Allora, quindi se volete vi racconto la trama dell'ultimo film, così mi date un parere.
1: Molto bene, perché lei ne sforna uno ogni 10 giorni?
0: Ma sono, mi sento molto creativo così.
1: Molto. E, titolo.
0: In effetti, capito, no? Cioè, la trama è il cardiopalma, come tutte le cose che faccio, un po' la mia cifra. Cioè, non è che puoi dire a Vasco Rossi di scrivere una canzone per lo Zecchino d'Oro, no?
1: No, no.
0: Io c'ho un po', sono un po' rock, anch'io, una vita da danato.
1: C'è un titolo di questo film?
0: Allora, il titolo è Martedì di Fuoco.
1: Martedì di Fuoco, accidenti.
0: Ed è ambientato in un luogo tipico del genere thriller, cioè un'edicola sul lungomare.
1: Ma come?
0: Allora, il protagonista chi è?
1: Chi è?
0: Non lo so esattamente. Però mi serve qualcuno che non ha la pressione bassa, perché voglio girare tutto entro agosto e potrebbe far caldo. Se già c'è
1: dentro
0: la pressione bassa,
1: sì,
0: poi si abbassa ancora, rischio magari che ha un collasso.
1: Vabbè.
0: E non è che posso.
1: Quindi questa è la prerogativa dell'attore protagonista, che abbia la pressione giusta.
0: Giusto, se c'era troppo bassa c'è il collasso magari col caldo d'agosto, non posso portare a termine.
1: Okay.
0: Allora io cosa faccio al casting che stiamo svolgendo adesso, no?
1: Sì.
0: Prendo tutti i candidati, gli misuro la pressione, quelli che alla minima sotto i 60,
1: scartati,
0: li rimando a casa.
1: Sì. Ma un provino?
0: Non a piedi, perché non mi fido,
1: no.
0: Li faccio portare col furgone,
1: sì,
0: dal mio cugino Ioris. Allora, prima Siena.
1: La prima scena, molto bene, entriamo nel vivo del film, adrenalinico proprio.
0: Martedì di Fuoco.
1: Pam pam pam.
0: Siamo davanti alla nostra edicola sul lungomare. Luce fortissima, è mezzogiorno.
1: Sì.
0: Se non lo capiamo proprio dalla luce, metto anche un bel orologio e faccio dire all'edicolante: oh, guarda, è già mezzogiorno.
1: Ok.
0: Sentiamo un rumore in lontananza. È il rumore di qualcuno che si abbatta. Clap, clap.
1: Beh, in spiaggia.
0: L'edicolante si gira, noi non vediamo ancora chi è che ciabatta, ma il rumore delle ciabatte continua per 18 minuti.
1: 18 minuti?
0: Finché entra in campo lo ciabattante. Chi è? È il bagnino del Lido, che
1: capito,
0: c'è lì a fianco.
1: Ma si sentiva da 2 chilometri.
0: E questo crea un po' l'atmosfera da thriller. Quindi il bagnino del Lido lì a fianco. Ciao Giorgio, dice l'edicolante. Ciao Franco, risponde il bagnino. Hai la gazzetta? E qui c'è il primo plot twist.
1: Molto bene.
0: Franco, l'edicolante,
1: non ce l'ha.
0: Si oscura in volto. Giorgio lo guarda, non capisce. Neanche il pubblico in sala capisce.
1: Sì.
0: In questa scena di adrenalina. Finché dopo 34 minuti Giorgio dice: non dirmi che l'hai data via la gazzetta.
1: 34.
0: Ti avevo detto di tenermela, che c'è l'inserto sul tennis. E qui la tensione sale ancora. Siamo nel momento culminante.
1: Sì.
0: Franco si guarda intorno, non sa cosa fare. Dà la colpa a sua moglie che non gli ha detto di metter via la copia della gazzetta di Giorgio. A questo punto qualcuno, immagino che comincerà a uscire dal cinema perché non riesce a reggere la tensione.
1: Sì, guardi, è quello.
0: Non è un
1: motivo.
0: Film facile.
1: No, no.
0: E qua c'è il terzo plot twist. Chi arriva?
1: Chi arriva? Sto addormentando.
0: Un bambino.
1: Un bambino, attenzione.
0: Con le mani piene di sabbia.
1: Sì.
0: E inizia a toccare tutti i giornali dell'edicola.
1: Aia.
0: E sua madre non gli dice niente, ma Franco invece gli dice di piantarla. E però il bambino sposta qua, sposta di là,
1: sì,
0: può saltare fuori, e questo è plot, pone, twist.
1: Plottone, sì.
0: Il bambino cosa fa manipolando tutti i giornali così?
1: Senta.
0: Fa saltare fuori la copia della gazzetta di Giorgio, che era finita sotto i sudoku.
1: Ah!
0: E quelle cose lì delle.
1: E questo è un mist. Colpo di scena che.
0: Scarica di adrenalina pura.
1: Mamma mia!
0: Livello di tensione sostenibile. Solo da quelli che hanno già visto gli altri miei films.
1: Vabbè.
0: Ma lascio il finale aperto.
1: Sì.
0: Perché nella,
1: c'è un sequel.
0: La coppia della gazzetta.

0: C'è,
1: sì,
0: ma l'inserto sul tennis non si sa.
1: Non si sa. Molto bene. Io questo è martedì di fuoco.
0: Io come regista.
1: Ma tutto tutta una scena lì, come Hitchcock che girava tutto in una stanza.
0: Nell'edicola. Io come regista credo che il ruolo del cinema, sì, sia quello proprio di creare emozioni.
1: Lei ne ha
0: quando
1: create.
0: La gente esce dalle sale dopo aver visto i miei film, dice mi sono emozionato.
1: È sicuro che la Zoe ha spaccato tutto per la troppa adrenalina?
0: Ma io credo di sì, perché sì. Cioè, gli altri erano meno tensivi. Questo invece è questo film, proprio, molto tensivo.
1: Martedì di fuoco. Per questo ricordo che lei chiede anche fondi al Ministero della Cultura.
0: Sì, perché sono opere di valore culturale.
1: Come no.
0: Ci auguriamo di avere il tax credit.
1: Il perché, tax.
0: Esattamente, perché crediamo che ogni
1: spese
0: italiano,
1: nostre, paga pantaloni,
0: ogni italiano che esce dai miei films esca un po', diciamo, anche più pronto ad affrontare la vita proprio a causa della tensione che vede nei miei film.
1: Senta, Stefano che commenta la trama dice che noia, lei non... No.
0: Secondo me non ha capito bene. Cioè...
1: Vada a vedere il film poi, Martedì di fuoco. Martedì di fuoco. E poi dopo giudichi. Va bene, grazie Elenio.
0: Grazie a lei.
1: Grazie Elenio Mariotti. È sempre con grande educazione. Non era meglio quando faceva la sardina, no?
0: Ma io credo che ognuno deve realizzare se stesso.
1: Sì,
0: io mi realizzo attraverso
1: i film.
0: Donare queste mie opere cinematografiche agli spettatori.
1: La ringrazio molto.
0: Sono un benefattore.
1: Un benefattore. Va bene. Grazie a tutti quanti. Ci troviamo domani alle 9. Grazie anche a Elenio Mariotti.
0: Benefattore.
1: Molto bene.
0: Sono un benefattore.
1: Molto bene. A domani.
0: Benefattore.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
1: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
0: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
2: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevo bene, arrivederci.
5: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Guerra in Iran, tregua finita. Ankara, la NATO che verrà dalla Russia con furore, arresti in Italia. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
7: We were paying 100% of NATO, and yet a lot of the countries weren't paying anything. Spain is a terrible partner in NATO.
8: When you look at Iran, he has said that Iran is desperate for a deal, and Iran is consistently showing that it will not be portrayed as desperate.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni. In console c'è Carlo Salvatore. Per voi come sempre 349-238-6666, commenti, le domande, a punteggiare il racconto di quest'oggi potete farlo sui social X e Nessun Logo 24, ovvero Giampaz. C'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del digitale terrestre. 16.08 in questo esatto istante qui a Milano, le 17.08 e una manciata di secondi ad Ankara, dove mentre è in corso il vertice NATO, Trump ha annunciato la fine della tregua con l'Iran.

0: E così si ricomincia. Come scrive nella newsletter dell'European Council of Foreign Relations Elly Germaier, questa mattina al vertice della NATO Trump ha dichiarato ai giornalisti che suo avviso il memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran è finito. È finito, lo avevamo capito, perché nelle scorse ore ci sono stati raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, Iran che ha colpito come sempre le postazioni, le basi, gli obiettivi americani nei paesi del Golfo. Ha parlato Mark Rutte, ha parlato Donald Trump, ha parlato anche Giorgia Meloni. Vi faremo sentire alcuni estratti dei discorsi pronunciati da Ankara da questi leader. Ma poi nell'ultima parte, in Nessun Luogo Lontano, andremo a Monaco, passando per l'Italia, poi la Germania e poi Kiev. Perché? Perché la tentatrice ucraina, autrice dell'attacco a Monaco all'oligarca ucraino, tanto in viso a Kiev, è stata trovata morta. Colpi di pistola sul suo capo, un'esecuzione a tutti gli effetti, è stata trovata morta nella capitale ucraina. Il tutto mentre in questa guerra delle ombre, guerra delle spie, due ex agenti italiani dei servizi sono stati arrestati con l'accusa, pensate, di lavorare per la Russia. Tantissima carne al fuoco in questa giornata così calda, almeno qui in Italia, di luglio. Allora scaldate i polpastrelli, casomai ce ne fosse bisogno. Noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
1: L'investimento c'è e ora dobbiamo assicurarci di tradurre la nostra potenza economica in capacità militari. Mettere i soldi a frutto, dai piani di difesa ai droni, dal denaro ai missili e agli intercettori.
2: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia però assolutamente necessario farlo, particolarmente in un tempo come questo. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola e non per fare un favore a qualcuno.
0: La voce rispettivamente della premier italiana Giorgia Meloni, poco prima la voce del segretario generale della NATO Mark Rutte. Andiamo ad Ankara in diretta, la voce quella dell'inviato ad Ankara del Sole 24 Ore, ma è firma e corrispondente del giornale a Bruxelles, Beda Romano. Ciao Beda, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, grazie.
0: Allora, un bilancio di questo vertice, lasciando a parte le dichiarazioni di Trump, perché prima ha tuonato contro tutti gli alleati, in particolare la Spagna, ma non soltanto. Poi però a porte chiuse ha ribadito: non intendo abbandonare l'Alleanza Atlantica. Che tipo di NATO scaturisce da questo vertice ad Ankara, Beda?
3: Ma devo dire una NATO double face, se si può usare questa espressione in questa circostanza. Da un lato ci sono così il senso di unità che emerge dalla riunione di oggi, le dichiarazioni che vanno tutte in questa direzione subito dopo, dichiarazioni ufficiali, però tutti sappiamo che la NATO è in grave difficoltà. È in grave difficoltà perché gli Stati Uniti hanno preso una posizione molto netta nei confronti dell'Alleanza Atlantica, vogliono ridurre il peso finanziario americano nel bilancio dell'organizzazione militare, chiedono agli europei di investire di più. Io personalmente non credo che ciò significhi che gli Stati Uniti siano realmente pronti ad abbandonare la NATO. Ci sono troppi interessi americani in Europa. La guerra in Iran ha dimostrato l'importanza delle basi militari americane in Europa. Ho la sensazione che in questo momento Donald Trump sia in campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo novembre e abbia bisogno di dimostrare al suo elettorato americano che sta facendo quello che ha promesso. In altre parole, sta trasferendo, per così dire, il peso finanziario della NATO dagli Stati Uniti verso i partner europei.
0: La cronaca, l'analisi che arriva da Ankara, la voce di Beda Romano, firma del Sole 24 Ore, e anche le sue sensazioni, perché sono sempre importanti quando si vanno a frequentare e percorrere i corridoi di questi importanti consessi internazionali.

0: Sempre seguendo la scia delle sensazioni, Beda, ti butto una sollecitazione che è questa. Ho anch'io la sensazione che in realtà i cazzotti veri tra Stati Uniti e membri della NATO europei potrebbero arrivare nel momento in cui si svelerà, se si svelerà, che non sono tutte realistiche le promesse di Rutte. Mi spiego meglio. Qualche giorno fa Mark Rutte aveva in qualche modo cercato di blandire Donald Trump dicendo: guardate che, guardi presidente, il riarmo europeo, comprando tantissime armi dall'America, porterà un sacco di soldi, miliardi nelle casse statunitensi e un sacco di posti di lavoro. Dall'altra parte l'Europa, ben consapevole del fatto che nel lungo termine deve essere più autonoma, investirà soprattutto nel Made in Europe. Forse potrebbe essere quello il momento in cui la discordia sarà vera, concreta, reale, fatta anche di soldi, Beda.
1: Sì, credo che la sensazione sia giusta e credo che i segnali vadano in questa direzione. Stiamo assistendo a tutta una serie di accordi, collaborazioni, cooperazioni nell'industria europea e tra le aziende europee, molto, molto più di prima. Allora, perché? Prima di tutto, evidentemente, perché il clima internazionale è peggiorato, poi perché lo stesso Donald Trump insiste perché l'Europa si riarmi e non faccia solo affidamento agli Stati Uniti, e poi credo che ci siano anche dei fattori congiunturali non banali. Per esempio, gli americani sono in una fase di riarmo, anche loro devono però reintegrare le proprie scorte prima di poter vendere a paesi terzi, e quindi c'è un periodo di vuoto, per così dire, un vuoto che gli europei devono colmare perché hanno deciso di riarmarsi, non possono aspettare le armi americane e quindi sono costretti a produrre in Europa e a firmare degli accordi di collaborazione tra di loro, cosa che era difficile, addirittura impensabile qualche anno fa, ma che adesso sta diventando realtà perché il clima internazionale è cambiato.
0: Sì.
1: Totalmente, anche nei confronti degli Stati Uniti.
0: Grazie mille, Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, inviato ad Ankara. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: Nel frattempo si susseguono una serie di agenzie che non lasciano presagire orizzonti sereni nelle prossime ore. Donald Trump ha appena detto che colpiranno ancora una volta l'Iran nelle prossime ore, nel prossimo pomeriggio. Lo ha detto proprio da Ankara. Nel frattempo, sempre lanci di agenzia, ma sono piuttosto vaghi su questo punto, capiremo se vi sono sviluppi, darebbero per certa la cessione delle licenze dei missili Patriot da parte degli Stati Uniti a Volodymyr Zelensky e l'Ucraina. Il che sarebbe naturalmente una boccata d'ossigeno per gli stessi ucraini che da tempo chiedono e avrebbero bisogno per proteggere le loro città proprio di questi sistemi missilistici. Non soltanto difesa, non soltanto spese militari, ma anche diplomazia tout court in questo vertice di Ankara naturalmente, ma sullo sfondo, come avete sentito anche dai titoli, il fatto che i ripetuti raid incrociati tra Stati Uniti e Iran stanno mettendo a durissimo repentaglio la tregua. Lo stesso Trump ha detto sostanzialmente il memorandum of understanding al momento è carta straccia, poi ha tuonato anche contro contro gli iraniani. Anzi, vi faccio sentire esattamente questo passaggio di Donald Trump in cui dice che sostanzialmente per quel che lo riguarda è finita.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
3: Per quel che mi riguarda, penso sia finita. Non voglio più avere niente a che fare con loro. Sono feccia. Sai cos'è la feccia? Sono feccia. Sono persone malate. È un popolo guidato da persone malate. E sono persone feroci e violente. E se avessero un'arma nucleare, la userebbero. Per quanto mi riguarda, è finita. Parlerò con i nostri negoziatori. Loro vogliono negoziare, sono brave persone. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ma devono darmi retta. Per quanto mi riguarda, è solo una perdita di tempo trattare con loro. Sono bugiardi. Facciamo un accordo e tutti sono d'accordo. Poi escono, parlano con la stampa e dicono: non ne abbiamo mai parlato. C'è qualcosa che non va in loro. Sono pazzi.
2: There's something wrong with them. They're cuckoo.
0: E se avevamo dubbi che il presidente Donald Trump avesse da tempo sgretolato quella che dovrebbe essere una grammatica della diplomazia, delle relazioni internazionali, diciamo che quest'ultimo passaggio ne è assolutamente la prova. Donald Trump deluso da alcuni alleati europei, Donald Trump furioso contro gli iraniani e nel frattempo ricominciano i raid. Ci sono una serie di incognite che affronteremo nella seconda parte in Nessun Luogo Lontano. Una di queste naturalmente è Israele, perché c'è stato questa mattina un incontro dello Stato Maggiore israeliano con il CENTCOM statunitense. Evidentemente, così almeno riferiscono fonti di stampa arabe, Israele sta valutando la possibilità di affiancare gli Stati Uniti nei raid contro l'Iran. Israele, che però è già impegnato nel fronte sud, perché il cessate il fuoco in Libano non è mai entrato sostanzialmente in vigore e oramai da settimane, mentre i nostri occhi si sono spostati su altro, continuano i raid israeliani, continuano i lanci da parte di Hezbollah dal sud del Libano verso il nord di Israele e verso i territori occupati del Libano. 349-238-6666, il problema sono sempre i francesi, vedi il progetto FCAS affossato a causa loro. Non so se è stato solamente a causa dei francesi il progetto del nuovo caccia di nuova generazione. È anche vero che chi è stato estromesso, chi ha abbandonato quella nave che stava affondando, si sta interessando all'altro progetto che ci vede assieme ai britannici e a giapponesi in lizza. È anche vero che, seguendo il ragionamento di Beda Romano, è un progetto mezzo europeo, perché se vai a coinvolgere paesi dall'altra parte del mondo, evidentemente alcune sinergie europee non riesci a sfruttarle. Qualcun altro scrive: un maligno potrebbe ipotizzare che il momento giusto per alzare le spese militari sia dopo le elezioni, evidentemente facendo riferimento alle midterm di novembre. Il punto vero è che gli americani, come spesso abbiamo detto, sono a corto di stock e quindi le loro industrie stanno lavorando a pieno regime, perché dopo i vari passaggi del conflitto in Iran sono state consumate parecchie testate e quindi tutto questo ha messo in crisi la riserva statunitense. Qualcun altro scrive: Alfredo, e chiede: la Turchia ha aiutato gli Stati Uniti in questa guerra? No, non ha aiutato gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, assolutamente, ma la Turchia si porta a casa, ma staremo a vedere, perché ogni volta le dichiarazioni di Donald Trump vanno prese. La Spagna, peraltro, dopo l'ultimo attacco ha detto testualmente questo: business as usual, ha detto, le solite dichiarazioni di Trump, non rispondiamo nemmeno, perché queste tuonate poi potrebbero essere smentite tranquillamente nel giro di poche ore, nel giro di pochi giorni. Dicevo, se verrà confermato, Trump starebbe per sbloccare l'acquisto, o meglio la vendita da parte statunitense, degli F-35 alla Turchia di Erdogan. Lo ricorderete, lo raccontavamo quando questo programma era in onda in estate. Tempo fa Erdogan comprò i sistemi missilistici S-400 dalla Russia. È un sistema missilistico antagonista, cioè non si parla con i sistemi missilistici della NATO, e questo fece arrabbiare Donald Trump, che disse: sai che c'è, non ti vendi i miei F-35. Ora che succede? Che si sarebbe appianata quella divergenza. Donald Trump sarebbe pronto a dare l'ok a dare gli F-35. Chi si mette di mezzo? Pensate un po', oltre a creare un po' di tensione nei paesi del Medio Oriente allargato, anche paesi arabi, Israele è particolarmente preoccupato, perché Erdogan è sempre stato molto critico nei confronti di Israele. A fasi alterne direte voi, avete ragione, ma avere una potenza con gli F-35 così vicina a casa a Israele non piace, e non piace per niente. Allora, tra pochissimo andremo sui numeri della borsa, ma già che volevo raccontarvi anche due cose brevissime che hanno a che fare con l'Europa, lo faccio subito e cerco di farlo in maniera super sintetica. La prima: Marine Le Pen scioglie sostanzialmente le riserve con un escamotage giuridico, annuncia l'appello in Cassazione. Lo sapete, ieri era stata condannata in secondo grado per la malversazione dei fondi europei pubblici utilizzati invece in campagna elettorale in Francia. La condanna prevedeva il braccialetto. Lei cosa dice? Siccome ho sempre detto, dice Marine Le Pen, che non voglio correre da presidente alle presidenziali del 2027 col braccialetto, perché vuol dire i domiciliari sostanzialmente, quindi non posso fare campagna elettorale, faccio ricorso. Fare ricorso alla Cassazione le permette di prendere tempo, il tutto si congela, non ha il braccialetto, può fare almeno per qualche mese, staremo a vedere per quanto, perché dipende da quando si pronuncerà la Cassazione francese, campagna elettorale. Questa è la prima notizia. Vorrei essere una mosca e ronzare fino nell'ufficio di Jordan Bardella per capire cosa sta pensando in questo momento Bardella, ma ci torneremo in un'altra puntata.
2: So we don't like them? I don't like them.
3: Non ci piacciono, a me non piacciono. Sono persone malvagie. E c'è la questione della denuclearizzazione dell'Iran. Faremo in modo che avvenga. Non permetteremo che abbiano armi nucleari, perché sono folli. Vanno in giro a uccidere gente. Hanno ucciso migliaia e migliaia dei nostri soldati. Hanno ucciso centinaia di migliaia di innocenti. C'era di mezzo Soleimani, quello delle bombe piazzate lungo le strade. Me ne sono occupato durante il mio primo mandato. È stata una cosa importante perché credo che oggi sarebbe molto più potente se fosse ancora in circolazione. Era un pessimo soggetto, ma un genio del male. Un pessimo soggetto davvero. Il padre delle bombe piazzate lungo le strade. Quelle bombe che esplodono mentre guidi il tuo veicolo. Boom! E ti ritrovi senza gambe, senza braccia e senza faccia.
0: Al limite dello splatter nel tratteggio, il presidente Donald Trump, ricordando la figura del generale Soleimani, ucciso da un raid americano in Iraq, ormai era il primo mandato di Donald Trump, e il generale Soleimani era in qualche modo il ministro degli esteri e della difesa dei Pasdaran, per sintetizzare un po' malamente. Un Donald Trump che però esce da questo vertice di Ankara cercando di consolare, di rinfrancare gli alleati, dicendo: non ho nessuna intenzione di andarmi dalla NATO, ma è tutti evidente che non sarà più lo stesso, così come lo stretto di Hormuz, la terza guerra del Golfo, ha cambiato nuovamente faccia, perché c'era una tregua, più o meno, fragile forse, ma c'era un errore di fondo: il memorandum of understanding era troppo vago ed è bastato il primo deragliamento per far rischiare di far saltare tutto. Il deragliamento è stato che alcune navi passavano vicino all'Oman e così l'Iran ha ripreso a bombardare, poi ci sono stati i raid americani. Le ostilità potrebbero riprendere su larga scala. È stato un errore diplomatico, cioè quel memorandum of understanding in 14 punti era troppo vago, si è voluto posticipare la discussione dei punti più dolorosi, più nevralgici, e questo è il risultato? Oppure c'era l'intenzione da parte di alcuni attori sulla scena di proseguire fino alla resa dei conti finali? Buongiorno e ben ritrovato, nel suo Golantana Ettore Sequi, ambasciatore, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, quale delle due tesi, o magari alla terza, che di solito è quella giusta, possiamo abbracciare per capire cosa è accaduto? Fin dall'inizio questa tregua era finta, oppure quel memorandum of understanding era troppo vago, quindi doveva precipitare per forza?
4: Intanto giustamente parliamo di memorandum of understanding, che significa non era un accordo, era un accordo sul fatto di negoziare poi un accordo più stringente, soprattutto sul nucleare, del quale in realtà si è smesso di negoziare, ammesso che si sia mai iniziato. E entrambi i contendenti avevano fretta di uscire diciamo dalla guerra, e quindi l'intesa è stata trovata sulla base di una di testi che intanto erano abbastanza vaghi e abbastanza ambigui da poter consentire in fondo di mettersi d'accordo subito, e in secondo luogo che consentivano all'Iran di avere dei guadagni immediati, ad esempio la riapertura della possibilità di esportare, la fine del blocco americano rispetto agli ingressi appunto a Hormuz, in cambio di promesse: promessa a negoziare il nucleare, promessa di definire poi lo statuto dello stretto di Hormuz e così via. Quindi noi oggi arriviamo a questo proprio perché i termini erano vaghi e perché ognuno li interpreta a modo suo.
0: La voce dell'ambasciatore Ettore Sequi, il vertice di Ankara, la ripresa delle ostilità nello stretto di Hormuz e non soltanto. Stiamo sul vertice NATO, ambasciatore, un vertice NATO forse che è stato portato avanti da almeno degli europei per limitare i danni, perché si è sempre detto, insomma, il presidente Trump per il momento è qui, dobbiamo gestire le sue intemperanze, ma alla fine la solidità del patto atlantico resta, soprattutto nel lungo termine. È d'accordo, oppure davvero gli europei hanno preso consapevolezza che la NATO cambierà faccia da qui ai prossimi anni?
4: Allora, quando si parla di europeizzazione della NATO, in realtà si vuole dire una cosa molto semplice, e cioè che si potrà contare sempre meno sulla protezione americana e si dovrà contare sempre più sulle proprie forze. Quindi io direi che questo è l'inizio di una NATO post-americana. Ma questo vertice è interessante anche per tanti altri motivi. Per esempio, innanzitutto c'è la ridefinizione, diciamo, del rapporto transatlantico, in cui gli americani dicono sostanzialmente: ci sono troppi scenari di crisi, lo scenario di crisi potenziale, futuro, europeo, ecco, dovete soprattutto, ve ne dovete occupare soprattutto voi europei, così come i paesi del Golfo si dovranno occupare soprattutto degli scenari mediorientali, perché c'è sempre a est la Cina. La seconda cosa interessante è questa integrazione crescente dell'Ucraina nell'architettura, direi, occidentale di difesa, sì. Perché la verità è che l'Ucraina è diventata in fondo l'accademia militare, il laboratorio militare europeo. Diciamo che è parte di quel processo generale che abbiamo visto anche in Iran di democratizzazione della deterrenza. Di fronte a missili, a strumenti costosissimi, eccetera, bastano dei droni per mettere in difficoltà l'attaccante. Quindi è una difesa che diventa più democratica. E il terzo punto, che è fondamentale, si ricollega a quello che lei diceva, è l'ingresso permanente del Medio Oriente nell'agenda strategica della NATO, cosa che non era prima. Quindi abbiamo accettato di buon grado appunto anche questo. E poi ne aggiungerei un quarto, che è legato al terzo, un terzo bis. La NATO quindi per la prima volta non difenderà soltanto, comunque non si occuperà soltanto di questioni territoriali per cui è nata, ma addirittura anche di flussi economici, commerciali, energetici.
0: Questo è il complesso quadro in divenire ben sintetizzato dall'ambasciatore Ettore Sequi, lo ricordo, già segretario generale della Farnesina, tra le mille altre cose. Ambasciatore, seguendo il suo ragionamento molto affascinante dell'europizzazione dell'Alleanza Atlantica e se vogliamo anche della geografizzazione, perdonate il neologismo, di alcune dinamiche, cioè il fatto che la geografia torna a essere principe, torna a essere fondamentale, lo insisto tantissimo su questo punto perché forse ammaliati dalla competizione tecnologica, dalla corsa allo spazio, dall'AI, ci siamo ricordati poi bruscamente con delle docce fredde che 30 km di stretto Hormuz possono condizionare mezzo mondo, lo stretto di Suez, peggio mi sento, eccetera eccetera. Stiamo sulla geografia e anche sull'incognita Israele. Registriamo l'irritazione di Netanyahu per l'ipotesi F-35 ad Ankara, alla Turchia, che forse, se verranno confermate le voci, le dichiarazioni di Trump, se le sta portando a casa. Ma anche la Grecia è piuttosto irritata dal fatto che la Turchia potrebbe avere gli F-35 americani. E ci sono due lati interessanti. Uno, che questo vertice NATO sta incrociando istanze e dinamiche di vario tipo, ma tutte evidentemente segnate dal tema difesa. L'altro è appunto il fattore geografico, cioè nella NATO c'è la Turchia, che è fondamentale dal punto di vista geografico per l'Alleanza Atlantica, allo stesso tempo la si è tenuta depotenziata fino a questo momento perché la sua geografia la rende troppo vicina ad altri paesi amici di alcuni paesi della NATO, penso a Israele per esempio, o membri della NATO come la Grecia, che però con la Turchia non hanno rapporti idilliaci. E allora qua mi deve aiutare a capire se è la geografia che conta, se è la dinamica bellica che conta o se è la politica che vince.
4: Allora, fino adesso la NATO ha in fondo protetto, direi, e questo è un paradosso, l'Europa dalle minacce esterne, ma in un certo senso ha protetto anche l'Europa da se stessa. Perché? Perché lei ha fatto molto bene a ricordare il fatto che la Turchia e la Grecia fanno entrambe parte della NATO, quindi teoricamente, paradossalmente, se la Grecia venisse attaccata, siccome anche nella dichiarazione di oggi di Ankara è stato ripreso, sì, l'articolo 5, quindi l'obbligo appunto di dare assistenza, teoricamente in caso di attacco alla Grecia anche la Turchia dovrebbe intervenire, in caso di attacco alla Turchia anche la Grecia dovrebbe intervenire in suo soccorso. E questo è, direi, abbastanza importante, abbastanza interessante, per questo dico che in fondo la NATO ha protetto l'Europa anche da se stessa. È anche chiaro che però delle differenze, delle rivalità, anche delle reciproche minacce storiche e geografiche non possono cambiare. E del resto è ovvio che gli F-35 danno molto fastidio a Israele, perché Israele teme una Turchia che possa diventare, diciamo così, baricentro soprattutto mediterraneo islamico, e la Grecia teme diciamo, la vicinanza, direi prorompente, della Turchia, considerando che questi due paesi hanno tuttora delle differenze, direi delle rivalità, nella delimitazione ad esempio dei confini marittimi, della piattaforma territoriale e così via, che continuano a essere assolutamente radioattivi.
0: Ringrazio.
4: Quindi la geografia è fondamentale.
0: E insomma, questa tesi che sembra vetusta, che sembra un'operazione di modernariato intellettuale, dobbiamo per il momento tenerla lì bella, viva e vegeta. Ringrazio come sempre l'ambasciatore Ettore Segui per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
4: Grazie a voi.
0: Ancora una volta una giornata intensa, drammatica, quella che stiamo raccontando qui a Nessun Luogo è Lontano, una giornata che è punteggiata dalla ripresa dei raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, l'incognita Israele che non si sa se affiancherà gli Stati Uniti nella lotta contro i Pasdaran. Nel frattempo la TV di Stato iraniana dice: colpiremo bersagli nemici con un rapporto di almeno 2-1, questa è la dichiarazione dei Pasdaran che arriva poco dopo le minacce, o meglio l'annuncio da parte di Donald Trump che nel pomeriggio verranno colpiti ulteriori obiettivi. C'è, devo dire, una pioggia di agenzie, anche perché avendo avuto durante queste due giorni di Ankara tantissimi bilaterali, evidentemente è uscita tanta ciccia. Fra l'altro c'è stato anche, oltre al bilaterale Zelensky-Trump, che è finito circa mezz'ora fa e che è andato molto bene secondo lo stesso Trump, c'è stato anche un bilaterale, pensate, di Donald Trump con al-Shar, il presidente siriano, che ha detto, devo dire che adesso mi perdonerete, non è venerdì in cui ci lasciamo andare un sorriso, però Donald Trump dopo gli strali avvelenati lanciati su tutti oggi aveva parole buone per tutti, sostanzialmente hanno tutti fatto benissimo, compreso al-Shar, ex qaidista, quello della marcia su Damasco, eccetera eccetera. Penso che rimuoveremo, dice Trump, la Siria dalla lista del terrorismo, ha fatto un gran lavoro, questo rivolto a Ahmed al-Shar. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, da questa parte al nostro Antonio Talia. Ciao Antonio, grazie per essere con noi di qua.
5: Ciao Giampaolo e grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, partiamo dando un piccolo tratteggio, perché poi hai realizzato un profilo di uno dei due, credo due, arrestati di questa mattina, ma dacci un po' di contesto, perché non è la prima volta che vengono arresti eccellenti di reclutamenti da parte della Federazione Russa sul territorio italiano di persone che lavorano appunto per Mosca, però questi arresti denunciano un cambio di passo, forse un salto di qualità nella qualifica, nel profilo delle persone reclutate e poi arrestate.
5: Allora, hai perfettamente ragione, perché dobbiamo intanto operare una distinzione. Non è il primo caso di arresti di persone che vengono accusate di lavorare per la Russia, di fornire informazioni riservate alla Russia, e però bisogna operare una distinzione tra chi lavora o lavorava per i servizi di informazione italiani e alcuni casi di semplici cittadini che in qualche modo sono stati avvicinati o si sono messi a servizio. Questo è il secondo caso di agenti o ex agenti dei nostri servizi di informazione che vengono arrestati per appunto collusione con la Russia. Il primo è quello del capitano di fregata Walter Biot, che è stato arrestato ormai un po' di anni fa. Qui però siamo di fronte a quello che sembra, perlomeno secondo le accuse, che ovviamente devono essere poi provate in tribunale, un vero e proprio giro, perché abbiamo l'arresto di due ex agenti dell'AISI, quindi i servizi di informazione interni, e poi la messa sotto inchiesta di altre 5 persone che sono dei militari in servizio che, consapevolmente o inconsapevolmente, questo poi lo stabiliranno i giudici, certo, hanno passato a queste due persone delle informazioni, e queste due persone a loro volta passavano le informazioni a un agente del GRU, i servizi segreti militari russi, che operava a Roma sotto copertura come agente diplomatico.
0: Questo è il quadro nel quale sono venuti questi arresti. Hai provato a tratteggiare in circa un paio di minuti quella che è stata anche la carriera, complice il fatto che sei entrato in possesso di alcune mail che aiutano un po' a capire meglio la figura di questo Gavino Raul Piras, ex agente dell'AISI, arrestato per spionaggio a favore della Russia in un'operazione dei ROS di questa mattina. Ascoltiamo insieme il profilo che hai tracciato, poi torno da te, Antonio.

0: Una lunga carriera nel controspionaggio, un forte interesse verso le infrastrutture strategiche, ma forse anche una complessa vicenda di invidie professionali e rancori personali. È questo il ritratto che emerge da una serie di messaggi e mail private di Gavino Raul Piras, l'ex agente dell'AISI arrestato per spionaggio a favore della Russia. La storia di Piras, che finora è stato presentato solo come un ex agente dei servizi segreti interni italiani, in realtà inizia nell'esercito. Dopo la laurea in scienze politiche, intorno al 1998 fa parte del cosiddetto secondo RIS, ossia il reparto di intelligence militare che dipende direttamente dal Ministero della Difesa e che si occupa di sicurezza e informazioni per tutte le missioni militari italiane all'estero, incluse le rappresentanze alle ambasciate e alla NATO. Non è chiaro quando e dove Piras abbia svolto missioni in paesi stranieri, ma di sicuro qualche anno dopo è a Roma, dove lavora prima alla sezione controspionaggio dell'AISE, l'Agenzia di Intelligence Esterna, e poi all'AISI, l'Agenzia di Intelligence Interna. È qui che nel 2012 scoppia uno strano incidente capace forse di condizionare il futuro del presunto agente doppio. Un superiore di Piras autorizza un'operazione contro un collega, sospettato di passare informazioni ai russi. Il collega viene prosciolto e Piras accusa il superiore di scarsa professionalità. Subito dopo lascia l'AISI e si reinventa consulente privato per governi stranieri, tra cui, pare, il Qatar. Le indagini del ROS mostrano che Piras ha incontrato Mikhail Astakov, il suo presunto supervisore dei servizi segreti russi, almeno dal novembre dello scorso anno. Se davvero ha collaborato con la Russia, però, il reclutamento potrebbe essere avvenuto molto tempo prima.
1: Questo è il profilo di uno degli arrestati, peraltro errore mio, l'operazione è venuta nella giornata di ieri, non nella giornata di quest'oggi. Antonio Tale della redazione di Nessun Luogo Lontano segue questi temi da parecchio tempo, così come ha seguito con cura il caso Ermolaev, lo ricorderete, le bombe di Monaco, quell'attentato che ha scosso il Principato, e quello che potremmo definire il caso Berezovska, cioè la presunta attentatrice dell'oligarca ucraino, rimasto gravemente ferito insieme alla moglie e al figlio adolescente, poi scappata, pare, a piedi in Italia. Avrebbe raggiunto poi la Germania, da lì sarebbe arrivata in Ucraina, lì è stata trovata morta con alcuni colpi di pistola sparati alla testa, sembra un'esecuzione a tutti gli effetti. Su quest'altro caso, che potremmo ribattezzare, Antonio, anche questo l'ennesimo episodio di Guerra delle Ombre, che cosa possiamo dire?
2: Ma di sicuro che si tratta di un caso che getta un'ombra sui servizi di informazione e sui servizi di sicurezza ucraini. Sappiamo che appunto per l'omicidio della sospettata dell'attentato di Monaco sono stati arrestati un ex agente del GUR, dei servizi segreti ucraini, e un agente di polizia. Quindi questo sembrerebbe alludere a un'intenzione dei servizi ucraini di dissociarsi da quanto è accaduto. Sì. Però la tempistica appare estremamente sospetta. Sappiamo che l'obiettivo, l'oligarca ucraino che viveva a Monaco, aveva collaborato con la Russia e collaborava tuttora con la Russia. E c'è un intreccio possibile con la malavita, perché lui era coinvolto con tutto un giro di truffe online, e quindi questo potrebbe forse essere anche un tipo di escamotage utilizzato per in qualche modo derubricare l'accaduto a questioni meramente malavitose. Però in questo clima, appunto, come dici tu, di Guerra delle Ombre, spesso le due cose si sovrappongono. L'abbiamo già visto in tante occasioni, l'abbiamo visto per esempio quando abbiamo parlato della Lituania qualche tempo fa, cioè trafficanti di sigarette e di droga bielorussi che poi possono diventare per esempio dei guastatori al servizio della Bielorussia e della Russia. E anche qui ci sono probabilmente delle sovrapposizioni di questo genere che non lasciano intendere nulla di buono.
1: Resta però un dato, quello politico, se volete, di comunicazione, perché Kiev, che peraltro è sotto accusa da una procura tedesca riguardo al Nord Stream, lo ricorderete, il sabotatore poi estradato dall'Italia, è ucraino, e disse no, l'ho fatto per i fatti miei, il leadership dell'Ucraina non sapeva nulla, in realtà una procura tedesca sta indagando sul fatto che Kiev non poteva non sapere, e c'è un dato politico, nel senso che a un certo punto Kiev dovrà dire faccio anch'io queste operazioni sì o no, casomai lo dirà, staremo a vedere naturalmente. Torneremo a occuparcene naturalmente, lo faremo con il nostro Antonio Tale, che intanto ringrazio, grazie mille Antonio, noi ci sentiamo più
2: grazie
1: tardi
2: e
1: ci vediamo domani per la solita riunione. Grazie mille Antonio, chiudo con i vostri messaggi al 349-238-6666. Peraltro vedevo, ci dovrebbe essere una comunicazione finale, diciamo molto ufficiale, molto liturgica ad Ankara, perché vedevo tutte le bandiere della NATO per la chiusura ufficiale appunto di questo vertice fondamentale. Francesco da Taranto, una bella provocazione, drammatica ma interessante, intrigante. Dato che in futuro la risoluzione delle diatribe tra fronti sarà affidata allo scontro fra droni, allora perché non risolvere il tutto con una bella partita a scacchi? Perché purtroppo le guerre sono fatte anche per far male e gli scacchi non fanno male, e invece il drone può fare male, e nelle guerre si colpiscono anche le infrastrutture, come abbiamo visto, energetiche per esempio, o anche civili. Sarebbe sublime, una catarsi meravigliosa, universale, se davvero qualsiasi diatriba si potesse risolvere confinata in una piccola scacchiera in cui magari si confrontano le due superpotenze di testa, no? Di cervello, di scacchi. Sarebbe qualcosa di veramente utopistico ma allo stesso tempo affascinante. Cosa ci guiderà nella puntata di domani? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Peraltro mi suggerisce giustamente Valentina Tenullo che agli scacchi i russi sono molto bravi, gli iraniani pure. Fate voi i conti. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra, ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Il vertice NATO ad Ankara, gli Stati Uniti promettono di dare a Kiev la licenza per produrre i Patriots. Meloni sugli investimenti in difesa, soldi che devono restare nelle fabbriche italiane. La morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni. Tennis è amara l'erba di Wimbledon per gli italiani, eliminati Cobolli e Paolini. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura il vertice NATO di Ankara, con sullo sfondo anche il complesso rapporto tra il presidente americano Trump e la premier Meloni. Il punto nei servizi.
6: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo due giorni di sparata ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa.
7: We'll give them the right to make Patriots.
6: Vi concederemo la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si è detto sulle possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari, con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump. Ribadisce che l'unica bussola è l'interesse nazionale, si dice pronta ad aumentare le spese militari ma a precise condizioni. Così la premier Meloni al termine di un vertice che definisce breve ma intenso.
9: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi.
8: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con il 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente. precedente.
9: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
8: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun commento diretto, infine, sugli attacchi di Trump nei suoi confronti.
9: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non cambio idea su

0: quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
1: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Si torna intanto però a combattere nel Golfo Persico dopo che l'Iran aveva colpito alcune navi degli Stati Uniti, violando di fatto il cessate il fuoco. Fatto sta che la ripresa delle ostilità ha mandato in rosso le borse e fatto risalire il prezzo del gas e del petrolio.
3: La tregua con l'Iran, per quanto mi riguarda, è finita. Non so se voglio fare un accordo, potrei finire il lavoro, e l'annuncio del presidente americano Trump il giorno dopo i bombardamenti sull'Iran avvenuti, secondo la Casa Bianca, in risposta agli attacchi iraniani a 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Le parole di Trump sembrano non solo chiudere alla possibilità di un accordo, ma rilanciano scenari di guerra. Colpiremo duro anche questa sera, rincara Trump. Resta attesa e irrisolta la situazione nel canale di Hormuz. Nello stretto non solo ci sono ancora 6.000 marittimi bloccati a bordo di navi impossibilitate a lasciare il golfo in sicurezza, ma Teheran ha già detto che chiuderà nuovamente il canale in caso di nuovi attacchi. Negli ultimi bombardamenti americani, secondo Teheran, sarebbero morti 8 militari, unico dato di questa giornata di guerra, mentre Teheran ha colpito le basi americane in Kuwait e Bahrain. Per Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con Washington, l'attacco americano è stata una mera violazione degli accordi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sentiamo appunto allora com'è andata la giornata in Europa. Mentre Wall Street ha chiuso in altalena, col Dow Jones che ha aperto l'1,09%, il Nasdaq che è salito dello 0,20% e l'S&P 500 che ha ceduto lo 0,28%. Euro a 1,1425 sul dollaro.
4: Lo spettro di una nuova escalation in Iran torna ad agitare i mercati, con le borse europee che chiudono tutte in forte ribasso. Milano in questo contesto limita le perdite all'1,2% grazie allo sprint dei petroliferi. I nuovi attacchi degli USA contro Teheran e le dichiarazioni incendiarie del presidente Donald Trump hanno infatti fatto schizzare nuovamente in alto i prezzi del greggio, con il Brent che è tornato a toccare gli $80 al barile. Passando all'azionario, rifiatano i titoli della difesa. Il peggiore Fincantieri, con ribassi che sfiorano i 4 punti percentuali. Pesante anche il comparto auto, con Stellantis che lascia sul terreno più di 5,5 punti. Sul fronte opposto, Eni e Saipem guidano il listino, entrambe con guadagni superiori al 3%. Sul valutario, l'euro scambia con il dollaro sotto quota 1,14. Lo spread infine si attesta a 81 punti. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La cronaca, con la corte d'assise del Tribunale di Latina che ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh gravemente ferita a un arto davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. E ora l'arresto del giornalista Mario Adinolfi.
5: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari, verosimilmente già in atto, scrive il GIP nell'ordinanza di arresti domiciliari notificata da Adinolfi dalla Guardia di Finanza. Sotto la lente dei magistrati romani c'è una presunta truffa promossa sui social con il sistema della scommessa collettiva, sistema che avrebbe prodotto danni per circa 5 milioni di euro. A Mario Adinolfi gli inquirenti contestano anche una presunta evasione fiscale da 400.000 euro, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini della Procura di Roma sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che, spiega una nota della Guardia di Finanza, hanno affidato all'indagato somme di denaro talvolta superiori a 100.000 euro nella convinzione di partecipare a una scommessa collettiva con la prospettiva, fra l'altro, di rendimenti legati alle scommesse sportive. Diverse persone hanno però segnalato di non aver ricevuto la restituzione delle somme versate o il guadagno pubblicizzato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Siamo allo sport, ora giornata di riposo ieri ai mondiali di calcio, dove si riprende oggi con la prima gara dei quarti di finale tra Francia e Marocco alle 22 italiane. Per il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon, Cobolli e Paolini.

0: sentiamo.
1: Non è stato un mercoledì da leoni per il tennis italiano. Eliminati ai quarti di Wimbledon, infatti, sia Jasmine Paolini che Flavio Cobolli, autori di due gare al di sotto del proprio livello. Ad aprire le danze sul centrale è stata la Toscana, che contro l'Ucraina Kostyuk non è riuscita a reggere il ritmo dell'avversaria, che ha vinto in 2 set, 6-3, 6-2, in poco più di un'ora, e che in semifinale affronterà Noskova, altra semifinale tra Mukova e Goff. Resta comunque un torneo positivo per Paolini, che ha invertito la fila di risultati negativi della prima parte del 2026. In 2 ore e un quarto la wild card Arthur Ferri ha battuto Cobolli in modo netto 6-4, 7-6, 6-0. Il romano è apparso in difficoltà sin dai primi scambi e quei momenti in cui ha preso in mano il match sono durati troppo poco. Giornata negativa che naturalmente può capitare, ingigantita da un Ferri che non ha sbagliato praticamente nulla e che ora si troverà di fronte Zverev, che ha battuto Fritz. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Grazie ad Anna Elena, arriva in regia spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qui, ci siete anche voi, allora benissimo. Oggi andiamo, mi piacerebbe andare oltre le apparenze per parlare di un organo che noi diamo un po' troppo per scontato, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi, la pelle. È un organo straordinario che fa un sacco di cose, funzioni vitali importantissime che forse non conosciamo perfettamente, oppure diamo per scontate. Invece noi pensiamo, lo sapete, questa è un po' la filosofia di Obiettivo Salute, che acquisendo informazioni e conoscenze riusciamo anche a occuparci meglio della nostra salute, cioè mettere il nostro organismo in grado di funzionare bene. Bene, detto questo, vi presento il nostro primo ospite di oggi e do il benvenuto al professor Alessandro Borghi. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
1: È ordinario di dermatologia e direttore della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia dell'Università degli Studi di Ferrara. Professore, lei si occupa dell'organo più grande del nostro corpo, più esteso.
2: È vero.
1: Più del fegato, del cervello, di qualsiasi altro organo.
2: Sì, è l'organo più esteso, 1,5-2 metri quadrati di superficie, quindi è un bel tappeto.
1: È un bel tappetone, sì.
2: Sì.
1: È un organo che, dicevamo, noi diamo un po' per scontato perché ce l'abbiamo sott'occhio, cioè al mattino ci guardiamo allo specchio, poi adesso soprattutto ci guardiamo con più attenzione, sono un pochino più abbronzato, un po' meno, la pelle è secca, e poi guardiamo le rughe o le macchiette, ma io vorrei dire che cosa c'è oltre la pelle, o sotto la pelle, o sulla pelle, insomma. È un vestito, un tessuto straordinario che ci protegge, pensiamo al sole, al freddo, ma in realtà fa molto altro in questo ruolo di protezione. Ci racconta?
2: Assolutamente, sono d'accordo con la sua disamina, che è già molto, molto approfondita. La pelle è, diciamo, la nostra interfaccia col mondo, quindi la pelle è quello che ci avvolge, questo tegumento che ci avvolge, che è la barriera difensiva, o comunque un'interfaccia, ecco, non necessariamente dobbiamo vedere solo come barriera difensiva, lo è di fatto, perché sì, ci protegge nei confronti di tutto ciò che può essere pericoloso per la nostra sopravvivenza, per la nostra incolumità, che va dai microbi a agenti chimici, alle radiazioni ultraviolette, a qualunque possibile aggressione esogena, cioè che viene dall'esterno alla pelle, allo scopo di proteggerci, e ci protegge in modo molto variegato, cioè non è soltanto una protezione meccanica, cosa che è fondamentale. Si parla di barriera epidermica, anche nel parlato comune si parla di barriera cutanea, perché effettivamente è una barriera a tutti gli effetti meccanica, ma è molto di più, è molto più sofisticata e articolata il modo in cui la pelle ci protegge da quello che sta fuori, perché c'è una protezione anche di tipo biochimico, microbiologico. Sulla nostra pelle vivono microbi che, diciamo, sono dei vicini scomodi per microbi che invece possono essere pericolosi, no? Quindi c'è una sorta di competizione microbiologica.

0: consente di vivere nel nostro ambiente, nell'ambiente, in modo sano, purché la pelle sia sana, evidentemente. Certo. Allora, l'integrità non solo meccanica, non solo fisica, ma anche biologica, immunologica, biochimica della pelle, è un requisito imprescindibile perché questa barriera funzioni adeguatamente, ci protegga adeguatamente.
1: Professore, lei ha parlato di termoregolazione, con questo sì. caldo mi viene da chiederle, no? La pelle in fondo è il nostro condizionatore naturale,
0: certo,
1: ecco,
0: lo è.
1: Fa a capire quando deve entrare in azione e che cosa lo permette di fare questo lavoro così importante e sofisticato?
0: Certo, certo, è il nostro regolatore della temperatura, nel senso che noi abbiamo una ricca vascolarizzazione che è localizzata nel derma. Adesso non voglio essere troppo difficile.
1: Troppo professor.
0: Non voglio fare problemi, però diciamo nella pelle c'è un circolo di sanguigno che si vasodilata o vasocostringe, cioè questi piccoli capillari si dilatano o si restringono in base alla temperatura. Quando la temperatura è alta io ho bisogno di disperdere calore, questi si dilatano, okay? E diventiamo rossi. Quando diventiamo rossi, perché fa caldo, perché facciamo le scale, perché siamo, è questo rosso che noi vediamo, questo eritema, è semplicemente la vasodilatazione che deve disperdere calore. Poi c'è anche la dispersione di colore attraverso i liquidi, okay?
1: Certo.
0: La fisiologica perspirazione sensibili, ma anche la sudorazione. Il sudore, ci dà fastidio il sudore, non ci piace sudare, ma sudare è l'espressione che la nostra pelle, il nostro corpo sta termoregolando. Ok? Quindi c'è tutto questo è estremamente necessario. E quando funziona bene è propedeutico alla nostra, al fatto che ne possiamo vivere in condizioni climatiche estremamente variabili.
1: Perché noi siamo portati a pensare alla pelle come protezione dall'esterno, in realtà lavora anche dall'interno verso
0: certo.
1: il fuori,
0: come
1: eliminiamo davvero il sudore. Poi è sensibile la pelle. La pelle sente tutto, la pressione, il dolore, la temperatura, il pizzicotto.
0: Certo.
1: Ecco, grazie a questi sensori. Ma quanti ne avrà?
0: Esatto.
1: Infiniti.
0: Tantissimi, ne ha tanti. Sia delle cellule sia delle fibre nervose, e non dimentichiamo che anche questo, per quanto poi noi ne godiamo, diciamo, degli aspetti positivi, il bello di sentire qualcosa di a noi caro, piacevole, di soffice, ma in realtà c'è anche una funzione, diciamo, finalistica, teleologica, se vogliamo sempre usare paroloni, ma finalistica, cioè il fatto di avere una pelle così sensibile sostanzialmente ha la funzione di proteggerci ancora una volta da tutto quello che è potenzialmente pericoloso. Immaginiamo di non sentire il caldo o di non sentire il dolore, noi ci scottiamo, ci bruciamo, ci tagliamo senza ritrarre quella parte di pelle che percepisce tutto questo. Quindi la pelle è un sistema di sensibilità estremamente, oppure il prurito è un segnale di qualcosa che sta disturbando, e quindi noi ci grattiamo, allontaniamo questo stimolo che induce il prurito. Quindi la pelle è un sistema estremamente sofisticato anche dal punto di vista sensoriale, e ancora una volta la sua funzione principale di questa sua sensibilità, questa sua raffinatissima capacità di sentire gli stimoli diversi, ha sempre una funzione sostanzialmente protettiva.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. Tornerà a trovarci? Speriamo
0: ma
1: di sì, perché insomma ce ne sono di cose da dire sulla pelle.
0: Certo, direi.
1: Ecco, parleremo anche di invecchiamento, che tra l'altro invecchiando forse la pelle non è così brava come un tempo a sintetizzare la vitamina D, diminuisce un po' la sua capacità?
0: Sì, quello sì, senza dubbio. Sì, la pelle con la senescenza diventa un po' meno efficiente in tutto, devo dire la verità, come ogni altro apparato, inclusa la sintesi della vitamina D. Certo.
1: Dai, però è sempre lei, meravigliosa.
0: Sì,
1: ecco, a qualunque età. Professor Borghi,
0: che sei d'accordo.
1: Grazie per essere stato con noi, buona giornata
0: lei,
1: e buon lavoro. Alla prossima.
0: A lei, buona continuazione, grazie.
1: Grazie. C'è Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci vediamo sul canale 6-3 e ci sentiamo dopo il GR delle 12. State bene, buona giornata.

0: suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
1: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo.

0: E il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
1: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: La direzione appare dunque chiara. Meno formalismo sterile e più qualità sostanziale, meno opacità informativa e più comprensione, meno automatismo e più responsabilità, meno solitudine del risparmiatore e più accompagnamento professionale. È su questo terreno che il consulente finanziario può rafforzare la propria funzione economica e sociale come presidio di competenza, correttezza e fiducia in un mercato dei capitali che per crescere ha bisogno prima di tutto di cittadini consapevoli e investitori accompagnati.
3: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: A tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori, ascoltate subito Due di Denari con Meazza e la Rosciani.

0: questa è proprio la mia generazione. Cioè, già 50 anni questa canzone passa.
1: Sì, io, perché io ero già grandicello e quindi ho preso altre ondate che non questa qua.
0: Sì, come l'ondata che stiamo prendendo adesso. Allora, Goldrake e Gigolo Bodacciaio, perché cosa li dobbiamo scomodare questa mattina?
1: Per
0: si,
1: le
0: si rivolteranno dalla tomba. Anche
1: guarda,
0: senso...
1: che ti sembrerà una cosa così peregrina.
0: Cibernetica,
1: peregrina,
0: sì.
1: Ma c'è un accostamento da i robot, non Gigolo Bodacciaio, non UFO robot, e le Colf e le collaboratrici familiari, perché come raccontano Sara Tirrito e Giovanni Turi sulla Stampa, l'hanno raccontato il 6 luglio, ci sono delle aziende negli Stati Uniti che offrono pulizie a pagamento o anche addirittura gratis.
0: Cioè ti pagano per venire a pulire a casa tua?
1: Sì, esattamente,
0: ecco.
1: Purché tu acconsenta al fatto che l'addetto o l'addetta filmino, registrino tutto il loro lavoro, tutte le loro azioni, tutte le loro operazioni.
0: Non per rubarti i dati così in maniera indisciplinata, ma proprio per una finalità molto precisa.
1: Sì, addestrare l'intelligenza artificiale, cioè addestrare i robot che poi dovranno eseguire quelle stesse operazioni. Quindi, siccome la complessità anche di un lavoro, di una collaboratrice, di un collaboratore domestico è ampia, a noi sembrano gesti assolutamente banali, ma se dovessimo insegnarli a un mezzo, a un automa, invece così banali non sono. Ecco che c'è bisogno appunto anche di questo tipo di addestramento.
0: Se ho capito bene, funziona così: ti mandano un addetto a casa, questo signore o questa signora si piazzano una telecamerina in testa mentre puliscono casa da cima a fondo, e quindi da lì poi appunto viene evidentemente raccolta questa massa di dati che consente poi di costruire dei robot che replicano questi comportamenti.
1: Del resto, sai, sono normalmente in commercio oramai anche per cifre accessibili questi robot pulitori domestici che vanno nel loro alloggiamento, si ricaricano, poi escono, si imparano tutto il percorso del tuo appartamento e vanno in giro a pulire. Alcuni modelli più evoluti sento che riconoscono il tipo di sporco, quindi passano e ripassano sulle macchie, sullo sporco.
0: Incredibile, si chiama proprio apprendimento per imitare da video. Chissà che tipo di contratto di lavoro avrà. Vabbè, bene, in realtà magari il robottino lo compri, lo tieni in casa, un po' come oggi tieni l'aspirapolvere e questi, come dire, elettrodomestici all'avanguardia. Un domani ci terremo il robottino Colf opportunamente addestrato appunto con queste modalità che stanno andando in questo momento di voga, in voga negli Stati Uniti. Le aziende interessate a questa modalità si chiamano Shift e Micro One e offrono appunto pulizia a pagamento gratis in cambio di video.
1: Vabbè. C'è una federazione che si chiama Federazione Internazionale di Robotica che ha spiegato che ci sono state quasi 200.000 unità vendute nel 2024 proprio per questo tipo di attività. E non sappiamo se le cose sono collegate, sicuramente non lo sono, ma risulta, è stato presentato qualche giorno fa, lunedì, da Valentina Melis sul Sole 24 Ore, il calo di addetti nel settore Colf e Badanti. Più tardi parleremo proprio di Colf, anche rispondendo a una precisa domanda dell'ascoltatore, sarà nella prima parte della puntata di oggi, ma Valentina Melis ci ha spiegato che dal 2021 si sono persi 173.000 lavoratori, secondo quelli censiti dall'INPS. Allora, qui non si capisce se sono diventati tutti robot, ma la cosa mi sembra difficile, o se invece c'è stata una contrazione dal punto di vista della disponibilità delle famiglie a pagare un collaboratore familiare, una collaboratrice domestica, o se invece è andato tutto, ohimè, nel sommerso.
0: Guarda che ti è venuta una bolla, non dire queste parole in libertà.
1: No, lo so, perché sono cose che mi danno. Però che fare, che dire? Lo stesso Andrea Zini, presidente di Assin.Colf, aveva appunto dichiarato al Sole 24 Ore del lunedì. E queste sono le due spiegazioni: o le famiglie ripiegano sul sommerso per ridurre i costi, oppure fanno proprio da sé, cioè non prendono più il collaboratore domestico, la collaboratrice domestica.
0: Allora, e poi siccome oggi è il mercoledì del lavoro, parleremo di lavoro, ma soprattutto parleremo di retribuzioni durante le ferie. Secondo te, Mauro, la retribuzione che il datore di lavoro deve riconoscere è una retribuzione piena e è la retribuzione che coincide con quella dei giorni di lavoro? Perché qua quanto pare la Cassazione ha deciso diversamente qualche tempo fa.
1: Ma infatti, guarda, rispondo come risponderebbe un bravo esperto.
0: Dipende, da ormai ho imparato anch'io.
1: dipende da che? Beh, la Cassazione ha detto, guardate che non è così scontato, non è così scontato che la retribuzione delle ferie del lavoratore dipendente debba essere integralmente quella che viene corrisposta. Allora, la vicenda in realtà è controversa, ci sono anche proprio delle questioni legali al di sotto che sono molto importanti. Stavo cercando il numero dell'ordinanza della Cassazione per gli appassionati della materia.
0: Aspetta, intanto che tu...
1: È la 18529,
0: ecco. Esatto, sì, eccola qua. Cercavo anch'io.
1: È l'ordinanza 18529 del 2006 e come è stato spiegato dall'avvocato Marcello Bonomo sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, questa ordinanza segna un punto di svolta in questo esteso contenzioso della retribuzione da corrispondere durante il periodo di riposo. E non so se è capitato, avete verificato che magari vi è stata assegnata una retribuzione inferiore durante le ferie. E oggi vi spieghiamo perché e come mai questa vicenda è sub iudice. So che normalmente si pensa che non c'è distinzione, le giornate di ferie al netto ovviamente degli straordinari.
0: Certo, e tutte le voci assolutamente variabili che possono dipendere da organizzazioni articolate delle nostre settimane di lavoro.
1: Al netto di tutte queste però si pensa che sia tutto esattamente uguale. Non è proprio così e ce lo spiega l'avvocato, ce lo spiegherà l'avvocato Marcello Bonomo.
0: Eh sì, perché si è messo proprio di punta un macchinista del settore ferroviario che ha rivendicato l'inclusione nella retribuzione appunto feriale di alcune voci retributive che a suo dire sono funzionalmente collegate alle mansioni e ordinariamente corrisposte nei giorni di lavoro. Poi vi racconteremo meglio proprio la vicenda da cui questa pronuncia della Cassazione appunto deriva. Per tutti questi argomenti, sì. 800 24 00 24, chiamateci in libertà, meglio se avete delle domande puntuali sugli argomenti che vi proponiamo questa mattina. In alternativa utilizzate il solito 349 238 6666 per i vostri messaggi scritti e vocali. Partono subito le provocazioni da parte degli ascoltatori, in particolar modo un ascoltatore che non si firma, c'è Forza Debora, una parolina su Marione, e adesso la facciamo.
1: Ecco, ci arriviamo.
2: Mauro Meazza e Debora Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
3: Se noi saremo sostituiti dal robot e dall'intelligenza artificiale in tutti gli ambiti, allora sarebbe giusto che tutte le persone disoccupate prendano uno stipendio dignitoso per poter sopravvivere, per poter avere la macchina.
0: Allora, noi abbiamo deciso di non dare troppo spazio questa mattina alla vicenda di Mario Adinolfi. Devo dire, e Mauro se lo ricorderà, che qualche ascoltatore in passato ci aveva chiesto di realizzare un approfondimento

0: su quello che era l'operato, appunto. Adesso c'è una
1: sotto la lente,
0: esatto, è finito sotto la lente agli arresti domiciliari. Il tema è che non era materia di investimento, quindi l'abbiamo lasciata un po' lì. A quanto pare, appunto, secondo quello che sta ricostruendo la magistratura, appunto, aveva Mario Adinolfi messo in attività questo giro di scommesse collettive, dalle quali, appunto, poi alcuni ascoltatori che ci hanno scritto, ma tanti altri in Italia, hanno fatto fatica a tirarsi fuori. Il tema è un po' sempre quello: affidare la propria fiducia, affidare la fiducia, scusate, non è neanche un concetto corretto, ma affidarsi a personalità che, non lo so, fanno altro nella vita. Ma voglio dire, anche quando ci è capitato, Mauro, di vederci replicati con i social, nei nostri profili, appunto, con le proposte di investimento che secondo questi truffaldini avremmo potuto condividere con i nostri ascoltatori, insomma, sono delle cose completamente irrealistiche. Io adesso non è che voglio ritornare con i soliti editoriali sui soliti argomenti, ma perché dare 100.000 euro a Mario Adinolfi, che ti dice che fa una scommessa per tutti e ti promette che il capitale che tu dai te lo raddoppia nel giro di poco? Cioè, ragazzi, è impossibile. Io
1: vorrei dare un suggerimento al ministro Valditara, posso?
0: Dirai,
1: ma cosa c'entra?
0: L'istruzione?
1: Sì, dovrei dire questo. Allora, noi studiamo a scuola nei programmi, che so, i Promessi Sposi, la Divina Commedia, benissimo. Possiamo aggiungere come lettura obbligatoria tutti gli anni il Pinocchio di Collodi?
0: Ah, ecco.
1: Specialmente la parte del campo dei miracoli.
0: Sì, visto
1: e del
0: che
1: gatto
0: con l'educazione finanziaria si sta procedendo con difficoltà.
1: Perché magari lì riusciamo a mettere a fuoco un concetto. Allora, se è troppo bello per essere vero, non è vero. Se lo volete più elegante, c'è una correlazione diretta tra rischio e rendimento. Se il rendimento promesso è molto alto, il rischio è altrettanto elevato. E soprattutto la via al guadagno facile non esiste. Esiste il biglietto della lotteria, certo. Però dobbiamo sapere che per uno che vince ci sono, certo, milioni di persone che non avranno vinto.
0: Però ribadiamo, appunto, l'attività presunta di Mario Adinolfi. Vedremo se sarà il tutto accertato secondo le notizie che sappiamo fino a questo momento. Era un'attività proprio di scommesse in vari ambiti, in particolar modo quelle sportive. E appunto lui faceva raccolta di denaro da parte di persone che volevano partecipare a questa serie di scommesse, appunto, quindi non attività di investimento, ma in ogni caso soldi che sono andati in fumo.
1: Hai sentito che ho fatto anche io il mio piccolo editoriale?
0: Meno
1: quest'oggi
0: male.
1: Mi sono fatto un po' prendere.
0: Allora, intanto non abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori a chi apparteneva la voce che abbiamo messo in presigla, che era,
1: sì,
0: quella appunto di Mauro Marino, è il presidente dell'OCF, l'organismo che vigila i consulenti finanziari, e l'albo di tenuta è l'organismo che vigila appunto sugli albi che rappresentano i consulenti finanziari, gli abilitati all'offerta fuori sede, gli autonomi, le società appunto di consulenza. E ieri c'è stata a Roma, anche in questo caso, la relazione annuale di questo organismo. Alcune cose interessanti le avete sentite. Ha parlato Marino della solitudine del risparmiatore, che però deve essere assolutamente colmata e deve gli deve essere garantita un'attività di accompagnamento nelle scelte finanziarie, personali e per la famiglia. Cos'altro ha detto il presidente?
1: Beh, ha detto che c'è una crescita importante, perché al momento i consulenti abilitati all'offerta fuori sede, una volta li chiamavamo promotori finanziari, sono 56.173, cresce la presenza femminile, crescono i giovani. Le candidature agli esami di abilitazione dovrebbero arrivare intorno alle 10.000. L'età media è scesa a 33 anni. Ecco, una cosa a proposito appunto di avventure nel mondo degli investimenti, questa categoria registra un tasso di delinquency, insomma ci sono gli infedeli pure lì, purtroppo esistono in tutte le categorie, registra però un tasso di delinquency molto basso, quindi si tratta di professionisti che devono sostenere un esame di Stato molto severo, molto serio,
0: durissimo,
1: molto serio, e che, come dire, sono visibili, reperibili in albo. Se commettono qualcosa di sbagliato lo potete sapere da questo appunto organismo cf.it, che è il loro sito di riferimento. Quindi, insomma, magari affidandosi a persone abilitate per fare quell'attività, forse si scongiura anche qualche rischio.
0: No, ma poi Marino ha detto detto anche una cosa ulteriore: i veri rischi per i risparmiatori si annidano fuori dal mercato vigilato, e il caso di

0: di noi, purtroppo, insegna anche in questo senso, in particolare nella disinformazione veicolata sui social media dai cosiddetti fin influencer, che comunque in gran parte anche questa categoria si tenta di disciplinare, di regolamentare, però ovviamente con fatica, e molti sfuggono ovviamente a qualsiasi tipo di controllo e attività ordinata. Allora,
1: a proposito di professionisti preparati,
0: molto bene.
1: Ecco, se volete diventare professionisti preparati in materia tributaria, guardate che è una materia molto affascinante, molto meno arida di quello che si pensa.
0: E abbiamo soprattutto bisogno di professionisti che ci accompagnino davvero nel campo fiscale e tributario.
1: Parte, cioè anzi è in corso, diciamo così, la campagna di reclutamento, la campagna per poter frequentare il master tributario Sole 24 Ore STS della OIT. Questo master partirà a novembre, partirà il 5 di novembre, si concluderà a giugno del prossimo anno. Ci si può iscrivere se si è giovani professionisti, neolaureati con laurea magistrale in materie economiche, giuridiche o scientifiche, e anche laureandi se si laureano entro marzo. C'è stato già un primo open day con una prima selezione, il 31 luglio c'è una seconda giornata di selezione. Se siete interessati, siccome i posti sono limitati, potete scrivere a mastertributario@ilsole24ore.com, mandate il curriculum vitae, mandate un elaborato, un video in cui vi presentate. Una caratteristica importante è che questo master comprende l'attivazione da subito di un posto di lavoro, cioè si fa proprio un lavoro, si va a lavorare per STS Deloitte. Quindi nel corso del master già si lavora, e si lavora appunto in questo grande studio, perché sono più di 1000 professionisti, che un contratto che avrà la durata di 24 mesi già dal primo giorno, e grazie sempre a questo binomio, il Sole 24 Ore STS Deloitte, la maggior parte delle spese di frequenza del master vengono anticipate dalla stessa STS. 31 luglio, vi ripeto, è la data ultima in cui ci saranno le selezioni. Se siete interessati, mastertributario@ilsole24ore.com.
0: Ritorno solo per un attimo sulla vicenda di Adinolfi, perché appunto le agenzie giornali stanno ricostruendo quello che era il suo modus operandi per rastrellare denaro tra i malcapitati appunto di questo mondo delle scommesse. I bonifici che chiedeva finivano su conti personali, ovviamente prometteva rendimenti garantiti, non c'era nessun contratto che disciplinava il rapporto tra lui medesimo e appunto le vittime di questo circuito. Per la procura che indaga, solo una minima parte delle somme finiva nelle giocate, in queste scommesse collettive appunto. Il resto sarebbe stato usato per rimborsi, trasferimenti, spese di lusso in un meccanismo ritenuto compatibile con uno schema Ponzi. Ma la perla è questa, Mauro. Sai qual era la causale che si doveva indicare per i bonifici appunto che chiedeva per partecipare alla scommessa collettiva?
1: No, dimmelo.
0: Cristo regna. Allora tu mi faresti un bonifico in cui io ti chiedo, Mauro, cortesemente, la causale che devi indicare è questa?
1: Ma io lo lascerei avanti, per altri ambiti.
0: Andiamo avanti, per piacere.
2: Parliamo di lavoro.
3: Gentile redazione di Due di Denari, vi sottopongo due dubbi sul contratto di lavoro domestico. Ho assunto una colfa a ore, 6 ore settimanali suddivise tra martedì e giovedì. Se una festività infrasettimanale cade nei giorni di lavoro, ad esempio martedì 2 giugno, spetta la retribuzione anche se la colfa non lavora? Come si calcola? Malattia. Quanti giorni sono a carico del datore di lavoro e quanti a carico dell'INPS? L'invio del certificato medico all'INPS è sempre obbligatorio anche per i giorni pagati dal datore? Vi ringrazio molto per la disponibilità.
1: Risponde l'avvocata Paola Mandarini, responsabile della sede locale di Roma, Assin.Golf. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Io posso solo, per fare così il sapientone, dire che, attenzione, entro il 10 di luglio vanno versati i contributi INPS relativi al secondo trimestre del 2026. Quindi non scordatevi appunto di versare, cari datori di lavoro, di collaboratrici e collaboratori domestici di versare i contributi.
0: Perché tu hai fatto il master tributario, l'hai già fatto?
1: ho fatto solo le prime giornate e poi dopo mi hanno cacciato, si sono accorti che non valeva la pena.
0: Rispondiamo allora all'ascoltatore, come si chiama? Non l'abbiamo detto?
1: Non l'abbiamo detto. Ma lui ci chiedeva, ma quindi devo pagare la colf anche se quel giorno lì è festa e quindi non viene al lavoro?
4: Allora, buongiorno a tutti. Rispetto alla prima domanda che abbiamo fatto, sicuramente non è che la festività va pagata solo se perché quel giorno ha lavorato. Tutte le festività vanno retribuite al lavoratore domestico, indipendentemente che in quella giornata sia prevista la sua attività lavorativa. A questo punto però bisogna fare il calcolo, come retribuisco la festività, e quindi in questo caso la festività del 2 giugno, non come se la signora avesse effettivamente lavorato, ma il contratto collettivo all'articolo 16 ci dice che le festività vengono retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale. Che cosa significa? Possiamo fare un esempio pratico, ad esempio la lavoratrice che lavora 8 ore alla settimana prenderà una retribuzione oraria di 8 euro l'ora, quindi moltiplichiamo le ore settimanali per la paga oraria e lo dividiamo per 6, quindi quello che troviamo sarà appunto il valore del giorno festivo. Io l'ho fatto mentre parlavo con voi con la calcolatrice, quindi la festività del 2 giugno in questo caso sarebbe pari a 10,66 euro.
0: Poi abbiamo il tema della malattia. E appunto l'ascoltatore chiedeva quanti giorni sono a carico del datore di lavoro e quanti a carico dell'INPS. E altra domanda, l'invio del certificato medico all'INPS è sempre obbligatorio anche per i giorni pagati dal datore?
4: Allora, qui entriamo in un discorso un po' più particolare, perché la malattia nel lavoro domestico viene retribuita interamente dal datore di lavoro, non interviene l'INPS in nessun caso, quindi il lavoratore dovrà avvertire il datore di lavoro tempestivamente che non potrà prestare l'attività lavorativa ed inviare entro il giorno successivo il certificato medico e il numero di protocollo. È una malattia interamente a carico del datore di lavoro, quindi sono retribuiti un tot di giorni l'anno in funzione dell'anzianità di servizio. Per i primi 6 mesi di servizio vengono retribuiti 8 giorni di lavoro, 8 giorni di malattia, di cui i primi 3 sempre retribuiti al 50%. Abbiamo poi altri 2 giorni di carenza malattia non retribuita, e poi il restante non c'è più neanche la carenza malattia. Successivamente abbiamo l'anzianità di servizio dai 6 mesi a 2 anni, il lavoratore ha diritto alla retribuzione di 10 giorni di malattia l'anno. In questo caso il periodo di conservazione è 45 giorni, quindi una carenza di 45 giorni dove comunque il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, alla maturazione dei rate di tredicesima, ferie e trattamento di fine rapporto, però oltre 10 giorni non c'è retribuzione. Nel caso in cui invece ci sia un'anzianità di servizio oltre 2 anni, la retribuzione dei giorni di malattia sono 15 giorni l'anno, con una carenza, quindi una conservazione del posto di lavoro, per 180 giorni, 6 mesi.
5: Quelli che hanno perso dei soldi dandole al buon Mario Di Nolfi, io non li chiamerei malcapitati, ma semplicemente magari ignoranti, ecco, diciamo così, ignoranti.

0: Deborah, Mauro, io farei un passo indietro, ma quel signore lì che ha dato 100.000 euro a Daddy Nolfi, posso capire io da dove sono venuti fuori quei soldi lì, 100.000 euro da dare così per le scommesse? Proviamo a fare un passo indietro.
1: Non si trovano collaboratrici domestiche, perché molte di queste persone hanno deciso di fare altro, visto la richiesta di personale che ultimamente c'è in altri settori, e quindi sfido voi a cercarne una e vedere se riuscite a trovarla. È impossibile trovare una collaboratrice domestica.
2: Se l'Italia ha un problema sono le retribuzioni basse. Se si interviene anche nella retribuzione durante il periodo delle ferie, direi che non andiamo verso la risoluzione del problema. Mi dispiace, ma davvero siamo messi un pochino male. Ciao.
3: Come potevamo definirle le persone che così hanno aderito alle scommesse? Esatto, sì, malcapitati, tanto per essere dispettosi. No, tra l'altro c'è stata anche la storia raccontata dalle Iene di una signora settantenne disabile che appunto ha bonificato a questo circuito di Adinolfi più di 80.000 euro, adesso è sul lastrico perché ovviamente questi soldi sono, immagino, irrecuperabili, non so. Vabbè, chiusa la parentesi.
4: Allora, cambiamo tema sull'onda dell'ultimo messaggio che avete ascoltato, che è arrivato al 349-238-6666, l'altro numero come sapete è l'800240024. Apriamo il capitolo retribuzione durante le ferie. Ci aiuta l'avvocato Marcello Buonomo, esperto per il Sole 24 Ore. Buongiorno avvocato, benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno a voi radioascoltatori, buongiorno a tutti.
4: Allora, faccio il secchione ancora per anche con questa
3: ma
4: parte della puntata.
3: Ma perché hai fatto il master tributario? Io lo so, lo vuoi far sapere a tutti.
4: No, però provo a presentarmi, mando la candidatura purché entro il 31 di luglio. Allora, la Cassazione è intervenuta con un'ordinanza, quindi poi ci spiegherà, avvocato, quanto rilievo può avere globalmente questa ordinanza. L'ordinanza è la numero 18529 del 2026 e in pratica ha, come dire, messo un punto innovativo che però non è così lontano da quello che dicono le direttive europee, perché le direttive europee non impongono che ci sia una perfetta coincidenza tra la retribuzione durante le ferie e la retribuzione durante i periodi di lavoro. Qui il caso, c'era un macchinista delle ferrovie che diceva: ma mi avete tolto delle retribuzioni di mansioni che secondo me vanno sempre mantenute, e invece l'azienda ha detto no, guarda, non vanno mantenute, e lui lamentava perché la sua retribuzione era calata di parecchio nel mese, ma la Cassazione ha detto non è così che dovete contare, dovete guardare al complessivo venir meno di una parte di retribuzione su tutto l'anno. Adesso corregga tutte le scemenze che ho detto, avvocato.
5: No, no, ma assolutamente, lei ha ricostruito abbastanza correttamente. Allora, per intenderci, innanzitutto è un'ordinanza, quindi sì, non è una sentenza che esprime principi già affermati dalla Cassazione, che sono quelli che lei ha detto, anzitutto il fatto che vi deve essere una possibilità di paragonare la retribuzione feriale con quella ordinariamente percepita dal lavoratore, quindi non vi deve essere una coincidenza esatta, ma una paragonabilità tra i due riferimenti, quindi retribuzione feriale e retribuzione ordinaria. Questo è un principio ormai consolidato di derivazione comunitaria. Poi cosa ci dice la Cassazione? La verifica che deve essere fatta, anche questo è un principio consolidato, è che quell'elemento retributivo che il lavoratore rivendica da includere nella retribuzione feriale sia un elemento ordinario e continuativo, funzionalmente collegato alle mansioni che svolge il lavoratore. Si parla del cosiddetto nesso intrinseco. Anche questo è un principio consolidato. Invece, perché è innovativa la pronuncia? È innovativa perché sul cosiddetto effetto dissuasivo. Cos'è questo effetto dissuasivo? Questo orientamento che origina da pronuncia della Corte di Giustizia, quindi un orientamento comunitario, ci dice che bisogna verificare se in concreto la mancata inclusione di una determinata voce, di un determinato emolumento nella retribuzione feriale, sia idonea a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie. Quindi devo andare a verificare in concreto se quella mancata corresponsione possa indurre il lavoratore a non fruire del periodo feriale per il timore di guadagnare di meno, fondamentalmente.
4: Cioè, adesso, se io temo che se mi metto in ferie poi mi si riduce la retribuzione perché alcune voci che sono nella mia busta paga non mi vengono corrisposte, e allora dico no, allora vabbè, in ferie non ci vado, ci andrò. Questo sarebbe l'effetto dissuasivo?
5: Questo è il ragionamento. Peraltro considerate sempre che questo è un principio fissato a livello comunitario. Rispetto all'ordinamento italiano bisogna considerare che noi abbiamo un principio granitico di rinunciabilità del periodo di ferie, quindi anche la trasposizione di questo principio comunitario nell'ordinamento deve tenere conto delle regole dell'ordinamento. Però sì, il principio è questo.
3: Allora, intanto ribadiamo ai nostri ascoltatori, se volessero intervenire in diretta qualora abbiano riscontrato in passato o di recente appunto delle discrepanze di busta paga rispetto al periodo in cui si lavora regolarmente e il periodo in cui si usufruisce delle ferie, appunto c'è differenza, e ne avete mai discusso magari con il vostro responsabile delle risorse umane, se ce lo volete raccontare all'800 24 00 24 oppure al 349 238 6666. Ma secondo te, Mauro, ci sono degli ambiti professionali in cui questa discrepanza tra quando si lavora e quando si va in ferie è rilevante?
4: Ma infatti, avvocato, la curiosità è: ma quali voci potrebbero essere sospese durante il periodo di ferie, o almeno se esiste una possibile catalogazione delle voci sospendibili?
3: Per esempio, noi non andiamo in onda in quel periodo, non parli e quindi sono autorizzato, dice il Sole 24 Ore, a ridurre un po' l'emolumento, perché
5: no, ma allora considerate che questa giurisprudenza, questi casi originano ad esempio dal settore del trasporto aereo. Perché? Perché nel settore del trasporto aereo vi sono degli emolumenti, delle indennità che sono correlate ad esempio al volo. Quindi è chiaro che se io mi trovo in volo mentre svolgo le mansioni ho delle indennità anche piuttosto rilevanti che mi sono corrisposte per il fatto di essere in volo, e magari se faccio un'attività non in volo quell'emolumento non lo percepisco. Quindi da lì origina, da questi casi in cui c'è uno scostamento molto rilevante tra la retribuzione, chiamiamo ordinaria, e determinate indennità che incidono fortemente sulla l'ammontare della retribuzione percepita dal lavoratore. Poi l'aspetto innovativo di questa ordinanza che abbiamo commentato è il fatto che la Cassazione ci dice la comparazione per verificare l'effetto dissuasivo.
6: Adinolfi ha passato gli ultimi anni in televisione e in radio a fare il moralista, anche col ditino, a dire delle famiglie tradizionali, padre, madre, un figlio. Eccolo, tradizionalmente froda al fisco però anche lui.
3: Allora, vorrei non poter più... Vorrei non poter... Esatto, l'archiviamo. Il tema che ci sta più a cuore qui a Due dei Denari è sempre lo stesso: non lasciatevi attirare, abbindolare da chi vi fa delle promesse di rendimento da qualunque tipo di attività finanziaria. Qua eravamo nella peggiore, perché parliamo di scommesse sportive, lui è un pokerista professionale, addirittura su Wikipedia, se si va a vedere il suo profilo, viene indicato proprio tra le sue competenze quella di giocatore di poker. Ma a parte questo, il tema è affidiamo, ma magari guadagniamo poco, lamentiamoci perché il consulente non ci segue bene, perché non ci ha fatto acchiappare l'occasione di investimento del secolo, ma almeno sono
4: non
3: lì.
4: Non ci ha spiegato bene, ecco, lo strumento,
3: esatto,
4: di investimento.
3: Ma almeno non è che ci ha detto dammi 50.000 euro perché fra un mese diventano 100.000, e quindi un po' il tema è questo. Chiudiamo però questa parentesi sperando di non doverci più tornare.
4: Invece io vorrei tornare dall'avvocato Marcello Bonomo, che appunto si è occupato per il Sole 24 Ore di commentare questa ordinanza, e ho due domande. La prima è un'ordinanza, quindi lei ci ha già detto prima, non è una sentenza, non è una cosa definita. E la seconda invece ve la faccio chiedere da... Quindi sì. Scusi, la domanda è, non è una cosa a cui ci si possa far riferimento in azienda per dire ah, allora avete visto che la Cassazione ha deciso così, adesso cambiamo le modalità retributive,
3: cioè,
4: durante le ferie.
3: Non è un effetto, diciamo...
4: Ed è la prima domanda. La seconda gliela faccio porgere da Francesco, da Firenze. Buongiorno Francesco.
3: Sì, che in realtà poi va un pochino a sintetizzare anche una questione posta da altri lavoratori. Francesco.
7: In molte aziende viene data una parte dello stipendio con le trasferte, quindi fino ai 51 euro giornaliere conviene all'azienda e al dipendente, perché nessuno ci paga praticamente sopra quasi niente. Quindi cosa succede? Che se c'è un'azienda, un addetto alle vendite, e gli viene riconosciuto 22, 26, 24
3: la sentiamo giorni, malissimo, Francesco, si può mettere con la bocca un po' più vicino al...
7: E quindi se in un mese a un dipendente che magari è addetto alle vendite gli viene riconosciuto 22 o 23 giorni di trasferta a 51 euro e sono magari 1000 euro o 1200 euro, su uno stipendio magari di 2000 euro si trova 1000 euro di differenza. Quando vanno in ferie questi 1000 trasferte possono essere
4: riconosciuti,
7: automaticamente gli viene detratto lo stipendio di un terzo, ma questo è un modo molto spesso, perché invece di darlo come super minimo, che quindi non può essere più tolto e che comunque entrambi, azienda e dipendente, diciamo, ci pagherebbero le tasse sopra, è un modo molto diffuso in molte aziende per dare una parte dello stipendio senza pagarci niente.
3: Grazie Francesco. No, allora pensavo che introducesse anche il tema dei ticket restaurant.
4: Sì, dei buoni pasto, che sono un'altra voce che in alcune aziende non viene corrisposta durante il periodo appunto di ferie. Avvocato Buonomo, da dove vuole cominciare?
5: Allora, guardi, le questioni sono molte. La prima è sì un'ordinanza, però questo non vuol dire che il principio non sia applicabile, vuol dire semplicemente che non stravolge un orientamento, ma dà insomma, interpreta dei principi già affermati e quindi comunque ha la sua efficacia, chiaramente rispetto alle parti in causa e poi come precedente che può essere speso in ulteriori giudizi. Sulla domanda che ha posto il radioascoltatore, dobbiamo chiarire che gli importi dati per trasferte sono correlati alla trasferta, non hanno, ci diceva l'ascoltatore, non sono imponibili, quindi non sono retribuzione, sono correlati, sono volti a compensare il disagio dell'attività svolta in trasferta, quindi sicuramente non sono retribuzione e sicuramente non possono essere retribuzione feriale, perché sono un qualcosa di altro, sono un emolumento che è dato per compensare appunto il disagio connesso all'attività svolta in trasferta, e quindi ci deve essere il presupposto dell'attività svolta in trasferta anche fin dell'esenzione fiscale. Quindi invece sul buono pasto, a mio giudizio, per quanto mi riguarda, io ritengo che non sia dovuta durante la retribuzione feriale il buono pasto, perché anche il buono pasto è correlato all'esigenza di consumare il pasto e quindi è riconosciuto se io svolgo la prestazione lavorativa in un orario durante l'arco temporale per il pasto, però non ha natura, il buono pasto non ha una natura retributiva, cioè non si pone in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione che il lavoratore svolge, e quindi a mio avviso non è dovuto. Infatti, c'è un'isolata pronuncia.
4: Ecco, l'altra curiosità è, lei mi ha già detto, sì, è un'ordinanza, però è un principio che viene riaffermato peraltro, e l'altro aspetto è quello della distanza dalla retribuzione complessiva. Anche qui nel confronto, sto sempre nella scia di quanto diceva il radioascoltatore che ci ha chiamato prima, anche qui nel confronto non bisogna quindi calcolare i buoni pasto ad esempio o gli emolumenti per trasferta, cioè la RAL che va considerata non comprende queste voci, Buonomo.
5: È così, è corretto, ma nella RAL non sono inclusi gli emolumenti corrisposti per trasferta, tant'è che quando io vado a fare la dichiarazione non ho una RAL pari alla retribuzione percepita e sommata alle trasferte, pago le imposte solo sulla retribuzione, non anche su emolumenti che sono appunto delle indennità oppure dei compensi correlati a trasferte.
3: È Avvocato, così. Mi è venuta in mente una domanda, intanto stiamo andando verso la chiusura, abbiamo ancora un minuto e mezzo circa, la tematica può essere oggetto di una trattativa individuale fra lavoratore e azienda?
5: No, di norma, allora, questa tematica è disciplinata dalla contrattazione collettiva. È la contrattazione collettiva che regolamenta nel nostro ordinamento quali sono le voci da computare all'interno della retribuzione feriale. Quindi di norma è un qualcosa che viene a un livello un po' superiore, quindi con le organizzazioni sindacali. Poi, per carità, se un datore di lavoro non applica contrattazione collettiva, può anche esservi un accordo tra le parti, però di norma è una tematica rimessa alla contrattazione.
3: Quindi la retribuzione durante il periodo delle ferie ha un trattamento diverso rispetto al periodo in cui si lavora, al limite il datore di lavoro può riconoscere un bonus, un premio o qualcos'altro appunto.
5: Quello sicuramente, sicuramente.
4: Questo vale a qualsiasi sia la dimensione dell'azienda, tutto quello che abbiamo detto finora?
5: Sì, non vi sono distinzioni basate all'organico aziendale, quindi vale sia per le grandi imprese, per le medie e per le piccole.
3: Comunque ribadiamo i termini di questa ordinanza della Cassazione, insomma più abbastanza divisiva, vedo anche tra i nostri ascoltatori, la numero 18529 di quest'anno, non abbiamo la data ma adesso magari recupereremo anche questa, e quindi le ferie devono essere disciplinate in un determinato modo per quello che riguarda la retribuzione che può non coincidere con quella dei giorni di lavoro.
4: E questo è quanto ci ha spiegato l'avvocato Marcello Bonomo, esperto per Il Sole 24 Ore. Grazie di aver accettato il nostro invito e buon lavoro, avvocato.
5: Grazie a voi. La data è l'8 giugno, se vi interessa.
3: Ah, ecco, ma adesso ce ragione, la ricorderemo per tutta la vita.
4: Guardi, allora chiediamo venia, perché la data è importantissima, avvocato, perché è il compleanno di Deborah Rosciani.
3: Caspita, quindi, allora, però vi giuro che non è che ho sollevato il tema per questo motivo, non lo sapevo proprio, io non me l'ero scritto appunto nei miei appunti.
4: Grazie mille, avvocato, buon lavoro.
5: Buon grazie lavoro. A voi, arrivederci.
3: Guarda che qua c'è un countdown, ma domani sei ancora qua come un soldatino, sì, a lavorare con me.
4: Ma tu invece dal concerto del

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Il vertice NATO ad Ankara, gli Stati Uniti promettono di dare a Kiev la licenza per produrre i Patriots. Meloni sugli investimenti in difesa, soldi che devono restare nelle fabbriche italiane. La morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni. Tennis è amara l'erba di Wimbledon per gli italiani, eliminati Cobolli e Paolini. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura il vertice NATO di Ankara, con sullo sfondo anche il complesso rapporto tra il presidente americano Trump e la premier Meloni. Il punto nei servizi.
2: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo due giorni di sparate ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa. Vi concederemo la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si è detto sulla possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari, con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump. Ribadisce che l'unica bussola è l'interesse nazionale, si dice pronta ad aumentare le spese militari ma a precise condizioni. Così la premier Meloni al termine di un vertice che definisce breve ma intenso.
4: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi.
3: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con il 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente.
4: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
3: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun commento diretto, infine, sugli attacchi di Trump nei suoi confronti.
4: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non cambio idea su quale sia l'interesse italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
3: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si torna intanto però a combattere nel Golfo Persico dopo che l'Iran aveva colpito alcune navi degli Stati Uniti, violando di fatto il cessate il fuoco. Fatto sta che la ripresa delle ostilità ha mandato in rosso le borse e fatto risalire il prezzo del gas e del petrolio.
5: La tregua con l'Iran, per quanto mi riguarda, è finita. Non so se voglio fare un accordo, potrei finire il lavoro, e l'annuncio del presidente americano Trump il giorno dopo i bombardamenti sull'Iran avvenuti, secondo la Casa Bianca, in risposta agli attacchi iraniani a tre petroliere nello stretto di Hormuz. Le parole di Trump sembrano non solo chiudere alla possibilità di un accordo, ma rilanciano scenari di guerra. Colpiremo duro anche questa sera, rincara Trump. Resta tesa e risolta la situazione nel canale di Oro.

0: Hormuz. Nello stretto non solo ci sono ancora 6.000 marittimi bloccati a bordo di navi impossibilitate a lasciare il golfo in sicurezza, ma Teheran ha già detto che chiuderà nuovamente il canale in caso di nuovi attacchi. Negli ultimi bombardamenti americani, secondo Teheran, sarebbero morti 8 militari, unico dato di questa giornata di guerra, mentre Teheran ha colpito le basi americane in Kuwait e Bahrain. Per Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con Washington, l'attacco americano è stata una mera violazione degli accordi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sentiamo appunto allora com'è andata la giornata in Europa, mentre Wall Street ha chiuso in altalena col Dow Jones che ha aperto l'1,09%, il Nasdaq che è salito dello 0,20 e l'S&P 500 che ha ceduto lo 0,28, euro a 1,1425 sul dollaro.
2: Lo spettro di una nuova escalation in Iran torna ad agitare i mercati, con le borse europee che chiudono tutte in forte ribasso. Milano in questo contesto limita le perdite all'1,2% grazie allo sprint dei petroliferi. I nuovi attacchi degli USA contro Teheran e le dichiarazioni incendiarie del presidente Donald Trump hanno infatti fatto schizzare nuovamente in alto i prezzi del greggio, con il Brent che è tornato a toccare gli $80 al barile. Passando all'azionario, rifiatano i titoli della difesa. Il peggiore Fincantieri, con ribassi che sfiorano i 4 punti percentuali. Pesante anche il comparto auto, con Stellantis che lascia sul terreno più di 5 punti e mezzo. Sul fronte opposto, Eni e Saipem guidano il listino, entrambe con guadagni superiori al 3%. Sul valutario l'euro scambia con il dollaro sotto quota 1,14. Lo spread infine si attesta a 81 punti. Giorgia Colucci, da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca, con la corte d'assise del Tribunale di Latina che ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh gravemente ferita a un arto davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. E ora l'arresto del giornalista Mario Adinolfi.
3: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari, verosimilmente già in atto, scrive il GIP nell'ordinanza di arresti domiciliari notificata da Adinolfi dalla Guardia di Finanza. Sotto la lente dei magistrati romani c'è una presunta truffa promossa sui social con il sistema della scommessa collettiva, sistema che avrebbe prodotto danni per circa 5 milioni di euro. A Mario Adinolfi gli inquirenti contestano anche una presunta evasione fiscale da 400 mila euro, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini della Procura di Roma sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che, spiega una nota della Guardia di Finanza, hanno affidato all'indagato somme di denaro, talvolta superiori a 100 mila euro, nella convinzione di partecipare a una scommessa collettiva con la prospettiva, fra l'altro, di rendimenti legati alle scommesse sportive. Diverse persone hanno però segnalato di non aver ricevuto la restituzione delle somme versate o il guadagno pubblicizzato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Siamo allo sport, ora giornata di riposo ieri ai mondiali di calcio, dove si riprende oggi con la prima gara dei quarti di finale tra Francia e Marocco alle 22 italiane. Per il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon Cobolli e Paolini. Sentiamo.
4: Non è stato un mercoledì da leoni per il tennis italiano. Eliminati ai quarti di Wimbledon, infatti, sia Jasmine Paolini che Flavio Cobolli, autori di due gare al di sotto del proprio livello. Ad aprire le danze sul centrale è stata la Toscana, che contro l'Ucraina Kostyuk non è riuscita a reggere il ritmo dell'avversaria, che ha vinto in due set, 6-3-6-2, in poco più di un'ora, e che in semifinale affronterà Noskova, altra semifinale tra Mukova e Goff. Resta comunque un torneo positivo per Paolini, che ha invertito la fila di risultati negativi della prima parte del 2026. In due ore e un quarto la wild card Arthur Ferri ha battuto Cobolli in modo netto 6-4, 7-6, 6-0. Il romano è apparso in difficoltà sin dai primi scambi e quei momenti in cui ha preso in mano il match sono durati troppo poco. Giornata negativa che naturalmente può capitare, ingigantita da un Ferri che non ha sbagliato praticamente nulla e che ora si troverà di fronte Zverev, che ha battuto Fritz. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie ad Anna Elena, arriva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
6: Trasformare in dual fuel i veicoli per gli autotrasporti pesanti, quindi camion e tir, in modo che possano funzionare anche a idrogeno oppure con un mix di idrogeno e gasolio, insomma come già si fa con le automobili sulle quali viene installato magari un serbatoio di metano oppure di GPL, lasciando all'automobilista la possibilità comunque di continuare a utilizzare la benzina. Allora, buonasera, benvenuti a Smart City. È una soluzione, quella di cui vi sto parlando, che numerose compagnie di trasporti in Europa, negli Stati Uniti e in Australia hanno sperimentato nel corso del 2025, anche prima, per dire la verità, ma insomma parecchi esperimenti vengono riportati da un articolo in particolare su Fuel Cell Works. Allora, questa di, diciamo, fare andare i motori a combustione interna con l'idrogeno non è certamente una soluzione ottimale, ma sicuramente è una soluzione semplice che permette di decarbonizzare in in parte anche i veicoli già esistenti senza richiedere quel cambio drastico di tecnologia che invece richiede l'elettrificazione di questi mezzi pesanti, sia che poi debbano essere alimentati con una batteria, sia che poi debbano essere alimentati a idrogeno ma con celle a combustibile. Allora, di questo retrofitting a idrogeno dei camion, dei tir, parliamo con Ferdinando Ortenzi, che è responsabile del progetto IPCEI H2 Technology della Enea, proprio per la parte che riguarda i veicoli pesanti. Fernando Ortenzi, benvenuto, bentornato qui a Smart City.
7: Grazie a te per l'invito.
6: Allora, intanto, se ci ricordi brevemente, insomma, come si compone questo kit di conversione, no? Che poi è lo stesso che viene applicato anche in fabbrica per i mezzi che escono già così, appunto, dalla...
7: Esattamente. Ecco. Sostanzialmente noi stiamo aggiungendo un sistema di iniezione gassosa a un motore che è nato, ad esempio, per andare a gasolio. Quello che succede è che noi realizziamo un motore dual fuel, dove tutto il sistema di alimentazione, che comincia dalla bombola ai riduttori di pressione e a un iniettore che va sul sistema di aspirazione di questo motore, consente di aspirare aria già miscelata con idrogeno, che viene poi fatta bruciare tramite, certo, una piccola emissione di gasolio all'interno della camera di...
6: Che fa da detonante, fa, diciamo, da, esatto, da scintilla, perché il gasolio prende fuoco spontaneamente quando viene compresso, quindi accende anche la miscela di aria idrogeno. Quindi a bordo del camion cosa ci va? Un bombolone bello,
7: un bombolone
6: significativo
7: di idrogeno,
6: eh?
7: Esatto, una linea di alimentazione, un riduttore di pressione per portarci alla pressione di iniezione che va nel motore, e in questo modo...
6: È una centralina, immagino, una per centralina, controllare bene, no, tutti,
7: esatto,
6: che il mix sia ideale, eccetera, eccetera.
7: Che gestisce la corretta iniezione di entrambi i combustibili, riesce a ridurre quasi a zero l'utilizzo di gasolio e ad avere, appunto, un motore, certo, che gira praticamente a idrogeno, con un livello di produzione di anidride carbonica quasi nullo, cioè comunque certo, un avanzamento importante, ecco, rispetto a quello che c'è oggi.
6: Soluzione molto semplice, soluzione che funziona in termini senz'altro di emissioni di CO2. Quali sono, questi sono un po' i pro, e quali sono invece i contro? Perché altrimenti saremo pieni di camion che circolano, no?
7: Certo, ovviamente stiamo parlando di un sistema più complesso, più pesante, più ingombrante, perché appunto abbiamo bombole aggiuntive. E poi c'è il fatto che, appunto, che oggi ancora l'idrogeno ha un costo abbastanza elevato, tale da non consentire da subito e facilmente la massificazione di questi dispositivi, di queste tecnologie, che sono comunque interessanti.
6: Ecco, quando dicevi costo abbastanza elevato, io personalmente direi molto elevato rispetto, diciamo, a quelli che sono gli obiettivi e a quello che servirebbe per una diffusione larga. Ecco, che cosa deve succedere perché anche l'idrogeno possa, come dire, iniziare un percorso di massificazione, come dicevi tu?
7: Beh, sicuramente le economie di scala potranno aiutare una

0: punto. Grazie, grazie Fernando Ortensi.
1: Grazie a te.
2: Sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
3: Fammi dire subito gli orari, se non mi riprendono. Ogni giorno su Radio 24, dalle 14 alle 15, tutti convocati, ma anche su Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
2: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
3: Sì, di Dallas. Della e soprattutto costa ovest e di quella est.
2: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
3: ci arriveremo.
4: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Il mio sguardo viene catturato dal rivestimento del baule, un giornale del maggio 1928 che narra la disperata ricerca dei superstiti dell'incidente del dirigibile Italia.
6: Questo giornale stranamente si è conservato, nonostante che fuori questo baule era veramente ridotto male, tant'è vero che l'abbiamo fatto restaurare, ci è voluto un sacco di tempo.
5: Storie di bauli e dirigibili, in una puntata che si intitola Dirigibile Italia.
4: Matteo Caccia racconta storie che non sai.

Che poi le storie spesso si nascondono, no? Si nascondono o nella pancia o nella testa o nel cuore di chi le ha vissute, che magari chissà per quale ragione preferisce tenersele per sé, oppure si nascondono nella fodera, nel rivestimento di una cassa, di una grande cassa da viaggio. Questa è la storia che vi raccontiamo oggi. Queste sono le due storie splendide che vi raccontiamo oggi. Lo facciamo grazie a Vittorio, che ha deciso di raccontarci la storia di suo suocero Francesco. In realtà il vero nome era Francisco, detto Pancho o Pancito. Suo suocero è nato in Argentina, perché era la storia comune di moltissimi italiani d'Argentina, italiani che erano andati là a vivere e a lavorare in quegli anni, all'inizio del secolo scorso. Ma poi era ritornato presto, era ritornato però solo con la madre e non con il padre. In quella cassa, in quel baule, c'erano i suoi vestitini, ma erano stati foderate le pareti del baule con un giornale, e in quel giornale dell'epoca c'era la storia del dirigibile Italia di Umberto Nobile. E quindi oggi vi raccontiamo queste due storie, la storia di Vittorio, o meglio la storia del suocero di Vittorio, Francesco o Francisco, e la storia di Umberto Nobile, del dirigibile Italia e della tenda rossa. La puntata si intitola così, Dirigibile Italia. Benvenuti.

Il sole illumina la cupola del Brunelleschi, simbolo di Firenze, del Rinascimento e anche di sfida alle cose impossibili. Si vede in lontananza, giù a valle, dalla casa dei miei suoceri. Da oltre 2 anni, mia suocera è immobilizzato a letto dopo aver avuto un incidente domestico durante il Covid. Ricoverato per la cura e la riabilitazione, non è più tornato quello di prima. Da qualche anno, prima dell'incidente, aveva dato segni di un forte rallentamento fisico. L'uomo attivo, pieno di interessi e brillante, si era trasformato in una persona cupa e poco propensa a spostarsi. Era divenuto come la crisalide di se stesso. Dopo l'incidente, avvenuto proprio nel periodo del Covid, era rimasto a lungo isolato, non potendo i familiari andarlo a trovare. Quando lo hanno riportato a casa su una barella, era incapace anche di parlare e dava chiari segnali di assenza cognitiva. La crisalide, come quella di una farfalla, era stata abbandonata dall'anima e non rimaneva che l'involucro, l'esuvia dell'uomo che avevo conosciuto anni prima. Una storia come tanti e al tempo stesso eccezionale, se si guarda ad oggi. Figlio dell'incontro di 2 studenti, lei, Olga Fiorentina, doc da generazioni, lui, Egidio, studente calabrese fuori sede, nasce l'amore e come tante persone dei primi decenni del secolo XX, scelsero di vivere il loro sogno di una vita diversa e migliore oltreoceano. In Argentina, a Buenos Aires, dove lo zio

0: di Egidio aveva fatto fortuna.
1: Loro sono andati a Buenos Aires negli anni 30, insomma, e hanno vissuto lì. Dopodiché, quando è nato mio suocero, è nato appunto a Buenos Aires, tant'è vero che sulla carta d'identità c'era scritto Buenos Aires. Quando lui aveva 2 anni sono tornati in Italia. Io, da quello che so, come tutti gli uomini di quel periodo, non parlava molto di queste cose, no? Era molto criptico, perché poi non so se per vergogna, per orgoglio, non so per quale motivo, è sempre stato molto, insomma, non ne ha parlato tantissimo, ecco.
0: Un baule e qualche valigia di cartone tenuta assieme dallo spago e un bastimento, come tanti attraversò l'oceano e li fece sbarcare a Buenos Aires, città convulsa e in piena trasformazione, cosa diversa dalla quiete e addormentata Firenze e la piccola Cirò da cui proveniva Egidio. Non si è mai saputo cosa andò storto. Forse le difficoltà di vivere in un ambiente così diverso, forse problemi economici. Fatto sta che Olga, dopo aver partorito il loro unico figlio, Francisco, decise di tornare in Italia prendendo lo stesso baule dell'andata e riempiendolo di quello che aveva, tappezzandolo con cura di fogli di giornale per non rovinare il corredino del bambino e i suoi vestiti. A volte il destino si accanisce sulle persone. Più cercano di risalire e dominare il mare avverso e prendere la rotta per un porto sicuro, più il vento li riporta al largo. Fatto sta che appena un anno dal rientro in Italia, Pancito, diminutivo del nome del bambino che era Francisco, dopo aver perso la vicinanza del padre, perse anche la mamma, portata via dalla malattia che oggi sarebbe curabilissima, la tubercolosi, un ultimo abbraccio nel giardino del sanatorio, e Pancito rimase solo con una nonna e un nonno carbonaio, alcolizzato perché durante la grande guerra sull'Isonzo, come tanti, lo avevano riempito di cordiali per dargli il coraggio di andare all'attacco delle fortificazioni nemiche. Era tornato vivo, ma con una dipendenza dallo spirito inestinguibile. Nonostante questo, Pancito aveva trovato in un cugino più grande una figura maschile di riferimento, che lo aveva traghettato sano alla pubertà, quando un giorno questo cugino, non si sa perché, si tolse la vita. C'è chi dice che le difficoltà ti rendono forte. Non è vero, le difficoltà ti rendono capace di capire che la tua forza puoi usarla per distruggere o autodistruggerti, oppure per costruire.

0: Francisco, che nel frattempo era diventato Francesco, italianizzando il nome alla regola delle leggi fascistissime degli anni 30, aveva trasformato la polvere che il destino gli aveva gettato addosso nell'argilla con la quale aveva plasmato il proprio destino. Studiò e riuscì ad avere un buon lavoro e in seguito divenne socio della ditta per cui lavorava, divenendo uno dei protagonisti della rinascita economica dell'Italia, che nel frattempo era entrata in un'altra assurda avventura bellica, la Seconda Guerra Mondiale, e ne era uscita a pezzi. Insomma, un benessere che sembrava premiare una vita che era cominciata storta e finalmente navigava su acque tranquille. Fino all'incidente avvenuto nel peggiore dei momenti storici per la sanità italiana, il Covid. Questa la storia di Pancio.
1: È scivolato dalle scale, una cosa molto banale, alla fine. È scivolato dalle scale, si è rotto il femore e siamo arrivati a casa dei miei suoceri perché era a 4 ore, anche l'orgoglio è il nostro peggior nemico, no? Non voleva ammettere, non voleva chiamare, non voleva disturbare nessuno. Siamo arrivati lì perché abbiamo chiamato per caso per sentire come stavano e sono arrivato lì, ho chiamato io l'ambulanza, lui non voleva, e da allora è sparito, capisci? C'è stato via mesi interi senza poterci parlare. Quando è tornato non era più lui.
0: Mentre sopra in casa si consumava la fase vegetativa di Pancio, nella rimessa vengo attratto da un vecchio baule ormai pieno di polvere e anche chiazzato di muffa. È il baule di Olga, quello con cui è tornata con mio padre dall'Argentina, dice Priscilla, mia moglie. Volevo restaurarlo per tenerlo come ricordo di lui. Appena proviamo ad aprirlo, i cardini scricchiolano ormai ossidati da anni di immobilità, quasi si potessero spezzare da un momento all'altro. Una volta aperto, dentro rimaneva solo polvere e qualche attrezzo messo lì chissà quanti anni prima. Ma il mio sguardo viene catturato non dal contenuto, ma dal rivestimento dell'interno. Un giornale del maggio del 1928 che narrava la disperata ricerca dei superstiti dell'incidente del dirigibile Italia, quello dell'ammiraglio Nobile, che dopo aver raggiunto il Polo Nord si appesantì per il ghiaccio accumulato e la navicella di comando sbatté violentemente contro la banchisa polare, strappandosi dall'involucro. Quei fogli di giornale erano un tuffo nel tempo e contemporaneamente la testimonianza diretta della tragedia che aveva tenuto sospeso il mondo. La disperata ricerca, il contatto con un radioamatore sovietico, l'intervento di un aviatore che li raggiunse con il recupero di Nobile e la tenda rossa abbandonata sulla banchina con gli altri membri dell'equipaggio. Mentre Pancito viveva la sua tragedia di abbandono della terra dove era nato, l'Argentina, e di suo padre, tragedia del tutto personale, si portava dietro nel baule la storia della più grande tragedia di quegli anni. Un segno del destino? Chissà. Oggi quel baule è stato restaurato e i fogli di giornale, oramai ingialliti e fragilizzati dagli anni di incuria, messi in sicurezza. Ma a me rimane in testa questa coincidenza di due persone distanti per età e posizione che affrontavano il loro destino. L'ammiraglio che vide finire in tragedia la sua gloriosa avventura è un piccolo bambino, Pancito, che lasciava la sua terra natale per navigare verso un destino in un paese lontano, sempre con il mare a farne da protagonista. Un mare ghiacciato per l'ammiraglio e agitato per quel bambino.

0: Si intitola Time in a Bottle questo brano di Jim Croce per introdurre la chiacchierata con Vittorio. Pronto? Ciao Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Matteo.
0: Come stai?
1: Benissimo.
0: Vittorio, perdonami, la prima domanda che ti faccio, non so se mi sono sfuggite delle cose, tuo suocero Francesco non c'è più?
1: No, da 2 anni.
0: Da 2 anni a questa parte, quindi non si è mai più ripreso dopo, dopo il Covid, dopo quel,
1: no,
0: quel femore rotto. Senti, quando è che hai scoperto tutta questa storia nei dettagli?
1: Ma in realtà è successo per caso, perché stavamo appunto in questa fase di malattia abbastanza prolungata, cercato di mettere a posto alcune cose in una cantina e abbiamo trovato questo baule che si è rivelato, poi il baule che era stato utilizzato appunto per il viaggio transoceanico sia in andata che in ritorno. Per la dall'Argentina, insomma.
0: Certo. Viaggio che al ritorno ha fatto solo lui bambino con la madre, giusto?
1: E

0: Esatto. Lui doveva tornare provvisoriamente in Italia perché la madre non si sentiva bene, aveva dei problemi fisici e invece si è rivelato un viaggio di non ritorno, insomma.
1: E del padre si hanno più avuto notizie?
0: Certamente, sì. C'è una lunga epistola tra lui, il figlio, che a un certo punto doveva andare e tornare in Italia, poi viene fuori che c'è il rischio che scoppi la guerra, che lo prendano in Italia come per mandarlo in guerra, quindi non viene più, il figlio non può tornare in Argentina, nonostante, insomma, perché essendo anche cittadino argentino rischiava di essere renitente alla leva, in Argentina ovviamente, non in Italia.
1: E quindi non è più tornato.
0: E poi non si sono più incontrati, un po' come è successo appunto a Nobile, no? Che è partito, certo, doveva tornare a recuperare i suoi compagni di viaggio e invece il destino li ha allontanati.
1: Ma quindi questa era una storia che tuo suocero non raccontava volentieri?
0: No, assolutamente, abbiamo scoperto tutto dopo la sua, diciamo, in parte durante la sua malattia.
1: Cioè voi sapevate che era nato in Argentina e che poi era tornato qua, appunto?
0: Sì. Che c'era, no, sapevamo che la madre era morta, sapevamo che questo padre esisteva, che addirittura aveva dato l'ok per il matrimonio tra mia scocera e mia scocera, quindi in parte hanno tentato di ricucire questo rapporto che però poi non si è mai concretizzato, un po' sembrava quasi una telenovela sudamericana, insomma, nel senso che questo padre che aveva le valigie pronte per tornare in Italia, per venire in Italia a recuperare il figlio che in parte appunto ha subito questo, diciamo, triplo abbandono, no? Sia da parte del padre, da parte della madre, ovviamente non per colpa della madre, e anche da parte di questo zio che a un certo punto è scomparso perdendo la vita con un suicidio. Insomma, è una vita un po', come dire, segnata un po' dall'abbandono, insomma.
1: Lui c'era mai tornato in Argentina?
0: Sì, ci è tornato da persona, insomma, molto, molto grande, sì, quando aveva 70 rotti anni, insomma.
1: E non sai che effetto gli avesse fatto?
0: Guarda, non credo, no, so che è andata a cercare anche la casa dove era nato, che non c'era più perché era stata appunto demolita, e dove poi avevano costruito in questo barrio un altro palazzo. E quindi l'effetto è stato, non lo sapremo mai perché non ne parlava, era un uomo di altri tempi, insomma, tendeva a pensare agli altri ma non comunicava le sue emozioni.
1: Che cosa aveva fatto poi nella vita?
0: Lui è stato diciamo uno che si è riscattato, perché poi è diventato prima impiegato, poi è diventato appunto proprietario dell'azienda per cui lavorava, si occupava di metalli semipreziosi, aveva una grande ditta, insomma, una persona in gamba.
1: Vittorio, tu invece ci sei stato in Argentina, sei stato in quei posti?
0: Sì.
1: Per fare delle ricerche o per piacere?
0: No, perché io per lavoro viaggio, porto gente, turisti, quindi è il mio lavoro.
1: E dove li porti?
0: Tutti i posti più accessibili del mondo, dall'Amazzonia ai deserti, appunto alla Patagonia.
1: Ma nel senso che sei una guida?
0: No, sono il titolare di un'azienda che fa questi viaggi, un tour operator.
1: Qual è il prossimo viaggio?
0: In Algeria, Mauritania e Senegal. Ma un po' la rivelazione della pregida car, quella vera.
1: Certo,
0: insomma, no?
1: Ma come si chiama? Hai un'azienda? Mi dici come si chiama, così me la vado a guardare.
0: Non so se lo posso dire.
1: Ma certo che lo puoi dire, ma figurati.
0: Azalai.
1: Azalai, perfetto. Dopo mi vado a vedere cosa fa.
0: La capovana del deserto.
1: Vittorio, grazie davvero per tutto, per il racconto sulla vita di Francisco e anche per questi dettagli. In bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a te.
1: A presto. Ciao,
0: ciao
1: Vittorio. Ciao.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
2: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
3: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
4: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
5: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
1: Io sono Federico Taddia.
2: Io sono Matteo Bussola.
1: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
2: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: Matteo Caccia racconta.
9: Vittorio ci ha raccontato non una ma due storie, in realtà. Ci ha raccontato la storia di suo suocero Francisco o Francesco, ma insieme a quella chiusa in un baule che insomma era attaccata alle pareti del baule, perché erano le pagine del giornale con cui era foderato il baule, c'era la storia di Umberto Nobile e della sua tenda rossa. La tenda rossa che per quasi 50 giorni era diventata l'unico rifugio possibile per i 9 superstiti del dirigibile Italia nell'Artico. E quando alla fine i soccorsi la videro, dietro ai cordoni che impedivano di avvicinarsi troppi, alcuni rimasero sorpresi perché la tenda rossa di cui tanto avevano letto e sentito parlare non era poi così grande, ma soprattutto non era rossa. E questa è la storia di quella tenda e di come se volete potete rivederla a Milano in mostra. E questa storia l'abbiamo letta sul Post, si intitola La seconda vita della tenda rossa. State con noi.

0: Gli anni 20 erano gli anni dei nuovi progressi nelle esplorazioni polari, in cui molti paesi concorrevano per dimostrare la propria superiorità scientifica e tecnologica. Dopo innumerevoli tentativi di avvicinamento, negli anni 20 il Polo Nord sembrava essere una meta più semplice da raggiungere, anche grazie ai dirigibili. E proprio Umberto Nobile era stato, insieme all'esploratore norvegese Roald Amundsen, il protagonista di un primo importante successo nell'Artico. A bordo del dirigibile Norge, di costruzione italiana, il 12 maggio del 26, i due avevano compiuto il primo sorvolo del Polo Nord. Tornato in Italia, Nobile si era quindi dato da fare per organizzare una nuova spedizione e riuscì a raggiungere qualche compromesso per avviare la nuova missione, che sarebbe stata in parte sostenuta da un comitato finanziatore organizzato con una sottoscrizione a Milano.
1: Il generale Umberto Nobile, di formazione ingegnere, era uno dei progettisti più rinomati al mondo. I suoi dirigibili furono venduti ovunque, dall'America alla Russia.
0: L'Italia era un dirigibile semirigido, come il Norge. Era lungo 105 metri, aveva un diametro massimo di 19,4 metri. Nella parte inferiore aveva una navicella di comando, cioè la parte dove rimaneva l'equipaggio. Avrebbero portato con sé strumenti per condurre rilevazioni ed esperimenti sulle caratteristiche dell'atmosfera e sul magnetismo terrestre, insieme a una tenda, quella tenda, che avrebbe consentito loro di rimanere al riparo per qualche ora su parte della banchisa, il PAC, prima di tornare a bordo del dirigibile. La tenda era stata prodotta dall'azienda milanese Ettore Moretti su un progetto dell'ingegnere Felice Troiani, collaboratore di lunga data di Nobile. Era a pianta quadrata di 2,7 metri per lato. La parte inferiore aveva la forma di un parallelepipedo sormontato da una struttura piramidale. La caratteristica più evidente era il piccolo tunnel di ingresso a manica a vento, pensato per chiudersi su se stesso in modo

0: da ridurre la dispersione di calore verso l'esterno. Dopo aver caricato la tenda, viveri e altre attrezzature, Nobile, insieme a un equipaggio di 17 persone, partì col dirigibile Italia da Baggio, vicino a Milano, nella notte del 15 aprile del 28.
1: Rispetto all'aereo, il dirigibile presentava a quel tempo molti vantaggi, intanto perché poteva portare dei carichi molto maggiori e poi aveva una enorme autonomia di volo. Poteva volare per 3 giorni, cioè 70 ore, e infine poteva portare a bordo parecchie persone.
0: Il viaggio fu lungo e comprese numerosi scali fino all'arrivo il 6 maggio alla Baia del Re, un lungo fiordo di Spitsbergen, la più grande delle isole Svalbard e la stessa da dove era partita la spedizione del Norge un paio di anni prima. Nella zona era stata inviata anche la Città di Milano, una nave posacavi, modificata per fornire appoggio e gestire parte delle comunicazioni radio con il dirigibile. Tra l'11 e il 18 maggio, il dirigibile Italia condusse 2 primi voli artici sia per verificare il comportamento del veicolo esposto alle rigide temperature polari, sia per esplorare zone ancora poco conosciute e fare rilievi cartografici e di profondità del Mar Glaciale Artico. Considerato il buon risultato ottenuto con il secondo volo, che aveva permesso di coprire circa 4.000 km in 3 giorni, Nobile confermò l'obiettivo della terza esplorazione, il Polo Nord.

0: Era da poco passata la mezzanotte del 24 maggio. In meno di 20 ore il dirigibile Italia aveva raggiunto l'obiettivo, ma i forti venti non resero possibile il trasferimento di parte dell'equipaggio sulla calotta polare.
1: Questo volo di 5.500 km dalla Valle Padana fino alla Baia del Re è da considerarsi come uno dei voli più pericolosi compiuti in quel periodo di tempo.
0: La mattina del 25 maggio, complice la stanchezza, Nobile aveva calcolato male la posizione dell'Italia, ritenendo di essere centinaia di chilometri più a ovest di dove in realtà si trovasse. Alle 10.30 l'Italia si era inclinato verso il suolo dal lato della coda, senza grandi possibilità di manovra dei motori per recuperare l'assetto. La discesa continuò e in meno di 3 minuti la coda e la navicella si scontrarono contro una piattaforma di ghiaccio sottostante.
1: Erano le 10.33. L'allarme era stato dato alle 10.30. Tutto l'avvenimento spaventoso si era svolto in 2 o al massimo 3 minuti.
0: L'involucro del dirigibile non subì molti danni, mentre la parte destra della navicella si sfasciò, sbalzando verso l'esterno Nobile e altre 9 persone dell'equipaggio. Una di loro morì poco dopo a causa di un'emorragia interna dovuta all'impatto. I restanti 6 membri dell'equipaggio ancora a bordo rimasero intrappolati, mentre il dirigibile, ormai più leggero, iniziava a riprendere quota, trasportato alla deriva dai venti. Non fu mai più ritrovato, così come le 6 persone che si era portato via. I superstiti notarono che sulla banchina si era sparso del materiale caduto insieme a loro dalla navicella del dirigibile, una radio, strumenti per misurare le coordinate, rifornimenti e la tenda. In poco tempo Nobile e gli altri realizzarono di essere su una grande lastra di ghiaccio alla deriva a nord-ovest delle Svalbard. Montarono la tenda stipandosi al suo interno come potevano, considerato che non era stata progettata per 9 persone e che 2 di loro erano ferite. Il marconista Giuseppe Biagi iniziò a trasmettere un messaggio con una richiesta di aiuto, sperando che venisse intercettato dalla nave appoggio Città di Milano, ma senza ricevere per giorni risposta.
2: SOS Italia, Nobile, sui ghiacci presso l'isola di Foyn, nord-est Spitzbergen. Latitudine 80 gradi 37 primi, longitudine 26 gradi 50 primi est di Greenwich. Impossibile muoversi mancando di slitte e avendo 2 feriti. Dirigibile perduto in altra località.
0: Il 6 giugno Biagi stava trascrivendo i messaggi che riusciva a captare con la radio, alzò la testa e si voltò verso i propri compagni nella tenda. «Ci hanno intesi», disse. Dopo 12 giorni trascorsi sulla piattaforma di ghiaccio, c'era infine la conferma che la richiesta di aiuto fosse stata ricevuta da qualcuno. Nella tenda si era diffusa una certa euforia, benché fosse evidente a tutti che sarebbe stato necessario molto tempo prima dell'arrivo dei soccorsi. Sperduti su una piattaforma di ghiaccio nell'Artico, protetti da una tenda di seta color avorio, i superstiti temevano di non essere avvistati dalle squadre di soccorso che avrebbero sorvolato la zona. Il 9 giugno decisero di tingerne parzialmente il tessuto con l'anilina, un liquido oleoso contenuto in fiale di vetro che venivano lanciate dal dirigibile per stimarne la quota e per creare punti di riferimento sul ghiaccio sottostante. L'anilina è incolore, ma a contatto con l'ossigeno si ossida e assume un colore rosso-bruno. Fu in quel giorno che una semplice tenda era diventata la tenda rossa. Un piccolo avamposto tra i ghiacci per 9 italiani sopravvissuti alla fine del loro dirigibile che li aveva lasciati lì. Umberto Nobile fu il primo a essere portato in salvo il 23 giugno, mentre le operazioni di salvataggio per il resto dell'equipaggio terminarono una 20 giorni dopo. A fasi alterne e ospitando anche alcuni soccorritori rimasti bloccati, la tenda rossa fu un riparo sicuro per 48 giorni. Malconcia, dopo essere rimasta così tanto tempo esposta agli elementi nell'Artico, fu smontata e portata in salvo insieme al resto dei superstiti. Poco più di un mese dopo, era 4.000 km più a sud, nella sala del consiglio del Castello Sforzesco donata da Nobile a Milano, la città dove era stata costruita.

0: Lui è Moby, che canta In This Cold Place, in questo luogo freddo. Mentre la storia della tenda rossa, l'abbiamo letta sul post, si intitola La seconda vita della tenda rossa, scritta da Emanuele Megnetti e Valentina Lovato.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Nella nostra storia seriale capiamo, o meglio realizziamo, quanto l'impegno politico diventa una cosa seria in casa montagnana. Addirittura nasce la necessità di mettere le cose in chiaro con i vecchi membri sociali del circolo. Si fonderà una nuova sede e in questo luogo ci si prepara alla rivoluzione con due punti chiari: niente vino, niente ballo. La nostra storia seriale fittissima l'abbiamo tratta dal podcast Anni Rubati, una serie dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino, scritto e condotto da Andrea Aymar e prodotto da Gabriele Beretta. Mario e le sorelle iniziano a frequentare l'impegno politico fino a quando lo scoppio della Prima Guerra Mondiale accelera tutto. Capiamo meglio chi sono. State con noi.
2: Sappiamo già, lo abbiamo detto all'inizio, che saranno Rita e Mario Montagnana a portare quel cognome nel Parlamento della Repubblica nel 1946. Ma non sono loro due i primi a iniziare con la politica. A raccontarcelo è Ugo Berga, è un nipote di Mario Montagnana. Ugo è il figlio di Lidia Montagnana, la secondogenita della famiglia. Ricordate la foto?
3: L'ispirazione socialista però deve essere nata prestissimo, va bene? E pare che la prima ad occuparsi di teoria sia stata Clelia, va bene? La quale ha sempre avuto degli orientamenti socialisti, socialistoidi, no?
2: Ugo è mancato nel 2018. Ha fatto il partigiano durante la Resistenza e poi non ha mai smesso l'impegno politico e intellettuale. E grazie alla sua testimonianza raccolta nel 1980, sappiamo che è Clelia la prima montagnana ad avvicinarsi al Partito Socialista. Ma è sempre grazie a lui che viene fuori una radice più

0: profonda.
1: C'è però un precedente che non so se sai, che il Moise lo chiamavano il socialista.
2: Sì.
1: Sì, a lavorare o nel suo ambiente, il che dimostra che aveva delle idee già socialisteggianti, de amicisiano era Venere del Treno, quindi era, ma era di questi, di questo orientamento, un orientamento già progressista e appunto di idee liberali e anche socialiste, perché se lo chiamavano così, no? Ecco, quindi si vede che c'era, no? E anche nella nonna non ha mai avuto delle posizioni reazionarie.
0: Non a caso il libro Cuore di Edmondo De Amicis in casa Montagnana è una lettura praticamente obbligata. C'è però un altro episodio che nelle memorie autobiografiche di Mario è il primo gesto ai suoi occhi politico. Un gesto che nella famiglia Montagnana, in diverse testimonianze, è raccontato come un atto fondativo. Siamo nella primavera del 1906. A Torino è in corso la battaglia per ottenere le 10 ore di lavoro. Perché se ne lavoravano molte di più. Sono attive soprattutto le sarte, o meglio le sartine, giovanissime donne che lavoravano in pessime condizioni negli stabilimenti tessili della città. Il 22 maggio 1906, le 1800 operai di un cotonificio della città, il cotonificio Poma, denunciano il non rispetto del nuovo accordo sulle 10 ore e si fermano tutte, sciopero ad oltranza. La risposta del cavalier Poma è durissima, chiusura dello stabilimento e licenziamento di tutte le scioperanti. La lotta durerà 2 mesi e gli operai alla fine avranno la meglio, anche grazie alla solidarietà raccolta in città in quelle settimane. E l'atto fondativo di Montagnana c'entra con questa lotta. E abbiamo la fortuna di ascoltarlo direttamente da Elena Montagnana. La sua voce l'abbiamo già sentita. Nel 1906 Elena è una bambina di 6 anni che guarda sua madre dal balcone di casa.
3: Mi ricordo quando c'è stato il primo sciopero e noi avevamo un balcone che dava sulla via. Stava passando il corteo e io ho visto mia madre che era scesa per dare del denaro a queste scioperanti. Solidarizzava.
0: E è questo l'ambiente che respira anche Mario, che ha 3 anni in più di Elena. E se Clelia è la prima a portare il socialismo in casa, è proprio Mario il primo a diventare un militante attivo. Nel 1912 sta per compiere 15 anni e partecipa per la prima volta al corteo del 1° maggio. Ma è l'anno dopo, con la campagna alle elezioni politiche, che Mario incontra il suo destino. Ascolta i tanti comizi dei candidati socialisti per le vie del suo quartiere e un giorno un oratore chiede ai giovani presenti di mettersi a disposizione. Mario si fa avanti e da quel giorno inizia a fare politica e da quel momento non smetterà più, fino alla fine. E con Mario arrivano anche le altre sorelle.
4: Fratelli e sorelle, ed erano quasi sempre insieme. Era arrivato il gruppo Montagnano, si diceva.
0: E Paolo Robotti a raccontarci di come i Montagnana, nella sezione socialista di Borgo San Paolo, venivano considerati un tutt'uno.
4: Il più attivo era Mario, naturalmente, poi Rita, poi è stata attiva lei.
0: Lei, a cui fa riferimento Paolo Robotti mentre parla, è Elena Montagnana. È lì con lui in quel momento. È la stessa intervista di cui abbiamo ascoltato dei frammenti prima. Perché Elena e Paolo si conoscono proprio nel circolo socialista. Si innamorano e non si mollano più. Durante il fascismo staranno in esilio insieme e per parecchi anni il loro paese sarà la Russia. Paolo farà il funzionario del partito per tutta la vita, ma a 16 anni è solo un giovane che vuole iscriversi al circolo e rimane colpito da queste sorelle tutte socialiste.
4: Lidia anche è stata attiva, nel senso che mi ricordo è stata segretaria amministrativa, teneva lei i nostri conti, no? Clelia era già di un altro tipo. Clelia era, può dire, la teorica del gruppo Montagnana, perché lei discuteva sempre sui principi e che non concordava mai con nessuno.
0: E oltre a Elena, a cui si legherà per tutta la vita, è proprio Clelia, tra le sorelle, quella che lo colpisce di più.
4: Io ho fatto parecchi comizi insieme a Clelia, soprattutto nelle campagne del Barcellese, e quando c'era il suo nome accorrevano molte donne. Sentirlo parlare, c'era la maestra Clelia Montagnano e allora ascoltavano con grande attenzione e quel che era bello era vedere come questa maestra torinese che veniva da un altro ambiente e che aveva una lettura culturale naturalmente superiore a quella delle donne delle Rizzaie, delle Mondine, sapeva parlare con semplicità e sapeva commuovere.
0: E Paolo insieme a

0: Mario e gli altri e le altre giovani vorrebbero cambiare tante cose del Partito Socialista, ma la prima da cui partono è forse quella che meno ci si aspetterebbe, perché la prima battaglia, quella nuova generazione di socialisti, la fa contro i vecchi del partito e il loro modo di vivere il circolo.
1: La discussione nell'interno, i rapporti, direi, tra giovani e adulti erano arrivati a un punto tale che noi abbiamo dovuto crearsi un circolo, andarsi a creare un circolo nostro.
0: Ed è il vino l'oggetto principale del contendere. Agli occhi dei giovani del circolo, i vecchi compagni sembrano più degli ubriaconi che dei militanti pronti a fare la rivoluzione. La voce dell'archivio che ce lo racconta è quella di Battista Santià. Fa parte anche lui dei giovani, sarà poi protagonista dell'occupazione delle fabbriche nel Biennio Rosso. E con Mario e gli altri conduce la battaglia sul vino. E Mario, il vino, come il ballo, vorrebbe proprio escluderlo dalla nuova sede che aprono in via Freius. La via non è lontana dalla casa di via Monginevro. La battaglia sul vino Mario poi la perderà. Così nel nuovo circolo entrano anche le damigiane di Barbera. Nel circolo c'è anche una stanzetta per la segreteria, con una piccola biblioteca. Poi una specie di bar e una stanza con dei tavoli e delle sedie. E poi la tanto discussa sala da ballo. Non grande, e con una parte di muro occupata da un pianoforte automatico a noleggio, da usare in assenza di un'orchestrina. Infine un cortile. Questo sì, grande, dove si può giocare a bocce e che in estate diventa anche il posto dove far festa.

0: l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
1: La chiudiamo con Francesco De Gregori che canta Viva l'Italia, questa puntata di Matteo Caccia racconta. Grazie ancora ad Andrea Aymar che ci permette di raccontare il suo podcast Anni Rubati, ascoltatelo per intero come fate con tutte le nostre storie seriali che riduciamo tratte dai podcast indipendenti. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci lavoriamo tutta l'estate, ci facciamo un'intera puntata e l'intera prossima stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Gli Stati Uniti attaccano ancora l'Iran, Teheran risponde colpendo Bahrain, Kuwait e Qatar. Vertice NATO ad Ankara, Trump promette a Kiev le licenze per realizzare i missili Patriots. Incendio a Milano, a fuoco capannone della BRT, aperta un'inchiesta, Piemonte piegato dai roghi. Ai mondiali di calcio, il giorno di Francia a Marocco, stop ai quarti a Wimbledon per Cobolli e Paolini. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Nella notte nuovi raid americani sull'Iran con le forze statunitensi che fanno sapere di aver colpito circa 90 obiettivi militari iraniani. Teheran risponde attaccando Bahrain, Kuwait e Qatar in un fuoco incrociato che minaccia di nuovo l'accordo provvisorio per porre fine alla guerra. Il capo negoziatore iraniano ribadisce che Hormuz aprirà solo con gli accordi iraniani. Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente, ha dichiarato Donald Trump. Dichiarazioni che arrivano poco dopo la conclusione del vertice NATO ad Ankara. Pur tra mille giravolte del presidente americano, clima conclusivo del vertice più disteso, con gli Stati Uniti che promettono a Kiev le licenze per costruire missili difensivi Patriots e la Russia critica duramente gli impegni assunti dalla NATO nei confronti dell'Ucraina. Sullo sfondo il rapporto tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
2: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo due giorni di sparata ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa. Vi concederemo la licenza per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si detto sulle possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra, Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
3: Dice di non pentirsi di nulla riguardo il rapporto con Donald Trump e rivendica l'investimento politico fatto sull'unità dell'Occidente. Così la premier Meloni nella conferenza stampa conclusiva di un vertice che definisce breve ma intenso. Il bilancio, dice, positivo.
4: Credo che in fondo sia questo il messaggio più importante. La NATO è un'alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi.
3: L'Italia, ricorda Meloni, si è presentata al vertice con una percentuale del 2,8% del proprio PIL investita in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente.
4: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità.
3: Spese per la difesa che, dice la Premier, devono rimanere in Italia, perché la sola bussola è la difesa dell'interesse nazionale. Il nostro paese inoltre continuerà con le forniture militari a Kiev e non cambia la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran. Nessun commento diretto, infine, sugli attacchi di Trump nei suoi confronti.
4: Ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non cambio idea su quale sia l'interesse italiano.
3: Alessandra Schepisi, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Il bilancio delle vittime dei terremoti che hanno colpito il Venezuela due settimane fa

0: è salito a 3.811, mentre il numero dei feriti è rimasto fermo a 16.740, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa EFE. Ora in Italia è arrivata la sentenza per il processo per la morte del bracciante Satnam Singh.
1: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato di rapimento. Lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione.
2: Il Tribunale di Latina ha condannato in primo grado a 16 anni di reclusione Antonello Lovato per la morte di Satnam Singh, 31 anni, bracciante agricolo di origine indiana. L'uomo lavorava in nero nell'azienda di Lovato, in provincia di Latina, quando nel giugno del 2024 perse un braccio usando un macchinario per stendere i teli di plastica sui filari. Lovato, che era presente, invece che portare Singh in ospedale, lo caricò su un furgone, mise il braccio amputato in una cassetta della frutta e scaricò l'uomo davanti alla sua abitazione. I soccorsi, che arrivarono un'ora e mezza dopo, non riuscirono a salvare Singh, che, portato in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma, morì due giorni dopo. Il cuore del processo ha riguardato il riconoscimento dell'omicidio volontario. Per la procura di Latina, Lovato era perfettamente consapevole di quanto fossero gravi le condizioni di Singh, ma scelse comunque di non chiedere un intervento sanitario immediato. La procura aveva chiesto una condanna 22 anni, ma a Lovato sono state riconosciute le attenuanti generiche. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Camera ha approvato la dichiarazione d'urgenza sulla proposta di legge della Lega che stringe i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. Nelle stesse ore Fratelli d'Italia ha presentato una proposta per far rimpatriare gli stranieri condannati.
3: La crescita nei sondaggi di Roberto Vannacci spinge la maggioranza a mostrare più durezza su stranieri, criminalità, cittadinanza. Sul progetto di legge della Lega sulla cittadinanza, fermo da un anno nei cassetti della Camera, la maggioranza ha votato la dichiarazione d'urgenza e questo farà partire l'esame in commissione. Per ottenere la cittadinanza, propone il testo, servirà un esame di integrazione e cultura e i diciottenni non potranno chiederla se condannati o indagati per reati non colposi. Aumentano poi i casi di revoca della cittadinanza e si riducono i ricongiungimenti familiari. Fratelli d'Italia ha poi presentato un testo simile sulla revoca della cittadinanza e che aggiunge l'obbligo di scontare la pena all'estero per gli stranieri condannati a oltre un anno. La Lega ha poi presentato 14 proposte di legge su sgombero di immobili, legittima difesa, stretta sui microreati, permesso di soggiorno a punti, cauzione per i cortei. Ma Vannacci rilancia: sono proposte tardive, ora serve un decreto legge sulla remigrazione. Cosa aspettano? Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora l'inchiesta che ha portato ai domiciliari. Mario Adinolfi.
4: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati dalla Procura di Roma a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari, verosimilmente già in atto, scrive il GIP nell'ordinanza di arresti domiciliari notificata da Adinolfi dalla Guardia di Finanza. Sotto la lente dei magistrati romani c'è una presunta truffa promossa sui social con il sistema della scommessa collettiva, sistema che avrebbe prodotto danni per circa 5 milioni di euro. A Mario Adinolfi gli inquirenti contestano anche una presunta evasione fiscale da 400 mila euro, l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Le indagini della Procura di Roma sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che, spiega una nota della Guardia di Finanza, hanno affidato all'indagato somme di denaro, talvolta superiori a 100 mila euro, nella convinzione di partecipare a una scommessa collettiva con la prospettiva, fra l'altro, di rendimenti legati alle scommesse sportive. Diverse persone hanno però segnalato di non aver ricevuto la restituzione delle somme versate o il guadagno pubblicizzato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento BRT nel quartiere Bovisa, Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale, anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. Situazione piuttosto grave in Piemonte, dove un incendio è attivo da oltre una settimana e le zone montane molto impervie rendono difficile lo spegnimento. Al momento sono 8 i roghi attivi più gravi. E siamo allo sport, giornata di riposo ieri ai mondiali di calcio, dove si riprende oggi con la prima gara dei quarti tra Francia e Marocco alle 22 ore italiane. Per il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon, Cobolli e Paolini, il romano va KO in 3-7 contro il britannico Ferri, sorpresa del torneo che ora in semifinale affronterà il tedesco Zverev, che ha avuto la meglio sull'americano Fritz. Paolini cede in 2-7 all'Ucraina Kostyuk, sentiamo Paolini a Sky Sport.
5: Per come era andato questo 2026, per come abbiamo preparato questo Wimbledon, che comunque dopo Roland Garros ci siamo presi un po' di tempo cercando di allenarci, sì, ma non tantissimo perché comunque avevo un problema al piede. Siamo arrivati qui senza aspettative e sì, la verità è che è un torneo positivo e ovvio che fa male oggi, però bisogna cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, perché comunque ci sono ancora tanti tornei ed è importante essere positivi.
0: Michele Mari vince il premio Strego 2026 con il romanzo I Comitati di Pietra di Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore. Al terzo Bianca Pizzorno con La Sonnambula. Seguono Alcide e Pier Antozzi con Lo Sbilico, Teresa Ciabatti con Donna Regina ed Elena Rui con Vedove di Camus. Ed è tutto per questa edizione curata con Dario Ricci. Grazie a Carmelo Lauricelli regia. Giorno 24 torna alle 6:59.
6: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai ai ai,
13: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, come vi siete svegliati? Freschi, belli, riposati, leggeri, come se le gambe avessero le ali? Usate il trucco del cuscino, forse? Potete scrivermelo, dirmelo. In realtà non è un trucco, è fisiologia, perché le nostre gambe sono una pompa e devono spingere il sangue verso l'alto, verso il cuore, un po' come si direbbe controcorrente. È un lavoro sfidante, loro sono assolutamente attrezzate a farlo, però se noi possiamo dargli una mano, alleggerire le fatiche invece di complicargliela, fa caldo, teniamo spesso le stesse posizioni, abbiamo le scarpe che insomma ci impicciano, penso ai viaggi. Allora, io ho pensato, intanto invito il professor Corrado Lodigiani, che è direttore del Centro Trombosi e Malattie Emorragiche dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, e già sono a tre quarti del lavoro. Buongiorno professore, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, già mi viene fresco, siamo in ottime mani. Professore, ci aiuta a capire come funziona questa pompa? Perché io non so se ho detto bene, ma le nostre gambe sono, possiamo descriverle come una pompa, no? Dato che devono spingere il sangue.
2: Sì. Ecco. Sì, sì, assolutamente sì, è corretto. In realtà è meglio definirla pompa muscolare, cioè più che altro sono i muscoli delle nostre gambe che funzionano come una pompa, perché le nostre vene sono contenute all'interno dei muscoli, delle gambe, e quando noi facciamo movimento

0: motore che noi abbiamo e sono proprio i muscoli che si attivano e spremono queste vene quando noi facciamo movimento.
1: Perfetto, me li vedo, questi muscoli del polpaccio che mi vedo ad ogni passo, schiacciano le vene, spingono il sangue verso l'alta. Per questo ci Ottimo. Suggerite di muoverci, di camminare, proprio in quello lì, il momento in cui le gambe fanno il loro lavoro migliore.
0: Assolutamente sì, perché quando siamo fermi questa pompa non funziona. All'interno delle vene ci sono delle valvole che aiutano il sangue, aiutano proprio, esercitano questa funzione di spingere il sangue verso l'alto, ma queste valvole vanno tenute toniche, vanno tenute efficienti, ed è soltanto un esercizio fisico costante, vorrei dire quotidiano, che permette di mantenere questa tonicità e un buon funzionamento delle valvole.
1: Ecco, lei, intanto che lei mi parla, io sono già qua sotto, spero che Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, non senta, io sto già muovendo i miei piedini sotto.
0: E questo è fantastico, vero. Tutti dovremmo farlo quando siamo in ufficio, alla scrivania, ogni oretta, uno, due, tanto è poca fatica ma molto utile.
1: Ecco, e questo spiega perché in aereo, in ufficio, in macchina per ore, a volte ferme, le gambe protestano e avvertiamo tutta quella serie di sensazioni o di segno, di sintomi, a volte è difficile, no, distinguerle, che lei ci aiuterà a leggere, che ci fanno sentire con le gambe pesanti, che formicolano, che prudono, professore.
0: Assolutamente sì, l'idea che le gambe protestano è una raffigurazione molto curiosa e molto interessante. Le gambe infatti ci danno dei segnali tutte le volte che le trascuriamo, per cui se noi stiamo troppo seduti in una determinata posizione, quindi non azioniamo questa pompa, le gambe cominciano a dare fastidio, come diceva, a gonfiarsi più o meno tanto. Ci sono delle persone, sarà capitato a tutti di vedere, che hanno delle gambe particolarmente gonfie, dove se noi se le schiacciamo con un dito addirittura rimane il segno del dito, ma altre volte invece abbiamo soltanto un gonfiore intorno alle caviglie. Ma già questo è un segno di stasi, cioè è un segno del fatto che in qualche modo il sangue non riesce a risalire bene e quindi, stando in periferia verso i piedi, esercita una pressione contro quella della parete delle vene e tende la parte liquida del sangue un po' a far uscire, quindi a gonfiare un po' le gambe. Questo gonfiore può anche dare un pochino di dolore, può associarsi anche a un pochino di dolore, ma anche, come diceva lei giustamente, a prurito, perché questi sono poi i segni tipici dell'insufficienza venosa, no? Di quando appunto le valvole che abbiamo all'interno delle vene non funzionano bene, le vene si dilatano e quindi non riescono più a svolgere bene questo loro compito, e quindi compaiono i segni dell'insufficienza venosa, che sono appunto il gonfiore, il prurito, una sensazione talvolta di dolore, delle vene più o meno grandi che compaiono in superficie sulla pelle, i famosi capillari, che sono queste vene superficiali sulla cute dilatate, piccole, no? Come una specie di reticolo, che sono poi il nemico numero uno dal punto di vista estetico delle signore, e che sono appunto un segno del fatto che il sistema venoso, che poi è un sistema idraulico, non funziona bene, e spesso la causa di questo cattivo funzionamento è che i muscoli delle nostre gambe non vengono sollecitati nel modo corretto e costantemente.
1: Ma professor Lodigiani, la posizione dei capillari dice qualche cosa in più? Cioè, i capillari sono tutti uguali o danno delle indicazioni differenti se sono all'interno del coscio, se sono sulle caviglie, la parte interna e esterna? E chi soffre di capillari è poi in qualche modo più predisposto ad avere problemi di vene varicose, varici? O sono due temi differenti?
0: Sì, no, sono un tema assolutamente correlato. No, non c'è una differenza dal punto di vista della gravità, diciamo, se un capillare all'interno coscio oppure sulla gamba, eccetera. Il capillare è l'espressione della circolazione più superficiale, quindi più sottocutanea, quindi delle vene più superficiali, e quindi compaiono dove in genere c'è una dilatazione di queste vene legata al fatto che il circolo profondo non è in grado di svolgere bene la sua azione, no? Di cui sì. Parlavamo prima. Quindi dovunque compaiono è perché c'è lì un problema di insufficienza venosa. Non è detto che tutte le persone che hanno dei capillari dilatati, che poi in termine medico vengono definite, un termine più difficile, teleangiectasie, abbiano poi delle varici, delle vene varicose, quindi quei grossolani, diciamo, gavoccioli di vene varicose. Certo, sono un primo iniziale segno di insufficienza venosa, i capillari. Quindi diciamo è lì che bisognerebbe intervenire con della prevenzione più che dopo che sono comparse i grossi gavoccioli varicosi.
1: E la prevenzione, professore, lei lo so che mi dirà, le calze elastiche.

0: Io metterei in primo posto, sì, le calze elastiche assolutamente, però in primo posto metterei sicuramente l'attività fisica, che non deve essere esasperata, diciamo l'ideale sarebbe passeggiare almeno per 30-40 minuti continuativi tutti i giorni, ma continuativi, non globalmente, questa è una cosa importante. Non ingrassare, perché per l'insufficienza venosa questo è fondamentale, poi c'è chi è un po' predisposto geneticamente, per esempio le persone molto alte, però l'obesità, il sovrappeso favoriscono enormemente. E poi, se tollerate, ma con un po' di fatica possiamo tutti adeguarci, indossare delle calze elastiche che devono essere però adeguate. Voi donne siete già fortunate, diciamo, siete abituate spesso ai collant, quindi per esempio delle calze elastiche a collant in mesi perlomeno non troppo caldi aiutano tantissimo a prevenire l'insufficienza venosa. Ovviamente devono essere prescritte da un medico in modo tale che siano di compressione corretta e devono essere sempre, ricordiamoci, anche di misura corretta.
1: Professore, con il caldo tutto peggiora, perché spesso poi si finisce di parlare di gambe pesanti, gonfie, insomma di gambe che protestano, riutilizzo questa espressione che ho visto che le è piaciuta, in estate, segno che il caldo ci mette maggiormente in difficoltà.
0: Assolutamente, il caldo ci rende meno tolleranti a tutti, ma nello specifico a tutto, ma nello specifico ovviamente peggiora l'insufficienza venosa, perché c'è proprio un favorisce appunto questa stasi venosa, e quindi inevitabilmente tendiamo tutti ad avere le gambe un pochino più gonfie. Sarebbe questo il momento, diciamo, più importante per cercare di indossare delle calze elastiche, ma nello stesso tempo mi rendo ben conto che è molto difficile, per cui in questo periodo potrebbe invece essere magari più fattibile mettere in atto altre tecniche di prevenzione.
1: Ecco, estate, tempo di viaggi, di partenze, professore, raccomandazioni per chi vola, per chi affronterà dei lunghi viaggi in macchina o in treno, quali consigli si sente allora, di suggerire certo. ai prossimi vacanzieri? Ecco, per avere gambe
0: beati
1: leggere.
0: Beati loro. Assolutamente, allora la prima raccomandazione è, sarò ripetitivo oggi, ma fare movimento, questa è la cosa più importante, soprattutto per i viaggeri, perché i problemi alle vene nascono soprattutto nei viaggeri, poi se abbiamo tempo dico anche perché, ma la cosa principale è cercare di indossare delle scarpe comode, non stivali, stivaletti, scalze strette, jeans stretti, cose di questo tipo, cercare di fare movimento, quindi ogni 2 ore, diciamo, se sei in aereo, muoversi avanti e indietro sul lungo il corridoio, o fare gli esercizi di cui parlavamo prima anche da seduti, se sei in macchina dove però il rischio è minore perché insomma si è in una situazione diversa, scendere magari, fare un giro eccetera, evitare i superalcolici che sono assolutamente nocivi, cercare di bere molta acqua, che poi è uno stimolo anche poi ad urinare, quindi in qualche modo ci incita
1: al
0: movimento, a muoverci, e però soprattutto fare movimento, ecco, questa è la cosa fondamentale.
1: Professore, abbiamo proprio una manciata di secondi per spiegare perché l'aereo, il viaggio in aereo stressa di più le nostre gambe, ecco.
0: Certo, intanto l'aereo ha due caratteristiche, i posti sono sempre più stretti, quindi siamo in situazioni sempre più anguste, in genere siamo viaggi, io ovviamente parliamo di viaggi lunghi, non di viaggi inferiori alle 4 ore, dove questo rischio è relativo, parliamo di viaggi dalle 4 ore in su, oltre alla strettezza del posto, bisogna considerare che negli aerei c'è una depressurizzazione. Questa depressurizzazione favorisce, determina una scarsa ossigenazione del nostro sangue, e poi tendiamo a stare seduti a lungo. Tutto questo ovviamente favorisce la stasi venosa, e quindi favorisce la formazione di coaguli. Poi ovviamente ci sono persone che sono più a rischio di altre per motivi loro propri, che fanno parte insomma del paziente stesso.
1: Professor Lodigiani, per chi non conoscesse il trucco, lo chiamo così, del cuscino, è molto semplice, basta mettere un cuscino o un asciugamano un po' spesso piegato in fondo, sotto il materasso, in fondo al letto, in modo che le nostre gambe siano leggermente rialzate, insomma più alte rispetto del bacino, vero? Questo è un po' aiuto.
0: Assolutamente, questo è fondamentale perché favorisce il ritorno venoso. E ha detto giustamente sotto il materasso, perché se lo mettiamo in fondo al letto si tende poi a a finire appunto, certo, troppo lontano per poter funzionare effettivamente, invece sotto il materasso rimane fermo.
1: Professore, torni presto a trovarci, tanti auguri.
0: È
1: e grazie.
0: Piacere, no? Grazie, un saluto a tutti voi.
1: E quindi ringrazio

professor Lodigiani, direttore del Centro Trombosi e Malattie Emorragiche dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi, come sempre, preziosissima in assistenza, in redazione. Ci sentiamo presto. Grazie e buona giornata a voi.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 9 luglio. Domina l'anticiclone africano che scalda soprattutto i settori occidentali. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, da segnalare soltanto lo sviluppo di temporali di calore sugli Appennini, soprattutto tra Lazio e Abruzzo, occasionali sul resto del sud. Caldo fino a 35-36 gradi al centro-nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Allora, vacanze?
13: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
12: Ma ne hai viste di tutti i colori?
13: No, solo quelli di Mini.
14: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
15: Nome:
16: Freeway Skyline.
15: Professione:
16: IRP.
15: Missione:
16: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
15: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
18: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
19: È stata di nuovo una notte di bombardamenti tra Iran e Stati Uniti dopo che il presidente Trump ha parlato di tregua finita. Gli americani hanno colpito il paese, che ha risposto attaccando le basi americane nel Golfo. Teheran è tornata a minacciare la chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto il vertice NATO, che si era aperto all'insegna

0: peggiori auspici, sembra essersi concluso meglio del previsto, in un clima di amore, lo ha definito il presidente americano, che ha annunciato che l'Ucraina potrà produrre i Patriot su licenza. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: Buongiorno a tutti e nonostante tutto,

0: un paio di cose collaterali. La prima è che adesso sono veramente tranquillo perché da ieri la regione toscana ha inserito all'interno dello statuto il diritto alla felicità. Dunque, cari amici toscani, se siete tristi potete fare ricorso, che ne so, al TAR per esempio, o a un tribunale civile.
1: Cosa?
0: Oggi mi rode, vado dall'avvocato e gli dico: guarda, voglio... Poi naturalmente bisogna trovare il soggetto che deve far rispettare questo diritto alla felicità, eh. C'è un pezzo uscito sul Wall Street Journal ieri o l'altro ieri che secondo me non ha avuto abbastanza eco, ed è il racconto tramite varie fonti di come i leader europei si comportano con Donald Trump e come si comportano nel mandargli messaggi, nello scrivergli. Allora, hanno finalmente capito che il linguaggio normale, quello che usiamo nelle relazioni diplomatiche o che usiamo tra noi, è un linguaggio che non funziona. E dunque, che cosa fanno? Quando vogliono sottolineare qualcosa, all'interno del messaggio gli mettono delle cose in capital letters, cioè con il caps lock, no? Per chiarire bene, tutto maiuscolo, per chiarire bene qual è la parola che lui deve guardare. E quindi gli scrivono come lui scrive sui social, in sostanza. Quando parlano di Ucraina non utilizzano cessate il fuoco, tregua, ma stop the killings, che è l'espressione che usa lui, perché è, in quel modo è un po' più utile. Uno dei passaggi più belli in assoluto è questo. Che il primo ministro norvegese, quando gli deve scrivere a proposito di grandi temi internazionali, gli fa scrivere dal primo ministro finlandese. Perché? Perché hanno paura che se è il primo ministro norvegese, quello ritiri fuori la vicenda del Nobel mancato per la pace. E quindi gli scrive il finlandese.
2: Sembra di dirci una barzelletta.
0: Beh, abbastanza, sì, francamente. Se ci pensate, è una cosa francamente pazzesca.

Adinolfi arrestato, potete fare chiarezza? Chiede un ascoltatore. Amico mio, ma che chiarezza dobbiamo fare? Ne abbiamo parlato ieri fuori dalla trasmissione, poi non ho sentito se Debora e Mauro ne hanno parlato in trasmissione loro, in due di denari, però con Debora ne abbiamo chiacchierato brevemente quando ho finito qua la diretta, e diceva giustamente: ma porca miseria, sono anni che faccio trasmissioni sul risparmio e stiamo là a ragionare il fondo pensione, la polizza vita e l'investimento oculato e la diversificazione del portafoglio. Poi c'è gente che va a dare i soldi a Mario Adinolfi, che gli promette un 40% di guadagno. Ma ragazzi, scusate, ma di cosa dobbiamo parlare?

0: E su, ingannava gli investitori. Il titolo è ingannava gli investitori. Ma che investitori? Ma che investitori? Ma di che stiamo parlando? Cioè, se come dice la procura, naturalmente, perché poi lo vedremo, è al momento indagato, arrestato, per carità, è uno schema Ponzi, classico, standard, cioè ti do come Madoff, come tante truffe che abbiamo visto, cioè ti do i soldi, non so, ti chiedo dei soldi promettendoti un 40% di guadagno, tanto per dare un'idea. Sei mesi dopo, due mesi dopo parlo con un altro e gli dico tra un anno ti do il 40% di guadagno, con i soldi che mi ha dato quello do a te il guadagno del 40% e così a ciclo continuo ad accumulare soldi e con i soldi dell'investitore successivo do a te quelli che non sono guadagni ma sono i soldi del precedente. Un po' come il sistema pensionistico italiano per certi versi. Segnalo, prima di andare a tutte le grandi questioni, ma questa è effettivamente una grande questione, che oggi il Messaggero ci aggiorna, bontà sua, tra i pochi quotidiani, sull'avanzamento delle trattative dell'Ilva. Allora, se pare che si stia finalmente stringendo su Jindal, la quale per l'ex Ilva aveva un progetto che prevede, ha un progetto che prevede un taglio drastico delle forze di lavoro dell'Ilva, e questo va chiarito. Intorno alle 4.500 persone rispetto alle 10.000 e passa che ci sono adesso, comunque in larga parte in cassa integrazione, e si prevede il passaggio delle Acciaierie d'Italia, adesso si chiama così, alla cifra simbolica di un euro, e lo Stato sgancia 2 miliardi. Ci siamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, giovedì 9 luglio, sono le 6.37 minuti e 36 secondi. Vi ricordo, visto che è giovedì, che questa sera sul canale 63 del Digitale Terrestre, dove ci potete anche vedere mentre andiamo in diretta qua con questa trasmissione, va in onda anche Confini, la trasmissione realizzata da 24 ore Next Med, che è questa nuova struttura del Sole 24 ore, la quale poi vi parleremo più diffusamente un giorno, è che è già un sito, cioè un mini sito all'interno del sito del Sole 24 ore, pieno di informazioni interessanti. Questa trasmissione si chiama Confini, indegnamente la conduco io, quindi mi permetto di segnalarvela. Carmelo Lauricelli regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, la giornata com'è? È una giornata nella quale la tensione, più che la tensione che si sente ancora forte intorno allo Stretto di Hormuz, intorno al Golfo, sono veri e propri combattimenti. Vedremo ancora una volta, così come abbiamo detto ieri, quanto dureranno e se le cose proseguiranno. Il presidente americano ieri ha dichiarato la tregua finita, ma come sappiamo il presidente americano dice tante cose e poi queste cose devono essere confermate dai fatti, e questi fatti ci dicono al momento, naturalmente, che dal punto di vista dei rapporti di forza la capacità dell'Iran di chiudere di fatto lo Stretto di Hormuz mette gli Stati Uniti in una situazione difficile, e quindi nella possibilità che questi bombardamenti proseguano pare difficile, però naturalmente non lo sappiamo e lo vedremo. Quello che sappiamo appunto che i media iraniani hanno segnalato esplosioni nelle città di Chabahar, Konarak, Sirik, Bandar Abbas, l'isola Abu Musa, il porto di Jask nella provincia di Bushehr nel sud-ovest dell'Iran. Attacchi americani che sono ricominciati ieri notte, mentre Teheran ha risposto colpendo le basi americane in Kuwait e Bahrain. Del resto, come si diceva, Trump, le parole pronunciate da Trump sono state queste ieri al vertice NATO.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: No, io penso che sia finita, no? La tregua, dice, il cessate il fuoco è finito, i negoziatori, se vogliono continuare a parlare possono continuare a parlare. Queste le parole di Donald Trump.

0: Teheran reagisce dicendo: l'era delle prepotenze e delle estorsioni è finita, noi non ci pieghiamo. Secondo l'Iran la via è riconoscere le nuove regole per la regolamentazione del transito delle navi a Hormuz, perché è l'unica via. Come già si diceva ieri, come già ne parlavamo ieri alle 6.45, è chiaro che a questo punto all'Iran della partita nucleare, così come agli Stati Uniti, interessa, mi viene da dire, relativamente, cioè quello da cui tutto era partito finisce in secondo piano, mentre invece entra in primo piano quella che è la regolazione del traffico marittimo da parte appunto degli iraniani, i quali hanno capito che forse quell'arma è persino più forte dell'arma nucleare. Ci sono ancora 6.000 marinai bloccati nel Golfo di Hormuz, ha fatto sapere l'Organizzazione Marittima Internazionale. Il tutto si è svolto all'ombra di questo vertice della NATO in Turchia, nel quale, come si diceva, si è partiti molto male, con delle dichiarazioni appunto sempre di Trump molto dure nei confronti dell'Europa, degli alleati e via dicendo, e una schiarita finale dallo stesso presidente americano, il quale ha detto: c'è un clima d'amore anche nei miei confronti, che probabilmente per lui è evidentemente la cosa più importante. Detto ciò, ci sono anche delle novità interessanti, ossia che il presidente americano ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi hanno fatto una conferenza stampa insieme, una conferenza stampa che ha avuto anche un momento, diciamo, di risate tra i giornalisti, nel momento nel quale Trump ha detto: sì, io non so se il presidente ucraino Zelensky vuole andare a Mosca, perché gliel'ha chiesto qualche giornalista. Lei, dice, lei o tu, insomma, vuoi andare a Mosca? E Zelensky ha risposto: no, è un posto troppo pericoloso, in questo momento ci sono troppi droni ucraini, e quindi ha detto è troppo pericoloso. E poi soprattutto ha concesso a parole, poi vedremo nei fatti che cosa succederà, la possibilità per gli ucraini di sfruttare le licenze americane per produrre in proprio i missili Patriot. E poi l'intervento di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, la quale dice: vogliamo mantenere gli impegni sulla difesa, ma per così dire con i nostri tempi, i nostri ritmi, sentiamola.
1: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale e della resilienza strategica, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, ma, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità.
0: Così dunque Meloni, la quale è stata interpellata anche sul rapporto con gli Stati Uniti, ha detto che sulle ultime parole di Trump su di lei non risponde, confermando la linea che ha deciso di tenere il governo anche con Crosetto e Tajani, che lo avevano detto, e poi dice: non mi pento di niente dal punto di vista del rapporto con gli Stati Uniti.
1: Per quello che riguarda l'investimento politico, io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, e lei mi è testimone su questo. L'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte. Chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano.
0: Oh, l'ultima cosa che vi voglio far ascoltare sono le parole di ieri del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini al Question Time alla Camera. Salvini che è intervenuto sul tema della puntualità dei treni, dicendo che la puntualità sull'alta velocità in realtà è cresciuta. Sentiamolo.
2: Sulla puntualità, nell'ultimo triennio 24, 25, 26, la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali, che ricordano trasporto più dell'80% dei passeggeri. In una giornata feriale sulla rete circolano mediamente 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Se facciamo un confronto con gli anni precedenti, con i ministri Giovannini erano 750.000, con la De Micheli 900.000, con Toninelli 1.300.000.
0: Così Salvini, dunque, certo, questo 77,7% di puntualità sull'alta velocità può essere, poi bisogna vedere come si calcola quella puntualità, naturalmente può essere un buon dato, va considerato dall'altra parte che questo vuol dire che il 22% dei treni ad alta velocità è stato in ritardo. Il traffico.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Un saluto e bentrovati. Traffico in aumento come ogni giorno in questa fascia oraria. Segnaliamo sulla 4 Milano-Venezia code in direzione Milano fra Dalmine e Trezzo e code a tratti fra Milano Est e Cormano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Anche in questo caso è il traffico sostenuto a provocare code fra Torre Nova e il bivio con la diramazione sud. Questo in direzione del grande raccordo anulare. Queste le principali notizie al momento. Noi ci risentiamo tra un'ora circa. Grazie per l'attenzione.
4: 24 mattino.
6: Ma sì, la ricerca della felicità, un po' di sana retorica, non costa niente, gratis, mettiamocela dentro. Poi tanto non ci saranno i fondi, no?
0: Ho da dire per correttezza che il diritto alla felicità è compreso anche nella Costituzione americana,
7: Simone, ma il mago Don Nascimento vendeva il sale per 3.000 euro. Va bene anche ad Inolfi, va bene.
0: Sì. Dunque, la legge elettorale, ne stiamo parlando da qualche giorno, ne sta discutendo il Parlamento, naturalmente abbiamo puntato la nostra attenzione sul tema delle preferenze, ce ne siamo occupati qualche giorno fa, ospitando un confronto tra centrodestra e centrosinistra, tra chi è favorevole e contrario, Lega e Partito Democratico, una persona di Stefano Bonaccini. Abbiamo ospitato Elena Bonetti l'altro ieri qua alle 6.45, la quale dice siamo contrari alle preferenze. C'è un gruppo di parlamentari che ha firmato una sorta di appello contro le preferenze, dicendo queste preferenze penalizzano le donne. C'è un numero altrettanto vasto di parlamentari donne che dice no, non è vero, le preferenze vanno messe, vanno tenute. Una di queste è Maria Elena Boschi di Italia Viva. Buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni, eccoci qua.
8: Grazie, buongiorno.
0: Allora, perché siete favorevoli alle preferenze? Perché soprattutto non siete d'accordo con Bonetti e con le altre vostre colleghe?
8: Perché non bisogna aver paura del confronto anche da donne, chiaramente, sia con i colleghi uomini che con le altre colleghe, e di confrontarsi sulle proposte, sul merito. Rinunciare alle preferenze, che è l'unico strumento che consente ai cittadini di poter scegliere direttamente, in parte riuscendo a bypassare l'ordine di partito, no? Sarebbe veramente un peccato, soprattutto farlo in nome di una presunta inferiorità nella competizione elettorale della donna. Semmai quello che noi chiediamo, perché davvero le donne possano partecipare in condizioni di parità, è la doppia preferenza di genere, che abbiamo visto ha funzionato molto bene, per esempio nelle regioni dove è stata introdotta. Allora, quello sì è uno strumento che aiuta la parità, come altre formule che garantiscono trasparenza sul finanziamento delle campagne elettorali.
0: Ci spiega come funziona la doppia preferenza? Mi scusi Boschi, ci spiega come funziona la doppia preferenza, così chiariamo, facciamo anche un tutorial.
8: Certo, il cittadino quando va a votare, e noi speriamo e pensiamo che le preferenze possano aiutare a riportare i cittadini al voto, perché sappiamo che l'astensionismo purtroppo è molto alto, anche perché i cittadini pensano di non poter scegliere, no, i loro eletti in Parlamento. Ecco, con le preferenze di genere tu hai a disposizione due preferenze, e nel caso appunto tu esprima le preferenze, devi esprimerle nei confronti di due persone di genere diverso, quindi un uomo e una donna. Questo chiaramente aiuta a equilibrare magari un gap che potrebbe esserci in partenza in alcuni casi per le donne, perché tradizionalmente noi sappiamo che vengono eletti più uomini.
0: Sì.
8: Ma rinunciare del tutto alle preferenze, a mio avviso, è un errore. Ed è un errore soprattutto in un momento in cui la legge elettorale non è la priorità per i cittadini, diciamoci la verità,
0: sì,
8: è la priorità per il governo Meloni. Per i cittadini la priorità, l'abbiamo visto anche nei dati che sono usciti ieri, e voi ne parlate spesso, sono i salari, è il caro vita. Noi fra l'altro ieri come Italia Viva siamo stati con i banchetti in oltre 100 piazze in Italia, ci sono stati migliaia di cittadini che hanno partecipato contro il caro vita del governo Meloni, ma soprattutto raccogliendo le firme proprio per l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ed è una petizione che c'è anche online, oltre che nelle piazze, e che sta andando molto bene, perché le persone vogliono poter tornare a decidere.
0: Senta Boschi, ma voi votereste anche con questa legge elettorale? Cioè questa legge elettorale vi andrebbe bene così com'è? Perché questa è, mi sembra una riflessione aperta.
8: Ripeto, per noi questa non è la priorità, e abbiamo chiesto al governo di stare sì le nottate in commissione, ma a lavorare per aumentare i salari e per abbassare le bollette alle imprese e alle famiglie. Se però dobbiamo affrontare la legge elettorale che non ci piace, che non ci convince, quindi comunque noi non siamo d'accordo con questa legge elettorale, almeno riduciamo il danno, cioè se c'è la possibilità di introdurre le preferenze, almeno quello facciamolo. E noi abbiamo fatto un emendamento, cioè una proposta in Parlamento che lo prevede. Ovviamente qual è il problema? Che la maggioranza dice, o meglio, Fratelli d'Italia dicono di essere d'accordo con le preferenze, ma ad oggi la maggioranza non le ha proposte nella legge elettorale, né ha proposto emendamenti per introdurle. Allora noi diciamo alla maggioranza, votate la nostra proposta, votate il nostro emendamento e fate passare le preferenze se davvero le volete, altrimenti è tutto un bluff, come penso.
0: Sì. È vero, se consente Boschi un'osservazione, capisco benissimo tutto il ragionamento che viene fatto da un pezzo importante dell'opposizione e non solo, e probabilmente anche dai cittadini, da una fetta consistente dei cittadini, che la legge elettorale non è la priorità. È vero anche che è il meccanismo con il quale si regola la rappresentanza democratica, cioè è un elemento comunque fondamentale, un pilastro fondamentale, no, della vita repubblicana. Su questo ci possiamo stare.
8: Sì, però abbiamo una legge elettorale, può essere migliorata, io non è che sono innamorata della legge elettorale attuale, ma non è che attualmente il paese non ha una legge elettorale, peraltro una legge elettorale che nel 2022, per le divisioni della sinistra ovviamente, però ha consentito al centrodestra di avere i numeri per governare 4 anni, quindi non è nemmeno vero quello che dice la Meloni, che è una legge elettorale che non garantisce stabilità, perché lei continua a dirci che è il governo più longevo degli ultimi 30 anni, poi il governo che ha fatto meno negli ultimi 30 anni, ma questo è un altro problema.
0: Sì. Senta, sempre sulle preferenze, il gruppo nel quale c'è Elena Bonetti, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD, Luana Zanella di AVS, quindi è un gruppo composito e trasversale, dice questo. Qua ci sono anche dati scientifici, inteso come letteratura comparata, che dice che il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, cioè perché come funziona?
8: Se c'è la preferenza di genere.
0: Ok.
8: Se c'è la preferenza di genere, e non se c'è eventualmente anche una cornice normativa, come dicevo prima, che migliora la parità di condizioni per tutti, perché qual è il tema delle preferenze? Che possono favorire in generale, per esempio, chi ha più disponibilità economica, no? Più capacità di investire nella campagna elettorale. Noi sappiamo quanto alcuni strumenti possano aiutare, ma per questo ci sono dei tetti alla spesa, per questo ci sono delle regole di trasparenza su chi finanzia chi, così che i cittadini possano scegliere. Cioè, ci sono degli strumenti che consentono di attenuare questo effetto, che può essere distorsivo per gli uomini come per le donne. Dopodiché sul tema di genere, ripeto, invito a guardare i consigli comunali, i consigli regionali, le donne vengono elette, e soprattutto dove c'è la preferenza di genere non è vero che c'è una disparità per le donne. Guardiamo le europee, parlo dati alla mano, guardate, nel 2014 Renzi indicò l'unico, a sorpresa, 5 capolista donna per le elezioni europee. E lì ci sono le preferenze, si vota con le preferenze, come è noto, alle europee. Non soltanto vennero elette tutti e 5 con un record di voti e molte altre donne in Parlamento europeo, ma il partito prese il 41%, furono anche quello un aiuto, un volano al consenso complessivo. Quindi non è vero che le donne non sono competitive con le preferenze. Guardiamo i dati che ci sono dove c'è

0: la doppia preferenza di genere. Però qual è l'alternativa? L'alternativa che propongono Bonetti e le altre colleghe è che funzioni come propone la Meloni, cioè il capo del partito, la segretaria del partito, il leader del partito scelgono chi mettere in lista, scelgono l'ordine con cui mettere le liste e quindi scelgono chi verrà eletto e chi non verrà eletto. E il cittadino quando è che sceglie? Questo è il nostro punto. Quando è che il cittadino decide? Allora, o si torna ai collegi uninominali, ma non è nella possibilità di questa legge elettorale perché non ci sono i numeri per farlo, oppure si prova almeno a introdurre un correttivo con le preferenze, altrimenti resteranno pochi leader di partito nelle stanze delle segreterie a scegliere chi verrà eletto e non i cittadini. E, ripeto, in un momento di grande disaffezione purtroppo nei confronti della politica, di grande astensionismo, io trovo, l'ho detto, sono stata ieri in piazza, ho parlato anche con le persone che, per la raccolta firme, che l'unica cosa che dicono i cittadini, almeno fateci scegliere.
1: Sì. Senta, Boschi, abbiamo ancora un minuto, un'ultima domanda rapida e di politica. A proposito di piazze, ieri c'è stato l'ennesimo giro del Campo Largo con una nuova foto a quattro, come la giudica?
0: Ma no, noi diciamo che non soffriamo, ecco, la distanza perché siamo stati a nostra volta nelle piazze come Italia Viva con i cittadini a parlare dei temi concreti, a parlare di come, ripeto, purtroppo in 4 anni si è peggiorata la vita col governo Meloni e noi sappiamo che dopo l'estate lavoreremo con il centro-sinistra per le nostre proposte condivise, peraltro come Italia Viva stiamo portando avanti le primarie delle idee. E noi lavoreremo come Italia Viva fino all'ultimo giorno utile per costruire un centro-sinistra unito, compatto, che si proponga come alternativa ai cittadini per evitare altri 5 anni di Giorgia Meloni e per evitare che il prossimo Presidente della Repubblica venga scelto da Vannacci insieme a Meloni e Salvini. Questa è una responsabilità che noi sentiamo e lavoreremo fino all'ultimo giorno utile per questo. E io credo che nessuno nel centro-sinistra voglia ripetere l'errore del 2022 e voglia, andando separato alle elezioni, aiutare il centrodestra a vincere. Mi pare che Elly Schlein ieri a Napoli l'abbia ribadito con grande forza e quindi continui il suo lavoro per un centrosinistra unito. Noi ci siamo.
1: Grazie Maria Elena Boschi, parlamentare di Italia Viva, per essere stata con noi. Il giornale radio, a dopo.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Le 6:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Gli Stati Uniti attaccano ancora l'Iran e Teheran risponde colpendo Bahrain, Kuwait e Qatar. Dal vertice NATO ad Ankara, nuove armi e aiuti all'Ucraina. Trump promette la licenza per i Patriot. Aveva abbandonato e lasciato morire un bracciante, datore di lavoro condannato a 16 anni. Cobolli e Paolini eliminati da Wimbledon ai mondiali di calcio. Questa sera la prima gara dei quarti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Nella notte nuovi raid americani sull'Iran con Teheran che risponde colpendo Bahrain, Kuwait e Qatar in un fuoco incrociato che minaccia di nuovo l'accordo provvisorio volto a porre fine alla guerra. E il capo negoziatore iraniano avverte gli Stati Uniti, Hormuz apre solo con gli accordi iraniani. Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente, le parole di Donald Trump.
9: Sono almeno un centinaio gli obiettivi iraniani colpiti la scorsa notte dalle forze americane a seguito degli attacchi nei giorni scorsi di Teheran contro navi che transitavano per lo stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha comunicato di aver colpito sistemi di difesa aerea, di sorveglianza costiera, siti di lancio di missili e droni, capacità navali e infrastrutture logistiche e militari sulla costa iraniana, mentre Teheran dice di aver preso di mira installazioni e basi americane nei paesi del Golfo come Bahrain e Kuwait. L'allerta nella regione è alta. Sia da parte americana che iraniana si diffondono dichiarazioni circa il blocco dei colloqui. Prima di lasciare Ankara, dove aveva partecipato al vertice NATO, tra l'altro partendo a bordo del vecchio Air Force One che ha più strumenti di sicurezza aerea rispetto al nuovo, Trump ha detto che non crede agli iraniani anche se gli hanno telefonato. Circostanza smentita da Teheran. In Israele si è in allerta. Ieri c'è stata la cancellazione della visita del capo del Pentagono Hegseth e stanno tornando gli aerei militari cisterna a stelle strisce usati durante la guerra. Nello Delgato, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
7: E gli ultimi attacchi tra Stati Uniti e Iran riaccendono i timori per lo stretto di Hormuz. Il petrolio balza dell'8%, mentre le borse europee ieri hanno chiuso in calo, con Milano a meno 1,2% e Parigi, Londra e Francoforte che hanno perso oltre il 2%. Al momento il Nikkei viaggia in territorio positivo, mentre perdono terreno gli altri listini asiatici. Il vertice NATO ad Ankara si chiude senza il temuto disimpegno degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. I 32 membri hanno annunciato investimenti in difesa per oltre 50 miliardi e aiuti all'Ucraina per 70 miliardi. Mosca critica duramente però gli impegni assunti dalla NATO nei confronti di Kiev, definendoli irresponsabili e accusando gli Stati europei di prepararsi a un conflitto armato con la Russia.
10: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo due giorni di sparata ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa. Vi concederemo la licenza per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si detto sulle possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E l'Italia ha confermato gli attuali impegni, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
11: Non cambio strategia, guardo all'interesse nazionale, all'unità dell'Occidente. Occorre rispettare gli impegni della NATO, ma le nostre condizioni. Nella conferenza stampa conclusiva del vertice di Ankara, la Premier Meloni rivendica quanto fatto finora dall'Italia, il 2,8% del proprio PIL in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente, ma precisa quali sono i paletti rinunciabili.
12: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
11: Se investiamo in difesa, quei soldi devono restare in Italia, dice ancora Meloni, l'unica bussola è l'interesse nazionale, ribadisce più volte, ed è in quest'ottica che la Premier parla del rapporto con Donald Trump, scegliendo però di non commentare le ultime provocazioni del presidente americano.
12: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, e secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
11: Non

0: Cambia infine la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran, mentre continua il sostegno militare a Kiev, un vertice che Meloni definisce breve ma intenso. La NATO resta unita e determinata a rafforzarsi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: E veniamo in Italia con la politica. Ieri Campolargo in piazza Napoli, al lavoro per cambiare l'Italia, mai più divisi, dicono PD 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Da Napoli parte la sfida del campo largo al governo Meloni con la prima delle due manifestazioni unitarie di luglio organizzate da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra si ritrovano in Piazza del Gesù, dove non mancano le contestazioni dei disoccupati organizzati e di Potere al Popolo. Noi possiamo promettere che saremo uniti, non faremo mai più il favore alle destre di dividerci e uniti andremo a vincere le prossime elezioni, dice la segretaria del PD, Elly Schlein. Al lavoro per cambiare l'Italia è il titolo della manifestazione che apre il viaggio del centrosinistra verso le elezioni del prossimo anno. Meloni ha fallito. Ora, dice il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, tocca a noi rimboccarci le maniche e ridare una speranza all'Italia migliore. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si dicono pronti per costruire l'alternativa e sottolineano per mandare all'opposizione questa destra. Da settembre il Campo Largo lavorerà per il programma dell'alternativa tra le persone, con associazioni, categorie, corpi intermedi, ma, dice Elly Schlein, non partiamo da zero. La bozza del programma punta sulla Costituzione e le proposte unitarie fatte in Parlamento, come il salario minimo, il congedo parentale paritario, il muro contro la legge elettorale, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio e poi l'impegno per sanità pubblica, scuola, diritti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora la cronaca. Pesante condanna per l'imprenditore che 2 anni fa aveva abbandonato e lasciato morire un bracciante.
3: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato che lui ha scritto. Lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione.
4: 16 anni di reclusione è la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Latina nei confronti di Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo riconosciuto responsabile della morte di Satnam Singh, 31 anni. Singh era arrivato da poco in Italia dal Punjab, in India, e lavorava in nero nell'azienda agricola di Lovato a Borgo Santa Maria, in provincia di Latina. A giugno del 2024, in un gravissimo incidente sul lavoro, Singh perde un braccio. Lovato, che è presente, invece che portarlo in ospedale, lo carica su un furgone, mettendo il braccio tranciato in una cassetta della frutta, e scarica Singh davanti alla sua abitazione. I soccorsi, arrivati 1 ora e mezza dopo, non riescono a salvare l'uomo. Il cuore del processo ha riguardato il riconoscimento dell'omicidio volontario. Per la procura di Latina, Lovato era perfettamente consapevole di quanto fossero gravi le condizioni di Singh, ma scelse comunque di non chiamare i soccorsi. Nell'udienza precedente, la procuratrice aggiunta Luigia Spinelli aveva chiesto una condanna a 22 anni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È stato interrogato ieri Walter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
5: Walter Lavitola nega responsabilità nell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, avrebbe detto il faccendiere, che prima di avvalersi della facoltà di non rispondere ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ai pubblici ministeri di Roma che lo hanno indagato. È sconcertato dall'accusa di essere il mandante, ha fatto sapere il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola.
6: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse. E ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci.
5: Sulla vicenda intanto non nasconde le sue perplessità il direttore degli approfondimenti RAI Paolo Corsini. Aspettiamo la magistratura, ma poi chiamerò Ranucci perché deve chiarire. La bomba comunque ce l'ha avuta, poi se è vera o farlocca non lo so, dice il dirigente in quota Fratelli d'Italia, che non esclude un cambio nella conduzione di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: 2 persone, madre e figlio, sono morte in seguito a una violenta esplosione che si è verificata ieri a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Nel luglio del 2023 la stessa ditta aveva già subito un gravissimo incidente nel quale persero la vita 3 persone, un padre e 2 figli, rispettivamente zio e cugini del ragazzo di 30 anni morto ieri. Il caldo e soprattutto la siccità provocano ancora incendi in Italia. In Sardegna un vasto rogo ha coinvolto circa 100 ettari di campagna a Selargius, nell'area di Cagliari, e per lo spegnimento sono stati impiegati

0: Un Canadair e 5 elicotteri. Situazione piuttosto grave in Piemonte, dove un incendio è attivo da oltre una settimana e le zone montane impervie rendono difficile lo spegnimento. Al momento sono 8 i roghi più attivi gravi, concentrati nelle province di Vercelli, Verbano, Cuso, Ossola e Torino, dove operano 7 Canadair e 5 elicotteri. In Piemonte non si era mai registrato un numero così elevato di incendi boschivi nel mese di luglio. E a Milano, nel quartiere della Bovisa, è andato a fuoco un deposito del Corriere BRT. Un incendio partito nel tardo pomeriggio da un container ha impegnato per tutta la notte i vigili del fuoco. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. E per il calcio, dopo il giorno di pausa, Mondiale 2026 entrano nella fase decisiva. Stasera alle 22 italiane a Boston, il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. La vincente se la vedrà in semifinale con chi avrà la meglio tra Spagna e Belgio. Intanto a Milano giorni decisivi per la nuova inchiesta sugli arbitri, ma il quadro probatorio sembra affievolirsi.
1: Molto rumore per quasi nulla. Sembra essere questo il contesto in cui l'inchiesta milanese sugli arbitri si avvia a vivere i suoi giorni chiave. È infatti attesa per fine luglio la decisione sul rinvio a giudizio o l'archiviazione. Intanto nel nuovo invito a comparire dell'ex designatore Rocchi, già sentito dalla procura, si ipotizza il reato di frode sportiva in concorso con esponenti della società Inter, al momento non identificati, e che avrebbero agito condizionando la scelta di arbitri graditi per effetto dei rapporti preferenziali con l'ex presidente federale Gravina, pure lui non indagato. Tra le partite sotto la lente di ingrandimento si sono aggiunte Inter Verona del 3 maggio 2025 e Torino Inter, ma anche qui non ci sarebbero per ora indizi sufficienti a determinare effettive pressioni, mentre dovrebbe passare a Monza per competenza territoriale il filone sulle cosiddette bussate del designatore Rocchi al VAR di Lissone per condizionare in quel caso la rilettura via TV di alcune azioni controverse. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon Cobolli e Paolini, il romano va KO in 3-7 contro il britannico Ferri, sorpresa del torneo che ora in semifinale affronterà il tedesco Zverev, il quale ha avuto la meglio sull'americano Fritz. Paolini cede in 2-7 all'ucraina Kostyuk.
2: Oggi le semifinali femminili, domani quelle maschili, senza dimenticare gli altri tornei, dai doppi al tennis in carrozzina. Wimbledon entra nella parte finale, quella clou, quella in cui si assegnano i titoli. E se dalle 14.30 di oggi si daranno battaglia, prima Kova contro Goff e poi Kostyuk contro Noskova, con in palio un posto nella finale femminile di sabato, l'attesa degli appassionati italiani è tutta per domani. In orario ancora da definire, Jannik Sinner scenderà sull'erba del centrale per sfidare Novak Djokovic, ennesima sfida ad alto livello tra i due. Il serbo ha spezzato il trend negativo nella semifinale dell'Australian Open di gennaio e arriva alla sfida con la stanchezza, ma anche l'entusiasmo delle 5 ore oltre di battaglia vinta contro Jerry Aliassim. Non è il Sinner più brillante di sempre, quello che abbiamo visto finora, ma senza dubbio è uno dei più cinici, capace di svoltare i match nei momenti chiave affidandosi soprattutto al servizio. L'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e la sempre più sorprendente wild card Ferri. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ha segnato ieri sera a Roma il premio Strega, arrivato all'80esima edizione. A scegliere il vincitore è stata una giuria di 800 persone, tra cui i cosiddetti amici della domenica e poi giurati scelti dagli istituti di cultura italiana all'estero e voti collettivi.
3: Sono molto emozionato, sono molto contento. Ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuto, tutti i lettori che non mi hanno sostenuto e che comunque ho conosciuto in questo tour piuttosto impegnativo.
4: Queste le parole di Michele Mari dopo aver vinto il premio Strega con 190 voti per I convitati di pietra pubblicato da Einaudi. Una vittoria annunciata, per qualcuno in forse, dopo le polemiche per le frasi offensive che avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia durante il tour. Murgia che è stata ricordata affettuosamente da Teresa Ciabatti e che compare nel suo romanzo Donna Regina, Mondadori, arrivato quinto. Il secondo classificato, Matteo Nucci, con Platone, una storia d'amore pubblicato da Feltrinelli, sottolineando come il filosofo greco fosse sempre alla ricerca della giustizia, ha ricordato il genocidio del popolo palestinese. Terzo posto per La sonnambula di Bianca Pizzorno Bompiani, seguita da Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, altro titolo Einaudi in gara, in cui la malattia psichica si fa letteratura. Chiude Elena Rui con Vedovi di Camus, Lorma Editore. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo, la Ricella Regia. Ora vi lascio a 24.

0: Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Siamo stati alluvionati.
4: L'azienda era compromessa.
5: Fiume di fango, detriti.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
7: Grazie anche a loro.
8: Non c'è più traccia di quello che è successo.
9: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: 24 mattino.

0: Bravissimo, ma quali investitori per Adinolfi? Questi vanno arrestati come lui, cioè veramente, questi sono persone veramente che hanno delle problematiche a capire e intendere, ma dove viviamo?
1: Ma che diritto è il diritto alla felicità? La felicità è una condizione transitoria, è la serenità che è da ricercare come l'oro.
2: Quindi dobbiamo mettere il diritto alla serenità, il diritto alla contentezza, il diritto a un po' di allegria, lo metterei. Ora lo dico perché si fosse collegato solamente adesso, in apertura abbiamo dato notizia che la Regione Toscana ha inserito nello statuto il diritto alla felicità e alla connettività, tra le altre cose.
3: È vero che è aumentato il gradimento degli italiani per l'utilizzo dei treni regionali, ma semplicemente perché le aziende applicano l'orario flessibile a causa dei continui ritardi e poi la benzina è aumentata, non c'è molta alternativa.
2: Non ho capito benissimo. È giovedì 9 luglio, sono le 7:19 minuti, c'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro Margherita e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino e voi se vorrete 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, il Fondo Monetario giù il PIL per colpa delle guerre, Trump tira dritto, bombardo l'Iran, è l'apertura del Sole 24 Ore, Trump ride sull'Iran e armi a Kiev, una serie di giornali sono dedicati ovviamente a questo tema. Meloni schiera il carro modello Sturmtruppe nell'apertura del Fatto Quotidiano, riarmo Made in Italy 8 miliardi per il tank già superato, è il Panther di Leonardo e Rheinmetall senza fondi e già in ritardo, dice tra l'altro il Fatto. Iran e NATO, Trump attacca tutti, titolo di domani. Sturm und Trump, l'apertura del Manifesto, non c'è mai tregua, titolo di Avvenire. La NATO ritrova la sua unità, armi Roma spende in casa, Quotidiano Nazionale. Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran, La Repubblica. Trump bombarda Hormuz, La Stampa, NATO, difesa europea in campo, è il titolo del Messaggero. E mentre il giornale La Verità e Libero aprono sulla vicenda Ranucci. Ranucci è il favore. Ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai, l'apertura del giornale La Vitola, l'amico di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report che era stato vittima di un attentato e il cui amico appunto La Vitola, Walter La Vitola, ex direttore dell'Avanti, faccendiere, è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante. La Vitola nega l'attentato, andavo a trovarlo, mentre parla il direttore degli approfondimenti Rai Corsini, il conduttore ora deve spiegare. La vera bomba su Ranucci volevano facesse il premier, è l'apertura della Verità, la quale ha un'intera pagina di intervista a Walter La Vitola. Coraggio Rai, ferma Ranucci, è il titolo di Libero. Il foglio apre con l'editoriale del direttore Claudio

Peraza, che dice, che è intitolato così, La distanza con Trump e la mina Vannacci sono parte di uno stesso film, Il passato che chiede il conto a Meloni, debolezza no, opportunità, naturalmente immagino l'opportunità è di liberarsene. I russi alle porte è l'apertura del Riformista. Trump, NATO, Europa compatti nel sostegno a Zelensky, allarme spie russe, lo 007 Mancini che dice Putin è tra noi. Fatemi aprire con un caso di cronaca giudiziaria, come sempre un'occhiata alle pagine locali dei quotidiani, e questo caso di cronaca giudiziaria è il caso di un'assoluzione. Un'assoluzione che pone fine ad una vicenda solamente in primo grado, durata 7 anni a questo punto, e che aveva portato allo scioglimento di un comune. Questo vi dà l'idea di quanto a volte, per così dire, quando la giustizia non funziona o funziona così lentamente, poi la stessa vita democratica ne subisca un impatto. Siamo sulla Gazzetta del Sud, nelle pagine calabresi, e la vicenda riguarda un personaggio che è abbastanza noto perché è stato anche un ex senatore. Si tratta di Pietro Fuda, appunto ex senatore, all'epoca dei fatti sindaco di Siderno. Il tribunale di Locri, racconta Rocco Muscari, ha assolto tutti gli imputati nel procedimento che vedeva coinvolti l'ex sindaco di Siderno, Pietro Fuda, Giuseppe Figliomeni, Antonio Commisso, Cosimo Commisso e Domenico Cerisano. Non so se parenti o non parenti, come intuirete della famiglia della Fiorentina. La sentenza è stata letta in aula dal collegio presieduto da Rosario Sobrio, affiancato dai giudici all'Ater, eccetera, eccetera. Il tribunale ha stabilito l'assoluzione perché il fatto non sussiste per Fuda e quasi tutti gli altri imputati, assoluzione per non aver commesso il fatto per Domenico Cerisano. Erano stati accusati di fatto di aver favorito le 'ndrine, ossia appunto le cellule dell''ndrangheta, nell'assegnazione degli appalti. Uno di questi, Cerisano, era infine accusato di aver minacciato un funzionario comunale per ottenere il rinnovo di una concessione demaniale. Nemmeno questo, secondo il tribunale, è stato provato ed era vero. Un procedimento che si inserisce nel contesto istituzionale che nell'agosto del 2018 aveva portato allo scioglimento del Consiglio Comunale di Siderno per infiltrazioni mafiose, un provvedimento che segnò profondamente la vita amministrativa della città e che contribuì a rendere ancora più rilevante l'accertamento giudiziario. Solamente che l'accertamento giudiziario si è concluso in 7 anni, solamente in primo grado, quindi bisognerà vedere poi se la procura ricorrerà e che cosa succederà. Naturalmente questo al netto del fatto che le accuse nei confronti di queste persone erano particolarmente infamanti. E non so, come suggeriva qualche ascoltatore prima, quanto nel come si sta concludendo la vicenda di Acciaierie d'Italia, ossia dell'ex Ilva, pesino le decisioni dei tribunali. Perché la Corte d'Appello Civile di Milano non ha ancora deciso in merito a quello che aveva scelto il Tribunale di Milano, che aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento a partire dal 24 agosto prossimo. Fatto sta che, come racconta Rosario Di Mito sul Messaggero a pagina 15, il governo starebbe stringendo sulla vendita agli indiani di Jindal. È una vendita, lo dico, Di Mito non lo chiarisce nel pezzo, ma ne avevamo parlato in più di un'occasione, che prevede un piano con una quantità di personale fortemente ridotta, ed è un piano, stando a quello che scrive Di Mito, che porterebbe ancora lo Stato a metterci una discreta quantità di soldi. Per l'ex Ilva si avvicina il passaggio più delicato e decisivo della tormentata vicenda industriale. Dopo mesi di trattative, secondo quanto ricostruito presso fonti vicine al dossier, nelle ultime ore il negoziato avrebbe imboccato la fase conclusiva con la scelta tecnica maturata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di procedere verso la chiusura dell'accordo con gli indiani di Jindal, uno dei maggiori gruppi siderurgici mondiali. Se il cronoprogramma verrà rispettato, entro la fine del mese potrebbe arrivare l'accordo quadro destinato a rappresentare il punto di partenza della nuova fase industriale del polo siderurgico. Tuttavia la trattativa resta difficile,
La bozza prevederebbe l'acquisizione degli impianti al prezzo simbolico di un euro a

0: fronte però di un rilevante sostegno pubblico. L'intervento dello Stato supererebbe infatti 2 miliardi, ai quali il Ministero vorrebbe aggiungere circa 800 milioni di un contratto di sviluppo da negoziare. Vedremo se andrà davvero in questo modo. E a proposito di tempi lunghi e a proposito di industria, volevo segnalarvi, sempre dalle cronache locali, in questo caso dal Corriere del Veneto, ossia l'edizione locale del Corriere della Sera, che apre sull'allarme degli industriali di Confindustria Veneto Est. Parla il vicepresidente Francesco Nalini in merito all'alta velocità, quella che dovrebbe arrivare fino a Venezia, per intenderci, perché si sta prospettando un completamento dei lavori in 10 anni. Ora, visto che le tratte non sono enormi, 10 anni, diciamo, in Cina ci fanno 200 chilometri in 10 anni, 300 chilometri, 400 chilometri in 10 anni. E mi sembra che l'allarme che arriva appunto dagli industriali veneti sia piuttosto centrato. Appunto, Francesco Nalini, vicepresidente Confindustria Veneto Est, è intervenuto ieri a Padova ad un forum dal titolo Infrastrutture, Reti e Territorio a Nord-Est, le connessioni strategiche per il paese, al quale hanno preso parte alcuni esponenti istituzionali. Pochi giorni fa sulla stampa l'ex assessore regionale veneto alle infrastrutture Elisa De Berti aveva detto che, vista la serie di occasioni di inciampo disseminate lungo il tracciato della struttura da Verona a Padova, oh ragazzi, parliamo di un fazzoletto di territorio, francamente, e di questo passo forse ci vorranno altri 10 anni. Perché? Perché ci sono una serie di problemi, a partire dall'attraversamento di Vicenza, 6 chilometri che costano 1 miliardo e 800 milioni, ma che sono oggetto di parecchie opposizioni. Il comune non vuole un cavalca ferrovia nel quartiere 7K per un impatto visivo ritenuto eccessivo. Per noi, ha detto il sindaco Possa Mai, lo scavalco in quel punto non può esserci. Qualsiasi sia la soluzione che il Ministero intende portare avanti su questo punto, saremo irremovibili. 10 anni per fare un tratto ferroviario, francamente, di dimensioni decisamente ridotte. Un'altra cronaca locale interessante, visto che siamo diretti verso l'estate, è il proseguimento della battaglia del sindaco di Spotorno in Liguria, Matteo Fiorini, per avere almeno il 40% di spiagge libere contro il 3,5% che c'è attualmente. Ne scrive Valeria Pretari sulla stampa a pagina 20. È successo che ieri, la festa per l'assegnazione della bandiera blu alla cittadina della Riviera Ligure, i proprietari degli stabilimenti balneari non si sono presentati in protesta esattamente contro il sindaco, che dice che è una mancanza di rispetto. Il sindaco vuole trasformare in spiaggia libera o attrezzata dal comune, però almeno il 40% della lingua di sabbia dorata di Spotorno, come previsto da una legge regionale, anziché l'attuale quota del 3,5%. Un'iniziativa che non va giù a chi sostiene di aver investito anni di fatica e denaro nel proprio stabilimento, per vederselo ora spazzare via. Le strutture in predicato di democratizzazione sono 9, da qui il muro contro muro tra comune e gestori. Il sindaco, che per il suo progetto è stato premiato anche da Legambiente e dal Touring Club, tira dritto nonostante ritenga un'offesa la mancata presenza alla festa. L'impresa balneare, dice, è un'importante parte della nostra offerta turistica, ma non può essere l'unico criterio con cui si disegna la nostra costa. E l'accusa di aver abbandonato il litorale? Ci siamo attrezzati con vigilantes per la sorveglianza, operatori per la pulizia, a breve saranno installate docce e bagni pubblici, e quindi sarà una spiaggia semi attrezzata, ma attrezzata dal comune. Vedremo come si concluderà questa battaglia. Intanto andiamo ad una pausa.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: www.ecolabor.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 9 luglio. Domina l'anticiclone africano che scalda soprattutto i settori occidentali. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, da segnalare soltanto lo sviluppo di temporali di calore sugli Appennini, soprattutto tra Lazio e Abruzzo, occasionali sul resto del sud. Caldo fino a 35-36 gradi al centro-nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: 24 mattino.
16: Caro Spezia, a proposito dell'ILVA, ma non è meglio come fa la Cina, che dà miliardi a imprese in espansione, piuttosto che fare come l'Italia, che dà miliardi a imprese già decotte?
17: Allora, guardi, io là si può fare un ragionamento sull'ILVA, su quanto sia strategica e quanto sia strategico l'acciaio, e quello è un punto fondamentale. Poi c'è il quadro più generale, ossia come in questo paese si tenda per, aperte virgolette, mantenere l'occupazione, che poi però non si mantiene a diciamo rifornire di denaro imprese decotte pur di farle sopravvivere. E quello è un tema grosso che andrebbe affrontato con un certo grado di profondità.
18: Io vorrei sapere qual è la libertà di voto se io sono obbligato, esprimendo due preferenze, ad esprimere la preferenza per un uomo e per una donna. E se io volessi votare per due donne, oppure per due uomini.

0: perché non devo avere questa libertà? Chi ha detto che la donna è inferiore all'uomo? Lo pensa solamente chi ha fatto questa legge. Io la penso
1: non
0: così.
1: C'è allora sì, in parte c'è, diciamo, in alcuni sistemi elettorali locali. Guardi che non è questo il tema, è semplicemente il fatto che per tutta una serie di motivi storici, culturali e via dicendo, le donne sono sfavorite nella competizione elettorale e quindi si cercano dei correttivi. Alcuni pensano che non debbano esserci le preferenze perché le donne sono sfavorite, altri come Maria Elena Boschi, che abbiamo ospitato alle 6.45, pensa ci debba essere la doppia preferenza con l'obbligo di indicare una donna. Io capisco il suo ragionamento, però dall'altra parte va tenuto conto del contesto.
2: Sì, sì, bello e giusto il diritto alla felicità o alla contentezza o quello che volete, però lasciatemi anche essere stanca, triste, incazzata e insomma sì, questa immagine di quelli a cui tutto va sempre bene, io lo trovo così profondamente irritante.
1: Oh, grazie, comunque nessuno le nega questa possibilità, diciamo se ritiene violato un suo diritto e vive in Toscana forse può fare, come dicevo, ricorso al TAR. Noi reclamiamo solo il diritto al caffè, che da qualche mese viene rispettato straordinariamente. Non so se domani questo è un caro Carmelo, sarà un elemento, sarà una iettatura vera, nel senso che domani sicuro che la macchinetta si rompe. Va bene. Allora, molto rapidamente, prima di andare ai grandi temi, c'è una cosa che mi ha colpito in cronaca, una vicenda che trovate a pagina 21 del Corriere della Sera, questa catena di decessi, così viene definita, in una fabbrica di fuochi artificiali, un edificio che è crollato per uno scoppio. Il tema è che madre e figlio sono stati uccisi dai botti in questa fabbrica, appunto, di fuochi artificiali, e che il 28 luglio del 2023 un altro incidente avvenne nella sede di questa stessa azienda, che nel frattempo ha cambiato nome, e persero la vita in tre. Franco Colle con i due figli Anna e Claudio. Nel 2025 i titolari avevano patteggiato nel processo in cui erano imputati per detenzione di materiale esplodente in un sito non autorizzato, caporalato e morte come conseguenza di un altro delitto. Ve lo ricorderete, ne avevamo parlato, un enorme buco nero di controlli. Che cosa è successo? Che c'è stata un'altra esplosione e in questa esplosione sono morte altre due persone, che la fabbrica aveva riaperto e da quanto racconta il Corriere della Sera con Rinaldo Frignani a pagina 21, questa nuova struttura aveva ricevuto tutte le autorizzazioni, anche il controllo della prefettura e via dicendo. Cosa sia successo davvero, appunto, non lo sappiamo e lo vedremo. Due segnalazioni rapide dalle pagine interne del Sole 24 Ore, che secondo me anche queste possono essere di un certo interesse. La prima è questa, sapete la mia passione per norme e tributi, pagina 36 del Sole 24 Ore, racconta come ci sia stata una sentenza del Tribunale di Pisa che ha reso valido un licenziamento seguito ad un controllo dell'email di un dipendente, nonostante il garante della privacy avesse nel frattempo avviato nei confronti dell'azienda, sul reclamo dello stesso dipendente, un procedimento sanzionatorio per il profilo di illiceità nella modalità di conservazione, appunto, delle mail medesime. Quindi, in sostanza, il Tribunale di Pisa dice: caro garante della privacy, mi dispiace, dato che i controlli sono partiti a seguito di eventi di fondati sospetti, e dato che l'azienda ha il diritto di conservare quelle informazioni, il licenziamento è valido, ne scrive Aldo Bottini a pagina 36. E segnalo anche che ieri è stato varato il decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dà il via libera al bonus per le paritarie, del quale si era discusso enormemente quando fu approvata

la legge di bilancio. Un contributo fino a 1.500 euro per sostenere la frequenza delle scuole paritarie, introdotto appunto dall'ultima legge di bilancio per il 2026, ne potranno beneficiare i nuclei di studenti iscritti e frequentanti un istituto paritario di primo grado, frequentanti il primo biennio della scuola secondaria superiore, regolarmente censiti nel sistema dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. Bisognerà avere un ISEE fino a 30.000 euro, cambia il contributo a seconda del livello di reddito o del livello di ISEE che si ha. Dunque, sulle grandi questioni, quelle che riguardano la NATO, uno dei pezzi migliori è sicuramente quello dell'inviato ad Ankara, Beda Romano, del Sole 24 Ore, a pagina 3, il quale racconta esattamente qual è stato il cambio di passo, cioè si è partiti da un vertice che doveva essere fallimentare e progressivamente è diventato un vertice che ha funzionato. Nella sala del Consiglio Atlantico si respirava un forte senso di unità, ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte. Dopo aver reso merito all'aumento della spesa militare nei paesi europei, l'ex premier olandese ha precisato: stiamo gettando le basi di una NATO più forte, più equilibrata e più capace. Ha aggiunto lo stesso presidente Trump che in quella stanza c'era tanto amore, tanta unità. Come previsto, il comunicato rimarca l'impegno incrollabile alla difesa comune. In una giornata, quella di ieri, che come avete sentito anche in GR24, come vi dicevamo, il presidente degli Stati Uniti ha dato il via libera all'Ucraina per la produzione in licenza dei missili Patriot, sono quelli che servono per difendersi dai bombardamenti russi. Nota Romano che l'improvvisa decisione potrebbe essere dettata dall'ambizione della Casa Bianca di salire sul carro del vincitore in un momento in cui l'Ucraina sembra prendere il sopravvento, almeno tecnologico, sulla Russia. Altri osservatori credono che la scelta sia dettata dal desiderio di contrastare la concorrenza europea, in particolare quella dei missili franco-italiani SAMP-T. E nel frattempo Kiev ha ottenuto conferma di aiuti occidentali per 140 miliardi di euro. Insomma, il vertice è terminato meglio di quanto non fosse iniziato, conclude, o meglio, prosegue Beda Romano. Adriana Cerretelli addirittura dice, sempre sul Sole 24 Ore, che sembra quasi che la NATO abbia rifondato l'Europa in questi due giorni. Parte dalle parole di Donald Trump all'inizio, dice che vertice colpito e affondato, divorzio insanabile tra la nuova America e la vecchia Europa in affanno, ma decisa a farsi pilastro della nuova NATO, tutt'altro, almeno a parole. Racconta di come Trump, come abbiamo sentito, abbia esaltato il vertice e poi si sofferma sull'Europa. Visto il calo di fiducia con gli Stati Uniti, l'Europa l'anno scorso ha deciso di aumentare le proprie spese militari, puntare sulla propria autonomia strategica, cominciando dalla difesa convenzionale, per poi guardare oltre alla guerra high-tech e robotizzata, difesa aerea, satelliti, spazio e comunicazioni, tutte lacune macroscopiche oggi coperte dagli Stati Uniti. Ad Ankara è passata ai fatti, varando i piani di mega investimenti pluriennali, mobilitando colossi e piccole e medie industrie del settore, firmando accordi di partnership, in primis con l'Ucraina, neocampione globale della guerra del futuro, il Canada sempre più integrato come la Gran Bretagna nei programmi europei e poi con i paesi di Golfo ed Estremo Oriente. Grazie alla nuova alluvione di investimenti, una sorta di grande chiamata alle armi che prelude alla massiccia reindustrializzazione europea, alla revisione di un modello di sviluppo dal fiato troppo corto, non sarà tanto l'Europa a rifondare la NATO, ma piuttosto il contrario, sarà la NATO, il suo vero motore propulsore, in grado di adeguarne le strutture per metterla in grado di affrontare le sfide del futuro prossimo. Tutte legate alla sicurezza, militare ma anche economica, energetica, tecnologica, cyber, industriale, sicurezza che passa per l'Ucraina, di fatto diventata ad Ankara il 33esimo membro dell'alleanza in quanto supporto industriale ineludibile per quasi tutti. Ucraina che non a caso appunto ha ottenuto la licenza dei Patriot, un punto a favore del ritrovato senso di sicurezza collettiva, oltre che del business tonificante per tutti. E visto che siamo su Ucraina e quindi Russia, sulle vicende della Russia, molto rapidamente due pezzi secondo me da leggere sulla vicenda degli ex agenti dell'AISI che sono stati arrestati con l'accusa di aver trasmesso informazioni ai servizi segreti russi.
I due pezzi sono, uno lo trovate online sul sito di 24 ore Next Med ed è firmato da, che come ormai

0: Abbiamo già detto in più di un'occasione, la nuova iniziativa del Sole 24 Ore, e ha un suo mini sito all'interno del sito del Sole 24 Ore, cercate 24 Ore Next Med e lo trovate, firmato da Antonio Tali, un collega che lavora, come sapete, anche qua a Radio 24 insieme a Giampaolo Musumeci. Ed è un pezzo che racconta di uno di questi due agenti, l'ex agente Gavino Piras, arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver passato appunto informazioni al servizio militare di Mosca. Telespazio e geo informazione nel mirino dello spionaggio russo, e c'è un profilo molto interessante fatto anche raccogliendo da fonti riservate naturalmente di questo personaggio e anche dei suoi rapporti con i dirigenti dell'intelligence. L'altro pezzo è quello di Camilla Mozzetti, a pagina 10 del Messaggero, che raccogliendo qualche informazione dall'inchiesta racconta come siano stati svelati al servizio segreto russo i segreti della difesa aerea italiana. Agli agenti russi informazioni su missili, contraerea e sul sottomarino senza pilota. Il Cremlino era interessato anche alla Santa Sede. Il traffico. A dopo.
1: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buona mattinata, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 1 sul tratto Firenze-Roma per incidente si viaggia in coda tra Chiusi Chianciano e Valdichiana sulla carreggiata in direzione Firenze, e invece il traffico intenso a provocare 5 km di coda sulla 24 Roma-Teramo fra il grande raccordo anulare e il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Code anche sul grande raccordo anulare, anche in questo caso dovute al traffico intenso fra Tor Vergata e la Via Appia in carreggiata interna. Queste le principali notizie, a più tardi e grazie per l'attenzione.
2: 24 mattino.
0: E siamo con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, eccoci qua, buon giovedì, che è il nostro giorno. Eccoci.
4: Buon fine settimana a tutti, sopravvissuti al caldo e non soltanto al caldo.
0: Sì. Allora, caro Fabio, inizierei dal dato che mettiamo in apertura sul Sole 24 Ore, questo Fondo Monetario Internazionale che esprime giustamente una preoccupazione per l'impatto delle guerre sull'economia.
4: Ah sì, il pronunciamento del Fondo Monetario Internazionale deve destare preoccupazione, ma preoccupazione vera. Qui il mondo sta andando a passo rapido verso la recessione, questa è la verità, e il resto sono frottole, e su questo dovrebbero concentrarsi i governi ma anche i cittadini, perché la situazione che si è creata e che purtroppo si aggrava ogni giorno porta inesorabilmente verso quel destino. E non è un destino molto edificante, perché la recessione poi significa povertà, significa distruzione di valore, significa cambiare la vita di tutti noi, la vita di tutti i giorni. Io non credo che i popoli abbiano ben chiaro i rischi a cui si va incontro, e non è un caso. E abbiamo scelto di aprire il giornale così, con un titolo su due righe: la prima, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, la seconda, la ripresa massiccia dei bombardamenti americani in Iran. Continuiamo a vivere tempi di guerra. A parte, permettimi una banalità, ma con tutto questo caldo, ma chi glielo fa fare? Ma perché il mondo non capisce che è meglio vivere in pace che in guerra?
0: Tra l'altro,
4: non ho parole, ma bisogna avere ben chiaro quello che sta accadendo prima che sia troppo tardi.
0: Sì.
4: Questo uso della forza che supera le virtù della ragione, ma davvero è la strada giusta?
0: Tra l'altro, Fabio, con un impatto sull'economia da una parte, come stima il Fondo Monetario Internazionale, ma immediato sui mercati con il petrolio che arriva a $80, le borse che vanno sotto pressione. Poi vedremo se ci saranno stati strani movimenti di mercato anche in questa occasione, perché

0: sospetto mi pare lecito, no? Dopo i precedenti.
1: Chi li ha contati, e sono analisti di valore, ha contato 39 annunci sul tema pace, guerra, pace, guerra, guerra, pace. E a ogni uno di questi aumenti parte una speculazione sui prezzi di petrolio e gas di qualche miliardo. E ogni volta significa che qualcuno si arricchisce. Ma insomma, ma di che cosa stiamo parlando? E poi tu parli del petrolio a 80 dollari, ma il petrolio alla fine ha avuto delle oscillazioni limitate, 80-100 dollari, a seconda delle situazioni che si sono determinate relative agli annunci degli ultimi mesi sul fronte iraniano. Ma è aumentato molto poco rispetto a quello che avrebbe dovuto. La ragione è molto semplice: il mondo sta consumando le scorte di petrolio e di gas, e questo sta avvenendo per in Occidente, ma anche in Oriente, in Europa, ma anche in Cina. Quando le scorte finiranno, e non ci vuole ormai tanto, è questione soltanto di mesi, il petrolio e il gas schizzeranno a dei valori straordinariamente elevati, altro che 80-100 dollari. L'impatto sarà equivalente a quello che c'è stato durante il Covid. Quindi quello che abbiamo visto in termini di aumento dei prezzi dell'energia è nulla rispetto a quello che potrà accadere. L'appuntamento è tra qualche mese.
0: Fabio, ti porterei invece su UniCredit perché dopo le resistenze tedesche, sia governative che aziendali, l'operazione in Germania di UniCredit si è conclusa, a quanto pare.
1: Speriamo che non sia una vittoria di Pirro. Io ho ben chiaro un problema. UniCredit sulla carta ha vinto, ha conquistato il controllo di Commerzbank, ma in prospettiva questo che cosa significa? Che si crea un unico polo bancario che avrà tre gambe: UniCredit, controllore del tutto, HVB, una banca tedesca che UniCredit ha acquistato negli anni scorsi, e appunto Commerzbank. Si va verso la fusione, io penso inevitabile, da un punto di vista di coerenza aziendale tra HVB e Commerzbank, cioè le due banche tedesche, e in prospettiva si è ormai battezzato la nascita di un unico polo bancario italo-tedesco. In apparenza il controllo è italiano, ma qual è il problema? È che UniCredit non ha azionisti, non ha un controllo azionario italiano forte. Gli italiani sono molto frammentati, i due azionisti principali sono intorno al 3%, la Fondazione CRT di Torino, e la Delfin del vecchio Luxottica. Ma voi pensate davvero che quando ci sarà questo polo bancario unico comanderà l'azionariato italiano, che praticamente non esiste? O alla fine rischia di essere una vittoria di Pirro?
0: Lo vedremo naturalmente. Intanto io ti ringrazio Fabio, noi ci sentiamo giovedì prossimo come sempre. Grazie a Fabio Tamburini, il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Ciao Fabio, buona giornata. E
1: Speriamo con qualche notizia migliore.
0: speriamo davvero. Allora, il giornale radio, a dopo.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi.

0: di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
9: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
10: Molto brave.
8: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
9: sono arrivata. Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
10: In onda ogni domenica alle 6.30.
9: E in podcast con qualche contenuto in più.
10: Tante voci diverse, quindi.
9: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
10: E due che non cambiano mai.
9: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
11: Le 7.59.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Nuovi raid americani sull'Iran. Teheran colpisce basi militari in Bahrain e Kuwait. Dal vertice NATO ad Ankara, armi e aiuti all'Ucraina, e Trump promette la licenza per i Patriot. Giugno 2026, il più caldo di sempre in Europa. A Milano a fuoco, deposito BRT, la procura apre un'inchiesta. Ai mondiali di calcio, il giorno di Francia-Marocco, stop ai quarti a Wimbledon per Cobolli e Paolini. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Colpiti due ponti nelle province orientali verso Mashhad, dichiarano le guardie rivoluzionarie iraniane. Tre persone sono rimaste uccise e Teheran colpisce le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain.
1: Sono almeno un centinaio gli obiettivi iraniani colpiti la scorsa notte dalle forze americane a seguito degli attacchi nei giorni scorsi di Teheran contro navi che transitavano per lo stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha comunicato di aver colpito sistemi di difesa aerea, di sorveglianza costiera, siti di lancio di missili e droni, capacità navali e infrastrutture logistiche e militari sulla costa iraniana, mentre Teheran dice di aver preso di mira installazioni e basi americane nei paesi del Golfo come Bahrain e Kuwait. L'allerta nella regione è alta. Sia da parte americana che iraniana si diffondono dichiarazioni circa il blocco dei colloqui. Prima di lasciare Ankara, dove aveva partecipato al vertice NATO, tra l'altro partendo a bordo del vecchio Air Force One che ha più strumenti di sicurezza aerea rispetto al nuovo, Trump ha detto che non crede agli iraniani anche se gli hanno telefonato. Circostanza smentita da Teheran. In Israele si è in allerta. Ieri c'è stata la cancellazione della visita del capo del Pentagono Hegseth e stanno tornando gli aerei militari cisterna a stelle strisce usati durante la guerra. Nello Delgato, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: I nuovi attacchi contro l'Iran arrivano dunque poco dopo la conclusione del vertice NATO di Ankara, con gli Stati Uniti che promettono a Kiev le licenze per costruire i missili difensivi Patriots. Sullo sfondo del summit, il rapporto tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
2: Il vertice NATO si chiude all'insegna dell'unità dopo due giorni di sparata ad alzo zero da parte di Donald Trump contro gli alleati europei che avevano fatto temere il peggio. Alla fine è stato proprio Trump, in conferenza stampa col presidente ucraino Zelensky, a dare la notizia più attesa. Vi concederemo la licenza per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, ha affermato, venendo incontro a una richiesta che Zelensky porta avanti da settimane e aprendo la condivisione di informazioni militari molto sensibili con le forze armate ucraine. Ottimista, Trump si detto sulle possibilità di intesa tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Zelensky lascia Ankara soddisfatto dopo aver incassato l'impegno formale della NATO a fornire equipaggiamento militare, assistenza e addestramento per un valore di 70 miliardi di euro quest'anno, insieme alla promessa di fornire livelli di aiuto equivalenti nel 2027. Nella conferenza stampa finale Trump cancella gli attacchi e le critiche lanciate nelle 24 ore precedenti agli alleati, parlando di un vertice di grande successo, definendo gli altri leader persone molto intelligenti e autocongratulandosi per aver portato tutti ad alzare le spese in difesa. Nel comunicato finale sono stati annunciati oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti militari con l'impegno a espandere la capacità manifatturiera collettiva e accelerare l'innovazione. La buona notizia è contenuta nella prima riga del comunicato finale. Gli alleati NATO, inclusa Washington, hanno riaffermato il ferreo impegno alla difesa collettiva sulla base dell'articolo 5 dell'alleanza. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Non cambio strategia, guardo all'interesse nazionale, all'unità dell'Occidente. Occorre rispettare gli impegni della NATO, ma le nostre condizioni. Nella conferenza stampa conclusiva del vertice di Ankara, la premier Meloni rivendica quanto fatto finora dall'Italia, il 2,8% del proprio PIL in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71% sull'anno precedente, ma precisa quali sono i paletti rinunciabili.
4: Un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, stabilendo le priorità.
3: Se investiamo in difesa, quei soldi devono restare in Italia, dice ancora Meloni. L'unica bussola è l'interesse nazionale, ribadisce più volte, ed è in quest'ottica che la premier parla del rapporto con Donald Trump, scegliendo però di non commentare le ultime provocazioni del presidente americano.
4: Non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, e secondo me nell'interesse nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale.
3: Non cambia infine la linea sul no alla concessione delle basi militari per gli attacchi USA all'Iran, mentre continua il sostegno militare a Kiev, un vertice che Meloni definisce breve ma intenso. La NATO resta unita e determinata a rafforzarsi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e capo di Stato Maggiore Jorge Rodriguez, secondo cui i feriti sono oltre 16.000 e oltre 6.000 le persone estratte vive dalle macerie. Veniamo all'Italia, con la politica e il campo largo in piazza a Napoli nella prima manifestazione unitaria di luglio.
5: Da Napoli parte la sfida del campo largo al governo Meloni con la prima delle due manifestazioni unitarie di luglio organizzate da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra si ritrovano in Piazza del Gesù, dove non mancano le contestazioni dei disoccupati organizzati e di Potere al Popolo. Noi possiamo promettere che saremo uniti, non faremo mai più il favore alle destre di dividerci e uniti andremo a vincere le prossime elezioni, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Al lavoro per cambiare l'Italia è il titolo della manifestazione che apre il viaggio del centrosinistra verso le elezioni del prossimo anno. Meloni ha fallito, ora, dice il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, tocca a noi rimboccarci le maniche e ridare una speranza all'Italia migliore. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si dicono pronti per costruire l'alternativa e, sottolineano, per mandare all'opposizione questa destra.

0: settembre il Campo Largo lavorerà per il programma dell'alternativa tra le persone, con associazioni, categorie, corpi intermedi, ma, dice Elly Schlein, non partiamo da zero. La bozza del programma punta sulla Costituzione e le proposte unitarie fatte in Parlamento, come il salario minimo, il congedo parentale paritario, il muro contro la legge elettorale, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio e poi l'impegno per sanità pubblica, scuola, diritti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere Bovisa. Le autorità sanitarie raccomandano di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse.
2: Secondo le prime informazioni, che ora dovranno essere verificate dalle indagini, il rogo sarebbe partito da un container all'interno del deposito della BRT nel quartiere di Bovisa per poi propagarsi subito all'area in cui erano stoccate le merci e i pacchi pronti per essere consegnati. La colonna di fumo nero, visibile da chilometri, che intorno alle 19.30 si è alzata nel cielo di Milano, ha fatto scattare l'allarme attraverso i social. Ad alimentare le fiamme, le tonnellate di merce e pacchi, anche di materiale elettronico, stoccate negli oltre 8.000 metri quadri di capannoni, diverse anche le esplosioni e i mezzi distrutti, ma nessun ferito fra gli addetti, ha fatto sapere in una nota la Bartolini. Imponente il dispositivo di soccorso, con almeno 50 pompieri, 6 autopompe, 4 autobotti che hanno impiegato diverse ore per contenere il vasto incendio. Subito attivati i tecnici del comune di ARPA Lombardia per monitorare i livelli di contaminazione atmosferica, mentre molti residenti hanno trovato sistemazione da parenti e amici per sfuggire all'aria irrespirabile della zona. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus. E oggi sarà una nuova giornata di forte caldo, soprattutto al nord.
3: A Cremona i termometri hanno sfiorato i 41 gradi, superati i 38 gradi a Milano e 37 negli altri capoluoghi di provincia lombardi, con la sola eccezione di Varese, 35, e Sondrio, 33. Temperature record anche ad Alessandria, 38 gradi, Torino, 39, Bologna, 39 e Parma, 37. Temperature più miti al centro-sud. Sono state 10 in Italia le città da bollino arancione, Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Scenderanno a 3 giovedì, mentre è previsto il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta di Perugia. L'arrivo di aria fresca di origine atlantica porterà però instabilità e precipitazioni a partire dal nord e poi anche al centro, venerdì e soprattutto sabato, con temperature in sensibile calo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È stato interrogato ieri Walter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci.
4: Walter Lavitola nega responsabilità nell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, avrebbe detto il faccendiere, che prima di avvalersi della facoltà di non rispondere ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ai pubblici ministeri di Roma che lo hanno indagato. È sconcertato dall'accusa di essere il mandante, ha fatto sapere il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola.
5: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse. E ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci.
4: Sulla vicenda intanto non nasconde le sue perplessità il direttore degli approfondimenti RAI Paolo Corsini. Aspettiamo la magistratura, ma poi chiamerò Ranucci perché deve chiarire. La bomba comunque ce l'ha avuta, poi se è vera o farlocca non lo so, dice il dirigente in quota Fratelli d'Italia, che non esclude un cambio nella conduzione di Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E cambiamo pagina per parlare dell'offerta di Unicredit su Commerzbank.
6: Unicredit mette di fatto le mani su Commerzbank. L'OPS sulla banca tedesca si chiude con adesioni al 17,6% e porta Piazza Gaulenti al 49,65% dei diritti di voto, abbastanza per pesare in modo decisivo in assemblea. Per il CEO Andrea Orcel è un passaggio chiave, dopo quasi 2 anni di confronto duro con Berlino. Il controllo pieno, necessario per la fusione con HVB, non c'è ancora. Ma non è questo lo scenario immediato. Prima, nei prossimi mesi, serviranno le autorizzazioni di BCE e antitrust. Poi ci sarà da cambiare Commerzbank, a partire dalla governance. Lo snodo sarà la primavera del 27, quando Unicredit potrebbe nominare metà del consiglio.

0: di supervisione e orientare così le scelte del management per efficientare la banca tedesca. Sullo sfondo resta il nodo politico. Commerz si dice aperta al dialogo, ma Berlino continua a considerare ostile l'approccio di UniCredit. E infine resta il tema del patrimonio, perché l'operazione è destinata ad assorbire capitale. La banca italiana ha i margini per compensarne l'impatto, margini che potrebbero anche lasciare spazio più avanti a nuove mosse straordinarie. Luca Davi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio, dopo il giorno di pausa, i mondiali entrano nella fase decisiva. Stasera alle 22, ora italiana, a Boston, il primo quarto di finale tra Francia e Marocco.
2: È la rivincita della semifinale del 2022, che in Qatar vide prevalere i transalpini poi sconfitti in finale ai rigori dall'Argentina di Leo Messi. Già inquadrarla così, Francia-Marocco, che si gioca alle 22 italiane a Boston, dà l'idea del mondo del calcio che sta cambiando. L'Europa, lo dice anche questo mondiale, resta il cuore, ma intanto ecco che emergono nuove realtà, come i Leoni dell'Atlante, che a 4 anni da uno storico quarto posto si confermano tra i grandi del calcio globale. E poi le storie intrecciate a bordo campo. Una su tutte, quella di Ayoub Bouadi, 18enne rivelazione del Marocco, che con la maglia rossoverde ha esordito appena nel maggio scorso. Lui, che è nato in Francia, gioca nel Lille ed ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili transalpine, prima di scegliere di giocare per la terra d'origine dei suoi genitori, emigrati in Francia agli inizi degli anni 2000. Le Bleu intanto si sono visti respingere dalla FIFA il ricorso per far cancellare l'ammonizione rimediata da Olise alla fine dell'ottavo vinto contro il Paraguay. Ma è inutile guardare troppo lontano in una sfida senza domani come quella di stasera. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il tennis, eliminati sull'erba di Wimbledon Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano va KO in 3 set contro il britannico Ferri, la toscana cede in 2 set all'Ucraina Kostyuk. Domani Sinner sfida Djokovic. Michele Mari vince il premio Strega 2026 con il romanzo I convitati di pietra di Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. Seguono Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, Teresa Ciabatti con Donna Regina ed Elena Rui con Vedove di Camus. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo Larucelle Regia. Ora vi lascio a 24 mattino. GR24 torna alle 8:59.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Abbiamo visto l'incendio.
5: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
6: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
7: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
8: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
9: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: 24 mattino.
14: Le 8, 15 minuti e 35 secondi di giovedì 9 luglio. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
15: Buongiorno, buongiorno, anche oggi ti faccio un grande regalo, lo faccio agli ascoltatori, salto il vertice NATO di Ankara, dove Trump ha detto che ci ha trovato molto amore, non lo so, era sì. E nello stesso tempo ha ricominciato.

0: C'è un seggio di senatore che può essere importantissimo. Nelle primarie per il Partito Democratico aveva trionfato Graham Platner, che è un personaggio così inventato, però aveva trionfato, era stato celebrato da Bernie Sanders, il grande vecchio della sinistra americana, e questo personaggio era stato scovato da un talent scout 27enne, Maurice Katz, che è quello che va a scovare, ha fatto la parte sua anche nell'elezione di Jerome Mamdani a sindaco di New York, e va a scovare candidati di estrema sinistra che belli, di bella presenza, di presenza televisiva, con un passato impeccabile, che possano vincere qua e là. Sta costruendo per conto di Bernie Sanders questo partito. Beh, insomma, te la faccio breve. Ha stravinto le elezioni, le primarie, poi sono venuti fuori scandali di abusi sessuali, è stato denunciato prima in modo morbido, cioè nel senso che una decina di donne hanno detto di aver avuto avance o relazioni con lui in costanza di matrimonio. Poi, quando è stato proprio eletto nelle primarie, designato nelle primarie, sono venute fuori con nome e cognomi due che lo hanno denunciato. Allora Bernie Sanders si è detto schifato, si è levato di mezzo. Maurice Katz, che è quel 27enne che cerca le candidature, ha detto: ma non vi preoccupate, che adesso, siccome adesso fra 10-15 giorni devono indicare qual è il loro candidato, ve ne trovo un altro in 10-15 giorni, insomma, comodo per lui. Di lui si è scoperto che era tutto quello che aveva detto era falso, nel senso un grande lavoratore che si era fatto da sé, che aveva con i soldi del suo servizio in Afghanistan si era comprato casa, invece insomma, tutto falso, compreso di vero c'era solo un tatuaggio di una croce nazista sul petto.
1: Sì, aveva un simbolo nazista sul petto, e poi ha raccontato, dice: no, ma io me lo sono fatto perché mi piaceva, non sapevo che fosse un simbolo nazista, poi però insomma, vabbè.
0: Ti puoi immaginare questa cosa di politica fatta in modo così improvvisato? L'imputato, più che lui, più che Platner, è questo Maurice Katz, questi tipi che improvvisano candidature, e per loro, ripeto, per i democratici, perdere, se dovessero perdere quel seggio nel Maine, è un guaio grosso.
1: Sì, detto che, Paolo, se posso, detto che la candidata repubblicana, che è una donna, in realtà
0: è una critica nei confronti di Trump.
1: Addirittura ha votato l'impeachment a Trump, quindi è una antitrampiana fondamentalmente, però certo.
0: Sì, però è lo stesso, è una candidata repubblicana. Comunque Massimo Gaggi, che è uno dei migliori talenti che c'è al Corriere della Sera, l'ha beccato subito questo caso, e chi vuole insomma, il caso impazza sui giornali americani, ma chi vuole leggere un esauriente racconto di questa storia di cui vi ho appena parlato, basta che compri il Corriere della Sera e leggere l'articolo di Massimo Gaggi. In Italia nel frattempo impazza un caso, se vuoi, per certi versi simile, che è il caso Ranucci-Lavitola. Perché simile? Perché lasciamo perdere la bomba, se gliel'ha messa o non gliel'ha fatta mettere Lavitola la nega, poi si vedrà, ci sarà un processo. Ma Giacomo Amadori, che è un cane da tartufo, giornalista della Verità, è andato a parlare sia con Lavitola che con Ranucci, che gli hanno raccontato che, come nella vicenda del candidato americano, Lavitola aveva messo su un programma con un questionario, con insomma un lavoro già molto avanzato per presentare Ranucci come nuovo leader della sinistra. E la cosa che mi ha colpito leggendo l'articolo di Amadori è che tutto questo era stato fatto con la complicità del conduttore televisivo. Dice: è vero, lo aiutavo a scrivere le domande, ma non mi sarei mai candidato. Lui dice che lo faceva per gioco, però che poi non si sarebbe candidato. In effetti io trovo strano che uno poi si candidi, perché lui è evidente, no, che un giornalista come lui ha molto più influenza, potere, che andare a fare il candidato del centro-sinistra.

0: poi te lo raccomando, perché non sì, è che basta.
1: Puoi mettere tutti insieme, mettere tutti insieme, tra l'altro, già qui.
0: Sì, tra l'altro, dunque, le cose divertenti in margine sono due. Uno, Augusto Minzolini, altro vecchio cane da tartufo, è andato a Montecitorio e ha cominciato a beccare parlamentari di sinistra. Colpisce, ammette Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, approdato al Parlamento per il PD, il fascino che questi personaggi esercitano sui nostri mondi. Siamo arrivati al punto, se è vero, che uno con la storia come la Vitola si propone come Gianni Letta di Ranucci per trasformarlo in un leader della sinistra. E Virginio Merola, ex sindaco di Bologna, anche lui si dice scandalizzato, dice personaggi simili nella sinistra emiliana non passano, l'Italia però non è l'Emilia e oggi abbiamo un Travaglio, se la prende con Travaglio, che decide chi deve stare e chi no nel campo largo, e l'allusione al fatto che Travaglio tutti i giorni dice che Renzi non sì, deve stare. Visto che mi trovo a parlare di Travaglio, c'è una cosa incauta, secondo me, di Hermes Antonucci oggi sul Foglio, che lo sfida, dice: senti un po', ma tu il 4 giugno hai annunciato in televisione che avresti denunciato la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, minacciando querele per diffamazione, perché se non gli chiedevano scusa per averlo smentito sulla Ferminetti.
1: Sì.
0: Siamo arrivati a metà luglio, dov'è sta denuncia? L'hai fatta? Non l'hai fatta? Secondo me, dico incauto la cosa di Antonucci, perché sono sicuro che oggi Travaglio tirerà fuori che lui la denuncia l'ha fatta il giorno dopo, quindi ne sono... Mm. Comunque il fatto...
1: Senti, Paolo, ti posso chiedere una cosa? Ma secondo te, che sei più, diciamo, più esperto forse di questi mondi, eccetera, eccetera, ma perché Ranucci si mette a frequentare un personaggio come la Vitola? Perché poi la domanda che secondo me si fanno un po' tutti è questa, ed è quella, se vuoi, che si fa Gramellini oggi sul Corriere della Sera, che dice: ma com'è possibile? Cioè, due mondi così apparentemente lontani, no? Quello che appare, poi non so come sia perché non lo conosco, l'integerrimo conduttore di Report, con un personaggio che si è mischiato con mille mondi, che è stato al centro di vicende giudiziarie, un po'...
0: Sì, ho capito la domanda, capito, ma no? Guarda, ti rispondo, perché è successo sempre. Allora, il principe Caracciolo, che era l'editore dell'Espresso nella sua stagione più battagliera, così amava frequentare la sera Ciarrapico, Federico Umberto D'Amato, il faccendiere Carboni. È una cosa che fra giornalisti o editori, quello di frequentare persone che sono i tuoi antipodi e anche un po' malfamate, è una cosa che, tu me lo chiedi sulla base della mia esperienza, ho sempre visto, capito? Cioè sempre... Il quanto più uno è puro, quanto più uno è così, non tutti, sì. Ovviamente, per esempio, che ne so, penso che Rosy Bindi non l'abbia mai fatto, no? Sì. Per dirti un sì, nome a naso. Ma gli altri, e soprattutto i maschi, amano poi la sera andare a fare bisboccia.
1: Sì, no, per carità, però scusami, io capisco il frequentare, ma addirittura diventare amici, cioè questa è la cosa che mi ha un po' colpito.
0: Poi... No, erano amici, sempre di Carlo Caracciolo. Quando ci fu da salvare Repubblica nella controversia con Berlusconi, a proposito, anche Berlusconi, lui e Scalfari prima lo frequentavano, suonavano il piano, facevano, poi Berlusconi li azzannò, e quando ci fu da risolvere la questione lo fece attraverso Ciarrapico, che era uno dei, adesso non mi va di spiegare agli ascoltatori chi erano, sì, ma era uno dei personaggi più discussi di quell'epoca, capito? Cioè non è che vanno solo lì per giocare a poker o farsi una bevuta, ma se ne servono sia per avere delle notizie, sia per controllare quei mondi, e poi si divertono, molto di più, perché dopo loro durante la giornata a stare con i loro consimili si scocciano, capito?
1: A volte si annoiano. Del resto Mieli frequenta Spezia, dice un ascoltatore, sì, in effetti, sì, comprensibile.
0: Esatto, perché io frequento te, scusami. Se tenessi alla mia onorabilità, ma non ti rivolgerei neanche la parola.
1: Giusto.
0: Allora, insomma, per quello che ho visto io in una lunghissima esperienza, quasi tutti, infatti oggi ho visto anche dei personaggi che fanno tutti gli stupiti, ma da me, da noi, nella Prima Repubblica non sarebbe mai successo, ma non diciamo stupidaggine, nella Prima Repubblica succedeva anche di peggio e nella Seconda Repubblica anche, e certe trasmigrazioni si spiegano così. Non voglio dare altre delucidazioni perché voglio continuare con questi personaggi. Allora, molti giornali insistono, oggi hanno acciuffato a Di Norfi, Massimo Di Norfi, anche qui sul Fatto Quotidiano c'è l'articolo
1: Mario a Di Norfi, scusa, perché Massimo è un altro.
0: Ah, scusa Mario, scusami, hai ragione. No, pensavo aver sbagliato il nome del giornalista che mi preoccupava di più. Nicola Borsi si chiama il giornalista, e l'altro articolo è quello di Concetto Vecchio su Repubblica, ma ce ne sono su tutti i giornali, e tutti a dire un fondatore del PD, ma quello è stato ad Enolfi centinaia di cose, un giocatore di poker anche lui,
1: sì.
0: Insomma un personaggio di quelli bizzarri della politica. Poi c'è la questione di cui tu hai già parlato, su cui non torno, ma quella è molto interessante, i segreti della difesa aerea italiana svelati a Mosca da quegli ex 007, e nell'articolo ottimo di Camilla Mozzetti sul Messaggero dice che sono state vendute anche notizie sul Vaticano. Quella è una vicenda che io terrò d'occhio, e visto che parliamo del Vaticano e parliamo di malaffare, sulle Matin, il giornale marocchino, ma c'è un rimbalzo anche su qualche giornale italiano, si è dovuto sospendere il cardinale Romero, per anche lui accusato di molestie, violenze, sono accusato di comportamenti inappropriati, ecco, dalle Matin, nei confronti di donne adulte. Lui ha 74 anni, mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche, dal partecipare ad attività pastorali. E l'articolo che ha ripreso queste denunce, migliore collette, quello di Caterina Maniaci sul Libero, mi sembra, sì, sul Libero. E se vuoi continuo con personaggi così chiacchierati, posso andare avanti fino a stasera.
1: Sì, ma
0: ce n'è pieno, però non voglio rubarmi tempo per il premio Strega, dove tutto è andato come previsto, fino a un certo punto, però come previsto, nel senso che prima del primo stereo voglio dirti che per la parte politica, perché sennò sempre parliamo solo di malaffare, questa prima manifestazione del PD a Napoli, del Campo Largo, non è partita benissimo, nel senso che il Fatto, Luca De Carolis dice che il debutto unitario dei progressisti urla attenzione con potere al popolo, ci sono stati dei disordini, ma non è tanto i disordini come il potere al popolo, quelli possono capitare, ma un altro giornale che non possiamo considerare di destra o come antipatizzante nei confronti del PD, che è La Stampa, attraverso un articolo, forse quello fatto meglio, di Niccolò Caratelli, dice: partenza falsa a sinistra, flop in piazza a Napoli, caos e poca gente al primo comizio sul programma dei leader di PD, M5 Stelle e AVS. Insomma, quella campagna annunciata con quella foto, ti ricordi, ne parlammo,
1: certo.
0: In un bar dei leader, è partita male. E vengo al premio Strega. Il premio Strega ha vinto Mari. Però la cosa che mi ha sorpreso è, ti ricordi, c'era stata tutta quella polemica su Michela Murgia, Mari avrebbe fatto degli apprezzamenti parlando con una candidata allo Strega sulla Murgia, che era incattivita perché non bellissima, lui poi ha negato, si è scusato, chi aveva sollevato il caso era stata Teresa Ciabatti. e mi aspettavo che tutti i simpatizzanti di Michela Murgia, tutti coloro che si erano appassionati a questo caso, riversassero i loro voti su Teresa Ciabatti, non tanto da farla vincere, però dal fatto di far vedere che la memoria della Murgia

0: aveva un suo peso fra i giurati del primo stage, invece no, è arrivata penultima, ha preso pochi voti, è andata sul palco, ha fatto una perorazione per la Murgia. Una perorazione commossa. Michela ci ha raccontato la tenacia, l'impeto, il coraggio, partendo da un piccolo paese della Sardegna e diventando una delle più grandi intellettuali che abbiamo mai avuto. Solo con il tempo mi sono resa conto che lei, che si è sempre messa di traverso, pervade completamente il mio romanzo, cioè che lei col tempo si è resa conto che il romanzo con cui partecipava al Prima Strega era pervaso da Michela Murgia, ma non se ne sono resi conto, o abbastanza conto, i giurati che non l'hanno premiata. E così si conclude anche quella sorta di cantagiro che è stato il premio Strega, con Van, le
1: Secondo te
0: promesse
1: l'anno
0: sul
1: prossimo
0: Van.
1: la rifanno quella cosa? Perché io, visto il
0: Sì,
1: risultato,
0: sì, sì.
1: dici che la rifanno lo
0: Ma no, ma
1: stesso.
0: guarda che è pubblicità. Io penso che poi tutti siano cinici, compreso quell'agenzia che sceglie il candidato Dem negli Stati Uniti, compreso un po' la Vitola che vuole candidare Sigfrido Ranucci al leader della sinistra, e quindi anche il primo Strega, tutta pubblicità, che se ne chiacchiera, che noi ne parliamo, che ci divertiamo, che gli ascoltatori scrivono, e quindi forse lo faranno anche con un Van scoperto e come era negli anni 60, i cantanti che salutano le folle, e in questo caso gli scrittori che salutano le folle, magari leggono pagine dei loro libri. Quindi sì, quel cantagiro del Prima Strega si rifarà.
1: Vedremo. Caro Paolo, ci sentiamo domani, eh? Buona giornata.
0: Va bene, a domani.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: Paolo.
0: grazie.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare.
8: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Nome:
12: Freeway Skyline.
11: Professione:
12: IRP.
11: Missione:
12: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
11: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
16: crolli improvvisi.
17: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.

0: 24 mattino.
1: Dunque, come già si diceva, il vertice della NATO si è concluso in un clima di amore, per usare le parole del presidente americano Donald Trump, e si era aperto in tutt'altro clima. Non c'è così tanto amore sul tema delle spese militari tra le forze politiche italiane, con naturalmente un centrodestra favorevole, con una certa variabilità anche all'interno dello schieramento, così come variabilità c'è all'interno dello schieramento del centro-sinistra. È di questo che parliamo oggi, della necessità di riarmo, della necessità di incrementare le spese per la difesa, non solo perché ce lo dice la NATO, ma per esigenze di sicurezza. Chi invece, tra chi sostiene questo e chi sostiene invece che questo non è necessario e i soldi andrebbero destinati ad altro. Ne parliamo con Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia. Buongiorno Mulè.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Il quale, tra l'altro, col quale parliamo tra l'altro da Strasburgo, dove si trova in queste ore per parlare di un tema che non abbiamo modo di affrontare oggi, però un tema che andrebbe affrontato con un po' più di profondità e sul quale sono convinto che si possa trovare una linea bipartisan su questo sicuramente, che è il tema delle nuove norme messe da Trump sui farmaci, che hanno fatto sì che si riducessero in maniera drastica i farmaci innovativi prodotti in Italia e in Europa, ma su questo torneremo naturalmente. Oggi parliamo del tema della difesa. Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, del quale è anche senatore. Patuanelli, buongiorno e bentornato anche a lei, eccoci qua.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Un saluto all'onorevole Mulè.
1: Allora, partirei dalla tesi contraria, per così dire, quindi da lei, Patuanelli, sul ragionare ancora una volta sul perché, secondo voi, queste spese per la difesa non andrebbero alzate, o forse andrebbero alzate in modo diverso, non lo so, ci spieghi un po'.
3: Guardi, io voglio sgomberare intanto tutti i dubbi che possono essere legati dal fatto che la mia forza politica possa essere vista come antimilitarista, antistorica in qualche modo, perché oggi in realtà il tema della sicurezza e della difesa sono centrali in Europa. Noi riteniamo che sia necessario incrementare la sicurezza e la difesa del continente europeo in un momento in cui gli Stati Uniti stanno dimostrando un disimpegno verso il loro ombrello che da dopo la Seconda Guerra Mondiale ha in qualche modo protetto il nostro continente. Diciamo che lo si sta facendo nel modo completamente sbagliato, perché io penso che l'Europa debba ragionare a livello di continente, di Unione Europea, con una politica estera comune, con un esercito comune europeo, e quindi pensare oggi di ragionare esclusivamente in termini di aumento delle spese militari è sbagliato. È sbagliato per tanti motivi, intanto perché non crea maggiore sicurezza e maggior difesa, perché impegna le economie degli Stati membri in modo diverso l'uno dall'altro, perché chi ha capacità fiscale come la Germania sta incrementando le proprie dotazioni militari. Noi, dopo magari ci torneremo, siamo il paese che cresce meno in Europa nelle previsioni 2026-2027, ma ieri sono usciti i dati del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, prese a riferimento le 30 maggiori economie mondiali che rappresentano circa l'83% del PIL. L'Italia è al penultimo posto, davanti solo all'Iran, che mi sembra sia un paese in questo momento con qualche difficoltà, e nel 2027 invece sarà all'ultimo posto, superata anche dall'Iran per crescita. Allora, in questo contesto, ragionare semplicemente di passare dal 2 al 5% alle spese militari, che significa nell'aggregato dei 10 anni, con un percorso di crescita lineare, cioè 0,3, dobbiamo crescere di 3 punti di PIL in 10 anni, quindi 0,3 all'anno, significa avere un aggregato di quasi 500 miliardi in più di spese per la difesa, che non sono solo armi, sono tante altre cose, ma riteniamo che in questo momento il nostro paese non se lo possa permettere. E poi c'è il ragionamento principale, cioè oggi maggior difesa europea significa difesa europea e non difesa dei singoli stati.
1: Mulè, cosa obietta il ragionamento di Patuanelli?
2: Ma guardi, l'onorevole senatore Patuanelli, che saluto, fa un ragionamento che va nel metodo su che cosa bisogna fare posto che c'è un'esigenza di difesa. Quando invece io sento che il leader del Movimento 5 Stelle ancora ieri dichiarava e cito tra virgolette, stanno costruendo la minaccia russa per farci fare la guerra. È lì che risiede, secondo me, una mancanza di lucidità e anche una irresponsabilità. Allora, bisogna aver chiaro che dal 2024 al 2026 è stato calcolato dall'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici 144 volte, ripeto, 144 volte i droni russi hanno violato lo spazio aereo non di un paese, ma di 13 paesi della NATO e dell'Irlanda, lanciando questi droni da una flotta ombra che fa soltanto una cosa, destabilizzare l'Europa, minare la coesione della NATO, preparare il terreno per un conflitto. È questo quello che sta succedendo, che a sinistra o non si vuol vedere o si fa finta di non vedere. In Finlandia sono pronti 55.000 rifugi e non è che lo fanno perché hanno piacere a stare sottoterra per sfuggire al caldo, lo fanno perché c'è una minaccia incombente. Bene, cosa bisogna fare? Non bisogna correre alle armi. Peraltro l'Italia è un paese che, rispetto a tutti gli altri sulle spese della difesa, ha un budget che non sono i 500 miliardi prospettati nel futuro da spendere. Spendiamo poco più di 40 miliardi l'anno, dei quali il 60% se ne va soltanto per pagare gli stipendi. Allora c'è l'esigenza, certamente, e fa piacere che il senatore Patuanelli citi l'esercito comune europeo, che è quello che profetizzò Silvio Berlusconi 20 anni fa. Fa piacere.
1: Mi scusi, allora, una domanda, in questi 40 miliardi sono ricompresi i carabinieri?
2: Tutto, certo, c'è tutto, sono anche i carabinieri, tutto. Okay. Dopodiché è il famoso circa 2,09% attuale che abbiamo raggiunto, con un tendenziale che deve tendere al 3,5% al 2034, non domani. E si tratta di ammodernare reti, infrastrutture e un sistema di sicurezza e di difesa che oggi, come dire, ha tantissime falle. Lo deve fare solo l'Italia? No, lo deve fare certamente in ambito europeo, tanto che ad esempio sui nuovi mezzi, penso ai carri armati con Leonardo, il Rheinmetall, penso, come dire, al caccia di quinta, sesta generazione con Regno Unito e Giappone, ci sono già quelle ovvie convergenze con gli altri paesi, ma il problema è di consapevolezza, cioè la minaccia non sarà tale quando si verificherà, cioè quando vedremo atterrare un drone a Malpensa o a Linate. La minaccia è quella che fa prevenire ciò che deve accadere, ed è quello che deve fare naturalmente un paese come l'Italia, che sulla sovranità, così come l'Europa, fonda quello che si chiamano valori non negoziabili, libertà e democrazia. Per difenderli non ti devi armare, devi avere dei sistemi in grado di respingere eventuali attacchi. È tutto lì la differenza che poi è sostanziale rispetto a ciò che va fatto e ciò che qualcuno non vorrebbe fare.
1: Il traffico.
0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione. Per incidente sulla 4 Milano-Venezia si viaggia in coda verso Venezia tra Soave e Verona Est. Un secondo incidente è avvenuto sulla 1 Firenze-Roma in colonna ai veicoli verso Firenze tra Chiusi e Valdichiana. Code per incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno fra centro intermodale est e centro intermodale ovest in direzione Livorno. Ci spostiamo quindi sulla 25 Torano-Pescara. A causa di un incidente risulta bloccato il traffico tra Cocullo e Sulmona in direzione Pescara, ed è sempre un incidente a provocare code e disagi sul grande raccordo anulare tra via Cassia e la Giustiniana in carreggiata esterna. Queste sono le principali notizie al momento, grazie per l'attenzione.
4: 24 mattino.
1: Dunque, Patuanelli, notava Mulè una certa divergenza tra il modo nel quale la mette lei e il modo nel quale la mette il leader del suo partito. Prego, la farei intervenire su questo, no, poi se vuole, prego, prego.
3: Giorgio Mulè ha citato un virgolettato sicuramente testuale, però non ha messo il contesto e il ragionamento che stiamo facendo, che io invece condivido totalmente rispetto alle parole del mio presidente. Che cosa significa? Stiamo creando le condizioni per creare un pericolo russo. Il tema è che se noi festeggiamo quando da Kiev si colpisce Mosca, stiamo sottovalutando il fatto che abbiamo a che fare dall'altra parte con un criminale pazzo, che si chiama Putin, che ha la bomba atomica, che non si fa scrupoli e che se messo all'angolo ad un certo punto reagirà. Cioè io quello che non riesco a capire è questo. Chi oggi dice dobbiamo continuare così, a rifare sempre le stesse cose che stiamo facendo ormai da 4 anni e mezzo, cioè continuare ad armare l'Ucraina, a dare le risorse militari e le tecnologie per riprendersi le terre che sono state conquistate nei primi 6 mesi in realtà da Putin, cioè ritiene forse che l'Ucraina ha una possibilità reale di vincere la guerra? Quella guerra non può finire con una vittoria militare. Perché se finirà con una vittoria militare sarà dopo un conflitto nucleare. Perché io non penso che gli arsenali nucleari vengano fatti, se sono un pericolo, io ritengo che lo siano, non vengono fatti per non essere usati, no? Allora io penso che sia questo ragionamento che ha fatto il presidente Conte, che Mulè ha riassunto in 4 parole, ma che in realtà è il pericolo vero. Cioè noi stiamo sottovalutando il fatto che se Putin si sentirà all'angolo ad un certo punto ed è evidente che la sua economia sta andando adesso peggio rispetto a prima, che anche per lui il conflitto sine die non è certamente facile da gestire, ma ad un certo punto deciderà anche di accelerare verso un incremento della sua potenza militare. E non penso che possiamo permetterci. Giorgio Mulè citava Silvio Berlusconi, che politicamente lontanissimo da me, dalle mie idee, dalla mia storia, ma che in politica estera aveva una visione che questo governo non ha. E all'inizio del conflitto io ricordo le parole del cavaliere Berlusconi. Quindi forse è Giorgio Mulè che dovrebbe venire col Movimento 5 Stelle, perché le idee di Silvio Berlusconi di quel momento, quelle parole erano molto più vicine a quello che stiamo dicendo noi da tempo. Silvio Berlusconi andava da Gheddafi non perché amasse un dittatore, ma perché sapeva che non si poteva destabilizzare il Sudafrica, il Nord Africa. Non parlava con Putin perché avesse un fascino a un regime comunista, no? Però sapeva perfettamente che per gli equilibri europei il dialogo con Putin era fondamentale.
1: Aveva anche una discreta
3: Invece oggi se tutto
1: relazione
3: questo non
1: con
3: c'è.
1: Vladimir Putin. Beh, questa rivalutazione di Berlusconi, Patuanelli,
3: No, ma guardi, non è una
1: non è
3: rivalutazione. Io penso, continuo a pensare tutto quello che pensavo di Silvio Berlusconi. Non è cambiata la mia posizione politica, però oggettivamente rispetto al nanismo in politica estera di questo governo, Berlusconi era un gigante.
1: Mulè, prego, al di là della dimensione di Berlusconi, per così dire, e
2: Che ringrazio perché no, no, ringrazio molto Stefano.
1: Sul
2: Ci ho
1: rischio,
2: detto,
1: prego.
2: no, no, per carità, non è la guerra dell'Ucraina contro la Russia, è proprio questo il punto. È un attacco ai valori di libertà e democrazia dell'Occidente. Guardare al conflitto, all'invasione russa in Ucraina come al tentativo storico, antistorico di un popolo, cioè quello russo, di appropriarsi di porzioni di territorio, è la cosa più sbagliata che porta nel baratro l'Europa. Quando Kiev lancia i suoi missili, i suoi droni, quello che è, verso la Russia, è esattamente quello che faceva il Regno Unito contro Hitler nella Seconda Guerra Mondiale. Viceversa, cosa avrebbe dovuto fare quell'Occidente che era impressionato dal Regno Unito e poi dall'America davanti a Hitler? Sottomettersi perché c'era il pericolo delle V2, delle V3, di quello che sarebbe accaduto. Sarebbe stata la fine della civiltà occidentale. È quello che oggi il popolo ucraino, sostenuto, e guai se non fosse così, dall'Occidente, dall'Europa, dalla NATO, deve fare per proteggere quei valori non negoziabili, sui quali non c'è diplomazia che tenga, perché la legge del più forte, la legge della minaccia nucleare non può prevalere sugli altri, perché sennò significa cancellare millenni e la nostra storia, la nostra identità. Per questo bisogna stare al fianco dell'Ucraina, per questo l'Ucraina deve rispondere agli attacchi che ancora stanotte con 600-700 droni porta la Federazione Russa nelle case degli ucraini. Non c'è la guerra buona e la guerra cattiva, c'è la guerra che è tutta cattiva. Peccato che una guerra mossa dalla Russia, oggi, ieri contro l'Ucraina, domani, come già sappiamo, saranno i paesi baltici, eccetera, eccetera, eccetera, e saremo

0: noi che ci accorgeremo improvvisamente di una minaccia che abbiamo sottovalutato.
1: Patuanelli, su questo, e poi io ho una domanda e un dubbio che diciamo con Paolo Mieri, nello spazio che precede questo, scherziamo da tempo ormai sul tema dell'esercito europeo, dicendo il classico argomento per, non so, per buttare un po' la palla in tribuna. E quindi ho questo dubbio: cioè, quando si dice politica estera europea, quando si dice esercito europeo, è un modo per dire non facciamo perché prima o poi arriverà l'esercito europeo.
0: Noi ero 30 anni per fare.
1: In qualche modo uno se la cava. Mi scusi se gliela metto così brutalmente. Prego, Patuanelli.
2: No, io capisco che no, appunto sono 30 anni che si parla di esercito comune europeo e di politica estera perché, europea, perché è chiaro che la politica estera non è competenza della Commissione, non è competenza europea, è competenza di ogni Stato membro. Ed è evidente che se non si è mai deciso di cedere un po' di sovranità all'Europa rispetto al tema della politica estera, è perché è oggettivamente complesso farlo. Però questo non significa buttare la palla in tribuna, questo significa dire troviamo un percorso che inizi ad arrivare lì. Non è che da domani c'è un esercito comune europeo, appunto perché non c'è una politica estera. Il fatto che si lasci alla libera iniziativa delle imprese che producono sistemi di difesa, non soltanto armi, ma anche sistemi di sicurezza cibernetica, sistemi di varia natura che riguardano la difesa, la loro singola iniziativa di unirsi in consorzi per attivare dinamiche di produzione di beni e servizi, credo che sia un errore. Bisognava, ad esempio, iniziare costruendo un unico contenitore europeo, con la compartecipazione di aziende come Fincantieri, come Leonardo per l'Italia o come di altri paesi europei, e cominciare ad avere una produzione industriale uniformata e coerente con le esigenze e non lasciare la singola iniziativa imprenditoriale, perché questo è. Allora, già quello poteva essere un primo passaggio verso una costruzione industriale di supporto a un sistema di difesa e di sicurezza per il continente europeo. Ma nemmeno questo è stato fatto. Quindi, sì, certo, il libro dei sogni è la politica estera in mano all'Europa e l'esercito comune europeo. Non si arriverà certamente nei prossimi anni. D'altra parte, dico, se noi riteniamo che il pericolo sia imminente e urgente, non è che il progetto di aumento delle spese militari, ci crea maggior sicurezza da oggi a domani.
0: Senti.
2: Quindi non è che rispetto al pericolo di Putin domani siamo più forti di prima. Però il progetto dovrebbe essere quello, quindi attendere l'orizzonte verso quale andare dovrebbe essere quello dell'esercito
1: Sì,
2: comune.
1: molto brevemente Mulè a chiudere, non è come dice Patuanelli tutto un po' troppo frammentato, cioè come stiamo arrivando a non appunto una difesa comune, ma quantomeno un embrione di difesa comune, secondo lei?
0: Ma guardi, lei ricorderà che è dal 1952 che si parla in Europa di difesa comune, doveva nascere la comunità di difesa europea che doveva essere un pilastro e invece non si volle, sbagliando con un grande errore storico. Armonizzare 27 eserciti, aeronautiche e marine è un'impresa titanica, nel senso che forse i nostri nipoti, se cominciano a mettersi adesso insieme, riusciranno a fare. Il problema è la transizione, cosa fare nel frattempo? Dunque, poca velleità e molta concretezza. In questo momento le scorte rispetto alla capacità di difesa dalla cyber alla cosiddetta guerra ibrida da parte italiana sono sufficienti? Certamente no. Bisogna correre a riarmarsi? No, bisogna correre per difendersi. Correre significa non buttare e sprecare denari, ma in una cornice di sicurezza fare in modo che questo paese, al pari degli altri, possa essere pronto per essere, come dire, allineato a un sistema di difesa che ne garantisce sempre quei valori lì, libertà e democrazia.
1: Grazie ad entrambi, grazie a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera di Forza Italia, Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e senatore del Movimento 5 Stelle, a Carmelo Laricella, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Hina, Luca Ferrero. Ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: Le 8:59.
11: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Teheran rivendica gli attacchi in Bahrain, Kuwait e Qatar dopo i raid americani sull'Iran. Circolazione di treni sospesa in Calabria per danneggiamenti, atto volontario e doloso. Premio Strega 2026 vince Michele Mari, seguono Matteo Nucci e Bianca Pizzorno. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. L'esercito iraniano ha rivendicato gli attacchi dichiarando di aver preso di mira siti americani in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni d'attacco kamikaze, secondo quanto riportato dai media statali in risposta agli attacchi statunitensi avvenuti in precedenza nella stessa giornata. Sentiamo.
1: Sarebbero almeno 3 le vittime iraniane causate dagli ultimi attacchi americani della scorsa notte, secondo fonti di Teheran. L'esercito statunitense dice di aver colpito un centinaio di obiettivi come sistemi di difesa aerea, di sorveglianza costiera, siti di lanci di missili e droni, capacità navali e infrastrutture logistiche e militari sulla costa iraniana e con l'utilizzo di missili Tomahawk anche 2 ponti ferroviari nel nord dell'Iran. È la prima volta che l'esercito a stelle strisce attacca infrastrutture civili nel paese degli Ayatollah dal cessate il fuoco dell'8 aprile. Il movimento di treni tra Teheran e Mashhad, la città dove oggi sarà tumulato l'Ayatollah Khamenei, è stato interrotto. Di contro, gli iraniani hanno attaccato basi americane in Kuwait e Bahrain, con le sirene che sono risuonate anche in Qatar. All'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono atterrati diversi aerei cisterna americani, come quelli usati durante la guerra con l'Iran. Washington fa sapere di essere pronta ad un ciclo continuo di scambi di fuoco con Teheran che potrebbe durare per settimane. Da più parti si parla di tregua finita, almeno per il momento. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: E gli ultimi attacchi tra Stati Uniti e Iran riaccendono i timori per lo stretto di Hormuz. Il petrolio ieri è balzato dell'8%, mentre i mercati hanno chiuso

0: Un calo, sentiamo dunque come aprono oggi le borse europee con Deborah Rosciani.
1: Buona mattinata a tutti. Dopo i cali di ieri, questa mattina le borse europee provano a rimbalzare. Abbiamo un più 0,88% per il FTSE MIB a Piazza Affari, per Parigi più 0,8%, ancora qualche istante prima della variazione percentuale di Francoforte. Ieri sera alla fine si è chiusa in direzioni contrastate la seduta a Wall Street, è rimbalzato il Nasdaq più 0,27%. Questa mattina un altrettanto contrasto lo registriamo in Asia, c'è un rimbalzo del Nikkei a Tokyo più 1,51%, ma soprattutto va monitorato il prezzo del petrolio che sta ripiegando dopo i livelli di ieri, ma è comunque ancora molto alto. Il Brent a Londra è a 77,6 dollari al barile, il greggio americano è sopra i 73. Ieri sera sono stati diffusi i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana, la prima presieduta da Kevin Warsh. È emerso che i funzionari della Banca Centrale Statunitense sono divisi sulla futura direzione dei tassi di interesse, anche questo naturalmente è un tema da monitorare. Inizia la stagione delle trimestrali americane, oggi un'anticipazione arriva da PepsiCo, mentre la prossima settimana si entra nel vivo con le grandi banche americane. Vigoroso rimbalzo di STM, Piazza Affari più 3,6%, più 2 per Prysmian, più 1,6% per Fincantieri. Tra i cali segnaliamo i ribassi di mezzo punto di Saipem e di Inuit. Per ora è tutto.
0: Grazie a Deborah Rossani. Ora in Italia, con nuovi disagi per chi viaggia in treno. È stata danneggiata infatti in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato la circolazione dei treni da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. Michele Mari vince il premio Strega 2026, al secondo posto Matteo Nucci, al terzo Bianca Pizzorno.
2: Sono molto emozionato, sono molto contento, ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuto, tutti i lettori che non mi hanno sostenuto e che comunque ho conosciuto in questo tour piuttosto impegnativo.
3: Queste le parole di Michele Mari dopo aver vinto il premio Strega con 190 voti per I convitati di pietra pubblicato da Einaudi. Una vittoria annunciata, per qualcuno in forse, dopo le polemiche per le frasi offensive che avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia durante il tour. Murgia che è stata ricordata affettuosamente da Teresa Ciabatti e che compare nel suo romanzo Donna Regina, Mondadori, arrivato quinto. Il secondo classificato, Matteo Nucci, con Platone, una storia d'amore pubblicato da Feltrinelli, sottolineando come il filosofo greco fosse sempre alla ricerca della giustizia, ha ricordato il genocidio del popolo palestinese. Terzo posto per La sonnambula di Bianca Pizzorno Bompiani, seguita da Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, altro titolo Einaudi in gara, in cui la malattia psichica si fa letteratura. Chiude Elena Rui con Vedovi di Camus, L'Orma editore. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per il calcio, oggi i mondiali entrano nella fase decisiva, stasera alle 22 ore italiana a Boston, il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. La vincente sfiderà in semifinale chi avrà la meglio tra Spagna e Belgio. Intanto a Milano sono giorni decisivi per la nuova inchiesta sugli arbitri, ma il quadro probatorio sembra affievolirsi.
4: Molto rumore per quasi nulla. Sembra essere questo il contesto in cui l'inchiesta milanese sugli arbitri si avvia a vivere i suoi giorni chiave. È infatti attesa per fine luglio la decisione sul rinvio a giudizio o l'archiviazione. Intanto nel nuovo invito a comparire dell'ex designatore Rocchi, già sentito dalla procura, si ipotizza il reato di frode sportiva in concorso con esponenti della società Inter, al momento non identificati, e che avrebbero agito condizionando la scelta di arbitri graditi per effetto dei rapporti preferenziali con l'ex presidente federale Gravina, pure lui non indagato. Tra le partite sotto la lente di ingrandimento si sono aggiunte Inter Verona del 3 maggio 2025 e Torino Inter, ma anche qui non ci sarebbero per ora indizi sufficienti a determinare effettive pressioni, mentre dovrebbe passare a Monza per competenza territoriale il filone sulle cosiddette bussate del designatore Rocchi al VAR di Lissone, per condizionare in quel caso la rilettura via TV di alcune azioni controverse. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascia 1 Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 10.

0: Ideapad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: Vergonati Milan.
1: Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Così pronti via. Manco ho detto buongiorno, vergognati Milan. Molto ecco. Bene. Questo è il clima che Pietro La Corte vuole spargere qui a pochi giorni dalle vacanze. Vedo un Leonardo Manera che, come i Marines appena sbarcati in Somalia, strisciando, avanza coi gomiti fino al 24 luglio, ma ce la farà, signore e signori.
3: Allora, oggi il mio obiettivo è ascoltare senza parlare. Sono un osservatore. Sai, come quelli che vanno nei congressi,
2: sì,
3: o nelle riunioni in cui
2: ma
3: si cerca.
2: Perché hai questo obiettivo?
3: Perché ci sono tanti ospiti oggi anche qui in studio, poi fuori dallo studio. Quindi sì, oggi non c'è bisogno che io parli.
2: Ma non c'è bisogno.
3: Sono
2: che
3: venuto
2: parli
3: a osservare,
2: anch'io.
3: Io osservo.
2: Osservo, va bene. Va
3: e
2: bene.
3: Dopo traggo le mie conclusioni.
2: Ah, quindi alla fine ci dai una pagellina.
3: No. Neanche.
2: Molto bene.
3: Non ho titolo per dare pagelle.
2: È giovedì, c'è Giada Messetti che salutiamo.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: E signore e signori, ecco, già perso la voce, quindi dovrai parlare tu, caro Leonardo Manera. No, davvero, ho avuto un ranteghino, può capitare. Signore e signori, è arrivato qui con la solita calma e l'uragano forza 7. Albertone Forchielli.
5: Ciao a tutti.
2: Cos'hai alla mano? C'ha un bendone. No, no, non la cuffia.
5: No, mi sono operato la mano da quella volta che sono caduto in moto in Patagonia.
2: Avevi detto che rimanevi col dito storto.
5: Sì, questo è il dito storto, guarda che roba.
2: No, ma hai detto che preferivi rimanere col dito.
5: Sì, ma questo è il dito, la mano è un'altra cosa.
3: L'indice.
5: Mi sono fatto male, le due mani nella spalla.
3: Quindi l'indice rimarrà un po' storto?
5: Sì, guarda, è flessibile, guarda.
2: Ma vabbè, si può guardare in TV, Giada, se vuoi vedere.
3: A me è capitato con l'indice.
2: Se vuoi vedere,
3: cioè, col mignolo. A te è capitato perché sì,
5: no, bello. Dovrei farmi operare al tennis.
3: Anche a me ha detto che non ne vale la pena.
5: No, non ne vale la pena.
2: Adesso non farò la battuta sbiriguda prematurata, però effettivamente guarda lì, sembra proprio la scena, te la ricordi, di Amici miei?
3: Non
2: te la
3: Quindi ricordi? Non riesci più a raddrizzarlo.
2: Sbiriguda.
3: No. E non ti crea un po' di...
5: Non solo, ma vedi che le dita sono rigide. Questo non è rigido, vedi?
2: Allora, tutto questo lo potete vedere sul canale 6.3 del Digitale Terrestre. Ci sta facendo vedere come sono flessibili le dita.
3: L'indice è un dito anche importante della mano, vabbè, la sinistra.
5: Sì, ma io sono stufo di avere bende, i gessi.
2: Come fai a firmare i contratti da $1 milione? Così
5: firmo con la destra.
2: Ah, ecco, perfetto. Anch'io.
4: Ma scusa Alberto, ma quando è che ti eri fatto male? Ormai è passato un bel po' di tempo,
5: l'8 febbraio, avevo tutti questi danni. C'ho la spalla che la cuffia dei rotatori è andata completamente.
2: E quella anch'io giocando a padel, basta il
5: mi dovrei operare anche lì, sì. Adesso con calma, ma in agosto devo andare in Perù in moto.
2: Ma basta!

0: recidivo.
1: Ma basta!
2: Recidivo.
1: Ma perché basta?
2: Ho un programma di andare fino in Alaska.
1: Fino in Alaska.
2: Da Perù. Perù, l'Ecuador, la Colombia. Poi da Cartagena mandare la moto in aereo fino a Panama. Puoi fare Panama, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.
1: Scusa, perché non te lo fai,
2: Messico?
1: Tutto? Perché le fai un tratto in questo punto?
2: Perché ci impiegherei, cioè prendo un mese e faccio un pezzo, poi torno a casa, poi prendo un altro mese e faccio un altro pezzo.
1: Tutto questo, signore e signori, per il candidato di ora. Ecco come si fa politica, in moto in Perù. Manco Che Guevara all'epoca a liberare il Sud America. Cioè,
3: arrivano già le prime proteste di ascoltatori. Attenzione. Che mi scrivono. Vediamo. Contro Forchielli.
1: Cioè?
3: Addio. Dicono, no, no, c'è Forchielli, Forchielli.
1: Ma
3: no,
1: che è
3: no.
1: Un tuo amico, perché ti ha scritto sul cellulare.
3: No, sono persone che sono contro il movimento politico di Forchielli.
2: Ma non dovevi star zitto tu?
3: Io non dico niente come mia opinione, relata refero.
1: Però effettivamente
3: relata refero.
2: No, hai fatto tutte queste dichiarazioni che sta visito, poi parli solo per attaccare me.
3: No, dico, adesso, no, Forchielli, no, il suo movimento, no.
1: Adesso
3: favore,
1: ti sistemiamo. Adesso ti sistemiamo. Vai, c'è Miriam Luchetti, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Lorenzo Nespoli. Vai, Pietro, la corte.
4: Via le telefonate.
1: Forza. Adesso lo sistemiamo, Forchiellone.
3: Stasera sono a Di Maro, se qualcuno volesse venire. Folgarida Di Maro, sulle Dolomiti. Una sagra? No, stasera sono in teatro. Domani sarò a Mariano Comense e sabato a Cremeno, sopra Lecco.
1: Valsassina. Ma non fai più le sagre?
3: Ne ho una a Trinità.
2: Insomma, sei nel giro delle metropoli: Hong Kong, Londra, Singapore. Los
1: bravo,
2: Angeles.
1: Bravo, pan per focaccia. Eh? Pan per focaccia.
3: La mia missione è portare buon umore anche in quei luoghi di provincia dove le grandi firme non vanno.
2: Perché... ma prima ti lamentavi di quella città dove c'era la sagra, come si chiama?
3: Trinitapoli, devo andare fino a Trinitapoli.
2: E pensa, ci vai a Trinitapoli?
3: Pensa che bello, sono il giorno prima a Foligno,
2: sì,
3: che già non è un viaggio da Milano comodissimo, e il giorno dopo che non so come arrivare da Foligno a Trinitapoli. Penso che mi sparerò durante il viaggio.
1: No. Allora, iniziano Forchielli, Messetti, mettono anche Milan, il trio imbattibile per cantare le lodi della grande Cina e il declino dell'Europa. Ci frantumate i maroni anche a luglio con questa cazzata. Molto bene. Io per
3: sono
1: la verità,
3: tutti contro Forchielli, ho notato.
1: Sì, esatto. Poi mettono anche Giada.
3: Io fossi in lui eviterei di fare il partito, perché vedendo già questi sondaggi un po' fatti così alla buona.
1: No, esatto, ma quanto volete prendere? Cioè, tra l'altro, dove vi collocate? Io ho visto la foto del campo largo.
3: Anche loro nel grande centro vanno lì tutti a...
2: Noi siamo al centro.
1: Ecco,
2: né sinistra né destra. Abbiamo delle idee molto chiare, molto un po' estreme su certi temi. Però noi intendiamo
1: fare,
2: noi siamo estremisti di centro, sì.
1: Estremisti di centro. Questa è bella.
3: E vogliamo fare centremisti. Sono centremisti.
1: Estremisti.
2: Ma tu non dovevi star zitto.
3: No, estremisti di centro, siete centremisti. Adesso mi zittisco.
1: Estremisti di centro, ma ce la spieghi questa? Cosa vuol dire estremisti di centro?
2: Vuol dire che pur stando al centro abbiamo delle idee molto radicali. Ci sono gli estremisti di destra, gli estremisti di sinistra e gli estremisti di centro.
3: Io userei il termine centremisti.
1: Centremisti.
3: Usatelo.
1: Mentre invece a Bologna, attenzione, questa è la novità, il buon Alberto Forchielli, che qui aveva detto per primo mi candido sindaco a Bologna, adesso non ti candidi più in persona.
2: Ho fatto un errore a Bologna. Sicuro di prendere i voti del centrodestra, ho dichiarato io prendo i voti del centrodestra, di questo ne sono sicuro. In effetti era vero, però il problema è che per vincere l'elezione a Bologna deve prendere i voti a sinistra. E tutti i miei amici di sinistra si sono rifiutati di darmi una mano, quindi io non avrei preso voti a sinistra, non avevo più nessuna possibilità di vincere.
1: E quindi?
2: Quindi ho ripiegato su un bravissimo candidato che si chiama Giovanni Favia per fare facciamo un ticket congiunto dove lui punterà la carica di sindaco e penso che abbia ottime possibilità di vincere,
1: sì,
2: e io prenderò deleghe importanti nell'ambito dell'economia.

0: ha fatto molta strada come imprenditore, come uomo della strada, e quindi ha tutta la mia più valente esperienza politica con i 5 Stelle, per cui va, a lui va tutta la mia fiducia.
1: Molto bene, ecco. Ma no, Leonardo, qua c'è Giada che tutte le cose che dice Forschelli aggiunge ma
2: sento
1: è fatto così. Allora va bene, adesso poi parla...
3: Ora poi come nome per un movimento politico secondo me è un po' troppo breve.
1: Ora
0: È andato così. Io... hanno votato i ragazzi
3: e hanno sbagliato
0: e noi abbiamo fatto scegliere i ragazzi.
1: Secondo me oggi gli mette le mani addosso.
0: È la volta buona.
1: È la volta buona che gli mette.
3: Era meglio tipo qui e ora.
1: Sì.
0: È andata così.
1: È andata così.
0: I ragazzi sono i padroni, i ragazzi hanno scelto e si va con quello che decidono i ragazzi.
1: Ora, molto bene. Allora, adesso poi parleremo ancora se vuoi di politica.
3: Ciao Giada.
1: Ma è impazzito. Leonardo Manera è totalmente fuori controllo.
0: Interrompe.
1: Ma sì,
3: ci siamo salutati prima, Giada.
1: Come,
3: ciao,
1: se,
3: Giada,
1: come se non lo sapessimo. Come se non lo sapessimo. L'attualità. Pensa che dobbiamo arrivare alle 11, vai. Giada. Tieni conto.
3: Io smetto prima.
1: L'attualità internazionale. Sai che allora faccio subito una provocazione ad Alberto Forchielli. Ho letto a pagina 5 del Sole 24 Ore che Mark Carney, che è il primo ministro canadese, vuole creare, sentite qui, senti, anche Leonardo sarà felice, una banca per il riarmo. Ovviamente vuole mobilitare fino a 117 miliardi di euro con JP Morgan, Deutsche Bank, ING, Commerzbank, eccetera, e la vuole chiamare la Defense, difesa, Security, e posso capire, Resilience Bank. La banca della resilienza. Ma io veramente, questo è il mondo che piace a te, caro Alberto.
0: Assolutamente sì.
1: Questo è il mondo che piace a
0: se
1: te.
0: Se non vuoi la guerra, devi essere abbastanza forte da scoraggiarla.
1: Eccolo lì. Capisci? Tu già da cosa dici?
0: Un'Europa debole inviterebbe. Beh, attenzione, questa è Canada, Kearney, però abbraccia l'Europa, è sicuramente.
1: Sì, sì.
2: Le potenze NATO. Intermedie, no? Le aveva definite noi.
0: Esatto. E se non vuoi la guerra devi essere abbastanza forte a scoraggiarla. Con l'uscita dell'America, con le minacce di uscita o l'alleggerimento dell'appoggio americano, è importante che l'Europa si doti di una capacità di dissuasione che adesso non ha.
1: Cioè siamo finiti in questo mondo qui, tutto da quando Putin ha attaccato l'Ucraina. Cioè questo da quando si è stato rieletto Trump, per cui Trump dice vabbè, vogliamo coinvolgere su questo l'ex ambasciatore Stefano Stefanini, commentatore per La Stampa, analista dell'ISPI. Buongiorno Stefanini, eccoci.
4: Buongiorno, vi ascoltavo con molto interesse.
1: Guardi, siamo finiti in questo mondo qui, non posso dire senza accorgercene, perché poco alla volta ce ne siamo accorti, ma ormai si parla addirittura di creare banche per il riarmo a livello mondiale. È giusto così?
4: È necessario, perché il problema che stiamo affrontando, a cominciare dall'Italia, quando si parla di spendere di più per la difesa, nonché la resilienza e tutto il resto, incontriamo il problema che non abbiamo i soldi, quindi bisogna trovare delle maniere innovative che non siano semplicemente il ricorso al debito, che sia debito europeo o che siano obbligazioni di Stato, per finanziare la spesa necessaria. Ora, che l'idea venga da McCarney, che come dicevate è quello che ha lanciato a Davos l'idea di queste potenze medie, che hanno una caratteristica molto precisa, vogliono mantenere il diritto internazionale, vogliono un ordine internazionale che, dove non prevalga soltanto la legge del più forte, è una buona idea.
1: Uh-huh. Perché, è una buona idea. È una buona idea. Mi chiedo però che tipo di mondo, non so se ci sia una via alternativa, se sembra che quasi invece sia inevitabile questo tipo di... Alberto Forchielli ci dice così, anche lei Stefanini ci dice non c'è una terza via, insomma, se non quella di continuare ad armarsi per far vedere che abbiamo i muscoli.
5: Tra l'altro, quando parliamo di continuare l'armata, specialmente di un

0: progetto come questo è un progetto a medio lungo termine, non è che l'idea di Carni produce il riarmo nel giro di 6 mesi. Se riusciamo a dare questo segnale di, chiamiamolo resilienza, che è un termine che dà l'idea di quello a cui vogliamo arrivare, a una capacità di resistere ad aggressioni o a minacce, ci sono anche quelle, da soli, senza dover sempre ricorrere a aiuti esterni. Questo dovrebbe anche far venir meno o comunque attenuare la pretesa di imporre la legge al più forte.
1: Sì.
0: Perché abbiamo sentito da Steve Miller un paio di mesi fa, proprio che Steve Miller, che è il consigliere, è l'anima nera, secondo me, di Donald Trump, dire: questo è un mondo in cui l'unica cosa che conta è la legge al più forte. Quindi,
2: è una disfatta totale. La rinuncia, l'abdicare a tutto quello che è successo dopo la seconda guerra mondiale, dove si sperava in un mondo diverso, no? Vuol dire cedere completamente, invece in questo caso, alla legge del più forte, cioè alle armi, ecco.
0: Guardi, lei con me sfonda sicuramente una porta aperta. Io ho lavorato per 40 anni in diplomazia, esattamente in quel mondo post seconda guerra mondiale voleva evitare il ritorno alle guerre. Ho assistito, ho avuto la fortuna di essere a Mosca quando è finita la guerra fredda. Se però il mondo è tornato o sta tornando a come è stato per secoli, dobbiamo perlomeno prepararci.
1: Non so. Tu già vabbè, che ci dai anche uno sguardo sempre dall'Oriente, se vogliamo, ma anche no, voglio dire, dici la tua, non so.
3: No, io volevo chiedere in realtà all'ambasciatore Stefanini se ci può fare un bilancio del vertice NATO, perché a proposito di aiuti esterni, no, stavamo parlando adesso, e cioè è partito malissimo, è finito bene? Sì. Io faccio veramente fatica
1: a capire che cosa succede. Alla NATO, a pomeriggio Trump diceva le peggio cose su Spagna e Italia. Sì. A sera ha detto: dovevate essere in quella sala, tutti mi dicevano che mi amavano, ed era strano sentirlo da persone adulte. Ecco, io vabbè, mi fermo qui perché Stefanini, prego, però ci dica.
0: Sì. Questa dicotomia coglie esattamente l'andamento del vertice. Trump non ha detto soltanto tutti mi amavano, beh, quello lo dice sempre, ma ha anche detto: mai visto tanto accordo, eravamo tutti d'accordo. Nel tutti immagino ci mettesse anche i cattivi come Spagna, Italia, eccetera, eccetera. Allora, cerchiamo di dare un bilancio obiettivo. Il vertice partito col timore che segnasse veramente l'inizio della fine per la NATO, è andato bene. Questo è il gioco delle aspettative. Le aspettative erano talmente basse che un risultato decente è un grande successo. C'è una cosa, secondo me, importante, che è veramente un risultato positivo: il fatto che il vertice, quindi Stati Uniti compresi, abbiano confermato e in un certo senso rafforzato il sostegno all'Ucraina. Perché era lì che si poteva veramente dividere, si potevano dividere gli Stati Uniti, l'Europa. Sì. Se Trump voleva mantenere la posizione di neutralità fra Putin e Zelensky, allora la coesione della NATO finisce, perché la NATO sostiene Zelensky, sostiene l'Ucraina. Trump invece ha fatto questa promessa di medio-lungo termine, di aiutare l'Ucraina senza regalargli niente, ma di consentire all'Ucraina di sviluppare un'industria per la produzione di Patriot.
1: Sì.
0: Armi difensive.
1: Sì.
0: Quindi, e questo è un grosso passaggio.
1: È un grosso vantaggio. Perché su questo, Forchielli, dicevi che era un punto fondamentale. Anche qui sul tema Russia-Ucraina è giusto stare dalla parte dell'Ucraina, sostenere l'Ucraina. Ci sarà però un punto finale. Cioè, il punto finale quale deve essere? La distruzione della Russia.

0: ritorno della Russia all'interno dei confini, cosa che credo non avverrà mai.
1: Ma no, noi auspichiamo un cessate il fuoco, con linee che sono più o meno quelle attuali, e che non va bene a Putin. Non è che io sia del partito di abbattere la Russia, umiliarla e compagnia. Sono del partito che devono smettere di spararsi addosso.
2: Però Putin non può accettare probabilmente un cessato il fuoco, visto che il territorio...
1: Ma da quando in qua sei putiniano tu?
2: Non so. Dico che non può accettare il cessato il fuoco, visto che il territorio conquistato dalla Russia...
0: Ma guarda che anche lo stesso Zelensky non accetterebbe in questo momento di perdere la parte del Donbass che ha perso di fronte al suo popolo. Nel senso, è uno stallo per cui in questa situazione bisogna continuare a utilizzare le armi.
1: Ma un cessato il fuoco alla coreana, dove si congela la linea di combattimento,
0: E quindi Zelensky
1: sarebbe auspicabile, già un passo avanti.
0: Accetterebbe di perdere una parte del territorio.
1: Dovrà ingoiarlo, credo.
0: Dovrà ingoiarlo, questo è il tema.
3: Ma non lo accetto.
0: Ambasciatore, sì.
3: Mi scusi.
4: Vada.
3: No, volevo dire, lo accetterebbe di fatto.
0: Cioè, pur non volendolo, lo dovrebbe ingoiare, come dice Forchieri.
3: No, è una soluzione appunto alla coreana, come ce ne sono state tante nella storia. Si accetta una situazione di fatto, ma non di diritto, e poi il tempo provvederà.
0: Tu Giada, che volevi aggiungere?
4: No, io volevo chiedere all'ambasciatore, ma come mai Trump ha cambiato? Cioè, cos'è cambiato? Perché Trump adesso è sembrato così...
0: Giada, pensate, cerca di interpretare la psicologia di Trump. È interessante questo, in una seduta... Cioè, cerca fatica di leggere della razionalità. Cos'è cambiato, ambasciatore?
3: No. Giada ha perfettamente ragione, perché è uno sforzo che dovremmo cercare di fare tutti.
0: Sì.
3: Intanto c'è una cosa che forse a cui nessuno ha pensato. Trump, in fondo, partecipando a questi vertici alla maniera sua, cioè facendo saltare le carte in tavola, terrorizzando tutti, poi facendo un passo indietro, si diverte, perché gli confermano quel senso di un senso di onnipotenza. Questo un vago tentativo di fare la psicologia.
0: Almeno siamo contenti a sapere che
4: però
0: almeno
4: è vero,
0: lo
4: è l'unico
0: fa
4: con cui non lo fa è Xi Jinping, cioè uno dei pochi con cui non lo fa è
0: esatto,
4: Xi Jinping ad esempio.
0: Ambasciatore, è la classica vecchia teoria del fare il gradasso con i deboli e poi con Putin stesso o con Xi Jinping, che sono alla pari quantomeno, sicuramente la Cina non è che si permette di fare un po' il gradasso così, no?
3: C'è una frase di un vecchio film di Alberto Sordi che dice: con i deboli mi esalto. Coglie molto. No, un altro dei un motivo invece, diciamo, più obiettivo che potrebbe aver indotto Trump, ce ne sono due. Uno, Zelensky non appare più un perdente, o lo appare molto meno. Due, Trump si è presentato a Ankara, a differenza di quanto faceva Evian, perdente sul fronte Iran. Cioè Evian è andato, ecco, questo è il mio deal, questa è la mia pace.
0: Ci sono i cani che si azzuffano, sì. Intanto
3: mi scuso.
0: Prego ambasciatore.
3: Si sono precipitati ad applaudirlo e esatto. Firma del memorandum, sì. A Versailles, eccetera eccetera. Qui l'ha detto alla sua maniera, l'ha detto sempre come da gradasso vincente, eccetera eccetera, però la realtà è che il suo deal di Evian è frantumato.
0: In tutto questo, lei ha introdotto il tema Iran. Ecco, vorrei partire dall'economista Alberto Forchielli, ti va bene se ti definisco economista?
1: Sì, certo.
0: No, perché adesso siamo ripiombati di colpo, o si è rotta quella fragile tregua che qualcuno inopportunamente aveva definito pace. Si sapeva che invece era l'inizio di 60 giorni di trattati, non so quanti ne sono passati, forse 2 settimane, siamo ai nuovi bombardamenti con Trump che dice: siete feccia agli iraniani. Allora, dal punto di vista dell'economia, tutto questo che tipo di conseguenze avrà? Abbiamo visto ieri il petrolio è risalito.
1: Sì, la chiusura dello stretto di Hormuz, per cui l'aumento del petrolio, l'aumento dell'inflazione, quindi l'aumento dei tassi di interesse, quindi la contrazione economica.
0: chiusura che fino a sei mesi fa non c'era mai stata nella vita.
1: Mai stata nella vita, e sembrava che la pace che stavano per siglare portasse a una regolarizzazione del flusso, per cui il petrolio era sceso. Quindi questi nuovi avvenimenti non la dicono bene sull'economia.
0: Non la dicono bene, no, io non lo so. Non so se è questo, se lo chiediamo ambasciatore Stefanini, non so se Donald Trump nel dire la guerra è finita due settimane fa, adesso la guerra non è ancora ripresa, vuole fare il giochino del non far scattare i cosiddetti 60 giorni entro i quali, quando si parte con una guerra in America, bisognerebbe chiedere un'autorizzazione al Congresso. Questo secondo le regole della democrazia americana. E allora Trump dice la guerra è finita. Poi magari riprende, ma non è una guerra, non lo so, è solo un giochino. Che cosa, quello a cui stiamo assistendo?
3: Sono sicuro che se la guerra riprende in pieno, perché fino adesso è ripresa con attacchi reciproci, ma non è la guerra tutto spiano del primo mese.
0: No, vabbè.
3: Ecco, Trump, comunque, se riprende Trump di questa nuova guerra, i 60 giorni ridecorrono da quando. Quello che volevo aggiungere sul piano economico, energetico, è che questo spinge alla ricerca di soluzioni alternative.
0: Sì.
3: Nel senso che conferma che non si potrà mai fidare della riapertura di Hormuz, perché l'Iran vorrà continuare a tenere un droit de la gara sul non soltanto riscuotere i pedaggi, ma a un certo punto, se qualcosa gli va storto, minacciare di chiuderlo, per cui la ricerca di soluzioni tipo nuovi oleodotti da una parte, dall'altra l'impulso a fonti non idrocarburi, a questo punto continua.
0: Sì, bisogna cercare fonti alternative. E guardi, allora facciamo così: noi, nel ringraziarla intanto, ringraziamo l'ambasciatore Stefano Stefanini.
2: Hai visto che strano, parlare di guerra mentre in sottofondo c'era il rumore degli uccelli, il cinguettio degli uccelli.
0: Esatto.
2: Una sensazione, è un po' distonico, diciamo. Sì, così.
0: Esatto, una situazione di placidità.
2: Ho usato la parola distonico, non è facile sentire distonico in radio.
0: Distonia.
2: Mi faccio un complimento a me stesso. Ma bravo,
1: stai zitto, te lo do io il cinguettio.
0: Attenzione,
2: che violenza.
0: Io non vorrei.
2: Che violenza. Io parlo di cinque.
4: Milan finisce che li devi dividere.
2: Sono parole così ricercate come distonia, e lui mi minaccia di mettermi le mani
0: voi
2: addosso.
0: Pensate che solo alla zanzara si finisca in rissa. No. Ma qui non vorrei che Alberto Forchielli si fosse messo.
2: Io sono di un altro pianeta.
0: La
2: sono
0: mano
2: di un
0: fasciata.
2: Io sono di un'altra galassia.
0: Per infilare il guantone adesso.
2: Forchielli è della Terra, così. Io sono di un'altra galassia, c'è solo un cordone che mi collega con la Terra.
1: Ma va bene in Tripolitania.
2: Io ho usato la parola
0: Tripolitania.
2: Alberto, io ho usato la parola distonia e tu hai minacciato di mettermi le mani addosso.
0: A
2: dico
0: Trinità
2: solo questo,
0: Poli.
2: Guarda.
0: Io andrei in pubblicità.
2: Non c'è altro da aggiungere.
4: Andrei in pubblicità. Anch'io.
0: Vai.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, hey, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Una telefonata di notte.
11: Una fiammata improvvisa.
12: Dio mio, adesso.
11: La fuliggine.
12: Tutto nero, gran fumo.
13: Probabilmente una scintilla.
14: La produzione è ferma.
15: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
16: Grazie anche a loro.
14: Non si vede più nulla del disastro.
17: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
19: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
22: Uno, nessuno, 100 Milan.
23: And now, ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: Mi piace di David Forchielli, sì sì, anche quello del canadese, perfetto, chi ce l'ha più grosso vince, quindi dobbiamo avere le spalle coperte maggiormente in modo che gli altri non ci attacchino, ma allo stesso tempo loro faranno così, quindi andiamo avanti sempre a chi ce l'ha più grosso, perfetto, questo è il modo giusto per evitare le guerre.
1: Secondo me c'era un po' di ironia, caro Alberto, nel nostro ascoltatore. Insomma, vuoi tornare alla politica della guerra del riarmo?
2: Assolutamente
1: eccolo
2: sì.
1: Eccolo lì.
3: Buongiorno, ma questa cosa di Forchielli del partito è una gag radiofonica o state parlando, diciamo, seriamente, tra virgolette, di politica?
1: No, ma ragazzi, ma adesso sembra, se noi con Forchielli sorridiamo, cioè, spiega bene Alberto, cioè, è un movimento politico.
2: Guardi. È un movimento politico di centro che ha la sua identità chiara, con dei temi molto importanti e che si colloca con l'obiettivo di fare d'ago della bilancia.
1: Ora,
4: una cosa che non avevo mai sentito, peraltro.
1: Niente, finisce veramente male, veramente. Si sta alzando, no, finisce. Puoi dire tutto quello che vuoi, fare no. Però Alberto, dire tutto.
4: Va
1: quello...
4: a colocarsi lì in mezzo a Renzi, Calenda, quel gruppone che insomma al momento non sta avendo grandi risultati, magari invece col movimento ora.
1: Sta guardando come se lo volesse trafiggere.
2: Ma io non gli rispondo neanche.
1: Bravo, fai come la cestista americana, la Sophie Cunningham, hai visto che lo indica
4: Renzi, in Calenda, silenzio. Forchielli, tutti lì a contendersi pochi voti, no, alla fine.
2: Ma sono voti decisivi in questo momento.
1: Senti, voti decisivi, dimmi per esempio, visto che si parla di energia, prima Stefanini ha detto si chiude Hormuz, il petrolio, eccetera, dobbiamo guardare alle nuove energie, alle nuove fonti energetiche. Si parla del fatto che le

0: prossime possibili guerre, anche quelle passate per la verità, sono legate proprio all'approvvigionamento delle fonti di energia. Allora, leggevo oggi sulla stampa, guarda qua, Aruba acquisterà 3 centrali idroelettriche, perché sai che l'acqua sarà fondamentale per raffreddare i data center, l'intelligenza artificiale, eccetera. Allora, il futuro dei prossimi 50 anni dell'approvvigionamento energetico, tu cosa, voi cosa proponete? Dove andiamo?
1: Beh, c'è l'energia, quella come si chiama? Quella che si autogenera, ci sono le nuove centrali sperimentali che c'ha un nome, sai, non mi viene adesso.
0: Guarda, se non la sei tu, già da Messetti forse sa queste cose.
1: Ci sono centrali sperimentali che puntano a generare energia senza di fatto combustibile.
0: E
1: quindi
0: i principi della termodinamica dove li mettiamo? Non so.
1: No, sono già in costruzione.
0: Sì.
1: Ad altissima temperatura ci sono, poi c'è il nucleare, poi dopo c'è il
0: tutto
1: fotovoltaico.
0: Tornereste al nucleare, per esempio, in Italia?
1: Come?
0: Tornereste al nucleare?
1: Assolutamente sì.
0: Ma non avevo dubbi su questo.
1: E quindi l'importanza del fossile è destinata a cadere, però in tempi molto lunghi. Non certo si evita una possibile recessione economica nei prossimi 2 anni, se lo stretto di Hormuz rimane chiuso.
0: Non lo so, però io non vorrei che le prossime guerre possano essere per l'acqua, appunto.
1: Perché no? In altre zone.
0: Ma tu dici come una cosa quasi bella.
1: I motivi di scontro in giro per il mondo sono tanti. Possono avvenire per energia, possono avvenire per l'acqua, possono avvenire per territori, come quello tra l'Algeria e il Marocco, nel Sahara, possono avvenire per ragioni etniche, quindi le scintille possono originare in campi molto diversi. L'energia è un campo importante, sì, ma non è l'unico.
0: Vabbè. Tu Giada, dicevi sull'acqua.
2: No, tra l'altro stavo dicendo che proprio ieri ho trovato dei dati che, cioè, vari enti, varie società di consulenza così stanno cominciando a dire che la vera vincitrice poi della chiusura dello stretto di Hormuz si sta rivelando la Cina, perché è riuscita a gestire la carenza di petrolio perché aveva fatto scorte, aveva diversificato l'approvvigionamento negli ultimi anni, ma soprattutto per quello che dicevamo prima, cioè il fatto che tutti i paesi del mondo
3: problemi.
2: Si stanno trovando su trovare alternative.
0: Sì. Aspetta, sì, il tuo collegamento va e viene un pochino, Giada, vabbè, riprova a parlare perché saltano un po' le parole, riprova, vai.
2: No, praticamente la Cina ha avuto un'accelerazione di export di sia macchine elettriche più 110% rispetto al 2025, sia di pannelli solari, perché tutti stanno cominciando a pensare alle alternative e per quanto riguarda le tecnologie della green, la Cina in questo momento è il leader.
3: Senti, Giada, ma esistono in Cina delle automobili che nel tettino
0: elettriche
3: hanno incluso il pannello solare, cioè dove il tetto è fatto col pannello solare?
0: Non sarebbe male.
2: Non le ho mai viste, ammetto.
3: Io lancio
2: questa
3: idea. Una start-up.
0: Andiamo a brevettarla subito.
3: Una startup di automobili che nel tettino hanno incluso il pannello solare.
0: Collegato proprio alla batteria.
3: Questa è una grande idea.
1: Ci hanno già pensato, non funziona. Quante cazzate che dici?
3: Ma tu non lo sai, lo dici solo per andarmi contro.
0: Non ne posso più,
1: non lo so. Se fosse possibile costruirebbero le macchine con i pannelli per solare.
3: Non lo fanno perché
1: ma la superficie non è sufficiente.
3: Ma io ho visto anche dei pannelli. Allora fai delle macchine col tetto più grande.
1: Tutte le Cadillac, andiamo tutti in Cadillac.
3: Allora dai, io ti propongo le soluzioni e tu a priori le scarti
1: perché le hanno già scartate,
3: io ti do una grande idea di una startup che potrebbe avere grande successo e tu per partito preso
0: una startup del genere investiresti quanto?
1: Ma niente, mi faccio dare dei soldi per ascoltare le imbecillità che sta dicendo Vanera.
3: Guarda che funziona, vedrai che quando tra pochi anni tutta l'automobile avrà installato il pannello solare,
1: interrompetelo.
3: Dirai, era una buona idea.
1: La Tripolitania ti dà la testa.
0: Sta ancora Trinitapoli.
3: Trinitapoli il 13 di agosto.
1: Il cammello per andarci.
0: Senti
3: che razzismo.
0: Esatto, la Tripolitania.
3: Trinitapoli. Razzismo è classismo, esatto. Una serata a Trinitapoli,
0: a noi al traffico. Che bello che ogni tanto delle interruzioni di questo clock ci salvano.
1: Che mi sprazzi e sputi sul piatto della minestra. Trinitapoli, poveretti, quando ti ascoltano gli abitanti di Trinitapoli cosa penseranno?
3: 13 adesso... agosto, una bellissima serata a Trinitapoli.
0: Oh. Traffico!
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati, tante le segnalazioni per questo appuntamento. Code per incidente sulla 25 Torano Pescara tra Cocullo e Sulmona in direzione Pescara e sulla 1 Milano Napoli tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano e sulla Firenze Pisa Livorno tra centro intermodale est e centro intermodale ovest verso Livorno. A causa di un incidente code anche sulla 13 Bologna Padova tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione Padova e per un veicolo in avaria code sulla 7 Milano Genova tra Genova Bolzaneto e l'innesso con la 10 verso Genova e sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova-Nervi e l'innesso con la 7 verso Genova. Code per incidente sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Torino e sul tratto Brescia-Padova tra Montecchio e Soave in direzione Brescia. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
6: Buongiorno Milan.
7: La passione si sente. Ricordatevelo.
4: 1 nessuno 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.

0: Buongiorno.
1: Allora, siamo qua, che bello il messaggio. Vorrei Leonardo e Alberto Azzelig, altro che Ale Franz. Bellissimo questo messaggio che arriva dal nostro ascoltatore, ma ce n'è anche per Giada Messetti. Oh, alle 9.46 finalmente abbiamo sentito le parole che aspettavamo. La Cina è leader. Eccoci qui, bye Giada Messetti.
2: E ho capito, ma se è leader, cioè,
3: nel senso, è un dato oggettivo. Poi se vogliamo far finta che non lo sia, facciamo finta che non lo sia. Secondo me avere consapevolezza che la Cina è leader in alcuni settori strategici del futuro è importante, è una cosa importante per noi, anche per organizzarci, portare avanti delle strategie politiche,
1: sì,
3: economiche.
1: Sì, ma vedi, cara Giada, c'è sempre questo atteggiamento, è come se io, siccome dico quest'anno lo scudetto lo ha vinto l'Inter, è come se qualcuno dicesse allora tu tieni l'Inter. No, purtroppo proprio no. Però il dato oggettivo e di fatto è che quest'anno la squadra più forte è stata l'Inter, ahimè.
4: Comunque è stato sburgiardato.
1: Allora sì, devo dire che alcune macchine, tipo la Hyundai Ioniq 5 o la Nissan Sakura, hanno un tettuccio fotovoltaico estendibile, tra l'altro, come dici tu, guarda, estendibile,
4: esatto,
1: che dà una minima
4: una bella ricarica aggiuntiva.
5: Ma non serve un cazzo.
4: Bisogna essere visionari come me per progettare il futuro.
1: Eccolo.
4: Invece chi si adagia sulla mera, grigia, dura realtà è destinato a soccombere.
1: Allora, a proposito di mondo, allora, Alberto, il mondo che vuole quello con il riarmo eccetera, sicuramente il mondo che vorrà Leonardo Manera è quello che proviene soprattutto dalla Cina. Senti qui cosa ti dice Giada: i robot cinesi saranno programmati con l'intelligenza artificiale per curare la solitudine di tutti i single, badare le persone.
4: Saranno anche un sostituto per le badanti in qualche modo, no?
1: Sì, questo è il mondo in cui stiamo andando, proprio così.
3: Sì. Cioè, non sono ancora a quel livello lì, ma nei pochi giorni fa è stato lanciato questo modello di robot che vi invito a cercare su internet, si chiama in inglese U1, modello 1 di Ubitech,
1: sì,
3: che praticamente è un robot che ha la pelle in silicone, gli occhi, la bocca, che è in grado di interagire con te, guardare le serie assieme a te e dialogare con te sulla serie che state vedendo. C'è il modello maschile che è alto 1,83 m ed è pesa 42 kg, il modello femminile che è alto 1,63 m e pesa 35 kg e proprio si muovono la bocca, gli occhi, cioè
1: adesso
3: fanno le espressioni.
1: Diciamolo, Giada, perché poi adesso arriveremo anche al modello che sarà un partner sessuale. Perché dai,
3: infatti,
1: arriveremo anche a questo.
3: No,
1: cioè,
3: questo è
1: dai,
3: il punto.
1: Ma
3: perché
1: insomma,
3: il fondatore ha lanciato il modello dicendo: al momento non è stato concepito per offrire relazioni intime, ma è chiaro che la strada sarà quella. E infatti i social cinesi, molti utenti hanno cominciato a commentare: fra 10 anni non servirà avere il fidanzato o la fidanzata.
1: Questo
3: perché
1: è
3: poi
1: è il mondo, Alberto, che vuoi tu.
4: Ma però intanto, scusa, per gli anziani,
5: lo sviluppo dei robot è incredibile.
1: Ho capito,
5: ci cambierà la vita.
1: Sì, ma
5: anche perché con il crollo demografico, nel caso della Cina, nel caso di tanti altri paesi, i robot sono essenziali.
1: Sono essenziali.
5: E i cinesi sono, come dice Giada,
1: leader.
5: Ben equipaggiati per prendere posizioni di grande comando nel settore, un settore che varrà centinaia di miliardi di dollari, forse migliaia di miliardi di dollari.
1: Allora, io non voglio fare il trombone, ma quel mondo lì con il robot partner sessuale sono felice che non lo vedrò, perché magari insomma adesso
4: però io per esempio penso a mio padre,
5: tempo 5 anni,
4: mio padre gli ultimi anni della vita,
1: spero,
4: insomma, non era più molto cosciente di quello che aveva intorno. E avere invece un robot che dialoga comunque con mio padre, che gli avrebbe dato un conforto, perché alla fine mio padre non capiva più poi se la persona che aveva accanto era...
1: Sì, ma va bene, però questo è un caso, se vuoi, estremo.
4: Estremo, ci sono tante persone in quelle condizioni.
1: Ma pensa dai 70 anni in su
5: ma
1: a dire voglio il partner sessuale, un robot, dai!
5: Alino, quando l'intelligenza artificiale supererà l'intelligenza umana, non siamo molto lontani. A quel punto tanto vale avere un robot più intelligente, più sensibile, più empatico,
1: sì, con cui
5: però
1: fare sesso.
5: Boh, adesso il sesso ce l'hai tu in testa,
1: ce l'ho
5: io
1: in testa, cioè una
5: sesso
1: relazione,
5: vedi
1: anche
5: tutte
1: fatta
5: le altre interazioni che si possono vedi tutte le altre interazioni che si possono fare, lascia da parte il sesso.
4: Però tu puoi interagire con l'intelligenza artificiale,
5: umano,
4: No, tu puoi interagire con l'intelligenza artificiale, però ti resta sempre quella sensazione un po' di freddo. Non so come dire, anche quando parli.
5: Ma cosa ne sai tu?
4: Quando parli col telefono, per esempio,
5: migliorerà.
1: Sono ripartiti. Ale, Franz, silenzio. Già,
4: resta sempre quella sensazione di questo un po' minuto, di freddo dici, quando
1: Cina,
4: parli con l'intelligenza
1: la Cina
4: artificiale.
1: Lo sa.
5: Ma parli di ieri, non di domani.
1: Eccolo. Niente.
3: No, comunque la Cina sicuramente uno dei futuri possibili del mondo sarà quello che sta costruendo la Cina, che con questi robot che saranno molto presenti, perché pensate che nel 2025 la Cina è stata il paese che l'85% delle installazioni di robot umanoidi mondiali sono state in Cina, quindi la Cina su questo andrà avanti. Poi che tutto questo a un certo punto riguardi anche noi, vedremo, perché noi da questo punto di vista siamo molto indietro e giustamente c'è chi pensa per fortuna e chi pensa invece Cina. Mi piacerebbe. No, questo vedremo, perché poi sai, i robot umanoidi aprono anche problemi di raccolta dati, sicurezza, perché comunque i robot memorizzano tutto quello che vedono, tutto quello che sentono, quindi cioè, aprono grandi problemi di sicurezza nazionale, che in questo momento va molto
1: comunque
3: termine
1: noi adesso dobbiamo
4: pensa
1: andare...
4: che bello, noi siamo gli ultimi testimoni di un mondo ormai antico,
1: ma è quasi.
4: Così, alla fine sì.
1: Senti, dobbiamo andare al giornale radio, ma Francesco da Barletta vorrebbe sapere, dice, tutta la Puglia, Trinitapoli, dacci maggiori informazioni.
4: Il 13 online. Agosto sono a Trinitapoli.
1: Il 13 agosto, per il momento è una notizia fresca.
4: Il 12
1: quindi...
4: a Foligno, il 13 a Trinitapoli.
1: Chissà come farai. Comunque, Francesco, online non trovi nulla perché ha avuto la notizia poco fa.
4: Ora.
1: Il 13 agosto a Trinitapoli.
5: Non voleva andarci, poi dopo con la pressione della trasmissione ha accettato.
1: Ma siamo noi che lo stiamo convincendo.
4: Il viaggio Foligno-Trinitapoli non è facile.
1: Il 13 agosto a Trinitapoli. Vabbè. Andiamo al giornale radio, va. Poi la seconda ora con Alberto Forchielli, Leonardo Manera, Giada Messetti, siamo qui.
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino

0: all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
11: Nome:
12: Freeway Skyline.
11: Professione:
12: IRP.
11: Missione:
12: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
11: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: Sono le 10.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Almeno 14 morti nei raid americani sull'Iran e Teheran rivendica gli attacchi in Kuwait e Bahrain. Esplosione in una fabbrica nel Chietino, morto, domato l'incendio al deposito BRT a Milano. Circolazione treni sospesa in Calabria, Codacons, pesanti disagi in tutto il sud Italia. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanera dalla redazione. Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni, lo afferma il Ministero della Salute iraniano, citato dal Jazeera. Teheran segnala esplosioni in diverse città iraniane lungo lo stretto di Hormuz e l'esercito iraniano rivendica gli attacchi dichiarando di aver preso di mira siti americani in Kuwait, Qatar e Bahrain. Depositi di petrolio sono stati colpiti da droni ucraini incendiati in Russia, Tver e nella regione di Stavropol. Ed entrambe le regioni sarebbero rimaste ore senza carburante. Gli Stati Uniti hanno approvato intanto la vendita alla Germania dei Tomahawk, afferma il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. Ora in Italia, un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esploventi di Casal Bordino, fabbrica operativa nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. ed è stato spento l'incendio che

0: Ieri sera è divampato al deposito BRT di Milano Bovisa. La procura ha aperto un'inchiesta.
1: Secondo le prime informazioni, che ora dovranno essere verificate dalle indagini, il rogo sarebbe partito da un container all'interno del deposito della BRT nel quartiere di Bovisa per poi propagarsi subito all'area in cui erano stoccate le merci e i pacchi pronti per essere consegnati. La colonna di fumo nero visibile da chilometri, che intorno alle 19:30 si è alzata nel cielo di Milano, ha fatto scattare l'allarme attraverso i social. Ad alimentare le fiamme, le tonnellate di merce e pacchi, anche di materiale elettronico, stoccate negli oltre 8.000 metri quadri. Quadri di capannoni, diverse anche le esplosioni e i mezzi distrutti, ma nessun ferito fra gli addetti, ha fatto sapere in una nota la Bartolini. Imponente il dispositivo di soccorso, con almeno 50 pompieri, 6 autopompe, 4 autobotti che hanno impiegato diverse ore per contenere il vasto incendio. Subito attivati i tecnici del comune di Arpa Lombardia per monitorare i livelli di contaminazione atmosferica, mentre molti residenti hanno trovato sistemazione da parenti e amici per sfuggire all'aria irrespirabile della zona. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un 48enne morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Ancora da chiarire la dinamica. Soccorso in codice rosso e poi deceduto durante il trasferimento in ospedale. Oggi in Italia sarà una nuova giornata di forte caldo, soprattutto al nord.
2: A Cremona i termometri hanno sfiorato i 41 gradi, superati i 38 gradi a Milano e i 37 negli altri capoluoghi di provincia lombardi, con la sola eccezione di Varese, 35, e Sondrio, 33. Temperature record anche ad Alessandria, 38 gradi, Torino, 39, Bologna, 39 e Parma, 37. Temperature più miti al centro-sud. Sono state 10 in Italia le città da bollino arancione, Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Scenderanno a 3 giovedì, mentre è previsto il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta di Perugia. L'arrivo di aria fresca di origine atlantica porterà però instabilità e precipitazioni a partire dal nord e poi anche al centro, venerdì e soprattutto sabato, con temperature in sensibile calo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 ore.
0: Ancora una giornata di pesanti disagi per la circolazione ferroviaria, con diversi treni diretti verso il sud Italia cancellati o in viaggio con pesanti ritardi. Così afferma il Codacons dopo la sospensione della circolazione dei treni in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola non circolano i treni. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 11.00.

0: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partita.

0: partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.
4: Chi?
3: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
5: Alessandro Milan.
6: Per esempio, abbiamo come ascoltatrice, e ci chiama ogni tanto, la mitologica attenzione, c'è una Tata Lucia. Pietro, tu sei a rischio, ti tratto come Forchielli vorrebbe trattare Leonardo Manera
7: e poi
6: oggi.
7: Poi da anni non sentiamo più Tata Lucia.
6: Cosa stai facendo? Stai mangiando delle patatine?
7: Sto mangiando delle patatine di soia. Soia e patate.
8: Che maleducato davanti ai telesuoi e agli spettatori.

Guardare una serie insieme a un robot ti dà l'idea di quanto sia importante guardare una serie per il cervello, cioè ci abbassiamo al livello di automi quando guardiamo le serie.

0: Al naso sento di avere una certa avversità nel mettere la lingua in mezzo a rondelle, bulloni, ingranaggi, per il robot intimo, quello che ti aiuta negli amplessi.
1: Aspetta i modelli nuovi.
2: Forchielli parla delle pensioni, dai!
1: Ah sì, è la grande battaglia di Alberto Forchielli, quello che gli fa guadagnare molti voti, le pensioni. Tu che faresti? Ci ascoltano molti pensionati in questo
3: momento. Beh, farei una forte riforma delle pensioni.
1: Riforma cosa significa? Taglio?
3: No, probabilmente un pareggiamento di quelle più alte, un occhio all'indicizzazione, una severa analisi dei casi di dubbia legittimità. Metterei le pensioni sotto controllo, non come sono adesso.
1: Vabbè, se una revisione di quelle dell'alto vuol dire tagliarle, dai, adesso una revisione.
3: Una limatura leggera.
1: Limatura. Oh, c'è una polemica su Bologna, attenzione, la vuole fare, visto che ha il candidato a Bologna, che polemica vuoi fare?
3: Ah, niente, su Francia-Marocco aprono tre piazze, transenano in Nettuno, per darle in diretta, e quando ci fu la finale di Coppa Italia del Bologna non concessero niente.
1: Ah, cioè la polemica è questa, Bologna-Milan, finale che peraltro sappiamo come finì.
3: Sì.
1: Se vinse il Bologna la Coppa Italia, prima volta nella storia del Bologna. Prima volta dopo 40 anni. Non ci fu nessuna maxi schermo.
3: Nessun maxi schermo.
1: Invece
3: no.
1: Per Francia-Marocco stasera sì.
3: Tre. Non ho capito. Si vede che i marocchini sono più importanti i tifosi del Bologna.
1: O i francesi.
3: Avranno paura che delle dimostrazioni, quello che sia, certo che è un gran brutto segnale. Noi tifosi del Bologna lo viviamo con grande ribrezzo.
1: Grande ribrezzo.
4: Dovreste comprare qualche calciatore marocchino.
3: Ce l'abbiamo, è la Zuzi. Informati.
4: Ce ne vogliono altri, uno è poco.
1: Niente, ormai informati. Sì, prima è stato un gran maleducato, mangiava le patatine.
3: Ma davanti a tutti.
1: Ma posso confermare.
4: Comunque è vero che è un abdicare del comune

0: È tutto così, tutto da abdicare questo comune, capito? Per ma quello bisogna che cambi il sindaco.
1: Fa campagna elettorale adesso, sì.
2: Sì, ormai ogni cosa è sì. orientata alla campagna elettorale del movimento ora.
1: Ora,
0: ora, ora.
2: Io avrei messo qui e ora.
1: Va bene, l'hai già detto. Allora la seconda ora, aspetta che ci sono due ascoltatori, poi abbiamo...
2: Usque tandem, altri temi. A butere pazienza
1: Maria
2: nostra.
1: Luisa da Roma. Buongiorno Maria Luisa, eccoci.
3: Buongiorno a voi tutti.
2: Prego. Buongiorno.
3: Tifo per il Bologna anch'io.
1: Ah, ecco.
3: Perché mia madre tifa per il Bologna.
1: Ale. Prego.
3: Quindi tutta la mia solidarietà.
1: Ale, prego.
3: Grazie. La seconda cosa che vorrei dire, invece del robot cinese, perché noi ci prendiamo un cane?
1: Oh.
3: Il mio ascoltava pure la musica, rispondeva dal registratore abbaiando.
2: Però signora,
1: il problema
2: c'è
1: è che
2: un motivo.
1: Il cane poi deve pulire lei, il robot pulisce
2: principalmente. Che il cane va accudito.
1: Il cane è un impegno.
2: Invece il robot accudisce.
3: Ma la vita è quella, dobbiamo occuparci di noi stessi e degli altri.
2: Lo sa, ma metta che c'è un anziano che non è autosufficiente, che non riesce a uscire di casa, se ha il cane deve comunque occuparsi in qualche modo del cane, no?
0: E poi il robot è più intelligente del cane.
3: Solo a casa qualcuno
0: è più intelligente dell'umano.
3: Il cane fa compagnia.
2: Sì. Questo è vero.
1: No, questo è vero.
4: Prendiamo sia il robot che il cane.
1: Esatto. No,
3: per
1: però,
3: carità di Dio, no. Io vorrei abolire tutte queste stupidaggini.
1: Via robot, basta i robot. Signora, benvenuta plastiche anche così anche
3: tutta questa roba che viene da certi paesi lontani
1: dalla Cina lo dica c'è qui già da Messetti che ogni giorno fai
3: lo so perché la seguo
1: cosa vuol dire già da Messetti che elogia la Cina tutto il giorno tutti
3: lo
1: i giorni
3: so. Sono magnifici, tante bellissime cose, una magnifica civiltà, tutto quello che volete.
1: Però
3: santa pazienza, ognuno il suo. Noi siamo fatti in maniera diversa.
1: Oh.
3: Abbiamo un'altra testa, sentimenti, ragionamenti diversi.
1: Oh.
3: Allora, a questo proposito, devo riconoscere una cosa giusta che ha detto finalmente la Meloni. Se dobbiamo pensare a comprare le armi, ce le fabbrichiamo in casa. Questa è la prima cosa sensata che le sento dire.
1: Il problema è sempre se è il mondo che vuole Alberto Forchielli, quello delle armi, se è il mondo che volete voi, uno dice
3: vabbè. Le facciamo noi, le armi ce le facciamo noi, capito? Siamo
1: uno
3: capaci.
1: Può contestare la premessa.
2: L'Italia è una grande produttrice di armi comunque.
1: Comunque grazie Maria Luisa, niente, ti ha zittito Giada, hai visto? Noi siamo diversi, è inutile che vieni qui a magnificare la Cina.
4: No, ma che siamo diversi, sai che io lo sostengo e che quindi bisogna proprio perché siamo diversi bisogna conoscersi per potersi parlare. Io questa cosa la sostengo da sempre. L'avere la consapevolezza della diversità è il punto di partenza per non essere, come dire, anche razzisti e non guardare dall'alto in basso gli altri. Questo secondo me è proprio
5: Giada,
4: la premessa.
5: Perfetto,
1: perfetto. Anche il professor Giallo. Comunque, hai sentito Alberto? Maria Luisa non vuole questo mondo coi robot. È inutile.
0: Ho capito, però non è che lei lo possa impedire ad altri
1: ma
0: di
1: no,
0: averlo.
1: Per carità.
0: Lei deciderà di non avere il robot, altri decideranno di sì. Tieni presente che, e lo ripeto, che la General Intelligence, l'AGI, l'Artificial General Intelligence sarà superiore a quella umana. Quindi nel giro di pochi anni avremo dei robot più intelligenti, più sensibili, più empatici. A questo punto
1: anche empatici no.
0: Sì, avranno
1: anche
0: empatia,
1: empatici.
0: Sì.
2: Però quell'empatia
1: perché
2: fredda,
1: non ti manderanno mai al diavolo.
0: Fredda, ma cosa ne sai cosa sarà?
2: Io quando parlo con l'intelligenza artificiale, una sensazione
0: ma è una roba vecchia, c'hai un telefono del 1980, che
2: il mio è un iPhone ma 13
0: e capirai è vecchio di 7 anni,
2: ma perché io non sono schiavo del consumismo.
1: Niente,
2: come te.
1: Ho capito. Ormai appena Manera apre bocca Leonardo
0: e quindi
1: lo distrugge.
0: Potrebbero decidere di avere un robot che dà delle risposte più puntuali, più intelligenti.
2: Sì, ma hai sempre quella sensazione di freddo quando...
0: Ma
1: Michele dalla provincia di Livorno. Michele, buongiorno. Poi abbiamo il nostro ospite, andiamo da lui tra poco. Michele.
6: È uguale, sì.
1: Vabbè.
6: Siamo dalla provincia di Livorno, da Suvereto, collina di fronte all'isola d'Elba, Monte Cristo, una meraviglia. Siamo sotto assedio di Terna, ora che sta sfigurando tutto il territorio, perlomeno vuole.
1: Vabbè.
6: Territorio di grandi vini, di grandi dove c'è Moretti, Frescobaldi, vabbè, insomma. Io sono d'accordo con

0: Certo.
1: No, vabbè, se magari sei lì che sta mangiando. I dettagli, sì.
0: Sei lì che l'ora di scena sta guardando la partita e devi vedere.
1: Track. Vabbè.
0: Sono comunque proprio di ora.
1: No, no.
0: Per la bestemmia c'è l'ammunizione.
1: Sì. Ai mondiali non è che uno deve sapere le bestemmie anche nelle varie lingue, gli arbitri.
0: No, ma parlo dell'Italia. C'è la punizione.
1: Sì.
2: Secondo me,
0: io metterei la munizione anche per chi sputa.
1: Per chi sputa, ho capito, ma stanno facendo quello, una prestazione sportiva, magari è come dire, con un maratoneta, chissà, durante una maratona, ecco, fa di tutto quello che deve fare. E giustamente non va inquadrato. Se smettessero queste regie moderne che piacciono a Manera, insopportabili, magari risolveremmo la questione. Intanto qualcuno chiama Alberto Forchielli, forse è il sindaco di Bologna, Lepore, che ti sta chiamando.
2: Io so solo che se andremo avanti in questo eccesso di tecnologia in cui l'uomo non si riconosce più, ecco, sarò obbligato ad andare a vivere.
1: No, per favore, Alberto,
3: sono
1: fermalo.
3: Sono andato a vivere tra le stelle perché non sopportavo più la vita sulla terra.
2: Non è la base?
1: Io vorrei invitare a questo punto, in questa gabbia di matti, se mi concedete, con Alberto Forchielli, con Giada Messetti e Leonardo Manera, il nostro Savik Schuster. Savik, ben ritrovato, eccoci qui.
4: Ciao, ben ritrovato. Cominciamo a dare il cartellino giallo per chi calcia male, il pallone per chi gli fa male.
1: Ah, ecco, appunto, anche questo. Allora, io sono sempre stato affascinato, non so, è una cosa che mi deriva da mio padre che era l'uomo più abitudinario del mondo, però aveva questo sogno molto assurdo di essere una spia. Così di fare James Bond, no? Vedeva questi film di spionaggio, quindi mi ha sempre affascinato il mondo delle spie, dei complotti, delle storie. Intanto la vicenda di Monte Carlo, ma ragazzi è una cosa che mi sembra assurda, cioè, se ho capito bene, Savic, aiutaci, c'è stato un attentato con una bomba nei confronti di questo personaggio ucraino molto famoso, è stata vista dai frame delle telecamere una donna che avrebbe messo la bomba, questa donna è stata ritrovata uccisa a Kiev. Ed è stata uccisa, pare, da uno dei servizi segreti dell'intelligence ucraina. Cioè, che storia è questa?
4: Senti, io non so quanto tempo ho, ma in breve, cercherò di essere molto breve. Quindi, sì, Monte Carlo, attentato, donna, due ufficiali arrestati a Kiev, uno ex ufficiale delle SBU. Sembra che SBU è l'erede del KGB sovietico, no? FSB in Russia e SBU in Ucraina. Cioè, l'Unione Sovietica si è sciolta e le istituzioni si sono proprio spaccate.
1: Divisa, sì.
4: E poi l'altro è dell'intelligence militare che è ancora in servizio. E quindi lui ha confessato di aver ammazzato questa donna che si pensava che fosse un uomo, poi si è scoperto che hanno fatto una serie di ricognizioni del posto dell'attentato, per 3 giorni come minimo hanno seguito i movimenti di questa famiglia, però come hanno saputo che loro sarebbero andati la sera da qualche parte e tornati a una certa ora abbastanza tarda, questo non si capisce. Quindi loro capivano tutti i dettagli, quindi forse nel servizio di sicurezza di questo personaggio Vadim Ermolaev, che non è famoso a proposito, c'è stata una spia di qualcuno che comunicava i suoi movimenti. Sì. Allora la bomba è esplosa a distanza, una bomba fatta abbastanza bene. La cosa strana che è esplosa appena lui è entrato nell'appartamento e dopo di lui è entrata la sua compagna, che purtroppo ha perso tutte le due gambe. E lui è stato in coma, adesso è uscito in coma, però io non capisco una cosa. Per esempio, lui non ha guardia del corpo, è molto molto dubbio.

0: E se lui ha guardia del corpo, loro devono entrare per primi in un appartamento, anche se fosse un appartamento suo da tanto
1: sì,
0: tempo.
1: Sì, ma quello che io quello che invece a me ha colpito è a questo punto parte una persona, va a fare l'attentato evidentemente con un mandante, questa persona, questa donna poi torna in Ucraina e viene uccisa, cioè proprio la classica storia del vai, colpisci e poi quando ritorni uccidiamo anche te, così non ci sono più testimoni.
0: Infatti, no? Io penso che questo sia che è una cosa abbastanza semplice, che Dnipro, una città ex Dnipropetrovsk, una città molto voluta da diverse persone, e da lì vengono diverse persone molto ricche in Ucraina, sì, molto ricche, e là ci sono i clan. Però il padrino di questa città sta adesso in prigione, perché era il proprietario della TV, della rete TV dove lavorava il presidente Zelensky. Allora lui era considerato il padrino di Dnipro. Adesso questo personaggio qua, Vadim Yermolaev, sì, la sua compagna, è la figlia del ex capo di procura di Dnipro. Quindi lui ce l'ha certi collegamenti, e lui anche ha fatto dichiarazioni ufficiali che avrebbe fatto fiorire Dnipro dopo la guerra. Sì, quindi sì, lui si sentiva un pochino non so, il futuro padrone di questa città.
1: Per carità, cioè una, no, io non lo so. No, a voi
0: è una storia
1: incredibile, ma noi invece ne abbiamo anche in Italia, avete visto sui giornali invece che hanno arrestato alcuni dei servizi segreti o ex servizi segreti italiani che vendevano i piani di Leonardo, non in nostro maniera, la società, i piani della NATO a Mosca, e così tradivano lo Stato italiano. Te affascina, Alberto, queste storie di spie oppure?
2: No, mi deprimono.
1: Ti deprimono?
2: Sì, perché vedi che in Italia è tutto in vendita.
1: Beh, ma nel mondo è tutto in vendita, Giada, anche in Cina immagino ci saranno storie di spie, ma... no.
3: Sì. Beh, guarda, uno dei problemi grossi in questo momento è che ad esempio la CIA, cioè i servizi segreti americani in Cina ormai non hanno più personale, perché negli ultimi 20 anni la Cina piano piano, o gli americani stessi, sono andati via e quindi non hanno persone sul campo. A me hanno sempre spiegato che la differenza per i servizi segreti la fanno proprio le persone sul campo. Puoi avere videocamere, puoi avere tutto quello che vuoi, ma poi sono gli agenti che sono quelli che
1: certo.
3: Esatto. Io volevo chiedere al come se ne parla in Ucraina di questa storia, cioè se se ne parla.
0: In Ucraina se ne parla parecchio, molto, si parla specialmente su mezzi di informazione che non sono di governo, il governo controlla completamente la televisione, quindi su YouTube si trova parecchia informazione, e quindi ci sono tanti dubbi sulla sequenza degli eventi. Io vedo anche la stampa è uscita con un pezzo dove loro mettono in questione tutto quello che ci stanno dicendo, però per me è una cosa semplice che gli italiani capiscano benissimo, cioè si dà un ordine di eliminare qualcuno dalla prigione o non dalla prigione, nella SBU o anche nella intelligence militare, sono organizzazioni immense, là nessuno controlla nessuno. E più c'è una guerra.
1: Sì. Quindi, certo che se ne parla, ragazzi. Ma qualcuno è partito dall'Ucraina, è andato a fare qualcosa a Monte Carlo, è tornato in Ucraina e due dei ex agenti dei servizi segreti l'hanno fatta fuori. È ovvio che se ne parla.
0: Sì, lei stava fuori dal 22, dal 1922.
1: Sì, ma appena forse pensava di trovare salvezza in Ucraina, torno in Ucraina, e quelli che l'hanno accolta l'hanno uccisa. Cioè, è una storia.
0: Cioè, infatti, ma è così. Cioè, vabbè, tu uccidi il testimone, no? Lei ti può riportare in qualsiasi momento.
1: Esatto, perché era stata individuata e quindi bisogna far fuori il testimone. Beh, è una storia che capite, è una sceneggiatura di un film. Chissà poi.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: Perché hanno fatto tutto questo. Comunque Savic, noi ti dobbiamo salutare e ti ringraziamo molto.
4: Solo una cosa, Savic, ma insomma, come si vive in Ucraina adesso dopo 4 anni abbondanti di guerra? Cioè, la vita quotidiana è simile a una vita quotidiana paranormale, diciamo, oppure?
0: Ma tu hai appena

0: raccontato più o meno che non bisogna viverci, no? Non è il posto da vivere. È una cosa orrenda perché si bombarda ogni giorno, perché va bene, adesso è estate ancora, la gente più o meno si muove a sopravvivere, ma arriva inverno e sarà un altro inferno, no? Perché non ci sarà né luce né riscaldamento né acqua né nulla. La gente vive in una maniera veramente orribile. Io quanto comunico è un disastro. Veramente un disastro, disastro. E io non so quanto regge l'Ucraina, sinceramente, perché è una tragedia, non so, non planetaria, non solo europea.
1: No, ma è chiaro.
0: Quindi,
1: No, no, quindi si vive così, si vive molto molto male. Grazie Savic, ci riaggiorniamo. Allora, prima della borsa, c'è da dire che il nostro Alberto Forchielli, prima della messa in onda, visto che stiamo parlando di gialli, in questo caso un giallo internazionale, ha detto: ma qua c'è un altro giallo in Italia, tutta la vicenda dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avete visto lo sviluppo dell'inchiesta? Il mandante sarebbe Walter Lavitola, che è un suo caro amico, loro stesso lo dicono. Ma cosa dobbiamo dire?
2: Ma non lo
1: Alberto,
2: so,
1: non lo so,
2: faccio
1: cioè,
2: fatica a
1: perché.
2: parlare perché non voglio prendere delle querele qui.
1: Accidenti, no, non prenderle, non prenderle, non farle prendere neanche. No, io
2: No.
1: l'unica cosa che ho detto, ma ho scritto su Facebook, non lo so tutti i contorni della vicenda, una cosa lo so, io a cena con uno come la Vitola non ci andrei mai. Nel senso, per il passato che, non so, tu
3: Che
1: Leonardo.
3: passato ha la Vitola?
1: Beh, insomma, ha avuto anche
2: Quello delle
1: delle
2: condanne, forse.
1: condanne.
3: Beh, chi non ha avuto delle condanne?
1: Ma non è tanto per
3: Che
1: le
3: condanne ha
1: condanne,
3: avuto? Per
1: insomma.
3: cosa?
1: Ma no, come viene definito faccendiere? Adesso
3: Beh, chi non
1: non
3: conosce un faccendiere?
1: adesso no, non è che ho la. Insomma, Alberto, lo devo
3: Ma
1: picchiare
3: scusa,
1: io
3: ma
1: o ci
3: secondo te
1: pensi tu?
3: Alberto Forchieri non conosce una quantità di
1: Un
3: faccendieri?
2: No, sono io il faccendiere.
3: Appunto,
1: esatto.
3: Come si chiamava il più famoso faccendiere d'Italia?
1: Quindi io non dovrei andare
2: Pazienza.
1: a cena con Forchielli, essendo lui
3: Certo.
1: faccendiero. No, ecco, l'unica cosa che so dire è questa, non
2: Tu non
1: so.
2: dovresti stare in trasmissione con me per coerenza.
1: Leonardo, tu Giada che sei di Roma, tu per esempio andavi mai a cena da
4: No.
1: Lavitola?
4: No, io sono d'accordo con quello che scrive Gramellini oggi, che praticamente dice che è ovvio che se tu fai giornalista magari devi anche avere come fonti dei personaggi che
1: Certo.
4: possono essere discutibili, cioè,
1: Ma
4: però
1: qui si parla
4: dopodiché
1: di
4: definirlo
1: amicizia.
4: amico, caro
1: Caro
4: amico,
1: amico.
4: c'è un, come dire, un gap tra le due cose, quindi sì, anch'io insomma la penso un po' come te, anch'io credo che non avrei come amico
1: Va bene,
4: la vita.
1: comunque, allora, mentre andiamo alla borsa.
2: Strano però questo fatto che siano amici e questo sia accusato.
1: Sì,
2: Viene da
1: sicuramente.
2: pensare male, capito?
1: Sicuramente c'è una svolta. Gli inquirenti pare che vogliano riascoltare Ranucci, che è vittima di questo attentato. Certo, dai contorni si profila sempre più strani, ecco, strano, poi vuol dire tutto. Si vedrà che cosa c'è da dire, anche se lo stesso Lavitola ha smentito le accuse, però vedremo, vedremo. Vedo una Deborah Rosciani pronta? Sì? Molto bene. E allora andiamo con la borsa.
5: Senza faccendieri attorno.
1: Senza faccendieri
5: Purtroppo,
1: attorno.
5: magari fa anche comodo conoscerne
1: Guarda,
5: qualcuno.
1: tipo Forchielli. Conoscerne uno tipo Forchielli.
3: Sì.
1: Vai,
3: Ma sai che
1: Deborah.
3: Forchielli e Deborah
1: Sì.
3: ha al collo una catenazza d'oro?
1: Sì. Due
3: Secondo,
1: anche.
2: Un vero Maranza.
3: Due catenazze d'oro, secondo me, è il vero Maranza, perché ha sta catenazza che è molto
1: E
3: importante,
1: quello è il
3: diciamo. Sì.
1: tatuaggio che ha il braccio, una roba.
2: Tatuaggio al braccio.
3: Quanto pesa quella catenazza d'oro?
2: Ah, pesa, pesa.
3: Quanto
2: Vabbè,
3: vale?
2: un etto vale tanto.
3: Tipo quanto può valere un
2: Non
3: etto
2: l'hai
3: d'oro?
2: mai visto tu i soldi che servono?
3: Ma guarda,
2: Non l'hai mai visto quei
3: e li
2: soldi lì?
3: butto lì in contanti senza problemi, guarda.
2: Perché è in cassi nero.
3: Non c'è problema,
5: Perché in cassi
3: sapere
5: 4.000 dollari
3: se li butto
5: non c'hai,
3: lì in
5: io ve
3: un
5: lo dico.
3: rotolo chiuso con l'elastico.
2: Perché in cassi nero si vede.
3: Quello che faccio
1: Molto
3: io non ti
1: bene, ci
3: deve
1: salva la
3: guardare.
1: borsa, direi.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Il rimbalzo del settore tecnologico guida il recupero dei listini europei dopo una vigilia molto negativa generata dagli attacchi incrociati, nuovi attacchi incrociati nella notte relativi appunto alla guerra in Iran. Abbiamo in questo momento Parigi che sta salendo dallo 0,38%, Francoforte più 0,17%. In realtà il rimbalzo era più consistente in precedenza, anche Milano più 0,81% in recupero, da segnalare anche che si sta allentando la tensione sui prezzi del petrolio, anche se sono ancora molto alti. Il Brent a Londra è vicino ai 78 dollari al barile, il greggio americano è intorno ai 73,5. STM, miglior titolo di Piazza Affari, più 3,73%, Prysmian più 2,85%, Brunello Cucinelli più 2,26%, abbiamo rialzo di quasi 2 punti per Mediobanca. I titoli invece che manifestano in questo momento le prestazioni peggiori: Avio meno 3,44%, Inuit meno 2,43%, oltre 2 punti di ribasso per Leonardo e Fincantieri. Per ora è tutto.
19: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi, amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
20: Agenti.it,
21: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
24: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
25: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
26: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
27: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ancora chiedendovi cosa succede di strano in Ucraina, ma lo volete capire che è un paese marcio, corrotto e noi continuiamo a pagarlo? Tra un po' ci vendono le armi che noi, che loro comprano coi nostri soldi.
1: Giada, buongiorno, stavo pensando adesso, prima o poi ti chiamo e ti racconto la barzelletta del Beppe Bastiema, saresti un'ottima interprete.
2: Mira, guarda che bisogna investire sull'oro, l'unico investimento che rende, continua a alzarsi.
3: L'oro, l'oro. Al nostro professor Giraudo ci dice sempre l'oro, l'oro, l'oro. Ah, è perché Forchielli c'ha le catenazze d'oro.
4: Un vero Maranza.
3: No, un vero Maranza. Il Maranza.
4: Ma
3: della politica.
4: Vero, Maranza, so. Sono Maranza, sono faccendiere. Faccio cinguettare Manera.
3: Fai cinguettare Manera. Allora, le 10:40 minuti. Ah, visto che ne avevamo parlato nei giorni scorsi, Forchielli non è interessato a queste cose, visto che si è concluso il premio Strega e ha vinto
5: quelle cose da Radical Chic che piacciono a te.
3: No, ha vinto Michele Mari, che è quello che era preannunciato, nonostante le polemiche sulle presunte frasi su Michela Murgia. Tutto a posto, hai visto già la Messetti? Tutto a posto,
6: sì,
3: tutto,
6: sì,
3: a posto.
6: Tutto a posto.
3: Tutto a posto. Posto. Niente cambia.
5: Doveva vincere Giada col suo libro.
3: Ma cosa c'entra?
5: Dalla Cina a Cinisello.
3: No, a parte che l'ultimo libro è Quando tornano le rondini. Ah, c'è un ascoltatore che dice che non hai citato il terremoto dell'Emilia Romagna. Vergogna, vergogna.
6: Ma
3: vergogna.
6: Non è vero, però è a pagina 8 la citazione del terremoto dell'Emilia Romagna, quindi proprio all'inizio,
3: ecco,
6: del libro.
3: Ah, e allora
6: quindi
3: strano, perché
6: so,
3: almeno 8 pagine uno dovrebbe leggerle.
6: Sì, almeno. No, perché è proprio, sì, ho fatto l'elenco, no, dei terremoti importanti,
3: sì,
6: e chiaramente quello dell'Emilia è tra questi, perché
3: si è fermata a pagina 7.
6: No, facendo il conto, tra l'altro, veramente ogni 10 anni più o meno in Italia c'è un terremoto.
3: Attenzione.
6: Importante, quindi senso che facciamo finta che non ci riguardi,
3: sì,
6: la questione sismica, ma invece siamo un paese sismico.
3: Ah, tra l'altro, oggi Giada presenta a Trinità, no, non a Trinità, no, a Cividale. Oggi sei a Cividale.
6: Sì, oggi a Cividale alle 5:30, sabato a Villesse al TR Shopping e domenica a Pagnacco presento Quando tornano le rondini.
3: A Pagnacco.
6: Che è il libro sul terremoto del Friuli, ma che appunto secondo me parla del terremoto del Friuli, ma alla fine è un qualcosa che riguarda un po' tutto il paese, perché siamo questo paese qua,
3: Pagnacco,
6: dove i terremoti tornano.
3: Senti che bello dirlo, Pagnacco, non è uno di quei
6: Pagnacco, sì,
3: quei paesi, Leonardo, che ti piace?
5: Sicuramente sono stato a lavorare a Pagnacco.
3: A Pagnacco.
6: Sì, probabile.
3: Molto bene. Va bene, caro Alberto.
5: Invece il 22 sono a Borgo San Dalmazzo. Così.
3: Ho capito, ma cosa c'entra adesso?
5: Tu non sai dov'è Borgo San Dalmazzo?
3: No, va bene, ma
5: non è che Forchieri qui guarda tanto il fenomeno.
3: Ma guarda, il fenomeno, oltre che faccendiere,
5: neanche lui sa dov'è Borgo San Dalmazzo. Tu lo sai dov'è Borgo San Dalmazzo?
4: Oddio, buono, mi cago delle braghe.

0: Arrivando al fenomeno
1: qui fuori. Guarda,
2: sentite, Ale Franz, smettetela. Qua. Dopo la gente pensa che stiate litigando davvero.
1: Io gli spacco la faccia.
2: Ma no, perché gli spacchi la faccia? Ti devi presentare poi candidato, ti presenti anche dopo aver spaccato la faccia un conduttore.
1: Sì, lo dica la Vittola.
2: Lo dice alla Vittola, niente, sta roba di la Vittola ti è rimasta. Ti è,
1: sì,
2: rimasta, qui. Ti è rimasta qui. Ma che cos'è che ti fa pensare?
1: Questo rapporto con Ranucci che si sbraccia per dire non è stato lui. Poi la Vittola non l'avranno presa a caso, se l'hanno sono stati indiziando, capito?
2: Indagato, adesso vediamo sì. Cioè, diciamo
1: mi inquieta. Anche la figura di Ranucci ne esce molto ridimensionata.
2: Vabbè, vediamo cosa succederà.
1: Sì, certo.
2: Però certo ti inquieta. Va bene, a livello politico cos'è la prima cosa che farebbe il premier? Stiamo volando veramente, voli pindarici. Il premier Alberto Forchielli, dai, forza, il primo provvedimento, cioè come fosse l'ordine che firma Trump dopo al primo giorno, la prima cosa su cui intervenire per sistemare l'Italia. Attenzione che secondo me si mette nei guai adesso dicendo qualcosa.
1: Tu pensi che io dica microcipare gli statali?
2: Eh? Questa sarebbe la seconda, credo. Ricordati Giada che lui vuole microcippare come
1: pubblici.
2: I cani i dipendenti pubblici. Questa è la prima
3: non
2: cosa.
3: Non l'avevo mai sentita.
1: Vorrei una legge per il ritorno dei cervelli. Aprirei delle università speciali per far tornare tutti i nostri scienziati che sono in giro per il mondo. Università privata, istituto speciale per fare tornare e far rinascere l'innovazione italiana.
2: Vabbè, questa è una cosa che ti appoggerebbero tutti, nessuno ti contesterebbe.
1: No, beh, gli universitari dicono loro perché creiamo due caste, noi c'è tutta la lobby universitaria che sarebbe.
2: Perché tu ne vorresti università private?
1: Le università a lato di statuto privatistico con remunerazioni particolari, queste cose qui, se no non tornano. Guadagnano 5 volte tanto, non tornano.
2: Ok, cioè perché quindi non si potrebbe fare le università statali per i soldi.
1: Per i soldi.
2: Quindi.
1: Farei dell'università a statuto speciale per far tornare le migliaia di tecnici e scienziati
0: che migliorare le università italiane vuole fare la Superlega delle università.
1: Voglio fare l'MBA delle università.
0: Io tenderei a migliorare l'esistente.
2: Senti, ma perché
0: di
2: non
0: creare...
2: ti candidi e gli fai opposizione a ora? Cioè, perché il tuo obiettivo sembra distruggere qualsiasi cosa dica Alberto Forchielli, neanche questa, neanche l'MBA.
1: Ma non figurati. Non mi aspetto niente di positivo da Manera.
2: Molto bene. Secondo me poi ti vota, dice così poi ti vota.
1: Ma sì, tutto sommato è un bonaccione.
2: Meglio faccendiere o meglio bonaccione?
0: Non reagisco contro le provocazioni, quindi lascio stare, non importa. Guarda.
2: Si mangia una patatina.
1: Meno
2: male che c'è il traffico, dai, che ci salva. Vai, traffico!
4: Sai. Strade in diretta.
5: Buona mattinata ancora, ben ritrovati sulla 1 Firenze-Roma, si viaggia in coda per 2 km fra Chiusi e Valdichiana verso Milano a causa di un incidente. Un secondo incidente provoca code sulla 14 Bologna-Ancona per 3 km fra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, si viaggia incolonnati per 4 km tra Genova-Bolzanetto e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia a causa di un veicolo in avaria verso Genova, mentre in direzione Milano sono dei lavori a provocare code fra Busano e Isola del Cantone. Ci spostiamo sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa per incidente. Segnaliamo rallentamenti e disagi poco prima dell'incrocio per Gallarate in direzione della 8 Milano-Varese. È tutto, ci risentiamo fra un'ora circa.
6: Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
7: No, listen.
8: Uno. Nessuno. 100 Milan. Come on. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
7: Listen.
9: Caro Milan, c'è poco da fare. Siete autoreferenziali. È ora di finirla. Basta.
10: La ringrazio.

0: Allora, ci chiama Carla da Rimini, ma mi dicono originaria di Carla di...
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, che gioia parlarvi.
0: Prego.
1: Originaria di Borgo San Dalmazzo.
2: Sì, devo venire il 22 di luglio adesso a fare lo spettacolo a Borgo San Dalmazzo all'Auditorium Monserrato.
1: Certo, è una bellissima posizione in collina che guarda dall'alto appunto il paesino, Borgo San Dalmazzo, il quale è a piedi della valle, prima di Limone Piemonte, ai confini con la Francia.
0: Sì, stupendo. Ma ho letto che è uno dei paesi della maggiore produzione di lumache.
1: Sì. Con Cherasco, elicicoltura, e c'è una fiera bellissima il 5 di dicembre chiamata...
0: Il giorno del mio
1: fiera
0: compleanno,
1: Freida.
0: Molto bene.
1: Chiamata Fiera Freida, che contempla appunto questa degustazione di lumache in ogni sorta. Poi è una fiera partecipatissima perché arrivano dalla Francia, chiaramente, e molto
0: mangiatori
1: bella.
0: Mangiatori di lumache. No.
2: Però la lumaca è complicato da digerire.
0: No, devo dire, ma io faccio un po' fatica anche così ad approcciarla.
2: Io credo di averle mangiate una sola volta nella vita, le lumache.
0: No, le scargò, non so, tu già da sei...
3: Io neanche.
0: No, neanche.
3: Le ho mangiate una volta. Ecco, invece signora, lei le mangia, e qual è la sua ricetta preferita?
0: Sì, le lumache.
1: Allora, gratinate al forno e le ho anche cucinate.
0: Anche cucinato.
1: Sì, si fa un ripieno di pan grattato, aglio, prezzemolo, burro, si fa questa pastina, si riempiono dopo averle spurgate per due giorni, pulite perfettamente, si mettono in forno, sono una delizia.
2: Ma lei usa anche la bava di lumaca come crema? Perché molti usano la bava di lumaca.
1: La uso moltissimo ed è speciale, infatti io ho 73 anni ma di rughe non ne ho neanche una.
2: Certo, da quanti anni hai cominciato a mettere la bava di lumaca?
1: 18 anni.
0: Ma la bava di lumaca estratta dalle lumache che poi faceva al forno o è una roba parallela?
1: No. Allora, la bava di lumaca, ovviamente ci sono dei laboratori che fanno solo quel lavoro, estraggono la bava di lumaca e preparano questo cosmetico, però è un cosmetico assolutamente naturale.
0: Veramente non sto scherzando.
1: Guardi, io sono una persona ironica che faccio ironia su me stesso perché ho 73 anni con tutti i miei difetti.
4: Ho una voce molto giovanile, signora, non avrei mai detto 73 anni.
1: Grazie, ma
0: cerca,
1: io sono una
0: niente,
1: donna...
0: guarda, cerca di prendere dei voti per ora, non si preoccupi.
1: Ma io lo so, ma lo conosco benissimo Forchielli.
0: Sì,
1: È una persona deliziosa quando vuole, quando non
4: grazie,
1: vuole.
4: Signora, grazie signora, grazie, mi raccomando.
0: Aspetta, ha detto quando non vuole. Di un'antipatia unica, ha detto.
1: Infatti,
4: signora, ha ragione.
1: Da buona cunese, sono molto sincera.
4: Lei da buona cunese deve stare molto attento che Manera non vada via da Borgo San Dalmazzo con una busta in nero.
1: Allora, le dirò, che Manera si troverà benissimo. A Borgo San Dalmazzo, troverà benissimo a Borgo San Dalmazzo. Tra l'altro è anche facilmente raggiungibile perché comunque Milano-Torino, Torino-Cuneo
0: e poi vengono
1: a recuperarla lì alla stazione e la portano a Monserrato, che è un bellissimo santuario, tra l'altro.
0: Grazie Carla da Rimini, vabbè, abbiamo fatto anche un elogio di Borgo San Dalmazzo. Devo dire, io le lumache così farei un po' fatica ad approcciarle.

0: Bloomberg, dopo gli attacchi americani, il traffico nello stretto è quasi fermo. Dopo il vertice NATO di Ankara, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk potranno essere stazionati in Germania, ha aggiunto. Così chiudiamo un importante buco nella nostra difesa, ha sottolineato Merz. Torniamo in Italia. Sarebbe un furto di cavi della fibra ottica nei pressi di San Lucido, centro del Tirreno Cosentino, una delle cause all'origine dello stop alla circolazione ferroviaria in Calabria. Il danneggiamento ha provocato la conseguente sospensione del traffico ferroviario, ora in graduale ripresa.
1: Mattinata di disagi per chi viaggia in treno in Calabria. La circolazione ferroviaria sta gradualmente riprendendo dopo il blocco causato dal taglio di alcuni cavi sulla direttrice Battipaglia Paola. Sia RFI che Trenitalia sono impegnate in queste ore per rendere meno difficoltosi i disagi che, oltre alla linea tirrenica fino alla Lamezia Terme, riguardano anche quella ionica fino alla zona di Cutro. Dagli accertamenti sono stati rilevati danneggiamenti ai cavi ferroviari in più punti che sarebbero riconducibili ad un atto volontario e doloso. I problemi hanno interessato la linea tirrenica tra San Lucido e Longobardi in provincia di Cosenza e la tratta ionica crotonese tra Cutro e Isola Caporizzuto. La sospensione della circolazione ha coinvolto l'intero sistema ferroviario regionale con ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per treni alta velocità, intercity e regionali. Per ridurre i disagi ai passeggeri sono stati attivati collegamenti sostitutivi con autobus. Nel frattempo pesa anche lo sciopero di 23 ore del personale di bordo di Italo proclamato dalla Will Trasporti per chiedere il rispetto del contratto e migliori condizioni di lavoro. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: Domato l'incendio nel capannone della Bartolini Spedizioni a Milano, le precauzioni sanitarie vengono estese a un raggio massimo di 2 km per l'intera giornata di oggi. Dopo le prime analisi della qualità dell'aria effettuate da ARPA Lombardia nelle vicinanze del rogo, alla popolazione della zona viene chiesto di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti, di evitare in nidi, scuole dell'infanzia e parchi pubblici o privati che i bambini utilizzino gli spazi verdi all'aperto. Questo è quanto si legge in una nota del Comune di Milano. Termina qui questa edizione di GR24. La linea va a Due di Denari. Noi ci risentiamo alle 12.

0: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Da dove arrivate, signore?
8: Da Trieste.
9: Io Bari.
8: Doveva venire anche mio figlio, ma lavorava e quindi la mamma è venuta per tutti e due.
10: Molti papà che si sacrificano.
11: Sono pronta a versare tutte le lacrime stasera.
12: Sono 2 mesi che cerco. È trovato, sì, esatto. Non solo quello, ma anche il posto per dormire.
13: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
14: Nella musica c'è Spera e Basta, con le borse c'è Deborah e Basta.

0: E quindi quello che vorresti dire è che anch'io ho dato il mio contributo a questo nuovo fenomeno economico.
1: Deborah, buongiorno. Posso dirti che sono sorpreso di vederti qui in studio questa mattina?
0: Guarda che sono già sulla rampa di lancio, finisco la trasmissione e vado.
1: Mi aspettavo di saperti già lì accampata ai cancelli dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro.
0: 37 gradi, pensami stasera, pensami, come direbbe Julio Iglesias, stasera verso le 8.
1: È un piccolo sacrificio per essere al presente al concerto di Sfera Ebbasta con la scusa di accompagnare una parente, che sappiamo benissimo che è una scusa, in realtà sei diventata una fan assoluta del nostro rapper.
0: So già tutto, so che già ieri sera si è esibito al meglio con tanti suoi amici musicisti, il Marra,
1: certo.
0: So che viene ribattezzato così.
1: Sì.
0: Pietro, non ridere di me. Vabbè, allora intanto voglio dire che non vorrei che magari l'entourage di Sfera Ebbasta prima o poi mi dia una telefonata per...
1: Ma casomai un biglietto omaggio, scusami. Abbiamo fatto un lancio per questo concerto seconda data di Milano.
0: È andata molto bene e mia nipote mi informava del fatto che lui ha annunciato il nuovo disco in arrivo a settembre.
1: Sì.
0: È andato molto bene. Ho visto anche dei video comunque molto belli. Comunque lo spettacolo credo che sarà molto interessante, anche se io non sono aggiornata sulle canzoni.
1: Senti, per darci qualche dettaglio, sei nel Prato?
0: No, sono in un, anello.
1: Sei in un anello.
0: In un anello colorato.
1: In un anello. No, va bene, su questo rispettiamo la privacy. Mi raccomando, se girano cose, però di solito
0: non vorrei essere riconosciuta.
1: Di solito le cose che girano più nel Prato, quindi insomma, dovresti essere abbastanza tranquilla.
0: Infatti, ho detto a mio nipote: amore, purtroppo non ho comprato un biglietto per stare così vicino, però andrà benissimo lo stesso. Ma tutto questo perché noi vogliamo parlare dell'altra cosa che ha generato in realtà il concerto di Ultimo la settimana scorsa a Tor Vergata.
1: Sì, cioè la Funflation. Cioè,
0: che è una roba di due di denari, ecco.
1: Abbiamo parlato dell'amico Flation, cioè quella sindrome, quel disagio che si prova quando si va a cena e c'è una forte disparità di redditi, quindi di disponibilità tra i vari commensali.
0: E quindi allora, alla romana non ci piace?
1: Alla romana diventa un po' fastidioso.
0: Prima avevamo parlato della shrinkflation.
1: Sì, che quella c'è sempre, la sgrammatura in italiano, cioè stesso prezzo, quantità di prodotto minore.
0: Bene.
1: Quindi pago lo stesso, ma prendo di meno.
0: Ecco, invece qua non parliamo di costo minore affatto.
1: No, parliamo di costo che cresce. Da funflation è la crescita della spesa da fan, dai fan appunto, come Deborah per Sfera Ebbasta. I fan quanto sono disposti a spendere per concerti, eventi e spettacoli. Consumerismo No Profit, associazione appunto dei consumatori, ha sottolineato un'abnorme crescita di prezzi dei biglietti e poi ci sono anche rischi per i consumatori, perché parlano proprio di un fenomeno sociale ed economico strutturale non temporaneo. C'è uno spostamento dei consumi verso questo tipo di esperienze, i concerti dal vivo, gli spettacoli dal vivo, e quindi gli operatori del live hanno più facilità anche a mettere dei prezzi, diciamo così, non proprio contenuti. E poi c'è naturalmente anche l'effetto dei social. Marco Lombardo lo sa bene perché cercava qualche passaggio oggi di presigla, come le voci che avete ascoltato, e ha dovuto gironzolare un po' tra i vari social media per provare quello che potesse andare bene.
0: Ma io devo dirti che conosco molte persone che fanno delle trasferte incredibili, molti amici anche dalle Marche vanno a Roma, ovunque in Italia, per seguire poi non necessariamente proprio l'idolo di riferimento, ma i grandi artisti che comunque insomma fanno degli spettacoli incredibili. Stavo pensando l'ultima volta che sono andata a San Siro,
1: sì,
0: 3 anni fa, a vedere i Pooh.
1: Sì.
0: Poi avevo visto in passato 2 volte Madonna, Take That.
1: Ah beh,
0: al Forum di Assago, Michael Bublé e George Michael, tanto per ricordare, e sono finita a Sfera Ebbasta.
1: No, bene.
0: È segno dei tempi è questo.
1: No, hai seguito diciamo tanti diversi artisti, alcuni longevi ai massimi come i Pooh,
0: che rivedrei altre 100 volte se potessi.
1: E poi arrivando adesso ai rapper contemporanei, come l'amico Sfera Ebbasta che credo sia di Cinisello Balsamo, quindi non distante da qui.
0: Comunque, confessate, Quanto avete speso per l'ultimo concerto che siete andati a vedere? Quanto avete messo sul piatto? Con quanto anticipo vi siete prenotati? Perché io ho preso la data di stasera di Sfera Ebbasta quando ben a dicembre mia nipote mi aveva detto: ma zia, mi porti al concerto? Era fissata solo la data dell'8 luglio, andata via in 2 secondi, e quindi l'artista giustamente ha dovuto riprogrammarne una seconda, e questa seconda data siamo riusciti a prendere posto.
1: Dico una cosa, è preciso che non sto parlando di questo concerto di Sfera Ebbasta perché altrimenti ci arriva la querela. È stato notato da qualche associazione di consumatori che ci sono anche delle spinte all'acquisto dei biglietti da parte degli stessi organizzatori in alcuni eventi, dove magari un po' la prevendita langue, provvedono ad acquistare un po' di quantitativi così da... Non è questo il caso, Sfera Ebbasta ha esaurito la prima data
0: in 2 secondi,
1: ha dovuto prevedere una seconda data subito dopo,
0: come succede per tanti artisti. Poi insomma in questo periodo c'è stata la volta di Vasco in giro, insomma ci sono delle cose meravigliose in giro, per fortuna. Tanti auguri a Deborah, non sapevo che era una fan di Sfera Ebbasta. Sei una rapper, Francesco di Scordia in Sicilia, che ci ascolta moltissimo.
1: 8-0-0-24 lo posso dire. Ah, Duran Duran?
0: Mamma mia, anch'io questo. Tra l'altro vengono in Italia spessissimo e purtroppo me lo perdo, ma anch'io li vedrei molto volentieri. Noi per i Duran Duran, ci racconta Barbara, su e giù per l'Italia sempre, ma anche per l'Europa. Brava.
1: Allora, 800240024 è il numero verde per intervenire in diretta. Oggi è giovedì, servirà anche per il domandone a suo tempo.
0: C'è Investire Informati, sì.
1: C'è.
0: Investire Informati. Non andare concerti informati.
1: Non parliamo di musica. 349-238-6666, già lo state usando per appunto segnalarci quanto avete disposto, quanto siete anche disposti a spendere per andare a seguire un concerto, un evento, sarebbe più oramai più appropriato quando si tratta di questi fenomeni che riempiono gli stadi. Abbiamo visto ultimo a Roma, abbiamo appunto il Vasco Rossi.
0: Esatto, Massimo da Como ci racconta che per Vasco per l'anno prossimo a Roma 2027 ha già messo sul piatto 130 euro.
1: Che sarà un concerto memorabile, anche questo, immagino, perché il comandante ha annunciato una cosa monstra, insomma, di grande impatto.
0: E siamo ben felici per lui, per tutta l'energia che ha.
1: Si capisce che io sono un grande fan del comandante
0: Vasco.
1: Esatto,
0: ma tu invece gli ultimi concerti che hai visto, oltre a quelli che fai tu di tua medesima persona con i Chapter 11, tra l'altro non ho messo nell'elenco dei concerti che ho visto anche quello dei Chapter 11 più volte quest'anno.
1: Sì, l'underground, diciamo, siamo nell'underground. Io per restare nell'underground ho visto un concerto di Stefano Elli. Sai, il collega del Sole 24 Ore, di Chapter 11, che ha prodotto anche uno spettacolo suo proprio, che si chiama Anni Dispari.
0: Scusa, intanto vedo da Sky che è morta la cantante Bonnie Tyler, aveva 75 anni. Vedi qua stamattina, ma allora vogliamo fare Investire Informati, che ci stiamo un po' distraendo.
1: Intanto do una traccia: Asso Concerti ha stimato per questa estate un prezzo medio di 45-46 euro per i grandi eventi. Siccome a me sembra poco, anche a te Debora sembrava poco, diteci la vostra, e noi intanto magari parliamo di investire informati, investimenti e così via.
2: Cor due dei denari famo esordi, magari.
3: No, Deborah, no, Sfera Ebbasta, no.
4: Ma il valore aggiunto di stasera è che i Chapter aprono il concerto.
5: Deborah, un biglietto in più per il Pool il 4 di settembre a Visevano, ti aspetto, sentiamoci.
6: Le confezioni praticamente del mangiare dei mici erano passate da 100 grammi a 85. Sabato ho scoperto che da 85 quella con le confezioni verdi, con il micio grigio, che è un'espressione che non sembra neanche furbo, da 85 grammi sono passati a 75 grammi e hanno aumentato.
7: Di fatto Deborah, andando a vedere Sfera Ebbasta, sei stata oggetto della sgrammatura, insomma, tutto al ribasso.
0: cioè
1: ogni generazione dice che la musica della nuova generazione non va bene.
0: Vabbè.
1: Quindi succede dai tempi del Boogie e arriviamo fino ai giorni nostri.
0: Allora, andiamo un po' ai temi che ci piacciono tanto, tra l'altro ne scegliamo uno per aprire il nostro giornale radio che è stato anche profondamente divisivo in tante delle nostre trasmissioni. Parliamo del conto cointestato. Intanto in questo periodo in Parlamento ci sono le audizioni di varie organizzazioni e di varie personalità sulla proposta di legge della senatrice Morelli sul conto corrente personale, che in questa misura di legge appunto vorrebbe rendere obbligatorio da parte delle aziende di accreditare lo stipendio su un conto corrente personale per fare in modo che per le lavoratrici i soldi dello stipendio non vengano sottratti da qualche altra figura familiare o dell'entourage appunto familiare. Allora, c'è questa storia che è stata riportata dall'edizione riminese del Corriere della Romagna che ci racconta di un deterioramento di rapporti familiari che sono finiti così. Nella sostanza c'era un conto cointestato familiare dal quale c'è stata una somma trafugata abbastanza consistente. Aveva trasferito appunto 180.000 euro da un conto corrente cointestato con il padre al proprio conto corrente personale, sostenendo di voler tutelare il patrimonio del genitore, in particolar modo perché questo signore si era sposato appunto una seconda volta. Il tribunale di Rimini invece ha condannato questo ragazzo, questo uomo, a restituire al padre oltre 134.000 euro, oltre gli interessi legali e alle spese di giudizio. Nel settembre del 2019 il figlio aveva effettuato 4 bonifici dal conto cointestato con il genitore al proprio conto personale, 3 da 50.000 euro, 1 da 30.000 euro, totale 180.000. Nel corso del processo che poi il padre ha instaurato appunto nei confronti del figlio, non ha mai negato i trasferimenti, sostenendo però che una parte delle somme gli spettasse e sostenendo anche che le operazioni fossero state compiute nell'interesse del padre per evitare che il patrimonio potesse essere disperso. Il padre ha invece dimostrato che il denaro proveniva quasi interamente da risorse personali, il versamento iniziale all'apertura del conto, la liquidazione di una polizza assicurativa, la pensione di vecchiaia, i dividendi di una società proprietaria di un albergo. Il tribunale di Rimini, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha ribadito un principio: la cointestazione di un conto corrente consente a entrambi gli intestatari di operare con la banca, ma non attribuisce automaticamente la comproprietà delle somme depositate. Quindi, venendo Mauro alla nostra battaglia, quantomeno che noi sosteniamo, dell'indipendenza finanziaria appunto di una donna e alla titolarità, l'importanza della titolarità di un conto corrente personale, deriva anche proprio da queste tutele in qualche maniera che un conto personale
1: Ti dà. Perché il principio, così come viene riassunto, poi naturalmente sarà una ulteriore occasione di approfondimento qui in altre puntate di Due di Denari, ma il principio è: conta chi ha effettivamente versato il denaro nel conto cointestato. Quindi, diciamo così, per ritornare al discorso di diamo al lavoratore un conto personale e versiamo la retribuzione in quel conto personale, e anche nel conto cointestato ci sarebbe questa tutela. Però certo, se poi per farla valere bisogna andare fino in tribunale e fare riferimento alla Cassazione, diventa un pochino laborioso. Ti lascerei una notizia del mercato immobiliare, perché so che ti è caro.
0: Perché tu vuoi dare l'altra, lo
1: no,
0: so.
1: No, perché sì, perché io vorrei ricordare
0: allora,
1: questa...
0: Allora, anticipa, perché ti vedo proprio che ti prude dalle mani dirla, allora...
1: No, che ad agosto è prevista...
0: Ti prude dalle mani dirla, ma come parlo, come Sfera e Basta, posso fare una canzone...
1: Ma perché stai sentendo continuamente quelle canzoni del nostro rapper di Cinisello Balsamo, e un pochino ti è preso questa cosa che parli per barre. Allora, l'Agenzia delle Entrate e la riscossione segnalano che ad agosto ci sarà la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento, quindi parliamo delle cartelle, questo per evitare i disagi ai contribuenti durante le ferie estive. C'è stata una nota dell'Agenzia delle Entrate nella quale peraltro la stessa agenzia ha sottolineato che In riferimento ad alcuni articoli di stampa che avevano segnalato un presunto aumento delle notifiche di cartelle, una sorta di accelerata prima della sospensione nel periodo di agosto, dice: guardate che non è così, dice l'Agenzia delle Entrate, non c'è stato alcun picco né di cartelle di pagamento, di notifiche di cartelle di pagamento, né di atti di pignoramento. Dicono dall'agenzia, si tratta di numeri assolutamente ordinari e in linea con l'anno precedente.
0: La notizia che invece piace dare a me, lo sapete che quando si tratta di occuparci di mercato immobiliare a me interessa sempre molto, allora abbiamo, è in corso proprio di presentazione in questi minuti a Milano, il secondo osservatorio sul mercato immobiliare 2026 di Nomisma. Vengono analizzate in questo rapporto le performance immobiliari dei cosiddetti 13 mercati intermedi italiani, e quindi sono le principali i capoluoghi di provincia, appunto, in un quadro nazionale complessivamente stabile. Abbiamo qualche anticipazione: il mercato immobiliare di Milano rappresenta un'eccezione, questi tra gli elementi di maggior rilievo che emergono da questa rilevazione. Secondo il rapporto, il capoluogo lombardo sta manifestando segnali di rallentamento. Sul fronte del credito, che resta fondamentale per la tenuta del settore, emergono segnali contrastanti. Nel primo trimestre del 2026 i mutui alle famiglie sarebbero diminuiti del 2,1%, c'è una flessione dunque che è riconducibile, dice Nomisma, quasi esclusivamente al crollo delle surroghe e delle sostituzioni, un tracollo di quasi 60 punti percentuali. Al contrario, le erogazioni destinate ai nuovi mutui stanno crescendo del 6,6%, sostenendo quindi da questo lato la ripresa delle compravendite. I maggiori dettagli ve ne daremo sicuramente in una delle prossime puntate, magari invitando proprio i funzionari, gli esperti di Nomisma.
1: Allora, prima di investire in formati, segnalo che da molti ascoltatori ci viene il consiglio di andare a pescare magari il beniamino, il proprio beniamino, nelle sedi un po' meno centrali, un po' meno di richiamo. Ad esempio Davide ci segnala: Tiziano Ferro a Padova, biglietto a 69 euro, a Milano non siamo andati perché ne volevano 95. Quindi anche l'idea di seguire la tournée, però privilegiando date magari meno di richiamo.
0: Se
1: meno...
0: uno può spostarsi, perché no?
1: Padova tra l'altro non ha niente da invidiare, secondo altro me, che... a venire allo stadio di San Siro, quindi benissimo Davide, grazie anche del consiglio.
0: Patrizia: sono stata al concerto di Caparezza, 50 euro, martedì al concerto dei Pet Shop Boys, 100 euro, un po' troppo caro, però entrambi a Mantova, quindi anche qua abbiamo scelto una località diversa. Insomma, le testimonianze che ci state mandando sono davvero tante, quindi ci fa piacere che, nonostante sappiate molto bene che il giovedì è il giovedì di investire informati, come vedi prendono la palla al balzo per vivacizzare la nostra trasmissione con le nostre copertine.
1: Noi lo diciamo sempre, che l'educazione finanziaria è anche sapere come spendere e dove spendere.
0: Non
1: no?
0: È solamente come dici tu, il flagello.
1: No, non deve essere un cilicio l'educazione finanziaria, anzi. Allora, va bene, mi sa che è il momento. Sentiamo se Pietro La Corte è d'accordo.
8: Investire informati.
9: This is not a replay of 2022. Demand is weaker. Real interest rates are higher. The shock has affected oil prices more than gas prices. The euro area economy has also changed. The ECB must navigate between these two extremes. It must neither dismiss the shock as temporary nor respond as if the economy were in the same position as 4 years ago.
0: Era la voce del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenuto ad un evento il 7 luglio scorso, quindi 2 giorni fa, e come avete sentito ha detto che intanto stiamo vivendo una situazione molto diversa rispetto a quella che vivevamo nel 2022. Da quel momento in avanti la Banca Centrale Europea ha praticato 10 rialzi dei tassi di interesse consecutivi. Oggi ha detto: la domanda è più debole, i tassi di interesse reali sono più elevati, quindi si opporrebbe, lo ha detto molto chiaramente, ad un maxi rialzo dei tassi appunto da qui in avanti, come era successo appunto nel 2022. Ha detto: lo shock energetico e quindi economico della guerra in Medio Oriente è vero, ma la Banca Centrale Europea deve navigare fra i due estremi di considerare gli attuali shock sui prezzi come temporanei e rispondere come nel 2022 con una maxi serie di rialzi. Insomma, bei dilemmi per Christine Lagarde, che peraltro ha detto che è pronta a lasciare, hai letto le cronache nei giorni scorsi, perché perché vuole vigilare la campagna elettorale francese.
1: Ah, caspita, no, sì, mi ero distratto su questa vicenda.
0: Mentre
1: di
0: in
1: Lagarde.
0: Precedenza era stata un po' tirata per la giacchetta su questa prospettiva, nei giorni scorsi lei l'ha ammesso, quindi, che sarebbe disposta a fare il passo indietro. Dalla
1: quindi Regina. Non era del tutto sbagliata quell'anticipazione che aveva dato, credo, il Financial Times, in
0: no,
1: cui
0: esatto,
1: si diceva che avrebbe
0: così.
1: Lasciato un anno prima.
0: E infatti.
1: Sentiamo cosa ne pensa di tutto ciò.
0: Non credo che sia contenuto questo argomento nel Secular Outlook di PIMCO, intitolato quest'anno Punto di rottura e resilienza.
1: Allora, Adriano Nelli, Executive Vice President responsabile per l'Italia di PIMCO, buongiorno, bentornato a Due di Denari, dottor Nelli.
10: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora,
0: sì, presentiamo questo documentone.
1: Abbiamo, come dire, fatto lo scenario in cui ci si sta muovendo con queste raccomandazioni di Panetta, questi rumors che riguardano la Lagarde, ma invece andiamo al vostro Secular Forum, che di solito appunto è quello che dovrebbe dare un'indicazione un po' più di lungo periodo, diciamo di medio periodo, non di lungo periodo, ma di medio periodo lontano, quindi la congiuntura momentanea. Nelli.
10: Sì, sì, è così. Almeno una volta l'anno riteniamo necessario alzare lo sguardo dai dati a elevata frequenza e cercare di capire un po' quali sono le forze strutturali, no? Su cui ci muoveremo nei prossimi 3-5 anni, che poi guidano un po', come se fosse il guardrail all'interno del quale ci vogliamo muovere. Però una battuta, se me la permettete, sì, su quello che è stato detto in relazione alla differenza col 2022, questa è una cosa che abbiamo anche noi affrontato e abbiamo commentato, che anche noi riteniamo che la situazione appunto sia un po' diversa rispetto a quella del 2022 per le due ragioni già citate e probabilmente anche per una terza ragione, cioè il mercato del lavoro all'epoca era molto tirato, molte persone erano uscite dalla forza lavoro, le aziende quindi sono trovate costrette un pochino anche a agire sulla leva dei salari in termini di tenere forza lavoro all'interno delle aziende, un mercato quindi che non funzionava, e questo ha contribuito a generare quei famosi effetti di derivata seconda, dove uno shock di prezzi, uno shock energetico e un problema sulle catene di approvvigionamento, quindi un problema sulla parte della supply side dell'economia, cioè si è aggiunto anche un problema sui salari e sul mercato del lavoro, in più con tassi di finanziamento che all'epoca partivano da livelli bassissimi, se non negativi. Oggi la situazione da questo punto di vista è diversa, e perciò vorrei dire che il nostro punto di vista, insomma, confermiamo quello che è stato detto. Poi, per quanto riguarda invece le tendenze per i prossimi 3-5 anni, allora, punto di rottura, perché riteniamo che quello che sta succedendo, più che un processo evolutivo del contesto, come dire, globale, siamo arrivati proprio a un punto di forte cambiamento, di rottura, appunto perché l'ordine, diciamo, che si è creato già dopo la Seconda Guerra Mondiale, basato sulle regole, sull'organizzazione, sulle organizzazioni multilaterali, è venuto un po' meno. Ormai più che di convergenza si parla di divergenza, più di cooperazione internazionale si parla di confrontazione a livello internazionale, e anche il modello di, come dire, liberista su cui si è fondata l'economia globalizzata oggi è un pochino, cede un po' il passo al protezionismo, è un po' come se l'efficienza abbia ceduto il passo alla ricerca della sicurezza e della resilienza, e questo ovviamente ha un costo.
1: Mi sembra di capire che il vostro outlook escluda l'ipotesi che si possa in qualche modo ricomporre, magari su basi diverse, però quella sorta di equilibrio. Andiamo indietro fino alla guerra fredda, dai, per capirci su com'era, così com'era stabile quel tipo di equilibrio lì. Certo, un equilibrio del terrore, lo sappiamo benissimo, ce lo ricordiamo, però credo che il vostro outlook sia di tutt'altro parere, cioè indichi un'altra direzione.
10: Beh, lo vediamo dai comportamenti che assumono i governi, un po' questo tema del sovranismo è tornato prepotentemente sulla scena rispetto a un modello che poi è giusto, sì, anche dopo la caduta dell'Unione Sovietica, poi addirittura nel 2001, quando è entrata la Cina nell'Organizzazione del Commercio Internazionale, si è affermato un po' il modello di globalizzazione, di liberismo, eccetera. Oggi questo cede il passo a interessi che diventano più nazionali, e quindi in buona sostanza oggi si parla di sovranità tecnologica, di sovranità energetica, del tema della difesa, quindi della sovranità, del controllo dei mezzi per difendersi, e la sicurezza degli approvvigionamenti, quindi si creano appunto una serie di barriere, e questo ovviamente ha un costo in termini di efficienza, la sicurezza, come dicevo prima. Quindi E si creano anche dei divari a livello di paesi vincitori e vinti, a livello di settori, a livello di aziende e perfino a livello all'interno delle diverse categorie di consumatori. E gli stati oggi noi calcoliamo che dovranno investire su questi capitoli appunto delle varie sovranità che ho citato nei prossimi 5 anni, e questo è l'orizzonte di riferimento del nostro rapporto economico secolare, così lo chiamiamo noi, circa 14.000 miliardi, e questo avviene in un momento in cui le finanze dei diversi paesi sono già gravate da un debito pubblico. Esatto, quindi ci saranno anche da fare delle scelte. Certo. Da questo punto di vista.
0: Proprio il Sole 24 in questi giorni ha dedicato molti approfondimenti, in particolar modo al livello a cui è giunto il mostro debito pubblico americano. Allora,
1: è il tuo momento, perché sì, vorrei sapere di che umore sono le borse.
0: Stanno provando a recuperare dopo la giornataccia di ieri.
1: Quindi vogliono vedere rosa, come si diceva una volta. Va bene, allora sentiamo come vanno in dettaglio le borse.
11: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore.

0: Dottore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Dopo i forti ribassi di ieri generati dalla nuova rinnovata tensione fra gli Stati Uniti e l'Iran e le ripetute dichiarazioni piuttosto pesanti di Trump al vertice NATO di Ankara, ieri questa circostanza aveva generato una fiammata sulle quotazioni del petrolio. Oggi più o meno abbiamo gli stessi elementi a condizionare la seduta, con qualche però tentativo di recupero da parte dei listini europei. Il petrolio è a $77.50 abbondante a Londra, il greggio americano sopra i 73, l'Europa prova a rimbalzare, anche se il rimbalzo è piuttosto modesto per Parigi e Francoforte, più 0,24 più 0,11, un pochino più consistente per Milano, più 0,74%. Segnaliamo che poco fa il Ministero dell'Economia ha collocato 8 miliardi di bot a un anno, una domanda molto sostenuta, sono stati assegnati appunto 8 miliardi, una domanda vicina ai 12 miliardi, il rendimento è stabile rispetto all'ultima asta al 2,69%. Per ora è tutto.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai,
12: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Due di denari.
18: Finalmente nel 2027 Lauretto allo stadio Friuli di Udine.
19: Il mio ultimo concerto è stato 20 giorni fa, Cesare Cremonini a Firenze, meraviglioso. E fortunatamente regalato il biglietto dalla mia migliore amica, è stata una serata molto bella.
1: Io sono una grande fan di Bruce Springsteen, lo seguo dall'85 in Italia in giro per il mondo, e l'ultimo concerto ho speso circa 600 euro per il biglietto negli Stati Uniti.
7: Concerto che ho speso di più e non mi sono pentito di aver speso 160 euro biglietto è stato Phil Collins nel 2019. Io credo che è stato il concerto della vita.
6: Ma noi, dopo svariati tentativi andati a vuoto, abbiamo scoperto per vedere Vasco Rossi se fai parte del fan club, piccolo obolo di 50 euro, puoi comprare i biglietti prima. Cretinamente abbiamo fatto questo acquisto, si sono aperte le date l'altro giorno, volevamo prendere due biglietti per il Prato Gold, col cavolo ne puoi prendere solo uno, quindi ci siamo accontentati

0: il prato normale, 197 euro per vederlo tra un anno, se lui sarà ancora vivo, facciamo le corna, ciao.
1: Il concerto più bello che sono andato a vedere l'ho pagato 44.000 lire, quello di Michael Jackson a Monza.
2: E non ho aperto il capitolo di tutti quelli che ho visto di Enrico Ruggeri, perché penso di averne visti 50, non lo so, Enrico lo
3: Vabbè,
2: sa.
3: Allora andiamo ai Dire Straits, esatto, a Milano, in Lo Tempore, ai Police, cose che il tacere, che è stato, cose che è stato bello, ma che ora non, inutile rivangare.
2: Io l'ultimo un po' tradizionale che ho visto, quello di Mirko Casadei a Castelfidardo, io te lo dico.
3: Non tradizionale, Paolo Conte alla Scala, ecco, 2 anni fa. Adriano Nelli, buongiorno, non l'abbiamo convocato per parlare dei concerti e degli spettacoli, ma è un tema che sta appassionando e che, diciamo così, ha anche un impatto notevole, esatto, sui nostri conti.
2: Riguadagniamo
3: quindi
2: incredibilità con Adriano Nelli, perché noi siamo partiti dal parlare della funflation, perché anche l'inflazione viene spinta da questi grandi eventi di intrattenimento e musicali che hanno appunto un loro peso sui prezzi al consumo. Nelli, se lo sarebbe mai aspettato? Non so se Pinco analizza anche queste tematiche un po' collaterali alle classi di investimento, diciamo, più generiche.
4: Beh, l'inflazione la analizziamo con grande attenzione e guardiamo anche come evolvono poi i panieri su cui viene calcolata e che poi hanno un'importanza veramente forte, quindi sono aspetti. A proposito di inflazione, questo è un tema centrale, no? nel quadro che stiamo vivendo, ed ha anche un riflesso un po' di medio periodo, perché si parla adesso molto di questa rivoluzione tecnologica associata all'adozione dell'intelligenza artificiale e agli investimenti in infrastrutture. È qualcosa che sta producendo un'inflazione nel breve, perché tutte le componenti elettroniche oggi sono in scarsità di offerta e c'è molta competizione. Però tutto quello che sta accadendo, probabilmente, questo noi lo stiamo analizzando, nel medio periodo potrà invece avere un impatto un po' deflazionistico se gli attesi guadagni di produttività verranno realizzati, e quindi probabilmente si riuscirà a fare le stesse cose, se non più cose, con minore quantità di fattori produttivi, e questo dovrebbe avere nel medio termine un impatto deflazionistico, un po' come se ci fosse un po' un tiro alla fune tra due forze contrastanti, e che in questo momento però, insomma, l'inflazione si sente, ma non necessariamente dal nostro punto di vista si manterrà a livelli elevati, anche perché poi ci sono altri fattori, tipo la Cina, che sta agendo in qualche modo come esportatrice di deflazione, e lo vediamo ad esempio nel settore auto, su tanti altri comparti, e questo gioca un ruolo. E poi anche bisognerà vedere quanto gli stati riusciranno a sostenere la domanda dei consumatori, che onestamente è un po' sotto pressione a causa dell'aumento dei costi di finanziamento, a causa della perdita di potere d'acquisto e quant'altro. Quindi ci sarà anche un po' di distruzione di domanda aggregata, purtroppo, alla luce del quadro che stiamo vivendo, e qui entra a gioco il tema della resilienza, che fa parte del titolo del nostro rapporto,
3: del vostro outlook. Ecco, ma mettendo insieme le due cose, scusi, magari faccio un'operazione un po' spregiudicata. Da una parte quello che ci spiegava, il punto di rottura, gli equilibri che si sono modificati, dall'altra queste che potrebbero rivelarsi quasi delle tendenze deflazionistiche, anche per le questioni di sovranismi e tutto quello che i sovranismi portano con loro. E voi che siete gli specialisti del reddito fisso, come PIMCO, avete un profilo, avete un'idea di come potrebbe essere il comportamento adatto in questa fase, e nei prossimi anni da parte di un risparmiatore? Mi ha colpito per dire che anche il Tesoro italiano ha presentato un BTP in dollari, quindi magari bisogna andare a cercare tre, Deborah,
2: no,
3: hai ragione.
2: Nel senso, è un BTP ma con tre scadenze diverse, sì.
3: Tre scadenze, sì, 5, 10, 30 anni. E allora mi viene da pensare, forse bisogna cercare delle fonti di reddito anche nel reddito fisso con una diversa attenzione.
4: Sì, il tema della resilienza, che alla fine si manifesta su tante forme, forse anche da parte dei governi la necessità di disporre comunque di valuta e soprattutto di dollari in un contesto del genere, che qui le crisi che poi avvengono sempre con una carenza di offerta di dollari sui mercati. E quindi adesso, passando dall'attualità invece un pochino al nostro idea, e la domanda credo che sia molto calzante, perché porta, quando parliamo di resilienza, è un po' come dire, lo scenario che stiamo vivendo, e dove ci sono tutte queste forze contrastanti che nel breve non si riesce a capire quale prevarrà, no? Abbiamo parlato di inflazione, nel breve l'inflazione ci sarà, nel medio lungo forse no, ma quando cambierà e ci passerà il testimone da queste due tendenze? Allora, costruire portafogli Resilienti significa non scommettere su uno scenario e quindi concentrare l'investimento sulla base di una visione molto forte, perché comunque la dispersione degli esiti è veramente importante in questo momento, ma significa ad esempio: noi pensiamo che ci sarà deflazione nel medio periodo, sì, però questo non significa che non vogliamo proteggerci comprando ad esempio una serie di strumenti finanziari che hanno una funzione di risposta positiva su sorprese inflazionistiche, perché quello è un rischio che non possiamo escludere, sebbene riteniamo che abbiamo, che ci sia una tendenza in atto di medio periodo di tipo deflazionistico. Resilienza vuol dire anche, in un mondo di convergenze, di soppressione della volatilità, nel mondo di prima con le banche centrali che acquistavano titoli sul mercato, comprimevano la volatilità, creavano convergenze e correlazioni importanti, la gestione passiva poteva essere un valido strumento. Dal nostro punto di vista oggi non del tutto, un po' perché con questi vincitori e vinti a livello globale che ho citato prima, come dire, bisogna avere uno spettro ampio di investimento e ci sono tante divergenze su cui un gestore attivo può fare certamente risultato. Dall'altro, sono aumentate le concentrazioni all'interno degli indici, sia nel mercato obbligazionario che nel mercato azionario, perché ci sono stati dei movimenti molto importanti. Pensate al mercato azionario con tutta
2: l'intelligenza artificiale, la tecnologia. E invece nell'obbligazionario su che cosa siamo troppo concentrati?
4: Pensiamolo, alla fine gli indici obbligazionari sono costruiti attraverso il meccanismo della ponderazione del debito dei paesi. Pensiamo a un paese come il Giappone, che oggi certamente è sotto la lente dei gestori obbligazionari, dei grandi investitori istituzionali in bond, perché comunque ha una spirale di conti pubblici che non rassicura nessuno, ha un debito molto grande, vuol dire che ha uno spazio molto importante il Giappone in certi indici. Quindi andare a assumere un atteggiamento passivo significa attribuire a un paese che in questo momento vede i propri rendimenti continuare a salire, lo yen a deprezzarsi, attribuire un grande peso, perché ha un grosso peso quell'emittente all'interno di un portafoglio, semplicemente perché ha una grossa size del debito. Cioè, non ci sembra in questo momento, in un mercato d'altro come quello obbligazionario, popolato da inefficienze, da attori non economici, molto grande, molto poco efficiente, ad assumere un atteggiamento passivo. Oggi si può costruire un portafoglio resiliente, sufficientemente di buona qualità, con un occhio alla liquidabilità dei titoli che siano in portafoglio, avendo un buon rendimento, senza necessariamente andare a concentrare troppo o andare ad essere passivi, perché queste divergenze creeranno opportunità per i gestori attivi nei prossimi anni. Questo è un po' il nostro punto di vista.
3: Grazie. A questo punto però è il mio momento. Vi chiedo un attimo di pazienza. Prego, Pietro Lacorte. Grazie, come ogni giovedì il domandone, come ogni giovedì ci sono delle regole precise. Accettiamo le risposte solo e soltanto dall'800240024, cioè dal numero verde.
2: Se telefono dal numero verde posso rispondere. No,
3: non
2: voglio rispondere.
3: Non accettiamo risposte da Deborah Rosciani e neanche, mi perdoni, dal dottor Adriano Nelli, perché è troppo facile per voi, abbiate pazienza. Allora, dovete risponderci prenotandovi appunto al nostro numero verde. Nicole è pronta ad accogliere le vostre telefonate. La domanda la faccio facile perché dai, siamo quasi alla fine del palinsesto e andiamo verso l'estate, nel senso andiamo verso le ferie. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha collocato, come abbiamo detto poc'anzi, tre titoli, cioè un BTP su tre scadenze diverse in una valuta straniera e non era in euro, e questo ha suscitato molto interesse anche da parte mia.
2: Non è in sesterzi.
3: Non è in sesterzi, non è in dracme. Qual era questa valuta? 800240024. Traffico.
5: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
6: Ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto sulla A22 Brennero-Modena. A causa di un incidente si viaggia in coda per 6 km tra Affi e Alavio in direzione del confine di Stato. Code di 4 km sono inoltre segnalate in direzione opposta. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove per un incidente si viaggia in coda nel tratto fra Arenzano e il Bivio con l'A26 dei Trafori sulla carreggiata in direzione Genova, ed è sempre un incidente a provocare code sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto abruzzese fra Lanciano e Ortona in direzione Pescara. Queste le principali notizie al momento, le prossime novità fra un'ora circa. Grazie per l'attenzione.
5: Due di denari.
7: Io mi sono visto Carlos Santana nel giorno del suo compleanno dei 65 anni a Verona. Avevo un biglietto da 50 euro per la galleria. Quando ero lì in coda per entrare ci hanno chiamato una cinquantina che eravamo lì davanti, ci hanno messo un braccialettino e ci hanno fatto andare sotto il palco.
8: Io 4 anni fa circa ho cercato di acquistare i biglietti per gli U2 al Forum di Assago. Facevano 5 serate di fila, 200 euro a biglietto, non sono riuscito a trovare posto.
9: Lugano Estival Jazz 2023, Gypsy King, gratuito.
10: Io nel 1983 ho avuto un concerto di Antonello Venditti al Vittoriale di Gardone Riviera sul Lago di Garda e letteralmente fatto solo per me e i miei 3 amici. Il biglietto costava 30.000 lire, fummo gli unici che scavalcarono il recinto conoscendo il vigile di Gardone e Venditti cantò solo per noi 3, poi aprirono a tutti.
2: Fate queste cose, non scavalcate cancelli, per carità, che vi fate male. Bene, ma oggi è un grandissimo successo la scelta delle nostre copertine.
3: Davvero, ma abbiamo stimolato, evidentemente hanno ragione quelli come Asso Concerti che dicono che c'è proprio una crescita, e anche consumerismo.it, che consumerismo no profit, che ha segnalato proprio come gli eventi, questo tipo di eventi stia veramente crescendo nell'interesse delle persone. Sarà stato anche un lungo rimbalzo del infatti, periodo della pandemia.
2: Tra l'altro, ripeto, Antonello Venditti e Francesco De Gregori al Circo Massimo, e me li vedrei veramente volentieri, li ho persi, ma chissà se riproporranno di nuovo questa accoppiata.
3: Ripeto la domanda, vorrei sapere solo e soltanto se chiamate l'800240024 qual era la valuta utilizzata dal nostro Ministero dell'Economia per il lancio di un BTP con 3 scadenze diverse, ha usato una valuta straniera. Qual era questa valuta?
2: Tra l'altro, una domanda eccezionale avuta in particolar modo da investitori esteri. Adriano Nelli, andiamo a Pinco. Settori dai quali stare lontani, perché voi nel vostro Secular Outlook ne indicate alcuni nello specifico, in particolar modo il credito di scarsa qualità come i prestiti a leva e il credito diretto alle imprese sui mercati privati. Cosa sta succedendo in questo comparto, perché maneggiarlo con cura?
4: Ma rientra un po' nel tema del ruolo che non un gestore attivo, nel senso noi non, diciamo, non è che evitiamo, guardiamo dovunque, anche nel settore del credito privato crediamo che ci siano delle opportunità. Chiaramente veniamo da tanti anni dove ci sono stati un po' di eccessi, è stato emesso molto debito soprattutto collegato a operazioni di buyout soprattutto su certi comparti economici, con standard creditizi un po' deboli, con un po' di leva in eccesso, con assunzioni sugli EBITDA un po' generose, quindi bisogna stare un pochino attenti in questo momento. Dati i tassi di interesse elevati si riesce a mettere sopra un differenziale di rendimento interessante senza neanche eccedere troppo, accettando in portafoglio una bassa qualità. In buona sostanza non siamo più costretti a scegliere una tra la qualità, il rendimento e la proprietà di diversificazione di una certa, diciamo, emissione obbligazionaria, si riesce a ottenere tutti e tre. Quindi il nostro, diciamo, preferenza in questo momento è certamente quella di emittenti di elevata qualità e di guardare sempre tra forme di investimento scambiate sui mercati pubblici rispetto a soluzioni magari sui mercati privati. Ne vediamo tante di opportunità, ma vogliamo essere pagati per il rischio addizionale che andiamo a prendere. Questo è un pochino il punto centrale della nostra analisi. Poi, in un momento in cui ci sono venditori forzati, magari perché sono soggetti che hanno ceduto con la leva finanziaria, noi possiamo guardare con un occhio un pochino più opportunistico, cercare di fornire soluzioni finanziarie mirate per certi soggetti che devono smobilizzare delle posizioni e cercare di ottenere quel premio al rischio che ogni forma di investimento deve richiedere, ecco.
3: Valuta di riferimento per i mercati resterà il dollaro secondo il vostro outlook, perché appunto tutti i ragionamenti che ci sta presentando in questa puntata sembrano dire che potrebbero esserci altri campioni valutari a cui fare riferimento, e poi anche lei stesso l'aveva ricordato, c'è un debito crescente negli Stati Uniti che avrà bisogno comunque di essere coperto, e quindi con ulteriori prelievi, ci immaginiamo.
4: Sì, allora nell'orizzonte di riferimento temporale del nostro rapporto economico, quindi i prossimi 5 anni, ci aspettiamo che il dollaro continui ad avere il suo ruolo di riserva di valuta internazionale, ha dei privilegi esorbitanti che ancora oggi sono difficili da scalzare, viene la maggior parte delle merci, delle materie prime, scambiati sui mercati internazionali, vengono pagati in dollari. Il mercato obbligazionario americano ha uno spessore, una liquidità che nessun altro, diciamo, mercato può offrire. I grandi capitali quindi in qualche modo ancora vedono questo mercato come mercato di riferimento. Poi chiaramente il tema dell'eccesso di indebitamento degli Stati Uniti e anche, diciamo, del disequilibrio nell'andamento dei conti pubblici è un problema che non potrà che essere risolto. In questo momento forse quell'emittente si sta un pochino avvantaggiando del privilegio, no, esorbitante che hanno, però prima o poi il problema dovrà essere risolto, e nel frattempo ci sarà, in questo mondo che si riorganizza, in questo mondo multilaterale, no, di non più globalizzato come prima, ci saranno probabilmente delle altre potenze che andranno gradualmente a voler affermare il proprio sistema dei pagamenti, le proprie divise, ma ci vorrà parecchio tempo, diciamo che nei prossimi 5 anni riteniamo che il ruolo del mercato obbligazionario americano e del dollaro difficilmente potrà essere scalzato, seppure è un problema che dovranno affrontare certamente.
2: Certo, per fare un punto di sintesi finale, Nelly, se ci dovesse indicare un portafoglio obbligazionario di alta qualità, adatto a tutte le tasche di risparmiatore, quale, chiaramente voi siete un grande gestore, ma magari diamo qualche indicazione con prudenza anche ai nostri ascoltatori.
4: Ma si parte adesso con gli indici obbligazionari europei di alta qualità che includono al proprio interno il debito governativo dei paesi sviluppati più debito societario di elevata qualità, di qualità investment grade, già a livello di partenza che offre il mercato si va intorno al 3,5 in euro, questo è il rendimento prospettico, e normalmente questo rendimento per chi detiene un portafoglio per 3-5 anni spiega oltre il 90% del risultato che poi si ottiene dopo, e questo è quello, l'ingrediente offerto dal mercato. Su questo la gestione attiva può fare molto, inserendo in portafoglio anche una visione un pochino più globale. In questo momento a noi piacciono ad esempio in parte anche determinate emissioni indicizzate all'inflazione come copertura da eventuali recrudescenze inflazionistiche, ci piace certa forma di debito cartolarizzato, ovviamente ci vuole molta analisi dietro, ma sono forme di investimento ben diversificate, sostenute anche da attivi a garanzia, quindi si può costruire un portafoglio che ha un rendimento prospettico interessante e soprattutto superiore a quello che vediamo essere l'andamento dell'inflazione nei prossimi 3-5 anni, quindi ottenere non soltanto un incremento nominale del patrimonio ma anche un interessante incremento in termini reali.
3: Allora, noi la ringraziamo Adriano Nelly, Executive Vice President e responsabile per l'Italia di PIMCO, grazie di essere stato con noi, grazie di questa chiacchierata veramente a tutto campo sull'andamento dell'economia, e non solo dell'economia ma anche della geopolitica internazionale. E passiamo invece al momento finale del giovedì, abbiamo un...
2: Che cosa si accaparra chi risponde bene? Non l'abbiamo detto.
3: Ti ringrazio della domanda, perché non l'avevo detto. Allora, il libro è Genius, o Genius, come preferite, 100 idee per essere felici di Mauro Nardocci. Allora, il titolo non gli rende giustizia, se posso dire, perché il volume è una serie di riflessioni, attingendo a grandi pensatori, ma anche a sportivi, attori, attrici, insomma, una serie di indicazioni, di modalità di affrontare le questioni quotidiane, le questioni della vita, magari con attingendo a chi ci ha pensato o ce l'ha fatta o ha dimostrato di saper gestire anche le difficoltà. Vediamo se sa la risposta Gualtiero.
11: Gualtiero? Eccomi qua. Dica. Allora, sono emessi in dollari statunitensi.
3: Molto bene Gualtiero, allora lasci i suoi riferimenti, le faremo avere questo volume Genius, che consiglio anche proprio come lettura estiva. Secondo me è una lettura adatta, così sbocconcellato.
2: Quindi
3: qua
2: te
3: e
2: lo
3: là.
2: Puoi portare via, visto che ti assenterai per qualche giorno.
3: Non volevo dirlo, però è così. Sì, domani, allora, non ti lasceremo senza la squadra antitruffa Serpente Corallo né domani né venerdì successivo.
2: Molto bene, vedo che la trasferta è prolungata.
3: È un pochino prolungata. Diciamo che tendenzialmente potrei rientrare il lunedì 20.
2: Per quando ritornerai conoscerò a memoria tutte le canzoni di Sfera Ebbasta. Ti sorprenderò con le mie prestazioni canoniche. Non ridete, regia, va bene?
3: Buon divertimento.
2: E a te.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Sono le 12.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Traffico fermo nello stretto di Hormuz in 2 giorni di attacchi americani, 14 morti in Iran. Rapporto INPS, negli ultimi 30 anni l'età media di pensionamento per i dipendenti privati è aumentata di oltre 7 anni. Incidenti sul lavoro, un morto a Sesto Fiorentino, un morto e un ferito nel Chietino. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo 2 giorni di raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Questo è quanto scrive l'agenzia Bloomberg. Il transito nella cruciale via d'acqua è ora in gran parte limitato a una rotta settentrionale approvata dall'Iran, mentre un corridoio più a sud, protetto da Oman e Stati Uniti, ha registrato scarsa attività. Secondo Teheran, 2 giorni di attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 e esplosioni si sono verificate in diverse città iraniane lungo lo stretto, tra cui Bushehr, Chabahar, Bandar Abbas e Sirik. Mentre l'esercito iraniano ha dichiarato di aver colpito siti in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni d'attacco kamikaze. In raid e attacchi russi in Ucraina, nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 4 civili residenti nella regione di Donetsk, nel Donbass, e 3 nella regione meridionale di Kherson, lo riferisce Ukrinform. Nel Kherson in particolare, oltre ai 3 morti, ci sono almeno 19 feriti. Almeno un ferito inoltre si registra nella regione centrale di Dnipropetrovsk, colpita da almeno 20 raid russi in 24 ore. Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta.

0: trattamento per i dipendenti privati è aumentata di oltre 7 anni per il totale delle pensioni rispetto ai 57 anni e 7 mesi nel 1995, si è passati a 64 anni e 10 mesi, ovvero 7 anni e 3 mesi in più. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'INPS. L'età media sale anche se si considera l'insieme dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece una dinamica più irregolare. Dopo il massimo osservato nel 2020, l'età media si è attestata a 61,7 anni lo scorso anno, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. La cronaca adesso: in meno di 24 ore, 4 morti sul lavoro.
1: Travolto da un macchinario del cantiere che lo ha sbalzato a terra, sarebbe la dinamica ora al vaglio di polizia scientifica e ispettori del lavoro che ha causato la morte di un operaio 48enne a Sesto Fiorentino, deceduto durante il trasporto in ospedale. È di un morto e un ferito intanto il bilancio della violenta deflagrazione udita a chilometri di distanza, avvenuta sempre questa mattina nello stabilimento della ex esplodenti Sabino a Casalbordino, in provincia di Chieti. Lo stabilimento, che lavora per la difesa italiana e diversi altri paesi NATO, era stato riaperto nell'ottobre scorso grazie all'acquisizione da parte di un gruppo turco, dopo un lungo stop giudiziario e amministrativo seguito ad un analogo incidente che nel 2023 era costato la vita a 3 addetti. Ieri, nella provincia di Rieti, altre 2 vittime, una donna e un giovane, nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio, la Pirotecnica Mattei. Anche questa azienda aveva subito un altro grave incidente 3 anni fa, in cui persero la vita 3 lavoratori, padre e figli. Infine, i vigili del fuoco hanno domato l'incendio divampato ieri sera nel centro logistico BRT di Milano, anche se resta la raccomandazione di ARPA e Comune a proteggersi dalle esalazioni delle tonnellate di materiali, anche elettronici, andati in fumo nei depositi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Parliamo ancora di incendi, ma di quelli che stanno mandando in fumo ettari e ettari in Sardegna e Piemonte.
2: Non solo caldo, ora scatta anche l'emergenza incendi, con le fiamme aiutate dalle alte temperature e dal vento. In Sardegna, all'Oceri, gli agenti del Corpo Forestale della Regione Sardegna stanno intervenendo dalle prime ore del mattino su un incendio nelle campagne di Prano e Piras, in provincia di Nuoro, con il supporto dell'elicottero del Corpo Forestale della base operativa di San Cosimo. L'area interessata dalle fiamme è una zona rocciosa particolarmente impervia, e per questo la pattuglia forestale sta bonificando a terra il perimetro dell'incendio. In Sardegna, ieri, fiamme anche nel Cagliaritano e nel Sulcis. Sempre ieri a fare i conti con gli incendi anche alcune province del Piemonte, dove i Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale dei Volontari Antincendio sono intervenuti nella gestione di 8 distinti interventi, concentrati prevalentemente nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e Torino. Nel corso del pomeriggio di ieri le condizioni hanno subito un peggioramento a causa delle alte temperature e dell'attivazione di forti raffiche di vento. Per fronteggiare l'emergenza è stato schierato un assetto aereo composto da 7 Canadair e 2 elicotteri dei Vigili del Fuoco, oltre a 3 elicotteri regionali. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: Come avete sentito, incendi alimentati anche dal caldo, e giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Ha registrato temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per appunto il mare. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine. In chiusura il calcio: dopo il giorno di pausa, Mondiali 2026 che entrano nella fase decisiva questa sera alle 22 ora italiana a Boston, il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. La vincente se la vedrà in semifinale con chi avrà la meglio tra Spagna e Belgio.
3: È la rivincita della semifinale del 2022 che in Qatar vide prevalere i transalpini, poi sconfitti in finale ai rigori dall'Argentina di Leo Messi. Già inquadrarla così, Francia-Marocco, che si gioca alle 22 italiane a Boston, dà l'idea del mondo del calcio che sta cambiando. L'Europa, lo dice anche questo mondiale, resta il cuore, ma intanto ecco che emergono nuove realtà come i Leoni dell'Atlante, che a 4 anni da uno storico quarto posto si confermano tra i grandi del calcio globale. E poi tante le storie intrecciate a bordo campo. Una su tutte, quella di Ayoub Bouadi, 18enne rivelazione del Marocco, che con la maglia rossoverde ha esordito appena nel maggio scorso. Lui, che è nato in Francia, gioca nel Lille ed ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili transalpine, prima di scegliere di giocare per la terra d'origine dei suoi genitori, emigrati in Francia agli inizi degli anni 2000. Le Bleu intanto si sono visti respingere dalla FIFA il ricorso per far cancellare l'ammonizione rimediata da Olise alla fine dell'ottavo, vinto contro

0: Paraguay, ma è inutile guardare troppo lontano in una sfida senza domani come quella di stasera. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tra pochissimo l'appuntamento con Melog. Buongiorno a Gianluca Nicoletti.
2: Ciao, buongiorno. Oggi cercheremo di eviscerare la fantastica telenovela estiva dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A tra poco.
1: Termina qui questa edizione di GR24. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con Effetto Giorno.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Nome.
9: Freeway Skyline.
8: Professione.
9: IRP.
8: Missione.
9: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
8: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Con l'ondata di caldo che sta interessando il paese aumentano i rischi per la salute legati alle alte temperature, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche. Colpo di calore, disidratazione, affaticamento cardiovascolare sono tra i pericoli più comuni, ma spesso i primi segnali vengono sottovalutati. Ne parliamo oggi col professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi e grazie sempre per il vostro invito.
1: Quali sono, professor Borghi, sintomi apparentemente banali che in realtà non vanno mai ignorati con questo caldo?
2: I sintomi possono essere sintomi confusi con altre patologie, per questo non devono essere sottovalutati. La cefalea, ad esempio, è una delle manifestazioni più tipiche dei gravi colpi di calore, ma anche la sudorazione eccessiva, la stanchezza, il senso di confusione, qualche disturbo anche dal punto di vista alimentare, sono tutti elementi che suggeriscono che il nostro organismo sta subendo in maniera eccessiva la temperatura e non riesce a compensare con i mezzi dei quali dispone. Per quello che riguarda rivolgersi al medico, naturalmente, innanzitutto credo che sia necessario dare un significato a questi sintomi, intervenire con la soluzione più semplice, che è quella dell'idratazione, ma se anche dopo aver bevuto in maniera abbondante ancora questi sintomi persistono o addirittura peggiorano, soprattutto la cefalea, il senso di confusione mentale ed eventualmente la difficoltà di respiro, è assolutamente determinante rivolgersi al pronto soccorso, perché la situazione potrebbe richiedere un intervento più motivato.
1: Con il caldo estremo, quali sono gli organi più a rischio?
2: Cuore sicuramente, perché il cuore funziona sulla base del sangue che riesce a pompare in generale il colpo di calore, diciamo le temperature eccessive fanno sudare moltissimo e quindi perdere liquidi e al tempo stesso tendono a fare ristagnare il sangue alla periferia per questa vasodilatazione eccessiva e quindi il cuore potrebbe trovarsi in difficoltà, soprattutto nei pazienti che presentano malattie cardiologiche di fondo. I reni naturalmente, perché i reni funzionano per filtraggio, quindi hanno bisogno di un volume circolante di sangue che sia sufficiente per funzionare bene. Se noi lo riduciamo perché perdiamo liquidi per effetto del calore esterno, automaticamente il nostro rene funzionerà molto peggio e quindi questo potrà fare accumulare sostanze indesiderate. Il fegato, per lo stesso identico motivo, è una centrale metabolica e necessita di essere idratata, ma mi lasci dire anche il cervello, perché se si riducono in qualche modo i segni di perfusione cerebrale, può capitare con l'eccesso di calore, sia perché si vasodilatano le arterie del cervello, sia per i motivi che abbiamo detto in precedenza, il cervello potrebbe funzionare con molta maggiore difficoltà e proprio la confusione mentale o la difficoltà di concentrazione sono spesso uno dei sintomi iniziali del colpo di calore.
1: Saluto e ringrazio il professor Claudio Borghi e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata dalla vostra Nico.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Dobbiamo buttare i palazzi per terra. La facciamo così potente che con un bottone boom, mamma, che combiniamo?
2: Così parlavano i presunti responsabili dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Finiti in manette, alle prime ore dell'alba, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 4 persone tra la provincia di Napoli e di Avellino.
3: Durante l'interrogatorio di ieri, Walter Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre di un anno fa, ha però voluto rilasciare dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse di strage e associazione mafiosa in concorso con i 3 esecutori e con un suo stretto collaboratore, Clesio Gomez, che avrebbe fatto da tramite.
4: Non so quanto possa appassionare il pubblico, ma fermo di tutto per rendervela appassionante. Io nel lancio al giornale radio ho usato il termine fantastica telenovela estiva, è un termine un po' forzato perché non c'è nulla di telenovela in una bomba che esplode sotto casa di un giornalista. Non ne parlammo, ricordate, l'indomani del 16 ottobre facevamo una trasmissione, mi ricordo con Nello Trocchia, mi sembra, dedicata proprio al fatto e alle ipotesi di un giornalista sicuramente scomodo, sicuramente un'eccezione, una mosca bianca nella tranquilla e serena narrazione quotidiana del servizio pubblico, che rappresentava comunque una spina nel fianco non soltanto a tutta la compagine governativa, ma vari centri di potere. Ha fatto inchieste sul traffico d'armi illegale, ha fatto inchieste su favoritismi clientele, ha fatto inchieste, insomma, tante inchieste da cui poi in effetti molto meno rispetto al clamore che hanno suscitato sia stata ricaduta su un piano concreto dei fatti, dei procedimenti giudiziari, delle sentenze. Però era comunque una persona sicuramente scomoda. Poi dentro la RAI rappresentava un'eccezione sicuramente molto difficile da digerire per molti. Con l'attentato su Ranucci è stato dissipato ogni dubbio che fosse un giornalista che aveva delle tesi precostituite, un giornalista che lavorava per la politica, un giornalista che era di parte. Insomma, di fronte al fatto che la vita sua e della figlia erano state seriamente messe a repentaglio da un esplosivo, guardate, non era un petardo, era una bomba fatta con dell'esplosivo anche di un certo tipo, di una certa potenza, anche se probabilmente non recentissimo, quindi forse dalle reazioni non prevedibili, che poteva causare la morte di persone, perché se soltanto la figlia fosse uscita a prendere una cosa in macchina, soltanto qualcuno fosse passato, sarebbe morto, quindi non poteva essere un gioco. Poi improvvisamente, dopo aver seguito tante piste, viene fuori che dietro c'è un suo amico, Walter Lavitola, personaggio noto per una serie di vicende legate

0: sia la politica sia vari, diciamo, turbini di tipo finanziario, che aveva aperto un ristorante, ristorante in cui andava spesso Ranucci, si vedevano, andavano a mangiare il pesce insieme, erano amici. Addirittura oggi un giornale ventila persino l'ipotesi, visto che su questo tutti ci intingono il pane, che Walter La Vitola fosse anche il confidente della compagna di Ranucci, che non era contenta di come li scomportava, e insomma persone molto vicine. E a un certo punto viene fuori che il mandante di questo attentato possa essere lui, e qui si è scatenato assolutamente un caos. Da un certo punto di vista questo delegittima la figura eroica di Ranucci come giornalista attaccato dalla mafia, dai poteri forti, via dicendo. Addirittura fa, e molti su questo stanno facendo ipotesi anche molto fantasiose, l'idea che fosse stato una cosiddetta bomba amica, cioè un attentato dimostrativo per dare carisma e credibilità a una persona, che è una tesi assolutamente deleteria per la credibilità di una persona, di un giornalista soprattutto. Beh, io su questa vicenda voglio raccontarvela nei suoi particolari, perché è molto interessante, è assolutamente ingarbugliata, assolutamente non c'è una risposta, salvo una che probabilmente si è dato questa mattina Stefano Feltri. Leggerete tra un po' nella sua newsletter Appunti, che trovate sulla piattaforma Substack, dove dice che in realtà questa bomba ha avuto il suo effetto, anche se non ha ammazzato nessuno fisicamente, non ha dilaniato cadaveri, però in qualche maniera ha colpito qualcuno. E sono qui con Stefano Feltri perché in qualche maniera nella nostra chiacchierata che spesso facciamo alla radio anticipiamo un po' quello che è un racconto capillare. Buongiorno innanzitutto Stefano.
1: Ciao Gianluca, grazie dell'invito.
0: No, mi hai sorpreso, ho l'anteprima di questo pezzo che pubblicherai finita la trasmissione. Addirittura tu hai fatto quasi un fumetto dove sembra un bellissimo, un fotoromanzo, dove racconti per immagini tutto quello che è avvenuto attorno appunto all'attentato di Ranucci. Lavoro mastodontico. Allora, io intanto ricordo che oltre alla tua newsletter Substack, adesso su Substack Appunti c'è anche una rivista di Appunti Geopolitica, che attraverso un meccanismo molto singolare, nuovo, che poi ci racconterai, dal digitale poi tra breve sarà anche su carta. Quindi la carta muore, il digitale prende l'eredità dell'informazione, ma il digitale a sua volta ripartorisce un prodotto di carta. Mi spieghi intanto questo passaggio, poi passiamo a Ranucci, che mi interessa.
1: Ma è la stessa storia che della ricostruzione che dicevi nella versione iper dettagliata tipo fumetto, e che con l'intelligenza artificiale si possono fare un sacco di cose molto interessanti, basta usarla nel modo giusto, quindi non aspettarsi che faccia tutto da sola, ma guidarla, e si possono fare delle cose interessanti come queste ricostruzioni e come fare una specie di casa editrice autonoma, nel senso che sto facendo questi esperimenti in cui con l'intelligenza artificiale riesci letteralmente a creare dei libri, a trasformare quelli che sono articoli di una newsletter, che quindi escono in un flusso, a riaggregarli, impaginarli, a farli in formato libro, e poi anche perfino appunto a pubblicarli in maniera cartacea. C'è una funzionalità di Amazon che
0: com'era quando eravamo piccoli ancora l'almanacco di Topolino, che usciva ogni tanti mesi, l'almanacco con le storie più belle.
1: Il mio modello editoriale di riferimento è sempre il mondo dei fumetti, dei supereroi, dove le cose prima escono in edicola, poi riescono in un'altra edizione, poi escono in libreria, poi ci fanno il film, insomma. Col digitale semplicemente si reinventa in un'altra forma cose che sono.
0: Ma ti posso dire una cosa, e lo dico al pubblico che mi ha colpito, vedere la ricostruzione fatta per immagini dell'attentato a Ranucci, vignetta dopo vignetta, con tutti gli indagati da una parte, con tutto il riassunto in breve, con la leggenda, con le cartine. Beh, è meglio che leggere un giornale, è meglio che vederlo in televisione, sinceramente. Capisci tutto, vedi gelatina alla cava, l'immagine, la macchina, la notte, loro davanti alla mappa, la bomba. È una nuova maniera per fare informazione, e bisogna che calchiamo anche queste strade. Vediamo se riesci adesso a ricostruire con lo stesso pathos la vicenda Ranucci. Tu hai una teoria che la dici subito, che in realtà la bomba contro Ranucci ha colpito e ha colpito Ranucci in questo momento. Questo è innegabile.
1: Sì, ha fatto il suo dovere, perché se noi ci chiediamo che cos'era quella bomba, si è capito abbastanza presto nelle indagini che non era una bomba pensata per uccidere, non era un attentato che aveva l'obiettivo di uccidere Ranucci o la figlia.
0: Anche se te lo scrivi, sì.

0: non era pensata per uccidere, ma c'era un ampio margine di possibilità che potesse far molto male a qualcuno.
1: Assolutamente, perché c'è un dettaglio che scrivono i RIS dei carabinieri, che è il reparto, quello scientifico, che ha studiato il tipo di esplosivo, e dice uno che è un esplosivo che non si può comprare, non è una cosa che trovi su Amazon, è una cosa che si capisce hanno solo gente o nel mondo dei servizi o nel mondo della criminalità organizzata che hanno lì nei depositi da anni, cioè non è più una cosa in commercio legale. E poi scrivono
0: è un vecchio
1: che
0: esplosivo che non si usa più,
1: Esatto, ed è un esplosivo però che col passare del tempo diventa incontrollabile, cioè diciamo è andata bene, non è detto che andasse così, non è, hanno fatto una cosa molto pericolosa, ecco, che è andata bene, che non era pensata per uccidere, ma che era molto pericolosa. Al che viene da chiedersi, ce lo si chiede al primo minuto, perché l'hanno fatta? Quando uno fa, quando fai un attentato di quel genere, di solito la bomba è un messaggio, ma che messaggio era? Beh, non, nessuno l'aveva capito bene, non era molto chiaro, non si è mai capito a quale inchiesta di report fosse abbinata quella bomba. E questo già era strano, perché se tu vuoi intimidire qualcuno, diciamo, almeno l'interessato dovrebbe recepire il messaggio.
0: Ma è quello che dicemmo all'indomani con Nello Trocchia, strano che non ci sia rivendicazione. Che non, siccome lui ha fatto 200.000 inchieste su 200 argomenti diversi, dicendo questa ti è arrivata perché hai pestato i piedi a questo, se no non serve a niente una bomba.
1: Esattamente, e quindi rimaneva questa grande domanda. Adesso sembra che una risposta ci sia, cioè questa bomba è stata messa da uomini legati alla camorra, piccoli criminali, che sembra siano stati, da quello che risulta dalle indagini, coordinati o intermediati da un signore camerunense che lavora, non si sa bene a che titolo, per questo Walter La Vitola, che ufficialmente nella vita ha un ristorante, anche se poi lui stesso nelle interviste che sta dando dà anche altre informazioni. Questo Walter La Vitola, personaggio losco, strano, coinvolto in varie cose, ha fatto a quello che ha comprato il senatore De Gregorio per far cadere il secondo governo Prodi nell'interesse di Berlusconi, che ha cercato a sua volta, c'è una condanna di ricattare Berlusconi dopo aver innescato la caduta di Gianfranco Fini rivelando che un appartamento donato al partito dell'Alleanza
0: Nazionale. La vicenda
1: Monte
0: Carlo che fu seguita da Gianmarco Chiocci, che fu il vero, diciamo, esecutore, però fu anticipata sull'Avanti, che allora dirigeva La Vitola.
1: Esatto, e quindi fu La Vitola ad anticipare che un appartamento donato al partito di Gianfranco Fini in realtà era nella disponibilità del cognato di Gianfranco Fini, da lì è iniziato tutto un cinema.
0: Non è una cosa da poco, eliminò Fini completamente dalla politica.
1: Assolutamente.
0: Non si è più rialzato.
1: Assolutamente,
0: non
1: quindi
0: si è più rialzato.
1: È un personaggio che ha avuto dei ruoli, diciamo, centrali. Allora, cosa succede? Che lui diventa amico, poi su questo possiamo discutere di in che accezione va inteso, di Sigfrido Ranucci. Quindi tanta gente sa che Ranucci frequenta il ristorante di La Vitola e si vede con La Vitola. Quindi, e poi sappiamo che La Vitola è accusato di essere il mandante dell'attentato, c'è anche un momento in cui viene intercettata la sua cella telefonica agganciata dalle parti dell'attentato, si dice per un sopralluogo, lui invece dice che doveva scegliere uno stabilimento balneare consigliato da Ranucci, eccetera. E la domanda è perché? Noi la risposta non la sappiamo, ma sappiamo quello che La Vitola sta dicendo in questi giorni lui ai giornali, cioè non è una speculazione, è lui che dice ai giornali che lui, La Vitola, insieme agli altri soggetti, coltivava il disegno di trasformare Sigfrido Ranucci in un leader politico, che aveva anche fatto i sondaggi, che parlava con degli imprenditori che volevano sostenere questa cosa, che c'erano delle cene con dei magistrati. È una
0: Naturalmente
1: narrazione
0: ci
1: che
0: si buttano tutti a pesce,
1: Vitola.
0: Perché avendo un La Vitola nella disponibilità di poter raccontare, la sua versione diventa la versione ufficiale.
1: Assolutamente. Allora, io quello che dico e che sostengo nel pezzo è: se noi mettiamo insieme tutti questi pezzi, beh, qual era l'unico modo per sporcare la reputazione di Ranucci, per mettere in dubbio non solo le sue inchieste passate, ma tutte quelle future, suggerire che lui non fosse diverso da quelli su cui faceva le inchieste e suggerire che avesse una sua agenda personale politica. Questo come è stato, questo è il punto a cui noi siamo oggi, cioè un personaggio losco, addirittura il mandante della bomba è un amico di Ranucci e lui stesso, quindi diciamo con la doppia veste di mandante della cosa e di amico di Ranucci, ci dice che c'era un progetto politico per trasformare Ranucci in un leader politico. È il massimo dello sputtanamento nei confronti di Ranucci, che si
0: è quello che oggi
1: che
0: una certa
1: amico
0: linea
1: di
0: informazione, ma nella stessa Rai, diciamo, prime linee della Rai, non dico hanno detto questo, ma hanno detto ma adesso vediamo, non è insostituibile, diciamo che c'è una versione nel fronte anti-ranucciano, chiamiamolo così, tutti quelli che hanno sempre sostenuto che Ranucci sia un killer della politica, sia una persona che va per tesi precostituite, e che dica faccia attacchi personali. Ranucci ha dato fastidio a moltissime persone. Dico, si costruiva un suo futuro politico. Cosa che è avvenuta per i suoi precedenti? Santoro pure aprì un ristorante, e c'era un momento in cui c'era il ristorante, e anche lui poi in qualche maniera cercò una strada politica, anche se non con grandissima con grandissimo esito.
1: Santoro è stato europarlamentare e poi si è dimesso per tornare a fare il conduttore. Il suo braccio destro, Sandro Ruotolo, è l'uomo che segue la RAI e la comunicazione per Elly Schlein. Lili Gruber è stata europarlamentare, cioè non è una cosa fuori da, diciamo, inconcepibile.
0: Anche Davide Sassoli era un conduttore televisivo RAI, è andato in politica, esatto, con grande gloria e onore. Lili Gruber è stata parlamentare, molti giornalisti poi scelgono la politica.
1: Gianluigi Paragone faceva le trasmissioni anti-euro e poi è stato parlamentare del Movimento 5 Stelle, quindi insomma è una cosa che non è implausibile. Il fatto però, i fatti con cui ci concentriamo, diciamo, che abbiamo davanti oggi, sono che a Ranucci viene detto: Ranucci deve chiarire. Ma cosa deve chiarire Ranucci? Cioè, lui può raccontare eventualmente quali sono i suoi rapporti con la Vitola, ma diciamo non esiste, per essere molto chiari, non esiste nessun elemento neanche per supporre che Ranucci si sia messo a bomba da solo tramite l'amico La Vitola, che è quello che molti giornali di destra lasciano intendere, o che allora nessuna inchiesta di Ranucci deve essere credibile.
0: La cosa che, dandosi di gomito, fanno capire, vedete, è arrivato al punto di mettersi da solo una bomba per diventare un martire e mettersi in politica. Allora, su questo vorrei capire come la pensa il pubblico, che idea si è fatto, da quale corrente di pensiero siete questa mattina influenzati nel definire il caso Ranucci. Ma dopo l'informazione della borsa, tra un istante, 80024 0024.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: All'indomani di una seduta segnata da cali marcati a causa della nuova escalation in Iran e anche a causa di una banca centrale americana, ieri sono stati diffusi i verbali dell'ultima riunione, che si mostra divisa sulla direzione da prendere per quello che riguarda i tassi di interesse negli Stati Uniti. Appunto, all'indomani di una giornata difficile, oggi abbiamo delle prove tecniche di rimbalzo per i listini europei. Poca cosa a Parigi, più 0,29% a Francoforte, più 0,14% dice un pochino più consistente il rimbalzo di Piazza Affari più 0,86%. Anche l'Asia questa mattina è stata contrastata, sarà interessante seguire Wall Street, oggi peraltro prende il via

0: la stagione delle trimestrali con un'anticipazione che arriva dai conti di PepsiCo, mentre la prossima settimana si entra nel vivo con le grandi banche americane. Andiamo a vedere il prezzo del petrolio, il grande tema di preoccupazione di nuovo nelle ultime giornate, il Brent a Londra ancora sopra i $78 al barile, il greggio americano è vicino ai 74. A Piazza Affari rimbalzo di STM più 4, Prysmian più 3, Brunello Cucinelli più 2,51. Con la chiusura dell'offerta pubblica di scambio su Commerzbank Unicredit anche oggi in rialzo di 2 punti, Mediobanca e Monte dei Paschi in rialzo di oltre 1,5 punti, mentre i cali più importanti a Piazza Affari in questo momento su Avio e Leonardo in ribasso di oltre 3 punti percentuali. Per ora è tutto.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Mylog.
1: Allora, stiamo in collegamento con Stefano Felt, che è un giornalista, è il curatore della newsletter Appunti, lo trovate su la piattaforma Substack. Con lui stiamo raccontando il caso Ranucci La Vitola, chiamiamolo così, perché al termine di questa trasmissione sarà pubblicato appunto sulla sua newsletter un articolo capillare dove descrive tutto quello che perlomeno è a nostra disposizione come informazione su questo caso. È un caso molto particolare, dire sintomatico di una confusione generale che regna in questo momento nel campo dell'informazione e la gestione di canali di informazione. Sigfrido Ranucci, da una parte visto come il più integerrimo, il più ardimentoso, il più capillare dei giornalisti d'inchiesta in Italia, d'altra parte visto come un'arma politica di un certo, di un certo fronte ideologico che tende a screditare il governo, a screditare le realtà vicine al governo, le realtà economiche e via dicendo. A ottobre dello scorso anno scoppia una bomba, fa saltare la sua automobile, quella della figlia. Lui e la figlia erano a casa, hanno rischiato di rimanerci morti, secchi. Si aprono le indagini, a un certo punto di vista tacciono tutte le possibili critiche a Ranucci, perché di fronte al fatto che qualcuno gli ha messo una bomba sotto casa cade tutto, diciamo, il coté ideologico che avversava Ranucci. Un paio di giorni fa trapela la procura che sta indagando una notizia: il mandante di questa bomba è Walter La Vitola, personaggio molto controverso, diciamo così, sempre stato ai margini della politica, dei maneggi, delle vicende non sempre chiare, però un ristorante a Roma, a Monteverde, dove si mangia il pesce, dove spesso va Ranucci, anzi sono amici. Apro parentesi, chi non conosce l'ambiente romano, la tentazione di aprire un ristorante è sempre la prima che prende quando uno ha un po' di notorietà. Perché? Perché il ristorante è un centro di potere, nel ristorante si incontrano gli amici, nel ristorante convogliano le forze che sono, diciamo, il motore sottile del potere in una città. Ci vanno gli avvocati, ci vanno i giornalisti, ci vanno i calciatori, ci vanno le fighe pettinate, ci vanno

0: gli allupati, ci vanno i poliziotti, ci vanno quelli dei servizi, ci vanno tutti, insomma. Avere un ristorante è essere al centro di un microcosmo che si ha l'idea di gestire. Quindi aprire un ristorante è la maniera migliore per mantenere l'idea che comunque si lambisca un potere. Chi cerca notizie spesso va nei ristoranti frequentati da questa gente, quindi è comprensibile che Ranucci vada al ristorante di La Vitola. Meno comprensibile è il fatto che La Vitola abbia in qualche maniera organizzato questo attentato. I nemici Ranucci subito dicono: beh, vedi, sarà messo d'accordo, voleva mettersi in politica, scendere in politica anche lui, e quindi si sono creati l'idea dell'attentato per avere carisma e intangibilità. E di questo stiamo parlando con Stefano Feltri. Però due telefonate, le mando subito così poi con Stefano commentiamo. Giuseppe da Varese.
1: Buongiorno a lei, Nicoletti. Io sto con Ranucci in questo senso, guardo i fatti. I fatti sono che Ranucci, che segue la Gabanelli, quindi è il successore della Gabanelli, racconta storie documentandole perfettamente e riscontrabili. Io ho fatto diversi riscontri e sono sempre risultati corretti. Se dovessi dare retta a un politico che, per esempio, faccio un esempio, ti dice il ponte sullo stretto è una disgrazia e qualche anno dopo diventa fondamentale per l'Italia, mi aspetto che per esempio questo politico che oggi sventaglia la Madonna e il Rosario fra qualche anno
0: sì, diventerà musulmano. Sì, non la faccio
1: musulmano.
0: Tanto lunga, adesso me ne frega una mazza di Salvini, scusi, non c'entra proprio niente. La politica ha licenza di mentire, se no non starebbe in politica. Un giornalista non dovrebbe.
1: La politica ha voluto, la politica ha cercato di far fuori la Gabanelli e alla fine ci sono riusciti. E adesso,
0: ma non è fatta fuori Gabanelli, la Gabanelli c'è una sua rubrica su Corriere della Sera, parla sempre
1: da
0: mentale.
1: La Gabanelli nel 98.
0: Vabbè, senta, posso dire una cosa? Ok, vada avanti, vada al suo bar e continua a parlare al suo bar. Vuol parlare del caso Ranucci, non è che ho una discussione con lei sulla Gabanelli fatta fuori. Resti io fatto fuori quanto lei in questo momento. Alessandro, provincia di Pistoia.
2: Sì, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma io credo che Feltri abbia centrato abbastanza, secondo me, il nocciolo della questione, perché qui la polpetta avvelenata è tutta per Ranucci, e l'unico che ha da rimettere qualcosa è il fatto che ci sia di mezzo il mio amico Valterino, che conosco dall'85. E che conosce
0: lei, amico di La Vitola.
2: Per...
0: Oh, mi spieghi un po', che
2: non
0: visto che lei
2: amico,
0: è un
2: non
0: testimone.
2: Sono amico, lo conosco, conoscente di La Vitola dall'85. Quando lui arrivava a 18 anni con l'autista e l'alfetta, si iscriveva al Partito Socialista e chiedeva subito un assessorato provinciale, insomma, per dire il personaggio. Ma lui nel corso degli anni,
0: da quando ha aperto,
2: sapete,
0: il ristorante, non ci è mai andato a mangiare il pesce a 4,20.
2: Sì, sono stato anche al suo ristorante. Si mangia anche bene.
0: Che ambiente è questo ristorante? Per far capire a chi non è romano.
2: Molto
0: non
2: informale,
0: sa, esatto.
2: Lo frequentano tutti, personaggi della televisione, politici.
0: Faccia esempi di persone note che vanno in quel ristorante.
2: Giornalisti, certo, perché lì poi alla fine lui è un po' il confidente di tutti, sa molte cose. Ovviamente lui ha delle aderenze notevoli, come ha dimostrato in tutta la sua carriera, però ecco, secondo me, questa vicenda che vede in mezzo La Vitola ha costato a Ranucci è solo una rimessa per Ranucci. Ecco, non vedo chi faccia guadagni in questa vicenda. Secondo me Feltri ha colto abbastanza la vicenda.
0: Beh, fatto,
2: perché
0: fa guadagni chi voleva in qualche maniera delegittimare Ranucci. In questo momento,
2: qui prodes
0: la cretina che mi chiama adesso. Fa guadagni chi voleva delegittimare Ranucci in questo momento.
2: Ma assolutamente.
0: Infatti, Uno dei titoli del pezzo che sarà pubblicato nella newsletter di Feltri, appunto, finita la trasmissione, la bomba contro Ranucci ha funzionato. Allora, Stefano, vedi, due telefonate, uno è l'informato che sa tutto, tutti in retroscena, fatto fuori, non fatto fuori, nessuno è stato fatto fuori, non mi risulta la Gabanelli sia mai stata fatto fuori, mi sembra gli sia stato offerto un posto dirigenziale, non è stato bene, è andato a lavorare altrove, lavora con grande fortuna, grande visibilità adesso, essere fatti fuori dalla RAI è un'altra roba, potrei raccontarlo io se volete, proprio, capito? Poi la seconda lettura dell'ascoltatore informato, che conosce un po' l'humus romano, in due parole ha fatto capire cos'è il ristorante La Vitola, uno dei tanti ristoranti dove va la gente per vedere, per farsi vedere, ma anche per ascoltare e per mettere in giro le voci.
3: Sì, assolutamente, ce ne sono tanti in cui vai per ascoltare, metti in giro le voci, appunto, e a volte proprio per far sentire quello di cui parli. Ci sono dei ristoranti a Roma dove tu ci vai e se vuoi, come dire, far sapere che sei interessato a una certa nomina, a una certa cosa,

0: ma in quelli lì. A me è l'unica volta che mi è capitato di essere, diciamo, coinvolto in un giro di nomine Rai di alto livello che poi non si sono concretizzate. Con all'epoca il direttore generale della Rai, invece, si andava nel ristorante sfigato che non conosceva nessuno, perché quando devi parlare della cosa vera vai dove non ti sente nessuno. Se vai in quei posti lì, ci vai perché, come dire, è una parte della tua
1: Per
0: attività
1: essere
0: pubblica,
1: visto, per
0: ecco.
1: essere visto,
0: Per
1: cari.
0: essere visto, sentito, per far capire che hai certe conoscenze, per costruirti certe network, perché avvicini uno a un altro tavolo e gli dici: dottore, anche lei qua, insomma, eccetera, eccetera.
1: Allora, andiamo. Alessandro ha parlato, provincia di Pistoia? Ha parlato, perfetto. Allora potete anche levarlo. E andiamo avanti, però, nella tua ricostruzione. Tu probabilmente metti insieme tutte quelle che sono le fonti aperte rispetto a questa vicenda, quello che chiunque poi può dedurre oggi guardandosi anche i giornali. Vediamolo ricostruirla però nei suoi termini e anche nelle sue modalità. Chi materialmente ha compiuto l'attentato, cioè Davino, Passariello, Mutone, Marca De Filippis, tutte queste persone qua, in qualche maniera sono state preventivamente sconfessate dalla malavita organizzata, ma i loro nomi sono stati fatti proprio, diciamo, da chi vuole prendere le distanze per non essere contaminato da un atto così clamoroso che avrebbe richiamato l'attenzione su altri traffici. Cioè,
0: Oh,
1: chi l'ha messo in mano? In mano agli inquirenti, i nomi di questi.
0: questo è un aspetto strano, perché a un certo punto arriva una mail in cui uno di un altro clan dice: guardate che sono stati questi qua e che l'hanno fatto senza, diciamo, autorizzazione. E questo fa parlare a un certo punto di questa bomba come una storia tutta di camorra, in cui si dice, probabilmente è una cosa che riguarda inchieste su questi, per esempio, questa famiglia Moccia che è attiva anche su Roma, di cui il massimo esperto è appunto Nello Trocchia, e quindi sembra a un certo punto che la storia sia un pezzo di camorra: mette una bomba a Ranucci perché teme le inchieste di Report, i camorristi, quelli, diciamo, con una coscienza professionale maggiore, dicono ai poliziotti e agli inquirenti: non siamo stati noi, è una cosa privata. Questa storia sembra strana, almeno ad alcuni all'inizio, perché non è mai successo che un pezzo di camorra denunci un altro pezzo, perché va bene che c'hai le faide, ma quelle magari le risolvi sparando, non le risolvi mettendo in mezzo le
1: Sì, la
0: procure
1: camorra l'avrebbe
0: e i
1: ammazzati
0: carabinieri.
1: se avesse creato dei problemi, diciamo la verità,
0: Esatto, quindi
1: non ne
0: sembra un
1: avremmo
0: po'
1: avuto tra.
0: strana. Adesso anche questa cosa si inserisce in un disegno diverso, perché è chiaro che se non si arrivava al mandante, lo scopo dell'operazione non stava in piedi. Cioè, se noi non sapessimo di La Vitola, saremmo ancora nella fase Ranucci rischia di essere un martire della libertà di informazione. Quindi, se l'obiettivo era danneggiare Ranucci, non avrebbe funzionato. L'altra cosa che si collega a questa è: chi parla con questi tizi qua? Ci parla questo uomo di Ranucci, di La Vitola, che si chiama Carlos Gomez Celsio, che è
1: Che è
0: uno
1: in
0: del
1: Africa
0: Camerun.
1: adesso, che è in
0: Sì, e
1: Camerun.
0: anche qua noi sappiamo delle cose perché le dice La Vitola, che dovrebbero accendere. Vedo che i giornali
1: Sì,
0: le
1: ma fare
0: riportano
1: cosa in
0: senza fare
1: Camerun? Quella è la
0: obiezioni,
1: cosa
0: ma
1: divertente. Cosa fa in Camerun questo? Parlare ai capi tribù.
0: La Vitola dice: lui è un bravo ragazzo del Camerun che si occupa come me di carbon credit, settore che io seguo dal 91. Cosa sia carbon credit? Cioè, deduco
1: Non lo so.
0: truffe sui permessi di inquinamento, non lo so, ma non è una cosa che gestisce uno con un ristorante. E dice: questo è andato dai capi tribù a convincerli dell'opportunità di certi affari che io gli sto spiegando, cioè che è una scena di Tolo Tolo o dei film di Checco
1: Di Checco
0: Zalone, in cui lui
1: Zalone, certo, chiaro.
0: Va e fa tutto. C'è tutto il film di Checco Zalone, quello dove lui fa tutto il racconto ai capi tribù per non essere impalato. Cioè, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però sappiamo, cioè, questo tizio che lavora per La Vitola non si sa a fare cosa, perché un ristoratore dovrebbe avere un tuttofare, un bodyguard, un uomo del Camerun che si occupa
1: Vabbè,
0: di
1: uno
0: carbon credit.
1: che
0: Cioè,
1: spiccia i tavoli, che ne so, che
0: no, perché al
1: gestisce le
0: ristorante dicono che
1: comande.
0: lui non ha, cioè, lo stesso La Vitola dice: no, quello non lavorava per il ristorante, lavorava per me. E quelli del ristorante dicono: sappiamo chi sia. Quindi, diciamo, cioè, La Vitola ha un suo La Vitola, cioè ogni La Vitola ha un suo La Vitola che fa il lavoro sporco per il La Vitola che fa il lavoro sporco per un altro. E questo tizio è, guarda caso, in Camerun, dove non so quale sia il trattato di
1: Ma io
0: estradizione, ma
1: penso saranno già
0: sicuramente
1: partiti
0: non è.
1: sguinzagliati alla volta del Camerun, persone che lo cercano, a cominciare dalle Iene magari, non lo so, per dire che come hanno trovato

0: il bambino finto beneficato dalla influencer, troveranno anche sicuramente questo signore che sta lì con i capi tribù attorno al falò a raccontare come spicciare i rifiuti tossici. Fermiamo un istante per il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati sulla 10 Genova Ventimiglia, segnaliamo la chiusura del tratto fra Arenzano e il Bivio con la 26 di trafori a causa di un incidente verso Genova con 4 km di coda tra Varazze e Arenzano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna per incidente, si viaggia in coda per 4 km verso Milano tra Basso Rodigiano e Casal Pusterlengua. Invece un veicolo in avaria a provocare code sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione Bologna. Ci spostiamo infine sulla 8 Milano-Varese. Per un veicolo in avaria si registrano code tra Fiera Milano e l'innesto con la 4 in direzione Milano. Queste le principali notizie al momento, ci risentiamo tra un'ora. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Melog. Allora, innanzitutto grazie a Nariva e Mira Lucchetti che mi seguono da Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo sto con Stefano Feltri che è il curatore della rubrica su Substack Appunti. Alla fine di questa trasmissione pubblicherà quello di cui stiamo parlando adesso, il suo dossier sul caso Ranucci La Vitola. Io sono ipnotizzato dalla ricostruzione fatta come fosse un fotoromanzo dell'attentato a Silvio Ranucci, ma è una nuova sperimentazione di maniera per raccontare per immagini, per sintesi narrative quello che è una vicenda intricata. Ma più andiamo dentro in questo intrico, più vengono fuori degli aspetti veramente ridicoli da film di Checco Zalone proprio. Però è giusto, la raccontiamo così. Se non fosse scoppiata una bomba su cui poteva lasciare la pelle qualche essere umano, devo dire, sembra veramente una storia presa dai fumetti di Alan Ford. Paola da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno, senta, io dico prima di tutto sull'attentato spero che facciano chiarezza, però penso che uno giornalista come Ranucci, che moralizza e va a cercare il pelo nell'uovo, si sia delegittimato da solo, abbiate pazienza.
0: Però fa il suo mestiere, un giornalista che cerca il pelo nell'uovo fa il suo mestiere.
3: Giustamente, ma si sia delegittimato da solo con la scelta di determinare. I parenti non si scelgono, ma gli amici si scelgono. Io vedo difficile avere un'amicizia con un personaggio che ha con sé i lati più oscuri di quello che è la corruzione.
0: Però scusa Paola, ferma un attimo, io non voglio fare difesa d'ufficio. Il nostro mestiere, soprattutto nella sua declinazione investigativa, e ci obbliga a frequentare gente di merda comunque in generale, non dico che lo sia La Vitola. Se vuoi avere delle fonti personali e non già usurate da altri, devi andartela a cercare nei posti peggiori. E quindi questo ci starebbe se dalla Vitola lui ha fatto delle inchieste sulla Vitola, però ha delle informazioni utili al suo lavoro, è logico che uno ogni tanto lo può frequentare, andare al ristorante e esserci amico, capito? Questo è il discorso. Lei dice si è scelto male l'amico, prima che uscisse questa cosa dell'attentato non sembrava una persona capace di fare cose del genere. E quindi qual è la sua teoria su questo, la sua lettura? Che ha sbagliato andando a frequentare ambienti tossici?
3: No, la mia lettura è che una persona per bene non ha certi amici. Amico è una, frequentare un conto, io i conoscenti, ma gli amici, quelli stretti, che sono molto pochi, sono persone che sono come me, non una vita come la mia.
0: Signora, ma lei parla da Milano, lei parla il termine amico a Roma, e nella sua accezione più incisiva di Fulvio Abate, amichettismo. Noi tutti abbiamo dei giri di amichetti, se no è una città che non ti permette di vivere. Io che sto con il ventre squarciato, le budella sulle ginocchia da qualche giorno, non frequento amici, infatti mi sento isolato, infatti chiamo Stefano Feltri. Sull'idea dell'amicizia, Stefano, forse è bello chiarire cosa significhi essere amico nell'ambiente giornalistico, soprattutto nell'ambiente romano. Tutti sono amici, nessuno è amico, e gli amici sono amici degli amici.
4: Sì, secondo me se uno non vive a Roma e non vive nel nostro mondo
0: non capisce cosa significa.
4: Fraintende l'accezione con cui Ranucci dice siamo amici. Significa abbiamo un rapporto consolidato che non è meramente di scambio, ma che ha diciamo, degli addentellati nel privato. Ma perché? Questo per spiegarlo a chi ascolta. Se tu vuoi avere una fonte che veramente è tua, devi in qualche modo costruirci un rapporto di, chiamiamolo complicità, compromissione, in cui quell'altra persona sa che si può fidare di te. Come lo sa? Perché in passato ti sei dimostrato affidabile, utile, eccetera, ma anche perché in qualche modo ha creato con te una connessione. Ti conosce, sa chi sei, ha l'illusione di poterti, anche magari non esplicitata, ma l'illusione di poterti in qualche modo controllare, conoscere, prevedere, eccetera. Poi queste, diciamo, fuori da Roma si chiamerebbero amicizie. No, ma è come quello che va a giocare a tennis col capo, cioè non è che ci sei veramente amico, stai costruendo un rapporto nel privato che è un po' strumentale, un po' gradevole, un po' una cosa. Poi ovviamente ognuno mette il suo confine. Io dubito che Ranucci avrebbe continuato a frequentare la Vitola se la Vitola a cena gli avesse raccontato che metteva le bombe. Non penso che
0: Ma
4: siamo a quel
0: certo.
4: punto lì,
0: Altra
4: ok?
0: cosa
4: Se avesse
0: da
4: saputo.
0: aggiungere, Stefano, sono persone molto simpatiche, avvolgenti, che se anche tu sai che hanno scannato gattini innocenti fino a un minuto prima, se le frequenti dopo 5 minuti ti stanno simpatiche, sono dei simpaticissimi e avvolgenti signori, ti conquistano, c'è anche questo da dire, non è gente come il padrino, ve lo potete immaginare, è gente simpatica che ti mette a suo agio. Quindi in questo humus in cui tutti sanno che ognuno si inchiappetterebbe l'altro se solo ne avesse l'occasione, però stanno
4: Assolutamente.
0: tutti insieme, si abbracciano e si vogliono bene, questo è l'ambiente romano. Alberto da Bologna,
4: Assolutamente.
0: velocemente.
1: Sì, buongiorno. No, io volevo dire un po' sulla scia della, mi sembra, signora Paola che ha chiamato prima, che alla fine, al di là della dietrologia, l'aspetto paradossale è che adesso, secondo me, Ranucci, come dire, subisce il suo stesso metodo. Cioè lui che, in poche parole, questo è il mio punto di vista, spesso costruisce teoremi sul fatto che uno si veda con un altro. Poi adesso con il vostro permesso, un conto essere amichettismo, come dite voi, però mi sembra che anche lei, Nicoletti, abbia detto che la moglie di Ranucci sarebbe stata in
0: Ma l'ho letto oggi
1: confidenza
0: sul
1: con lo stesso.
0: giornale,
1: No, appunto, se l'ha letto, ho
0: Dicerno,
1: capito,
0: non è
1: capito,
0: che
1: però diciamo
0: l'ho
1: che quello
0: letto
1: che
0: su.
1: è. Dov'è allora? No, no,
0: Me
1: vabbè,
0: l'ha
1: allora, se
0: scritto
1: la
0: Dio sulle
1: fonte.
0: tavole della legge.
1: Ho
0: Da
1: capito,
0: poi si va
1: però
0: al
1: lei l'ha
0: ristorante
1: detto prima.
0: insieme.
1: Ok,
0: Sì,
1: questo vabbè, l'ha detto
0: certo.
1: prima. No, però diciamo è un elemento, premesso che l'ha detto Cerno, quindi lei lo prende col beneficio di inventario, altri non lo so, però che
0: Ma io
1: presupporrebbe che
0: prendo
1: non
0: ogni
1: è che si
0: cosa che
1: può
0: leggo sui
1: spostare a
0: giornali
1: Pordenone.
0: sempre col beneficio dell'inventario, non è che non ho maestri di vita, però è vero, Stefano, c'entrano anche questi aspetti familiari. Giustamente e callidamente il giornale l'insinua, perché fra un po' verrà fuori che erano amici, che andavano a fare la vacanza insieme, che c'erano delle storie di corna, vatte alla pesca, può venire fuori. Ma questo alimenta la tua tesi di fondo, che in realtà la bomba esplosa e ha fatto una vittima.
4: Assolutamente, anche perché quello che ha detto l'ascoltatore lo sento ripetere sui social e sui giornali, Ranucci
0: Figurati.
4: vitola il suo metodo, ma non, come dire, è un'affermazione che andrebbe quantomeno argomentata, cioè Ranucci per esempio ha fatto un famoso scoop con Report su Matteo Renzi che incontrava all'autogrill Marco Mancini, che però sono due cose diverse, Marco Mancini all'epoca era
0: Sì,
4: un
0: che oggi però
4: dirigente dei
0: vedi
4: servizi
0: come ritorna
4: segreti.
0: tutto. Mancini, mezza pagina sul giornale, intervistato oggi, capito?
4: Assolutamente, perché adesso tutti vanno a cercare i possibili,
0: Certo.
4: come dire, mandanti, cioè quelli che avevano un odio per Ranucci e gli vanno a fare a dire Ranucci è come noi. Ma lì c'era un politico in carica, Matteo Renzi, che incontrava un agente segreto in carica all'autogrill e poi, diciamo, casualmente, secondo la versione accertata, forse non casualmente, secondo i sospetti di altri, vengono ripresi e il video arriva a report. Ma quella, cioè, come dire. Cioè, nel nostro lavoro uno può pensare quello che vuole della
0: Perché tu non
4: moralità delle
0: avresti
4: persone, ma
0: data
4: ci sono
0: questa
4: dei
0: notizia, no? Ti
4: criteri.
0: portano le
4: Ma
0: foto
4: certo.
0: di un politico di prima linea con un agente dei servizi, la dai la notizia. Poi
4: La
0: se gli
4: dai e
0: portava i
4: gli chiedi
0: babbi, i
4: cosa fanno
0: cioccolatini e i
4: e
0: wafer è un altro discorso, però
4: poi te lo
0: oggi ancora
4: diranno
0: se ne
4: loro, ma
0: parla.
4: il tuo lavoro è farlo. Questo fa arrabbiare tanta gente, sì, diciamo che fai arrabbiare molta più gente se sei relativamente libero che se invece sei funzionale a qualche schema, a qualche cordata, questo non c'è dubbio.
0: Va bene, grazie Stefano Feltri. L'appuntamento è sulla tua newsletter fra poco, dove si vedrà anche la graphic novel di questa storia di Ranucci, che è una nuova maniera di fare giornalismo. E aspettiamo anche, diciamo, lo spin-off cartaceo della tua newsletter, e sarà un esperimento interessante anche quello. Alla prossima.

0: Commercio è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercaforum.it e scopri l'offerta.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Spierusse in Italia, ex agenti italiani vendevano segreti ai russi. Italiani fa espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca, che replica risponderemo. 7 vittime civili intanto in Ucraina nei raid russi. Kiev colpisce i siti petroliferi dentro il suolo russo. Stati Uniti, Iran, attacchi incrociati, quasi chiuso lo stretto di Hormuz. Danni alla rete e circolazione dei treni in Calabria sospesa. Salvini dice in arrivo lunedì la nuova squadra delle Ferrovie dello Stato. Terza ondata di caldo sull'Italia, temperature fino a 43 gradi in Sardegna. Efficienza energetica, cala la spinta dei bonus secondo l'Enea, ma in 4 anni i conti migliorano, risparmi pari ai consumi elettrici di 2 regioni. Mondiale di calcio, via ai quarti di finale. Questa sera si comincia con Francia-Marocco. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano alla vicenda dello spionaggio russo. Il ministro degli esteri Tajani ha deciso di espellere due addetti militari russi dell'ambasciata, ritenuti responsabili di queste attività emerse dalla inchiesta della Procura di Roma. Immediata però la reazione del ministro degli esteri russo, secondo cui Mosca risponderà. Due ex 007 italiani sono stati arrestati nell'ambito di questa indagine. Si tratta di Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dei Carabinieri, e di Vincenzo Di Pasquale, ex agente dell'AISI. Entrambi passavano informazioni ai russi in cambio di denaro.
2: Avranno 3 giorni di tempo per lasciare l'Italia Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov, i due addetti militari russi espulsi per attività di spionaggio, a renderlo noto il ministro degli esteri Tajani, il quale ha giudicato gravi e inaccettabili le ingerenze di Mosca, che continua ad usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente, il nostro paese. Immediata la reazione del ministero degli esteri russo, che annuncia una risposta alla decisione presa dal governo italiano. Uno degli addetti militari espulsi, Mikhail Astakov, era il contatto di Gavino Raul Piras, uno dei due ex 007 oggi in pensione, finiti ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. In attesa dell'interrogatorio di garanzia fissato per venerdì, ieri l'ex agente dell'AISI, attraverso

0: altri attacchi russi hanno ferito diverse persone in altre zone del paese, mentre Kiev comunica di avere compiuto attacchi con droni sui siti petroliferi russi. È invece quasi completamente fermo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz dopo due giorni di raid degli Stati Uniti contro l'Iran, lo riferisce l'agenzia Bloomberg. Secondo Teheran, due giorni di attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone, 80 quelle ferite, mentre l'esercito iraniano ha colpito in risposta i siti in Kuwait, Qatar e Bahrain.
1: Dopo le cerimonie nelle città sante irachene di Najaf e Karbala, la bara del defunto leader supremo iraniano Khamenei è stata trasferita nuovamente in Iraq in vista della sepoltura nella città altrettanto sacra per gli sciiti di Mashhad. La TV di Stato trasmette la cerimonia affiancando la diretta a immagini colte nella folla di persone che agitano ora le foto dell'Ayatollah, ora cartelli che inneggiano all'Iran e contro gli Stati Uniti e Donald Trump. Implorano di fare un accordo con noi, sostiene intanto il presidente americano di ritorno dal vertice di Ankara. Ma io non so se vale la pena fare un accordo, non lo rispetteranno, ha detto. Noi abbiamo militarmente vinto. Lungi dalla contrizione, Teheran ribalta la colpa dell'escalation sugli Stati Uniti. Hanno violato la tregua con dei pretesti, ha affermato il Ministero degli Esteri, provocando 14 morti e decine di feriti, mentre l'esercito iraniano ha affidato la sua risposta ai droni che hanno colpito Kuwait, Qatar e Bahrain. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi fermo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia con la cronaca, ancora una giornata di disagi sulla circolazione ferroviaria, questa volta in Calabria dove ci sono stati segnalati diversi danni sulla linea ferroviaria nella zona tra Battipaglia e Paola in provincia di Cosenza, sospeso il traffico in tutta la regione. Sulla situazione dei treni ha parlato oggi anche il ministro dei trasporti Salvini.
2: Non bastavano i lavori sull'alta velocità a Firenze, adesso arrivano anche disagi in Calabria. Sono due i punti nel Crotonese dove sono stati danneggiati i cavi che hanno provocato l'interruzione della linea ferroviaria. Attualmente la circolazione dei treni è ripresa sia sulla linea tirrenica che su quella ionica. Il dato che emerge dai primi accertamenti è che si tratterebbe di un atto volontario e doloso, ad intervenire il ministro dei trasporti Matteo Salvini.
3: Questo è il governo che sta investendo di più in opere pubbliche da che esiste la Repubblica Italiana. È chiaro che qualche disagio lo puoi avere, se poi a questi disagi si associa anche il terrorismo o chi ruba il rame o come stamattina ci sono le foto, chi trancia i cavi, spero che non ci sia nessuno che lo fa per motivi politici.
2: Intanto questo dovrebbe essere l'ultimo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalca ferrovia di Ponte Alpino, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È considerato domato al 95% il vasto incendio che da ieri sera a Milano è divampato in un deposito della BRT e nella zona Bovisa della città, ma in meno di 24 ore ci sono stati però 4 morti sul lavoro in Italia.
4: Travolto da un macchinario del cantiere che lo ha sbalzato a terra, sarebbe la dinamica ora al vaglio di polizia scientifica e ispettori del lavoro che ha causato la morte di un operaio 48enne a Sesto Fiorentino, deceduto durante il trasporto in ospedale. È di un morto e un ferito intanto il bilancio della violenta deflagrazione udita a chilometri di distanza avvenuta sempre questa mattina nello stabilimento della ex esplodenti Sabino a Casalbordino in provincia di Chieti. Lo stabilimento, che lavora per la difesa italiana e diversi altri paesi NATO, era stato riaperto nell'ottobre scorso grazie all'acquisizione da parte di un gruppo turco dopo un lungo stop giudiziario e amministrativo seguito ad un analogo incidente che nel 2023 era costato la vita a 3 addetti. Ieri nella provincia di Rieti altre 2 vittime, una donna e un giovane, nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio, la Pirotecnica Mattei. Anche questa azienda aveva subito un altro grave incidente 3 anni fa in cui persero la vita 3 lavoratori, padre e figli. Infine i vigili del fuoco hanno domato l'incendio divampato ieri sera nel centro logistico BRT di Milano, anche se resta la raccomandazione di ARPA e Comune a proteggersi dalle esalazioni delle tonnellate di materiali, anche elettronici, andati in fumo nei depositi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, lo afferma il programma dell'osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Le temperature record sono state trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. E ora invece il bilancio 2025 dell'INPS, che si apprende, è in equilibrio, addirittura con un attivo di 17 milioni. Sentiamo.
1: Il lavoro è il presupposto della sostenibilità del sistema previdenziale e non esiste una pensione solida senza un lavoro stabile. Lo ha detto il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, nel suo intervento in occasione della presentazione del 25° rapporto annuale INPS alla Camera.
2: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso.
1: Negli ultimi 30 anni l'età media di pensionamento per i dipendenti privati è aumentata di oltre 7 anni e l'età media sale anche se si considera l'insieme dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Un ruolo sempre più importante è giocato dagli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Il futuro, sottolinea Fava, dipende dalla capacità di gestire i flussi migratori adeguandoli alla domanda del sistema produttivo.
2: E accompagnandoli con percorsi di formazione, legalità, integrazione e lavoro regolare.
1: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora Marta Cagnola in diretta con noi per la presentazione dei palinsesti Mediaset. In questi minuti stanno facendo notizia le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi proprio a questo evento. Marta.
3: Sì, perché l'evento si tiene la sera, ma lo sapevamo, no? Che c'era questa sorta di embargo, significa che le notizie possono essere annunciate da un determinato minuto. Alle 12 tutte le notizie per quanto riguarda Pier Silvio Berlusconi, che ha parlato ovviamente di politica, tutti gli hanno chiesto di vannarci, ha parlato del suo incidente, insomma è uscito un incidente molto brutto, ma io vorrei parlare un po' di quello che verrà presentato con i palinsesti 26-27, dai, quello che interessa un po' ai potenziali telespettatori. Tornano tutti i brand consolidati, quindi Grande Fratello VIP, Zelig, Chi vuole essere milionario, il torneo, Team Summer Eats, L'Isola dei Famosi, Scherzi a parte e tutte le produzioni di Maria De Filippi, quindi stai tranquillo Alessio, da Temptation Island in poi ci sono tutte. E poi due format internazionali nuovi, il Club dell'1% che sarà condotto da Michelle Hunziker, è un game, e il Celebrity Show e il Desafio, con personaggi celebri alle prese con prove estreme fisiche e mentali, hanno detto anche dei giornalisti, ma per fortuna saranno giornalisti molto famosi, quindi non temo di essere chiamata a fare prove estreme fisiche, non sarei in grado. Poi tanti eventi musicali, un tempo si diceva la musica non fa ascolto e invece no, ci saranno Irama, Achille Lauro, Emma, Giorgia, ma anche gli speciali del Volo, Una storia importante di Eros Ramazzotti, gli omaggi a icone della musica italiana, Dive, da Patti Pravo a Rita Pavone, un format sulla storia d'Italia e musica con i Pooh, il Viva Napoli, che sarà una sorta di Festival di Napoli di Gigi D'Alessio, poi Fiction con Vanessa Incontrada, Gianni Aman, Cristiano Caccamo, Gabriel Garco, Raul Bova. Per concludere, l'informazione, che è un po' il regno di Rete 4. Bianca Berlinguer il mercoledì sera, ma farà pure una seconda serata su Canale 5, poi la New Entry, Milo Infante, doppio impegno, Prime Time il martedì e una fascia quotidiana alle 11. Questi, insomma, i palinsesti annunciati da Mediaset per la stagione 26-27.
0: Grazie Marta Cagnola anche per la velocità con cui sei riuscita a raccontarci tutto questo sviluppo televisivo di Mediaset. Adesso invece alle 13:13 minuti ci occupiamo dei mondiali di calcio, perché è una presentazione anche questa della partita importante di questa sera al via ai quarti di finale. Carlo Genta, eccoti qua.
4: Eccoci qua, no, io e Marta stavamo facendo cambio della guardia qui nella
0: cambio della cuffia,
4: nello stesso gabbiotto e con lo stesso microfono. Dicevamo
0: quarti di finale al via stasera.
4: Sì, quarti di finale al via stasera, è subito una partitissima.
0: Partitona.
4: Derby francese più o meno, insomma, Francia-Marocco ha un sacco di risvolti e di significati non solo calcistici, ma anche calcistici per insomma, la composizione del Marocco. Sappiamo che molti giocatori sono nati all'estero, praticamente quasi tutti, diversi sono nati in Francia, compresa incredibile la storia di Bouadino, che è la stella nascente della nazionale marocchina e fino a marzo era il capitano della nazionale under 21 francese. Questo è a titolo esemplificativo. Comunque è una partita incredibilmente interessante. Francia favoritissima non solo stasera ma per il titolo mondiale. Marocco che però magari cerca una rivincita, non dimentichiamo che fu la semifinale dello scorso mondiale, allora vinse la Francia. A Parigi facile immaginare l'attesa che c'è, non solo a Parigi naturalmente, per la comunità, le varie comunità marocchine sparse per la Francia, ma anche in Italia, quindi i quarti di finale non potevano iniziare con partita più interessante stasera alle 22 ore italiana.
0: C'è anche un piccolo annuncio di Malagò, mi pare che ha parlato del direttore tecnico in arrivo.
4: Direttore tecnico in arrivo, insomma, ha detto Maldini ci sta pensando, speravo di risolverla oggi, ieri, l'altro ieri, domani, ci vuole qualche giorno in più, ma ha detto non moltissimi, sta riflettendo, è serio riflettere su una proposta e quindi dice Maldini se accetta poi insieme decideremo il commissario tecnico.
0: Carlo Genta, grazie, ci risentiamo più tardi.
4: Ciao,
0: con tutti i convocati, adesso c'è il break, a tra poco.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
13: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Effetto giorno.
0: Ecco le notizie di oggi. Spie russe in Italia. Tajani fa espellere 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca che replica risponderemo. 7 vittime civili in Ucraina nei raid russi. Stati Uniti, Iran, attacchi incrociati, quasi chiuso lo stretto di Hormuz. Da anni alla rete, circolazione dei treni sospesa in Calabria. Salvini, in arrivo lunedì la nuova squadra delle FS. Terza ondata di caldo sull'Italia, temperature fino a 43 gradi in Sardegna. Efficienza energetica cala la spinta dei bonus, ma in 4 anni i conti migliorano, dice l'Enea. Mondiale di calcio, via ai quarti di finale, stasera Francia-Marocco. Eccoci qua alle 13:17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Come sempre vi ricordo, potete stare con noi per commentare tutte le notizie di oggi al 349-238-6666 su WhatsApp. Cominciamo, come avete sentito anche da uno dei titoli principali di oggi, da questo importante rapporto dell'Enea che parla di efficienza energetica, un tema che se dico super bonus forse si capisce meglio anche di che cosa stiamo parlando, ed è una occasione per fare conto di quanto è migliorata. Giuseppe Latour, collega del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno.
0: Intanto grazie, diciamo, anche alla nostra capacità di lettura di questi dati non semplici, quanto è migliorata l'efficienza energetica dell'Italia, patrimonio immobiliare ma non solo, anche grazie a questo mega investimento che ha fatto molto discutere perché è costato tantissimo. Cosa dice questo rapporto dell'Enea di oggi, Giuseppe Latour?
6: Allora, anzitutto misura il risparmio che abbiamo accumulato con tutta una serie di strumenti di efficientamento energetico che riguardano l'edilizia, riguardano le detrazioni per la casa, ma non soltanto. Ci sono altri strumenti più legati per esempio al mondo dell'impresa, ci sono i certificati bianchi, c'è il conto termico, ci sono delle misure per la mobilità sostenibile, quindi insomma tutto quanto questo calderone di misure tra il 2021 e il 2025 ha prodotto una grande quantità di risparmi che, al di là del numero che si misura in milioni di tonnellate petrolio equivalenti, insomma, che è una grandezza che i non tecnici, io e te, non capiamo,
0: sì, esatto,
6: ce la spiegano in una misura, insomma, in maniera molto più comprensibile,
0: semplice,
6: più
0: sì,
6: semplice, dicendo che è un risparmio paragonabile ai consumi di due grandi regioni come Emilia Romagna e Veneto. Quindi un risparmio.
0: No, cioè in 5 anni abbiamo fatto interventi che ci consentono a regime,
6: esatto,
0: di risparmiare i consumi equivalenti di Veneto ed Emilia Romagna,
6: esatto,
0: dice l'Enea.
6: Beh, esatto,
0: insomma,
6: esatto,
0: sembra un bel,
6: esatto,
0: colpo.
6: Quindi consumi elettrici
0: consumi
6: risparmiati
0: elettrici, certo,
6: molto molto importanti.
0: Che non
6: importanti,
0: sono tutti consumi energetici,
6: esatto,
0: però di quelli elettrici una bella fetta.
6: Esatto, e questa è una cosa che ci consente di raggiungere una parte importante degli obiettivi del piano, il cosiddetto PNIEC, il piano per l'energia e per il clima del governo, che insomma è già un punto molto molto importante, anche se in questo contesto c'è una notizia un po' negativa, anzi molto negativa, perché la parte più importante di,
0: sì,
6: queste misure riguarda la casa, le ristrutturazioni edilizie, i bonus casa volgarmente detti. Il problema è che nel 2025 questi bonus edilizi hanno ridotto in maniera importante,
0: beh, certo,
6: il loro apporto, perché il super bonus di fatto
0: non c'è più,
6: ma soprattutto altri due bonus, altre due agevolazioni, il bonus casa ordinario,
0: sì,
6: e l'eco bonus, sono stati molto ridotti, molto
0: tolta
6: contratti,
0: la flessione del credito, tolto lo sconto,
6: esatto,
0: in fattura, tutte cose che agevolavano molto
6: ed
0: le famiglie.
6: Ed è stata introdotta una differenziazione tra prime e seconde case, per cui in generale si prende,
0: sì,
6: di meno, sulle seconde case
0: ancora
6: si prende
0: di
6: ancora di meno. Esatto.
0: Quindi diciamo questi vituperati, diciamo da un certo punto di vista, incentivi, hanno però portato un grande risultato in termini di efficienza energetica. Adesso che anche per questioni economiche, Giorgetti l'ha detto in tutti i modi, non si poteva andare avanti così, e adesso però vediamo che si rallenta in questa corsa, che però bisogna continuare a fare.
6: Esatto, questo infatti pone più che altro degli interrogativi in prospettiva, perché se analizzando gli ultimi anni comunque abbiamo raggiunto dei risultati importanti, perché col super bonus sono stati spesi tanti soldi, gli investimenti sono stati fatti negli ultimi anni, comunque l'Europa, ma direi il cambiamento climatico, ci chiedono di risparmiare, efficientare sempre di più, per cui ci si chiede come si agirà nei prossimi anni, se questo tipo di misure, questo tipo di strumenti che si sono dimostrati efficaci non li utilizzeremo, o comunque non li utilizzeremo con la stessa intensità. Ecco.
0: Perché il 52%, se ho letto bene, di questo grande risultato di efficienza energetica, l'Enea dice, deriva proprio dai bonus edilizi.
6: Esatto, dai bonus
0: quindi
6: edilizi, quindi essenzialmente super bonus, bonus caso ordinario, eco bonus.
0: E questo, diciamo, un punto sull'oggi e domande aperte per il futuro, perché non è che questa cosa si può fermare qua. Invece sempre oggi viene presentato un altro rapporto che, se vogliamo, è collegato, perché parliamo di case, di crisi abitativa, è un rapporto che viene dall'ANCI e che il Sole 24 Ore ha potuto anticipare ieri, e il titolo scelto è l'emergenza casa travolge le famiglie, affitti lievitati del 22%, Giuseppe.
6: Allora, è un rapporto dell'IFEL, la fondazione dei comuni dell'ANCI, l'abbiamo anticipato con Flavia Landolfi. Sostanzialmente qui si analizza il cosiddetto overburden, il sovraccarico dei costi abitativi, chi spende più del 40% del proprio reddito per la casa,
0: che è tanto.
6: E si dice che questo fenomeno è molto più evidente in chi è in affitto, chi è in locazione. Il costo medio, insomma quello che mediamente spende chi è in affitto, è maggiore rispetto a chi riesce a entrare nel circuito dell'acquisto e dei mutui. In questo contesto si dice anche che i costi d'affitto, per tutta una serie di fenomeni che lo studio non analizza, lo studio si concentra molto sui dati e sull'aumento dei costi, i costi d'affitto sono aumentati. La media è già particolarmente elevata, perché il 22% nel periodo che va dal 18 al 24 che viene monitorato dallo studio, ma la cosa interessante è che in molti casi si va ben oltre questa soglia. Ce ne sono 5, mi pare, vado a memoria, nei quali si va addirittura oltre il 40%. C'è il caso di Milano, che è il 41,1%, abbiamo fatto tutta quanta la mappa Aosta, il 42% di incremento, ma insomma ce ne sono molti che vanno sopra il 30%. Quindi è evidente che in molte aree del paese, in tutte quante queste città dove i costi sono al galoppo, insomma sono aumentati tanto, questo problema dell'overburden è diventato molto molto più pressante per chi è in affitto. E ultimo punto che ti sottolineo, questa cosa non riguarda soltanto le grandi città del nord, come ci raccontiamo e come si pensa comunemente, ma anche i centri medi e anche quelli del centro-sud. C'è Potenza, che è un caso di aumento del 35%.
0: Cioè, uno dice Potenza, non è Milano dove tutti vengono, eppure un aumento dei canoni in 6 anni del 35%, è tantissimo.
6: Ci sono casi, c'è quello di Matera, di cui non ricordo la percentuale, ma che era tra quelli più alti, però per esempio in tutta quanta la fascia adriatica ci sono diversi comuni medi che risentono di incrementi molto importanti.
0: E ricordiamoci anche che non tutti possono comprare casa, non solo economicamente, ma anche perché uno si sposta, vive un periodo qua, un periodo là, ci sono gli studenti, ci sono i fuorisedi, ci sono i manager che girano, quindi una quota di affitti c'è e ci sarà sempre e comunque, quindi questo, diciamo, è un altro problema che si aggiunge alla lista delle cose da fare. Giuseppe Latour, grazie, a presto, buon lavoro. Ci fermiamo qua per quanto riguarda l'apertura di oggi, che era dedicata soprattutto al tema dell'efficienza energetica, ed è sostanzialmente una buona notizia con i dati dell'Enea, un po' meno buoni quelli sulla crisi abitativa dell'ANCI. Allora, naturalmente siamo insomma in piena estate, si torna a parlare anche di come si sta in spiaggia, di prezzi che aumentano ogni anno, i costi, i canoni, la questione del panino, se si può consumare o no nello stabilimento balneare, eccetera. Spiagge pubbliche, spiagge private. A Spotorno, in Liguria, c'è un caso, leggo dalla stampa di oggi: Spotorno, la battaglia delle spiagge libere, i balneari insorgono, il sindaco non arretra, polemica per la scelta del comune di aumentare dal 3,5 al 40% la quota di arenile non in concessione ai privati. E allora è con noi il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini, che saluto e ringrazio. Buongiorno e benvenuto.
14: Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, l'ultima step di questa polemica è stato che proprio mentre dovevate celebrare le bandiere blu che avete ottenuto lì in Riviera Ligure a Spotorno, beh insomma i gestori degli stabilimenti balneari non sono venuti, se ho capito bene, non hanno partecipato a questo rito, a questa celebrazione, in polemica per questa decisione. Che è successo, sindaco?
14: Sì, hanno deciso di insomma disertare la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu. Tra l'altro è un riconoscimento che il Comune di Spotorno ha da moltissimi anni, anche grazie all'attività degli stabilimenti balneari, che loro stessi quantificano in un 30%. Quindi loro dicono: il 30% del merito della bandiera blu è anche nostro, e quella manifestazione lì serve anche insomma a ringraziare tutti gli attori, la comunità locale, i cittadini, i ragazzi delle scuole che fanno progetti ambientali legati al mare, i cittadini che fanno la raccolta differenziata, il comune che dà i servizi e gli stabilimenti balneari che fanno la loro parte, che poi tra l'altro è anche però la parte che devono fare per mestiere.
0: È un traguardo collettivo questo, ovviamente.
14: È un traguardo collettivo. E loro hanno deciso di disertare questa manifestazione per allungare di un elemento la serie di proteste che hanno insomma intavolato da quando 2 anni fa il comune per l'arrivo della direttiva Bolkestein, che tutti conosciamo, quindi la necessità di mettere a gara le concessioni demaniali, e la legge regionale ligure, che obbliga i comuni che non hanno almeno il 40% di spiagge libere e libere attrezzate ad adeguarsi nel frattempo. Il comune Spotorno, che partiva, come correttamente dice il Secolo, da un 3,5% di spiagge libere più un 15% di libere attrezzate, quindi da un 18% della somma delle due, il comune ha dovuto, e l'amministrazione si è mossa per adeguare la quota e fare un piano che ci porti al 40%, che ripeto è l'applicazione della legge regionale ligure ed è un minimo, quindi fatto che per alcuni sia un despota o per altri sia un eroe, in realtà stiamo solo applicando un minimo di legge. Io quello continuo a stupirmi, insomma, di come venga presa questa notizia, insomma.
0: Allora, perché indubbiamente c'è un tema di costi, insomma, per chi non vuol spendere 30-40 euro, ma forse sono rimasto addirittura indietro io, i costi per un ombrellone in una giornata al giorno.

0: Insomma, cerca ovviamente delle alternative. Sappiamo, per esempio, che in Spagna c'è un modello completamente diverso, quasi tutte le spiagge ci sono servizi offerti dai privati, ma sono completamente libere. Ecco, voi da che
1: Anche in Francia.
0: ragionamento? Ecco, prego.
1: La nostra riflessione è basata su questo, visto che è il momento in cui queste due
0: Sì.
1: leggi, la Bolkestein e la legge regionale, vanno applicate oggi, dopo 20 anni di corda tirata alle lunghe, che questo sia una riflessione per adeguare il modello di turismo che a spotorne è rimasto quello degli anni 60, il turismo delle famiglie che venivano negli anni 60 e che però all'epoca soggiornavano per 2 o 3 mesi di fila negli stabilimenti balneari di Spotorno, che all'epoca per esempio non avevano un ristorante e quindi alimentavano tutto l'indotto del turismo. Oggi non solo il diritto di accesso al mare per chi non se lo può permettere, o per chi semplicemente vuole una forma di fruizione della spiaggia di tipo libero, che peraltro funziona a meno di 50 km da noi, perché se uno va in Francia, al di là del confine, trova
0: Sì. È
1: oltre il 90% di spiagge libere e lo stabilimento balneare è un'eccezione, quindi
0: l'eccezione, è
1: non
0: l'eccezione,
1: è
0: anche
1: che
0: in
1: non si
0: Spagna.
1: faccia turismo con le spiagge libere,
0: Ma
1: si
0: per
1: fa
0: capire,
1: turismo.
0: sindaco, per capire, no, come avete cercato di ottenere, o se l'avete già ottenuto, questo 40% di spiagge, perché sappiamo c'è questa legge regionale, c'è la Bolkestein, ci sono però anche le concessioni date ai privati, alcune di queste concessioni sono in scadenza. In che modo
1: Tutte.
0: voi avete cercato di raggiungere questo traguardo del 40%, togliendo le concessioni, non dando
1: Allora,
0: nuovi bandi, in che modo?
1: le concessioni poi sono scadute, come ha detto il Consiglio di Stato, tutte il 31-12-23, quindi siamo partiti da lì, abbiamo costruito il nuovo piano del demanio, la pianificazione del demanio che avrà luogo
0: Perfetto.
1: alla fine di questa stagione per la prossima, su cui si andrà a gara con tutte le concessioni, e visto che avevamo praticamente tutte concessioni di tipo stabilimento balneare, abbiamo convertito alcune di queste concessioni demaniali in spiagge libere attrezzate o spiagge libere,
0: Quindi
1: ma
0: avete diminuito semplicemente il numero delle concessioni a disposizione e avete
1: però
0: fatto.
1: con un però, nel senso
0: Sì?
1: che visto che anche le spiagge libere devono avere dei servizi minimi garantiti, la pulizia, il salvataggio bagnanti, la raccolta rifiuti, bagni e docce fredde garantiti per tutti, e anche per, non, diciamo, per tenere inalterato il numero di imprese che opera sul demanio, le spiagge libere, per esempio, prevediamo che a monte della spiaggia libera sia data la concessione per una piattaforma commerciale, diciamo un
0: Sì. Quindi
1: chiosco, tra virgolette, che possa fare ristorazione, ma possa anche fornire
0: sì, i
1: gratuitamente a tutti i
0: servizi,
1: servizi
0: ma
1: essenziali.
0: non lo stabilimento balneare, chiarissimo. Però i gestori invece dicono che ci sono molte aree pubbliche ingestite o addirittura un po' abbandonate, questo è quello che dicono loro.
1: Esatto, questa è la loro versione. In realtà, come ahimè, c'è scritto giustamente sul giornale, oggi il Comune di Spotorno ha una spiaggia libera, la storica, che ha al momento raccolta rifiuti, piattaforme di accesso al mare per disabili, docce fredde e il bagnino di salvataggio. Poi, diciamo, nell'iter che è partito 2 anni fa ed è arrivato oggi, 8 concessionari non hanno voluto sottoscrivere i titoli provvisori e quindi abbiamo dovuto fare delle piccole procedure di gara per la gestione di questa stagione. 6 sono state assegnate, 2 sono rimaste a sorpresa non assegnate e quindi sono diventate libere poche settimane fa. Il Comune di Spotorno ci siamo immediatamente attivati per gestirle, ma diciamo, nelle more di spiagge libere che non avevamo programmato, queste 2. Quindi quelle
0: Quindi
1: nel piano
0: oggi
1: nuovo.
0: la quota di spiagge pubbliche libere a Spotorno, a quanto ammonta?
1: Oggi Spotorno ha 3 spiagge libere e la percentuale non gliela so dire, le direi una sciocchezza. Abbiamo 80 metri lineari di spiagge libere in più, quindi potremmo essere arrivati a meno dell'8%, insomma.
0: Quindi
1: Però l'obiettivo.
0: l'obiettivo è il 40, ma siamo ancora comunque, cioè siamo ancora lontani.
1: Siamo ancora lontani, ma il piano del demanio che approveremo definitivamente in Consiglio Comunale la settimana prossima le prevede esattamente tutte, saranno messe a gara, ognuno avrà i servizi di cui ha bisogno perché
0: Chiaro.
1: l'offerta turistica di Spotorno va integrata al turismo delle famiglie e stabilimenti balneari di alta qualità che c'è già, con altre forme di turismo che peraltro i nostri target turistici tedeschi, insomma Germania, Austria e Svizzera che vengono qua, loro non apprezzano le spiagge libere, difficilmente si collocano all'interno della famiglia di balneare dove si sentono un po' diciamo condizionati. Quindi si fa anche turismo aumentando e differenziando il tipo di offerta. Quindi non è levare il turismo delle famiglie e
0: Chiaro,
1: stabilimenti, quelli
0: chiaro.
1: rimangono ma vanno integrati.
0: Grazie a Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno. Grazie, a presto e buon mare.
1: Grazie a voi,
0: Grazie.
1: arrivederci.
0: E allora, insomma, 349-238-6666, aspetto anche i vostri messaggi. Io personalmente non vedo errori in questa scelta di non rinnovare i bandi di concessione delle spiagge nella modalità stabilimento privato, ma di favorire le spiagge pubbliche. con servizi, però doccia, bagno, chiosco delle bibite, quello che volete, è una scelta politica che semplicemente va incontro al bisogno di

0: chi non può o non vuol spendere magari 30 o 40 euro al giorno per andare al mare, un diritto legittimo che va garantito, visto che le spiagge sono del demanio, poi no? Le altre restano in concessione ai privati, come sempre. 349-238-6666, a tra poco.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire! Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare...
10: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Nome.
12: Freeway Skyline.
11: Professione.
12: IRP.
11: Missione.
12: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
11: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta... Borse in diretta.
18: In positivo fin dalle prime battute, a metà seduta restano in rialzo le borse europee. Guadagno frazionale per Parigi e Francoforte, mentre Milano sale dello 0,7%, spinta dalla corsa di ST più 4%, con il rimbalzo dei titoli tecnologici in tutta Europa. Sale anche Prismian, sempre più appaiata al comparto. Questo mentre si guarda la nuova escalation in Iran e a una Fed che si mostra divisa sulla direzione da prendere, preoccupata per i rischi inflazionisti. Intanto il petrolio, che aveva rallentato la corsa, torna a salire riavvicinandosi agli $80. Sull'azionario milanese bene il lusso con Cucinelli su del 2,4% e le banche con il risico del settore sempre protagonista. In coda i titoli della difesa con Avi e Leonardo giù di oltre 3 punti. Infine l'euro si rafforza leggermente sul dollaro, spread in lieve calo a 80 punti. Stefania Arcudi da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 ore.
19: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi, amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
21: Evviva!
22: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
21: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
24: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
25: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
26: Effetto giorno.
0: Eccoci qua, 13.39 in diretta con Effetto Giorno e con Enrico Pagliarini, voce di Radio 24. Ciao Enrico, buongiorno.
27: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Eccoti qua, 2024, ricordo, 22.45 il venerdì e la domenica alle 14. Qui qualche anticipazione e qualche curiosità e notizie. In questo caso ci sono un paio di notizie interessanti. Mi sembra che si possa dire con un titolo che si sta strutturando sempre di più l'offerta commerciale dell'intelligenza artificiale, perché ci sono contemporaneamente tre grandi operatori, OpenAI, Meta, X, che lanciano nuovi servizi, Enrico.
27: Sì, esattamente. Diciamo che l'ultimo ad annunciare una nuova versione, perché si tratta sempre di aggiornamenti di sistemi che già esistono, che sono disponibili per il pubblico, ma che vengono aggiornati di settimana a settimana, mese dopo mese circa, è Grok, quindi la XAI, sì, che fa parte di SpaceX, che è, per chi si fosse perso qualche puntata, l'azienda di Elon Musk. E che promette, ovviamente, addirittura loro dicono siamo i migliori in assoluto, poi questo andrà messo, allora in generale poi non si
0: è
27: può
0: nello
27: mai
0: stile
27: dire
0: di casa un po' di ego,
27: esatto,
0: un po' di
27: esatto,
0: super ego.
27: Però è difficile dire una cosa è meglio dell'altra, dipende che cosa devi fare, dipende da mille, dalle domande che fai, dai test che vengono effettuati, insomma questo. Poi c'è stato un aggiornamento negli ultimi giorni anche per i modelli di OpenAI,
0: sì,
27: e poi anche Meta, che ha una propria offerta che si era un po' fermata perché c'era stata una riorganizzazione, e i laboratori Meta hanno invece fatto un aggiornamento che riguarda soprattutto la generazione di fotografie,
0: sì,
27: di Meta AI. E tra l'altro va detto che, secondo indiscrezioni, perché non è una notizia che è stata pubblicata dall'azienda, pare che Zuckerberg, il capo di Meta, abbia detto: sono insoddisfatto del livello dell'accelerazione dei sistemi di intelligenza artificiale, cioè si aspettava un po' di più dai sistemi di intelligenza artificiale.
0: Dai suoi, o in generale?
27: Dai suoi. Beh, no, pare dai suoi. Cioè, diciamo, questa indiscrezione riguarda un messaggio che lui avrebbe dato ai suoi durante una riunione la settimana scorsa.
0: Cioè, migliorate un po' perché così non va.
27: Sì, esatto, perché si aspettavano un'accelerazione un po' più veloce e un po' più profonda.
0: Ma sono tutti servizi a pagamento o gratuiti quelli di cui stiamo parlando?
27: Allora, quelli di OpenAI sono nella fascia altissima del mercato, quindi sono a pagamento.
0: Sol, Terra e Luna si chiamano, mi pare.
27: Sì, esattamente. E stiamo parlando, insomma, di cose riservate che costano centinaia di euro al mese, ecco. Perché il modello oggi commerciale che tu puoi acquistare sul sito costa, mi pare, 100, adesso non sono aggiornato sui listini, ma direi 103 euro al mese. Questi costano di più perché rientrano in programmi speciali e quindi devi metterti d'accordo, non dico d'accordo, però devi parlare con l'azienda perché rientrano nei programmi per le aziende. E invece Meta AI è gratuito, ci sono alcune funzioni che sono disponibili per tutti, alcune funzioni sono disponibili solo per gli utenti degli Stati Uniti.
1: Ok.
27: Quindi Grok invece c'è sia la versione a pagamento che la versione gratuita.
1: Ti è piaciuto sin qua? Bene, adesso però se vuoi qualche cosina in più comincia a pagare un po'.
27: Questo. Eh sì, questo è un po'... Beh, allora, il primo motivo è che questi sistemi consumano un sacco di energia, quindi sì, quando vengono messi sotto pressione devono essere ripagati in qualche modo. Noi non ce ne accorgiamo se usiamo i sistemi gratuiti, ma di fatto quando andiamo su un sito interagiamo con un chatbot, consumiamo un sacco di energia, comunque molta di più di quanto ne consumiamo facendo una semplicissima ricerca con un motore di ricerca. Però per il momento molte delle aziende si stanno facendo carico di questi costi, anche per farti venire voglia di
1: esatto,
27: fare l'abbonamento.
1: E poi, certo, chissà, e poi chissà. Enrico Pagliarini, sì, ci fermiamo qua. Io ti ringrazio, ti ricordo 2024, la domenica alle 14, non c'è tempo per parlare a proposito di costi, del fatto che Aruba intanto si è comprato 3 centrali idroelettriche, altre 3 in provincia di Torino, a proposito di energia e di costi che prima o poi pagheremo anche noi utenti dell'AI. Break, tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Un saluto a tutti voi. A causa di un veicolo in avaria si viaggia lentamente sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Si viaggia incolonnati per 3 km per incidente sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Renzano e il bivio per la 26 verso Genova. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si viaggia lentamente a causa di un incidente all'altezza di Gallarate in direzione della statale 230. 32. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per incidente si procede a rilento tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Infine rallentamenti con possibili code per incidente sulla statale Pontina tra Tor de Cence e Mostacciano in direzione di quest'ultima. È tutto, torniamo tra un'ora dopo.
5: Punto Autotrasporti.
7: Un saluto da Giovanni Savarese e bentrovati a Punto Autotrasporti. La Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti, ETF, ha lanciato un allarme sulla stanchezza cronica dei camionisti, con dati preoccupanti sulle ricadute in termini di sicurezza stradale. Ne parliamo oggi con la segretaria generale Livia Spera per fare il punto anche su un altro tema importante, cioè la carenza strutturale di autisti professionali. Spera, partiamo subito dall'allarme che avete lanciato, quello sulla stanchezza. Cosa ci dicono i dati e perché la situazione è così preoccupante?
8: La situazione sulla stanchezza dei conducenti è preoccupante perché si tratta di dati che noi abbiamo rilevato nel corso degli anni, perché appunto dalle nostre indagini ci risulta che il 60% dei conduttori di camion e il 66% dei conduttori di autobus per lunga distanza hanno dichiarato di aver guidato almeno una volta in uno stato di fatica, quindi di stanchezza. Il che naturalmente pone dei problemi abbastanza seri, abbastanza concreti per la sicurezza stradale. Il problema della stanchezza ci aiuta anche a capire in parte il perché ci sia una carenza stimata dalle associazioni datoriali a 500.000 lavoratori sulle strade europee. Perché appunto si tratta di un lavoro che richiede di stare per lunghi periodi lontani da casa, che appunto provoca livelli di stanchezza e di stress molto elevati e che allo stesso tempo poi non permette di compensare questi problemi con remunerazioni adeguate, con dei benefit che possano compensare questi problemi.
7: Però le normative europee sui tempi di guida e riposo esistono da anni, perché allora non bastano?
8: non bastano perché non ci sono, perché non sono applicate correttamente, non ci sono abbastanza controlli, non ci sono abbastanza interazioni tra i controlli che vengono fatti dagli ispettorati del lavoro e quelli che vengono fatti sulle strade europee. C'è una parte del settore che agisce al di fuori delle regole e che non viene punita, anche se poi ci sarebbero i modi per diciamo escludere dal settore coloro che non agiscono secondo le regole. Quindi si tratta essenzialmente di un problema di controllo e di sanzioni. Sono stati fatti dei piccoli progressi nel corso degli anni, per esempio è stata creata qualche anno fa l'Agenzia Europea del Lavoro, che in gran parte si occupa poi dell'applicazione delle regole sulla mobilità nel trasporto stradale, che però per il momento non ha tutti gli strumenti necessari. Ci sarà una riforma, speriamo l'anno prossimo, che amplierà le sue capacità. Al momento si tratta di coordinare gli stati membri che in modo volontario vogliono partecipare a delle ispezioni, a delle azioni congiunte. Invece, visto che si tratta di un settore profondamente internazionale, abbiamo bisogno di strumenti che appunto possano poi consentire la verifica del rispetto delle normative e in caso delle sanzioni, perché appunto si tratta di un settore che è veramente sia con il sistema di controllo sia con il sistema che viene utilizzato per l'impiego degli autisti, si tratta veramente di un settore europeo.
7: Chiudiamo con la carenza di autisti. Nel 2025 i dati ci dicono che il problema è ancora peggiorato. Cosa si può fare per rendere questa professione più attrattiva per i giovani?
8: Allora, secondo me non c'è una cosa sola che possa essere fatta, ma un insieme di cose. Prima di tutto, se ci fossero più controlli, se ci fossero più sanzioni anche per coloro che agiscono al di fuori delle regole, diciamo ci sarebbe meno pressione sui lavoratori. Bisogna intervenire anche a livello di supply chain, perché il trasporto su strada è anche caratterizzato molto spesso da catene di appalti e subappalti molto lunghe. Quindi più lunga è la catena dell'appalto e del subappalto, più difficile poi è verificare anche da parte di un committente che poi vuole effettivamente avere dei trasportatori che agiscono secondo le regole. È molto complicato verificare poi l'applicazione delle norme. Per questo noi stiamo chiedendo in modo molto forte una legislazione europea, che dovrebbe essere presentata nell'ambito di un pacchetto di misure quest'autunno, che vada poi a limitare e a regolare la catena dei subappalti in tutti i settori e in particolare nel settore del trasporto su strada.
7: Ringrazio Olivia Spera, segretaria generale di ETF. Per questo appuntamento è tutto. Un saluto da Giovanni Savarese.
9: Punto Autotrasporti,
10: in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
11: Effetto Mondo.
12: Yesterday we had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour.
1: Che detto? Japan.
13: Sì, una delle tante così scivoloni, chiamateli lapsus, oppure sintomi di qualcosa di più grave, come sostengono in molti. Ieri Trump, nell'arco di un minuto e mezzo, è riuscito a dire Islamic Republic of Japan, intendeva ovviamente Islamic Republic of Iran, poi lo chiama Iran, e dice hanno colpito con 111 missili una nostra portaerei. Poi ha continuato,
1: invece non era così, non risulta.
13: Ha continuato a riferirsi all'accordo famoso del 2015 siglato a Vienna da Obama e altri capi di Stato sul nucleare in Iran, da cui Trump è uscito durante il suo primo mandato nel 2018. Ha continuato a chiamarlo JCPOC, mentre si chiama JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Poi continua a ogni tanto gli scappa Obama anziché Obama. Sono tutte cose che, ripeto, in interventi molto corti spiccano, perché, e vengono sottolineati dai giornali americani. Però poi con che cosa dobbiamo a che fare? Con le sue, dobbiamo confrontarci con le dichiarazioni di un presidente che è il commander in chief del suo paese, ma è anche naturalmente il presidente nonché capo del governo del suo paese, che casualmente è il più importante paese dal punto di vista economico e militare al mondo. Quindi i giornali americani riportano questi risultati forse leggermente superiori alle attese di questo breve vertice che c'è stato ad Ankara. Poi ci sono tanti altri temi, perché quello che abbiamo detto ieri, le accuse sessuali al candidato dei democratici nel Maine.

0: che era un astro nascente, se vogliamo, del Partito Democratico e di una opposizione costruttiva a Trump, si ha ritirato la candidatura per queste accuse di violenza sessuale che continua a respingere, ma si è comunque ritirato. Poi Mitch McConnell, di cui abbiamo parlato ieri, 84 anni, non se ne hanno notizie da giugno, da quando è stato ricoverato, parlamentare repubblicano che aveva una certa importanza al Congresso, e ricordiamolo, il Congresso è sì controllato dai repubblicani, ma a volte questo controllo sfugge perché su certi temi i repubblicani votano con i democratici. Sua moglie, che è originaria della Cina, poi è molto più giovane di lui, sotto accusa perché ha fatto molti viaggi in Cina. Ultima curiosità sulla Cina, e poi sentiamo invece anche un reporter danese che ha fatto una domanda a Rutte, l'unico che ha avuto il coraggio di fare una domanda a Rutte, e l'USA Today apre su questa febbre da calcio che c'è negli Stati Uniti, soccer naturalmente, quindi le persone vogliono giocare a calcio, vogliono avere le scarpe giuste eccetera, soltanto che negli Stati Uniti la produzione di questi articoli è praticamente inesistente e quindi sono esplosi, ci apre USA Today, le importazioni, indovinate un po' da dove? Dalla Cina, quindi insomma anche questo è un piccolo, credo che ignorerà questa notizia Donald Trump, però insomma siccome fin dal primo giorno della sua presidenza al centro della sua azione c'era correggere la bilancia commerciale a favore della Cina, adesso questa non è una buona notizia. Ma sentiamo il coraggioso giovane reporter danese che ha fatto una domanda a Mark Rutte.
1: Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
2: Non si capisce benissimo in inglese, così però.
0: Dice Mark, tu siedi vicino anche in questi giorni
2: a Trump
0: mentre parla di invadere la Groenlandia, di imporre sanzioni a storici alleati come la Spagna. Non sembra l'atteggiamento del Mark Rutte di una volta, ma questo stare lì ad ascoltare, addirittura annuire o addirittura approvare, non ha un effetto sul tuo self-respect? Per il rispetto che hai verso te stesso.
2: Una domanda veramente velenosa.
0: Mark Rutte, calmissimo, ha risposto: no, io do ragione alle persone quando hanno ragione, e Donald Trump in questi casi ha ragione. E quindi sì. Come non rispondere, insomma. In Francia, come potete immaginare, si continua a parlare delle mosse di Marine Le Pen. Rassemblement National ha presentato una prima bozza di piano elettorale. In Spagna, naturalmente, eco delle dichiarazioni di ieri di Trump, che viene accusato di bullismo economico, e poi la Germania con Alexander Zverev, che è, come sapete, in semifinale, quindi a Wimbledon. Perciò noi

0: sappiamo noi in Italia, giustamente parliamo di Sinner, in Germania parlano di Zverev.
1: Tutti con Zverev. E va bene, ci fermiamo qua, è tutto per la puntata di oggi. Grazie a Giulia Crivelli, Anna Nella Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
13: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
12: Nemici. E nemici, vabbè, quella roba.
14: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
15: Sono le 14.
16: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24 in primo piano. La guerra d'Ucraina con le dichiarazioni del Cremlino che attacca la Casa Bianca. Sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Un commento che arriva all'indomani della decisione di concedere l'uso dei missili Patriot. Mosca dice consapevole che gli Stati Uniti armano Kiev coi Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace a differenza degli europei. Intanto la vicenda delle spie russe in Italia con il ministro degli esteri italiani che ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Mosca ha replicato a questa notizia, risponderemo nell'ambito della stessa inchiesta. Sono stati arrestati due ex 007 italiani, un ex sottufficiale dei carabinieri, un ex agente dell'AISI. Stati Uniti, Iran, ancora una serie di attacchi incrociati e risulta quasi chiuso a questo punto lo stretto di Hormuz alla circolazione delle navi. Danni alla rete e circolazione dei treni sospesa in Calabria oggi per una nuova serie di disagi. Il ministro dei trasporti Salvini ha dichiarato che gli atti di terrorismo pesano quasi per un quarto dei disservizi

complessivi. In arrivo, ha aggiunto Salvini, lunedì la nuova squadra delle Ferrovie dello Stato. Terza ondata di caldo sull'Italia in queste ore, oggi attese temperature fino a 43 gradi in Sardegna. In chiusura il mondiale di calcio, al via questa sera i quarti di finale, si comincia con Francia-Marocco, è tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional

0: Une question pour Brahim. Brahim, how is the mindset of the team?
1: We show what we are capable of doing. This is the mentality we need to do. Gentlemen.
2: S'il vous plaît. S'il vous plaît.
1: Apologies. Brahim, go ahead. Thank you.
3: I forgot the question. Tomorrow is a big game for us, which everyone wants to play this kind of game.
4: Une dernière question. Mais vous avez
5: je suis désolé, j'ai un peu de route aussi pour rentrer. J'ai un déjeuner, il y a un entraînement. Mais je sais bien, monsieur, vous êtes 50 à lever la main. Je ne vais pas répondre à 50 questions.
6: Joueur qui célèbre l'euphorie de la
5: non,
6: joie.
5: Non. J'ai parlé de plaisir tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est l'entraînement d'hier, mais c'est l'euphorie, non. Jamais. Surtout pas. Et beaucoup de respect pour cette équipe du Maroc. Et on sait très bien ce qui nous attend.
4: Allora, composito pre-partita di Francia-Marocco, a proposito, 20 anni fa vincevamo i mondiali, oggi li guardiamo da spettatori, ma faccio solo della cronaca, non ho voglia di frigni e pianistei, almeno oggi. Platea composita, come composita è stato pre-partito di Francia-Marocco, con Brahim Diaz che siede in conferenza stampa e nella retrovia i giornalisti si menano, o quantomeno si tentano di farlo. Lui si ferma, poi non si ricorda più la domanda. Deschamps si alza per andare via, dato che deve fare 40 km per tornare, mangiare, come avete sentito, fare allenamento. Ma gli dicono: siediti di nuovo, perché ci sono anche le domande dei giornalisti marocchini. Avete sentito come ha risposto? Composita anche la platea di oggi qui. Marco Bellinazzo mi ha raggiunto dai piani alti.
7: Dai piani alti, pomeriggio.
4: Buongiorno Bellinazzo. Buongiorno. C'è ovviamente per Luigi Pardo. Ciao Pier.
8: Ciao.
4: E poi attenzione, c'è Michele Dalai, mi dicono. Ciao Michele.
9: Ciao a tutti.
4: Ciao. E poi, per comporre una squadra composita, appunto, strana, Riccardo Poli, che è seduto sulla sedia di poltrona di Cruciani, lo vedete, non voleva sedersi lì, ma no. l'abbiamo costretto, certo. Perché è appassionato e competente di calcio e di mondiali, come l'omonimo Polipo.
10: Esatto.
4: No, che però adesso non è più di moda, faremo fare i pronostici uguali. Però adesso i pronostici li indovina tutti. Un gatto a Londra si chiama Nimbus. Ah. Indovina tutti il gatto.
10: Vediamo. Mi vorrebbe rubare il lavoro dal polpo Poli.
4: A quanto pare sì. Dunque. Derby francese già scalda pure troppo, senza che ce ne fosse un grande bisogno. Stasera sarebbe meglio stare lontani da Parigi. E a Boston il circoletto rosso sul campino delle formazioni non va ai 22 in campo, ma al 23esimo, cioè l'arbitro argentino Tello e la sua squadra. Cominciamo bene, Pierluigi Pardo.
8: Sì, vabbè, insomma, è la partita. È la partita, nel senso, tante volte noi parliamo di come il calcio poi, soprattutto quando ci sono di mezzo le nazionali, ma non soltanto quando ci sono di mezzo le nazionali, abbia una sfera di influenza e dei significati e dei valori che superano quello che succede nei 90 minuti sul campo. E stasera è la partita simbolo di tutto questo.
4: Sì.
8: C'è un bel pezzo oggi di Cazzullo sul Corriere, ma ce ne saranno sicuramente tanti altri. La quantità di intrecci di storie, di rapporti, di frizioni, di tensioni, di integrazione, in qualche caso riuscita, in qualche caso molto più complicata, rende questa partita oggettivamente entro di qualsiasi ragionamento. Poi ovviamente tutti e quattro i quarti di finale sono bellissimi, con questo dominio, fra l'altro, fino a questo momento dell'Europa, e quindi, insomma, è ovvio che il cuore del ragionamento sia tutto lì. Poi in campo per me è una partita 60-40. La Francia è stata per ora la testa di serie numero uno del mondiale, la squadra sicuramente più convincente, più spettacolare, più bella, che ha avuto tutto sommato anche meno affanni, al di là della complicazione

0: della partita contro il Paraguay, ma insomma non c'è mai stata partita dal punto di vista tecnico, è stato solo complesso riuscire a trovare il gol, però il Marocco è una grandissima squadra ed è una squadra tutt'altro che sprovveduta, insomma, ecco, stasera
1: la semifinale dello scorso mondiale, ragazzi, questa, cioè, ormai va considerato come una grande a tutti gli effetti il Marocco. Poi, a fini pensatori come Benignazio Dalai, allargo appunto questa questione: Francia-Marocco è più di una partita, fatalmente, no? Volendo allargarla a discorsi, possiamo allargare a discorsi storici, socioculturali, ma anche calcistici, perché il Marocco è figlio di una scelta di giocatori nati e calcisticamente spesso cresciuti altrove, esempio su tutti, Bouadi, no? Fino a marzo era capitano della nazionale del 21 francese, poi ha scelto il Marocco come scelta, in larga parte di questi calciatori orgogliosa relativa ai loro antenati, eccetera. E quindi, ripeto, è molto più di una partita, Michele.
2: Ma lo è per definizione, ma se questo mondiale, come tutti gli altri mondiali, vedi Argentina-Inghilterra ai tempi delle Falkland o Malvinas, era più di una partita, immagina questa, perché qui ci si gioca tantissimo, ci si gioca anche a livello, come dire, per esempio parli di Bouadi, ma Bouadi è la punta di un iceberg estesissimo.
1: Ma certo.
2: Il Marocco è una squadra che anche a livello di sponsorizzazioni, per esempio, o di forza della federazione, è molto, molto, molto evoluta, ma molto evoluta non in senso molto evoluta rispetto alle altre federazioni africane. È una federazione del primissimo mondo, calcisticamente parlando, di alto livello, quindi questa è una sfida che riguarda proprio il cambiamento del calcio, come si spostano alcuni equilibri. Ci sono sponsor europei che sono andati a prendere il Marocco perché per spettacolarità del gioco, per capacità, anche capienza anche di quel pubblico. Quindi, da oltre al lato politico della sfida e la sua suggestione, c'è anche proprio, ma questo però Marco lo sa meglio di me, c'è anche un altro tipo di confronto in questa partita, che è uno dei punti di svolta del mondiale. Ha ragione Pierre, questa è la partita per mille motivi, quella che poteva essere a tanti livelli semifinale, ma avrebbe potuto anche essere una finale forse,
1: sì,
2: in qualche modo,
1: sì.
2: Ed è interessante capire come se ne esce, spero bene a Parigi perché è un'angoscia per tutti in realtà,
1: vediamo.
2: Ma come se ne esce a livello proprio invece di forza delle due squadre dopo questa partita. È un bello spartiacque.
1: Marco, chiamato in causa, Marco Berinazzo, cosa dice?
3: Beh, dico che innanzitutto io dall'inizio del mondiale ho pronosticato la vittoria del Marocco.
1: Del mondiale?
3: Sì, sì.
1: Ah, sì?
3: L'ho fatto a casa mia con i miei figli, ma...
1: Vabbè, quindi non abbiamo, cioè abbiamo testimoni minorenni.
3: Però continuo a dirlo in giro, quindi prima o poi... Ora, stasera mi andrò a schiantare, però... il mio pronostico nasceva ovviamente, oltre che dall'apprezzare quello che diceva Michele, il modello di gioco del Marocco, anche in funzione di questa crescita esponenziale. Io ricordo che il Marocco ospiterà il prossimo mondiale insieme alla Spagna e al Portogallo 2030, sì, ma sta costruendo degli impianti e spera di poter strappare al Bernabéu di Madrid la finalissima. Quindi in questo contesto questa partita rivela molto di quello che è stato lo sviluppo anche industriale del calcio nel paese africano. Ed è un'ultima cosa mi viene in mente, un po' si parla tanto, no, di ius soli sportivo, e questa è una vittoria dello ius sanguinis, mi viene da dire,
1: sì,
3: cioè la scelta della nazione, dell'appartenenza di giocatori di seconda generazione, giocatori formati in Europa, che però scelgono la loro nazionale, ed è un vero cambiamento i cui effetti lo stiamo vedendo anche, certo, su altre squadre. Ora avete parlato giustamente di dominio del calcio europeo, solo a USA 94, se non ricordo male, c'erano 7 nazionali europee nei quarti, però le 10 nazionali africane sono uscite, non sono arrivate, a parte il Marocco, ai quarti, ma sono andate molto vicine, vuol dire che il, certo, dislivello si è molto ma molto
1: ridotto. Sono andate vicine, ieri abbiamo fatto i conti, 4-5 minuti più recupero nel peggiore dei casi, perché la sequenza dei gol presi dalle nazionali africane eliminate è veramente impressionante. L'abbiamo convinta Poli sulla vittoria in Marocco?
4: Guardi, dottor Genta, è una puntata di geopolitica questa, non è una puntata di calcio, mi piace molto, io che non so niente di calcio, quindi...
1: Sì?
4: Farò il mio mestiere. 3-2 per la Francia.
1: Totalmente
4: a caso.
1: Sì.
4: Totalmente a caso.
1: Io me la gioco, 3-2 per la Francia, me la gioco.
4: Mi spiace per Marco che ha...
3: No, ma ti ripeto, no, era una di quelle robe che...
1: Lui, cioè, che
4: il polpo non guarda in faccia.
3: Io, quelle robe che se perdi, perdi, ma se vinci, dico, caspita, l'aveva detto, vuol dire che Bellinato ci capisce.
1: Ah, vuoi fare il figo? L'hai detto per fare il figo, no,
3: peccato,
1: capito,
3: per Saibari, ecco.
1: Peccato per Saibari, sì, vabbè, adesso non mettere le mani avanti. No, più che altro, scusate se insisto con Pierluigi Pardo, ma... io ribadisco, il caso Balogun ha sdoganato ogni tipo di sospetto o di discorso complottistico che riguarda anche la terna arbitrale argentina di questa sera.
0: Sì,
1: sono state fatte domande a Deschamps.
0: Guarda, ne parlavamo ieri esattamente alla stessa ora. Per me, io rimango nella mia posizione, cioè è una roba talmente, sono d'accordo con Michele, è una roba talmente fuori dal mondo che certamente ha autorizzato proteste come quella dell'FA, della Football Association, la richiesta di togliere il cartellino a Olise e discussioni in tutti i migliori e peggiori bar del mondo. Però insomma quella roba lì è un pasticcio che secondo me semmai sarà una questione più strettamente politica, che riguarderà più strettamente Infantino, visto che ci sono 72 europarlamentari che hanno fatto pressione, moral suasion, perché chiaramente loro non è che possono fare nulla nello specifico, però possono fare pressione sulle varie federazioni affinché si indaghi su come sono andate realmente le cose. Per me quella è una macchia clamorosa, non mi sono mai nascosto, ho sempre detto in questi giorni, poi che da qui adesso ogni cosa è...
1: No, ma guarda che io credo nella buona fede di tutti, compreso l'arbitraggio di stasera.
0: Sì, per me l'arbitraggio dell'altro giorno, te l'ho detto, di Argentina e Egitto è un arbitraggio pessimo, quindi però non c'entra niente con quella roba là, ecco, secondo me non c'entra niente.
1: No, ma dico l'arbitraggio c'entra, ti dico che autorizzi i sospetti, Pier, perché a me è una cosa che dà terribilmente fastidio quello di raccogliere insinuazioni che tali sono, no? Intorno ad un mondiale che è il più bello che io ricordi, quindi è semplicemente un fastidio che provo, però ti dico, questi sospetti sono stati legittimati da quanto è stato fatto, che mi auguro abbia delle conseguenze, ecco tutto qui. Senti, ti devo salutare, Pierluigi, no. So che c'hai...
0: Due o tre cose volanti, aspetta. La prima cosa, volevo dire che mi è piaciuto molto il ragionamento di Bernazzo e volevo sottolineare anche, ricordare quello che è successo solo pochi mesi fa a livello di Coppa d'Africa, nel senso che Marocco ha organizzato magnificamente la Coppa d'Africa a un livello di strutture, di stadi e di viabilità, eccetera, eccezionale. Poi c'è stato questo pasticciaccio veramente d'altri tempi della finale che... No, che però è arrivata alla fine di una competizione dal punto di vista logistico organizzativo prodotta veramente nel migliore, quindi è la dimostrazione di come poi tutto il mondo anzi probabilmente ce l'avessimo noi gli stadi che hanno loro in questo momento. Quindi questo è il Marocco, ormai è una realtà assoluta del calcio mondiale, indiscutibilmente, in campo fuori, e come il Marocco anche altre realtà del calcio africano. Quindi, e da questo punto di vista, sai, io sono un europeista anche nel pallone, nel senso che penso che l'Europa dovrebbe essere trattata meglio di come è trattata, però l'allargamento, l'evangelizzazione per così dire del calcio degli ultimi 20 anni, 30 anni, sicuramente risponderà anche a aspetti elettorali di ricerca del consenso, però ha avuto anche un suo effetto, su questo non c'è discussione, nel senso che comunque se in posti del mondo che non erano tradizionalmente posti di grande calcio si può sognare di partecipare al mondiale, questa è una bella notizia del mondo intero, secondo me, non soltanto per chi vive a Capo Verde, a Curaçao, eccetera, eccetera.
1: Ma l'Africa ha cominciato 30 anni fa comunque a crescere, ha cominciato 30 anni fa e adesso progressivamente sembra arrivata a una maturazione di quella crescita che è iniziata, lo ricordo, 30 anni fa, perché già mondiale 94 ricordiamo una per le altre Italia-Nigeria, voglio dire, dove siamo passati dalla cruna del lago, quindi è l'evoluzione di un discorso iniziato molti anni fa. Volevo aggiungere qualcosa o ci salutiamo?
0: Yeah. No, e quindi secondo me questo è un aspetto importantissimo che va sottolineato, cioè oggi è veramente una partita fra due grandi squadre che non a caso 4 anni fa erano in semifinale, anche lì ci fu, ricorderete, una discussione arbitrale molto forte per un intervento di Teo Hernandez sull'1-0 che poteva costare carissimo, quindi insomma, dai, stasera è veramente il calcio nella sua potenza, nella sua rappresentazione di qualcosa che non è soltanto il risultato sportivo e nel potere che questo sport meraviglioso ha, che forse mette anche un po' paura da un certo punto di vista, però di rappresentare l'identità, l'appartenenza di popoli, e questa è una cosa gigantesca, enorme. Sì, sì. E non è un caso che il presidente della FIFA sia uno degli uomini più potenti del mondo.
1: Perché, no, ma questo lo oggi... sappiamo, questo lo sappiamo, vale un grandissimo capo di Stato, voglio dire, un capo di Stato di quelli
3: siedi a quei tavoli. Siede a quei tavoli,
1: e parla a quei telefoni, purtroppo, cioè, purtroppo, scusate se insisto, ma quella cosa lì io non riesco a metabolizzarla,
3: Semplicemente si è strappato il velo di ipocrisia che c'era dentro,
1: certo.
3: Dentro un sistema che è nato, la FIFA di Infantino, ricordo sempre, ha un suo momento di nascita e che è rappresentato nel 2015 dall'intervento in Svizzera dell'FBI,
1: sì,
3: che defenestra, sì, il modello, sì, di quella FIFA, ha ragione perché c'erano tanti casi di corruzione, ma da lì nasce questo modello che si basa su un'apparente struttura più democratica in cui l'assemblea dei 211 paesi decide, ma quell'assemblea in cui, ricordiamo, un voto, una testa, fa sì che l'Europa e Sud America siano in minoranza, 65 voti, e che tutto il sistema di governo e di influenze grandi autocrazie possa avere il suo spazio, tant'è che quella FIFA decide due cose: mondiale 48 squadre, mondiale che si fa negli Stati Uniti.
1: Sì, no, ma certo. Allora, nel salutare Pierluigi Pardo, per l'appunto, che altri impegni, volevo ricoinvolgere Michele Dalai su questo tema che parte però, scusate se insisto, dalle polemiche sull'arbitro Teio e sulla terna, Michele, e sono fatali queste polemiche. Michele, pronto? Ah, caduta la linea. Bene, ripristiniamo il collegamento e poi torniamo su questo, ma nel frattempo cose di casa nostra, sempre su questi temi.
3: Cose di casa nostra.
1: Non mi è venuta a caso. Vabbè, facciamo così: cose di casa nostra tra un attimo, perché io voglio tornare dal polipo.
4: Comunque è stato Infantino a far andare giù il collegamento.
1: Questo è evidente. Spagna-Belgio.
4: Spagna-Belgio 2-0.
1: Spagna?
4: Sì.
1: 2-0 Spagna.
4: Totalmente a caso.
1: No, ma totalmente a caso, ma ha un senso.
4: Ma guarda, Carlo, non penso proprio, cioè veramente stai dando uno spessore a cose.
1: No, ma 2-0 della Spagna sul Belgio, calcisticamente ha un senso.
4: Vabbè, ragazzi, è incredibile.
1: Norvegia-Inghilterra, questo è difficile.
4: Questa è bella. No, la Norvegia la sto seguendo, mi sta divertendo molto, devo dire.
3: Ci sono dei video bellissimi, se li avete visti sui social, con i vichinghi.
4: Sì, ma anche tutti gli altri paesi che omaggiano, stupendo. Ripeti, scusa, Norvegia?
1: Inghilterra.
4: Questa è difficile.
1: È difficile. Te la faccio facile.
4: 3-1 per l'Inghilterra.
1: 3-1 per l'Inghilterra.
4: Sì.
1: Ok, e andiamo direttamente con Argentina-Svizzera?
4: Se dico cose sbagliate, Fusconi sulla Svizzera non mi parla più, è la mia vicina di banco qua a Radio 24, quindi ti direi un 4-2.
1: Sereno 4-2 Argentina. Sereno 4-2 Argentina. Direi che possiamo.
3: Abbiamo segnato tutto, ora andiamo alla prima agenzia di scommesse.
1: Agenzia di scommesse. Però giochiamo per bilanciare il Marocco campione del mondo, così almeno.
3: Sai,
1: se perdiamo queste copertura, ci si va a coprire. È tornato Michele?
0: Eccolo.
1: No, volevo, Michele, stiamo facendo discorsi ampi e profondi, però io volevo prosaicamente ritornare su quelle polemiche, no, sulle polemiche che hanno incendiato anche prepartita di ieri, perché è fatale fare certe domande a Deschamps, a CT del Marocco, eccetera.
2: Ma sì, ma resterà una delle tante zone d'ombra.
1: No,
4: no.
3: Nella zona d'ombra ci
4: è
3: si
4: la
3: perde.
4: Zona d'ombra.
3: Ci si perde.
4: Esatto. Che succede?
1: Che è successo? No, niente, non funziona il collegamento video. Vediamo di ripristinare un collegamento audio mentre andiamo sulle cose di casa nostra. Allora, procedimento Rocky, vorrei partire da lì. Sei preparato?
3: Beh, più che preparato sono come dire, curioso.
1: Sei preparato sul tema?
3: Curioso di capire quello che succederà tra qualche settimana.
1: Il candidato espunga.
3: No, tra l'altro, nel momento in cui si dice Rocchi che chiede preventivamente all'Inter se l'arbitro è gradito, quindi ha commesso questo ipotetico reato insieme a presunti dirigenti dell'Inter, che però non conosciamo, i nomi non ci sono, beh, mi sembra un po' la conseguenza di questa indagine che ha fatto il classico impatto mediatico, tanto sì, rumore per nulla, e di fatto ci sia pochissimo. Cioè,
1: c'è nulla.
3: Il tema vero è questo. Ci sono dei delegati nelle società, forse non tutti lo sanno, a meno quelli che non seguono tantissimo il calcio, che sono preposti a fare da interlocutori tra le società e il mondo arbitrale. In realtà, no, è chiaramente non per chiedere o ottenere preventivamente un arbitro carino, ma per diciamo avere un'interlocuzione sull'interpretazione arbitrale, su tutta una serie di problematiche che si possono creare.
1: Non c'è niente di perverso,
3: non c'è niente di perverso
1: in tutto questo,
3: e
1: voglio dire.
3: E quindi diciamo di cosa stiamo parlando esattamente?
1: Appunto, io non lo so, ma non,
3: chiedere ai PM.
1: No, ma non lo sapevo neanche prima, probabilmente non lo sanno neanche i PM. Michele, siamo passati alle cose di casa nostra, agli arbitri, al discorso dell'archiviazione presunta. No, non abbiamo la possibilità di
3: sentire il parere di Dalai.
1: Di sentire il parere,
3: ma probabilmente
1: non vuole intervenire.
3: Non vuole intervenire su questo. O c'è qualcuno, Rocky ha parlato con gli arbitri argentini di Marocco-Francia, sì, cioè si è creato questo. Perché, sì, perché no, mi sembra che
4: un multiverso, sì, ecco, dove succedono, ecco, cose, sì, che si incrociano.
1: Sì, sì, sì. No, io insomma sono giorni che leggo si va verso l'archiviazione, no, di questo procedimento. Oggi leggo Repubblica, spuntano altre intercettazioni, tra l'altro, Mariani gradito per Torino Inter il 26 aprile, ma siamo al punto di prima.
3: Sì, anche, cioè, perché poi chi va a leggere i risultati di quella partita e come l'arbitro l'ha gestita parla per lo più di un danno subito dall'Inter con un rigore, insomma,
1: sì,
3: quindi,
1: no, ma
3: quindi alla fine, cioè, il tema vero è qui, che non si possono dare in pasto all'opinione pubblica notizie di questo tipo, finte notizie, perché di fatto questa indagine è partita, vi ricordate, con le famose bussate che ora non, sì, si sa più che fine hanno fatto, no, saranno spostate o se magari verranno trasferite a un'altra procura a Monza per competenze territoriali, non si capisce esattamente chi erano gli accusati, sono state cambiate più volte in tal, tra l'altro il PM se ne va a fare un altro lavoro,
1: esatto,
3: e quindi cambiano, cioè in tutto questo però il danno d'immagine che noi abbiamo creato a questa industria, non perché vada protetta, attenzione, ma comunque il danno d'immagine che tu hai creato, e vale anche per altre inchieste che, di questi, esatto, giorni sul calcio, sono enormi, e spesso quando vai a leggere poi i presupposti giuridici si capisce che sono basate comunque non su qualcosa di solido, non quello che ti aspetteresti. Allora è chiaro che nei primi atti che si vengono a conoscere non c'è una disclosure clamoroso completa, però poi non si può nemmeno andare al nulla. Ora io mi aspetto che venga fuori che la maggior parte delle prove non sono state, come le, date in pasto ai giornali, e che quindi ci sia la possibilità di appurare, sì, finalmente se archivi un quadro accusatore vero. Ma
1: no, ma se archivi, cioè vuol dire che, beh, non sono state date in pasto ai giornali, ma non
3: ora o c'è l'archiviazione, esiste, o la richiesta di via giudizio. Si parla di un'indagine che sta per finire, ma sta per finire quando escono magari le cose più succulente, in cui parli esplicitamente di dirigenti dell'Inter, tra l'altro anche lì si parla di dirigenti dell'Inter senza conoscere i nomi, poi viene fuori che non c'è abbastanza,
1: c'è nessun indagato, c'è, tra i dirigenti,
3: non c'è nessun indagato, appunto, no, infatti questo è il tema, però intanto il fumus si è creato.
1: Certo, appunto su quell'altro caso che riguarda Aurelio De Laurentiis, Luigi De Laurentiis, l'ipotesi di bancarotta,
3: questa è un'inchiesta, ho letto il decreto di perquisizione, insomma anche qui si basa su dei presupposti che dal punto di vista della logica, ma anche in generale dal punto di vista giuridico, fanno un po' sorridere, nel senso che c'è una addirittura la richiesta di fallimento del Bari, si dice il Bari, sì, da quando, sì, è stato preso, sì, da De Laurentiis ha sempre chiuso in rosso, 30 milioni di deficit, sì, indebitato, ok, allora innanzitutto analogamente dovrebbe essere chiesto il fallimento per circa il 90% dei club di calcio in Italia, in particolare, sì, Serie B e Serie C, perché vivono purtroppo su questi squilibri. Peraltro si dice nel decreto, è una cosa tecnica ma proverò a spiegarla semplicemente, ma questo ti fa capire il tutto, che il Napoli durante, diciamo, il Bari tramite il capogruppo Filmauro ha usato una norma del periodo Covid che venne approvata per dare la possibilità a tutte le aziende di riportare le perdite, cioè di coprirle dopo, sì, 5 anni. Quindi Napoli l'ha usata, e quindi queste perdite possono essere coperte fino al 30 giugno 2026, quindi al bilancio, al 30 giugno 2026, sì, il bilancio viene approvato in autunno. Quindi Diciamo di cosa stiamo parlando. Il Napoli, il Bari non è in dissesto, è in deficit, ma quel deficit può essere coperto. E l'altra cosa, se abbiamo proprio 30 secondi, il fatto che Caprile sia stato comprato dal Napoli a 2 milioni dal Bari e rivenduto a 8 dopo due anni, si dice il Napoli avrebbe dovuto dare una percentuale di questa plusvalenza al Bari. Ma non c'è nessun obbligo?
1: No, a meno
3: nessun regolamento che può essere previsto nel contratto la partecipazione, essere, appunto, ma non c'è nessun obbligo.
1: I due soggetti, no, se no
3: nessun obbligo, non hai spostato una macchina da una società all'altra con un prezzo certo, hai spostato un giocatore che dopo due anni poteva rivalutarsi o svalutarsi, e in quel caso il Bari avrebbe dovuto pagare le conseguenze. Quindi cioè, i presupposti mi lasciano quantomeno perplesso. Intanto Aurelio De Laurentiis e il figlio sono indagati, e al di là del fatto che i tifosi baresi vorrebbero lontani da Bari la famiglia De Laurentiis, ma è così, però questa è una questione diciamo politica o sociale, ma non giuridica.
1: Ma parlandoci chiaro, escono sul giornale dei titoli grossi così, e quei titoli grossi così fanno rumore, danno legge, giurisprudenza, opinione,
3: e tecnicamente
1: queste cose.
3: Carlo, c'è una squadra, il Bari, che è l'ottava piazza in Italia, in questo momento è sotto una richiesta di fallimento.
1: Certo, certo. Dunque, io prima di aggiornare la seduta e salutare Marco Bellinazzo, voglio sapere dal Polpo Poli, dato che abbiamo dato le semifinaliste, chi vince il mondiale.
4: Usti, me l'aspettavo questa. La Francia.
1: La Francia, che quindi batte la Spagna in semifinale.
3: Beh, lui è già passato, così.
1: E va in finale, sì, e batte la Norvegia, l'Inghilterra, l'Argentina. Vabbè, hai detto che passano l'Inghilterra e l'Argentina, quindi semifinale, esatto. Argentina-Inghilterra
4: vince l'Argentina,
1: quindi la finale che vuole Infantino, eccola lì.
4: Ecco,
3: Francia, il replay del 2022, devo dire un po' troppo canonico
1: è un po' troppo canonico.
4: Ma pensa, senza sapere minimamente nulla di cui
1: di quello voi di cui state parlando.
4: E qui io sto parlando, certo, quindi certo. Se hai detto che ho replicato, ma perché, io non lo so.
1: Ma perché ti ha chiamato Infantino e ha detto vai tranquillo che la finale è quella lì.
4: Etero diretto come sei con buon compagno ai tempi, certo.
1: Sì, sì, tu e Trump siete
4: stessa manicure proprio.
1: Grazie ragazzi. Grazie Marco.
3: Ciao,
1: torno a prima fine dei mondiali. Grazie Riccardo Poli.
4: Grazie,
1: allora Carlo. Michele Dall'Ain non siamo riusciti a recuperarlo purtroppo, ma tanto abbiamo modo di sentirlo nei prossimi. Ah no, lo vedo e poi giusto il tempo per salutarlo. Michi, ti avevamo perso.
2: Mi avevate perso, ma ogni volta che diciamo Infantino cade tutto, quindi non dirlo più. No. Facciamo un'altra roba.
1: Ma diciamo un'altra roba.
2: Chiedimi un'altra domanda, fai una domanda a scelta.
1: Faccio la classica domanda a scelta. No, se vuoi restare dopo la borsa, abbiamo altri 5 minuti. Abbiamo tennis, ma anche Milan, ma anche spigolature di mondiale, dato che non siamo riusciti a parlare prima. Borse, torniamo.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
10: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Un buon pomeriggio ed è un buon pomeriggio anche per le borse europee dopo i cali di ieri, sebbene la questione medio orientale, come sappiamo, sia tornata a condizionare i mercati, con l'aggiunta dei timori inflazionistici confermati dalle divisioni nel board della

0: la Fed e le preoccupazioni generali per la crescita. Unica in rosso in questo momento Londra, meno 0,47, Parigi in rialzo dello 0,49, Francoforte più 0,24, Amsterdam più 0,50, a Milano FTSE MIB più 0,78%, l'all share è praticamente uguale. Sul fronte azionario i titoli dei semiconduttori legati alla I vedono nuova luce dopo le recenti debolezze. La migliore a Milano è ST che sale del 4,95%, seguita da Prysmian in progresso del 3,4%, a seguire altro settore Diasorin più 2,40%. Tra le banche svetta Unicredit che guadagna circa l'1,90%, sempre più vicina al controllo di Commerzbank, in un settore bancario che è comunque generalmente in luce oggi, Mediobanca più 1,87%, MPS più 1,62% e poco meno fa Intesa. In coda ci sono invece i titoli della difesa, con Avio che cede il 3,8%, Leonardo il 3,2%, Fincantieri il 2,9%. In conclusione uno sguardo al cambio euro-dollaro a 1,14,32. Tutto.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo. Poi lì abbiamo fatto la foto, felpa blu mi ricordo, capelli lunghi. Te lo ritrovi per la prima volta e è incredibile, no? So, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello. So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere.
1: Guys, I can say to you the way I want to play. I know where you want to go. I have a huge respect for Mr. Allegri. He's so experienced. What I can say, I will not talk about the past, the way Milan played. The way we want to play is with the ball. We want to dominate the opponent. I know that sometimes we are going to defend, this team defend. We have different ideas and that is normal. We want to win the second start.
2: Due che apparentemente c'entrano come le mele e le pere, le abbiamo messe insieme. Sono Sinner, ovviamente, che parla del sogno Djokovic che si concretizza e materializza per l'ennesima volta in una semifinale Slam, e di Amorim che si premura a dire: guardate che io non sono come Allegri, ma neanche come Mourinho. Gli auguro di essere simile nei risultati. C'entrano come le mele e le pere per tutti, se non tranne che per Alessandro Niezegoro, cioè direttore di Spazio Tennis, che è ovviamente cantore del tennis, tifoso del Milan, sotto la supervisione di Michele Dalai, che è adesso collegato con noi. Ciao Ale.
3: Ciao a tutti.
2: Allora, ne ho messi insieme due in uno. Parto da...
3: Sì, anche perché hai messo tre milanisti, di fatto.
2: Sì, ecco, è vero. Ecco, il denominatore comune può essere questo. Ho detto, Amorim si premura di dire che non è né Allegri né Mourinho, perché lui vuole fare dominare il gioco, fare possesso palla, bla bla bla. Possiamo augurargli insieme che sia simile a loro nei risultati?
3: Anche perché l'ultimo che ha detto queste parole è stato Fonseca, sì, al Milan, e non ha fatto una bella fine. Quindi diciamo che queste parole sì, sono ovviamente propositive, ma servono i fatti, perché l'ultimo averle pronunciate, i fatti poi non li ha portati, anche se poi Fonseca, secondo me, tra i tanti che sono passati negli ultimi anni, non è stato nemmeno il peggiore, però questo è un'opinione, insomma, che ho io e pochi altri, probabilmente.
2: Sì, probabilmente molto pochi, non so tu, Michele.
4: Beh, anche guarda, intanto mi trovo in una specie di come dire, una sorta di imbarazzo di confine, no? Perché si parla tantissimo di milanismo in questo caso. E la cosa che mi sento di dire su tutto l'accrocchio delle dichiarazioni, che è molto ben fatto, è sottoscrivere parola per parola la tua versione, cioè tanti auguri. Nel senso che, al di là del tennis, su cui non mi pronuncio perché non ho assolutamente la competenza per, neanche nel calcio, però mi fa sempre molta impressione. Forse è giusto, forse mostrare questo genere di sfrontatezza è la maniera giusta per uscire da momenti di crisi, di difficoltà, per presentarsi. Diciamo che la tifoseria milanista ha una sua, come dire, forte fatica negli ultimi anni, e le dichiarazioni roboanti non sempre sono una buona idea per prendersi la scena, soprattutto quando si tocca a uno che in Italia è un mostro sacro. E l'annata è andata come è andata.
2: No, insomma, Michele, però questa tendenza alla demonizzazione di Allegri esiste, no? Perché la prima cosa che ti premuri a dire...
4: È una grande moda. Però prenderla come, ecco, da un collega, prenderla come modello e impostare su quello, non lo fece neanche Mourinho su Mancini. Mourinho ringraziò Mancini per i primi 4 mesi, poi disse ai suoi giocatori: volete vincere contro dei disgraziati come con Mancini o vincere per davvero con me? Però lo disse in uno spogliatoio, non lo disse alla prima conferenza stampa. Secondo me, ecco, entrare, bisogna sempre usare un altro tipo di garbo, probabilmente. Auguri.
2: Ale?
3: Beh sì, secondo me, auguri, concordo con questa premessa. È anche vero che, ecco, diciamo, vedendo gli aspetti positivi, finalmente c'è un presidente, comunque un proprietario presente, che non c'è mai stato fino adesso, e che si è anche scusato per non esserci stato, e che ha detto di fatto cose importanti, ma soprattutto le ha fatte, perché ha comprato 2 giocatori per più di 100 milioni in 10 giorni, e questo è sicuramente un segnale importante rispetto al passato, perché poi alla fine i giocatori fanno la differenza. Avere un attaccante che fa gol, che manca da tanti anni, e avere un difensore che difende, che manca da tanti anni, già queste sono due premesse. Sì,
2: mancava,
3: non da poco.
2: Mancava pure l'anno scorso, quando erano stati richiesti.
3: Mancava?
2: Scusa, mancavano pure l'anno scorso quando erano stati richiesti.
3: Esatto, esatto. No, ma assolutamente, ma Allegri ha tanti alibi, quindi su questo non ci sono dubbi, soprattutto nell'ultima parte di stagione in cui per un motivo o per un altro, non entriamo poi nei dettagli perché sono tanti, lo spogliatoio insomma non era più controllabile, non per colpa sua.
2: Senti, ti chiedo una cosa di tennis, poi chiudo con Michele su Infantino, così cade la linea. No, perché ormai l'abbiamo appurato. Allora, Cobolli, non sono stato abbastanza umile per Ferì, e questa è la verità. Cioè, Cobolli è uno che deve giocare d'incontro, secondo me, io ci capisco di tennis zero, anche meno di Michele Dalai, certamente. Però mi dà l'impressione di essere un incontrista, quindi uno che nel momento in cui ha molto da perdere e poco da guadagnare non riesce a dare il meglio di se stesso. Becker che dice, Sinner visto fin qui potrebbe non bastare contro Djokovic, deve alzare il livello.
3: Allora, sicuramente Cobolli ha ancora dal punto di vista psicologico, mentale, dell'approccio alle gare, tanti margini di miglioramento, l'ha detto anche lui, ha sentito tantissimo il peso dell'occasione. Poi alla fine, sì, per me non è tanto un discorso di umiltà, ma proprio di stress emotivo per una grande occasione che aveva di arrivare in semifinale a Wimbledon contro un avversario che tutti dicevano essere inferiore a lui, che poi si è dimostrato invece superiore, e questo quindi va assolutamente migliorato. Ma lui è un ragazzo intelligente, io penso che negli anni, insomma, questa cosa nei prossimi anni accadrà. Su Sinner, secondo me sì, è vero che non sta giocando un tennis entusiasmante, è vero che di fatto non ha mai rischiato, perché anche il primo match con Kecmanovic vinto in 5 mi ha ricordato un po', ecco, per farti un esempio calcistico, non so se vi ricordate quando l'Inter si trovò in quest'ultima stagione sotto 2-0 col Pisa in 20 minuti, poi vinse credo 5-2, sì, una partita che sono 0-2, nessuno ha pensato che potesse vincere il Pisa. Ecco, questo secondo me è l'esempio su Kecmanovic, e credo che su Sinner però ci sia un po' un'ansia collettiva dei tifosi italiani, che qualsiasi piccolo momento in cui qualcosa sembra non andare sembra una tragedia, poi se andiamo a vedere i risultati, appunto, non ha mai rischiato minimamente di perdere un set, neanche a prescindere dal primo match.
2: È un classicone di questo popolo e lo sappiamo benissimo. Grazie Ale.
3: E su Sinner però direi che possiamo stare un po' più seri.
2: Sì, ma non ce la facciamo, non ce la facciamo. Grazie Ale, grazie.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: No, Michele, sullo 0-2 col Pisa, pensavi che sei d'accordo?
4: Sullo 0-2 col Pisa pensavo un sacco di cose, tantissime.
2: Senti, posso, prima che cada la linea,
4: sì,
2: chiederti di...
4: Proviamo.
2: Allora, l'arbitro Teo questa sera non ha un compito facile, perché mai come in questo momento sarà monitorato, attenzionato e messo sotto lente di ingrandimento, ed è un casino.
4: Sì, però attenzione Carlo, l'abbiamo detto tante volte, tra tutti i convocati distinti e popolari, ne abbiamo parlato con Pierre. Il Mondiale 2002, visto che dimentichiamo tanto, dimentichiamo in fretta e ogni volta affrontiamo questi casi come fossero inediti, unici, diciamo che il Mondiale 2002 è stato un punto di non ritorno per tanti motivi. Il Mondiale, sì, 2002 è stato un mondiale deciso da un arbitro, deciso da un solo arbitro, nel senso, tra Italia e Spagna ci sono due squadre che meritavano di vincere quel Mondiale, potevano arrivare in fondo, la Spagna era agli albori di un'era incredibile, e non ci sono arrivate perché sono state buttate fuori sistematicamente con delle scelte folli, non quelle di Argentina e Egitto, delle scelte folli, ingiustificabili. Quindi siamo di fronte a due fenomeni. Uno è antico quanto il calcio, cioè succede che capitino arbitraggi,
2: certo,
4: ci siano momenti che sono condizionanti, e questo è nella natura umana. L'altra cosa invece è lo svelamento clamoroso di un'impostazione politica della gestione della FIFA, che c'è sempre stata, ma era politica del calcio, questa è politica, quindi tutta un'altra cosa, che ci turba moltissimo, ma che è dichiarata dal momento in cui un signore consegna a un altro un Nobel per la pace a marca FIFA. Quindi, da questo punto di vista, io non ho più nessun tipo di stupore. Questo è il mondiale che è stato costruito in quel modo. Dall'altro punto di vista, come te, mi sono innamorato di quello che succede in campo. E sì, mi piacerebbe che non succedesse, anche se in parte è già successo, il patatrac del 2002.
2: No, certo,
4: quindi
2: certo.
4: Siamo lì. Io sono spaventato come te, nel senso che poi anche reattivamente una federazione manda un suo arbitro a far pulizia di quello che la stessa federazione ha subito da un altro arbitro, diventa un casino.
2: No,
4: e il mondiale però è da sempre anche questo.
2: No, ma certo, sul mondiale che è da sempre anche questo io non discuto il mondiale è da sempre anche questo, con l'aggiunta di un altro fronte che è invece conclamato e per fortuna per certi versi ancora inesplorato, chissà mai che non si debba andare avanti a scoprire qualcos'altro. Grazie Michele.
4: Grazie a te.
2: Ciao, abbraccio Michele.
4: Ciao.
2: Dunque, ci fermiamo per il traffico, poi i motori.
5: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
6: No, no, no, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
7: No, no, no, presidente. Basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
8: Tutti i convocati anche in TV.
7: Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sull'app da Zoom.
6: Non è poca cosa.
9: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
10: Strade in diretta.
11: Un saluto a tutti voi. Sulla 10 Genova Ventimiglia è chiuso il tratto tra Renzano e il Bivio per la 26 Genova Gravellona Toce in direzione Genova a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion ribaltato che sta occupando l'intera carreggiata. È chiusa inoltre l'entrata di Arenzano in direzione Ventimiglia. A causa di un veicolo in avaria sulla 14 Bologna-Taranto si procede in colonnati in uscita allo svincolo di Pesaro Urbino in direzione Bologna. Per incidente sulla 1 nel tratto Roma-Napoli si verificano code tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. Sulla 25 Torano-Pescara per un veicolo in avaria si viaggia in colonnati tra Sulmona e Bussi Popoli verso Pescara. Questi maggiori disagi, strada in diretta, torna tra un'ora più tardi.
12: Tutti convocati. Endurance Race, le grandi corse.
2: Tra Silverstone weekend scorso e Spa il prossimo, ecco che torna il WEC a San Paolo, il mondiale Endurance. Tra regate, weekend di Formula 1 e di Formula 3 e cappatine a Wimbledon, ecco che ritorna Roberto Lacorte anche in video. Buongiorno Roberto.
13: Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Eccolo, Jonathan Ferroni, buongiorno.
14: Ciao Carlo,
2: ciao.
14: Grande Roberto e buongiorno a tutti.
2: A te il compito di buttare tre carte sul tavolo che Roberto andrà a commentare. Da dove partiamo?
14: Allora, buttiamo la prima, ne abbiamo appena accennata, il WEC che arriva a San Paolo, l'occasione soprattutto per Cadillac di riportarsi alla ribalta. E quindi vediamo chi andrà forte. Ricordiamoci che l'anno scorso Cadillac ha dominato la corsa. La Ferrari era molto in difficoltà, ha beccato due giri, andò ancora peggio Toyota, che però non è più la stessa macchina, e gli unici a cavarsela bene furono quelli di BMW.
2: E vediamo se Ferrari qui riesce a uscire dall'ombra, anche se la pista non sembra favorevole, Roberto.
13: No, hai detto bene, guarda, ieri sera sentivo Amato che era un viaggio verso il Brasile e storicamente San Paolo non è proprio per la Ferrari. Per la 4B abbiamo sempre avuto delle difficoltà, voglio dire che forse è proprio un tracciato che non è proprio adatto. È vero che in questi anni di sviluppo della 4B sicuramente delle informazioni su per poter interpretare al meglio la pista ci saranno. E poi un'altra cosa per tutte, credo che l'abbiamo scontata abbastanza grossa la penalizzazione sul BOP alle Mann. Speriamo che non è che vogliamo qualcosa in più, una cosa normale, cioè di lasciare andare la macchina nelle sue linee, no? Linee di performance. Però è vero che questa è una pista dove rimette un po' in gioco tutti quanti, quindi speriamo che anche la strategia di Ferrari insomma prevalga, che su questo siamo bravi.
2: Sì, c'è da uscire un po' da una stagione che è un po' in ombra, no Roby?
13: Beh, sì, è in ombra, non si può fare sempre un'infilata di tre stagioni così sensazionali, ma anche per il fatto che gli altri si sono sviluppati bene, hanno sviluppato molto bene,
2: certo,
13: la macchina.
2: Certo.
13: Guardiamo la BMW che sta venendo fuori, la Toyota è una gran macchina, è l'unica tra tutte le altre per casa veramente in grado di inserire strutturalmente la 4B, perché ha lo stesso concetto. E la Cadillac, perché la alla Cadillac che passiamo tutto, perché è il sogno di tutti i piloti.
2: Ah, certo. Busta numero 2, Ferroni.
14: La busta numero 2 naturalmente è sulla Formula 1 e io penso che a questo punto il campionato venga tenuto aperto dall'inaffidabilità della Mercedes. La Ferrari adesso è seconda forza, che non è poco, ma la mia impressione era che Antonelli a Silverstone potesse vincere la corsa, e mi chiedo se torniamo agli anni 80 quando alla fine vinceva chi arrivava alla fine con i turbo che scoppiavano.
2: Robby?
13: Beh, allora, è un campionato un po' differente rispetto a quelli che io ho visto fino adesso. È un campionato fatto di metà griglia, facciamo anche di un terzo di griglia, no? Quindi è un campionato molto più facile da decifrare. In questo momento ci sono due forze, è venuta fuori Ferrari. Io farei un pensierino serio su Ferrari e sulla capacità di Hamilton di interpretare questa Ferrari nella gestione dell'energia, nel gestire proprio questo tipo di Ferrari con questo regolamento. Quindi più che i problemi di tecnici della Mercedes, io credo che il mondiale sia riaperto da Ferrari con un aggiornamento che è impressionante. Quindi questo è molto più, è bello pensarlo così, e voglio pensarla così.
2: Sì, una volta tanto l'aggiornamento, che è davvero un aggiornamento e un progresso. Jonathan, secondo te è con Hamilton o con Leclerc?
14: Ma guarda, la sorpresa è stato Leclerc, la sorpresa per tutti, non per me, devo dire la verità, che è andato così forte a Silverstone, nella pista in cui si pensava che avrebbe continuato a subire l'egemonia di Hamilton. Quindi a questo punto non sono più sicuro che sarà Lewis a quello che porterà avanti la Ferrari. Penso che siano in gara tutti e due. Aggiungo una cosa, che la fine gara con bandiera rossa è stata una delusione. A questo punto farò arrabbiare molto.

0: l'ultima molto meglio Abu Dhabi 2021, lì c'è stata una gara all'ultimo sangue.
1: Sì, io sono d'accordo, non so Roberto, ma credo di sì, credo anche lui. Lo vedo.
2: Ma no, dai, non si può far finire. Sono d'accordo con Jonathan, è veramente da togliere. Lui che tiene agli annali, bisogna toglierla questa gara qua, perché è vergognoso. Non si fa finire una gara del genere sotto safety car, è una cosa incredibile. A un certo livello così alto di organizzazione è inaccettabile. Non lo so, poi c'è stato quel pasticcio, quella comunicazione interna, sì, che poi non era stata, cioè, quindi lì c'è stato un bel pasticcio, eh. E no, questa è proprio brutta peccato. Hanno regalato una bella gara, hanno lasciato gli spettatori così basiti davanti a una fine,
1: no, morte. Quantomeno ti aspetti un ultimo giro, dato che sembrava esserci margine, un ultimo giro di gara vera, e siamo tutti d'accordo, quindi mozione approvata. Infine, Jonathan?
0: L'ultima domanda è la più importante. Vorremmo sapere cosa farà da grande Roberto Lacorte, visto che c'era un sogno hypercar per la Asian Le Mans Series, si parla di LMP2, possibilità con l'IMSA. Vogliamo sapere cosa ha deciso di combinare da grande.
2: Ma te, dove vai a scovare queste informazioni, queste indirizzi, no?
1: Non ti devi fidare, guarda, di lui.
2: No, è bestiale, ma Jonathan è per me una grandissima risorsa di informazioni e di cultura del motorsport. Allora, la dico proprio in maniera molto chiara, stiamo definendo il programma 2026-27, fine 26, inizio 27, anche in relazione ai programmi di Nicola, che in questi giorni stanno prendendo forma per il 2027 con delle belle novità. Quindi voglio dar corso a questo programma qui e mettere Nicola anche nell'Endurance, e quindi ritornare ai vecchi piloti che passavano dall'Endurance alla Formula 1, e c'è da aspettare un gucciolino, perché quel tanto decide Amato, quello che dice lui io faccio.
1: Quindi Jonathan, tu continua a indagare e dopo facci sapere.
0: Io scavo,
1: poi facci sapere. Roby, ci sentiamo, se puoi, settimana prossima a quest'ora. Grazie.
2: Ciao.
1: Roberto Lacorte. Lascio a Jonathan Ferroni la presentazione di quello che ascolteranno gli ascoltatori del podcast.
0: Racconteremo della vecchia pista di Bremgarten, che per fortuna non c'è più.
1: Ah, quindi come per fortuna non c'è più? Allora,
0: e ne siete, parlo male.
1: Siete curiosi? Ascoltate Endurance Race in podcast. Grazie Jonathan, ci riaggiorniamo a domani. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato, regia radio, Daniele D'Aquila, regia TV. Salutiamo i telespettatori sia del Sole 24 Ore TV che di DAZN che ci vedono in diretta. Vi ricordo, se volete sedervi lì, su quella poltrona, tutti convocati at radio24.it per venire a parlare con noi, sedervi sulla poltrona Cruciani e chiacchierare insieme.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
7: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
6: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
7: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
6: e sulle principali piattaforme audio.
8: Sono le 15.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Mosca critica la cessione a Kiev dei sistemi Patriot, aumenta l'escalation. INPS, sistema in equilibrio, lavoro precario e denatalità le sfide principali. Francia, Marine Le Pen in testa ai sondaggi all'indomani della condanna. Nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. La Russia dunque critica la decisione di Trump di concedere all'Ucraina le licenze per produrre i sistemi di difesa Patriot. La Casa Bianca, spiega il Cremlino, sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Così il portavoce Peskov, che tuttavia ha riconosciuto che gli Stati Uniti, a differenza degli europei, mantengono comunque la volontà di favorire l'avvio di un processo di pace. Il ministro degli esteri italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi dell'ambasciata ritenuti responsabili di attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la reazione del ministro degli esteri russo, secondo cui Mosca risponderà. Due ex 007 italiani sono stati arrestati nell'ambito di questa stessa indagine. Entrambi passavano informazioni ai russi in cambio di denaro. Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto al primo turno delle presidenziali. Il sondaggio arriva all'indomani della condanna in secondo grado per distrazione di fondi pubblici.
10: I problemi giudiziari sembrano aver rafforzato la candidatura di Marine Le Pen alle presidenziali del prossimo anno. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto IFOP per l'emittente LCI, la leader del Rassemblement National viene data vincente al voto del 18 aprile e del 2 maggio contro qualsiasi sfidante. In un eventuale ballottaggio con l'ex premier macroniano Edouard Philippe, Le Pen incasserebbe il 54%, per poi salire al 55% contro Gabriel Attal, anche lui del campo presidenziale. L'esponente di estrema destra schizzerebbe poi al 70% in caso di faccia a faccia con Jean-Luc Mélenchon, il tribuno della sinistra radicale. Il sondaggio è stato effettuato dopo l'annuncio di Le Pen sul ricorso in Cassazione, che le permette di sospendere la pena di un anno di braccialetto elettronico ricevuto in appello per sottrazione di fondi europei. Un escamotage che consente alla leader di estrema destra di fare campagna senza restrizioni, anche se la Corte potrebbe imporgli nuovamente il dispositivo prima del voto.
11: La decisione sarebbe rendue avant le scrutin presidenziale.
10: La decisione verrà presa prima dello scrutinio, ha detto France Inter. il procuratore della Cassazione, Fahimi Heitz. Nell'attesa, Le Pen continua a volare nei sondaggi. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
8: Aumenta l'età media di uscita dal lavoro, secondo l'INPS, 64 anni e 10 mesi. Il sistema dei conti è in equilibrio, ma sul futuro pesano precariato e denatalità, ha detto alla presentazione del 25esimo rapporto dell'Istituto il presidente INPS, Gabriele Fava.
1: La previdenza non nasce al momento delle pensioni, nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito. La sostenibilità previdenziale non si costruisce soltanto modificando requisiti, finestre o coefficienti, si costruisce prima, dentro il mercato del lavoro. Se il lavoro è debole, la previdenza sarà fragile. Se i salari sono bassi, i contributi saranno insufficienti. Se giovani e donne restano ai margini, il sistema perde base contributiva, capacità produttiva e coesione.
8: Tensioni tra i titolari degli stabilimenti balneari di Spotorno e il comune, che ha deciso di non rinnovare

0: parte tutto il 31-12-23, quindi siamo partiti da lì, abbiamo costruito la pianificazione del demanio che avrà luogo alla fine di questa stagione per la prossima, su cui si andrà a gara con tutte le concessioni, e visto che avevamo praticamente tutte concessioni di tipo stabilimento balneare, abbiamo convertito alcune di queste concessioni demaniali in spiagge libere attrezzate o spiagge libere, visto che anche le spiagge libere devono avere dei servizi minimi garantiti, la pulizia, il salvataggio bagnanti, la raccolta rifiuti, bagni e docce fredde, e anche per tenere inalterato il numero di imprese che opera sul demanio, prevediamo che a monte della spiaggia libera sia data la concessione per una piattaforma commerciale, diciamo un chiosco tra virgolette, che possa fare ristorazione.
1: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Arrivato in cima, il kayak accelerava improvvisamente e iniziava a surfare lungo il pendio dell'onda. In altre circostanze mi sarei divertito, quella volta no.
7: Lo swell è un tipo di onda ben codificata, un'onda di tipo oceanico, un tipo di onda che da noi si manifesta molto poco.
6: Storie di tradizioni irrinunciabili e di viaggi interminabili in una puntata che si intitola In Kayak.
8: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

qualche anno ha preso molto piede questo modo di pagaiare su delle tavole, no? Si chiama SUP o SAP, chiamatelo come volete, insomma, in questo inizio estate, ormai in questo luglio 2026, immagino che li avete già visti se avete fatto delle uscite, delle giornate al mare, ma c'è un mezzo marino, una piccola imbarcazione che ha una lunga storia, più del SUP, ed è il kayak. Il kayak è questa canoa, chiamiamola così, con una pagaia che quindi ha due, come dire, le pale dei remi che entrano in acqua, perdonatemi la nomenclatura non è corretta ma tant'è, da una parte all'altra, per cui si sta ritti con il busto e si rema prima a destra e poi a sinistra. Oggi vi raccontiamo storie di kayak. La prima è la storia di un nostro ascoltatore che in nome di una tradizione, attenzione, perché poi le tradizioni, uno dice manteniamo le tradizioni, facciamo di tutto per mantenere le tradizioni, poi le tradizioni ogni tanto sono una vaccata semplicemente, cioè sono un'idea sbagliata che abbiamo in testa e che vogliamo portare avanti a prescindere dal contesto, dagli anni che sono passati, dalla nostra età, da come è cambiato il mondo o dal fatto semplicemente che il mare ti impedisce di uscire anche se tu hai deciso che ogni capodanno fai la tua uscita in kayak. E Alessandro se ne accorge subito che è stata una cagata quella di prendere il kayak e uscire per mare quel giorno di fine dicembre, anche se appunto le previsioni e le

onde che vedeva gli dicevano: ma statene un po' a casa. Però è qui a raccontarla, ce la racconta ed è una bella storia. E poi invece vi raccontiamo la storia di un uomo che all'inizio del secolo scorso si è fatto non un girettino, ma si è fatto 5.000 km in kayak, 7 anni in kayak, per andare dalla Germania all'Australia. Si chiamava Oscar Speck. È una puntata piena di belle storie, si intitola In Kayak. Benvenuti.

0: Sono decenni che ho l'abitudine di fare un giro in kayak a Capodanno. Con il tempo è diventata una tradizione personale quasi scaramantica. Quel giro in pieno inverno era una specie di rito. Se uscivi il primo dell'anno, ti convincevi che avresti continuato a farlo per tutto il resto dell'anno. Una sciocchezza, forse, ma una di quelle convinzioni che finiscono per avere più peso del dovuto. Anche quella volta aspettai il momento giusto. Non la giornata perfetta, perché avevo già capito che non sarebbe arrivata, ma almeno una finestra accettabile. Da giorni osservavo il mare, valutando l'evoluzione del tempo, il vento e il comportamento delle onde. Aspettare ancora avrebbe probabilmente significato trovare condizioni peggiori. Così decisi di anticipare l'uscita al 28 dicembre del 2020. Le previsioni indicavano mare da poco mosso a mosso. Di più, preferisco evitarlo.
1: Siccome nessuno mi obbliga ad andare in mare o in kayak, ed è chiaramente una cosa bella, è una scelta, cerco di farlo dentro i miei limiti di sicurezza, quelli che ritengo almeno, insomma, i miei limiti legati alla mia capacità o agli imprevisti che possono capitare. Quindi ritengo che un mare di quel tipo, così come era sulla carta e sui bollettini, potesse essere affrontabile per un giro comunque breve.
0: Siamo nel ponente ligure tra Imperia e Sanremo. Conosco questo mare, o meglio, pensavo di conoscerlo. Molti anni prima, durante un'uscita solitaria in inverno, avevo capito che sapere pagaiare non bastava. Da allora avevo studiato il kayak in modo sistematico, frequentato corsi di sicurezza e imparato tecniche di autosalvataggio e controllo della barca tra le onde. Mi allenavo spesso in condizioni impegnative, ma sempre sotto costa, mantenendo un margine di sicurezza elevato, soprattutto quando uscivo da solo. Non mi considero uno sprovveduto. Vado in kayak da 25 anni e conosco bene il mare e il vento di questo tratto di costa. So leggere una giornata, capire quando il mare cambierà e quando è il momento di rientrare. Con questa consapevolezza decisi di uscire. In realtà mi sentivo quasi obbligato. Era il mio rito e questo fu il primo errore. La muta e il giubbotto di galleggiamento non mancavano mai nelle uscite invernali. La giacca d'acqua invece la lasciai a casa. Negli ultimi 10 anni non mi era mai servita e il clima di Sanremo, tra Natale e Capodanno, è spesso sorprendentemente mite. Eppure, proprio quella giacca sarebbe stata fondamentale. Con quella addosso avrei potuto affrontare schizzi e onde senza bagnarmi. Non l'avevo e sono entrato comunque in acqua. Secondo errore. Lasciai sulla spiaggia il carrellino e le scarpe, nascondendoli tra i sassi. Nel gavone di prua mise invece i vestiti asciutti. Senza saperlo, quella sarebbe stata una decisione molto preziosa. Posizionai il kayak con la prua verso il mare e aspettai il momento giusto per partire. L'ingresso doveva necessariamente essere bagnato. Le onde non consentivano alternative. Appena superata la battigia, sentii l'acqua fredda entrare nella muta. In quel momento il quadro era chiaro. Ero bagnato, non c'era sole, era inverno e il tempo stava diventando una variabile importante.

0: Mi diressi a largo per capire le condizioni reali del mare e valutare il vento per il rientro. Fu subito evidente che non si trattava del solito mare mosso. C'era qualcosa di diverso. Era uno swell, un moto ondoso, lungo e profondo, che allora conoscevo poco. Onde con grande energia, organizzate, provenienti da lontano. Un mare che non si rompe subito, ma ti solleva lentamente da sotto, in modo quasi impercettibile. Mi diressi verso il Levante, in direzione di Arma di Taggia. In caso di necessità avrei trovato spiagge sabbiose molto più sicure dei ciottoli per un eventuale atterraggio d'emergenza. Ogni decisione doveva essere rapida ma lucida, nessun panico. Le onde avevano una dinamica particolare. Ti trovavi nella conca, poi iniziavi a risalire lentamente fino alla cresta. La pagaia entrava in acqua precisa e silenziosa. Arrivato in cima, il kayak accelerava improvvisamente e iniziava a surfare lungo il pendio dell'onda. Quella parte la conoscevo bene, in altre circostanze mi sarei perfino divertito, ma non quella volta. Poi arrivò un'onda diversa da tutte le altre. Un muro d'acqua scuro, compatto, almeno 3 metri sopra la mia testa. Mi colse di sorpresa. Fu in quel momento che compresi davvero la situazione. Era inverno, il mare era nero, ero solo ed ero bagnato. I pensieri erano semplici e molto concreti. Se mi ribalto, posso tentare l'eschimo. Ma anche riuscendoci, finirò ancora più bagnato. Se invece fallisco e devo uscire dal pozzetto, il freddo diventerà un problema serio. Potrei perdere la pagaia o il kayak. Con tutta quell'energia nelle onde, recuperare il controllo non sarebbe stato facile. Non mi stavo mettendo alla prova, stavo semplicemente cercando di gestire una decisione sbagliata. La tradizione che mi aveva spinto a uscire non aveva più alcuna importanza. L'unico obiettivo era tornare a terra.
1: Non c'era nessuno e quindi nessuno probabilmente mi avrebbe visto. Poi magari a nuoto sarei riuscito ad arrivare alla scogliera, con tutte le difficoltà del caso, no? Se parliamo proprio di pericolo di vita. E quindi probabilmente, spero, insomma, avrei potuto in qualche modo cavarmela, no? Però non lo so, perché poi un mare così, che si muoveva con quella forza, avrebbe potuto anche creare difficoltà nel nuotare. Io non stavo così distante dalla scogliera, però poi verso la scogliera le onde si infrangono e quindi è molto pericoloso.
0: Continuai a pagaiare con concentrazione assoluta. Ogni onda richiedeva attenzione. Pensare troppo sarebbe stato pericoloso quanto non pensare affatto. Poi, finalmente, vidi il passaggio tra le scogliere che proteggevano la costa. La zona riparata era vicina. Proprio in quel momento sentii una sirena. Era la guardia costiera. Mi affiancarono mantenendo la distanza e con gesti chiari mi chiesero se fosse tutto a posto. Pensai che fossero venuti a rimproverarmi per l'uscita, invece avevano ricevuto segnalazioni sulle condizioni del mare e volevano assicurarsi che stessi bene. Li rassicurai. Poco dopo si allontanarono. Superata la scogliera, il cambiamento fu sorprendente. Il mare improvvisamente era piatto, calmo, come se il mondo là fuori non fosse mai esistito. Atterrai lentamente sulla spiaggia. Tremavo per il freddo e per l'adrenalina che finalmente si stava scaricando. Tirai in secco il kayak e mi cambiai con i vestiti asciutti che avevo portato nel gavone. Solo allora capii quanto fosse stata importante quella scelta. A poche decine di metri c'erano persone che passeggiavano tranquillamente al sole. Il mare, visto da terra, sembrava innocuo. Nessuno avrebbe potuto immaginare cosa stesse accadendo poco oltre la scogliera. Nei giorni successivi cercai informazioni e trovai conferma delle mie impressioni. Quello che avevo incontrato era stato uno swell di tipo oceanico. Nulla di eccezionale sulla carta, ma molto significativo per una piccola imbarcazione come il mio kayak e soprattutto per chi si trovava lì da solo in pieno inverno. Alla fine è andata bene, ma ho commesso errori che non mi perdono facilmente. Sono stati errori preziosi proprio perché mi hanno insegnato qualcosa. Da allora mi ripeto che il mare non segue le nostre regole, siamo noi a dover seguire le sue. Ho imparato ad apprezzare anche le giornate trascorse a terra, semplicemente ad osservare il mare quando le condizioni non sono sicure. Oggi so che anche quella capacità fa parte dell'andare per mare, perché è vero che non è marinaio chi va per mare ma chi sa tornare. Questo l'ho imparato. E quel rito di Capodanno? Beh, naturalmente, l'ho abbandonato.

0: non poteva mancare questo pezzo magnifico di Paolo Conte che si chiama Onda su Onda. Ogni volta che lo ascolto penso che ci sia un legame, dovrei indagarla questa cosa, con un bellissimo libro colato qualche anno fa, uscito per Adelphi, che si chiama Un Gentiluomo in Mare, un libricino, se vi capita per quest'estate, Gentiluomo in Mare, la storia di un tizio che è letteratura, che si trova su una nave da crociera, scivola su una chiazza d'olio che si trova fuori dalla finestra della cucina della nave, finisce in mare, ed è il racconto di quest'uomo che vede questa nave da crociera che si allontana mentre lui rimane in mare. Fortunatamente invece Alessandro non ha visto il kayak allontanarsi, ci è rimasto sopra ed è tornato a riva. Pronto, ciao Alessandro, buongiorno.
1: Pronto, ciao Matteo, buongiorno.
0: Come stai? Buongiorno. Bentornato.
1: Grazie, sto molto bene, sì. Sì, sì, sono contento e sto bene.
0: Alessandro,
1: e tu?
0: Io sto molto bene anch'io, ti ringrazio. Ottimo. Possiamo dirlo, a distanza di qualche anno, è stata da irresponsabile quell'uscita?
1: Ma no, proprio irresponsabile. Diventa difficile.
0: E mi è piaciuto questa pausa di riflessione. Sentivo
1: no,
0: che proprio.
1: No, però secondo me qualcosa è successo, perché poi non ho più fatto una cosa del genere. Quindi certo. forse avrei dovuto pensarci un pochino.
0: No, però mi sembra sensato. Cioè, non è stato totalmente irresponsabile, però meglio evitarsela.
1: Però ho imparato qualcosa, dai.
0: Che cosa hai imparato? Che cosa hai imparato, Alessandro? Partiamo da qua.
1: Beh, intanto ho imparato che non perché si è deciso di fare una cosa bisogna per forza farla.
0: Giusto.
1: Quindi, e che è stata la prima cosa anche che mi ha portato a scrivere questa storia. Io avevo talmente deciso che comunque dovevo andare e ho trovato il momento per andare, non era proprio il migliore. E poi, vabbè, ho imparato cose positive perché me la sono cavata in qualche modo. E poi, vabbè, che forse bisogna continuare, non abbassare la guardia anche quando ti senti capace. Diciamo così, ecco, forse questo.
0: Senti, ci ripeti ancora, per chi non l'avesse capito, che cos'è lo swell, quel tipo di onda che arriva da lontano? Forse è un'onda che in Italia si dice onda di mare morto, cioè un'onda lunga che arriva da una tempesta passata?
1: Sì, è esattamente quello, cioè è un'onda che arriva da un forte vento o tempesta accaduta a distanza, a grande distanza, e che si manifesta verso riva con delle onde molto molto lunghe e molto alte. Non sembra un mare cattivo perché
0: le onde non frangono, schiuma, non fanno la cresta bianca,
1: non hanno schiuma, non hanno molta schiuma, ma in realtà se ci ritrovi dentro ti accorgi che sei all'interno di montagne,
0: di piccole montagne,
1: alla fine,
0: certo,
1: delle piccole montagne. Io dalla canoa piccolina vedevo una collina.
0: Quanto è durato il tutto, Alessandro? Cioè, parliamo di 20 minuti, di 5, di 2 ore?
1: No, secondo me è durato una ventina di minuti.
0: Ah, okay.
1: Potrebbe essere durato una mezz'oretta, diciamo, proprio tra tutto, perché il tempo rimane un po' sospeso in realtà. A te sembra tanto, poi in realtà per qualcuno che magari non è lì con te, tu sei stato fuori 10 minuti e sei stato anche a divertirti. Mm-hmm. Questo è anche l'altro aspetto, no, di quello che mi è capitato, perché poi l'ho vissuto solo io, intorno a me era bel tempo, c'era,
0: certo,
1: c'era la vita,
0: questa,
1: avanti.
0: Questa
1: io
0: è una cosa
1: disperato in mezzo al nero del mare.
0: È una cosa che giustamente tu sottolinei spesso quando noi passeggiamo in riva al mare o siamo in spiaggia, abbiamo la

0: diversa di quello che succede fuori, soprattutto se ci sono dei frangiflutti che impediscono l'arrivo delle onde. Una cosa che mi incuriosisce è quando passa, ti accosta la guardia costiera, che tu giustamente anch'io avrei detto adesso vengono e mi fanno un cazziatone gigante, e invece no, ti chiedono solo se stai bene. Tu lì avresti sperato che ti dicessero ti dia una mano, vieni con noi, oppure a quel punto eri già insicuro, eri già diciamo sicuro?
1: No, io ero già abbastanza, avevo già visto diciamo lo spazio negli scogli per entrare nella zona sicura, okay. Quindi ero proprio lì. Penso che mi avessero anche avvicinato in un punto un po' più lontano. Penso che sarebbe stato più facile cavarmela da solo che con loro, magari gli aver chiesto di rimanere nei paraggi.
0: Certo. Senti, poi hai continuato ad andare in kayak, giusto?
1: Sì, ho continuato ad andare in kayak, per quello lì è la mia passione.
0: Cioè ce l'hai ancora? Cioè lo fai tuttora?
1: Sì, lo faccio tuttora, io ho più kayak, come penso gli appassionati, quindi ho kayak più lungo, più corto, più... più ludico, diciamo, da mare, per divertirsi così anche d'estate.
0: Quanto si sta fuori in media durante un'uscita in kayak? Un'ora, due ore, cioè una cosa lunga, oppure in un'ora riesci a fare un bel giro, un bel allenamento?
1: Io faccio allenamenti non troppo lunghi.
0: Ok.
1: Li faccio abbastanza impegnativi, come anche cerco di tenere una velocità
0: elevata.
1: Sostenuta, non elevata, ma comunque sì, sostenuta. Però diciamo che un paio d'ore le devi avere, no? È come andare a fare un giro in bici.
0: Come la bici, infatti, no? Volevo chiederti se era come la corsa o la bici.
1: L'effetto ce l'hai.
0: L'effetto ce l'hai sulle lunghe, insomma, sulle lunghe pagaiate, mi sembra di capire, così come per le lunghe pedalate. Alessandro, grazie davvero anche per questa storia. È sempre un piacere e quando vuoi scrivici che raccontiamo.
1: Ti ringrazio moltissimo, grazie dell'opportunità.
0: Figurati, fai una buona estate e goditi il tuo kayak.
1: Certamente lo farò.
0: Ciao, buona giornata. Ciao,
1: altrettanto. Ciao.

0: si chiama Kayak questo brano, lo cantano The Grogans. Ora le borse in diretta e poi in una puntata che si intitola In Kayak torniamo a raccontare qui Matteo Caccia racconta Radio 24.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
4: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai.
12: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
15: Una buona giornata in vista dell'apertura di Wall Street, anzi che comincia in questo momento a battere, diciamo, la sua giornata. Tutte le borse europee hanno recuperato terreno, ma vi do prima conto appunto di Wall Street, dove il Dow Jones ha aperto la seduta con un più 0,12%, lo Standard & Poor's 500 in crescita dello 0,14% e il Nasdaq dello 0,76%. Come vi dicevo, già i futures su Wall Street avevano fatto riprendere fiato le borse europee, dove Parigi in questo momento sta guadagnando lo 0,69%, Francoforte più 0,51%, Londra guadagna terreno, è sempre in territorio negativo ma ha ridotto le perdite, meno 0,34%, Amsterdam più 0,76%. 1% è quanto sta guadagnando in questo momento il FTSE MIB, lo più 0,99% l'All Share. Continua molto bene la sua giornata ST Microelectronics sulla scia del settore, guadagna in questo momento il 6%, Prysmian più 4,69%, Diasorin tra i migliori ancora di giornata, più 2,91% e anche Brunello Cucinelli più 2,72%. Molto bene le banche, Unicredit in crescita del 2,32%, Mediobanca 1,95%, Monte Paschi più 1,73%, Intesa San Paolo più 1,69%. I titoli della difesa sempre in coda, Avio cede il 4,39%, Leonardo il 3,15%, Fincantieri meno 3%. Uno sguardo al mercato dei cambi, euro su dollaro 1,14,33, da segnalare però la ripresa dei prezzi del gas che hanno invertito la rotta sulla piazza TTF di Amsterdam, infrangendo la soglia dei 50 euro. Tra le cause, la concorrenza del mercato asiatico che tende ad accaparrarsi le forniture disponibili e poi la battuta di arresto in Qatar per la ripresa della produzione del GNL dopo l'attacco subito da una propria nave mentre stava attraversando lo stretto di Hormuz. Qui si chiude il collegamento, ci risentiamo tra un'ora.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
21: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
22: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
23: Matteo Caccia racconta.

0: In kayak si possono fare un sacco di cose, si può quasi rischiare la vita a Capodanno, come ha fatto Alessandro, ma si possono anche fare dei viaggi di quelli che ti cambiano per sempre. Cercando in rete abbiamo trovato una storia eccezionale, quella di Oscar Speck. L'abbiamo trovata su un sito che risponde al nome di Sport Memory, l'ha scritta Marco Panella e si intitola 7 anni in kayak. State con noi. Oscar Speck nasce ad Amburgo nel 1907. Avrebbe potuto essere uno dei tanti bambini cresciuti in un secolo che prometteva meraviglie tecniche e meccaniche. Delle rivoluzioni che avrebbero cambiato il mondo fu spettatore come tutti. Ma Oscar aveva un kayak e fece qualcosa che nessuno aveva mai fatto, né forse immaginato. Passò 7 anni della sua vita a bordo di una piccola imbarcazione pieghevole e percorse circa 50.000 chilometri. E questa è la sua storia.
1: An adventurous 25-year-old Speck decided that the best solution to the problem was to escape Germany in a kayak, and that would lead him on an epic adventure, the story of which was nearly lost amongst the dramatic events of the era.
0: Cresce nella Germania del primo dopoguerra, lascia la scuola a 14 anni, impara il mestiere di elettricista e trova lavoro in fabbrica. Negli anni 20, come molti giovani tedeschi, si appassiona al kayak. Poi arriva il 29, la Grande Depressione travolge l'economia tedesca. La fabbrica chiude e il kayak diventa per lui qualcosa di più di un passatempo. Una possibilità di fuga. Nel 32 decide di raggiungere Cipro. Gli hanno detto che nelle miniere di rame c'è lavoro per chiunque abbia voglia di faticare. Non ha però il denaro per pagarsi il viaggio. Così sceglie di arrivarci a modo suo. Il 13 maggio del 32 prende il treno fino a Ulm. Da lì entra nel Danubio e comincia a pagaiare verso est. Lascia alle spalle una Germania che sta cambiando rapidamente e si inoltra in un futuro che cambierà per sempre la sua vita. Dopo settimane sul Danubio raggiunge i Balcani, si dirige verso il Vardar, il fiume che lo porterà all'Egeo. Qui incontra il primo grande ostacolo, rapide e violente, che danneggiano gravemente il kayak. Riesce a salvarsi, ma è costretto a fermarsi per riparare l'imbarcazione. L'inverno macedone è duro, il fiume gela e Oscar rimane bloccato per mesi. I soldi finiscono, sopravvive come può, svolgendo lavori occasionali, scattando foto e annotando tutto quello che vede. È durante questa lunga pausa che qualcosa cambia. In origine voleva soltanto raggiungere Cipro, ora il viaggio stesso sta diventando la destinazione. Oscar decide di fare ciò che nessuno ha mai tentato, raggiungere l'Australia in kayak. Non una città o una nazione vicina, ma un continente dall'altra parte del mondo. Da Cipro punta verso il Medio Oriente, il canale di Suez gli è precluso, così attraversa il mare aperto fino alla Siria. Da lì deve raggiungere l'Eufrate percorrendo centinaia di chilometri nell'entroterra con il kayak sulle spalle. Durante il tragitto gli rubano tutto. Sembra la fine del viaggio, invece riesce a convincere un poliziotto locale a recuperare la refurtiva e può finalmente entrare nel fiume Eufrate. Il grande fiume si rivela un luogo ostile. Attraversa deserti, soffre la fame e la sete, viene minacciato e più volte preso di mira da uomini armati lungo le rive. Per giorni sopravvive nutrendosi quasi esclusivamente di datteri. Tempeste, correnti e isolamento mettono continuamente alla prova la sua resistenza. Quando arriva a Bandar Abbas, sul Golfo Persico, il kayak è praticamente distrutto. Costretto a fermarsi per 6 mesi in attesa che dalla Germania gliene venga spedito uno nuovo. Nel frattempo contrae la malaria, una malattia che continuerà a perseguitarlo negli anni successivi.

Nel settembre del 1934 riparte, costeggia il golfo di Oman e naviga verso l'India tra squali e venti difficili da governare. Quando approda nel Baluchistan,

0: parte dell'India britannica, scopre di essere diventato una curiosità vivente. La sua impresa affascina funzionari coloniali, giornalisti e membri dell'alta società. Riceve inviti, interviste e perfino donazioni per finanziare il viaggio. Paradossalmente, il giovane tedesco diventa una piccola celebrità nell'impero britannico. Nel frattempo, però, la Germania è cambiata, Hitler è al potere e il nazismo si sta affermando. Oscar è lontano dalla politica, ma rimane un nazionalista. Sul kayak compare una bandiera tedesca con la svastica, una scelta che in seguito contribuirà a renderlo sospetto agli occhi di molti. Intanto continua a navigare. Nel maggio del 1935 raggiunge Ceylon, l'attuale Sri Lanka. A Colombo viene accolto con tutti gli onori e, complice la stagione dei monsoni, vi rimane per alcuni mesi. Qui incontra Christina Rasmussen, una brillante giornalista inglese. Tra i due nasce una storia d'amore. Christina lo incoraggia a scrivere e a pubblicare articoli sul viaggio, insegnandogli come trasformare le proprie esperienze in una fonte di sostentamento. Si promettono di ritrovarsi in Australia, ma la distanza e il tempo finiranno per dissolvere quel progetto. All'inizio del 1936, Oscar riprende il cammino. Attraversa la Birmania e affronta il monsone di sud-ovest. Tempeste e piogge torrenziali lo sballottano per giorni. A volte pagaia per 30-40 ore consecutive senza riuscire a guadagnare terreno. Quando finalmente raggiunge la riva, le mani sono talmente irrigidite da non riuscire quasi ad aprirle. Da Penang raggiunge Singapore, poi le Indie orientali olandesi, attraversa l'Equatore, il Mar di Giava e arriva a Batavia, l'attuale Giacarta. Qui trova un'accoglienza calorosa da parte della comunità tedesca. Consili e funzionari organizzano incontri e conferenze. La sua vicinanza ad alcuni esponenti del partito nazista locale alimenta voci e sospetti. Qualcuno comincia a considerarlo una possibile spia tedesca. Accuse che si riveleranno completamente infondate. Nel 1937 riparte verso Timor. L'Australia appare finalmente vicina. In realtà è ancora lontanissima. Le ultime centinaia di miglia sono forse le più difficili. Deve procedere soltanto da un'isola all'altra per evitare lunghe traversate in mare aperto. Su una di queste isole viene aggredito brutalmente dagli abitanti del luogo. Si salva per miracolo. Un altro anno in mare, un altro anno in kayak attraverso la Nuova Guinea, le isole Salomone e infine vede comparire all'orizzonte il continente che per 7 anni aveva inseguito.
1: He finally reached Saibai Island in the far north of Australia in September of 1939, more than 7 years after his departure, having covered some 30,000 miles.
0: Il 20 settembre del 1939 sbarca in Australia. Nel frattempo il mondo è cambiato. Pochi giorni prima Francia e Gran Bretagna hanno dichiarato guerra alla Germania. Oscar Speck è un cittadino tedesco. Il suo kayak porta una bandiera tedesca. L'Australia fa parte dell'impero britannico. Dopo aver attraversato mezzo mondo viene immediatamente classificato come cittadino nemico. La sua straordinaria avventura finisce lì. Ne inizia un'altra. I successivi 6 anni li trascorre in un campo di internamento. Terminata la guerra, però, decide di restare in Australia, vi costruisce la propria vita e non tornerà più in Germania. Muore nel 1995, dopo aver compiuto una delle più grandi imprese della storia dell'esplorazione in kayak. Rientra lentamente nell'anonimato di una vita normale. Forse perché le avventure straordinarie non appartengono necessariamente a uomini straordinari. A volte appartengono a persone comuni che per un momento della loro esistenza decidono semplicemente di spingersi un po' più lontano da tutti gli altri. Proprio come Oscar Speck.

0: Lui è Paul McCartney che canta They We Left Behind, ma la storia che vi abbiamo raccontato, la bellissima storia, è presa da un pezzo scritto per sportmemory.it da Marco Panella. Si intitola Oscar Speck, 7 anni in kayak. Strada in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Anni Rubati.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati, chiusa la 10 Genova 20 miglia a causa di un incidente tra Arenzano e l'innesto con la A26 verso Genova. Chiusa l'entrata di Varazze verso Genova, quella di Arenzano anche in direzione 20 miglia. Chi viaggia verso Genova deve

0: Uscire ad Arenzano, al momento si registrano 12 km di coda. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita dal Bissola, oppure a Celle Ligure. Sull'Autosole, 6 km di coda in aumento, a causa di un incidente tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Restiamo sulla 1 in direzione Milano, a causa di un incidente sono segnalate code tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Verso Napoli, per materiali dispersi sulla carreggiata, si registrano disagi tra Valdichiana e Chiusi. Per finire, a causa di un incidente, sono segnalati 3 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
1: Matteo Caccia racconta.
2: Come accennato ieri a Nerubati, è il podcast dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino, è scritto e condotto da Andrea Aymar ed è prodotto da Gabriele Beretta. Un podcast ricchissimo. Ogni episodio dura in media 40 minuti e noi, oltre a farvi sentire qualche assaggio, non possiamo che consigliarvi l'ascolto nella vostra app di streaming preferita. Nella nostra storia seriale dobbiamo fare qualche salto. I moti per il pane dell'agosto del 17 costano a Mario il carcere. Quando esce dal carcere, il paese è scosso dall'occupazione delle fabbriche e da dei ragazzi in camicia nera. Mario conosce Anna Maria, un'amica di sua sorella Elena. Intanto conosce Antonio Gramsci e diventa redattore del giornale L'Ordine Nuovo. Riprendiamo il racconto di Andrea e immergiamoci nella grande guerra. State con noi.
3: Nei fondi della questura, se cerchi Mario Montagnana, c'è già tanto così.
4: Direi che vista dal di fuori è una famiglia un po' matta.
5: E poi è una casa dove tutti quelli che avevano dei problemi andavano da loro.
6: Durante il fascismo c'è chi è diventato potente e c'è chi invece ha perso tutto. Ci sono quelli che sono rimasti e quelli che sono partiti. La famiglia Montagnana di Torino, una famiglia di ebrei, di antifascisti, per 20 anni si è dispersa per il mondo. Poi sono tutti tornati. Un fratello e una sorella si sono seduti nel 1946 tra i banchi dell'Assemblea Costituente. Anni rubati è il podcast che racconta la storia della famiglia Montagnana e di un ragazzo che, a 15 anni, si ritrova solo a Parigi con l'esercito di Hitler in città. Io sono Andrea Aymar. E Anni Rubati è un podcast dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino.

0: Episodio 3. Addio Italia bella. Per l'Italia la Grande Guerra finisce il pomeriggio del 3 novembre 1918. Finisce in una stanza di una villa nobiliare a Padova, dove si trovano l'Italia da una parte e l'Austria-Ungheria dall'altra. A Villa Giusti, questo è il nome della villa di Padova, si firma l'armistizio. E il 4 novembre, il giorno dopo, si festeggia la fine della guerra, o meglio della sua vittoria. Anche se, quasi subito, non per tutti quella viene considerata esattamente una vittoria. Tra chi è meno convinto c'è il poeta Gabriele D'Annunzio, che aggiunge subito un aggettivo, mutilata. Vittoria mutilata. Sì, va bene, abbiamo vinto, ci hanno dato Trento e Trieste, ma a noi spettava di più, sostiene il poeta. E la sua non è un'idea che rimane sua, ma in tanti, finita la guerra, cominciano a farla propria.
1: Mai come in questo momento, in cui le sue mani tendono al popolo la bandiera due volte simbolica e la sua voce pronuncia il giuramento che riconferma l'italianità di Fiume, il mondo spirituale del poeta si concreta nella parola e nell'azione e attinge, come la sua visione artistica, una sfera lirica ed eroica.
0: Il 4 novembre 1925, 7 anni dopo l'armistizio di Villa Giusti, viene organizzata, come sempre, una parata per le vie di Roma. Si passa dall'altare della patria e per forza si passa davanti a Palazzo Chigi, dove c'è nel 1925 il Ministero degli Esteri. Il ministro in quel momento è anche il capo del governo. E dal balcone del palazzo, a salutare la parata, si affaccia una persona che proprio sulla vittoria mutilata ha costruito la sua fortuna. Il 4 novembre 1925 tutti aspettano che da quel balcone si faccia vedere Benito Mussolini. Qualche giorno prima, il 31 ottobre, un ragazzo sui 20 anni ha prenotato 3 stanze in 3 diversi alberghi: l'albergo Dragoni, l'albergo Corso e l'hotel Moderno. Hanno in comune tra alberghi di essere tutti molto vicini a Palazzo Chigi. Al Dragoni la stanza viene prenotata a nome del maggiore degli alpini Domenico Silvestrini di Bologna. La mattina del 4 novembre il maggiore Silvestrini alle 6.30 arriva con un taxi proprio lì davanti. È vestito in uniforme e il petto è pieno di decorazioni militari. Il maggiore viene accompagnato in una stanza al quarto piano, la stanza numero 90. La finestra si affaccia proprio sul balcone di Palazzo Chigi, all'angolo tra via del Corso e piazza Colonna. Alle 9.30, quando il duce sta per affacciarsi al balcone, bussano alla porta della sua camera. Tito Zaniboni è un socialista moderato, ha combattuto al fronte nella Grande Guerra e crede che con Mussolini i fascisti si debba parlare, venire a patti, magari anche governarci insieme. Lo pensa fino al 16 agosto 1924, quando nella campagna romana viene trovato il cadavere dell'onorevole Giacomo Matteotti. In quei mesi, quando Matteotti era scomparso, Tito Zaniboni ha cercato in tutti i modi di ritrovare il compagno di partito. E di fronte al cadavere di Matteotti, Zaniboni cambia radicalmente idea. Pensa che contro il fascismo si debba insorgere con le armi. E poi ha in mente un'altra cosa. Una cosa che però non può dire. Bisogna uccidere Benito Mussolini. Quando alle 9.30 del 4 novembre 1925 la polizia bussa alla porta della Camera 90 all'albergo Dragoni, ad aprire ci va lui, Tito Zaniboni. Era pronto, con un fucile puntato al balcone di Palazzo Chigi, a premere il grilletto. Ma la polizia sapeva tutto. La persona che aveva prenotato la stanza a nome del maggiore Domenico Silvestrini di Bologna, un nome per non darne l'occhio, è Carlo Quaglia, il segretario personale di Zaniboni e al tempo stesso informatore della polizia. Sapevano tutto anche i fascisti, ma hanno lasciato fare perché l'attentatore Zaniboni è quello di cui avevano bisogno. Mario Montagnana, da giornalista dell'Unità, vede da subito le conseguenze del fallito attentato. I fascisti accusano le opposizioni di essere responsabili dell'azione di Zaniboni e, forti di questo, completano il processo che sta trasformando definitivamente la democrazia liberale italiana in una dittatura. Noi le conosciamo come leggi eccezionali o leggi fascistissime e iniziano proprio dopo l'attentato Zaniboni e vanno avanti per un anno. Un anno che stravolge lo Stato italiano. Basta col Parlamento, basta con i partiti, basta con la libertà di stampa. Ed è un altro fallito attentato, l'anno dopo Zaniboni, a chiudere il cerchio. A Bologna il 15enne Anteo Zamboni, quasi lo stesso cognome del primo attentatore, viene linciato dalla folla per aver sparato al duce, o almeno così viene raccontata la cosa, rimarrà sempre il dubbio su cosa sia davvero accaduto. Quel che è certo è ciò che accade qualche giorno dopo, il 5 novembre 1925. Viene approvato il testo unico sulla pubblica sicurezza. Tutti i passaporti vengono revocati, c'è il reato di espatrio clandestino. Non si può legalmente scappare dall'Italia. E in quelle settimane viene istituito un tribunale speciale a difesa dello Stato, e poi la polizia segreta, l'Ovra, e d'ora in poi, per chi attenterà la vita del duce, è prevista la pena di morte. Mario Montagnana tutto questo lo apprende mentre dalle parti di Milano per partecipare a un congresso clandestino del partito. Dopo aver dormito in albergo, con alcuni compagni si reca nel Comasco e lì, in un paesino, legge delle prime liste di persone condannate al confino e alla prigione. C'è anche lui. 5 anni di confino e 18 mesi di carcere.
2: Dopo le leggi eccezionali, quindi espatriano quasi tutto tranne quel ristretto centro interno che cerca di mantenere insieme in piedi il partito, però ci riesce malamente, più o meno solo fino al 27.
0: Ho chiesto ad Aldo Agosti di aiutarci a ricostruire quel momento.
2: Si decide nel gennaio del 27 con una risoluzione del presidium del Comintern che il partito sposta il suo centro, crea un suo centro di gente anche all'estero, non è che lo sposta, uno resta in Italia e uno si crea parallelo all'estero, e questo si crea inizialmente a Parigi. La grande maggioranza della base degli emigrati va a Parigi, sono emigrati politici ma ci sono già tantissimi emigrati economici.
0: Mario, appresa la notizia, non torna più a Torino. Si nasconde a Milano per alcuni giorni. Riesce a vedere per alcune ore Anna Maria, ma non il figlio Franco, non la madre Consolina, non le sorelle. Poi riparte verso Como, grazie all'aiuto dei compagni del partito. E la notte del 30 novembre 1926 è sul Monte Generoso, al confine tra Italia e Svizzera, da dove siamo partiti all'inizio di questa puntata. Anche di questa fuga non abbiamo testimonianze dirette. Sappiamo che da quelle parti è superato il confine. Il come me lo sono immaginato.

0: chiudiamo questa puntata che si intitolava semplicemente In Kayak, grazie ad Andrea Aymar che ci permette di raccontare il suo podcast Anni Rubati. Ascoltatelo per intero dove ascoltate i vostri podcast. Grazie a tutta questa redazione incredibile e immarcescibile: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, ma anche grazie alla nostra redazione diffusa là fuori, in giro per l'Italia, ma anche in giro per il mondo, visto che ci scrivete da tutte le parti, ci ascoltate e ci scrivete da tutte le parti del mondo. Matteo Caccia racconta, @radio24.it, tutto piccolo, tutto attaccato, per mandarci la vostra storia che gli altri non conoscono, un paio di pagine. Prendetevi il vostro tempo, prendetevi anche l'estate per scrivere la vostra storia, poi ce la mandate. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: IRP.
9: Missione:
10: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
9: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
17: Che tu abbia una partita.

0: Vita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
6: Le 16 e un minuto.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Spie russe, l'Italia espelle 2 addetti dell'ambasciata, Mosca risponderemo. Legge elettorale, Salvini apre alle preferenze, io favorevole. Volkswagen, la stampa tedesca, piano in arrivo per la chiusura di 4 fabbriche. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24, dunque scontro diplomatico con Mosca dopo la decisione del governo di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani accusati di spionaggio.
8: Avranno 3 giorni di tempo per lasciare l'Italia i 2 addetti militari russi espulsi per attività di spionaggio. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo Alexei Paramonov per manifestare la ferma protesta del governo per le loro attività illegali, azioni giudicate un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Sui social il diplomatico russo ha ironizzato sul prestigio della leadership italiana in politica estera, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha subito annunciato una risposta adeguata, immediata la replica di Tajani. Noi abbiamo espulso 2 spie, la ritorsione minacciata dalla Russia è solo una vendetta, ha commentato il ministro degli esteri. Uno degli addetti militari espulsi, Mikhail Ashtakov, era il contatto diretto di Gavino Raul Piras, uno dei 2 ex 007 finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. Venerdì mattina l'ex agente dell'AISI comparirà davanti agli inquirenti per l'interrogatorio di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: La Russia critica la decisione di Trump di concedere all'Ucraina le licenze per produrre i sistemi di difesa Patriot. La Casa Bianca, spiega il Cremlino, sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. La Commissione europea ha inviato ai 27 la proposta per le sanzioni sui prodotti degli insediamenti israeliani. Nel testo vengono presentate le opzioni per vietare o ridurre, attraverso dazi o limitazioni regolamentari ad hoc, i rapporti commerciali con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il leader della Lega, Salvini, apre sulle preferenze nella legge elettorale. Non abbiamo precondizioni, i tecnici stanno lavorando, io sono sempre stato eletto con le preferenze sia a Milano sia a Bruxelles, ha detto Salvini, che ha aggiunto: lascio ai tecnici affrontare un tema che ha come unico obiettivo che chi vince possa governare per 5 anni. Volkswagen verso la chiusura di 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031, lo scrive la stampa tedesca.
9: Volkswagen chiuderà 4 stabilimenti in Germania entro i prossimi 5 anni, scrive lo Spiegel sul suo portale, sottolineando che nei 4 siti produttivi lavorano 40.000 dipendenti. Il più grande costruttore automobilistico tedesco ha in programma ingenti sforbiciate ai costi, spiega il settimanale. Per reagire alla crisi del settore, l'amministratore delegato Oliver Blume punta a tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi e di eliminare 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Oggi, nel primo pomeriggio, i vertici aziendali hanno in programma programma un incontro con i rappresentanti dei dipendenti e degli azionisti del Consiglio di sorveglianza per discutere il piano di ristrutturazione al quale i lavoratori

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Alla fine, i funerali di Khamenei. Guerra in Iran, riprendono i raid americani, la NATO del futuro, tra amici, nemici e licenze. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: We just concluded a very successful NATO summit.
7: The only weapons that can actually intercept the Russian ballistic missiles, it's very difficult to do that. And these Patriots can.
8: Tehran says U.S. strikes have killed at least 14 people in the last 2 days.
9: I think that Iranian officials are experiencing what I call a sugar high. They are very confident.
10: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console c'è Carlo Salvatore. Per la TV, canale 63 del Digitale Terrestre, il montaggio con Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila. Per voi come sempre lo ricordo, il 349-238-6666, polpastrelli belli caldi per porre domande e commentare la grande attualità internazionale. Ne trovate traccia sui social X e nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e come vi dicevo il canale 63 del Digitale Terrestre. Il tutto mentre sono passate da poco le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, sono le 17.39 e 20 secondi in Iran, dove tra i bombardamenti statunitensi oggi si chiudono i 6 giorni di funerali di Ali Khamenei.

Oggi i network iraniani ci mostrano quella che è il compimento della lunghissima liturgia, 6 giorni per celebrare le esequie del defunto Ayatollah Ali Khamenei. Rifletteremo ancora una volta sul significato di quella che a tutti gli effetti voleva essere anche una prova di forza della propaganda del regime. Capiremo se da questo punto di vista Teheran ha messo a segno un colpo. Colpi di ben altro tenore hanno messo a segno invece

0: raid americani che hanno ripreso i bombardamenti, e faremo il punto sulla ripresa delle ostilità per un cessate il fuoco che era fragilissimo fin dall'inizio. L'abbiamo raccontato, quel memorandum of understanding era troppo lasco, era troppo vago, e alla fine è bastato il minimo deragliamento, è bastato il minimo screzio su uno dei tanti punti rimasti ancora col punto di domanda, appunto per far sparigliare completamente le carte. Ma poi non possiamo non dimenticare che arriviamo da un vertice NATO straordinario sotto tantissimi punti di vista, perché pubblicamente lo avete sentito, Donald Trump prima ha tuonato contro gli alleati, non ha lesinato parole al vetriolo verso la Spagna per esempio. C'è stato un certo riappacificamento, se vogliamo, quantomeno verbale, con la premier italiana Giorgia Meloni, ma ci sono state anche cose interessantissime, come per esempio il bilaterale con Volodymyr Zelensky. Mai si era vista una tale sintonia e un tale accordo tra il presidente americano e il presidente ucraino. Prova ne sia il fatto che finalmente pare, staremo a vedere, perché con Trump il condizionale è sempre d'obbligo, gli Stati Uniti avrebbero concesso la licenza per la produzione dei missili Patriot in territorio ucraino. Già la Russia, la leadership russa, salta sulla sedia dicendo: attenzione, questo è un primo passo verso una nuova escalation, e quindi attenti a quello che fate. NATO del futuro, appunto, tra amici, nemici e licenze, piccola pennellata di paradossi e folklore. Si è tenuto a margine, fra l'altro, un bilaterale fra il presidente americano e il presidente siriano al-Shara. Perché lo risottolineo ancora una volta? Beh, perché eravamo al vertice NATO, uno dei vertici più strani che abbiamo mai seguito naturalmente, e al-Shara, come sapete, che adesso è il presidente della Siria, dopo aver defenestrato Bashar al-Assad, era al-Qaeda, era un qaedista, e la NATO ha combattuto decenni contro i qaedisti, e quindi trovo veramente incredibilmente surreale il fatto che si sia consumato in questa stranissima due giorni del vertice NATO ad Ankara anche un riavvicinamento tra quelli che a tutti gli effetti erano i nemici acerrimi sulla faccia della terra per tantissimi anni. Di questo parleremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Mi aspetto polpastrelli belli caldi, 349-238-6666. Noi iniziamo il nostro racconto e lo facciamo partendo proprio dalla folla al funerale di Khamenei. Non è soltanto un funerale, non è soltanto un vero e proprio tour del feretro, che fra l'altro ha valicato i confini nazionali iraniani, è qualcosa di più. Lo ha raccontato molto bene qualche giorno fa Le Gran Continan, dove si è fatto il punto anche sull'iconografia e sulla potente liturgia che il regime iraniano ha voluto mettere in piedi. Fare masse innanzitutto. Teheran cercherà di capitalizzare, di contare un numero tra i 15 e i 20 milioni di persone. L'idea è quella di battere il record dei funerali di Khomeini, e mostrando a Stati Uniti e Israele che la gente non ha paura di scendere in piazza nonostante il rischio dei bombardamenti. E poi ricordare le immagini della moschea Mosalla in cui si celebrano i funerali, allestite secondo una grammatica precisa, ricorda Le Gran Continan, per ricordare che cosa? Il martirio dell'imam Hussein, genero di Maometto, ucciso nel 680, il pilastro insomma dello sciismo, una delle due correnti principali dell'Islam. La folla che intanto cerca di toccare il feretro, feretro che nel frattempo è arrivato da pochissimo nella città sacra di Mashhad, ma dopo aver fatto un giro particolarmente lungo e complesso, sei giorni, lo dicevo, Teheran, Qom, Narjaf, Karbala in Iraq e poi Mashhad appunto. Il tutto ha una fortissima valenza simbolica perché ognuna di queste città ha un significato per l'Islam e in particolare per lo sciismo. Tanto che, questo è il punto, è importante, è valicare i confini nazionali, cioè mostrare come questo funerale, questa liturgia, questa figura in qualche modo a livello di potere valichi anche i confini regionali, e quindi l'Iran ancora una volta anche con la morte cerca di porsi come attore regionale di un certo peso. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Maziar Ghiabi, insegna scienze sociali, dirige il centro studi sull'Iran, Università di Exeter, professore, buongiorno e ben ritrovato.
1: Spero di stare con lei di nuovo.
0: Allora, qualche piccola fotografia per capire, sostanzialmente la domanda è questa: missione compiuta per il regime di Teheran, a vedere le immagini, una folla gigantesca, una folla incredibile, tutto è andato bene, tra virgolette, nel senso che il percorso è stato fatto e quindi è andata come doveva andare?
1: I funerali si sono svolti senza incidenti notevoli. Ricordiamo che l'ultimo grande funerale fu quello del generale Soleimani, che fu anche un funerale di massa dove morirono decine di persone. Il pericolo c'era anche in questo caso, soprattutto se ci fosse stato un tentativo di sabotaggio o di attacco da parte degli Stati Uniti e Israele. Per quanto riguarda, diciamo, il lato pratico, sì. Da un altro lato però sappiamo che questi funerali si sono svolti nel parallelo di una guerra incandescente a questo punto, in cui col concludersi dei funerali siamo nel procinto di riaprire il fronte della guerra praticamente in maniera completa.
0: Sì. Professor Ghiabi, il fatto che accennavamo, ne parlavamo con Valentina Ternullo poc'anzi, c'è cioè questo aspetto che in effetti con gli occhi occidentali risulta qualcosa di inesplicabile. C'è una personalità religiosa, ma non soltanto, che muore in un dato paese, ebbene quella salma valica i confini del paese stesso. Cosa significa? È qualcosa che per noi è difficile da comprendere.
1: È difficile da comprendere, ma chiudiamo gli occhi, facciamo un salto nella storia e pensiamo cosa sarebbe successo se per esempio negli anni 60 un grande leader sovietico fosse morto. E il leader sovietico sarebbe stato osannato anche al di là dei confini, diciamo, dell'Unione Sovietica, no? Magari sarebbe stato come Lenin tuttora e come anche per esempio Ho Chi Minh in Vietnam, sì. Persone vanno. Ecco, oggi questo non succede più in Occidente, perché non ci sono più grandi leader rappresentativi simbolici nel bene e nel male. Sì. Mentre in Iran questa figura religiosa, ma anche una figura ideologica, politica, che ha una statura complicata, cioè, c'è chi lo ama e c'è chi lo odia, però si staglia anche nell'orizzonte politico-religioso dello sciismo, che non è una religione semplicemente nel territorio iraniano, ma una religione che ha una base fortissima in Iraq, in Libano, in Yemen, in parte della penisola araba, anche in paesi come Bahrain, non dimentichiamocelo, nell'est dell'Arabia Saudita. Ci sono popolazioni sciite che per decenni si sono rifatte al modello iraniano, non interamente, ma gruppi di attivisti sicuramente sì, in Pakistan, nel sud asiatico. Sì. Quindi questa figura di Khamenei è una figura transnazionale, che ci piaccia o no.
0: Le chiedo un ultimo telegramma prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, che ha a che fare con quella che sono le minacce di ritorsione da parte dell'Iran, che promette un pugno di ferro dopo le riprese dei bombardamenti americani. È in grado davvero di farlo?
1: Ricordiamoci che per minare le rotte marittime di commercio, anche quelle petrolifere, sì, non c'è bisogno di un'egemonia iraniana nel Golfo Persico. È sufficiente che ci sia capacità di fuoco bastante per far alzare il costo delle assicurazioni marittime. E in questo caso, se si limita al Golfo Persico, coinvolge il 20% dell'export di petrolio e idrocarburi e petrolchimica anche. Ma se coinvolge Bab al-Mandib, ovvero lo stretto fra Yemen e il Corno d'Africa, si tratta di qualcosa di enorme, perché sono i flussi che vanno in Europa e nel Mediterraneo direttamente.
0: E certo, poi diventerebbe Mar Rosso e Suez, e quindi vorrebbe dire strozzare totalmente l'Occidente.
1: E questo non è, ricordiamoci, un'egemonia militare, ma è sufficiente che ci siano operazioni di sabotaggio, anche solo 3 attacchi al giorno sulle rotte marittime, e questo causerebbe fondamentalmente, sì, un delirio economico mondiale.
0: E insomma, una minaccia asimmetrica, come in parte abbiamo già visto in passato. Grazie mille al professor Maser Ghiabi, Università di Exeter. Una buona giornata e un buon lavoro. Alla prossima, professore. Grazie mille.
1: Anche a lei, un piacere.
0: Giornate particolarmente complesse queste, direte voi, bella forza, sono anni che le giornate sono complesse, avete perfettamente ragione. Devo dire che in questi giorni l'incertezza regna sovrana, poi ci si è messa anche, lo avete sentito anche dal GR, questa tensione diplomatica fra Italia e Russia, che minaccia di crescere ulteriormente con l'espulsione di 2 attaché militari russi da parte del nostro governo. Hanno 3 giorni di tempo per lasciare il tutto, lo sapete dove eravamo partiti, l'abbiamo raccontato con Antonio Talia, ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni, scommettiamo i nostri 2 centesimi che la cosa non finisce affatto qui, ma staremo a vedere. Così come non sta finendo lì per nulla, il cessate il fuoco e la tregua, il memorandum of understanding era troppo fragile per reggere la guerra appunto in Iran. Nel frattempo siamo riusciti a raggiungere un residente di Teheran e un autotrasportatore, ma anche nel momento dei raid americani si trovava Bandar Abbas. 8 missili hanno colpito il porto, fra l'altro è la prima volta dall'ultima tregua di qualche settimana fa che gli Stati Uniti ricominciano a colpire infrastrutture anche civili iraniane. Peraltro è stato anche colpito uno dei ponti della lunga autostrada che collega Teheran a Mashhad, che è la città dove si stanno chiudendo poi i funerali di Khamenei. Sentite la testimonianza di che cosa ha visto e sentito durante i bombardamenti questo autotrasportatore iraniano.
2: Quando i primi bombardamenti sono iniziati, io e i miei colleghi stavamo dormendo, perché oggi avremmo dovuto trasportare con i camion un carico a Teheran. All'inizio il suono delle esplosioni ha sorpreso tutti. Erano molto forti. Pochi secondi dopo, in diverse parti della città si sentiva il suono delle sirene e della difesa aerea. La gente è corsa fuori di casa per vedere cosa stava accadendo, ma immediatamente molti sono rientrati dentro perché tutti temevano altri attacchi. Sulle strade si sono subito formate lunghe code. Alcuni cercavano di fuggire e altri tentavano di raggiungere parenti per metterli al sicuro. Le stazioni di servizio e i negozi di generi alimentari si sono riempiti quasi immediatamente e la gente cercava di procurarsi generi di prima necessità. Ma dopo qualche ora la situazione è tornata normale perché ormai siamo abituati alla guerra e ai missili. Purtroppo il governo statunitense ha pesantemente colpito le infrastrutture portuali e ha distrutto una vasta sezione del porto. Questo provoca un forte danno al lavoro e alle vite della gente del posto. Le infrastrutture sono state colpite con missili molto pesanti che hanno causato esplosioni enormi. So che molte persone sono rimaste ferite da schegge e detriti e sono state medicate immediatamente sul posto.
0: E mentre ricominciavano i raid statunitensi sull'Iran, si provava, l'economia iraniana, pur soffocata, provava ad andare avanti. La voce di un autotrasportatore che ha raccontato quello che ha visto e vissuto nelle ultime ore. Riavvolgiamo per un istante il nastro, perché dobbiamo capire perché siamo arrivati a questo punto. Al di là del fatto che il memorandum of understanding era davvero troppo vago per poter reggere, cosa intendo dire? Che se tu decidi di parlare di una cosa ma non scendi nei dettagli, prima o poi dovrai scendere nei dettagli, ma quei dettagli sono molto dolorosi e portano allo scontro. È esattamente quello che è successo. Forse era meglio, spendere più tempo in diplomazia e fare un memorandum of understanding con dei binari un pochettino più stringenti, ma tant'è. Cosa è accaduto? Che l'Iran ha ricominciato a prendere di mira alcune petroliere che passavano dalla rotta omanita, cioè la rotta sud dello stretto di Hormuz. Il tutto ha provocato la controreazione americana e poi un'ulteriore risposta da parte iraniana che ha colpito alcune obiettivi americani, o almeno ci ha provato, in Qatar e Kuwait, fra gli altri paesi. Il rischio qual è? È il rischio un'ulteriore escalation di tutto, e come raccontava il professor Ghiabi, con un minimo sforzo da parte sia dei Pasdaran, Hormuz, che degli Houthi, o quello che resta della forza militare degli Houthi su Bab al-Mandeb, si vada a strozzare nuovamente il commercio globale. Stiamo sull'Iran, però, perché è interessante anche valutare in una giornata come questa, in cui una fetta della popolazione piange Ali Khamenei, un'altra fetta la popolazione non vede l'ora di avere momenti più sereni per poter scendere in piazza nuovamente e dare le spallate al regime. Qual è il sentimento della popolazione? Sentite ancora questo autotrasportatore.
2: I sentimenti prevalenti sono la preoccupazione e l'incertezza. Molte persone pensavano che i combattimenti fossero finiti, ma con la ripresa degli attacchi questa speranza si è dissolta. Ora qualsiasi rumore forte produce spavento e molte famiglie di notte dormono nella paura, senza sapere che cosa accadrà all'indomani. La maggior parte delle persone che lavorano al porto di Bandar Abbas sono di Teheran o di città vicine e tutti quanti mi sembrano estremamente infuriati e scoraggiati per la ripresa della guerra. Mi pare che ormai vivere in Iran sia diventato davvero estremamente difficile e queste guerre stanno avendo un impatto pessimo sul mercato del lavoro e sulla gente. Se il cessate il fuoco finisce davvero, Temo che in Iran dovremo aspettarci un altro aumento dell'inflazione e forse una carestia. Psicologicamente, la prosecuzione o la ripresa della guerra stanno erodendo il morale della popolazione. Quando i combattimenti durano a lungo, la gente non si preoccupa più solo per la sua vita nell'immediato, ma diventa ansiosa per il futuro, per le condizioni economiche, per il lavoro, per l'accesso ai servizi medici e all'istruzione dei bambini. È ovvio che nel corso del tempo la pressione psicologica può abbattere la fiducia della gente e il senso di sicurezza.
0: Questa è la situazione in un Iran che, dopo ben 6 giorni di esequie, chiude la liturgia lunghissima riservata a Khamenei. Poi staremo a vedere i numeri ufficiali che il regime sfornerà nella serata di questa sera. Rimangono un po' di punti di domanda. Uno di questi, naturalmente, è il solito dilemma israeliano. Perché, mentre in Libano continuano le offensive dell'IDF sulle postazioni di Hezbollah, Hezbollah che continua a provare a lanciare razzi, a volte ci riesce, a volte no, nel nord di Israele e nel sud del Libano occupato, ebbene, in questo momento Israele ha una ghiotta opportunità dal suo punto di vista, accodarsi agli Stati Uniti nei raid contro l'Iran per indebolire, fiaccare ulteriormente il regime. Questa è la domanda che con Andrea Macchioni abbiamo posto a due analisti israeliani per capire, perché lo ricorderete, lo dicevamo ieri, lo Stato Maggiore israeliano si è visto, si è incontrato sicuramente in collegamento con il CENTCOM statunitense, anche perché ogni volta che gli Stati Uniti ricomincia i raid sull'Iran, i primi a mettersi in allerta sono naturalmente i paesi del Golfo, ma anche Israele. Peraltro, alcuni missili fuori rotta hanno attraversato lo spazio aereo giordano, che ha costretto il re a far decollare i propri caccia. Questo per sottolineare ancora una volta che c'è sempre un margine di incontrollabilità e di fallacia in qualsiasi raid, in qualsiasi bombardamento, in qualsiasi conflitto, soprattutto in zone estese come quello che stiamo raccontando. E tra pochissimo andremo a valutare proprio che cosa potrebbe fare Israele nelle prossime ore. Subito dopo, invece, i numeri della borsa, proverò con Pietro Battacchi, direttore della rivista italiana Difesa, a rispondere a una domanda davvero amletica, perché mi ha incuriosito moltissimo un pezzo su Foreign Policy che sosteneva, al termine del vertice NATO, qual è il più grande nemico della NATO. Anzi, vi lascio qualche secondo, vediamo se i polpastrelli sono davvero caldi, così facciamo un test con gli ascoltatori. Il più grande nemico della NATO. Intanto le leggo un paio di messaggi. Qualcuno scrive: come mai il presidente Trump, quando esterna, non attacca mai la Russia e la Cina? Bellissima domanda da parte del nostro ascoltatore. Qualcun altro, con terminologia non esattamente radiofonica, ma neanche tanto, ma insomma, perché Israele non ha approfittato dei funerali di Khamenei? Beh, insomma, se durante un esequio fai dei bombardamenti, dei raid mirati sul funerale, insomma, non c'è molto da commentare. Il Congresso americano continua a farsi prendere in giro da Trump, che evita l'autorizzazione per la guerra in Iran. Questa è l'ambiguità di Donald Trump che abbiamo sempre raccontato. Si guarda bene dal dichiarare che la guerra era iniziata, perché evidentemente sono ultrapassati i 60 giorni dopo i quali doveva passare dal Congresso e non l'ha fatto, evidentemente. Allora, non vedo messaggi degni di nota, e quindi mi sa che dovete scaldare ulteriormente i polpastrelli. Ebbene, al termine della 2 giorni, vertice della NATO, vi dico io qual è il più grande nemico della NATO: è la canicola, non sto scherzando, il grande caldo. Diamo i numeri, quelli della borsa, e poi torniamo.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più

0: ING.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Un buon pomeriggio e ben ritrovati. Continua bene la seduta europea sulla scia dell'apertura positiva di Wall Street, che in questo momento vede il Dow Jones guadagnare lo 0,17%. Lo Standard & Poor's 500 in crescita dello 0,25% e il Nasdaq 100 dello 0,87%. Amsterdam guadagna così lo 0,65% in questo momento, Parigi lo 0,70%, Francoforte lo 0,66%. Unica a rimanere in rosso è ancora Londra, ma proprio veramente per poco, meno 0,12%. La migliore è Milano, dove il FTSE MIB sta guadagnando l'1,04%, l'All Share l'1,02%. Sempre ottima la performance oggi di ST Microelectronics in scia al comparto, più 6,38%, di Assorin a seguire più 5,50% e ancora Prysmian più 2,85%. Bene i bancari. Unicredit in testa più 2,45%, Mediobanca più 2,06%, Montepaschi più 1,90%, Intesa San Paolo più 1,78%. Sempre in profondo rosso i titoli legati all'industria militare, Avio meno 5,09%, Fincantieri meno 2,95%, Leonardo meno 2,90%. In conclusione il cambio euro su dollaro 1,14,37 e tutti gli aggiornamenti e le analisi in Focus Economia.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai ai ai.
14: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Yuhu! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
19: Nessun luogo è lontano

0: things that should have been done 47 years ago with Iran.
1: Stiamo facendo cose che dovevano essere fatte 47 anni fa con l'Iran. E voglio solo dire che durante il mio primo mandato e negli ultimi 18 mesi, gli Stati Uniti hanno guidato uno sforzo di portata storica per aumentare drasticamente la spesa per la difesa e per avere equipaggiamenti che nessun altro paese al mondo possiede. Come risulta

0: Dato dell'impegno che abbiamo raggiunto l'anno scorso, la spesa per la difesa degli altri membri della NATO è aumentata di oltre 150 miliardi di dollari nel 2025. E gran parte di quel denaro viene speso per equipaggiamenti prodotti in America. Tutti vogliono equipaggiamenti prodotti in America. Stiamo spingendo molto per avere le aziende della difesa e sono ottime. Produciamo i migliori equipaggiamenti, i Patriot e i Tomahawk.
1: Defense companies, they're great. We make the best equipment, the Patriots and the Tomahawks.
2: Il presidente americano Donald Trump, conferenza stampa finale, vertice di Ankara, cita espressamente le due punte di diamante dei sistemi missilistici difensivi statunitensi Patriot e Tomahawk. Proprio la licenza dei Patriot sarebbe stata accordata al governo ucraino. Che cosa vuol dire questo praticamente? Pietro Battacchi dirige la rivista italiana Difesa, nostra bussola quando dobbiamo trattare temi così tecnici e complessi. Pietro, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora, che significa? Che era una cosa che Zelensky chiedeva da parecchio tempo. Cosa significa dare in licenza i Patriot all'Ucraina?
3: Sostanzialmente significa dare loro la possibilità di costruirseli in casa, che, come dire, a parole no, suona molto bene, è una cosa molto semplice, nella realtà è una cosa abbastanza complessa, anche perché il Patriot non è, con tutto il rispetto, il missile antiaereo che sta progettando Firepoint in Ucraina. Insomma, sono missili più complessi, quindi io la vedo come un'iniziativa industriale insomma di più ampio respiro, che per funzionare avrà bisogno del supporto tecnico di paesi come gli Stati Uniti o la Germania. Non dimentichiamoci, in Germania oggi c'è uno stabilimento che è gestito da MBDA che produce la versione PAC-2 dei Patriot. Per cui c'è già qualcosa del genere in Europa, però farlo in Ucraina è tutto un altro aspetto. Per questo io immagino che questa iniziativa, affinché si possa concretizzarsi, deve in qualche modo essere letta in un quadro più ampio. Non dimentichiamo che in questo momento i due paesi diciamo industrialmente più vicini da questo punto di vista all'Ucraina sono la Germania e UK e il Regno Unito. La Germania da questo punto di vista ha fatto dei passi in avanti notevoli negli ultimi anni rispetto a come no, eravamo abituati a vivere da un punto di vista, a sentire da un punto di vista strategico un paese no, come la Germania, con tutto quello che certi discorsi rappresentano appunto per la Germania. Per cui ecco, io la vedo come un'iniziativa che rientra in una partnership comunque più ampia, perché il Patriot è un sistema tecnologicamente complesso, logisticamente complesso, e questo lo sanno già gli ucraini. Insomma, per gestire una batteria di Patriot occorrono un'ottantina di militari, insomma è un sistema molto molto oneroso. Per produrlo occorrono competenze e conoscenze industriali ovviamente che oggi l'Ucraina non ha. Oggi l'Ucraina produce altre cose con una filosofia di impiego, no? Sono sistemi diciamo a basso costo, usa e getta, dove gli ucraini sono eccellenti, stanno performando molto bene. Insomma, questi altri sono sistemi come dire diversi, che costano anche di più. Insomma, io faccio un esempio: il famoso missile Flamingo, quello con cui gli ucraini vanno a colpire in profondità nel territorio russo, che oggi è così sulla bocca di tutti, no? Questo sistema low cost che costa qualche decina di migliaia di dollari. Ecco, siccome a un certo punto non è che funzionava benissimo, diciamo così, gli ucraini hanno fatto un accordo con la francese Safran per migliorarne il sistema di guida, di navigazione e quant'altro. Ecco, insomma, queste cose vanno sempre ricondotte nella loro giusta, mettiamola così, nella loro giusta dimensione.
2: Nella giusta dimensione e forse anche nella giusta cornice, seguendo il tuo ragionamento. Pietro Battacchi dirige la rivista italiana Difesa. Qui non è soltanto il cedere una licenza, qui è un patto industriale che viene messo in campo, e quindi qua forse esce Donald Trump quello con il dollarino tra le pupille, più che quello mosso da chissà quale ideologia o chissà da quale sentimento, no?

0: insomma, è uno che da quando è presidente ha guadagnato molto, insomma, quindi quello
1: un paio di miliardi, diciamo.
0: Esattamente, non sono pochi, è un aspetto rispetto al quale lui è molto sensibile, ama sottolineare il fatto che buona parte dell'aumento della spesa militare in Europa va nell'acquisto di sistemi d'arma americani. C'è un meccanismo come quello del PURL, sì, per il supporto all'Ucraina, che appunto prevede l'acquisto con soldi europei di sistemi d'arma americani che poi vanno a finire agli ucraini. Del resto l'industria militare, la manifattura militare oggi probabilmente quanto di più pregiato c'è appunto a livello di manifattura nei paesi europei, nei paesi occidentali, per sofisticazione tecnologica, ritorni industriali, apporto in termini di ricerca e sviluppo, sofisticazione delle produzioni e quant'altro. Per cui un presidente che ha fatto della rimanifatturizzazione dell'America la sua uno dei punti cardine della sua battaglia politica, l'industria della difesa, l'industria militare, sì, viene da questo punto di vista ai primi posti.
1: Pietro Batacchi, rivista italiana Difesa. Ho sollecitato gli ascoltatori, in parte hanno risposto, in parte no, era una provocazione. Chi è il più grande nemico della NATO alla chiusura di un vertice così importante? Ad Ankara la risposta di Foreign Policy mi ha particolarmente affascinato, scritto da Erin Sikorsky. Dice: il nuovo nemico della NATO, questo è il titolo, è il termometro. E fa riferimento a che cosa? Al cambiamento climatico, le ondate di caldo estremo che noi stessi stiamo vivendo in Nord Italia, ma non soltanto, in tanti paesi dell'Europa. Insomma, si dice, lo riassume in maniera molto molto brutale. Pensate a addestramenti, esercitazioni, militari con zaini da 40 kg e farlo a 45 gradi, truppe alpine, fanteria che non stanno in Sahel, non stanno nel Maghreb, dove, ok, lo so, vado a esercitarmi con 40 gradi, lo stai facendo in Europa dove non dovresti avere queste temperature. Temperature elevate mettono a dura prova tutte le operazioni degli elicotteri, perché l'aria si fa, lo dico malissimo, un po' più rarefatta, e quindi questo crea problemi di carburante, di potenza, eccetera. Più in generale, caldo estremo ripetuto porta nel lunghissimo termine a fragilità sociali geopolitiche. Pensate alle migrazioni climatiche, pensate all'asciugamento di alcuni bacini idrici, eccetera, eccetera, eccetera. È interessante, Pietro, perché l'autrice dice: la NATO, ma non soltanto, devono inserire nei protocolli, negli standard, dei progetti di resilienza, delle infrastrutture anche civili rispetto al caldo. Pensate alle rotaie. Le rotaie con un caldo gigantesco si ingrossano, si deformano, e un treno passeggeri, un treno merci potrebbe deragliare banalmente. Questo vuol dire anche proteggere lo Stato, no, Pietro? È un cambio di paradigma, mi sembra.
0: Ma assolutamente sì, insomma, se prima i mezzi venivano concepiti per operare fino a una certa temperatura, oggi bisogna andare un po' di sopra. Questo è chiaramente il primo aspetto. Poi c'è un aspetto logistico di mobilità militare, insomma, la NATO per movimentare propri mezzi e materiali, equipaggiamenti anche all'interno dell'Europa, comunque si avvale anche di infrastrutture che sono civili. È chiaro, se queste si fermano per il gran caldo, c'è una problematica logistica non indifferente. Insomma, la logistica per un'organizzazione militare come la NATO, politico-militare come la NATO, è fondamentale. Insomma, su questo non c'è dubbio. C'è un altro tema, e chiaramente cicli di caldo prolungato poi incidono anche sul ciclo alimentare, sull'agricoltura e quant'altro. E comunque i soldati sono come tutti noi, comunque devono mangiare, devono bere e quant'altro, devono essere alimentati e riforniti, soprattutto soldati come la NATO. La NATO è un'organizzazione militare americana da questo punto di vista, e il soldato americano è un soldato che mangia tanto e beve tanto e che fa la guerra con la pancia piena. Questo, insomma, io ho girato a lungo per i teatri operativi, sì. Quando andavi alla mensa americana era sempre uno spasso da questo punto di vista, perché non si fanno mancare niente, ecco. Sì. E chiaramente tutto questo ha un impatto sulla logistica, però un'organizzazione come la NATO che ha dentro di sé una membership con paesi del nord, diversi paesi del nord Europa che non sono abituati a questi a questi cicli di esposizione alle alte temperature, è chiaro che certe cose le devono ripensare, insomma,
1: certo.
0: Cominciare la logistica.
1: Certo, e quindi insomma diamo ragione a Erin Sikorsky, il nuovo nemico, non il peggiore, il nuovo nemico della NATO è il termometro. Grazie mille Pietro Battacchi, come sempre, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima Pietro.
0: Grazie, buon lavoro, ciao Giampa.
1: Non mi sono dimenticato, dobbiamo rispondere a un altro punto di domanda gigantesco: che cosa farà Israele? Naturalmente lo faremo tra pochissimo. Prima l'altro punto di domanda è: come se la cava chi è la guida?
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati a 10, Genova 20 miglia, riaperta al traffico tra Arenzano e la A26 in direzione Genova, chiusa in precedenza a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Riaperte anche le entrate di Varazze verso Genova e l'entrata di Arenzano verso 20 miglia. Rimangono 15 km di coda tra Albissola e l'innesto con la A26 verso Genova. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sull'autosole 9 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto in direzione Napoli tra San Vittore e Caianello. Incidente tra un'auto e un mezzo pesante. Restiamo sulla 1 a causa di un veicolo in avaria, si procede in coda sempre verso Napoli tra la complanare di Piacenza e la fine complanare di Piacenza. Un incidente provoca 2 km di coda sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. È tutto, a più tardi.
2: Nessun luogo è lontano

0: 349-238-6666. Qualche messaggio prima di provare a rispondere al dilemma: cosa farà Israele a questo punto, se seguirà gli Stati Uniti o meno? Come si concilia il fatto che il cambiamento climatico è una sfida per gli eserciti NATO, che molti governi dei paesi NATO sono negazionisti del cambiamento climatico stesso? Beh, Donald Trump diciamo che minimizza, per così dire. Però un conto è questo, un conto è poi l'operatività. Non è che il presidente americano si mette a sindacare su come si gestisce la logistica militare, quanta acqua deve avere un camelback di un militare al fronte, eccetera eccetera. Detto ciò, è evidente a tutti che queste ondate di caldo anomale si stanno ripetendo e stanno costringendo anche noi civili a una serie di sfide notevoli. Pensate, il teatro bellico è qualcosa che va a spostare l'asticella della sfida sempre più in alto per tutta una serie di tragici motivi. Naturalmente, giustamente qualcuno scrive: logistica, anche maggiore acqua da bere. Non era una battuta la mia, quella del camelback assieme a giubbetto antiproiettile. Qualcuno scrive: a che punto è l'intelligenza artificiale sugli armamenti in uso? Ci torneremo assolutamente. L'ascoltatore o l'ascoltatrice scrive: domanda che non vorrei fare. Ha perfettamente ragione, perché si apre una prateria gigantesca che non sappiamo se percorrere o arare, cioè quando e se arriveremo al momento in cui si dovrà decidere, chi dovrà decidere di premere il grilletto. C'è un dibattito fortissimo e accesissimo da questo punto di vista. Il riarmo europeo lavora ancora su blindati e carri armati, quando è chiaro che sono superati servono droni, robot e contraerea antidrone. In realtà ci sono anche eccellenze italiane che stanno lavorando, per esempio, tutti i sistemi antidroni. Però ha perfettamente ragione l'ascoltatore, gli eserciti NATO sono un po' anni 90 da questo punto di vista, cioè risentono di un conflitto, un tipo di modo di combattere totalmente fuori tempo da questo punto di vista. Andrea Macchione ha raggiunto Kobe Michael. Andiamo al dilemma israeliano. Lui è analista al Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, è ricercatore all'Università di Tel Aviv. Perché? Perché Israele, forse, è ipotesi mia, non vedeva l'ora che saltasse il cessate il fuoco tra Iran e Israele. Perché? Perché a questo punto, non avendo mai legato il dossier Libano e Hezbollah a quello del cessate il fuoco, salta tutto, occasione ghiotta per chiudere la partita con l'Iran. Che cosa farà? Sentite.
1: Israele è sempre stato molto attento agli esiti dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma è anche molto scettico sul fatto che le divergenze tra le due parti siano colmabili e che si possa raggiungere un accordo. Contemporaneamente, Israele è molto preoccupato dall'idea che gli Stati Uniti alla fine si ritirino, lasciando soli gli alleati della regione ad affrontare la minaccia iraniana. Detto questo, non sono sicuro che le IDF prenderanno parte a questa nuova ondata di attacchi contro la Repubblica.

0: Repubblica Islamica. Ma una cosa è certa, nel caso l'Iran attaccasse Israele, allora la risposta di Israele contro la Repubblica Islamica sarà immediata e terribile, con o senza gli americani. In caso di attacco, la rappresaglia avverrà anche contro il parere di Trump, perché Israele non può e non deve tollerare un attacco iraniano. Concludo dicendo che la rappresaglia sarà molto, molto aggressiva, al punto che Israele coglierà l'occasione per portare a termine quello che aveva pianificato di fare nel giugno del 2025.
1: E quindi, secondo Kobi Michael del Misgav Institute, think tank israeliano, tutto sta nella risposta iraniana. Se l'Iran proverà a attaccare nuovamente Israele, la risposta sarà del tenore che avete appena sentito. È soltanto un pezzo della storia, perché poi c'è il pezzo libanese. Peraltro, notizia delle ultime ore, ovviamente, visti gli attacchi incrociati che sono ricominciati, il 15 e il 16 luglio a Roma doveva tenersi un nuovo round negoziale tra libanesi e israeliani. Non si terrà più quel round negoziale. Sempre Andrea Macchione ha raggiunto allora Avraham Levin, ricercatore al centro studi ALMA, è un think tank israeliano specializzato in sicurezza, ma si occupa soprattutto del settore nord, quindi tutta la questione Hezbollah. Sentite qual è il suo punto di vista.
0: Nel memorandum di intesa tra Israele e Libano non è stata fissata alcuna scadenza precisa. Pertanto non vedo alcuna legittimità da parte del Libano nell'imporre un ultimatum o il raggiungimento di un obiettivo preciso nel giro di alcune settimane. Israele è perfettamente disposto e felice di ritirarsi dietro la linea blu una volta che la minaccia di Hezbollah sarà stata eliminata completamente. Ad oggi nessuno, né in Libano, né negli Stati Uniti, né in Israele, né tantomeno Hezbollah stesso, insomma nessuno sostiene che il Partito di Dio non sia più una minaccia. Per questa ragione non credo che le IDF si ritireranno nel prossimo futuro. Per quanto riguarda l'Iran, credo che Teheran potrebbe usare Hezbollah come leva per far fallire i negoziati con gli Stati Uniti. Questo però sarebbe lo scenario peggiore per il Libano. Per Israele invece non sarebbe necessariamente uno sviluppo negativo, perché spingerebbe le IDF a continuare le manovre militari in territorio libanese, che è esattamente ciò che si sta cercando di fermare nei negoziati con il Libano. Penso infine che Hezbollah preferirebbe ritirarsi finché è ancora in vita, per poi cercare di ricostruirsi, piuttosto che riaccendere il conflitto con la certezza di venire colpito duramente ancora una volta.
1: Il microfono è sempre quello di Andrea Macchioni, la voce questa volta era di Avraham Levin del centro studi ALMA, il think tank israeliano specializzato nelle questioni nord Israele, sud del Libano, leggi Hezbollah. Cosa sta accadendo? Sta accadendo che faticosamente Libano e Israele avevano ricominciato a parlarsi dopo decenni in cui non si parlavano, perché tecnicamente ancora c'è uno stato di guerra tra i due paesi. Tanto che se tu hai traccia di una visita israeliana nel passaporto, ormai non c'è più perché ti danno una card, non c'è più il timbro, tecnicamente non entri nemmeno in Libano. Piccola pennellata, diciamo, di folklore e di viaggio. E detto ciò, faticosamente arrivano a iniziare dei round negoziali, si bloccano. Perché? Perché salta il grande quadro, cioè salta il memorandum of understanding, che diventa carta straccia nelle parole di Donald Trump, tra Stati Uniti e Iran. Perché? Perché l'Iran ha sempre cercato di inglobare il dossier libanese, il dossier Hezbollah, nel più generale quadro del Memorandum of Understanding. Questo è uno dei punti forse nevralgici di tutto questo Memorandum of Understanding, che lo dicevo all'inizio, è così vago e con dei binari così poco tracciati che evidentemente basta niente per far deragliare anche, fra l'altro, il treno libanese in questo caso. In tutto questo, per onor di cronaca, il cessate il fuoco in Libano non è mai entrato in vigore, sostanzialmente. Ci sono stati continuamente lancio di razzi di droni da parte di Hezbollah e raid violentissimi da parte degli israeliani in tutto il sud del Libano, oramai fino a Tiro, a volte anche Sidone e anche Dahie, in particolare Beirut, capitale del Libano stesso. A questo punto resta da valutare la posizione non soltanto militare iraniana, ma anche diplomatica, perché Iran, Stati Uniti e Israele, perdonatemi, hanno sostanzialmente consegnato il pallino all'Iran. Se l'Iran risponde in maniera molto violenta, cioè andando a colpire ancora le basi americane, andando a colpire Israele, vi sarà una risposta ancora più forte e Israele vorrà chiudere il lavoro, leggi, bombardamenti ancora più pesanti. Se l'Iran invece, come dire, terrà il dito sul grilletto ma senza premerlo troppo e si accontenterà di una risposta tra virgolette simbolica, come peraltro già in passato è accaduto, forse quel memorandum of understanding tipo araba fenice risorgerà dalle sue ceneri, casomai fosse stato bruciato o gettato nel cestino. Cosa sta valutando diplomaticamente e militarmente l'Iran? Sentite ancora Kobe Michael, Misgav Institute.
2: I think that the Iranians will do a huge mistake.
0: Credo che gli iraniani commetterebbero un errore madornale se decidessero di far saltare l'accordo. Sono preda della loro stessa arroganza. Sono convinti di parlare da una posizione di vantaggio. Credono di essere riusciti a umiliare Trump e che quest'ultimo, a causa di vincoli interni, non sia in grado di reagire in modo aggressivo. Credono che i rapporti tesi tra Israele e Stati Uniti impediranno a Israele di agire. Beh, penso che questo atteggiamento sia un errore madornale da parte di Teheran. È un calcolo completamente sbagliato, frutto anche della mancanza di una linea comune tra le diverse fazioni dell'attuale regime iraniano. Esiste infatti una competizione interna tra almeno 3 fazioni. Penso infine che se gli iraniani non si daranno una regolata, imboccheranno la strada che porterà al crollo di questo regime. Ci vorranno 1 o 2 anni, ma sarà la fine di questo regime.
1: La voce e l'analisi di Kobe Michael del Misgav Institute minimizza la posizione di forza iraniana, che invece a nostro modesto avviso è piuttosto forte, lo dicevamo 1000 volte, con 4 barchini Pasdaran chiudono la porta dello stretto di Hormuz, con un attacco asimmetrico riescono a piegare, a fiaccare la resistenza e la resilienza occidentale. I rapporti tesi tra Israele e Stati Uniti, dice Kobe Michael, questi impedirebbero a Israele di agire. Su questo ha perfettamente ragione. Israele sostanzialmente non ha mai seguito l'agenda americana, piuttosto è stato il contrario. Storia ancora tutta da scrivere, proveremo a leggerla domani insieme a voi. Cosa ci guiderà? Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Noi ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: ERP.
3: Missione:
4: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Le 17.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Intervento politico di Pier Silvio Berlusconi, difende Meloni da Trump, Vannacci bravo comunicatore. Caos, treni, ripristinate le linee in Calabria dopo il sabotaggio, ancora stop a Firenze, Salvini è terrorismo. Spionaggio, l'Italia espelle i due addetti militari dell'ambasciata russa. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Giorgia Meloni dalle offese di Donald Trump. Mi sono sentito offeso perché è ingiusto, offeso da italiano, quindi tutto il mio appoggio alla Premier, dice alla presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, per Pier Silvio Berlusconi Vannacci è un bravo comunicatore e ora in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra, per la sua propaganda direi di no. Ma un conto è la propaganda, un conto sono i programmi. E nel frattempo Matteo Salvini della Lega apre alle preferenze nella legge elettorale. Caos treni, sono due i punti nel Crotonese dove sono stati danneggiati i cavi che hanno provocato l'interruzione della linea ferroviaria in Calabria. Attualmente la circolazione dei treni è ripresa sulla linea tirrenica ma anche su quella ionica. Il dato che emerge è che si tratterebbe di un atto volontario e doloso. Ancora interrotta invece la linea dell'Alta Velocità a Firenze per lavori sul cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Ad intervenire il ministro dei trasporti Matteo Salvini.
12: Purtroppo quasi un quarto dei disagi, dei ritardi ferroviari è causato da danneggiamenti, attentati, tranci o atti dolosi come quello di questa mattina, nel momento in cui abbiamo cantieri aperti come mai nella storia della Repubblica Italiana. Questo è il governo che sta investendo di più in opere pubbliche da che esiste la Repubblica Italiana. È chiaro che qualche disagio lo puoi avere. Se poi a questi disagi si associa anche il terrorismo, o chi ruba il rame, o come stamattina, ci sono le foto, chi trancia i cavi, spero che non ci sia nessuno che lo fa per motivi politici.
10: L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all'ambasciatore russo che i due devono lasciare Roma entro 3 giorni, scrive su X il ministro degli esteri Antonio Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. La Commissione europea ha inviato ai 27 la proposta per sanzioni sui prodotti degli insediamenti israeliani. Nel testo vengono presentate le opzioni per vietare o ridurre attraverso dazi o limitazioni regolamentari ad hoc i rapporti commerciali con gli insediamenti in Cisgiordania. Il documento sarà lunedì sul tavolo dei ministri degli esteri. E come avete sentito in apertura, presentati palinsesti in Mediaset, grandi eventi, intrattenimento popolare, i programmi firmati da Maria De Filippi. Questi i punti fondamentali della nuova stagione.
13: Mediaset 2026-27 restano i fondamentali. Tornano i brand consolidati dell'offerta come Grande Fratello VIP, Zelig, Chi vuole essere milionario, il torneo, Team Summer Hits, L'isola dei famosi e Scherzi a parte, oltre alle produzioni di fascino. Tra le novità più attese, due format internazionali, il gioco Il Club dell'1%, che sarà condotto da Michelle Hunziker, e il celebrity show El Desafio, con personaggi celebri alle prese con prove estreme. Gli eventi? I musicali di Rama, Achille Lauro, Emma e Giorgia, ma anche gli speciali Del Volo, Una storia importante di Eros Ramazzotti, gli omaggi alle icone della musica italiana, Dive, da Patti Pravo a Rita Pavone, un format sulla storia d'Italia in musica con i Pooh, Gigi D'Alessio con Viva Napoli, quasi un festival di Napoli moderno, atteso il nuovo show di Giorgio Panariello. Le fiction, ritorni e novità, come progetti con Vanessa Incontrada, Gianni Aman, Cristiano Caccamo, ma anche Gabriel Garco e Raul Bova. L'informazione

0: iWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. iWorld.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo nella seconda parte del programma della relazione annuale dell'INPS, che è stata una relazione diciamo non solo legata al tema, chiaramente è il tema prioritario, dei contributi pensionistici, di quando si va in pensione, e anche di come sta andando diciamo tutto il sistema previdenziale, perché il presidente Gabriele Fava, presentando il rapporto annuale dell'INPS il 25esimo alla Camera dei Deputati, ha anche allargato diciamo l'orizzonte del suo intervento, da un lato ai salari e all'occupazione, confermata devo dire in maniera quasi speculare, ma poi ne parleremo, la stima dell'OCSE di due giorni fa, quindi occupazione a record al 63%, anche se la Germania al 78%, la Polonia al 73%, la Francia al 69%, la Spagna al 66%, però noi storicamente avevamo quasi 10 punti di scarto sulla media OCSE, qualcosa abbiamo recuperato, quindi è a record, nel senso che non abbiamo mai avuto il 63% di occupati, almeno in chiaro. Ovviamente non si può mai conteggiare l'occupazione illegale in nero, ma dicevo, è a record e ancora distante dalla media europea e dalle principali economie europee con cui ci confrontiamo. Per quello che riguarda la disoccupazione, anch'essa è a record in senso di minimo storico, al 5%, si conferma invece che la retribuzione, o meglio il potere d'acquisto dei salari, è tuttora sotto di un 7,5-7,4% sul 2019, che poi in realtà è il 2020, perché l'inflazione parte nel 21, in pieno Covid l'inflazione non esisteva, ma anche negli anni prima era bassissima. È interessante perché l'INPS fa notare come le retribuzioni in media lorde siano cresciute tra il 2019 e il 2025 di quasi l'11%, 10,8%. Però siccome l'inflazione accumulata è stata del 18,2%, in media tu hai ancora circa il 7%

in meno come salario reale. L'OCSE diceva il 6%, ma andava a guardare le retribuzioni orarie. Era interessante, ma poi ne parleremo, perché il 6% non ancora recuperato può sembrare poco. Cioè, tu avevi un potere d'acquisto di 100 nel 2020 e adesso ce l'hai di 94. Ma facendo un calcolo, significa lavorare 20 giorni in più, o diciamo 20 giorni senza essere pagati, cioè nel senso che è come se tu dovessi, per avere il potere d'acquisto di prima, lavorare 20 giorni in più, oppure come se tu lavorassi 20 giorni senza essere pagato. Perché? Perché appunto rispetto a quello che era il tuo salario reale nel 2020. Questo è molto interessante. L'altro aspetto interessante è quello che riguarda l'elemento demografico, perché io ho visto le agenzie, Fava non ha detto lo smart working porta a fare più figli, non è detto una cosa così, diciamo, grossi, più figli grazie allo smart working, ha detto una cosa leggermente diversa, ha detto che gli incentivi economici alle famiglie, come l'assegno unico e universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite, ma rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non ci sono interventi complementari, cioè non basta quello. Tradotto, se tutta la spinta per avere più natalità e combattere la denatalità arriva ad un assegno unico universale ed altri bonus, c'è il rischio molto forte che la donna madre decida, in assenza di altri interventi complementari, e quali sono gli altri interventi complementari adesso li dirò, decida di usare questo bonus come un sussidio di fatto e non cercarlo un lavoro, perché non conviene a quel punto. E questo ha un doppio aspetto negativo: da un lato non aumenta la quota, che è ancora molto bassa rispetto alla media europea, delle donne che lavorano soprattutto al sud, e non permette poi a una lavoratrice di versare i contributi, ecco perché se ne occupa anche l'INPS. Aggiungo che è sicuramente meglio da ogni punto di vista avere un lavoro, certo che deve essere retribuito, che diciamo cercare di andare avanti con l'assegno unico. E cosa dice l'INPS? Ci sono degli strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto che si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legati alla cura dei figli. In particolare, l'accesso al bonus asilo ha determinato un aumento delle probabilità di occupazione per le madri di 6 punti percentuali, e il lavoro da remoto riduce fino all'87% la child penalty. Che cosa? È la penalizzazione che subiscono le donne madri all'interno del percorso di carriera perché hanno un figlio, e contribuisce anche a aumentare le retribuzioni fino a 1.300 euro in più nell'anno successivo alla nascita. E poi ha detto riscontrano anche effetti positivi sulla fecondità, ma insomma questo è il titolo che molte agenzie hanno scelto, ma era un po' più articolato il ragionamento. Quindi va bene dare un assegno, nessuno è contrario a un assegno unico, ci mancherebbe, o il bonus bebè. Il problema è che devi accompagnarlo, deve esserci anche un contesto, ecco perché nel PNRR è così importante, sono così importanti, adesso vedremo il dato definitivo, i nuovi asili nido, perché questo permette, oltre al resto, asili nido e smart working, cioè un lavoro flessibile, ti permette di non perdere carriera, mettiamo la mano, di non perdere retribuzione, di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. E poi appunto anche l'aumento dell'occupazione, quando tu sai che ti puoi appoggiare a una struttura di asilo o hai un bonus per appoggiarti a una struttura di un asilo nido. Mi sembrano chiaro che poi sullo sfondo resta sempre anche, l'abbiamo detto mille volte, le politiche per la natalità devono avere come base l'idea che nessun governo vada poi a toccarle, al massimo le vada a migliorare, perché tu non fai un figlio sulla base del bonus di un anno. Ma se hai la garanzia che alcune politiche per la famiglia verranno mantenute da qualunque sia il governo, allora riesci a guardarlo in prospettiva. E di questo parleremo. Parleremo anche del famoso tema del prezzo del petrolio e della benzina. Adesso vi darò anche i dati, anzi li do subito, per capire se il problema è la raffinazione. Che abbiamo in parte dismesso, noi abbiamo in questi anni fatto degli errori come europei nel ridurre, me l'ha detto anche il ministro delegato Eleni Descalzi, ridurre gli impianti per esempio di produzione del kerosene, li abbiamo
così delocalizzati nell'area del Golfo, e adesso abbiamo visto con che conseguenze, e anche nel ridurre la capacità di raffinazione. Il petrolio in questo momento è a $72 al barile, il WTI è a 77 il Brent, è alto, sì, però adesso diciamo fino agli $80 lo vedevamo anche prima dell'attacco all'Iran, quindi cerchiamo di non esagerare. Siamo, rispetto al 27 febbraio, a un più 6,5 con il Brent e un più 12,8-13 con il WTI. La benzina e il gasolio continuano a essere, avere un incremento doppio, nel senso che la benzina oggi è 1,858 euro al litro, è a più 11%, più 11,5% rispetto al 27 febbraio. Il gasolio 1,946 euro al litro, è a più 13%. E parleremo anche, perché da Hormuz oggi non ci sono tensioni, adesso arriva la borsa, particolarmente forti, però è chiaro a tutti che quella che era una tregua, un accordo fragile, ormai è fragilissimo, per essere buoni. Apriremo con una notizia invece positiva, perché sappiamo che l'Italia ha vari record sul fronte del riciclo, e oggi ne parleremo, parleremo del 31esimo rapporto con Mieco, che verrà in realtà diffuso domani, sulla raccolta differenziata di carta e cartone, e con dati assolutamente positivi, e ancora una volta il Sud ha compiuto il passo più forte nel recuperare la percentuale. Ci sono, noi raccogliamo, l'anno scorso abbiamo raccolto 4 milioni di tonnellate di carta e cartone, 67 kg per abitante, sono 60.000 tonnellate in più sul 2024, e il 60% arriva dal mezzogiorno, che supera il milione di tonnellate raccolte e accorcia la distanza con il centro nord. Il riciclo degli imballaggi cellulosici, quindi con la carta, vola al 93%, da un record europeo. Dicevo, le 60.000 tonnellate in più, il 60% di queste è stato raccolto al sud, quindi sono circa 36.000 tonnellate, ed ecco perché si riduce il gap con il centro-nord, ma è un dato che vediamo ormai da anni, ed è un ottimo dato sulla raccolta differenziata. 349-238, o riciclo in questo caso di carta e cartone, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, già questa mattina aveva tenuto l'Asia nonostante gli attacchi nella notte, a parte Hong Kong che è chiuso con un meno 0,80, Tokyo è chiuso con un più 1,50%, si è mossa in questa, su questa scia anche l'Europa. Parigi guadagna lo 0,90%, Francoforte lo 0,90 anch'esso, Milano più 1%. C'è stato anche un po' il calo del prezzo del petrolio a dare un po' di ottimismo. Tra l'altro c'è poi la quotazione del produttore sudcoreano di chips SK Hynix a Wall Street. Secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg, ha raccolto una domanda 7 volte superiore all'offerta. Dalla quotazione raccoglierà 25 miliardi di dollari, quindi uno dei più grandi debutti negli Stati Uniti, per questo il gruppo è sudcoreano, per una società straniera, secondo solo al debutto da 25 miliardi di dollari di Alibaba. E questo ha influito in maniera positiva anche, cioè tutta questa quotazione, la domanda fortissima su, per parallelismo con ST Microelectronics, che anche se fa semiconduttori, più 7,1%, poi bene di Asori in più 4,5%, Prismian più 2,70%, Unicredit più 2,5%, Cucinelli più 2,40%, un po' di retrazione oggi sul mercato, bene lusso e bancari, Mediobanca più 2%, Monte dei Paschi più 1,90%, Unipol più 1,80%, Intesa più 1,70%, Azimut più 1,20%, come Finecobank, e BPM più 1%. Pronto posto, cede Avio il 3,40%, poi tutto il settore legato a difesa e energia, Saipem meno 3,40%, Leonardo meno 2,50%, Fincantieri meno 2,5%, Inuit meno 2,40%, Eni meno 1,30%, Snam meno 1,1%, euro su dollaro diciamo sempre non ai massimi, l'euro è sempre a quota 1,14%, ho già dato il petrolio, c'è stato oggi un balzo invece più forte del gas, il gas continua a essere molto in tensione nonostante è più devo dire del petrolio, il gas è a 50 dollari al megawattora ad Amsterdam, un anno fa era 34, paragono questo periodo a quello dell'anno scorso, se vogliamo andare a vedere prima dell'attacco all'Iran era 32, per cui resta una bella differenza, perché insomma, stiamo parlando del 50% in più per quello che riguarda il gas rispetto al 27 febbraio, sì. Qualcuno mi può dire, ma adesso il gas non è un grosso problema perché non ci si riscalda. Attenzione, è vero, ma noi produciamo la maggior parte dell'elettricità con il gas, quindi se tu hai un prezzo più alto te lo becchi in bolletta, perché l'elettricità continui a usarla e c'è tutto il tema dei condizionatori. Il mercato dell'elettricità è a 148, il PUN verrà venduto a 148 domani, un anno fa era a 100. E questo non dico che sia speculare, però lo vedi benissimo che con un gas più alto anche il prezzo cui viene venduta l'elettricità sul mercato unico resta sensibilmente più alto di un anno fa. Se devo andare a guardare, un anno fa era 100, quindi siamo a un 48% in più adesso rispetto a un gas che ad Amsterdam costa esatto, che è speculamente identico, perché un anno fa costava 33,7, adesso costa 50.

E a proposito di elettricità, gas, certificati, sapete che tutta l'industria europea è molto preoccupata dall'impatto dei certificati ETS, anche perché i soldi che vengono pagati per i certificati green non stanno venendo reinvestiti, se ne parlava ieri nel settore marittimo, da dove sarebbero dovuti andare. Allora, le tre associazioni industriali di Italia, Francia e Germania, quindi Confindustria, MEDEF e BDI, hanno lanciato un appello comune alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in vista della prossima revisione del sistema ETS attesa per il 17 luglio. Serve una revisione profonda, chiedono, tra l'altro sottolineo come tra il 2013 e il 2024 la riduzione delle emissioni è derivata più dalle chiusure delle imprese che dall'impatto del meccanismo sulla decarbonizzazione, e quindi chiedono di rivedere tutto insieme i tecnicismi, di rafforzare il CBAM, il dazio europeo sulle emissioni di CO2 dei prodotti importati, mantenendo quote gratuite e compensazione dei costi ETS finché non ci saranno strumenti alternativi, e poi destinare integralmente i ricavi alla decarbonizzazione.

0: Dunque, andiamo avanti con sì, qualcuno mi sta scrivendo anche, ma perché non parlate anche di quanto ciucciano, quanto succhiano di elettricità le grandi centrali dell'intelligenza artificiale? Beh, adesso ne abbiamo ancora poche. Ho già chiarito che sui blackout non c'entra niente, perché lì c'entra l'ultimo miglio della rete delle municipalizzate, quelle andranno fornite comunque dalla rete di Terna. Però è interessante che sabato prossimo alla Chiarella, in provincia di Pavia, ci saranno delle prime manifestazioni contro la costruzione di un data center in Italia. La Lombardia ha molto investito nei data center, sono le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione che si aggiungono alle 67 già attive, sono numerose, e gli operatori prevedono investimenti per 22 miliardi di euro in Italia. Ora, io dico, un conto è protestare contro l'assenza di norme nell'intelligenza artificiale, il fatto che le norme non le possono dare quelli che ci vanno a guadagnare, il conflitto di interessi spaventoso del presidente americano con i big dell'high tech e tutto quello che abbiamo detto in queste settimane. Altra cosa è dire no ai data center. Personalmente penso che sia una follia, cioè noi abbiamo bisogno di andare avanti, poi vediamo anche di capire come fare a produrre elettricità. Segnalo che Aruba, per esempio, ha acquisito 3 impianti idroelettrici nel torinese, sono già operativi e producono circa 10 gigawattora di energia rinnovabile all'anno, l'equivalente di quanto consumano ogni anno 4.000 famiglie. E in questo modo il gruppo sale a 11 centrali di proprietà e si avvicina ai 60 gigawatt di produzione annua. Comunque torneremo a parlarne, perché il tema resta sullo sfondo. Devo dare ancora qualche notizia in breve che riguarda soprattutto la Germania. Vabbè, ci sono alcune notizie che arrivano dalla Spagna. C'è questa idea che è arrivata a Mark Carney, il premier canadese, addirittura una banca per il riarmo, e ha detto Carney che hanno aderito Albania, Belgio, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Romania, Turchia e Ucraina. Una banca che avrà sede in Canada e nasce con l'obiettivo di rafforzare la capacità produttiva dell'industria della difesa dei paesi membri. Ricalca un po' il modello della Banca Mondiale, della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Oggi c'è un Eurogruppo, un vertice dei ministri economico-finanziari. La Spagna ha proposto un vero safe asset europeo, cioè un titolo, un'obbligazione comune che rafforzerebbe il ruolo internazionale dell'euro e ridurrebbe i costi di finanziamento e favorirebbe l'integrazione dei mercati finanziari. Bisogna vedere cosa ne pensa la Germania. Sapete che chi vi parla è da sempre strafavorevole al debito comune europeo, debito non generale, diciamo con un obiettivo. L'abbiamo fatto col Covid, Next Generation EU, è stato fatto in parte con l'energia, è stato fatto con il safe per le spese per la difesa, cioè non il debito che vai a dire vabbè il deficit e i debiti degli italiani li dividiamo tutti, no, per spese mirate e con un obiettivo preciso. Chiudiamo con la Germania, dove Volkswagen ha annunciato che chiuderà 4 fabbriche nei prossimi anni, o meglio lo scrive il Der Spiegel, e questo fa il paio con l'annuncio di una riduzione di 100.000 dipendenti nei prossimi anni. Nel frattempo la Porsche ha venduto l'anno scorso, nei primi 6 mesi del 2026, 122.000 auto, dici poche o tante, è un calo del 16% che porta le vendite al livello più basso dal 2020, quando però era un po' difficile che qualcuno volesse comprarsi una Porsche, visto che anche in Germania c'era il Covid, c'erano molte limitazioni alla circolazione, quindi è un dato il dato più basso e basta, perché il 2020 se fosse per me lo tirerei fuori anche dalle serie statistiche. Andiamo su meteo e pubblicità, poi c'è una buona notizia che, se ho ben visto, arriva da Piombino, perché c'è stata una manifestazione molto grossa oggi degli operai in Toscana, c'è uno sciopero di tutta l'industria in Toscana, non dico in contemporanea, ma quasi, la notizia di poco fa che è stato raggiunto al Mimit l'intesa con JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. E sono tre dossier industriali che erano rimasti nell'incertezza. Quello che riguarda Piombino era uno di quelli più grossi, mentre il governo ha convocato per il 28 luglio il tavolo sull'ex Ilva. Il segretario generale della FIOM CGIL Michele Palma dice che il governo vuole vendere la Jindal, ma mancano le garanzie. Per avere futuro l'Italia ha bisogno dell'industria e anche dell'industria siderurgica. Questo lo ha detto nel giorno dello sciopero dell'industria in Toscana. Migliaia di operai e lavoratori hanno sfilato in piazza a Firenze. Va bene, andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo col primo tema di approfondimento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: autogrill.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Yes, I'll send it straight away with info set sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con info set sign. Perfetto, ora firmare con info set sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCertSign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali anche intensi sui settori appenninici centro-meridionali, mentre altrove avremo sempre un ampio soleggiamento. Domani il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso, temporali pomeridiani anche forti su Alpi, Prealpi e zone limitrofe. Clima molto caldo, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai.
11: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Focus Economia.

17:35 minuti. Lo dico a un ascoltatore, guardi, non è che posso polemizzare ogni volta con lei che è contrarissima al riarmo. A questo ho detto in tutti i modi possibili che è l'unico punto su cui, secondo me, Trump ha ragione. Ma lei può andare avanti nel ragionamento e dirmi: guardi, per me non me ne frega nulla se l'America leva le basi, perché il ragionamento è che non può essere il contribuente americano a farsi carico di tutta la difesa

0: Europa, come fai a obiettarlo? E a questo punto smantelliamo anche l'esercito, cioè voglio dire, tenere in piedi una struttura non efficace, allora è meglio abbatterla, no? Lo uso come paradosso, ovviamente, però devo dire, non vada avanti così, cosa le devo dire? Invece per quello che riguarda i data center faremo un approfondimento apposito, perché c'è un tema di quanto succhiano di energia, c'è un tema che sta montando anche in California. Tutti gli esperti che abbiamo avuto non ci dicono che ci sarà un problema di produzione di energia, perché l'energia la puoi produrre, non è quello, però questo sta montando più una protesta, devo dire, per i posti che saltano, e allora prendi i data center come emblema dell'intelligenza artificiale. Sulla Volkswagen mi scrivete sì, la stima è di 4 stabilimenti chiusi e 50.000 persone a casa entro il 2030. Dunque, l'Ilva, sì, ho già detto, rispondo agli ascoltatori, se non si riesce a chiudere un accordo soddisfacente con Jindal, perché Jindal, diciamo, vorrebbe forse la metà dei dipendenti, io ritengo che un asset strategico del paese, visto che si parla di strategia di messa in sicurezza del paese, vada a questo punto casomai comprato e nazionalizzato. Non puoi perdere un produttore del genere in laminati piani, ci sono gruppi, casomai fai entrare anche dei gruppi privati con una quota, cioè crea una cordata, no? Ho capito che c'è da spiegare alla città di Taranto che la nuova Ilva sta emettendo meno, produce molto meno inquinamento, che quello è una garanzia occupazionale, però devi anche stabilizzare l'assetto societario. Comunque, siamo arrivati a 67,5 kg per abitante come raccolta differenziale di carta e cartone, 4 milioni di tonnellate l'anno scorso, 60.000 tonnellate in più rispetto al 2024, il 60% delle quali proviene dal Mezzogiorno, con il Sud che ha superato il milione di tonnellate raccolte. Il riciclo degli imballaggi di cellulosa ormai è in Italia al 93%, i dati del rapporto Comieco verranno presentati domani, ma possiamo anticiparli col direttore generale di Comieco, Roberto Di Molfetta. Buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, mi sembra che la cosa più importante, sappiamo che l'Italia è un paese virtuoso nel riciclo, quant'altro la cosa più importante è questo recupero del Sud.
1: Sì, è un recupero che parte 25 anni fa, noi tanti anni, ormai 31esimo rapporto che cerchiamo di fare la fotografia della raccolta differenziata comunale di carta e cartone, e guardavo che il dato del primo rapporto del 98 dava poco più di zero come raccolta comunale di carta e cartone al sud. Quindi è stata una rincorsa possibile attraverso sicuramente gli obblighi di raccolta differenziata in capo ai comuni, questo dal 97 col famoso decreto Ronchi, che istituisce anche CONAI, Comieco è uno dei 7 consorzi di CONAI ed è il consorzio che garantisce su tutto il paese la ripresa della raccolta differenziata indipendentemente dal valore di mercato, e che ha una rete di 300 e rotti impianti, che sono impianti privati che già esistevano e che però sono il presupposto, garanzia del riciclo corrispettivo sulla base di un accordo nazionale applicato in modo omogeneo su tutto il paese per far andare avanti la raccolta differenziata. Possiamo ancora fare un po' di più e lo possiamo fare più al sud, però il percorso fatto è importante, insomma, da zero oltre un milione di tonnellate.
0: Per la prima volta un milione di tonnellate su 4 milioni sono arrivate dal sud. Il nord mantiene la leadership nazionale con 2 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte e una media di 74,7 kg per abitante. L'Emilia Romagna è la regione con la più alta raccolta pro capite, quasi 100 kg per abitante. La media appunto del nord è 74-75 kg per abitante.
1: 75, bene, sì.
0: Bene, il centro Italia, anche qui 75,7, meglio anche del nord. Toscana la migliore, 85 kg pro capite. E il sud, che appunto partiva da bassissimo, da quasi zero, adesso ha una raccolta pro capite di 52,5 kg per abitante, quindi ancora distante dai 75 del centro-nord. Il Molise ha fatto un più 11%, sfiori 48 kg per abitante, la Sardegna è la regione con la raccolta pro capite più elevata, pari a 64,2 kg per abitante. Senta, ma se andate avanti in questo modo, fra un po' non riuscite più a battere il record, cioè non so, dovremmo anche aspettarci che si appiattisca sta crescita. Al sud no.
1: Sì, infatti, ma infatti se uno va a vedere la crescita nazionale, sostanzialmente siamo arrivati a una chiusura quasi piatta, perché la quota di materiale che non viene intercettato diventa veramente ormai marginale. Ci sono però i nuovi consumi, nel senso che gli imballaggi cellulosici che normalmente vengono raccolti, la carta, sono le scatolette piccole, le scatole grandi, le scatole dell'e-commerce, i sacchetti, però ad esempio ci sono dei nuovi imballaggi che in termini quantitativi non sono granché, in termini di tonnellate, stiamo parlando di un immesso al consumo di 5 milioni di tonnellate in Italia, solo di imballaggi, che però raramente vengono raccolti, che sono ad esempio dal cartone della pizza piuttosto che a tutti i contenitori del delivery con cui, o quelli con cui andiamo a comprare il cibo da asporto. Sappiamo che è una tendenza in aumento e alle volte si pensa che l'imballaggio sporco non possa andare nella raccolta della carta. In realtà basta togliere i residui, cioè se rimane un cornicione della pizza, no, nella raccolta della carta, ma tutto il resto deve andare nella raccolta della carta, e il lavoro che stiamo facendo, anche uno dei passaggi del nuovo accordo che abbiamo appena chiuso con l'Associazione dei Comuni Italiani, è proprio quello di promuovere poi le raccolte anche ad esempio nelle gelaterie, nei fast food. Abbiamo un lavoro che stiamo portando avanti con un marco importante della ristorazione veloce, proprio per sviluppare, rendere sistematica la raccolta differenziata e poi il prelievo differenziato da parte dei comuni.
0: Un'ultima domanda, quindi, giusto per capire quanto virtuosi siamo, qual è il raffronto con il resto d'Europa?
1: Allora, in Europa io sentivo i dati che l'altro ieri, proprio in un evento del Sole 24 Ore, portava con AI, siamo il paese che come raccolta per abitante, raccolta differenziata degli imballaggi per abitante, siamo il numero uno. Per quanto riguarda carta e cartone ci posizioniamo dopo la Germania, però proprio perché ci mancano ancora circa 400.000 tonnellate, 400-450.000 tonnellate all'appello della raccolta differenziata, di queste 300.000 sono al sud. Il dato poi della raccolta pro capite è un primo indicatore, però non è proprio così preciso, perché ad esempio ci sono comuni che hanno livelli molto alti di raccolta perché beneficiano ad esempio del contributo dei turisti, altri meno. Noi andiamo a fare un rapporto, cioè diciamo, ci ha fatto 100 rifiuto, tenendo presente che normalmente il 20% del rifiuto di una città è fatto di carta e cartone. Di questo quanto ne riusciamo a intercettare? Oggi siamo mediamente al 13%, noi pensiamo che si possa arrivare tranquillamente al 15%, quindi diciamo tre quarti del disponibile come obiettivo realistico, e questo significano 450.000 tonnellate in più, distribuite un po' dappertutto, ma in particolare concentrate al sud,
0: quindi, dove c'è più margine. Quindi, per chiudere, se ho ben capito, noi siamo a 4 milioni, voi stimate che manchino all'appello ancora un 10%, 400.000 tonnellate, poi arriviamo alla fine, cioè poi di più non si può, ho capito bene?
1: Nel poi senso... di più non si può, bisognerà poi mantenere questi risultati.
0: No, vabbè, per carità, va bene, bene. No, manca un 10% ancora, c'è un margine, soprattutto al sud, di un 10%, però è chiaro che quando tu vedi l'Emilia Romagna arrivata a 100 kg, penso che di più non possa fare l'Emilia Romagna, ma anche...
1: E poi questi sono dati poi per regione, bisogna fare delle analisi puntuali. Il grosso lavoro da fare nelle grandi città, che siano del nord, che siano del sud, ci sono delle differenze nei vari quartieri. Questo è il lavoro, è la sfida.
0: Ci sono ancora sfide, ma diciamo che i numeri sono assolutamente positivi. Fra un po' si arriverà al cosiddetto plateau. Grazie al direttore generale di Comieco, Roberto Di Molfetta. Andiamo sul traffico, poi parliamo con chi rappresenta l'industria italiana della raffinazione, quindi parliamo di sti prezzi della benzina che comunque restano come incremento percentuale doppi rispetto a quello del petrolio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Ben trovati in apertura alla 10, Genova 20 miglia per lavori di ripristino in seguito ad un incidente, si procede in coda per circa 17 km tra Albissola e la 26 verso Genova. Sull'autosole 7 km di coda in aumento per un incidente tra 5 auto tra Fiorenzuola e la 15 verso Bologna. Sulla stessa 1 si procede in coda per 8 km a causa di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Nella stessa direzione si procede in coda per un altro incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord. Due diversi incidenti sulla 14 Adriatica. In direzione Bologna, 1 km di coda tra Imola e Castel San Pietro, 5 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Giulianova. 4 km di coda per incidente sulla 13 Bologna-Padova verso Bologna tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. 1 km di coda per un veicolo in avaria sulla 12 Genova-Rosignano in direzione Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi. Tutto a più tardi.
4: Focus Economia.

0: Allora, vedo molti messaggi, diciamo, perché continuiamo a produrre così tanti imballaggi. Ha ragione, io ho fatto una volta il cartone della pizza si può mettere nella carta. Sì, l'ho appena chiarito. No, ma dico, l'ho detto più volte, che andrebbe anche ridotto l'imballaggio all'inizio. Ho fatto anni fa un esempio sulla ricotta, 800 strati di plastica per un etto di ricotta, sono d'accordo, però a quel punto almeno riusciamo a riciclare. Lei crede a questi dati? Sì, credo, perché con Mieco è un consorzio serissimo ed è da anni che ci dice che il sud, che partiva da una raccolta bassissima, quasi zero, si sta avvicinando alla media del nord. Perché non dovrei crederci? Parliamo di, in questo caso Comieco fa solo carta e cartone per imballaggio, non parliamo di vetro, lattine e l'altra parte del riciclo. Comunque, Gianni Murano, presidente dell'UNEM, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, lei rappresenta tutte le imprese che fanno raffinazione di prodotti, anche biofuel e quant'altro. Dico bene, giusto? Perché voi lavorate anche in quel settore. Pronto? Sente?
1: Sì, mi sente, io sento benissimo.
0: Sì, mi abbassate un attimo la base quando parlo con l'ospite, grazie. Allora, niente, non si abbassa sta base, si è bloccata, si è fermata lì. Allora, senta, la domanda è molto semplice. Il Brent ha fatto più 6,5% dal 27 febbraio, oggi è arrivato anche a zero nelle settimane scorse, meno 0,1, meno 0,2 e quant'altro. La benzina continua a essere, a maggior ragione dopo che abbiamo levato i 5 centesimi residui di accise tagliate dal governo. Oggi siamo a un più 11% su 27 febbraio, il gasolio più 13%. A casa mia, e questo era un dato che avevamo anche quando per giorni il Brent era tornato sotto i livelli del 27 febbraio. Allora, io ho sempre detto che ci vuole un po' di tempo sia in salita che in discesa, ma molti ascoltatori mi hanno detto, certo che il tempo in salita, cioè quando aumenta il petrolio, la benzina si muove velocissima su. Perché è così vischiosa in discesa?
1: Allora, intanto oggi per esempio i prezzi di benzina e gasolio non sono aumentati, nonostante ieri ci sia stato uno spike notevolissimo, ma non sui prezzi del Brent, sulle quotazioni internazionali di benzina e gasolio. Quello che è successo dopo l'attacco all'Iran, ma si era già visto prima con la crisi russa, è che si è aperta la forchetta tra il prezzo del Brent, cioè il prezzo del petrolio, e il prezzo dei prodotti finiti. Oggi abbiamo che, mentre il Brent rispetto alle quotazioni pre-guerra vale circa 4 centesimi al litro in più, se porto il dollaro a barile in euro litro e 15 centesimi, il gasolio va 20 centesimi in più.
0: Quanto, mi scusi? Litro,
1: 20 centesimi in più.
0: Okay.
1: E la benzina 10 centesimi al litro.
0: Un attimo, abbiamo un po' di problemi di linea. Allora, perché su questi dati non posso avere salti di qualità. Allora, lei mi diceva, sono 4 centesimi in più in questo momento di euro, quindi al netto del cambio col dollaro, per il petrolio, e quanto costa in più la benzina e quanto costa in più il gasolio? Infatti è caduto. Su questo la domanda era evidentemente troppo delicata, ma sto scherzando, l'abbiamo cercato noi, presidente dell'UNEM, perché io avevo capito un aumento tra 20 centesimi nel prodotto derivato. Molti mi stanno già scrivendo da questo punto di vista, sì, però quando sale non sale con la stessa velocità. Ecco, può ripeterci se la differenza tra il prezzo del petrolio 4 centesimi in più?
1: Il petrolio sostanzialmente, questo è un problema proprio strutturale, soprattutto in Europa. Cioè, e poi gli dico anche il collegamento che c'è con la crisi russa, che diciamo suona un po' controintuitivo. Cioè, il petrolio è aumentato di 4 centesimi al litro, cioè se trasformo i dollari al barile,
0: sì,
1: di 4 centesimi al litro. Il gasolio nello stesso periodo è aumentato di 23 litro, la benzina di 18 centesimi al litro, che è veramente tantissimo, cioè si è aperta la forchetta, quella che gli esperti chiamano il crack.
0: Okay? Sì, mi scusi, io non ho capito una cosa, però ho capito che c'è un prezzo più alto, però perché quando sale, sale rapidamente, cioè dopo 2-3 giorni che vediamo un aumento del prezzo del petrolio lo becchiamo alla pompa, e quando scende è 2 settimane che resta a livelli più alti di dove è sceso il petrolio? Non so se è chiaro.
1: Allora, questo è perché non...
0: Però io così l'intervista ho difficoltà a farla, lo dico, o troviamo un collegamento decente, o su questa cosa non posso andare avanti così. Continua a saltare, mi scusi Murano, però. Pronto?
1: No, io la sento bene.
0: Ecco, noi nemmeno, adesso vediamo. Prego, mi dica.
1: Ok, allora intanto quello che bisogna vedere non è il prezzo del petrolio, ma le quotazioni internazionali di benzina e gasolio. Quelle sono quelle che si riflettono poi alla pompa. Quello che sta succedendo negli ultimi, diciamo nell'ultimo anno, ma ancora di più dalla crisi dell'Iran in poi, è che si è aperta una forchetta tra il prezzo del petrolio, che evidentemente è disponibile sul mercato, e i prezzi dei prodotti finiti, che sono meno disponibili. Perché sono meno disponibili? Perché sono state attaccate le raffinerie del Golfo Persico e sono state attaccate in maniera molto pesante, soprattutto negli ultimi due mesi, le raffinerie russe. Che certo. Hanno una capacità di raffinazione che è simile alle raffinerie che sono nel Golfo Persico.
0: Sì, lei dice perché noi il petrolio russo non dovremmo comprarlo, dico dovremmo perché ci sono anche le petroliere fantasma, però comunque va sul mercato, dice lei, di altri paesi che non hanno l'embargo e questo contribuisce...
1: Non solo, ma di petrolio ce ne va di più perché le raffinerie sono state colpite, quindi la capacità di produzione del petrolio russo, che è rimasta sostanzialmente la stessa, le raffinerie interne viene messa sul mercato e però, questo tiene basso il prezzo del petrolio.
0: Però Morano, mi scusi, non ho capito una cosa. Intanto non ho capito perché, se ci fosse un imbuto del genere, perché invece quando c'è da farlo salire sale rapidamente. Però non ho capito una cosa. Noi, per esempio, a Priolo raffiniamo. Allora, un conto è dire quanta parte della Russia, del petrolio russo, può diventare benzina ed essere venduta ai paesi che non hanno embargo con la Russia. Questo ho capito. Però cioè, noi una parte la raffiniamo, perché dovremmo avere un problema anche sul fronte russo? Cioè, non è che
1: non è un problema, il problema sono le quotazioni internazionali. Noi vendiamo prodotto, tutte le quotazioni, tutte le transazioni dei prodotti petroliferi viaggiano sulle quotazioni internazionali di benzina e gasolio. Quindi ogni volta che un fornitore emette una fattura lo fa in funzione di quella che è la quotazione internazionale. La quotazione internazionale è unica, così come è unico il prezzo del Brent, è unica, poi il prezzo dei prodotti in effetti va per gli Stati Uniti, Singapore, Europa, comunque va bene, però diciamo che esiste una quotazione di benzina e gasolio e viene fatturata su quelle quotazioni.
0: Quindi per assurdo, se anche noi avessimo più raffinerie, come è stato detto nel caso del cherosene, non cambierebbe nulla, perché se la quotazione internazionale resta alta tu raffini anche in Italia, ma poi il prezzo è quello internazionale, ho capito bene?
1: No, ha capito benissimo, ma quello che è successo in Europa, e noi paghiamo di più questa crisi, che abbiamo ridotto la nostra capacità di raffinazione, e infatti un conto che abbiamo fatto proprio la settimana scorsa, questa crisi è costata all'Europa 10 miliardi di euro in più rispetto alle quotazioni degli stessi prodotti che hanno avuto gli Stati Uniti. Cioè noi abbiamo le quotazioni di benzina e gasolio
0: però,
1: più
0: scusi,
1: alte.
0: Ma gli Stati Uniti non hanno l'autonomia nella raffinazione, raffiniamo noi da Priolo verso gli Stati Uniti. Cioè non capisco, no, se il prezzo è internazionale, allora tutti, così come il prezzo del petrolio internazionale, anche gli americani che sono autonomi però lo pagano tanto perché il prezzo è internazionale, se anche il prezzo della raffinazione è internazionale, allora non serve avere la raffineria in Italia, se tanto poi deve uscire con un prezzo identico a quello internazionale, è solo un problema di autonomia strategica, ma non di prezzo.
1: Allora, che non sarebbe poco, però il prezzo di benzina e gasolio è internazionale, ma ha una quotazione differenza tra il prezzo europeo diviso tra Nord Europa e Mediterraneo, il prezzo del Golfo del Messico, per capirci, e il prezzo di Singapore. Queste sono le tre macro aree, più ce n'è una che riguarda Saudi Arabia. Il prezzo europeo è più alto di quello del prezzo degli Stati Uniti.
0: Ma lo era anche prima dell'attacco in Iran?
1: No, prima no, prima eravamo molto allineati.
0: Ok, quindi
1: perché?
0: Cioè noi adesso raffiniamo a Priolo per mandarlo negli Stati Uniti, ma abbiamo un problema di raffinazione in Europa, ho capito bene anche qui?
1: Noi raffiniamo in Europa la benzina che mandiamo negli Stati Uniti, perché sulla benzina siamo, l'Europa è lunga, quindi viene mandata negli Stati Uniti, che invece è corta di benzina. No, perché il petrolio non è che viaggia esattamente per quello che si vuole, si fa più benzina in questo caso rispetto alla domanda europea. Gli Stati Uniti hanno invece una domanda più lunga di benzina e quindi una parte di questa benzina da Priolo come da altre raffinerie finisce.
0: Ma quindi noi in Europa siamo messi bene sulla raffinazione?
1: No, in Europa siamo messi molto male, siamo
0: però possiamo permetterci di mandare la benzina raffinata negli Stati Uniti?
1: La benzina sì, diesel e il jet no, perché diesel e jet siamo terribilmente corti.
0: Ma allora se sulla benzina siamo messi bene, perché non ho visto calare il prezzo della benzina?
1: perché alla fine a livello globale c'è un corto di benzina perché mancano le raffinerie del Golfo Persico e le raffinerie russe, e quindi il prodotto che prima veniva raffinato in Russia e quindi usciva come prodotto finito,
0: sì, però poi costa di più in Europa, cioè, però questo incremento è stato più forte. Vabbè, Murano, io devo dire la verità, io non ci ho capito, nel senso non ho capito a questo punto, perché tutto è partito dal fatto che quando c'è da crescere il prezzo è veloce, quando è da calare è lento. Ho capito che abbiamo un problema di raffinazione, sì, come interesse strategico del paese, ma in realtà non ce l'abbiamo sulla benzina perché possiamo mandarla negli Stati Uniti, ce l'abbiamo sul kerosene e sul gasolio, però comunque se il prezzo si fa a livello internazionale, anche se avessimo più raffinerie, lo pagheremmo sempre tanto, per cui questo ho capito, nel senso, ma ammetto la mia difficoltà a capire perché si mantiene a un più 12, più 13 e si manteneva un più 12, più 10% rispetto anche a un petrolio che era andato a zero. È l'imbuto, non delle raffinerie, è l'imbuto della mia capacità di comprensione, ma non ci sono arrivato. Grazie comunque, presidente di UNEM Gianni Murano, GR24.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
9: Le 18 e 1

0: Medio Oriente, elezioni palestinesi il 28 novembre, l'Unione Europea contro i prodotti della Cisgiordania. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni da Trump e media su Vannacci. IMSS, bonus nido e smart working per sostenere il lavoro dal 95 per andare in pensione 7 anni in più. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione Medio Oriente. La Commissione Europea ha inviato ai 27 la proposta per sanzioni sui prodotti degli insediamenti israeliani. Ha annunciato intanto le elezioni palestinesi.
1: Si terranno il 28 novembre le elezioni legislative palestinesi, le prime dopo oltre 20 anni, e riguarderanno Striscia di Gaza, Cisgiordania e il popolo palestinese di Gerusalemme, così come scritto nel decreto firmato dal presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen. Già in aprile c'erano state le elezioni amministrative, ma erano in corso i bombardamenti israeliani e il voto divenne di fatto simbolico. Nella striscia si votò solo nella città di Deir el-Balah, la città enclave di Hamas vide un ottimo posizionamento dell'ANP. L'attesa dunque è alta. I palestinesi della striscia di Gaza, stremati dalla crisi umanitaria dopo 2 decenni di dominio di Hamas e oltre 2 anni di distruzioni causate dall'invasione israeliana, vedono questa tornata elettorale come un'occasione storica per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. Il voto palestinese arriva un mese dopo le elezioni israeliane che si terranno il 26 ottobre e che potrebbero segnare l'avvio di una fase post-Netanyahu. Al centro dell'attenzione anche la Cisgiordania. La Commissione europea ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Tra le misure anche il divieto totale o parziale di importare prodotti provenienti dagli insediamenti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Pier Silvio Berlusconi difende la premier Giorgia Meloni dalle offese di Donald Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, quindi tutto il mio appoggio alla premier, dice la presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, Vannacci è un bravo comunicatore e ora, in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra, dice Pier Silvio, per la sua propaganda direi di no, ma un conto è la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vedere il programma. L'Italia espelle i 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all'ambasciatore russo che i 2 devono lasciare Roma entro 3 giorni, scrive su X il ministro degli esteri Antonio Tajani. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. Il rapporto annuale IMSS, che presenta un bilancio del 2025 in equilibrio con un attivo di circa 17 milioni, focus su assegno unico e altri bonus.
2: Nel 2025 gli occupati hanno raggiunto livelli record con circa 27,2 milioni di lavoratori assicurati, ma l'aumento delle retribuzioni non ha compensato del tutto gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto e i salari restano fragili, lo ha detto il presidente dell'INPS Gabriele Fava in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale.
3: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
2: La denatalità è tra le sfide da vincere. L'assegno unico ha raggiunto circa 6 milioni di famiglie.
3: Accanto adesso il bonus molinati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi.
2: Cruciale il ruolo degli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E proprio adesso su Focus Economia, condotto da Sebastiano Barisoni, ci sarà un approfondimento sui dati IMSS. Questa era l'ultima notizia, il prossimo GR alle 19:00.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magico.

0: Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
4: Cara Marianna Aprile, ci sei?
5: Sono qui, dove vuoi che sia.
4: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8.30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
5: Il no!
4: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo due anni?
5: No.
4: Ecco, sono diventato socio, sai?
5: Certo.
4: Socio?
5: Ad honorem.
4: In onda, peraltro, me l'hai detto.
5: Ovvio.
4: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
5: Ah, così.
6: Amici e nemici, di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8.30 su Radio 24.
7: Finalmente sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
8: Fammi dire subito gli orari se non
7: mi
8: riprendono. Ogni giorno su Radio 24 dalle 14 alle 15 tutti convocati, ma anche su Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
7: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
8: Sì, Atlanta. di Dallas.
7: E della
8: soprattutto costa ovest e di quella est.
7: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
8: ci arriveremo.
9: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
10: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
11: Focus Economia.

18 e 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Non parlo più del prezzo del petrolio, della raffinazione, della benzina. Ho già detto che non ho capito. Invece questa mattina è stato presentato il 25esimo rapporto annuale dell'INPS. Molto interessanti alcuni dati. Parto dalla parte sull'età pensionabile. L'età è aumentata negli ultimi 30 anni di 7 anni. Nel 1995 si andava in pensione a 57 anni 7 mesi, adesso a 64 anni 10 mesi. Poi nella media è stata nel 2025 64 anni e 7 mesi per la precisione. Comunque sono 3 anni in più rispetto anche al 2012. Interessante anche l'aspetto sul lavoro e sui salari, perché il tasso di occupazione è record al 63%, anche se ancora

0: ancora molto sotto quello della Germania al 78%, Polonia al 73%, Francia al 70% e 66%, Spagna. La disoccupazione al minimo storico al 5%, però è interessante anche la parte sui salari, che restano la parte critica. E per i lavoratori stabili a tempo pieno la retribuzione è cresciuta tra il 2019 e il 2025 dell'11% lordo, però l'inflazione accumulata è stata del 18,2%, e quindi hai una differenza di quasi di oltre 7 punti percentuali di potere d'acquisto in meno. Il netto sale solo nella fascia mediana del 19%, quindi recupera tutta l'inflazione grazie a alcuni tagli del cuneo. Allora, interessante, lo dico al nostro ospite, perché è uscito pochi giorni fa il rapporto dell'OCSE anche su salari oltre che occupazione, grazie ad Andrea Garnero, economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE. E Garnero, è interessante il fatto che sia l'INPS che il vostro rapporto danno dati sostanzialmente speculari, a parte i salari mediani, voi dite il 6%, l'INPS dice il 7,4% di minor potere d'acquisto.
1: Allora sì, è interessante che le analisi convergano, è rassicurante, i dati non sono gli stessi perché l'INPS usa i dati, le ricche fonti di dati interne legate ai contributi che vengono pagati, noi usiamo dati di indagine prodotti dall'Istat, da Eurostat, però giustamente convergono nella lettura di salari che non tengono il passo dell'inflazione al lordo. Noi guardiamo poi i salari orari, quindi lei giustamente raccontava le storie molto diverse che ci sono tra chi lavora a tempo pieno, chi lavora invece solo in maniera discontinua, a tempo parziale o solo qualche settimana all'anno. Noi guardiamo ancora a un livello più basso, che sono appunto i salari orari, l'unità di lavoro, quanto una persona guadagna per ora lavorata, e vediamo che c'è ancora un 6%, un 6,1% di gap da recuperare rispetto all'inizio dell'inflazione, che può sembrare un numero non enorme, ma poi tradotto in giornate di lavoro vuol dire che su un anno sono come lavorare 20 giorni gratis rispetto al 2021, rispetto a quello che poi si può comprare materialmente. Quindi è un gap significativo, e soprattutto che è abbastanza unico rispetto alle altre grandi economie OCSE hanno recuperato in larga parte o dove il gap è decisamente inferiore dell'1 o del 2%. E quindi è una fonte di preoccupazione in sé, tanto più ora che ci troviamo ad affrontare dei mesi di cui ancora non riusciamo a capire completamente la dinamica, con un'inflazione che è ripartita al rialzo negli scorsi paio di mesi, ma i lordi che non seguono ovviamente i salari lordi, e quindi nuovamente il rischio che questo segno torni ad allargarsi e diventare più grande.
0: Sì, senta, lei citava il confronto con gli altri paesi, però io non ho ancora capito, è vero, l'abbiamo detto, la Spagna rispetto al 2019 è sotto ancora di un 2%, la Francia dell'1%, ma come mai da noi il recupero è stato così lento? Perché anche in Italia c'è stato tra il 2019 e il 2025 un quasi più 11%, ci dice l'INPS, più 10,8% lordo, l'inflazione ha fatto 18,2%, e quindi per la maggior parte dei salari siamo ancora sotto di un 7%, voi lo calcolate come retribuzione oraria intorno al 6%. Io vorrei capire come mai il gap resta, secondo quello che voi avete compreso, resta così alto in Italia, cioè perché l'inflazione ha colpito dovunque, quindi non è un problema di inflazione accumulata più alta da noi che in altri paesi, quindi...
1: No, esattamente, l'inflazione è stata simile o addirittura inferiore in Italia rispetto a quella di altri paesi europei. Il tema è soprattutto nel brevissimo periodo, diciamo, del periodo dell'inflazione, è quello della reattività, o meglio della poca reattività del sistema di contrattazione, che in Italia è il pilastro su cui si fonda la politica salariale, che già di norma ha una natura un po' lenta, nel senso che i contratti collettivi vengono rinnovati ogni 3 anni di norma, per come previsto. Poi sappiamo, ne abbiamo discusso tante volte, che in realtà poi i ritardi sono ben più significativi e quindi vengono rinnovati con una media spesso di ritardo di molti mesi, se non anni. E quando poi vengono rinnovati, a fronte di una debolezza economica diffusa, il livello salariale che viene rinegoziato non è sufficiente a compensare l'inflazione accumulata nel periodo.
0: Potrebbe però esserci anche un'altra spiegazione, perché adesso questo è sicuramente il tema di quando tu hai una botta di inflazione. Guardate, l'inflazione non l'abbiamo avuta per decenni, ce l'eravamo dimenticata completamente, quindi anche prima i contratti venivano, lo dico a chi scrive, rinnovati con lentezza. Il problema è che non avevi un'inflazione che ti mangiava il potere d'acquisto nel frattempo. Quando noi abbiamo beccato tra il 2019, che poi in realtà è il 2021, perché 19-20 l'inflazione è rimasta a zero col Covid, hai beccato 18 punti percentuali di inflazione sostanzialmente in 4 anni, allora lì la lentezza del rinnovo salariale pesa, mentre quando tu avevi l'inflazione praticamente a zero, per carità, non fa mai piacere a nessuno avere il rinnovo del contratto nazionale che tarda, però avevi un danno molto più basso, diciamo così, e questa è la spiegazione che lei ci ha fornito. Dicevo, ci potrebbe essere anche un'altra spiegazione, cioè che vada ad aggiungersi, visto che abbiamo record di occupati e record della disoccupazione ai minimi storici, che magari i nuovi posti di lavoro che abbiamo creato siano posti non di grandissima qualità sul fronte della retribuzione.
1: Allora, sì e no, nel senso che i dati che noi abbiamo in realtà controllano per questo effetto di composizione eventuale, ecco. Quindi tecnicamente questo elemento è al massimo estremamente attenuato, ma poi anche in realtà guardando la composizione della forza lavoro non è così vero che la crescita occupazionale è stata concentrata solo in settori a basso valore aggiunto. Questo il problema c'è ed esiste, ma è un problema strutturale che spiega la questione salariale degli scorsi 30 anni, che appunto essersi specializzati di fatto in settori a basso valore aggiunto, in cui i contratti sono spesso discontinui, in cui i salari sono più bassi o part time, quindi quello che dice l'INPS. Però nel breve periodo non è sufficiente a spiegare la questione, non è solo perché abbiamo creato lavoro in turismo, costruzioni, che spiega perché i salari crescono di meno. Quindi, cioè, tutti i contratti collettivi, salvo i bancari e in parte i metalmeccanici, sono stati rinegoziati sotto l'inflazione accumulata, quindi è davvero, appunto, a parte pochi settori, è davvero un fenomeno diffuso.
0: Quindi è la rinegoziazione contrattuale più che la qualità dei lavori, è importante anche questo. Ci sono due aspetti che vorrei toccare ancora dell'intervento del Presidente dell'INPS. Uno riguarda i flussi migratori, guarda, te l'ho detto in tutti i modi possibili, ho detto che chiaramente il tema della sicurezza è un tema che non può essere, che sarà fondamentale assieme a quello del potere d'acquisto per la prossima campagna politica. La sicurezza non vuol dire solo gestione degli extracomunitari, dei flussi di migranti, vuol dire anche gestione dei flussi migratori, e sbaglia chiunque se mette la testa sotto la sabbia, perché lì c'è un problema. Allo stesso tempo continuiamo a raccontare di esigenze di manodopera da parte delle imprese, il mismatching su 450.000 lavoratori richiesti, più o meno non se ne trovano la metà, soprattutto nelle discipline più alte, vi può essere anche lì un tema salariale. Però a quel punto io lo dico sempre, se l'impresa non vuole spendere un po' di più perché per motivi suoi, poi non si può lamentare che non trova le persone qualificate. Poi si può fare qualcosa sul fronte, il governo l'ha fatto anche in manovra, degli aumenti, dei bonus, cioè ridurre la tassazione sui premi di produttività, perché è anche vero, poi l'impresa ti risponde, il carico fiscale per il dipendente è altissimo, però allo stesso tempo devi anche avere una gestione dei flussi migratori che non può essere fatta con la Bossi-Fini, e andrebbe fatta anche andando magari a cercare delle professionalità, non dico già completamente formate, ma parzialmente formate. Abbiamo citato il modello spagnolo sul Sud America. Ci sono, da quello che ricordo io, 7 milioni di persone che hanno il passaporto italiano pur non vivendo in Italia, e ce n'è un numero stimato più o meno nel doppio che ha comunque origini italiane, visto che molti mi parlano anche della possibilità di integrare queste persone nelle comunità. Fava ricorda però che la cosa va guardata in maniera molto molto, diciamo, laica e oggettiva. Bisogna orientare i flussi ai fabbisogni del sistema, è straniero un lavoratore su sette.

0: Secondo i dati contenuti nel rapporto, tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Si tratta di un dato che va letto con serietà, al di fuori di contrapposizioni ideologiche. Esso evidenzia come una quota crescente della capacità produttiva e della base contributiva del Paese dipenda anche dalla capacità di governare i flussi migratori, orientandoli verso i fabbisogni del sistema produttivo e accompagnandoli con percorsi di formazione, legalità, integrazione e lavoro regolare. L'integrazione, per essere autentica e sostenibile, deve fondarsi sul rispetto delle regole, della Costituzione e dei valori culturali e civili del nostro Paese. Non come chiusura identitaria, ma come patto di convivenza, responsabilità e appartenenza. Solo così il contributo dei lavoratori stranieri può trasformarsi in partecipazione piena alla vita economica e sociale, riducendo l'irregolarità, rafforzando le tutele, preservando la concorrenza leale e sostenendo gli equilibri contributivi.
1: Ma io devo dire che c'è poco da aggiungere personalmente a questa analisi. Ha parlato di patto di convivenza, Fava, l'integrazione arriva dal lavoro regolare, dal punto di vista di quello che noi offriamo ai lavoratori stranieri, ma dal punto di vista di quello che è l'obbligo del lavoratore straniero, anche dal rispetto delle leggi, della Costituzione e dei valori fondanti di una certa società, ok? Quindi no, niente buonismo se tu non vuoi aderire ai valori oltre che alle leggi e alle regole di questo paese, e qui non è un tema di vannacci non vannacci, prima che qualcuno me lo scriva, niente buonismo. Allo stesso modo ricordiamoci che abbiamo bisogno di manodopera il più possibile qualificata che arrivi dall'estero, e mi piace molto la frase patto di convivenza, perché responsabilizza tutti e due, il datore di lavoro, che è chiaro che l'integrazione se ti tengo in nero e sfruttamento non c'è, non esiste, e allo stesso tempo anche lo straniero che viene a vivere in questo paese è pregato di rispettare norme, valori, costituzione, leggi di questa cultura, come faremmo noi se andassimo nel suo paese d'origine. Questo mi sembra un po' contestabile. Guardate, lo dico a chi scrive, è l'esatto opposto degli sbarchi dei clandestini e degli scafisti. L'idea di regolare i flussi in base ai fabbisogni del sistema è l'esatto opposto degli scafisti e degli sbarchi. L'ultimo aspetto che vorrei affrontare invece con Garnero riguarda un'altra cosa molto interessante sulle politiche, perché spesso parliamo di politiche per combattere la denatalità, politiche diciamo per la natalità. Ecco, l'INPS dice: attenzione, gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento seppur contenuto delle nascite, ma rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non accompagnate da interventi complementari. Meglio utilizzare strumenti come il bonus asilo nido e lavoro da remoto, che si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alle cure dei figli. Il bonus asilo nido ha determinato un aumento delle probabilità di occupazione per le madri di circa 6 punti percentuali. Il lavoro da remoto, lo smart working, si conferma uno strumento efficace per ridurre fino all'87% la child penalty, ossia la penalizzazione della carriera derivante dall'avere un figlio, e per aumentare le retribuzioni. Ecco, questo è interessante perché noi abbiamo sempre detto, guardate che, allora è vero che in Francia, che è il modello per tutti, ma anche in Germania c'è un accompagnamento di welfare, appunto ci sono bonus diciamo, per gli acquisti, per la babysitter, gli asili e quant'altro. Però l'INPS, Garnero, sembra dire: guardate che se andiamo a dare un assegno unico, questo può spingere, soprattutto con un mercato del lavoro, se ti offrono 6 euro all'ora, può spingere le donne madri a dire: vabbè, ma a questo punto uso il bonus e lascio stare il lavoro, almeno ho risparmi di altro genere. Cioè, meglio strumenti di welfare che abilitino la possibilità di lavorare della donna che non gli diano un assegno, Garnero.
2: Allora, io non ho visto l'analisi dell'INPS, che però fa un lavoro molto prezioso con i propri dati, e quindi sicuramente solleva un punto.

Maria, ma te devi vergognare, Giuseppe. Tu te vai a via con l'anternino tutti i giorni, il marocchino o gente sconosciuta che fa qualche reato, t'hanno visto andare in giro col bastoncino d'ulivo, sei diventato rabdomante delle teste de cazzo. Giuseppe, stai a fare un gioco pericoloso, sei diventato il deus ex machina. Tu non sei razzista, è vero.

0: strada, c'ha ragione Cruciani, qui i vaccini si devono fare, c'ha ragione Cruciani, qua sto per imbombarsi le armi dentro casa. Giuseppe, tu stai creando un paese devastato.
1: Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, ragazzi.
2: Molto bene, ragazzi, molto molto bene. Oggi ho visto un video meraviglioso che è stato diffuso via web, è diventato virale, come si dice in gergo, termine orrendo. Finalmente qualche immigrato inserito, qualche immigrato serio, qualche immigrato che non sopporta l'arroganza di quelli che delinquono, si ribella. A Torino una donna straniera ha praticamente azzannato un ragazzino nordafricano che l'ha molestata, voleva toccarle magari il culo, ha cercato di toccarle il sedere e ha detto: nel tuo paese questo lo puoi fare? Per colpa vostra i migranti normali vanno nei casini. Devi dire grazie che sei in Italia. Meraviglioso, vi faremo ascoltare tutto, perché ovviamente ci sono persone che non sopportano, l'arroganza e i crimini commessi dagli extracomunitari o dai Maranza.
3: Vi faremo ascoltare.
2: Vabbè, molto bello andare in un posto, succede anche a Parenzo ogni tanto, andare in qualche luogo dove tu presenti il libro, e poi vedere che alcuni arricciano il naso, qualcuno protesta, dice: ma perché avete presentato il festival con un personaggio simile che sdogana il razzismo, sdogana la discriminazione? Questi qua devono andare a fare in culo. Capito? Dove devono andare? Bisogna rispondere in maniera durissima a questi qua. È chiaro? Bisogna rispondere in maniera durissima. Sono andato nei giorni scorsi a Viterbo a presentare il mio libro. Ottima città, ottima organizzazione. E c'è qualcuno,
3: la
2: no?
3: Paghetta,
2: nessuna paghetta. E c'è qualcuno, l'arci di Viterbo, che dice: stiamo legittimando un clima di intolleranza.
3: Questo può essere.
2: Quale clima di intolleranza, che voi non conoscete la parola democrazia e libertà di espressione? Come dalle parti di Bologna, peraltro. Non capiscono nulla. La massima attenzione istituzionale è stata concessa all'evento inaugurale che ha visto Giuseppe Cruciani dilettarsi nei suoi soliti sproloqui sul razzismo, remigrazione, maschilismo tossico, arrivando perfino, questo è grave, a normalizzare la prostituzione minorile. Allora sia chiaro, amici miei, chiunque dica che io legittimo la prostituzione minorile, questa volta mi incazzo sul serio, Questa volta mi incazzo sul serio. Io non ho mai detto in vita mia, lo dico a questi dell'Arci, lo dico al tuo amico Cristian Raimo, al professor Raimo, anche lui ha sparato cazzate. Io sono per la regolarizzazione della prostituzione. Chi commette il reato di prostituzione minorile, quando provato, va messo in galera per 30 anni, se non peggio, chiaro? Non legittimo alcuna prostituzione minorile. E vergognatevi! E dovete essere contenti che non faccio niente, che non mi piacciono le carte bollate, altrimenti... Leggo che c'è voluto un anno per archiviare le accuse contro due poliziotti, e sono molto contento che siano stati giù. Ripeto.

0: Ci è voluto un anno, questa è l'Italia, per archiviare le accuse contro due poliziotti che avevano fatto fuori un criminale inseguendolo, il quale a sua volta aveva ammazzato, ricordate, un brigadiere dei carabinieri, credo in Puglia. Un anno per prosciogliere definitivamente questi... Qualcuno dice, ah, meno male, giustizia è stata fatta, grande giustizia, finalmente ci siamo liberati da un incubo. C'è voluto un anno. Quale giustizia che funziona? La giustizia non funziona così. C'è voluto un fottutissimo anno per scagionare due poliziotti che hanno inseguito e ammazzato uno degli assassini del brigadiere. Un anno! Sai di che cosa erano stati accusati? Eccesso colposo di uso delle armi. Un anno! Un anno! Da Roma, David Parenzo. Mamma mia, come sto incazzato oggi! Come sto incazzato.
1: Ma guarda, dovresti essere incazzato perché il generale Vannacci, il tuo amichetto, il generale Vannacci.
0: Tu non puoi vivere senza evocare Vannacci. Tu sei dipendente da Vannacci, sei ossessionato da Vannacci.
1: Questo è il tuo generale Vannacci non ha trovato due minuti per condannare lo spionaggio russo fatto in Italia.
0: Ma chi se ne frega? Ma non è che risponde a quello che dici tu, Vannacci.
1: Ma cosa deve fare?
0: Che deve fare le dichiarazioni sotto dettatura parenziana?
1: In pasto all'opinione pubblica. Ma quale pasto, sono stati espulsi dall'Italia.
0: Ma chi se ne frega?
1: Due russi, quelli che avevano ricevuto le informazioni dai due infedeli carabinieri. L'ambasciata russa, i russi, capo del Cremlino, il signor Lavrov,
0: perché non proponi di cacciare l'ambasciatore?
1: Ora, sì, l'ho detto tante volte, per me non dovrebbe stare in Italia, perché quella è un gruppo di spioni. Quelli che sono lì sono un gruppo di spioni.
0: Andrebbero, gli altri invece sono degli angeli. Gli altri sono degli angeli.
1: La guerra ibrida è una realtà.
0: Vabbè, allora
1: Vannacci non ha trovato neanche un minuto.
0: Ma chi se ne frega? Ma a me che me ne frega?
1: Per difendere il nostro paese. No,
0: ma
1: perché lui dice
0: stronzate.
1: Che lui è il futuro nazionale. Lui è il futuro nazionale. E non ha trovato due minuti per difendere il nostro paese.
0: Lui deve fare le dichiarazioni che dici tu.
1: Non ha trovato due minuti per difendere il suo paese.
0: Senti questo qua che dice.
1: È un paracadutista? Perché non si paracadute sull'ambasciata russa a Roma?
0: Senti questo qua che dice: la NATO per te che cos'è? Un baluardo di libertà, immagino. Per te la NATO che cos'è?
1: La NATO, come dice
0: la NATO,
1: oddio,
0: che cos'è?
1: Quanto l'amo.
0: Tu ami la NATO, sì, la bandiera della NATO, la NATO, sì, godi quando la NATO.
1: Uno statista.
0: Senti questo che dice, poi ti dico chi è.
2: Ormai la NATO è un'associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di armi.
0: La NATO è un'associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata
1: al
0: traffico di armi. Bellissimo.
1: Sai che Di Battista farà il suo partitino.
0: Bellissimo. Ma chi se ne fotte? Cose che interessano solo te, queste cose qua. Senti questa cosa che ti dovrebbe preoccupare. Ti dovrebbe preoccupare perché mi è arrivata qualche notizia. Una nostra amica, che è una dottoressa, che è una sessuologa, ti dà un'indicazione. Senti.
1: Ma io non voglio nessuna indicazione.
0: Senti.
3: È difficilissimo per tutta la vita restare fedeli. Puoi rimanere fedele a un ideale, puoi rimanere fedele a tante cose, no? Per tutta la vita, però resistere alla curiosità di sperimentare un altro corpo, una curiosità o qualcosa obiettivamente. Ed è anche perché mai dovremmo privarcene, no?
4: Capito? Circonciso?
5: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Strade in diretta.
7: Bentrovati sulla A10 Genova Ventimiglia. Si registrano circa 17 km di coda per lavori di ripristino.

0: seguito ad un incidente tra Savona e la A26 verso Genova. Sulla vicina 12 Genova Rosignano in direzione Rosignano si procede in coda per 5 km a causa di un veicolo in avaria tra Genova Est e Genova Nervi. Code per diversi incidenti sull'Autosole in direzione Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza, 7 km di coda tra Capua e Caserta Nord con disagi in direzione opposta tra le stesse uscite e ancora 5 km di coda tra Ospitaletto e Palazzolo in direzione Torino. Un incidente è avvenuto anche sulla 4 Milano-Venezia con code tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino. 3 km di coda per incidente sulla 14 Adriatica tra Imola e Cassè San Pietro verso Bologna. È tutto, a più tardi.
1: La Zanzara.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma il vero tema è: ma Parenzo assumerebbe mai una domestica palestinese?
2: Questo non credo.
3: Ma intanto perché dovete dire domestica palestinese? È una forma di razzismo dire domestica palestinese?
4: Comunque, come domestica? Me dipende, Davide, ma in un paese dove l'altezza media è 1,75 m, io che sono alto 1,90 m posso dire che Davide è un nano, ma il resto degli italiani che sono caldi, grassi, balbettano e puzzano, vabbè, io cambierei pure insulto, raga, rimarrei più ostruzionista,
1: Parenzo? Parenzo?
2: Vecchio ricordo. Allora, giustamente mi scrivono: gli unici che riusciamo ad espellere sono due russi che si erano fatti abbindolare con quattro fotocopie di piani strategici. Ma
3: remigrati.
2: Che cazzo di piani strategici
3: Benissimo.
2: Vuoi che abbiamo in Italia, che non ci siamo più ripresi dalla sconfitta di Caporetto? Ma c'ha ragione questo qua che mi scrive: gli unici che riusciamo a cacciare sono due russi, inutili naturalmente, per piani strategici inesistenti di un paese ridicolo da questo punto di vista. Di che parliamo, ragazzi? Non riusciamo a cacciare
3: passato,
2: e non riusciamo
3: avrà passato, dai, documenti segretissimi.
2: Ma quali
3: sui
2: documenti segreti? Che non
3: nostre...
2: abbiamo un cazzo, dai, su, ma non diciamo minchiate.
3: E questi,
2: dai,
3: sarebbero quelli che vogliono difendere l'Italia, i Vannacciani.
2: Sì, per carità, io non
3: con
2: sono Vannacciano, per cui io non sono
3: con
2: Vannacciano.
3: Il loro portavoce,
2: sei tu, sei
3: con
2: tu
3: il
2: che
3: loro
2: sei
3: portavoce.
2: L'oppositore di Vannacci. Io non sono Vannacciano, tu sei invece il nemico di Vannacci. Anzi, sei ossessionato da
3: Vannacci.
2: Vannacci
3: è
2: un pericolo per il paese.
3: Sì, è un pericolo per il paese. Le idee che Vannacci rappresenta, ma l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, le idee che Vannacci rappresenta.
2: E quali sarebbero queste idee? Quali sarebbero? Quali sarebbero? Fammi, dimmene una. Dimmene,
3: ragazzi,
2: una. Quali sarebbero?
3: Il razzismo della, sì, remigrazione di togliere la cittadinanza.
2: Dunque, il razzismo,
3: ecco,
2: il la remigrazione è razzista. Cioè cacciare,
3: posso dirti,
2: cacciare gli irregolari e cacciare i delinquenti è razzismo.
3: Senza
2: è razzismo?
3: Telecamere.
2: È razzismo,
3: no,
2: cacciare
3: togliere,
2: i delinquenti e gli immigrati?
3: Togliere. Quello esiste già.
2: No,
3: esiste,
2: non esiste
3: già,
2: ancora.
3: Si chiamano,
2: non
3: è, rimpatri.
2: Non esiste
3: si
2: in maniera dura, in maniera netta, demagogo, in maniera decisa. Questo è il punto.
3: Demagogo di un
2: comunque,
3: demagogo.
2: Ragazzi,
3: rimpatri. Si
2: la, Briganti, oltre che alla zanzara da spettacolo anche sulla Mediaset, dice che i calciatori dovrebbero vergognarsi in Italia, e non siamo andati ai mondiali per i festini. Per i festini, sentiamo.
5: Dovrebbero vergognarsi, non si vergognano, l'Italia non si è qualificata per i mondiali per colpa dei festini, stanno ora facendo un mese di vacanze con le foto nelle barche, le collanine da 10.000 euro e stipendi vergognosi che andrebbero azzerati, non possono giocare per motivi morali neanche nel campetto sotto casa.
2: Una cosa incredibile, tutto questo perché? Tutto questo perché? Perché probabilmente qualcuno ha pagato delle donne. Lasciamo perdere la questione della prostituzione minorile, che è un'altra questione. La lascio a quelli che mi attaccano. E se continuano ancora, se continuano ancora, vediamo come finisce.
5: Loro dicono che non pagavano o per ignoranza o in malafede o entrambe le cose, perché nel pacchetto tutto incluso c'era anche la disponibilità di queste ragazze, chiamate con la parola con la T, chiamate vacche,
2: troia,
5: scelte
2: vacche,
5: sui
2: allora...
5: social, scelte addirittura.
2: Dunque...
5: live, trattate come pezzi di carne, quindi vergognatevi.
6: Madre Goretti Briganti, cioè non sono andata.

0: davanti ai mondiali per questo motivo, mi sembra una cosa assurda. Allora vedo te bene come portiere oppure come centrocampista. Non hai parlato di patriarcato, ci manca solo che ti
1: metti sono il simbolo del patriarcato che paga per le donne, che paga per dominare le donne fuori da ogni squadra.
0: Di patriarcato perché queste ragazze sono
2: il patriarcato via.
1: Le ragazze sono vittime. Reato. Le ragazze sono vittime. C'è
2: non vi parlate
1: di
2: sopra, Annarita, però anche te.
0: Sapevano benissimo dove andavano. Andavano con dei calciatori, degli uomini che comunque magari gli offrivano la cena e tutto il resto. E tutto il mondo è paese, funziona così.
3: Molto bene la signora Groppelli che dice che sapevano benissimo dove andavano queste ragazze. Nessuno fino
4: signora
3: a prova contraria.
4: Patrizia Groppelli, esatto. Già è moglie del
3: Sallusti. Già moglie, sì, moglie, sì, non già, già moglie, che cazzo vuol dire? Già, già è passato, come ti permetti? Come ti permetti?
4: No, ma come ti permetti? Ho avuto l'onore e il piacere.
3: Come ti permetti?
4: Ti svelo anche questo, ho avuto l'onore e il piacere di andare anche a casa loro a Forte dei Marmi. Vabbè. E sono una coppia
3: c'ero pure io, grazie a casa. Allora, una mignotta presente lì, la mia amica Taylor B ha detto.
4: Comunque scusami, no, prima di dire questo, invece di buttare fango sulla NATO, sai che regalo ha fatto Erdogan a tutti i presenti?
3: Sì, una pistola. Una pistola.
4: Allora, vedi, il signor Erdogan, ma secondo te è un regalo da fare?
3: Bellissimo.
4: Ha regalato una pistola.
3: Una pistola, sicuramente.
4: No, è vero. Guarda, è vero. Dottor Erdogan ha regalato una pistola
3: a tutti i partecipanti al vertice.
4: Ha partecipato a quel vertice.
3: Però io preferisco parlare della nostra amica Taylor B. Senti, il motivo per cui gli uomini vanno a puttane, senti.
5: Siamo male educate sessualmente in Italia, quindi le mogli non riescono ad adempiere ai loro diritti matrimoniali, sessuali parlo, trovano tabù, vergogna, questo perché sono testimonianze dei molteplici uomini che incontro.
3: Beh, ma questa è una verità assoluta, succede, non succede sempre, ma quando succede... ci sono le puttane pronte. Ci sono le puttane pronte a soddisfare. Ma qual è il punto? È la realtà. Non mi accusate di maschilismo, è la realtà. Tommaso da Roma, vai.
6: Pronto, buonasera. Allora, io volevo porre una sfida a Parenzo. Innanzitutto, nel caso in cui Roggero la prossima settimana dovesse essere assolto dalla magistratura, lui accetta di andare via dai palinsesti. No,
3: assolto è quasi
6: la 7 per un anno.
3: Beh, facciamo questa scommessa. Rinunci alla televisione. Questo è importante.
4: Ma, che bisogno?
3: La scommessa su Roggero: rinuncia alla televisione se viene annullato
6: rinuncia
3: il processo. Se viene annullato il processo, viene rimandato in appello.
4: Se viene annullato il processo e rimandato in appello. È chiaro che sarà una sentenza che noi dovremmo commentare, ma cosa c'entro io, scusa?
3: Dovresti
6: per tutto
4: qualcuno?
6: Quello che hai detto, per l'infamia, esatto.
4: Quindi per quello che ho detto
3: Tommaso,
4: dovrei rinunciare a un
3: Roggero?
4: Anno di
3: Per te chi è Roggero, Tommaso?
6: Un cittadino italiano onesto che lavora in Italia, paga le tasse e ha difeso la sua famiglia.
3: Molto bene, Tommaso. Avanti tutta! Così
6: avanti
3: la
6: tutta.
3: Pensano gli italiani,
6: avanti
3: così,
6: tutta.
3: Così. Forza, Dino da Padova.
6: Accetta o non accetta?
3: No, non accetta. Dino da Padova, vai.
4: No,
3: dimmi.
4: Siamo matti.
3: Dimmi.
7: Sì, Parenzo. Vai. Volevo chiederti, ma Dino. Tu hai mai subito una rapina?
3: Sì.
4: Dino. La domanda di Dino
7: ecco,
4: il cretino.
7: Allora,
4: la domanda di Dino il cretino.
7: Si sente, perché si sente.
4: La domanda di Dino il cretino. Ma secondo lei, ma non posso... Sì. Ma io empatizzo ai massimi con chi riceve una rapina. È terribile ricevere una rapina in casa, fuori
3: massimi,
4: casa, ma soprattutto in casa.
3: Ai massimi,
4: è una roba terribile. Dopodiché
3: ai
4: sarei talmente scioccato che non riuscirei a uscire.
3: Vabbè,
4: a
3: cosa volevi dire, Dino? Che volevi dire?
4: Anche perché
7: niente,
4: non ho le armi.
7: Alcune... Che
4: niente,
7: secondo
4: appunto,
7: me per le, sì, certo per le armi, perché uno ha anche il diritto di difendersi.
3: Sì, ma tu sei dalla parte del dottor Roggero? Sei dalla parte del dottor Roggero?
7: Certo, ma ci mancherebbe altro.
3: Ma
7: certo.
3: Gli italiani non fanno queste distinzioni. È uscito dal negozio, è uscito quanto è stato fuori. Gli italiani
4: e
3: la legge
4: però.
3: Deve incarnare un po' lo spirito della nazione. Non so come dirti.
4: Quindi a furor di popolo.
3: Andrea
4: si
3: Davarese, vai.
4: Il nuovo
7: metodo grandissimo sprepuziato grandissimo. Io sposterei soltanto al dopo.
3: Io posso
7: le valutazioni.
3: Posso dire una cosa, Andrea, posso dire
7: mia, e dopo
3: bravo,
7: vado e dopo
3: bravo.
7: Vado a vedere tutto.
3: Bravissimo.
7: Prima a casa mia se entri ti lascio per terra sprepuzio. Dopo facciamo l'analisi del caso.
4: Con chi ce l'ha?
7: A casa mia mi chiedi permesso,
3: sì.
7: Ti faccio

0: entrare
1: molto
0: se
1: bene,
0: voglio,
1: molto bene,
0: e se
1: molto.
0: Ti trovo a casa mia.
1: Ma
0: non
1: voi, lo sapete,
0: guardare...
1: voi lo sapete che una delle persone che è stata ferita, non uccisa, che è rimasto ferita nella sparatoria con Roggero fuori da quella gioielleria, adesso si sta avvicinando il 15 luglio, ha chiesto, è in carcere adesso? Come mai in carcere? E come mai ad anni di distanza è ancora in carcere? Ha chiesto un risarcimento per... è rimasto turbato. È rimasto turbato, 250.000 euro ancora di risarcimento alla famiglia di Roggero.
0: Allora, 250k
1: per uno che è rimasto turbato, forse anche impossibilitato a svolgere il suo lavoro. In carcere, incredibile. Andrea, dimmi, fermo, mi devo fermare. Ti metto in onda tra poco, fermo.
2: Ecco, fermati, bravo.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
5: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Le 19.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Escalation bellica tra Stati Uniti e Iran. Trump: non so se vale la pena di fare un accordo. Israele: pronti ad attaccare per la terza volta. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dagli attacchi della Casa Bianca e non chiude a Vannacci. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra. L'età della pensione si allunga ancora. Nel 2025 è stata di 2 mesi in più rispetto all'anno precedente. Mondiale di calcio: generazioni di fenomeni a confronto. Stasera Francia, Marocco, ciclismo, Tour de France. Pogacar stacca tutti sul Tourmalet e si riprende la maglia gialla. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. Medio Oriente in apertura, Pakistan e Qatar continuano a lavorare per riportare Stati Uniti e Iran al tavolo dei negoziati. Questo dopo l'ultima escalation bellica che potrebbe protrarsi per 1 o 2 giorni, una settimana o addirittura un mese, fino a che l'Iran continuerà a colpire le navi nello stretto di Hormuz, ha detto un funzionario americano ad Axios.
2: In una escalation che per ora non vede fine, con accuse incrociate di aver infranto la tregua, ora l'Iran afferma di aver

0: lanciato droni contro Kuwait, Qatar e Bahrain e missili balistici contro una base statunitense in Giordania. Di contro, gli Stati Uniti stimano in 170 gli obiettivi colpiti in Iran negli ultimi 2 giorni. Uno dei raid ha interessato la linea ferroviaria per Mashhad, proprio nel giorno in cui in città si seppelliva l'Ayatollah Khamenei. Ancora una volta, centinaia di migliaia di persone hanno sfilato sventolando bandiere iraniane, di Hezbollah e quella russa che chiama la vendetta, scandendo slogan contro gli Stati Uniti, Israele e Trump. E proprio Israele si dichiara pronto ad attaccare nuovamente l'Iran e il presidente degli Stati Uniti afferma che non sa se vale la pena di fare un accordo con Teheran. Risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mettendo in guardia Washington da un nuovo avventurismo militare nella regione, dice. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz intanto è di nuovo fermo, ma secondo il commissario europeo all'economia Dombrovskis, l'economia europea si sta dimostrando resiliente allo shock dell'offerta di petrolio e gas, ma vale la pena chiedersi per quanto. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto nella striscia di Gaza si continua a morire. Negli ultimi 6 giorni 4 minori palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti dalle forze israeliane. Tra le vittime c'è un bambino di 10 anni colpito mentre si trovava in una tenda a Gaza, afferma Save the Children, che chiede ancora una volta un intervento urgente della comunità internazionale. Nei prossimi mesi nuove elezioni nella striscia e in Israele.
2: Si terranno il 28 novembre le elezioni legislative palestinesi, le prime dopo oltre 20 anni, e riguarderanno Striscia di Gaza, Cisgiordania e il popolo palestinese di Gerusalemme, così come scritto nel decreto firmato dal presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen. Già in aprile c'erano state le elezioni amministrative, ma erano in corso i bombardamenti israeliani e il voto divenne di fatto simbolico. Nella striscia si votò solo nella città di Deir el-Balah, la città enclave di Hamas vide un ottimo posizionamento dell'ANP. L'attesa dunque è alta. I palestinesi della striscia di Gaza, stremati dalla crisi umanitaria dopo 2 decenni di dominio di Hamas e oltre 2 anni di distruzioni causate dall'invasione israeliana, vedono questa tornata elettorale come un'occasione storica per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. Il voto palestinese arriva un mese dopo le elezioni israeliane che si terranno il 26 ottobre e che potrebbero segnare l'avvio di una fase post-Netanyahu. Al centro dell'attenzione anche la Cisgiordania. La Commissione europea ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Tra le misure anche il divieto totale o parziale di importare prodotti provenienti dagli insediamenti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E scontro diplomatico con Mosca dopo la decisione del governo di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani accusati di spionaggio. La Federazione Russa minaccia ritorsioni.
3: Avranno 3 giorni di tempo per lasciare l'Italia i 2 addetti militari dell'ambasciata russa espulsi per attività di spionaggio. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore Alexei Paramov per manifestare la ferma protesta per le loro attività illegali, azioni definite un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Il diplomatico non ha risparmiato critiche al nostro governo, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato una risposta adeguata a una minaccia alla quale ha subito replicato il ministro degli esteri Tajani.
4: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
3: Uno degli addetti militari espulsi, Mikhail Astakov, era il contatto diretto di Gavino Raul Piras, uno dei 2007 finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. Domattina l'ex agente dell'AISI comparirà davanti agli inquirenti per l'interrogatorio di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Dalla parte della Presidente del Consiglio Meloni, dopo gli attacchi di Trump, Pier Silvio Berlusconi interviene e pare anche aprire a Vannacci.
5: Una difesa dell'Italia, un occhio al centrodestra. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump. Mi sono sentito offeso, è ingiusto, offeso da italiano. Quindi tutto il mio appoggio alla Premier, dice alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, Pier Silvio Berlusconi sembra aprire. Vannacci è un bravo comunicatore, per la sua propaganda direi di no, ma aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra. centrodestra. Berlusconi assicura anche che Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Sul tavolo sempre la questione della legge elettorale, così dal partito azzurro Antonio Tajani.
6: Non decide né la Meloni, né decido io, né decide Salvini. È un'iniziativa parlamentare, e io sono deputato, è vero, ma come il governo non interviene sulla legge elettorale.
5: A sorpresa sulle preferenze, ad aprire è invece Matteo Salvini della Lega.
7: Non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze. Quindi, ma questo non toglie, non aggiunge nulla.
5: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'età della pensione si allunga ancora. Nel 2025 è stata di 2 mesi in più rispetto all'anno precedente, 64 anni e 7 mesi contro i 64 anni e 5 mesi del 2024. Per i soli dipendenti privati, negli ultimi 30 anni è aumentata di ben 7 anni e 3 mesi, dai 57 anni e 7 mesi del 1995 ai 64 anni e 10 mesi. Sono dati contenuti nel rapporto annuale dell'INPS, da cui emergono anche altre indicazioni.
8: Nel 2025 gli occupati hanno raggiunto livelli record con circa 27,2 milioni di lavoratori assicurati, ma l'aumento delle retribuzioni non ha compensato del tutto gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto e i salari restano fragili, lo ha detto il presidente dell'INPS Gabriele Fava in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale.
9: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
8: La denatalità è tra le sfide da vincere. L'assegno unico ha raggiunto circa 6 milioni di famiglie.
9: Accanto adesso il bonus neonati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi.
8: Cruciale il ruolo degli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il governo ha convocato per il 28 luglio alle 11 a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente ex Ilva. La riunione sarà presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Oltre ai rappresentanti del governo saranno presenti quelli dei sindacati e i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, delle società del gruppo Ilva e l'amministratore delegato di Invitalia. E ultimo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalca ferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno. La conclusione di questa prima fase di interventi è prevista alle 4 di domani con la ripresa della regolare circolazione. Una seconda fase di lavori al ponte è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, dividendo di fatto nuovamente l'Italia in due. E treni in ritardo ed alcune cancellazioni, in modo particolare tra quelli a lunga percorrenza, si sono verificati oggi in Calabria a causa del danneggiamento della linea ferroviaria nel Crotonese e nel Cosentino.
10: Sono incentrate sui danneggiamenti e sul furto di alcuni cavi lungo la rete. Le indagini sul blocco della circolazione ferroviaria in Calabria, che ha provocato ritardi nei collegamenti, treni cancellati e limitazioni sia lungo la linea tirrenica che sulla tratta ferroviaria ionica. Secondo una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, all'origine dei problemi ci sarebbe il furto di cavi in fibra ottica nei pressi di San Lucido, sulla fascia tirrenica del Cosentino, che avrebbe compromesso i sistemi di comunicazione sulla direttrice Battipaglia Paola, rendendo necessaria la sospensione della circolazione su più tratte. Ma le indagini riguardano anche quanto rilevato nel Crotonese, dove sono stati individuati altri 2 punti con almeno 4 cavi tranciati tra Isola Capo Rizzuto e Cutro. Intanto la Procura della Repubblica di Paola ha aperto un'inchiesta e gli investigatori ipotizzano un tentato furto di rame, ma nessuna pista viene esclusa. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È fissata per domani in tribunale a Imperia l'udienza di convalida dell'arresto del ventenne accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare per la morte della madre 58enne. Il giovane, sentito a lungo prima dell'arresto, ha negato ogni addebito. Per gli investigatori sarebbe stato lui a strangolare la madre nell'appartamento di famiglia a Sanremo, dove i due residenti a Cusago nell'Interland milanese stavano trascorrendo un periodo di vacanza. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Dal pacco, dopo essere stato caricato nel container, si è prima sprigionato del fumo e poi le fiamme. Mondiale di calcio, stasera il primo dei quarti di finale, sfida tra generazioni di fenomeni: da una parte la Francia favorita per la vittoria finale, dall'altra il Marocco campione d'Africa. Calcio d'inizio alle 22 ore italiana.
11: È una partita che promette spettacolo tra due squadre che hanno estro, qualità e fantasia e che hanno tantissimi punti in comune. Francia-Marocco questa sera alle 22 a Boston designerà la prima squadra semifinalista del Mondiale. 4 anni fa, proprio in semifinale, le reti di Theo Hernandez e Kolo Muani spensero i sogni marocchini. Questa volta i leoni dell'Atlante si presentano più forti e più consapevoli al cospetto di una delle favorite assolute. Non dovrebbero esserci sorprese di formazione. Da una parte Mbappé guiderà l'attacco con alle spalle Olise, su cui pende la squalifica in caso di ammonizione. Sulle fasce favoriti Dembélé e Doué. Per il Marocco pesa l'assenza dell'infortunato Saibari, che sarà sostituito da Rahimi al centro dell'attacco. La classe di Brahim Diaz, l'eleganza di Bouadi e l'esperienza di Hakimi, le armi principali su cui possono contare i maghrebini. È una sfida di alto fascino, ma anche ad alto rischio per l'ordine pubblico in Francia. Parigi in particolare sarà presidiata da 5.000 forze dell'ordine. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ciclismo Tour de France, ancora un'impresa di Tadej Pogačar, che ha vinto la sesta tappa con la scalata dell'iconico Tourmalet, oltre 17 chilometri con una pendenza media del 7,3%. All'arrivo lo sloveno ha segnato oltre 2 minuti e mezzo di vantaggio su Jonas Vingegaard, uno dei suoi principali rivali per il primato nella Grand Boucle e primo degli inseguitori. Pogačar si è così ripreso anche la maglia gialla. Finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. A seguire torna alla Zanzara. Le notizie di GR24 tornano invece alle 21.
12: GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
18: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: La Zanzara.
21: Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
22: Una riflessione per l'utile commediante Parenzo. Il signor Roggero è stato attaccato e violentato nel suo territorio, nella sua casa, nel suo negozio, e ha deciso di uscire dai suoi confini e cercare di liberarsi di questi attaccanti, esattamente come sta facendo Israele.
0: Il gioielliere ha sbagliato a reagire perché non doveva reagire, ha ammazzato due persone. Israele, dopo la reazione dell'attentato di Hamas, ne ha ucciso qualcuno in più, però quello è lecito perché Israele deve esistere e gli altri stati no, no.
2: Gente scatenata, è scatenata, ma gente scatenata.
20: Si può fare un paragone più idiota di questo? Anche questo lo capisci.
2: Sarà idiota,
20: tu, no?
2: Sarà fuori luogo, però la gente vede nella reazione dell'uno e nella reazione dell'altro due trattamenti diversi.
20: Ma questo scusami, ma
2: tu dai legittimità ad una reazione che... e non dai legittimità ad un'altra reazione. La gente vede questo. La gente è semplice. La gente è semplice, questo è il punto.
20: La gente è semplice, poi riceve messaggi semplici da persone idiote. Sì, questo è
2: sì, bisogna sempre complicare tutto, tutto.
20: Beh, le cose io vorrei insegnare la complessità.
2: Un mitologico Franchino Ordine from Foggia mette a posto giù.
20: Che peraltro la Meloni ha trovato.
2: Sì, Giù. Mette a posto la dottoressa Briganti, sempre a proposito di prostitute, sempre a proposito di calciatori che vanno con le donne. Eccetera eccetera, vai,
23: comincio a avere le bolle, ho bisogno di un inguento per
24: meglio di questi sicuro.
25: Fermo,
24: si faccia curare,
25: facciamo finire Groppelli, poi
23: ho l'allergia,
24: si faccia curare, prenda un antistaminico.
23: Noi possiamo anche fare del moralismo, possiamo anche diventare improvvisamente una società bigotta, ma noi non dobbiamo dimenticare che queste ragazze sono figlie di genitori, che queste ragazze appartengono alla...
24: E i calciatori non hanno dietro dei genitori, delle mamme che insegnano che le donne non si chiamano vacche.
23: E scandalizzarsi oggi per tutto questo che c'era ai tempi di Angelillo, che fu cacciato da Herrera perché tutti frequentava il nightclub, e secondo me obiettivamente è come avere sempre il volto rivolto al passato e non al presente.
2: Allora, c'è anche una moralista d'eccezione che si chiama Mirella Serri, che va anche al programma di Parenzo.
20: Moralista,
2: mi colpisce che chiamano le ragazze bacche perché si sentono potenti, ma nel privato, cara Serri, è normale chiamare
20: la dottoressa Serri, ma... editorialista della Stampa,
2: ma chi
20: è una
2: se ne frega,
20: talmente
2: può essere editorialista pure non mi fare parlare,
20: è educatissima,
2: lei, secondo
20: è una
2: lei
20: donna
2: nel
20: cultura...
2: privato le ragazze non vanno chiamate vacche,
20: ha ragione,
2: non vanno chiamate, ma se vogliono essere chiamate così spesso,
20: ma le fa orrore, ha ragione, è una persona educata.
26: Mi colpisce moltissimo che loro chiamano in queste conversazioni queste ragazze con degli etipiteti che possiamo dire che non sono proprio da gentleman, vacche per non dire altro. Perché lo fanno? Lo fanno perché sono, come dire, si sentono potenti, rappresentano la cima, il top dei soldi, dei quattrini, anche della forza fisica, dell'energia, eccetera. Quindi le possono disprezzare a queste giovani, giovanissime donne che vanno con loro.
2: Ma disprezzare di che? Se queste qua amano spesso... Ma ragazzi, però intendiamoci bene, perché è veramente incredibile questa cosa qua, ve lo posso dire? Cioè, dovremmo fare una puntata speciale sul dirty talking, ma con delle donne. Una puntata speciale sul dirty talking nel sesso. Ma... queste erano conversazioni private. Alla stragrande, questa è la mia tesi, poi magari me la negheranno, me la contesteranno, me la smentiranno.
20: Vedi tu,
2: la stragrande maggioranza. Faccio una puntata speciale sul dirty talking con le donne, come vi piace essere chiamati nel privato. E vedrai che viene fuori una cosa molto semplice, che alla stragrande maggioranza delle donne nel privato, ovviamente non nel pubblico davanti agli altri, ma qualcuno anche in pubblico, ma quello fa parte di un'estrema minoranza, ti dico, piace essere chiamato vacca, troia, puttana, mignotta, eccetera eccetera. Te lo posso assicurare,
20: ma che meraviglia.
26: Tu prima hai chiesto, ma non è lecito divertirsi? Io dico che non è lecito essere chiamata vacca, o scusatemi l'espressione,
2: dilla,
26: lo trattano malissimo.
2: Dai, serio, oddio,
20: guarda,
2: me lo permettete
20: così
2: di dire vacca,
20: guarda,
2: troia? Dai.
20: Facciamo così, ti faccio un esempio.
2: Tu non
20: stasera,
2: hai mai chiamato, non hai mai chiamato in privato una donna vacca, troia?
20: No,
2: vacca,
20: no,
2: mai,
20: ti faccio un esempio, io stasera... stasera riprenderò col mio telefonino, perché stasera alle 9 ho una cena a Fregene. Una cena privata, insomma, mi hanno invitato in una
2: come
20: villa,
2: al solito,
20: Fregene,
2: cioè, sì, una villa.
20: E sarò.
2: Ma non vai in un circolo Arci. Non vai in un circolo Arci. Non vai in un circolo Arci. Non vai in un circolo dove te fanno la pelle a te in un circolo. Ti fanno la pelle
20: a mangiare la pasta stracotta. Vado in questa villa dove vanno
2: di tanto. Ma nei circoli Arci si mangia bene, che ne sai?
20: Dai. Comunque lascia stare. Ci ho lavorato io nei circoli Arci quando cucinavo alle feste dell'unità, lo so bene come. Comunque poco male, ma non è quello il tema che mi porta.
2: Tu non vai in un circolo Arci, diciamo, non vai a mangiare un film.
20: No, vado stasera. Oh, ma non ti ho detto. Ti ho detto stasera ho una cena molto importante a Fregene in una villa. In una villa,
2: non con operai, non con meccanici, non con meccanici. Tu non vai, per esempio, con dei meccanici degli scooter, per esempio. Io ho avuto a che fare ultimamente. Non frequenti i meccanici degli scooter, per esempio.
20: Ma neanche tu li frequenti, se non quando ti si rompe il motorino, ma neppure mannacci.
2: Vabbè, allora.
20: Ma lascia stare adesso, lascia stare. Mi porti fuori strada. Sì. Vado in questa villa dove mi hanno invitato a cena per questo party estivo.
2: Sì, allora.
20: Si usa fare dei party estivi tradizionali, e quindi devo andare sul lungomare a Fregene. Benissimo. Quando incontrerò queste signore, queste ragazze che sono lì, le saluterò e dicevo: ciao vacca, vediamo cosa succede.
2: Ma che c'entra? Ti sto dicendo in privato, non in pubblico, cretino.
20: Vediamo cosa succede. Vediamo. Vado su, questa cena, riprendo che Cruciani mi ha detto di dirvi vacche schifose.
2: Ma no, ma ho capito. Ma io ti sto dicendo in privato, in privato.
20: Ma io ti ho detto, vediamo.
2: Ma è chiaro
20: succede,
2: che se dice una, ciao vacca, come stai? È chiaro che quella si incazza, no? Ma quello è normale.
20: Direi. Ma come mai, secondo te, se uno va a una cena?
2: Francesco D'Ancona, Francesco D'Ancona.
20: Perché le persone sono educate. Sei un maleducato.
2: Dimmi, Francesco, dimmi. Che c'è?
3: Pezzi di merda, mi sentite?
2: Sì, siamo
3: qua.
2: No,
3: io volevo attaccare prima delle ferie, volevo attaccare quella regia del cazzo che li odio.
2: Perché
3: li
2: odio la regia?
3: Scusa, sempre il jingle. E in quale città? E in quale città? Vabbè. Invece i Maranza prendono in ostaggio una città come Milano e gli fanno pure il. E la regia li difende.
2: Ma hai qualcosa da dire?
3: Mettete quella cazzo di roba.
2: No, no, non ho capito, Francesco. Non ho capito bene. Ma al di là di questo,
3: dopo ritornate a casa in otto dentro coi conquilini.
2: No, no, ma non ho capito bene.
3: Quei Maranza che vi molestano,
2: non ho capito qual è il tuo pensiero, però. Non ho capito. Al di là di prenderti con la regia per le sue opinioni, per le sue.
3: La regia per le sue opinioni fanno anche i pro-Palestine loro. Anche i pro-Palestine.
2: Uno fa quello che vuole.
3: I diritti di Gaza, i diritti di Teheran. Gli auguro alla regia.
2: Vabbè, allora.
3: Scarico, poi, vai, regia,
2: no, non va a comando, non ti preoccupare, non va a comando. Hai qualcosa da dire oltre a questa minchiata?
3: Poi, pure Parenzo che si difende tutti sti Maranza, ma lo vuole capire che lo ammazzerebbero a lui? Non lo capisce, che lo ammazzerebbero.
2: Se andasse
3: Maranza,
2: vicino a un Maranza o andasse vicino a qualcuno extracomunitario di origine marocchina giovane e lo riconosce, e se ti riconoscono, se ti riconoscessero, ti taglierebbero la gola in un secondo.
3: Non può girare con la Caetano, non può girare con la cupoletta lì, non può girare con la cupoletta.
2: La cupoletta.
3: Lo difendono pure a New York, hanno tutti con quella cupoletta tranquillamente.
2: La cupoletta
3: a New York ce l'hanno tutte. Tu qua non la puoi
2: non è la cupoletta, però non è una
3: cupoletta. Dici pure Vannacci di qua,
2: ma non è una cupoletta.
20: Non è una cupoletta,
3: dai, non vi fissate sul termine, mamma d'oro.
20: Quella che hanno anche i cardinali, presente, si chiama Kippa.
3: Però a New York, perché sono liberi di mettersele qui, no? Lo stile da copiare è quello americano, è quello australiano,
20: è
3: quello australiano, Parenzo. È inutile che dai contro a Vannacci.
2: Andrea D'Avarese, dimmi, era quello di prima, dimmi Andrea, che volevi dire?
4: Stavo parlando con lo sprepuziato della proprietà, del fatto che uno a casa deve starsene per i cazzi suoi senza che nessuno gli entri, perché
2: assolutamente
4: è un abominio. Ogni volta che parlo lo sprepuziato è un abominio. Adesso io sprepuzio, sono le 7:30 di sera, io torno da una giornata, sono un padre di famiglia, vado a casa.
2: Sì.
4: Preparo tutto, mi godo la mia famiglia per le ore restanti, mi addormento da persona per bene, fino a prova contraria, e rischio che stanotte entra uno, lo secco, domani sono un delinquente. Spiegami un po'.
2: Molto grande.
20: Intanto può accadere a chiunque. Metti un allarme, prova a mettere degli strumenti che ti proteggono in qualche modo.
4: L'allarme.
20: Metti le telecamere.
4: L'allarme,
20: fai
4: hai bisogno tu al cervello quando caghi ste cazzate.
20: Io ce l'ho molto sofisticato.
4: Ma non funziona neanche quello. Neanche l'allarme sui tuoi neuroni di merda che si attivano non funziona perché sono indiretti. Ste coglione. Tu
20: sei così
4: sempre. Tu sei sempre comunque dalla parte contraria rispetto alla logica, Parenzo. Santo Signore, veramente.
20: Perché
2: Luca da Udine, grazie Andrea. Luca da Udine, andiamo con Luca.
4: Eccoci
2: vai.
4: Qua.
5: qua, ma con tutti i bonus che eroghiamo, bonus bollette, bonus monopattino, ma perché non istituiamo un bonus
2: adesso
5: prima?
2: Voglio anche il bonus, voglio anche il bonus pannolino, com'è che si chiama, il bonus?
5: No, io voglio il
2: bonus per le
5: bonus
2: mestruazioni,
5: prima arma,
2: incredibile,
5: che ti copre tutti i costi del poligono, così pari a sparare,
2: bonus pro, bonus armi,
5: armetta.
2: Bellissimo questo è bello, bello, bello. Servirà più il bonus armi o il bonus, o il bonus come si chiamano, assorbenti? Bonus assorbenti. Io impazzisco per i bonus assorbenti, impazzisco. Il bonus armi serve a difenderti. Il bonus armi serve a difendere la tua vita spesso dai criminali, giusto?
20: La polizia, i carabinieri, la guardia di finanza,
5: l'esercito, mi è piaciuto il passaggio che hai detto che non si può delegare la propria difesa. Tutti si dovrebbero armare, perché se ti entra qualcuno in casa, lo devi sdraiare.
20: Non è un libro, un libro ha una trama, una storia, un'intervista, un racconto, quello è un delirio, non è un libro. Un libro è una roba che ha un racconto, una trama, un plot.
5: Un bel
20: non
5: libro,
20: è un libro, sono una serie di stronzate di un signore egocentrico.
5: Ma che cazzo
20: di un signore egocentrico che addirittura ha scritto un dizionario,
5: che
20: addirittura ha scritto un dizionario con le parole che utilizza della sua trasmissione. Un delirio.
2: Scusa,
20: neanche Mussolini avrebbe scritto un libro dove metteva le sue citazioni.
2: Sai che c'è una voce Parenzo David.
20: Mi auguro per te che non sia così, perché ti porto via tutto.
2: Stefano da Lucca, Stefano da Lucca.
6: Buonasera Beppe, sei un grande. Io sono da dirti una cosa. Che quando io da Massarosa vado a girare a Viareggio,
2: Massarosa, sai che Massarosa, sai che Massarosa è abbastanza vicina, dove alloggia il signor Del Debbio in estate, diciamo.
6: Da Lucca e Viareggio, però c'è Vitinosa, ad agire a Viareggio, cioè ad avere paura a casa dei troppi marugani. E ti dio una cosa,
20: cioè,
6: ha fatto bene Cinzia a
20: schiacciare
6: quel marocchino di merda.
2: Calma, eccolo qua. Ha fatto bene Calma.
20: Ecco
2: l'assassino. No, quello è un delitto, quello è un assassino,
20: ecco gli istinti che tu
2: ha preso, è stato condannato a 18 anni, la giustizia dice
6: PM comunista,
2: è scatenato il signor Stefano da Lucca, io non ti tillo, io fotografo la realtà, fotografo la società. Stefano da Lucca se l'è presa con il marocchino che è stato ucciso dalla signora D'Alpino, Cinzia D'Alpino. Perché la chiami Cinzia innanzitutto?
6: Perché Cinzia è una santa, lei
2: la conosci,
6: la conosco.
2: Oddio, sei anche pentita, mi sembra, o no?
6: Quello, per l'amor di Dio, se ci fossi stato io l'avrei tirato.
2: Ho capito bene, se ci fossi stato tu, che cosa avresti fatto? Saresti ripassato sopra altre 40 volte? Che avresti fatto, Stefano?
6: Certo, io mi darei.
2: Ho capito benissimo, Questa è la fotografia della realtà. C'è gente che la pensa così. C'è gente, non è gli istinti, c'è gente che la pensa così. Questo è il punto fondamentale. Che gli vuoi dire, Stefano? No, ma digli qualcosa a Stefano, allora replica. Sei una bestia, diglielo in faccia. Diglielo in faccia, se hai coraggio.
20: Ma una bestia, è uno schifoso.
2: Diglielo.
6: Siete schifoso, Parezzo.
20: Che ha detto addirittura è viva quello che è morto. Ma che quello che gli è passato sopra con la macchina?
2: Stefano, che pensi di Parenzo?
6: È un comunista di merda, viva il Duce.
20: Eccolo qua, ma infatti, guarda che non chiudi, perché chiudi ogni tanto? Perché dici giù? Fallo parlare.
2: Aspetta.
20: Perché tu stesso hai paura, le tue chiappette si stringono anche le tue,
2: figurati,
20: a un certo punto.
2: Figurati, no. Sì, è tecnica,
20: certo,
2: radiofonica. Ha chiuso,
20: no,
2: ha buttato
20: non è tecnica,
2: giù.
20: È chiappette strette, perché capisci anche tu che la gente è super.
2: Fermo là, fermo là.
20: Però a te piace giocare.
2: Fermo là, fermo.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Il ritorno di fiamma per i titoli tecnologici ha sostenuto le borse europee, che hanno cercato di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ritrovando la via dei rialzi. A Piazza Affari il FTSE MIB ha così guadagnato l'1,09%, mentre al centro dell'attenzione degli operatori rimangono anche le prospettive di politica monetaria, dopo che i verbali dell'ultimo vertice della Federal Reserve hanno mostrato divisioni tra i governatori sul percorso futuro dei tassi di interesse. Tra le blue chip milanesi si è così distinta ST Microelectronics più 7,15%. Acquisti anche su Diasorin più 4,45% e sulle banche, guidate da Unicredit più 2,58%, che è ormai a un passo dalla conquista della tedesca Commerzbank. Realizzi invece sulle azioni della difesa e sui petroliferi, tra i comparti più premiati negli ultimi giorni. Saipem ha ceduto il 2,97% e Leonardo il 2,21%. Paolo Paronetto da Radio Corpo per Radio 24, il Sole 24 Ore.
15: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
27: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
28: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
29: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
30: Ehi, amico!
31: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
30: Evviva!
31: Vai su agenti.it.
29: Agenti.it,
30: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
32: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
33: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
34: Internet veloce!
33: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
35: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
36: La Zanzara.

0: Giuseppe, ma sei proprio un pezzo di merda, minchia, in due giorni la Bubba, la Briganti e De Rossi, Clizio, detto Transformer, domani chi ci porti? Karim Amual? Dai che non funziona, hai rotto il cazzo, Peppe.
1: E per la rubrica L'ipocrisia di Parenzo, arco e freccia cinghiale e crudeltà, cattivi, cattivi! Sgozzare la bestia e lasciarla morire insanguata è cosa buona e giusta, gli fa bene.
2: Buona all'istante.
1: È contento di fare quella fine, fa soffrire molto meno, perché è noto. Ma vaffanculo, va!
3: Allora, Dino da Bologna, vai Dino.
2: A me dispiace, cioè se uno non sa le cose dovrebbe stare zitto. Io ho detto una cosa semplice, che la macellazione kasher, che in ebraico, così impariamo anche qualche cosa, in ebraico si chiama shekita.
4: Ma mangiati shekita, un po' di salsiccia,
2: ed è la procedura,
4: per le balle, quella kasher, dai,
2: mangio la salsiccia kasher del dottor Pascarella o del dottor Guazzana.
4: Goditi la vita, goditela.
2: Ma infatti mangio la salsiccia kasher del dottor Guazzano o del dottor Pascarella,
4: ma senza roba di dubbio. Di che sotto casa, dai. No,
2: vado dal macellaio kasher, dal dottor Guazzano, dal dottor Pascarella. Dopodiché, scusatemi,
3: non muore all'istante, mi suggerisce un amico. Non muore all'istante, non muore all'istante. Non muore all'istante.
2: Gli viene sgozzata, tant'è che è una carne meno nervosa, proprio perché è meno agitato.
3: Ma dai, basta,
2: perché muore all'istante.
3: Ma non
2: e
3: diciamo
2: che si chiama benessere animale. L'animale
3: benessere animale deve avere lo

0: Panchina del metro in Duomo. Cosa guardi? Sono musulmano. La vittima, d'altra parte, è di origini marocchine. Altri 1000 voti, 2000 voti, 3000 voti, 4000 voti a Bannacci. Vai Dino, dimmi.
1: Allora, io sulle 800 più o meno donne con cui sono stato, ce n'è stata solo una che se l'è un po' presa perché per gli insulti, per il
0: dirti tolti. Scusami Dino, con quante donne sei stato tu?
1: Più o meno 800, che non sono un numero altissimo, perché 800. Se fai una media Dino, di 20 all'anno 800. Non sono tantissimi.
2: Dino il cretino.
0: 800, Dino il cretino. 800, quanti anni hai? Quanti anni hai?
1: 54.
0: Sì. 54, 54, 800 donne, sì, più o meno la media è quella.
2: Ma tu ci credi?
0: E stai dicendo
2: beh,
0: solamente una? Solamente una?
1: Solamente una, se l'è un po' presa, perché le ho detto che era un po' troia. Mm. Solo una.
0: Ma di
1: le
0: solito,
1: altre...
0: di solito che tipo di dirty talking usi? Diciamo, cioè, ma lo fai dopo aver chiesto il permesso, come direbbe la Briganti, oppure no?
1: No? Beh, ma che permesso, quando sei lì che c'hai la passione, che c'hai l'ormone, sì, quando sì. sei preso sì. E le donne è uguale, anch'io vengo sempre insultato dalle donne.
0: Beh, sì, in
1: maiale, pezzo
0: sì.
1: di merda.
0: Beh, addirittura,
2: sì. questo te lo dicono, ma questo te lo dicono per strada quando ti vedono, perché ti conoscono, appunto.
1: Se
2: ti conoscono,
1: sei,
2: te lo
1: sei un porco, quelle
0: sì,
1: cose
0: sì,
1: lì,
0: beh, certo.
1: Ma è normale che le donne. E ti parlo di un cioè, io ti parlo proprio di un cioè. Di qualsiasi età e di qualsiasi estrazione sociale e lavoro, capito?
0: No, ma,
1: dalla,
0: no, ragazzi, ma
1: dalla tipa che lavora in fabbrica fino sì. alla dottoressa.
0: In particolare
1: o...
0: quelle sposate, immagino, no? In particolare
1: no,
0: quelle sposate.
1: No, anche quelle non sposate. Ovviamente quelle sposate che si trovano della gente come Parenzo, che non gli dicono niente, hanno sì. più, ancora più piacere, perché sono più scatenate. Sono represse, capito? Sono represse, allora quando trovano...
2: Io dico che lei è un
1: quando
2: cretino.
1: Trovano il montone infuriato, capito, si lasciano andare, capito? È normale,
0: ma posso dire,
1: no?
0: Dino da Bologna ci sta dicendo una cosa molto semplice, dall'alto della sua esperienza di 800 femmine che ha avuto a 54 anni.
2: Dino è un cretino, questi dati non sono
0: sono dati di un'esperienza importante, ti sta dicendo che il dirty talking all'interno di una relazione di coppia o comunque anche di una relazione di una sola notte è una cosa agognata.
2: Ma perché uno dovrebbe andare con Dino, scusa?
0: Vabbè, ma questo non è che ne sai, perché uno dovrebbe andare con Parenzo allora?
2: Perché è un cretino? Ma con Parenzo perché è una persona?
1: Sono più alto, più bello e fatto meglio di Parenzo.
2: Questo
1: cioè,
2: lo sappiamo.
1: Non è
2: io
1: che
2: come
1: ci
2: sono
1: vuole
2: lo
1: molto.
2: Sapete perché mi vedete. Dopodiché io sono una persona attraente, molto
1: sì,
2: intelligente,
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: ironica,
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: curiosa,
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: stimolante.
1: Sì,
2: sono una tra le sono una persona
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: oggettivamente
1: dice,
2: molto interessante.
1: Se
2: lo
1: dice da solo, sì,
2: e non sono brutto. Non so,
1: dai,
2: senti
1: lascia
2: la
1: stare Parenzo. E
2: non sono brutto.
1: Avrei avuto tre donne in vita tua, dai.
2: Non sono
1: brutto. No, non sei brutto, bisogna farci un po' l'occhio. Dai,
0: però,
1: Parenzo,
0: posso
1: lascia
0: dirti,
1: stare,
0: posso
1: dai.
0: Dirti, Dino ci sta raccontando una cosa semplicissima.
2: Intanto si chiama Dino il cretino.
0: Sì, ma voglio dire, poi c'è anche lo schiaffo, Dino, no? C'è anche lo schiaffo a supporto,
1: sì,
0: diciamo.
1: C'è anche lo schiaffo, però ti dico, la prima volta avevo 19 anni e a una gli piaceva un po' essere un po'
0: schiaffeggiata, diciamo. Vabbè, un questo po qua.
1: Lei mi ha tirato un gran cefone mentre mi era
2: ecco,
1: lei sopra
2: vedi.
1: A cavallo e ci sono rimasto di merda, capito? Mi ha tirato perché un gran cefone
0: sì.
1: perché piaceva anche a lei,
0: ma
1: oltre
0: è normale,
1: a prenderle a darle.
0: È normale,
1: però
0: normale,
1: la prima
0: grazie
1: volta
0: Dinone.
1: Ci rimani male.
0: Grazie
1: poi
0: Dinone,
1: dopo
0: grazie.
1: Ti abitui. Ciao,
0: grazie, ciao, ciao. Marco da Brescia, vai. Marco da Brescia.
3: Pronto? Ciao, Cruciani, sono Marco da Brescia, quello della Dino, ma non volevo parlarti di alieni, volevo parlarti
0: di alieni.
3: No, volevo parlarti delle case dell'Ader che sono tutti stranieri, come dicevi tu qualche giorno fa.
0: E dunque?
3: Sui campanelli sono tutti Muale, Mustafa.
0: No, ho detto che questo era quello che diceva l'altra volta, questo giorno, la polemica dell'altro giorno.
3: Io non sono razzista, io qua a Brescia ecco. ormai non è più il dialetto bresciano, non esiste più. Io dove abito io adesso sono tutti.
2: Arabo.
3: Tutti africani
2: sì,
3: e sono solo due stranieri.
2: Infatti anche io no, quando sono andato l'altro giorno a Brescia
3: in
2: supermercato parlavano tutti in arabo. Ma dai, ma...
0: Allora Marco ti sta raccontando la sua esperienza. Perché ti scandalizza la cosa? Perché la verità ti fa orrore?
2: Ma non mi scandalizza,
0: ti sta raccontando,
2: fa
0: scusa, nelle case
2: idiozie.
0: Nelle case del, dell'Aller, diciamo, nelle case
2: che lavorano nelle aziende,
3: io.
2: Nelle aziende,
0: ma tu abiti nelle case popolari?
3: No, io abito in un residence perché sto cercando casa e qui sono tutti africani e siamo solo due italiani. Io pago 900 euro al mese e loro sono mandati dal comune di Brescia e non pagano un cazzo.
0: Sì, cioè, immigrati, no? Immigrati.
3: Sì, con bambini, vabbè, io non sono, ti ripeto, non sono razzisti, però loro non pagano niente, paga il comune di Brescia.
0: Ma ragazzi, ma è una cosa, ti sta raccontando un pezzo di realtà, Marco da Brescia.
2: E queste persone qui sono dei parassiti.

0: Che fanno tutto il giorno queste persone con i bambini? Lavorano.
1: Ma non lo so cosa fanno tutto il giorno. Le mamme non credo perché sono con i bambini.
0: Ti disturbano, emanano cattivo odore. Anche Cruciani emana cattivo odore.
1: Io non sono razzista.
0: Eppure nessuno chiederebbe la remigrazione di Cruciani. Ti disturbano questi bambini.
2: Musica. Allora, qualche attimo di attenzione. Qualche attimo di attenzione. Per un signore che è un trans al maschile, lo chiamiamo un uomo trans, un tale, non so se si è operato.
0: Dov'è la novità? Sta trasmissione è piena di trans.
2: Francesco Cicconetti si chiama. Sentite le follie pronunciate.
0: Ad ascoltare sta trasmissione ci sono una quantità di transessuali. Cioè, se uno arrivasse qui dall'America improvvisamente,
2: dici, la percentuale sarebbe alta.
0: E dicesse: voglio capire cosa succede nel paese, e aprisse, scoprirebbe un paese totalmente razzista, gente che vuole uccidere neri per strada con una macchina. E poi scopre un paese fatto solo di travoni, praticamente, perché ogni giorno ce n'è uno.
3: Un uomo bianco non sarà mai licenziato perché è un uomo bianco, non sarà mai licenziato perché è etero. Nessuno per strada ti dirà: ah, etero, o ti picchierà perché siete una coppia etero. Non devi fare coming out perché sei etero. Il privilegio va immaginato come una piramide. È una piramide perché in cima ci saranno le persone più privilegiate, che sono poche. Più scendiamo, più avremo più persone meno privilegiate. In cima abbiamo gli uomini etero bianchi cis, ovviamente ricchi, perché anche quella è una discriminante.
2: Cioè, cima alla piramide dei privilegiati, secondo questo Cicconetti, ci sarebbe l'uomo bianco ricco cis. Cioè, tu ti rendi conto come c'è tanto tempo
0: cis,
2: libero?
0: Non so cosa
2: c'è, tanto
0: dire,
2: tempo cis. Libero, tantissimo tempo libero.
0: Cis cosa vuol dire cis però?
2: Ma vai su Google, va, se non l'hai ancora capito dopo 10 anni di zanzara, vai.
3: Se non sei un ragazzo nero non vivi il razzismo. Se non sei un ragazzo o una persona disabile non vivi l'abilismo. Cioè, non avere tutte queste discriminazioni ti dà accesso a un mondo idilliaco quasi, perché non devi fronteggiarle queste cose. Mentre invece, per esempio, essere un ragazzo trans, io sono un ragazzo trans, un etero, ragazzo bianco trans. Quindi ho moltissimi privilegi, sono bianco e sono etero. Però nel momento in cui si viene a sapere che sono trans, o comunque lo racconto, ecco che una barriera viene messa.
2: Mamma mia, quanto tempo libero! Quanto tempo libero, dire! Quanto tempo libero!
0: Una persona
2: senti
0: la
2: ancora.
0: Cui identità di senti genere ancora, corrisponde senti al ancora. Sesso se senti ancora.
3: La mia fidanzata è una donna etero bianca, ma è meno privilegiata di me perché è una donna, e quindi verrà più sessualizzata, subirà misoginia, non si vivrà liberamente la strada di notte, per esempio, che in realtà la strada è uno spazio pubblico, e se fosse pubblico sarebbe di tutte e tutti, e tutte e tutti lo vivrebbero allo stesso modo. Invece non è così.
2: No. Allora, nei giorni scorsi un ex dei 5 Stelle, che si chiama Daniele Martinelli, ha parlato di Vannacci, a proposito dell'omicidio di un ragazzo omosessuale insieme alla madre, ammazzati a fucilate dal padre, e ne ha parlato in questo modo. Vai, regia!
4: Ha fatto bene questo padre a ammazzare il figlio in questo modo? Che sui social scriveva: per mio padre è meglio un figlio morto che gay. Chissà se la vicinanza geografica sua avrà ulteriormente convinto e rafforzato questa ipotesi della non normalità da finire in questo modo. Non si sente un pochino responsabile di un'Italia che va così? Non se la sente di cambiare registro? Perché non sta dando buoni messaggi.
2: Io l'ho definito un cretino patentato. Ovviamente per quello che ha detto, un cretino patentato totale, lo riconfermo, anche dopo che mi ha risposto. Ed è qui con noi Daniele Martinelli, buonasera.
5: Buonasera dal cretino patentato, buonasera.
2: Sì, ma lo riconfermo. Lo riconfermo nella
0: è
2: maniera più assoluta.
0: Sentire due volte la tua voce è peggio ancora.
2: A me lo
0: tu
2: dici,
0: senti
2: a me
0: il
2: lo
0: tuo
2: dici,
0: concetto.
2: A me lo dici.
0: No, ma te lo dico perché lo così dici. Tu, siccome non ti riascolti mai, questo è un vantaggio, perché grazie a questo incidente tecnico tu riascolti le stronzate che dici. Sarebbe da tenere sempre. Siccome tu non riascolti mai la trasmissione, sarebbe importante invece che ci fosse sempre questa.
2: Volevo capire se Martinelli, volevo capire se Martinelli conferma la cazzata straordinaria che ha detto senza avere alcun supporto di nulla, senza avere nessuna prova, volevo capire se Martinelli, che ripeto, parla anche di cultura, di un paese che le parole bisogna misurarle, ed era tra quelli del Vaffadei, ma poi lo affronteremo anche questa cosa qui, voglio capire se conferma questa puttanata pazzesca che ci sarebbe Vannacci o la sua ideologia o quello che pensa sugli omosessuali dietro l'omicidio assolutamente ancora non chiarito di padre, di madre e figlio da parte di un pazzo, evidentemente di un criminale. Prego Martinelli, conferma la cazzata?
5: Allora, io confermo le domande di Vannacci, che in maniera molto vigliacca, alle quali non ha risposto, perché è una persona, un video che ha avuto 1,5 milioni di visualizzazioni, meritava una risposta che non ho avuto. Io avrei preferito sentire Vannacci cosa aveva da dire.
2: Ma lascia perdere, non ti perché deve rispondere su tutto Vannacci, anche su un omicidio a Camaiore? Ma mi spieghi perché deve rispondere di un omicidio a
5: Camaiore? Il tema degli omosessuali è uscito con Vannacci, sta facendo campagna sulla non normalità degli omosessuali, quindi fa della discriminazione neanche tanto latente, e purtroppo ci sono troppe menti labili in questo paese, troppi cretini, troppi idioti.
2: Ma cosa
5: come quello
2: c'entra?
5: Di prima che
2: ma secondo te, scusami.
5: Si complimentava con la signora che è passata sopra con la macchina.
2: Ma quello è un coglione, certo.
5: Questi qua sono quegli idioti qui, ecco, ce ne sono troppi tanti. Allora io non posso sapere che reazione può avere. Io ho chiesto a Vannacci, non si sente un po' responsabile se per i suoi messaggi, se un po' d'Italia va anche così, perché purtroppo c'è anche uno strano tempismo che nessuno mi ha smentito. Questo padre che uccide il figlio, che soffre per il papà che non lo accetta per com'è, succede a Camaiore, a pochi chilometri da Viareggio. Ho posto la domanda perché non succedeva da anni che per un motivo così, un movente così chiaro,
2: ma
5: e
2: che
5: limpido,
2: ne sai? Ma non è vero. Nessuno ha confermato il movente omofobo perché odiava il figlio in quanto gay. Nessuno l'ha ancora confermato.
0: Non è stato, ragazzi, le cose che lui ha detto,
2: il figlio ha detto, esatto, aveva scritto delle cose. Comunque la cosa, ma fosse anche quello il motivo, fosse, a parte che non si spiegherebbe anche l'omicidio della madre, dunque non c'entra niente. Vi siete inventati.
0: Perché sembrava che invece la madre capisse questa sua
2: allora uno ammazza per omofobia la madre e il figlio. Ma ragazzi, ma voi siete impazziti? Ma ammettiamo che sia così.
5: Se tu vedevi i post di quel ragazzo, continuava a farsi fotografare con la madre per la sua condizione sessuale di non accettato.
2: Ma che fai?
5: Io non ci credo che quello lì rubava i soldi in casa. È troppo comodo inventarsi queste balle dopo che hai commesso l'omicidio per pararti il culo, perché questo vuole fare quel padre, vuole pararsi il culo. Inventa la storia che rubava i soldi, che era tossicodipendente, anche se avesse fumato delle canne o qualcosa, io non lo so. Però io questo ragazzo l'ho visto in diversi video e non mi sembrava uno squilibrato di quelli che va in casa a mettere le mani in soldi.
2: Ma non lo so. Tu escludi il fatto che questo ragazzo rubasse, che si drogasse, va benissimo, però dai quasi come certo, anzi dai come certo, il collegamento tra l'omofobia del padre e l'omicidio, una follia totale. Ma anche fosse così, cosa c'entra Vannacci? Odia i gay Vannacci?
5: Intorno a Vannacci c'è un circo mediatico schifoso su queste teorie gender che sono insopportabili, sono fuori dal tempo, sono di un grandissimo paraculo che, anziché parlare di corruzione e di mafia e di povertà e di economia e di strategie per rendere una giustizia uguale per tutti, che serva anche a scoraggiare quei delinquentelli e Maranza che spesso citate, perché la certezza della pena dovrebbe scoraggiare anche quei delinquenti lì, ecco, Vannacci questo tema non lo tocca perché la destra non interessa, perché la destra in carica sta sfasciando la giustizia e sta facendo un sacco di leggi per renderci tutti più insicuri e più impuniti.
2: Andiamo al punto. Martinelli, tu hai attribuito a Vannacci una sorta di, come si diceva un tempo, Parenzo, come se fosse il mandante morale dell'omicidio di una madre e di un figlio.
5: Non ho detto
2: più o meno è così, ti devi vergognare.
5: Ho fatto delle domande a Vannacci.
2: Ma che domande? Ma non fare paraculo. Ma non fare paraculo. Hai fatto quelle domande attribuendogli la responsabilità indiretta per le sue idee sull'omosessualità dell'omicidio di quel ragazzo lì. Questo è il punto fondamentale.
5: Io sto dicendo che i messaggi di Vannacci che ha intorno al circo mediatico, che è su tutte le reti unificate, sta dicendo che gli omosessuali non sono normali. Non si deve permettere un politico del 2026 a dire queste cazzate.
0: Certo,
5: perché uno che parla così è
2: ha detto un'altra cosa.
5: Ed è un subillatore. Diventa un subillatore delle menti fragili, di idioti che magari gli chissà cosa gli balena in testa. Ma un messaggio così magari gli fa scappare, gli fa stupare.
2: Ha detto mille volte Martinelli ha detto mille volte
5: questa roba qua, Vannacci
2: ha detto 40 milioni di volte che la questione dell'anormalità è una questione di minoranza e no, che come se fosse lui, anche lui
0: che
2: come militare è minoranza. Allora pensate che odia gli omosessuali, dite direttamente odia gli omosessuali,
0: ma li considera anormali, lo ha detto lui.
5: Ma sai quanti gay ci sono in modo militare?
0: L'ha detto lui.
5: Sai quanti gay sposati ci sono in marina? Nell'esercito
2: allora,
5: è pieno di gay.
2: E allora che li vuole discriminare? Allora, ma nessun problema.
5: Perché devi etichettare questa gente? Perché? Perché ma devi parlare del gay che non è normale? Perché tanto
2: esiste un problema, esiste un problema di lobby LGBT che ti vogliono imporre le loro
0: ma dove?
2: Non c'è la lobby LGBT allora.
5: Ma sono tre travestiti che vanno in strada a baciarsi. Ma quale lobby?
2: Ma non dire
5: sono
2: cazzate,
5: vallo
2: a raccontare. Non diciamo cazzate. Potentissima la lobby gay, legittimamente.
0: E che avrebbe fatto?
2: Ma ragazzi, ma è legittimo che ci siano delle lobby gay, ma dei circoli gay? È legittimo.
0: Fatto? Una cosa che avrebbe fatto? Cosa fa?
2: Ma dai, ragazzi, non diciamo cazzate. Impongono il linguaggio nelle aziende, osservano se ci sono discriminazioni o no, e impongono anche che è quasi impossibile licenziare una persona. Ma non diciamo stronzate. Esistono milioni di prove.
5: Ma fanno lobby. È ora di finire di etichettarli.
2: Allora, voglio farti ascoltare. Ma chi ha detto? A me lo dici? Io non derido nessuno. Per me sono esattamente uguale agli altri.
5: Allora,
2: ti voglio far ascoltare un'altra stronzata che hai detto a ottobre, che mi è venuta in mente adesso. Ma la mandate in onda, per favore, questa qua della, che riguarda Ranucci. Poi chiederai, vediamo se chiedi scusa invece su questa cosa qua.
4: Ma noi la conosciamo, cara Giorgia Meloni, e per noi lei non ha nessuna credibilità, e noi abbiamo motivo di ritenere che il suo comportamento, del suo, della sua coalizione di governo, siete complici di queste bombe che saltano. Voi favorite queste forme di violenza perché voi non tutelate il giornalismo libero, perché volete solo dei leccaculi al vostro servizio e siete bugiardi.
2: Favorite le bombe a Ranucci. Io penso che tu ti dovresti vergognare e chiedere scusa, è chiaro? Dopo quello che sta uscendo in questi giorni. Ti dovresti vergognare e chiedere scusa.
5: Il governo Meloni ha sepolto report di querele, ti rendi conto?
2: Ma non diciamo, tu hai ti dovresti vergognare per quello che hai detto sul fatto che sono i mandanti.
5: Non si fa intervistare da nessuno.
2: Ma chi se ne frega? Ma stiamo parlando di un'altra cosa qua.
5: La Meloni
2: non può parlare di libertà di stampa in quanto complice in parte delle bombe, hai detto. Ma vergognati, dai.
5: In questo paese i giornalisti come noi siamo quelli che non siamo più bersagliati dalle querele.
2: Chiedi scusa. Sì, ma chiedi scusa sulla storia di Ranucci.
5: Sì, ma
2: chiedi scusa su Ranucci. Chiedi scusa per quello che hai detto sulle bombe.
5: Non chiedo scusa assolutamente.
2: E non chiedere scusa.
5: Che scusa ha chiesto la Meloni?
2: Vabbè.
5: La Meloni cosa si è mai scusata?
2: Grazie.
5: Cosa ha detto?
2: Cosa c'entra con la vicenda Ranucci? Dai, su, hai detto che erano i mandanti delle bombe a Ranucci quasi. Vergognati.
5: Io non ho detto che sono i mandanti. Vabbè. Io non ho detto che sono i mandanti, io ho detto che il clima creato rende complici, perché questi qui non si sono stracciati le vesti, hanno coperto di querele report è querelato dal governo in tutti i modi.
2: Grazie, non si scusa, salvo se uno dice che perché non possono querelare, allora
5: di querelare i giornalisti.
2: Salvo da Milano, grazie,
5: grazie, libera,
2: grazie, vabbè, ciao, grazie. Salvo da Milano, dai.
6: Ciao Giuseppe, shalom David. Velocemente sul dirty talking, io gusto mio è una cosa che è fondamentale. Purtroppo ho trovato anche chi si è scandalizzata, si è indignata. Tanto è vero che
2: non ho capito.
0: È
6: ho trovato una persona che per una parolina in cui la davo della meretrice si è indignata. Ma una storia incredibile. Cioè
2: non ho capito. In che contesto?
6: È in quel contesto lì.
2: Cioè, non ho capito bene, mi spieghi bene la cosa. Qui non è che si parla per metafore, eccetera. Che cosa ti è successo?
6: No, qua si parla per metafore. Stavo nella situazione e dopo un paio di... all'inizio, diciamo, però era già un'ottima situazione, consenso chiesto anche più volte, cioè mi prendeva anche per cretino. E a un certo punto mi è scappato un appellativo non lusinghiero, che fa parte del dirty talking, l'ho chiamata Troia.
2: E vabbè, dunque?
6: E si è scandalizzata.
2: Succede, sono levati ad essere chiamata semplice, Troia, tu non la chiami Troia.
6: Vabbè, ma siamo nel 2026, vediamo di tutto. Cioè,
0: prova di quello che dice. Io stasera vado a una cena, anziché salutare una persona, gli dico ciao Troia. Vediamo cosa succede.
6: Non è che dopo cena.
2: Stavano trombando. Forza. Manuel da Trieste, forza.
7: Pronto?
2: Dimmi Manuel, dimmi.
7: Faccio io un po' di dirty talking con Parenzo. Parenzo, vai a fare in culo.
2: Va bene, dai Manuel, vabbè, ok, abbiamo capito. Questo non mi pare una cosa particolarmente nuova, dimmi.
7: Comunque non è possibile che questa trasmissione sia diventata peggio di Temptation Island. Io preferisco guardare Temptation Island.
2: Vabbè, che vuoi dire Manuel? A parte questo, che cosa vuoi dire?
7: È troppo trash questa trasmissione.
2: Sì, va bene, d'accordo.
7: Chiudi
2: la radio e non l'ascoltare mai più. Ne faccio volentieri a meno delle tue cazzate, capito? Delle tue puttanate, chiaro? È chiaro, faccio volentieri a meno delle tue puttanate. Chiudi la radio, spegni il podcast e non ci cagare il cazzo.
7: No, non ce la faccio,
2: molto
7: sono
2: bene.
7: Dipendente da questa trasmissione.
2: Molto bene, ciao.
0: Fatti curare.
2: Ciao.
7: Vaffanculo.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto. Isolisce elettrica,
9: il piacere del clima ideale. Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su Deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi! Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare, devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Nome:
16: Freeway Skyline.
15: Professione:
16: IRP.
15: Missione:
16: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
15: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.

0: Ascolto la radio 10 ore al giorno per il lavoro che faccio. Maledetto Cruciani, quando poi ascolto tutti gli altri programmi mi sembrano tutti banali. Tutti banali mosci. E quindi poi ti ritrovi sempre ad ascoltare sto cornuto alla zanzara che ti sciocca, ti fa incazzare, di porca troia.
1: Ok Crux, ha ragione Mario Ruggero, siamo tutti Mario Ruggero, va bene. Però Crux, per favore, portaci di nuovo un po' di OnlyFans, di prostitute, gente che al posto della figa c'è la Fontana di Trevi, record di succhiere di piselli, dai Crux.
2: Alessandro da Roma, vai Alessandro, vai. Vai Alessandro.
3: Ehi, ciao Crux, mi senti?
2: Dimmi.
3: Shalom Parenzo, e te lo dico soltanto rispetto alla tua religione, non, perché tra un po' ce l'ho anche per te. No, volevo complimentarmi per ieri che hai fatto il poker di fascisti ieri.
2: Chi?
3: Tu ieri hai fatto il poker di fascisti, tra la De Rossi, c'è stata la fascia De Rossi rossa, il fascista classico tradizionale del sindaco lì, il fascista gay che sta con Pannacci, e poi
2: sì. Chi è il fascista gay che sta con Pannacci, scusami?
3: Quello ieri sì, che ok, stava
2: sì.
3: Sul...
2: Sì, il gay, casto, sì, il gay casto, il Scandurra, sì, sì. Gay casto,
3: e poi
2: Scandurra.
3: Anche, come sempre, quel fascista israeliano di Parenzo. Cioè,
4: tu dici, ecco, questo è l'unico errore, questo è l'unico errore nella ricostruzione che lei ha fatto.
2: Sì, c'erano tutti fascisti, perché, tutti fascisti. L'unico democratico sei tu, dunque. L'unico democratico sei tu.
3: Io mi considero democratico.
2: Tu sei un coglione, cioè,

0: punto precisiamo questo: tu sei un coglione. Partiamo da questo presupposto, perché se tu definisci Parenzo un fascista sei evidentemente un coglione, se definisci la signora De Rossi una fascista sei evidentemente un coglione.
1: Io ho precisato fascista rossa, fascista
0: sì
1: rossa,
0: un po' nei modi perché, ogni tanto è un po' sbrigativa, diciamo,
1: non ti puoi permettere ogni volta, ogni giorno devi insultare la gente perché tu c'hai una laurea in giornalismo, che parliamoci chiaro, non è che ma sei ingegnere aerospaziale,
2: laurea in giornalismo, ma zero non lo laurea so, in giornalismo,
0: non lo so. Va bene, dopo che hai detto sta cazzata che vuoi dire, scusami Alessandro.
1: No, poi volevo insultare Dino il cretino prima che ha chiamato, a me mi dispiace che per la prima volta io chiamo questo programma, mi dispiace dover dare ragione alla Briganti, mi dispiace tantissimo che la Briganti non la sopporto proprio.
0: Ma su che cosa? Spiegami, su cosa?
1: Che c'ha ragione quando si dice che le donne non dovrebbero essere, non dovrebbe essere normale che se che uno si chiama che io penso, io ho convissuto 2 anni con una donna. Se io penso che rientravo a casa e chiamavo la mia compagna vacca, invece di dire ciao amore, come stai oggi? Come è andata la giornata? Gli dicevo ciao vacca, come è andata la giornata? Penso
2: ma
1: che mi ritrovavo direttamente.
2: Ma non è che uno torna a casa dalla moglie e gli dice ciao vacca, e quella deve essere pure contenta.
0: Scusate, il discorso non era riferito a che in pubblico tu dai della vacca.
2: Vabbè,
0: una.
2: Adesso lo chiederò a mia moglie, uguale, tornerò a casa, stasera lo chiederò. Vediamo, mi arriva la sberla, secondo me, ma non importa.
0: No, però
2: torno a casa, dico ciao vacca, mi tira la sberla, ma sono sicuro che mi tira la sberla.
1: Io penso che 2 secondi dopo ti ritroveresti con le valigette fuori casa.
2: Ma è ovvio, prende le valigie e me le sbatte fuori. Se io entro a casa da mia moglie,
0: ma cosa c'è? Ma nessuno dice che devi fare un'operazione del genere. Puoi mandare fuori dai coglioni le persone che stanno intorno a te, Davide, che fanno rumore. Grazie.
3: Non sono le persone, una sola.
0: Non mi interessa, mandale fuori dai coglioni. Allora, Alessandro, scusami, la questione non è le cose che avvengono in pubblico. Nessuno in pubblico dà della vacca o della troia o della mignotta a qualcuno. È il discorso
1: diciamo
0: in privato.
1: Io del normale.
0: Vi ripeto, nel 99% dei casi che io ho incontrato di donne, nel 99% dei casi amavano essere chiamate troia, puttana, vacca, eccetera, eccetera, con tanto di schiaffi e insulti. Che ti devo dire? Questa è la realtà.
1: Ma secondo me vacca no. Cioè, secondo me vacca non.
0: Ma che ne sai? Che ne sai? Scusami, Dino. Dino t'ha sentito e ha richiamato. Scusami, Dino, vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
4: Questo qui avrà avuto 2 donne in vita sua. Ha detto che ha convissuto 2 anni, poi sicuramente lei si è rotto i coglioni e aveva voglia di trovare uno che la montasse come si deve. Dai,
1: sì, ma tu 200-300 donne le avrei viste sui sitini.
4: Questo qui l'avrà un braccio.
1: 200
4: come Nadal,
1: donne le avrei visti sui sitini, quelli zozzi li avrei visti.
0: Oh, calma, voglio dire, cioè, Dino ti sta dicendo una cosa, ti sta dicendo chiaramente che lui la maggior parte delle esperienze che ha avuto erano esperienze in cui ha usato il dirty talking.
1: Ma io posso chiederti una cosa, ma perché la maggior parte di quelli che chiamano la zanzara, che poi soprattutto stanno con Vannacci, ogni volta hanno quella vocina un po' alticcia? Vorrei farti solo questa domanda, come mai queste persone
0: non mi pare alticcio,
1: così
0: non mi pare alticcio.
4: Non sono per niente alticcio.
0: Matteo da Padova, dimmi.
5: Che ti voglio pure bene, però la remigrazione è una stronzata pazzesca, non si può fare. Perché l'unica cosa che possono fare gli italiani è solo una: scendere in strada con le mazze.
0: Matteo da Padova vuole scendere in strada con le mazze da baseball.
2: Eccolo qua.
0: Lo segnaliamo, eccolo. Questo coglione. Però
2: fatti
0: Matteo
2: dire anche in quale zona abita.
0: Allora, calma, Matteo da Padova.
2: Fatti dire anche la zona dove sta, il quartiere, che così viene avvisato il commissariato di zona.
0: Vabbè, non esageriamo. Lui dice che bisogna scendere in strada. Cerchiamo di razionalizzare, cerchiamo di capire dove vuole arrivare. Allora, Matteo da Padova.
6: Voglio un'altra Irlanda. La gente deve scendere in strada. La remigrazione poi succede da soli. quando vedono che come vengono prese a legnate, dopo dicono,
0: ho capito, ma questa è violenza pura. Ma, ho capito, ma chi prendi a legnate? No, per specificare, chi vorresti prendere a legnate? Cerchiamo di capire. Sì, ma ho capito, uno prende a legnate. Sì, calma. Allora, la questione fondamentale è una. Uno prende a legnate di solito se vedi qualcuno che sta commettendo in quel momento un reato. Mm-hmm. E allora vai lì, magari con una mazza e boom, boom, stai commettendo un reato, eccetera. Se hai la certezza che sta commettendo un reato, non è che puoi circondare uno semplicemente perché è un maranza di abbigliamento, perché c'ha il cappuccio su, come diceva l'altro giorno Paragone, no? Mi sembra di capire, giusto Matteo?
5: E gli spacciatori che fanno?
0: Ma gli spacciatori ci penserà la polizia, non è che ci sono le ronde contro gli spacciatori.
6: Devi prendere a legnate quelli che vanno a rompere i coglioni alle nostre donne, fuori dai coglioni.
0: Sì,
6: tutti.
0: Ho capito, ma come li riconosci quelli che vanno a rompere i coglioni alle cosiddette vostre donne? Come fai a riconoscerli? Spiegami.
5: Perché hanno la pelle un po' più scura.
0: Ma non è vero, ma quelli che rompono i coglioni alle donne sono anche quelli con la pelle leggermente chiara, non solo scura.
5: Io mi fischio sempre alle donne.
0: Se tu fischi sempre alle donne. Tutto. Scusi, lei alle ultime, alle prossime elezioni, non alle ultime, alle prossime elezioni, chi voterà lei?
2: Vannacci.
0: Chi voterà lei?
5: Vannacci.
0: Lei lei è iscritto al partito di Vannacci?
2: Ma te lo rispondo.
5: Io avevo votato Meloni e adesso voterò Vannacci.
2: Vedi, ma è chiaro, ha votato Meloni perché aveva promesso il blocco navale e ora la nuova illusione.
5: Non c'è niente più adesso di Vannacci.
2: C'è il nazismo, se lei vuole, c'è il fascismo, cioè, più a destra c'è sempre qualcosa, non si preoccupi, perché se Vannacci va al governo poi nasceranno le brigate nere, poi nasceranno tante altre cose, non c'è problema. C'è,
6: ma l'avevano detto anche con la Meloni, adesso entrerà
2: infatti lei che è arrabbiato con la Meloni perché non ha fatto il blocco navale che non si può fare, ora siccome lei è un cretino si fa illudere da Vannacci, vota Vannacci che propone la remigrazione che non si può fare. Lei rimane cretino due volte, era cretino. Sì,
5: non è
2: vero. Non l'ha fatto. L'ha fatto o no? L'ha fatto o no? Scusa. L'ha fatto o no?
0: L'Australia l'ha fatto
2: o no?
5: L'ha fatto o
2: no? No, non è la sinistra, governa la destra. Governa la destra. L'ha fatto o no? L'ha fatto o no?
0: Aspetta là, Matteo.
2: Non l'ha fatto.
0: Aspetta lì. Federico da Torino, fermo là. Federico da Torino, dimmi.
3: Eccomi, ciao Giuse, ciao Lorenzo.
0: Dimmi.
3: Io vi ho anche mandato i video di quello che sta succedendo in questo periodo in barriera di Milano a Torino, perché siccome c'è il Marocco che va avanti nei mondiali, cioè sembra di essere in guerra, questi sparano i fuochi d'artificio ad altezza uomo, stanno in piedi sulla cappotta delle auto e girano per la città, cioè è allucinante questa roba qua. C'è bisogno di dare maggior autorità alle forze dell'ordine, miglior formazione sicuramente.
0: Vabbè,
3: ma
0: che cazzo vuol dire miglior formazione?
3: Non
0: che cazzo è un convegno della polizia questo qua, maggiore formazione
3: polizia,
0: delle forze dell'ordine?
3: Ma
0: che cazzo ti senti al convegno della polizia? Bisogna dare maggiore formazione alle forze dell'ordine.
3: Ma che cazzo sei un sindacalista? Ma manco sanno fare un verbale questi.
0: Vabbè, Riccardo da Genova. Riccardo da Genova.
7: Ciao Giuseppe, buonasera, ciao Davide. Velocemente volevo raccontarvi un attimo appunto da Genova. Io sono profondamente indignato da chi rappresenta la mia città. Da quando la Salis è la sindaca di Genova, scusami Giuseppe, scusami. La sindaca di Genova appunto è diventata una situazione invivibile, insostenibile.
0: Non è che da quando la Salis. Non sai parlare, non sai che cazzo dire. Vincenzo da Salerno, vai, dimmi.
8: Ciao Giuseppe, complimenti per tutto.
0: Complimenti per tutto, giù pure te. Matteo da Padova di nuovo. Complimenti per tutto. Questo
6: hai
0: dice
6: visto,
0: complimenti per tutto.
6: Hai visto cosa hanno detto prima? Una settimana di carta bianca alla polizia, poi vedi come se ne vanno loro. La remigrazione la fanno da soli. Una settimana di carta bianca alla polizia. Dopo vedi che la remigrazione succede da solo.
0: Lui dice bisogna dare una settimana di carta bianca alla polizia.
2: Volevo sentirlo da lui. Volevo
0: una settimana di carta bianca.
2: Quali sono i suoi paletti della carta bianca?
0: Non lo so, carta bianca nel senso che possono manganellare tutto. Possono manganellare tutti quelli che incontrano.
2: Ma rispondi tu? Voglio capire da lui cosa intende lui.
0: Ciao Matteo.

0: ieri per Annalita Briganti, che fra poco sarà qui. È stata una giornata drammatica. Ieri è stata aggredita praticamente, verbalmente, è ovvio, durante il programma del dottor Brindisi, non solo sulla questione dei calciatori che vanno a puttane, ma anche da una prostituta, la mitologica Taylor Bree. Sentite questo scontro, vai.
1: A me tante volte fate un po' sorridere perché mi sembrate un po' tutti cascati dal pero, come se non sappiate quello che succede. Ragazzi, qui c'è la follia del sesso,
2: ma
1: più della droga,
2: vero,
1: più di tutto.
2: Esistono tanti uomini che non hanno bisogno di...

0: scusami, sei molto carina, cara, sei molto carina, sei molto carina, educata, cara, ma tu, il tuo mondo da bambolina purtroppo, cara, non esiste. Tu. Non esiste.
1: Esistono
0: più.
1: Uomini
0: qui
1: per
0: abbiamo
1: bene, cara,
0: la follia del sesso.
2: Taylor, ma tu paghi le tasse?
1: Appunto.
3: Può.
0: Allora, a chi dovrei pagare le tasse?
2: E non lo so.
1: Allo Stato.
0: A chi dovrei pagare le tasse? Io le vado a pagare adesso. Per quale motivo?
4: Stato.
0: C'è una regolamentazione? C'è un qualcuno che mi tutela? Non c'è nessuno. C'è solo qualcuno che vorrebbe i miei soldi guadagnati con la mia persona.
1: E noi non le paghiamo.
0: Con il mio corpo. E allora io che faccio? Esco con un uomo, mi invita a cena, viene a casa mia, mi fa un regalo e io lo devo dividere con lo Stato. Io pago più di 10.000 euro al mese di case.
2: Però ragazzi, Taylor, non vorrei dire, ma giusto, quota parte, okay, lo facciamo
0: perché
2: tutti.
0: Perché devo pagare?
2: Ognuno di
0: tutto
2: noi
0: sola
2: lavora, tra virgolette, paga le tasse. No?
1: Che sfrontatezza, mamma mia.
0: Lei lavora,
2: se tu hai scelto, no, se tu hai scelto quel tipo di lavoro.
0: Lei lavora con l'amore?
1: Che faccia tosta.
2: Ho capito, però Taylor, vuol dire che tu vuoi crearti,
0: perché non è
2: regolamentato.
1: Io penso che agli uomini piacciono e anche alle donne, le donne che non si vendano. Io trovo che sia quella la donna che piace agli uomini.
2: Quale donna, scusa, qual è?
1: La donna che non si vende in nessun modo. E vorrei ricordare che intanto Egitto e Marocco stanno giocando ai mondiali e i
2: ragazzi
1: no.
2: Che però questa storia che noi non siamo ai mondiali per
1: per i pestini e per i palloncini, è così.
2: Riesce difficile da capire.
5: Allora, alla fine di tutto questo ci voleva il tocco del dottor Ruggeri. Il tocco del dottor Ruggeri, naturalmente, il tocco finale del dottor Ruggeri contro le moraliste, contro le moraliste. Sentite il tocco finale contro le moraliste.
3: Ripeto, voi volete risolvere il problema oppure volete fare i giudici della morale per tutta la vita? Perché non è che serva molto a qualcuno. E quanto alla punizione dei clienti, è un po' complicato, lo dico a entrambe, punire i clienti di un servizio che oggi è consentito, anche giuridicamente, non suona molto bene.
5: Alessandro da Torino, vai!
6: Ciao Giuseppe, grandissimo!
5: Dimmi Alessandro.
6: Questa sera abbiamo Africa A contro Africa B ai mondiali.
5: No, la Francia, lui non la considera una squadra europea,
6: no,
5: perché
6: Africa
5: ci sono.
6: Africa A contro Africa B.
7: Vabbè, speriamo, ma i francesi sono orgogliosi della loro squadra, i francesi.
6: Speriamo che la polizia sia molto dura poi eventualmente rispetto a disordini, a rotture di coglioni che i marocchini e gli africani fanno poi mezzo alla strada.
7: Infatti
6: comunque
7: possono
6: Africa
7: pure vincere il mondiale,
6: Africa
7: B.
5: Vabbè, ma questo
6: Africa
5: sono questo quello sei puoi pensare
6: mazzate,
5: quello che ti pare.
7: Immagini razziste,
5: mazzate a chi?
7: Razziste.
5: Ma mazzate a chi?
6: Mazzate a sti africani in mezzo alla strada a festeggiare, ma che
5: ma perché?
6: Cazzo,
5: ma perché non possono festeggiare? Non
6: no,
5: ho capito se vince la squadra,
6: siamo,
5: non ho capito.
6: Siamo in Italia, vadano a casa loro, reimmigrazione.
7: Ma
6: che
7: c'è? Scusa,
6: grande
7: i francesi che sono
6: comando,
7: qua non possono festeggiare, per, scusa.
5: Quando avremo no, Bannaccione al comando col colpo di stato magari, no?
6: Assolutamente, queste cose non potranno più cadere.
5: Vittorio,
6: siamo
5: che dici?
6: Italia,
5: Vittorio,
8: Luciani, io rivoglio le brigate rosse perché mi hanno rotto il cazzo.
5: No, le brigate rosse,
8: rivoglio le brigate rosse, sti fascisti di merda, tocca soltanto prendili a manga nelate sulle gengive,
7: questo
8: hanno rotto il cazzo.
7: Oggettivamente un po' troppo.
8: Ho capito, qua bisogna combatterli, qua bisogna armarsi, Davide, perché qua il fascismo sta tornando, il nazifascismo, questo qua continua a rompere il cazzo, poi con Vannacci, i marocchini, andassero a fare in culo, forse perché vengono, cioè le donne loro hanno paura che se le inchiappettano, perché non lo so che cosa è il loro problema. C'è un problema forse con i marocchini, perché questo qui sarà stato pure un cornuto, è molto probabile.
6: Si festeggia quando gioca la nazionale italiana.
8: No, fratello, un giorno tanto torneremo, le brigate rosse torneranno, mi faremo un culo così.
5: Ma speriamo di no. Assassini maledetti.
8: Assassini maledetti.
5: Giù Vittorio, assassini maledetti. Massimo da Milano. Massimo da Milano. Dimmi Massimo.
9: Parenzo, comunque io veramente non so con che faccia tu riesca a definirti ancora un socialista liberale. I socialisti liberali non appoggiano un governo terrorista che sta mandando avanti una pulizia etnica.
7: Ma dov'è?
9: Come
7: ma
9: chi
7: dov'è?
9: L'ha detto?
5: Fermi tutti.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.000.

0: 950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.
6: La Zanzara.

0: Stanotte mo fatti cinghe madina, e a chi la do sta specie banana? È inutile che mi dici di no, ma da gradisce che una bocazzona bada violenta a già piscia tua briga. Ma che napolitana sì, non ti piace né squallor, mio Dio, sessisti, madonna mia.
1: Ma che cazzo dice la Briganti? Mio figlio, dopo che mi sono separato dalla mamma, quando usciva con me non poteva tornare a casa a 4 anni, 5 anni, 6 anni, se non aveva imparato una strofa degli Squallor. Le ha imparate, conosciute tutte, oggi è un ingegnere aerospaziale. Che cazzo vuole la Briganti? Tra l'altro mio figlio è anche un sinistrorso di altissimo profilo, nonostante sia cresciuto a pane e squallo. Briganti, ma va a cagare.
2: Beh ragazzi, però
3: che classe,
2: ho
3: che
2: capito
3: classe.
2: Questo è
3: dopo
2: uscito fuori
3: lei.
2: Appena abbiamo pronunciato la parola squallor nelle settimane, qualche settimana fa, qualche giorno fa, sono arrivati messaggi in cui c'è gente che fa ascoltare ragazzini di 5, 6, 7, 10 anni in macchina qualche strofa degli squallor, eccetera eccetera. Ne abbiamo sentita anche una, ne abbiamo che fra poco ti faccio risentire. Cioè, tu l'altro giorno hai detto che gli autori, chi canta, che canzoni come quelle degli Squallor andrebbero cassate. Lo vuoi ripetere? Qual è la tesi?
3: Devono sparire.
4: Ma perché?
3: Perché? Ma come? Ma perché? Perché
4: ma
3: incitano alla violenza.
4: Ma sono parte del patrimonio culturale di questo paese.
3: Lasciano
4: come Brunelleschi.
3: Ma è come Brunelleschi.
4: Ma è come Brunelleschi. È come Brunelleschi.
3: Non puoi.
4: È come Caravaggio. È Caravaggio. È Caravaggio. Caravaggio è parte del patrimonio.
3: E comunque le parti intime vanno assolutamente nascoste.
4: Ma è un'opera d'arte, dai. Fa parte della storia politica del
3: per
4: paese,
3: me l'ha cancellata
4: anche
3: dovunque, deve diventare un ricordo forse falso di un periodo buio della storia dell'umanità.
2: Un periodo buio,
3: un periodo buio. Perché chi è cresciuto immerso in questo linguaggio sessista è chiaro che poi da grande tratta le donne come un oggetto.
4: Ma tu
3: sei un'eccezione,
4: questo non è vero, mia cara.
3: La maggior parte tratta le donne come un oggetto. Non tanti, sono
2: cazzo. Posso confessarti una cosa?
3: Sono
2: allora, quando io ho conosciuto Davide tanti anni fa,
3: cantava gli Squallor.
2: Devo dire la verità, era questi gruppi.
4: Asciugamano. Voi non sapete niente.
2: Allora, però,
4: c'è un pezzo della di una strofa, di una nota canzone, che a un certo punto, dopo un amplesso, l'uomo urla: Asciugamano. E noi da ragazzini, quando eravamo, diciamo così, anche attratti dalle sottane al liceo classico di Padova, ogni tanto uscivamo dalla classe urlando: asciugamano, e la professoressa di greco diceva: cosa state dicendo?
2: Niente.
4: E noi: asciugamano.
3: Eravate piccoli.
2: No, però un'altra cosa, David mi faceva vedere sempre i video su YouTube, che adesso credo che siano scomparsi, del bestemmiatore di Verona.
3: Appunto.
2: Eri fissato.
3: Com'è che si chiamava
2: quello là della televisione, quello che è morto? No, dicevi: guarda che figata, guarda questo qua, guarda che lo disturbavano, no? Lo disturbavano e bestemmiava.
4: Durante
2: Mosconi,
4: la diretta,
2: mitico
4: sì.
2: Mosconi, eri
4: Giuseppe
2: fissato con Mosconi. Eri fissato con Mosconi. Dunque, tu hai un'anima trash dentro.
4: No, non credo.
3: Lo fa per sembrare ribelle, ma secondo me va cancellato tutto.
2: Cioè, gli Squallor vanno cancellati.
3: No, devono
2: dalla rete.
3: Rimanere qualcosa che esistita in un periodo in cui non avevamo gli strumenti di oggi. Per dire che sono il
2: adesso
3: male.
2: Ti becchi il cornutone di nuovo. Vai col cornutone, vai col cornutone, vai.

0: assurda questa tesi folle, questa tesi direi talebana, caro Davide, perché questa è una tesi talebana.
1: Sì, un talebana voglio essere.
0: Cioè, ma non ti vergogni, talebani.
1: L'onore, la morale, i valori, mi
0: ma
1: puoi chiamare come vuoi.
0: Alla mia sinistra, diciamo, un erede degnissimo, diciamo, di uno dei protagonisti di quella stagione, perché suo padre è morto quando lui era ancora ragazzino, sostanzialmente. Attilio Pace, figlio di Daniele Pace.
2: Ciao,
0: buonasera.
2: Giuseppe.
0: Che fa rimanere vivo, diciamo, il ricordo di Squallor nella sua vita quotidiana, nel suo, in quello che fa quotidianamente. Allora, vuoi dire subito qualcosa alla dottoressa Briganti? Che, ovviamente sei scandalizzato da questa follia, immagino.
2: Allora,
0: no?
2: Io sono scandalizzato perché settimana scorsa, quando ho sentito dire che gli Squallor sono sessisti e omofobi, ci sono rimasto, nel senso che è una cosa pazzesca.
0: Cioè non esiste secondo te?
2: Ma no, anche perché ti faccio un semplice esempio. La canzone simbolo del Gay Pride, sì, sappiamo tutti, lei lo sa, Narita, qual è? Sì. Raffaella Carrà a farla morire un mito. Sì.
1: Cosa c'entra Raffaella?
0: No.
2: L'ha scritta mio padre quella canzone.
1: Ma non vuol dire che la cosa che fa suo padre per Raffaella Carrà, io non toccherei la signora Carrà.
0: No, ma non lo sta toccando.
2: Infatti sto dicendo che se lei dice
1: di
2: che gli autori degli Squallor, cioè mio papà Daniele Pace, Giancarlo Bigazzi e Totò Savio, che hanno fatto l'80% della discografia italiana dagli anni 60 al 2000, quindi devono essere eliminati. Lei
1: no,
2: sta
1: nella
2: eliminando
1: produzione degli Squallor,
2: lei sta
1: attenzione,
2: eliminando nessuno mi può giudicare, la Luna Bussò, Gloria,
0: no, però, oggettivamente sta dicendo una cosa diversa.
1: Sono
0: lei
1: due
0: dice
1: cose diverse.
0: Non vuole eliminare quello che ha fatto tuo
1: conosco
0: padre o quello che hanno fatto
1: anche Bigazzi,
0: aspetta i suoi colleghi. Lui sta dicendo che gli Squallor secondo lei sono un cattivo esempio, hanno prodotto cose terribili, cose sessiste, che è una follia chiaramente,
1: cose
0: secondo
1: me,
0: e in quella versione lì andrebbero cassati.
2: Allora io faccio la domanda: come mai, se sono così al di fuori, sessisti, omofobi, razzisti, dopo 50 anni ancora siamo qua che ne parliamo e fanno migliaia e migliaia di visualizzazioni, gruppi su, io ho dei gruppi su Facebook, Radio Squallor, eccetera, che fanno migliaia di ascolti, follow.
1: Perché si tira sempre, siamo nella società della remigrazione.
2: Ma noi siamo tutti stupidi, siamo tutti omofobi.
1: Vuole che mi stupisca, siamo nella società in cui vogliamo
0: guarda
1: ammazzare
0: questi testi,
1: persone
0: che sono trash. Te li do.
1: Non me li dare,
0: no,
1: non
0: ti
1: me
0: do
1: li dare.
0: Questi testi.
1: Ma io
0: ti
1: li ho rotolo,
0: no. No, no, no,
1: io
0: te li do.
1: Non li voglio questi
0: sentiamo
1: testi.
0: Sentiamo Berta. Berta che canzone? È stata una delle canzoni.
2: Allora Berta è stata una delle canzoni famosissime. Berta scendi giù che ti spacco il culo. In realtà sembra all'inizio sembra che sia una canzone omofoba perché c'è questo qua che chiama la fidanzata, questa donna viene giù, dice andiamo in tre, chiama la tua amica. In realtà
0: no, omofobo, sessista,
2: in realtà alla fine la donna a cui lui si rivolge si affaccia al balcone e gliene dice giù di cotti di crudi e lo fa sembrare
0: dunque
2: uno zerbino.
0: La rivolta
2: è
0: della
2: il
0: donna
2: contrario.
1: No, io ho un messaggio pericolosissimo.
0: Vai con Berta.
3: Pronto, casa Ambrosetti?
4: Sì.
3: C'è la sua figlia Rosanna?
4: Sì.
3: Beh, la fa scendere giù che le devo dire una cosa a quella troia. Berta, ti amavo. Ma scendi giù che ti spacco il culo, brutta troia.
4: Beh, insomma,
3: voglio vederti qui nelle mie braccia pelose. Fai scendere anche la Rosamund che voglio andare in due stasera.
0: Una ballata straordinaria.
1: Berta
3: non fare la stronza che sto qui aspettando due ore. Ho consumato già due cassette di Little Tony.
0: Sentite questo?

0: Ciao.
1: C'ho un toro nelle mutande, vieni giù.
2: Che scalpita per te.
3: Allora, voglio dire una cosa.
4: Che vergogna.
3: Allora, come fai a giudicare
4: come
3: tutto
4: questo? Come si può usare quella parola con la T, che è una di quelle che detesto
3: di
4: più?
3: No, la parola troia è una parola nobilissima.
4: Mi stupisco di David che possa ascoltare questo repertorio.
3: Ma è una canzone.
4: Quella sai, parola parte fa un schifo. Po' del... Le donne neanche per scherzo si chiamano così. È il toro, ve lo potete tenere.
3: No, però, scusami tanto. Allora, la parola troia...
1: No, io lo ascoltavo perché tra ragazzini ci
4: da
1: faceva
4: bambino.
1: Ridere.
3: Ma questo vuoi attaccare per favore, scusami, Attilo. Vuoi attaccare per Renzo che rinchiude questa roba qui a una questione di ragazzini,
4: certo,
3: una roba che non si...
2: A parte che Parenzo dice sempre che ascoltava i Profilax, quindi...
1: Anche, anche...
3: Vabbè, questo è un altro discorso.
1: Profilax, Live Anal, ascoltavo
4: mamma
1: voi,
4: mia.
1: Ascoltavo il papà, il tuo adorato papà, figurati. Io ho una cultura musicale vasta e reputo, ad esempio, che gli Squallor appartengano, come Brunelleschi, alla cultura italiana.
3: Sì. No, ma ha ragione, ma
2: io sono d'accordo. Che posso dire?
3: Ma nulla, no, io sono d'accordo.
1: Non è che i testi... Dopodiché i testi non sono di André. I testi non sono
3: Ma cosa vuol dire anche questa cosa qua?
4: Non
3: ognuno...
4: è Tiziano Ferro con cui io sono cresciuta,
3: Tiziano
4: non
3: Ferro.
4: È Laura Pausini con cui sono cresciuta.
3: Ma tu, scusami, ma tu veramente vuoi mettere questa roba qui con Tiziano
4: né
3: Ferro?
4: Né Laura né Tiziano né Eros direbbero mai questa parola.
3: Tieni il testo, tieni il testo di Berta. Tieni il testo di Berta.
4: Io non lo voglio il testo di Berta.
3: Ma perché non vai il testo di Berta? Dammi questo.
4: Non voglio il testo di Berta.
3: Allora,
4: perché
3: un'altra...
4: chi chiama le donne con la T non le sopporto.
3: Troia è una parola straordinaria.
4: Non la ripetere questa parola.
3: La
4: smettete di ripetere, David.
3: Un sacco di donne,
1: dipende, dipende dal contesto, ma sai, Vasco Rossi quando canta, scusami però, Vasco quando canta Se n'è andata con il negro, la troia, è una
4: sbagliato.
1: Canzone,
4: è
1: uno stornello famosissimo di una grande canzone del mio amico Vasco.
3: Allora,
1: se n'è andata con colpa d'Alfredo,
3: se n'è andata con il negro. Basta non fare i moralisti, basta non fare i moralisti e poi pentirsene, questo è sicuro. Sentite questa, che è Alba Chiava, Alba Chiava, straordinario. I'm

0: ce l'hai nuova, è quasi profetico per quando le donne si sarebbero rifatte, no?
1: Ma non la si vede neanche pagando con questi metodi.
0: Allora, voglio dire una cosa, tu veramente arriveresti a provvedimenti draconiani?
1: Ma per me dovrebbe essere così, perché non capisco perché una foto di Marina Abramovic, non posso fare una story perché Meta me la censura, e poi dobbiamo trovare in rete tutta questa roba con minorenni che possono entrare in contatto
2: però,
1: con questa produzione.
2: Vai, però queste canzoni sono uscite negli anni 70, quando la censura esisteva, quindi se non ne hanno bloccate negli anni 70.
0: Beh, guarda che
2: mi
0: c'è
2: sembra...
0: più censura adesso dal punto di vista di woke e di altre cazzate.
1: Ma magari.
0: Comunque, ragazzi, viva gli Squallor! Grazie a Daniele Pace, a Nanichette, devo dire.
2: Va benissimo.
0: Sì, scusami, sì, mi sono sbagliato con tuo padre. Fermi tutti!
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma

0: veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Il ritorno di fiamma per i titoli tecnologici ha sostenuto le borse europee, che hanno cercato di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ritrovando la via dei rialzi. A Piazza Affari il FTSE MIB ha così guadagnato l'1,09%, mentre al centro dell'attenzione degli operatori rimangono anche le prospettive di politica monetaria, dopo che i verbali dell'ultimo vertice della Federal Reserve hanno mostrato divisioni tra i governatori sul percorso futuro dei tassi di interesse. Tra le blue chip milanesi si è così distinta ST Microelectronics più 7,15%. Acquisti anche su Diasorin più 4,45% e sulle banche, guidate da Unicredit più 2,58%, che è ormai a un passo dalla conquista della tedesca Commerzbank. Realizzi invece sulle azioni della difesa e sui petroliferi, tra i comparti più premiati negli ultimi giorni. Saipem ha ceduto il 2,97% e Leonardo il 2,21%. Paolo Paronetto da Radio Corpo per Radio 24, Sole 24 Ore.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
2: La Zanzara.
11: Anita, mettiti qua,
12: no,
11: mettiti.
12: Giuseppe,
11: non ti preoccupare,
13: io se vuoi,
12: no, ok?
13: Non
12: voglio essere succube di una parte,
13: ma no,
12: che
13: no, ma io sono, no, ma io, Giuseppe, io sono educata,
12: no,
13: signorina,
12: io
13: sono educata,
12: io la denuncio perché non ho mai offeso una persona
11: e glielo dici,
12: se lui accetta di venire qui a parlare,
13: allora io le chiedo scusa,
12: altrimenti non le chiedo scusami,
13: che devo fare?
12: Non vi fate pubblicità e ve ne state cazzo a casa vostra,
11: ferma,
12: vi venite qui a fare pubblicità.
11: Allora, fermi tutti.
13: Signora, io le chiedo scusa,
11: fermi,
13: non volevo offendere.
11: No, fermi.
12: Non mi tocchi, io la denuncio.
11: Allora, voglio capire.
13: Io ho 9 avvocati e ho 9 milioni di euro in banca. Me la posso succare.
12: Venite qui a fare pubblicità e vi lamentate pure.
13: Allora, chi si viene a fare pubblicità qua? Perché guardi, signora, io non so bisogno di lavorare.
11: Ferma,
13: io con Manello le compro 8 casa che c'ha che ha. Non si toccano.
11: Mettiti le cuffie, per favore.
13: Non si toccano.
11: Voglio raccontare. Mettiti un attimo.
13: No, Giuseppe, io mi sento in imbarazzo. Me ne vorrei andare.
11: Voglio raccontare quello che sta succedendo dietro le quinte. Tra una
13: non me lo fa, allora, io sto devo fare.
12: Lei è una bulla e sta
13: casa. Io non ho mai fatto bullismo.
12: Lei mi ha toccato, ci sono
11: allora,
12: i testimoni.
11: No,
13: io mica l'ho molestata.
12: No. Lei
11: si chiama Alessandra, giusto?
13: Che devo fare?
11: No, mettiti il microfono.
12: Mario, non ho voglia di fare
11: questa
12: cosa.
11: Aspetta un secondo, aspetta, mettiti un attimo le cuffie. Allora, qui abbiamo assistito, fermo.
12: Io non ho voglia.
11: Allora, una delle accompagnatrici di Attilio Pace, non posso anche non dire il nome, solo il nome di battesimo, si è scagliata in maniera, diciamo, tra virgolette, furibonda, in maniera virulenta, con

0: contro Annalita Briganti perché secondo lei sarebbe stato offeso il padre di Attilio Pace, che è un grande protagonista degli Squallor. Qual è il rimprovero che gli fai?
1: Allora, rimprovero che faccio alla signora Brigante.
2: Briganti. Briganti.
1: La dottoressa Briganti.
2: La furia che non sa neanche di cosa.
1: Sinceramente,
2: parla.
1: Forse lei si sente un personaggio, guardi, ma non lo è.
2: Lei mi ha toccato davanti. Comunque, Giuseppe.
1: Io le ho toccato.
0: Ma rispondi.
1: Io le ho toccato.

0: cognome, un ruolo, chi è?
1: Allora, è un'accompagnatrice di Attilio Pace.
2: Potresti dire il nome, non ho problemi.
1: Non ha problemi di nessun tipo.
0: Tu con la
1: scusa, posso ricostruire quello che è successo?
2: Se le cade il filler.
1: Posso ricostruire. Posso ricostruire quello che è successo?
0: Certo,
1: è successo questo.
0: A un certo...
1: Allora, ragazzi, quello
2: piano,
1: che è
2: piano piano parli. Quel... No, le cade il filler.
0: Guardi, lei continua a offendere.
2: Ma che guarda, guardi che io mi voglio fare
0: non
2: il filler.
0: Non so niente chi è. E io non
2: sono
0: mi,
2: la
0: non mi piace
2: Alessandra
0: questo
2: Forte,
0: circo. È volgare, vada via. Non
1: allora,
0: mi piace questo
1: via.
0: Circo.
1: No, un secondo,
0: io ho accettato di fare un incontro con lui, non con lei.
1: Allora, scusi, scusate.
0: Sono serissima.
1: Ho capito, un attimo solo, fermatevi.
0: Lei è entrata come una pazza, non vedeva
2: perché
0: l'ora
2: non
0: di stare qui.
2: Non era manco stata invitata. No, guardi,
0: invitata.
2: Io non ho bisogno
0: si è pure
2: di invitare.
1: Allora, fermatevi, scusa, Alessandra, fermati un secondo. Allora, io ho assistito a tutto.
3: Scusami,
1: è arrivata, scusami, Davide, te lo spiego così puoi capire.
0: Grazie.
1: Mentre io stavo uscendo il dottor Pace, eccetera, che cosa è successo? L'accompagnatrice del dottor Pace è entrata ed era attaccata.
3: Non è una mignotta, è una signora.
1: No, accompagnatrice è inteso nel senso accompagnatrice.
3: Ah, scusami.
1: Non in quel senso.
3: Chiedo scusa.
2: No, ma io sono a favore delle mignotte, Lorenzo.
3: Ma chiedo scusa perché quando bruciai no, le spiego perché ho equivocato. Perché in questa trasmissione
1: sì,
3: il 99%
1: sì.
3: delle ospiti femminili.
1: No, non è vero.
3: Beh, praticamente sì. Quindi ho equivocato quando lui ha detto accompagnatrice. Io ho equivocato. Le chiedo umilmente scusa.
2: No,
3: quindi lei non è un mignottone.
2: No, non sono un mignottone, però voglio dire, nella vita
1: sì,
2: posso
1: non,
2: anche
3: ho
2: diventarlo.
3: Ho capito, no,
2: dire, mica essere mignotta. Mignotta è una cosa volgare.
3: Ma non era questo l'oggetto della conversazione.
1: Però lei ha allargato la questione.
2: La signora Brigante, non so, dice che ci vuole il consenso pure per toccarla. Io mi sono permesso di toccare la spalla,
1: essendo
2: siciliana.
1: Questo.
2: Io le scrivo la liberatoria perché si
1: allora,
2: è sentita forse toccata.
1: Scusi,
2: non lo so.
1: Signora, come ha detto Alessandra?
2: Alessandra.
1: Signora Alessandra, a un certo punto la contestava la signora Brigante dicendo lei non si può permettere di offendere la memoria di Daniele Pace, eccetera.
2: Assolutamente.
1: Che oggettivamente non è stata offesa, però devo dire la verità.
2: No,
1: però secondo lei sì. Però secondo lei sì, si può discutere.
2: Posso dire perché?
1: Sì, certo. Grazie. Ha messo la mano a un certo punto sulla spalla, devo dire, in maniera assolutamente innocente. Tu subito le
0: urlava.
1: Mettiti le cuffie, per favore.
0: Sì, ma io non sono d'accordo su questa cosa, perché c'è un limite anche al circo. Io non sono una scimmietta ammaestrata.
1: No, nessuno è una scimmietta. Sto
0: allora,
1: ricostruendo quello che è successo.
2: Guarda, se vai su, guarda, se vai su, tutto.
0: Non è stata fermata da nessuno di voi.
2: Ma io non l'ho aggredita.
1: Non è un'aggressione.
2: I 9 avvocati che c'ho, che cosa voleva fare?
1: No, perché hai 9 avvocati?
2: Anche 15.
1: Come 9 avvocati? Vuol dire 9 avvocati.
2: Per dire,
0: non vedeva l'ora di venire qui a fare una passeggiata.
2: Ma signora Briganti,
0: io non sono
2: Lorenzo interessata. Lorenzo mi ha detto in maniera scherzosa che posso essere una mignotta, mica mi sono offesa.
0: Io
2: mignottone.
0: Non sono interessata a parlare
2: so
0: con lei.
1: No, però
0: perché
1: scusa.
0: Io non sono interessata
1: allora,
0: a dialogare
1: dire,
0: con persone
1: allora, posso rivelare una cosa?
0: E mi stupisco di chi io sta
1: rivelando.
2: Che le cade il filler.
1: Allora, posso rivelare? Aspetta, fermo un secondo. Posso rivelare? Voglio rivelare una cosa. Posso rivelare il rapporto, diciamo, tra te e Attilio? Lo posso dire?
2: Sì, cioè,
1: sono autorizzato.
2: Sì, una coppia
1: posso,
2: normale.
1: Una coppia, diciamo. Siete stati o siete ancora fidanzati? Dunque, ha voce in capitolo in questa vicenda, perché
2: certo.
1: Conosce tutta la vicenda. Perché
2: no,
1: cosa ti sei incazzata?
2: Mi sono arrabbiata, fortemente arrabbiata,
1: sì.
2: Perché c'è una motivazione specifica, perché rispetto il fatto che la signora Briganti non gli piacciono gli squallor e io alzo le
1: però
2: mani
1: tu dici
2: per cognuno.
1: Cancellare
2: gli squallor vuol dire cancellare la voce di suo padre, perché quando io sono a casa con Attilio e Attilio sente le voci degli squallor, il signor Pace si mette a piangere perché sente la voce di suo padre, come io ho perso mio padre 2
0: ma
2: anni
0: se
2: fa
0: si è, se la
2: anche se diceva
0: aspetta perché
2: pensa,
0: siete venuti? Però Giuseppe, mi fai parlare?
1: Rispondi,
0: pazza, veramente me ne vado.
2: La quarta volta che mi dice pazza, io la denuncio.
0: Beh, sta solamente urlando.
2: Penso a lei, no, perché io sono contro
0: neanche invitata.
2: La mignottona.
0: Cioè, io quello che voglio dire, se vi costa così tanto tormento emotivo, perché siete venuti qui a farvi pubblicità?
2: No, io parlo per me.
1: Però Annalita, scusami, non è successo niente. Ti sta contestando.
2: Io parlo di me, non parlo di Attilio.
1: Sta contestando una cosa. Vieni un attimo a rispondere a quello che ha detto. Ha detto che si è sentito offesa.
2: Non ce la fa con me.
1: Si è sentito offesa.
2: Con me non ce la fa. Questa non ce la fa.
1: Musica. Ragazzi,
2: con me non ce la fa.
1: Ma perché non vuole rispondere?
2: Perché non ce la fa.
1: In che senso non ce la fa? Adesso questo Annalita, vuoi rispondere un attimo a quello che ha detto?
2: Io ti adoro, ma hai detto che sono ignottore.

0: Ma vai col mignottone. Ma questa qua veramente
1: non si può.
0: Ancora là, sì.
1: Allora, è dietro dal vetro. Annalisa, no, rispondi un attimo.
0: Offesa perché ti ho detto che ti cade il filler. Anch'io mi voglio fare le tette, cazzo.
1: Vabbè, calma. Vabbè, ma ho capito, ma che vuol dire? Ma succedono, ci sono le sorprese. Perché sta protestando perché non era prevista questa cosa.
0: Perché questa signora è abituata alla gente che gli cade la testa. E siccome io nella mia vita soffro perché ho perso un padre, e sentire dire che gli squalo dovessero cancellare, lì c'è la voce del papà, del padre di Attilio Pace, mi girano le palle. Perché si deve avere il rispetto, pure se non ti piace Berta, asciugamano, eccetera.
1: Sì, devo dire la verità, però scusami.
2: Ma io dico solo una cosa.
0: Io mi sono seduta qua perché me l'ha detto Giuseppe. Sì,
2: ma io dico una cosa generale. Come mai in questa trasmissione ogni conversazione si trasforma in un insulto, in una rissa, in una minaccia di querela, in un battere a fanculo, in un mignottone? Come mai tutto si trasforma in questo?
1: Allora, però
2: ma
1: scusa,
2: io dico, perché si trasforma tutto?
1: Ho capito.
2: Tutto
1: allora,
2: così?
1: Vuoi venire a contestare Cadiamo questa cosa, Annalisa? Contesta
2: trappola.
1: Quello che ha detto e di là dal
0: bene. Gna fai.
1: Ma ti sta contestando una cosa precisa. È incredibile. Sta contestando una cosa precisa.
0: Ho visto il mio compagno, quello che è messo lì.
1: Ma è compagno o non è compagno?
0: Per dire, posso pure vabbè.
1: Annalisa, vuoi rispondere un attimo?
0: Non lo so, questa è scappata.
1: Calma, vuoi rispondere a questa contestazione? Rispondi a questa contestazione.
0: La signora con il filler è scappata.
1: Allora, rispondi a questa contestazione. La contestazione è che hai offeso il padre di Atti. Ma ho capito, ma lei è parte in causa perché la...
0: Oh, ma che vuoi? Ma vieni qua. Ma non c'hai le palle?
1: Ma vieni, rispondi, contesta. Allora, la pazzi, guarda, io non so che fare. Che devo fare?
0: Giuseppe, sono stata l'unica che l'ha fatta scappare. Non so in quante persone ha questa a 10 anni. Perché forse gli dicono sempre
1: cosa mandiamo. Vuoi venire o non vuoi venire?
0: Io
1: la domanda
0: qua
1: è questa.
0: Per rispetto di Giuseppe Cruciani, che mi ha detto di sedermi, io
1: sì, certo, questo è vero, questo non si è imposta. Io l'ho detto io.
0: No, esatto.
1: Io l'ho detto io, su questo non c'è dubbio.
0: Perché magari gli cade il filler.
1: Mettetemi l'ho toccata. Adesso lascia perdere il filler.
0: Ci ho toccata la spalla.
1: È un'ironia. Fai tante ironie, te, Annalisa, fai tante ironie su. Non può fare l'ironia sul filler.
0: Cioè, Parenzo, che io adoro, mi ha detto mignottone.
1: Dai.
0: E sorriso.
2: No, ma l'ho detto per squallo, modo di dire.
0: Squallo,
2: modo
0: squallo. Io ti adoro.
1: Vai con gli squallo, vai.

0: intanto si stanno scambiando convenevoli, diciamo, convenevoli dietro le quinte, convenevoli dietro le quinte, tra la signora qui presente, che abbiamo capito che si chiama Alessandra Forte, e la signora Briganti, che non vuole entrare. Fermi tutti.
1: Italiani!
2: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quindi
1: lo dica, lo dica a voce alta.
2: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati sulla A10. Nel tratto Genova-Savona, tra Albissola e Arenzano verso Genova, si registrano circa 15 km di coda per un mezzo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia di marcia. Sull'autosole in direzione Milano si registrano disagi per un veicolo in avaria tra Incise e Firenze Sud verso Milano. In direzione Napoli sono segnalate code per lavori tra Valdarno e Arezzo, rallentamenti tra la diramazione Capodichino, ramo A, e la diramazione ramo C. Sulla tangenziale di Napoli, infine, vi segnalo code a causa del traffico intenso verso Pozzuoli tra Secondigliano e Corso Malta per il traffico intenso. Queste le ultime notizie, a più tardi.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.

0: Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama ipertermia oncologica ed è un campo della ricerca e anche della clinica medica che ha come obiettivo affiancare delle terapie antitumorali tradizionali come i farmaci chemioterapici e le radiazioni ionizzanti, però aumentando nell'efficacia a parità di dose. E siccome, insomma, ricordo che sia i chemioterapici sia le radiazioni ionizzanti non scherzano affatto quanto effetti collaterali, si capisce, insomma, perché questa ipertermia oncologica può giocare un ruolo importante nella lotta al cancro. Come dice il nome, questa tecnica consiste nel surriscaldare i tessuti tumorali fino a fargli raggiungere una temperatura tra i 42 e i 45 gradi centigradi, quindi non una temperatura di cottura, ma un febbrone localizzato. Questo per mezzo di microonde che, a differenza delle suddette, no, le radiazioni e i farmaci chemioterapici, sono fondamentalmente innocue, diciamo. Il calore però va tenuto d'occhio, andare oltre certe temperature può essere pericoloso anche per i tessuti sani, e quindi il monitoraggio della temperatura raggiunta da queste aree all'interno del corpo umano è cruciale, è molto difficile ed è il principale ostacolo alla diffusione di questa tecnica, almeno finora, perché c'è un gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino, guidati dal professor Giuseppe Vecchi del Politecnico, che hanno sviluppato in collaborazione anche con la Fondazione Links una soluzione innovativa per risolvere questo problema. Buonasera Giuseppe Vecchi, benvenuto a Smart City.
1: Buonasera.
0: Intanto ricordiamo che diavolo è, non so, un po' come funziona questa ipertermia oncologica.
1: Sì, intanto tutto quello che hai detto è giustissimo, e per ottenere questo febbrone, come diceva giustamente lei, localizzato, si usano delle cose che generano questi campi elettromagnetici, queste microonde, e ci
0: delle
1: sono poi diverse,
0: pratica, no? delle
1: antenne che sono montate intorno alla regione che si vuole trattare, e poi con opportuni potenze, fasi che si danno a queste cose, si cerca di concentrare l'energia elettromagnetica nella regione tumorale, come giustamente diceva, cercando, e questa è una delle difficoltà, di evitare che si vengano surriscaldati anche i tessuti intorno sani,
0: certo,
1: che possono includere anche organi sensibili, certo, che potrebbero portare...
0: Sì, magari per il muscolo non è un grande problema, ma purtroppo spesso i tumori stanno altrove, tipo nel cervello o cose
1: di questo genere. Il midollo spinale, insomma, ci sono una serie di cose per cui...
0: Quindi, tante antenne intorno, ognuna diciamo genera la propria onda elettromagnetica, ma solo dove si sommano tutte al centro, mi faccia semplificare, si raggiungono queste temperature che amplificano gli effetti delle terapie tradizionali. Ecco, finora per monitorare questa temperatura come si è fatto per evitare che si andasse oltre un livello di guardia?
1: Per monitorare la temperatura oggi nella pratica clinica di fatto si usano dei cateteri con misuratori di temperatura che vengono inseriti, quindi diciamo non sono degli aghi, ma è come fossero degli aghi, e questo, al di là dell'ovvio disagio per il paziente, questo fa sì che uno conosca la temperatura in uno o in pochi punti dove uno ha infilato questi
0: cateteri. E a volte poi appunto torniamo al fatto che se quel luogo è anche difficile da raggiungere, pensiamo al cervello,
1: se quel luogo è difficile da raggiungere
0: è ulteriormente complicato. Quindi invece come funziona la vostra soluzione?
1: Allora, la nostra soluzione si basa intanto in parte su una cosa che già si fa nella parte, diciamo così, più sofisticata di questi trattamenti, cioè si parte da un modello del paziente, un modello che permette di simulare che cosa succede quando viene scaldato. Questo modello ha dei parametri non noti, perché non si può ovviamente conoscere.
0: I pazienti sono tutti diversi, no?
1: I pazienti sono tutti diversi.
0: Ma personalizzati.
1: Questo modello poi viene legato con un algoritmo alla misura, una sola o pochissime misure che vengono fatte durante il trattamento, e la connessione tra queste due cose permette di fare una mappa tridimensionale della temperatura in tempo reale durante il trattamento.
0: Quanto questa soluzione potrebbe essere pronta per l'applicazione oppure quanto no?
1: La soluzione è molto pronta all'applicazione. Abbiamo fatto dei test su dei modelli fisici, non solo diciamo così,
0: digitali,
1: informatici, non solo digitali, quindi in realtà è molto vicina alla prova clinica, anche perché di fatto agisce praticamente all'esterno di ciò degli apparati, sostanzialmente è software che connette certe cose, e quindi è molto vicino a ciò che si può effettivamente utilizzare nella clinica. Sì.
0: Senta, ma di quanto questa ipertermia oncologica può permettere in linea di principio, cioè

0: o di ridurre per esempio le dosi di farmaco?
1: In realtà di parecchio, cioè di decine di punti percentuali. Ovviamente la variabilità è estrema, certo, perché dipende da come, credo che sia ovvio. Forse vale la pena di dire che questo diventa particolarmente rilevante nei pazienti in condizioni critiche che, certo, non reggerebbero
0: le dosi di cui ci sarebbe bisogno,
1: o di radio di cui ci sarebbe bisogno, che invece così possono essere trattati.
0: Non posso che augurarle buon lavoro e grazie Giuseppe Vecchi.
1: Grazie, grazie ancora. Arrivederci.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente.
1: C'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente.
0: E il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevo bene, arrivederci.
5: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. Smart Car di Massimo De Donato.
6: Il mercato del noleggio in Italia, la nuova campagna sulla sicurezza stradale, il Festival della Mobilità Sostenibile e compleanni delle case costruttrici. Sono Massimo De Donato e questi sono gli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo con alcuni dati di mercato dell'auto. In Italia il noleggio è diventato una scelta centrale per molti automobilisti. Nei primi sei mesi dell'anno il comparto ha infatti conquistato una quota che supera il 33% sulle immatricolazioni totali, trainato soprattutto dalla forte spinta del breve termine. Il segnale più forte arriva però dal fronte delle alimentazioni. Le auto ibride plug-in, in particolare, continuano a crescere, superando il diesel nel noleggio a breve termine e consolidandosi al terzo posto dopo benzina e diesel nel noleggio a lungo termine. Se il settore del noleggio contribuisce a immettere su strada veicoli sempre più tecnologicamente avanzati, la componente umana resta però il fattore determinante per la sicurezza stradale. Proprio per questo, in vista dei grandi spostamenti estivi, Autostrade per l'Italia, insieme alla Polizia di Stato e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha lanciato in questi giorni la nuova campagna estiva intitolata La sicurezza ci rende tutti campioni, scegliendo come testimonial Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida per promuovere il rispetto delle regole al volante. L'iniziativa, che resterà attiva fino al 23 luglio, segue un lungo impegno formativo che ha già coinvolto circa 34.000 studenti in tutta Italia. L'obiettivo è sempre lo stesso: creare una cultura della guida responsabile basata sulla disciplina, proprio come nello sport. L'educazione alla responsabilità stradale è solo un tassello della più ampia trasformazione dei centri urbani, una tematica che sarà discussa alla quarta edizione di ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile delle Città Intelligenti. L'appuntamento è a Roma il 15 e il 16 settembre per analizzare soluzioni che migliorino la mobilità di persone e merci in Italia, dall'automazione alla forestazione urbana. L'evento esplorerà come la tecnologia possa migliorare la vita e la mobilità quotidiana, promuovendo infrastrutture più accessibili, sicure e interconnesse, grazie anche all'integrazione delle nuove tecnologie. Chiudiamo con un anniversario, quello di Geely, che festeggia i primi 12 mesi dal debutto in Italia con numeri significativi, circa 3.000 contratti e una rete sul territorio che conta già quasi 70 punti vendita e assistenza. Il marchio ha deciso di celebrare questo traguardo nella città scelta per il debutto nazionale, Napoli, con il progetto Rinascimento Urbano, donando una EX5 100% elettrica e una wallbox alla Fondazione Focus per accompagnare le persone più fragili allo ospedale del mare. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55 circa, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità, in onda domenica appunto alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
16: La previdenza non nasce al momento delle pensioni, nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
17: E questo è un passaggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, della presentazione del 25esimo rapporto INPS oggi in Parlamento da parte del presidente dell'INPS, Gabriele Fava. Un rapporto e il suo discorso molto appassionato, molto intenso, molto lucido, in cui appunto ha parlato delle, non solo delle pensioni, ma anche del lavoro, dei salari bassi, cioè più occupazione ma salari più bassi, e poi del costante gender gap, cioè della disparità di trattamento che continua a esserci nel mondo del lavoro, come nel resto negli altri ambiti, tra uomini e donne. Quindi donne pagate meno a parità di qualifica di ruolo, e questo si ripercuote naturalmente poi anche sulla pensione. Ne parleremo nel corso di questa puntata con alcune angolazioni particolari su questo rapporto, e poi ci concentreremo molto sulla politica italiana, perché come sapete ormai da giorni, se non da settimane, è già partita la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2027. Ieri c'è stata la prima iniziativa ufficiale del Campolargo a Napoli, e oggi sono state delle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi che hanno dato, diciamo, particolari prospettive su quello che potrebbe essere il centrodestra e la campagna elettorale del centrodestra, lo schieramento, insomma, nel suo complesso. Per i vostri messaggi, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi a disposizione giorno e notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, che è sempre lo stesso, 349-238-6666. Parleremo anche, tanto per cambiare, sembriamo quasi inglesi, del caldo record, ma è un caldo anomalo che riguarda tutta l'Europa. Partiamo come sempre con la sintesi della giornata. Riparte la guerra in Medio Oriente, altra notte di raid incrociati, traffico Hormuz quasi completamente fermo. Trump sottolinea: non so se vale la pena di fare un accordo. Intanto Netanyahu, primo ministro israeliano, si dice pronto ad attaccare per la terza volta. La politica italiana: Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dagli attacchi della Casa Bianca e non

0: chiude a Vannacci. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra, dice. Intanto Salvini apre alle preferenze. Ascoli Piceno torturò e uccise la moglie in casa, condannato all'ergastolo il 50enne Massimo Malavolta. Il rapporto annuale dell'INPS: dal 1995 l'età della pensione è aumentata di oltre 7 anni, il lavoro da remoto e il bonus asili nido si rivelano efficaci nel sostenere l'occupazione femminile. Clima, il programma Copernicus lo certifica, giugno è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale. Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop rock, tra i suoi grandi successi la hit leggendaria Total Eclipse of the Heart. Mondiali maschili di calcio, questa sera Francia-Marocco. Partiamo quindi dal Medio Oriente. Prima di tutto, Pakistan e Qatar continuano a lavorare per riportare Stati Uniti e Iran al tavolo dei negoziati. Questo dopo l'ultima escalation bellica che potrebbe protrarsi per 1 o 2 giorni, una settimana o addirittura un mese, fino a che l'Iran continuerà a colpire le navi nello stretto di Hormuz, così ha detto un funzionario americano al sito Axios.
1: In una escalation che per ora non vede fine, con accuse incrociate di aver infranto la tregua, ora l'Iran afferma di aver lanciato droni contro Kuwait, Qatar e Bahrain e missili balistici contro una base statunitense in Giordania. Di contro gli Stati Uniti stimano in 170 gli obiettivi colpiti in Iran negli ultimi 2 giorni. Uno dei raid ha interessato la linea ferroviaria per Mashhad, proprio nel giorno in cui in città si seppelliva l'Ayatollah Khamenei. Ancora una volta centinaia di migliaia di persone hanno sfilato sventolando bandiere iraniane, di Hezbollah e quella rossa che chiama la vendetta, scandendo slogan contro gli Stati Uniti, Israele e Trump. E proprio Israele si dichiara pronto ad attaccare nuovamente l'Iran e il presidente degli Stati Uniti afferma che non sa se vale la pena di fare un accordo con Teheran. Risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mettendo in guardia Washington da un nuovo avventurismo militare nella regione, dice. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz intanto è di nuovo fermo, ma secondo il commissario europeo all'economia Dombrovskis, l'economia europea si sta dimostrando resiliente allo shock dell'offerta di petrolio e gas, ma vale la pena chiedersi per quanto. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Intanto nella striscia di Gaza si continua a morire. Negli ultimi 6 giorni 4 minori palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti dalle forze israeliane. Tra le vittime c'è un bambino di 10 anni colpito mentre si trovava in una tenda a Gaza, afferma Save the Children, che chiede ancora una volta un intervento urgente della comunità internazionale. Nei prossimi mesi nuove elezioni nella striscia e in Israele.
2: Si terranno il 28 novembre le elezioni legislative palestinesi, le prime dopo oltre 20 anni, e riguarderanno Striscia di Gaza, Cisgiordania e il popolo palestinese di Gerusalemme, così come scritto nel decreto firmato dal presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Già in aprile c'erano state le elezioni amministrative, ma erano in corso i bombardamenti israeliani e il voto divenne di fatto simbolico. Nella striscia si votò solo nella città di Deir el-Balah, la città enclave di Hamas vide un ottimo posizionamento dell'ANP. L'attesa dunque è alta. I palestinesi della striscia di Gaza, stremati dalla crisi umanitaria dopo 2 decenni di dominio di Hamas e oltre 2 anni di distruzioni causate dall'invasione israeliana, vedono questa tornata elettorale come un'occasione storica per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. Il voto palestinese arriva un mese dopo le elezioni israeliane che si terranno il 26 ottobre e che potrebbero segnare l'avvio di una fase post-Netanyahu. Al centro dell'attenzione anche la Cisgiordania. La Commissione europea ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Tra le misure anche il divieto totale o parziale di importare prodotti provenienti dagli insediamenti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è scontro diplomatico con Mosca dopo la decisione del governo di espellere i 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma. Ne abbiamo parlato con Effetto Note, che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani accusati di spionaggio in favore della Russia. La Federazione Russa minaccia ritorsioni.
3: Avranno 3 giorni di tempo per lasciare l'Italia i 2 addetti militari dell'ambasciata russa espulsi per attività di spionaggio. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore Alexei Paramov per manifestare la ferma protesta per le loro attività illegali, azioni definite un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Il diplomatico non ha risparmiato critiche al nostro governo, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato una risposta adeguata, una minaccia alla alla quale ha subito replicato il ministro degli esteri italiani.
4: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
3: Uno degli addetti militari espulsi, Mikhail Astakov, era il contatto diretto di Gavino Raul Piras, uno dei due 007 finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. Domattina l'ex agente dell'AISI comparirà davanti agli inquirenti per l'interrogatorio di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Dalla parte, parliamo adesso di politica italiana, dalla parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump. Pier Silvio Berlusconi interviene e pare aprire a Vannacci.
5: Una difesa dell'Italia, un occhio al centrodestra. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump. Mi sono sentito offeso, è ingiusto, offeso da italiano. Quindi tutto il mio appoggio alla Premier, dice alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, Pier Silvio Berlusconi sembra aprire. Vannacci è un bravo comunicatore, per la sua propaganda direi di no, ma aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra. Berlusconi assicura anche che Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Sul tavolo sempre la questione della legge elettorale, così dal partito azzurro Antonio Tajani.
6: Non decide né la Meloni, né decido io, né decide Salvini. È un'iniziativa parlamentare e io sono deputato, è vero, ma come il governo non interviene sulla legge elettorale.
5: A sorpresa sulle preferenze, ad aprire è invece Matteo Salvini della Lega.
7: Non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze. Quindi, ma questo non toglie, non aggiunge nulla.
5: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso il rapporto annuale, il 25esimo dell'INPS, che è stato presentato oggi da Gabriele Fava nel suo intervento in Parlamento. Ha detto: l'INPS non è più soltanto l'ente che paga pensioni ed eroga prestazioni socioassistenziali, la principale infrastruttura sociale del paese, l'officina del welfare. E che cosa è emerso? Che l'età della pensione si allunga ancora. Nel 2025 è stata di 2 mesi in più rispetto all'anno precedente, 64 anni e 7 mesi contro 64 anni e 5 mesi del 2024. Per i soli dipendenti privati negli ultimi 30 anni è aumentata di ben 7 anni e 3 mesi, dai 57 anni e 7 mesi del 1995 a 64 anni e 10 mesi. Per le donne va un po' peggio degli uomini, con le prime più spesso costrette a ricorrere alla pensione di vecchiaia e i secondi che si possono permettere di scegliere più frequentemente le anticipate. I dati emergono appunto dal rapporto annuale dell'INPS, che torna a fotografare ancora una volta non solo l'allungamento dell'età lavorativa, ma anche il netto gender gap sia nel mondo del lavoro che della previdenza.
8: Nel 2025 gli occupati hanno raggiunto livelli record con circa 27,2 milioni di lavoratori assicurati. Ma l'aumento delle retribuzioni non ha compensato del tutto gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto e i salari restano fragili. Lo ha detto il presidente dell'INPS Gabriele Fava in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale.
9: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
8: La denatalità è tra le sfide da vincere. L'assegno unico ha raggiunto circa 6 milioni di famiglie.
9: Accanto adesso il bonus neonati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi.
8: Cruciale il ruolo degli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi, come dicevo all'inizio, torneremo anche su questo rapporto con varie angolazioni molto interessanti, rapporto INPS. Ora siamo alla cronaca, le torture e poi il femminicidio. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno il 50enne Massimo Malavolta per il femminicidio della moglie 45enne Emanuela Massicci, avvenuta il 19 dicembre 2024 nella loro abitazione in provincia di Ascoli Piceno. I giudici hanno accolto integralmente l'impianto accusatorio della Procura di Ascoli Piceno, riconoscendo l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza dei reati di maltrattamenti, lesioni e tortura, aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi, dal rapporto coniugale, della aver approfittato della condizione di minorata difesa della vittima. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte, Emanuela fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori, con strumenti da punta e da taglio in varie parti del corpo. Disposte provvisionali di risarcimento di 328.000 euro per il padre della vittima, 312.000 per ciascuno alla madre e ai due bambini. Nessuno mi riporta indietro mia figlia, ha commentato il padre della donna Ludovico. La condanna non lenisce il dolore che proviamo, lei mi aiutava in tutto, purtroppo non c'è più, lui ha fatto del male a lei, ha distrutto anche noi. Soddisfatto del verdetto il procuratore di Ascoli, Umberto Monti, secondo cui la sentenza ha riconosciuto la tortura ed escluso qualsiasi vizio di mente dell'imputato. Per l'avvocata Cristina Perozzi, che ha rappresentato i figli della coppia, i soldi e l'ergastolo non restituiscono Emanuela, ma questa decisione lancia un messaggio chiaro, ha detto: lo Stato c'è, deve fare sempre di più per prevenire crimini come questi. E per continuare con violenza maschile di ordinaria amministrazione, prima il tentato omicidio del compagno di sua figlia, colpito alla gola con una coltellata durante una lite, poi le indagini e la macabra scoperta. Un uomo di Prato, di 68 anni, starebbe tentando di avvelenare la moglie da settimane, forse da mesi. L'uomo è ora in carcere, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, ha intanto disposto la custodia cautelare per il reato di tentato omicidio. E un 27enne algerino è stato arrestato oggi dalla polizia locale di Milano dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni lungo la banchina della metropolitana 3 fermata Duomo direzione Comasina. È successo nel pomeriggio, alcuni testimoni avrebbero sentito l'uomo pronunciare la frase "cosa cazzo guardi, sono musulmano" prima di aggredire la giovane che non conosceva. La ragazza di origini marocchine è stata trasportata in codice giallo all'ospedale policlinico. La procura, nelle indagini degli investigatori della locale, potrà anche valutare eventualmente di contestare la nuova aggravante dell'odio contro una donna o della discriminazione razziale o religiosa. Treni in ritardo e alcune cancellazioni, in modo particolare tra quelli a lunga percorrenza, si sono verificati oggi in Calabria a causa del danneggiamento della linea ferroviaria nel Crotonese e nel Cosentino.
10: Sono incentrate sui danneggiamenti e sul furto di alcuni cavi lungo la rete. Le indagini sul blocco della circolazione ferroviaria in Calabria, che ha provocato ritardi nei collegamenti, treni cancellati e limitazioni sia lungo la linea tirrenica che sulla tratta ferroviaria ionica. Secondo una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, all'origine dei problemi ci sarebbe il furto di cavi in fibra ottica nei pressi di San Lucido, sulla fascia tirrenica del Cosentino, che avrebbe compromesso i sistemi di comunicazione sulla direttrice Battipaglia Paola, rendendo necessaria la sospensione della circolazione su più tratte. Ma le indagini riguardano anche quanto rilevato nel Crotonese, dove sono stati individuati altri due punti con almeno quattro cavi tranciati tra Isola Capo Rizzuto e Cutro. Intanto la Procura della Repubblica di Paola ha aperto un'inchiesta e gli investigatori ipotizzano un tentato furto di rame, ma nessuna pista viene esclusa. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Caldo clima, giugno 2026 passa alla storia per le temperature da primato, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese. È il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Per lo sport, mondiali di calcio maschili, questa sera è molto attesa la sfida alle 22 tra Francia e Marocco.

La sua voce calda e rock ha incantato generazioni di ieri e di oggi, tanto che il suo brano di maggior successo, la balla romantica iconica Total Eclipse of the Heart, ha superato il miliardo di visualizzazioni. È morta all'età di 75 anni Bonnie Tyler, icona gallese del rock e del pop degli anni 80. L'artista è deceduta in Portogallo a Faro, dove possedeva una casa e lì era stata ricoverata a maggio per un intervento chirurgico d'urgenza che non ha purtroppo superato, e anche se le sue condizioni erano precarie, la scomparsa è arrivata in maniera improvvisa, fatto sapere in una nota pubblicata sul sito ufficiale della cantante, la famiglia e il suo staff.

Tyler lascia il marito judoka Robert Sullivan, che ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco di Baviera 1972, ed è cugino di David Jones, padre dell'attrice Catherine Zeta-Jones.

In carriera, Gaynor Hopkins, vero nome di Bonnie Tyler, ha ricevuto 3 nomination ai Grammy e ha rappresentato la Gran Bretagna all'Eurovision Song Contest 2013, classificandosi al 19° posto, ed è stata insignita nel 2023 del membro dell'Ordine dell'Impero Britannico, onorificenza conferita dalla regina Elisabetta II per i suoi servizi alla musica.

0: Con l'addio Bonnie Tyler siamo alla prima pausa pubblicitaria, poi subito insieme con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre, lo sapete, ricchissime di notizie ed aggiornamenti, sempre naturalmente tassativamente in diretta, la sintesi della giornata all'inizio per darvi un quadro più complessivo e esauriente di ciò che è successo di più importante in Italia e all'estero, e poi adesso gli approfondimenti con gli ospiti su alcuni degli argomenti delle notizie in primo piano che voi potete commentare naturalmente sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti al 349 238 6666. Silvia dice musica meravigliosa, certamente è veramente leggendaria, in particolare quella canzone, quella hit di Bonnie Tyler, ma adesso passiamo ad altre cose. E parliamo ampiamente di politica italiana, perché ormai la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 2027 è palesemente partita per entrambi gli schieramenti. Ieri sera il campo largo era in piazza Napoli con Elly Schlein, con il presidente del Movimento 5 Stelle Conte, con i due esponenti di AVS Bonelli e Fratoianni, e Elly Schlein ha detto dal palco: mai più divisi, non dovremo più fare un favore al centrodestra dividendoci. E poi dopo hanno parlato del programma. Per quanto riguarda poi torneremo su questo, per quanto riguarda invece il centrodestra, era partita forse diciamo nel momento più ufficiale la campagna elettorale del centrodestra, quando giorni fa Giorgia Meloni, vi ricordate, suscitando molto clamore e molte polemiche, aveva detto in un'intervista che basta, bisogna rompere il tabù del fatto che non ci possa essere alla presidenza della Repubblica un esponente, una personalità che viene dal centrodestra, anche se in realtà poi tra Gossiga e Einaudi ancora molto prima e altri, insomma, ci sono stati. Oggi però qual è la novità che ha creato ancora un po' più di fragore, possiamo dire così? Intanto saluto la nostra

0: nostra Lina Palmerini, scintillante firma politica del Sole 24 Ore, quirinalista, commentatrice. Cara Lina, rieccoci qua insieme.
1: Ciao Roberta, buonasera.
0: Ciao Lina. Allora, oggi che cosa è successo? Che Pier Silvio Berlusconi, nel presentare i nuovi palinsesti delle reti Mediaset, ha parlato di TV, ma poi dopo, come altre volte, si è intrattenuto con i giornalisti, purtroppo non rilasciando audio in questo senso, perché parla dietro le quinte quando si occupa di politica. E che cosa ha detto? Intanto ha mostrato tutta la sua solidarietà, stima e solidarietà a Giorgia Meloni, anche rispetto agli insulti, agli attacchi che ha ricevuto la Presidente del Consiglio più volte nelle ultime settimane da Trump, perché ha detto: mi sento offeso anch'io proprio come italiano. E poi quando gli è stato chiesto in vista delle elezioni e quindi di quello che potrà essere lo schieramento del centrodestra, se c'è compatibilità tra Vannacci con il programma del centrodestra, ha detto: l'Italia non è nuova a fenomeni, ha detto Pier Silvio Berlusconi, che dal nulla crescono, e lui è un bravo comunicatore. Se dovesse limitarsi all'oggi, alla luce delle cose che dice, forse lo escluderei. Dice: ma la propaganda è propaganda e Vannacci lo sa molto bene, aspettiamo, ha detto Pier Silvio Berlusconi, di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra. Allora, Carolina, questa sembra chiaramente un'apertura che però sembra un po' in contraddizione con con quello che aveva espresso qualche mese fa in un'intervista al Corriere della Sera, e non solo, Marina Berlusconi, quindi la sorella, che aveva intanto giudicato troppo estremiste e incompatibili con la linea di Forza Italia le posizioni di Vannacci, ma ancora prima aveva detto che i suoi valori per quanto riguarda i diritti sono più di centrosinistra che non di centrodestra, per esempio sui diritti civili, sulle coppie omosessuali, sul divorzio, sull'aborto. E quindi che cos'è, un cortocircuito, oppure semplicemente sono due fratelli, sorella e fratello, che hanno delle posizioni diverse, però tutte e due hanno come partito di riferimento e quello che sostengono finanziariamente, come ha fatto il padre per tanti anni, essendo nel leader, Forza Italia. Quindi,
1: guarda, io non li metterei vicino, non metterei vicino Marina e Pier Silvio in questo momento, perché hanno parlato in occasioni diverse su argomenti e domande diverse. Quella di Pier Silvio sinceramente mi è sembrata una risposta molto politica, cioè proprio data, tante volte si è parlato anche di una possibile discesa in campo di Pier Silvio. Beh, devo dire che la sua è stata una risposta molto abile da questo punto di vista, perché perché intanto non ha precluso, non ha chiuso strade, quindi facendo un ragionamento che è benissimo, la propaganda è propaganda, anche Meloni, Salvini, ci ricordiamo quello che dicevano in campagna elettorale, poi al governo si fa un'altra cosa, o anche i programmi atterrano sulle cose più concrete possibili. Quando si governa, insomma, tante volte è stato rimproverato anche a questo centrodestra di non aver attuato il programma. Quindi lui fa un discorso, la propaganda, la novità sono cose che in politica funzionano, un po' come la fiction che lui tratta, no? Una somiglianza in questo, però poi bisogna vedere nel momento in cui si fa l'accordo qual è il punto di caduta. Quindi ha fatto un ragionamento molto molto politico e molto pragmatico. Dov'è che invece io trovo che non sia che non giri tanto? Non gira su questa affermazione che il Vannacci possa essere disciplinato in un programma di centrodestra più su posizioni moderate. Perché? Perché Vannacci sta prendendo consensi esattamente per quello che dice, esattamente per una propaganda spostata sull'estrema destra, certo, ed esattamente perché è coerente, compatibile con un clima che c'è non solo in tutta Europa, no? Sappiamo, abbiamo parlato anche con te tante volte dell'AfD, del partito di estrema destra tedesco. Abbiamo adesso, qualche giorno fa, due giorni fa, abbiamo commentato la candidatura di Marine Le Pen in Francia. Quindi quando Pier Silvio Berlusconi fa il ragionamento vedremo dai programmi, al momento non è compatibile, non è coerente con il centrodestra, ma vedremo nei programmi, Ecco, e in quella scommessa sul programma futuro che io credo poco, penso che a meno di novità, e una potrebbe essere per esempio la sconfitta clamorosa di Trump, ma diciamo al netto di questo si profila una campagna elettorale spostata più su un'agenda di destra, quindi remigrazione, valori tradizionali, sicurezza, tolleranza zero, ecco, quindi è lì che la vedo un po' difficile, però devo dire che la sua risposta non la metterei vicino a quella di Marina, perché è stata una risposta molto politica, non si è precluso strade e soprattutto tu accennavi prima si è detto orgoglioso di essere italiano,
0: offeso da Trump come italiano.
1: Esatto, a Meloni. Ecco, con questa risposta non interferisce sulle scelte di Meloni, cioè non la scavalca, non interferisce, lascia che sia Meloni da capo della coalizione a fare i suoi calcoli elettorali, tanto diciamo è lunga, ne dovremo vedere di puntate, quindi è un'apertura, ma non è un'apertura definitiva e secondo me non dice molto, perché dobbiamo...
0: Dice Francesco, però Lina, tu dici vediamo, c'è molto tempo prima di votare, chissà. Tra i vari ascoltatori e ascoltatrici, un ascoltatore dice: buonasera Roberta, Pier Silvio Berlusconi ha detto, secondo me, o meglio ha fatto capire che il centrodestra senza Vannacci non può vincere, ecco perché è aperto anche a Futuro Nazionale.
1: Beh, questo è quello che si dice da tempo, perché l'abbiamo ripetuto anche qui tante volte con te, la crisi della Lega è conclamata, anche la Lega punto di domanda, cioè bisogna vedere che cosa succederà della Lega di Salvini, se ci sarà questo rilancio che per il momento è stato rinviato. E naturalmente se c'è un alleato che perde consensi e una forza che invece li prende, quella è matematica, si dice che la politica non sia aritmetica, ma invece un po' lo è. E quindi sicuramente c'è anche questo calcolo da parte di Pier Silvio, però il passaggio, ripeto, fondamentale mi pare quello sui programmi, perché effettivamente ci
0: non
1: sono
0: sui programmi
1: cose...
0: televisivi, chiaramente, no? Ma sui programmi politici.
1: Vannacci in effetti è un personaggio che si presta molto, infatti lui ha detto è un comunicatore molto efficace.
0: Sì. E però ha risposto a stretto giro Vannacci, ha detto: quelle di Pier Silvio Berlusconi mi sono sembrate le parole di una persona razionale, soprattutto di una persona che ha specificato di non fare politica, si è staccato da Forza Italia e ha commentato come un cittadino qualsiasi, quindi la cosa mi piace molto. In più, dice sempre Vannacci, ha espresso secondo me delle parole ragionevoli, dicendo: a parte la propaganda vedremo il programma, apprezzo questo modo di porsi in maniera molto pragmatica. E poi è tornato Vannacci a attaccare Forza Italia, dice: in Unione Europea continua a votare con PD e AVS. E poi è stato chiesto quindi a Tajani in giornata, leader di Forza Italia, se in qualche modo teme l'effetto Vannacci. Ha detto: non temiamo l'effetto Vannacci e quello di nessuno. Perché effettivamente, insomma, tu ce lo insegni, Lina Palmerini, Tajani è un moderato, Forza Italia è moderato, è un partito centrista, quindi cosa c'entrerà proprio di centrare del centro, cosa c'entrerà con Vannacci e con i punti principali del suo programma? No, però tu hai detto Pier Silvio Berlusconi intanto non si preclude strade e porte, e per il momento ha risposto così in modo politico. Rimanendo sul centrodestra, sentiamo Tajani, appunto, che ribadisce che, addirittura citando Battiato, siamo il centro di gravità permanente.
2: Pronta ad accogliere chi vuole costruire insieme la grande casa di un centro che sia di equilibrio, un centro di gravità permanente, per dirla con Battiato.
0: In citazioni musicali.
1: Io lo cercava e Tajani l'ha trovato, mi pare, no?
0: Il centro?
1: Almeno dice di averlo trovato.
0: Sì. Va bene. Invece Salvini cambia idea, nel senso che, a proposito della legge elettorale, solo Fratelli d'Italia nel centrodestra sembrava favorevole alle preferenze, infatti sta per presentare un emendamento. Salvini, Forza Italia assolutamente contrario. Invece sentiamo la possibile apertura di Salvini.
3: Non toglie il sonno né a me né a Riccardo Molinari. Non mi appassiona, non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre sia in comune a Milano che a Bruxelles, è stato eletto con le preferenze. Quindi, ma questo non toglie, non aggiunge nulla, lascio ai tecnici affrontare un tema che ha come unico obiettivo che chiunque vinca possa governare per 5 anni.
0: Che dici, Lina? Quindi queste preferenze...
1: Che è una posizione tattica, è una posizione tattica perché la battaglia sulle preferenze la sta facendo Vannacci e quindi anche a destra hanno questo problema. In realtà Salvini non ha problemi con le preferenze, ma secondo me molti dei salviniani problemi ce li hanno, perché come dicono anche tanti analisti e costituzionalisti, questa legge, almeno nella versione attuale, è fatta per chi vota non ce l'ha, perché sono listoni bloccati e quindi sono fatti proprio per partiti e esponenti di partiti che non hanno voti. Quindi io non so, aspetto ancora di vedere cosa succede sulla legge elettorale, perché mi sembrano abbastanza bloccati e a questo punto vedo sempre più difficile la possibilità di fare una nuova legge elettorale, ma insomma vediamo, perché già il 14 si capirà qualcosa, mi pare però che ieri la riunione dei tecnici, quelli che cita Salvini, sia andata male. Non hanno trovato un accordo, quindi è l'ennesimo incontro che non va in porto.
0: Insomma.
1: Esatto.
0: Invece, passando al centrosinistra, dicevo all'inizio che ieri ci sono state le prove tecniche di Campolargo a Napoli, la prima iniziativa ufficiale che lancia la campagna elettorale del centrosinistra, con i leader del PD, Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Conte e poi i portavoce di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Sentiamo che cosa ha detto un po' il succo, la parte centrale più importante del loro messaggio con questa iniziativa di Elly Schlein.
4: Noi possiamo promettere, come diceva Nicola, che saremo uniti. Testardamente unitari siamo non perché ce lo chiede il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete un'alternativa a questo governo. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci e uniti andremo insieme a vincere le prossime elezioni e a cambiare questo paese per renderlo un paese più giusto, un paese migliore, un paese che ti puoi permettere, un paese dove tutte e tutti hanno la stessa opportunità di contribuire al benessere collettivo. Grazie.
0: Lina, allora il messaggio era già nel titolo di questa iniziativa, Al lavoro per cambiare l'Italia. Una bozza di programma c'è, si basa diciamo in particolare sulla Costituzione, poi ci sono le proposte unitarie che sono state fatte in Parlamento: il salario minimo, il congedo paritario tra uomo e donna per i figli, il muro contro la legge elettorale, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio, l'impegno per la sanità pubblica, per l'istruzione e per i diritti. Diciamo che ha un po' contrariato questa iniziativa i centristi, perché per esempio non c'era Renzi, non sono stati invitati, o anche Maggi di Più Europa o il movimento di Onorato, però intanto Elly Schlein ha detto intanto partiamo da qui e poi dopo si possono unire tranquillamente da settembre tutti quelli che condividono il programma. Però una cosa ha destato anche scontento anche all'interno del centrosinistra, dei riformisti del PD in particolare, cioè questa dichiarazione di Conte ieri dal palco.
5: Stanno impoverendo il paese. Pensate che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare, a far guerra.
0: E quindi Giorgio Gori, eurodeputato del PD, ha detto, ma insomma, Conte ha detto stanno costruendo una minaccia russa per convincerci, parole altamente indigeste, come possiamo far finta di niente. Carlo Calenda è stato quello più diciamo forte sui social nel suo attacco, ha detto quanto ancora ritenete di poter tacere su questo scempio del vostro principale alleato, rivolto evidentemente al PD, e l'alleato sarebbe il Movimento 5 Stelle. Conte poco fa ha replicato, ha detto Gori, Giorgio Gori, l'eurodeputato del PD, ha frainteso, io stavo parlando del comandante supremo delle forze armate della NATO, lo ha detto sulla 7 parlando delle critiche appunto alla sua affermazione sulla Russia. Io da subito mi sono schierato con l'Ucraina, ma si è detto che la minaccia russa travalica il conflitto Russia-Ucraina e che dobbiamo per questo riarmarci.

0: insomma, quindi anzi si rafforza. Io però credo che questo dibattito sulla Russia stia diventando in parte anche stucchevole, perché è puramente ideologico. Non vedo ragionamenti concreti sulla difesa europea, non vedo anche ragionamenti concreti su minacce, sulle ragioni vere per cui dobbiamo, ci devono convincere. Perché riarmarsi vuol dire comunque spendere soldi pubblici, quindi bisogna che i politici convincano gli elettori che esiste questa minaccia e che le spese per il riarmo, che naturalmente vengono sottratte ad altri, siano fatte con coscienza, intanto non dando soldi fuori dall'Europa o fuori dall'Italia, e soprattutto con un approccio pragmatico di difesa europea. Tutte cose che non vedo, per la verità. Quindi, secondo me, anche questa discussione sul filo putinismo sta diventando ideologica, per non parlare dei temi che non si affrontano, perché in Europa non si affronta il tema della difesa comune e mi pare che anche non si affronti il tema di un approccio diplomatico alla guerra tra Russia e Ucraina che dura da anni e non c'è ancora un'iniziativa seria, diplomatica. Ecco, per non parlare di tutte queste mancanze, che per me sono gravissime e credo non solo per me, si parla appunto di chi è filo Putin o no. Bisognerebbe tornare sulle questioni
1: che interessano gli italiani, chiaramente. Grazie come sempre Lina Palmerini, buon lavoro sulle 24 ore, un abbraccio.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie, buonasera.
1: Pausa di riflessione, torno ratta come la folgore.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
4: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 10 luglio. Prevale l'anticiclone subtropicale. Tempo prevalentemente soleggiato, al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio invece potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, da prima a ovest e poi a est. Caldo fino a 37 gradi in Toscana, scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
15: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Dopo un'ampia pagina politica passiamo a un argomento molto importante. Parliamo di alcuni aspetti in particolare del rapporto annuale, 25esimo rapporto annuale dell'IMPS.

0: che è stato presentato oggi in Parlamento dal presidente dell'ente di previdenza Gabriele Fava. È un rapporto che dice principalmente, fra le altre cose, per esempio, che si è allungata l'età pensionabile costantemente dal 1995 oltre 7 anni in più, e poi ha anche parlato del gender gap, della disparità di trattamento che è costante e continua tra uomini e donne, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che poi ovviamente per la previdenza. Ma sentiamo un primo passaggio di Gabriele Fava oggi.
1: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
0: E questo è un passaggio appunto di quello che dicevo, è stato un intervento davvero appassionato, molto lucido, molto articolato del presidente dell'INPS oggi. Non solo numeri, cifre, ma cose molto più importanti e articolate. Saluto Maria Rita Testa, docente di demografia ed esperta di welfare all'Università LUISS. Buonasera professoressa Testa e grazie per il collegamento e la disponibilità.
2: Buonasera.
0: Allora, fra le varie cose, dicevo, sicuramente uno dei dati più rilevanti, il fatto che dal 1995, soprattutto per i soli dipendenti privati, si passa a 7 anni, si va 7 anni più tardi rispetto al 1995 in pensione, e poi il fatto che per le donne va un po' peggio degli uomini, perché le prime sono, diciamo, costrette a ricorrere alla pensione di vecchiaia, mentre i secondi si possono permettere di scegliere più frequentemente la pensione anticipata. E poi anche l'attenzione del presidente Fava sul netto gender gap, disparità di trattamento per le donne rispetto agli uomini, sia nel mondo del lavoro che nella previdenza. Dice: nonostante le donne siano la maggioranza dei pensionati italiani, 8,4 milioni contro gli 8 milioni di uomini percepiscono il 44% dei redditi pensionistici, il resto invece gli uomini. E poi c'è quest'altro aspetto interessante sulle madri e quindi sulla natalità, professoressa Testa, in cui dice: va bene l'assegno unico come incentivi economici alle famiglie, che possono favorire un aumento seppur contenuto delle nascite, ma rischiano questi bonus e assegni unici, dicono, di ridurre la partecipazione poi delle donne e delle madri al mercato del lavoro se non accompagnati da interventi complementari. Al contrario, dice, strumenti come il bonus asilo nido si rivelano più efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, con un aumento della probabilità di occupazione per le madri di circa 6 punti percentuali. E sottolinea anche che ci deve essere la condivisione naturalmente del lavoro di cura tra donne e uomini, tra padri e madri. Professoressa Testa.
2: Sì, allora innanzitutto l'allungamento della vita lavorativa è una tendenza che è sicuramente positiva ed è necessaria, perché sappiamo che siamo già entrati nella stagione del declino demografico, la nostra popolazione diminuisce di anno in anno e diminuisce anche la popolazione in età da lavoro, 15-64 anni convenzionalmente. Sappiamo che questo è un trend che riguarderà anche i prossimi decenni, e al 2050 Istat prevede la perdita di ben 7,7 milioni di potenziali lavoratori, e quindi per contrastare questa tendenza al declino della forza lavoro occorre mettere in campo quelle risorse che fino ad oggi sono state sottoutilizzate, e quindi gli anziani, facendoli lavorare un pochino di più, le donne, aiutando la partecipazione al mercato del lavoro, non solo l'ingresso ma anche la permanenza nel mercato del lavoro, e i giovani, facilitandoli nell'inserimento, cercando di offrire loro anche delle prospettive attraenti, non perdendoli, perché sappiamo che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un fenomeno importante di brain drain che ha interessato i nostri giovani.
0: La fuga di cervelli, giovani, insomma.
2: Esatto.
0: E invece, professoressa Testa, proprio su questo su cui puntava il presidente Gabriele Fava, appunto, per le donne, per la natalità, quindi redistribuire in modo equo tra donne e uomini il lavoro di cura, e poi asili nido più che l'assegno unico, smart working.

0: Cosa ne pensa?
1: Sì, sicuramente la combinazione è vincente, perché in tutti quei paesi in cui si è agito sotto diversi, su diversi versanti, gli effetti anche sulla natalità sono stati più evidenti. In particolar modo, credo sia stato sottolineato ampiamente anche nel rapporto dell'INPS, in particolar modo una misura che nell'ambito lavorativo ha una ripercussione particolarmente positiva sulla natalità è lo smart working, perché consente alle donne di riconciliare il compito di cura, della prole con i compiti professionali e allo stesso modo, le infrastrutture per la prima infanzia, per l'infanzia, tutto ciò che agevola la donna nella riconciliazione lavoro-famiglia, perché le donne sono sempre più istruite, sono più spesso sono più istruite degli uomini,
0: Sì.
1: perché abbiamo un 25% di laureati giovani e un 38% di laureate nella fascia d'età giovanile, e a fronte di questo più ampio investimento in istruzione, le donne vogliono poi vedere i frutti di questo investimento anche attraverso una carriera professionale. Quindi oggi non è più vero.
0: Ecco, come diceva appunto anche il presidente oggi dell'INPS, smart working permette, quando i bambini sono piccoli, appena nati, alle donne di continuare a lavorare, di non perdere colpi, di non perdere il posto di lavoro, e anche poi naturalmente per la previdenza, no? Gli
1: Sì,
0: scatti, anche gli aumenti man mano, e quindi la carriera, no?
1: esatto, è importante per la continuità, perché il motivo per cui le donne sono svantaggiate anche
0: La
1: per la
0: previdenza.
1: pensione, esatto, per la previdenza, è che hanno carriere più discontinue, e molto spesso questo è dovuto al fatto che sono ancora le principali responsabili del lavoro di cura dei figli e a volte lasciano il lavoro nelle fasi
0: Costrette,
1: più critiche,
0: più
1: esatto.
0: delicate. Bene, e
1: Esatto.
0: poi importante appunto, adesso non ho tempo di farlo sentire questo passaggio di Gabriele Fava, proprio dove diceva appunto che ci deve essere la distribuzione equa tra padri e madri per la crescita dei figli. Grazie intanto a Maria Rita Testa, docente di demografia ed esperta di welfare all'Università LUISS. Grazie molte.
1: Grazie a voi, buona
0: Buona
1: serata.
0: serata. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta. Buona serata. Sulla 10 Genova 20 miglia tra Celle Ligure e Tarenzano verso Genova si procede in colonnati per circa 7 km per un mezzo pesante in avaria. Nella stessa direzione per il traffico intenso sono segnalate code tra la A26 e Genova Pra. A causa di lavori sono segnalate code sulla 4 Torino-Trieste in direzione Torino, tra Rovato e Palazzolo, sull'Autosole, tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Napoli e sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, tra Chiasso e Como Centro. Per lo stesso motivo si rallenta sulla A14 Adriatica in direzione Taranto, tra Rimini Nord e Rimini Sud. Per oggi è tutto, buona serata.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: certo, arriva il sole, anzi ne abbiamo da parecchio tempo di sole. Il sole è vita e ci rende naturalmente felici, di buon umore, eccetera. Però diciamo che anche il caldo che ha portato questo sole splendente in realtà è stato davvero troppo, è stato anomalo. Abbiamo vissuto almeno due ondate di calore da record ed era nell'aria effettivamente. Avevano detto, vedrete, questo giugno per forza supererà ogni record. Infatti, secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, questo giugno 2026 passa alla storia per temperature da primato, che è praticamente il giugno più caldo per quanto riguarda la storia dell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Coinvolgo Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università degli Studi di Parma. Buonasera, professor Caserini.
1: Buonasera.
0: Professore, adesso siamo praticamente verso la terza ondata di calore che è in corso in diversi paesi.

0: europei, l'Italia, e lo sentiamo, ma anche Francia e Inghilterra. Sono quindi, e perché anche si dice che l'Europa si scalda più velocemente di tutto il resto del mondo? Quali sono le cause, professor Caserini?
1: L'Europa, un po' tutte le terre emerse si scaldano più del mare, che occupa una grande parte della superficie del nostro pianeta, che tende invece a contenere più l'aumento delle temperature, ad assorbire calore, per cui le terre emerse sono in generale più calde. Poi l'Europa è un po' più calda di altre terre emerse, ma ricordiamo comunque che l'Artico si scalda a una velocità anche molto maggiore di quella dell'Europa. Questo è dovuto a motivi circolatori, la circolazione delle masse d'aria, all'anticiclone africano, adesso quindi ci sono spiegazioni un po' complesse per cui questo capita. Sicuramente però è il tutto il Mediterraneo è stato da tempo indicato come un hot spot, quindi un punto caldo, è uno dei punti caldi, non è l'unico del nostro pianeta in cui tendono le temperature ad aumentare un po' più che da altre parti.
0: Professore, ma arrivano vari messaggi, per esempio questo che dice: ciao Roberta, ma a nessuno viene il dubbio che con tutti questi missili che si stanno tirando in aria siano loro i veri responsabili del caldo alla faccia del diesel? Allora diciamo che ben da diverso tempo si sta scaldando, sta cambiando il clima. Possono contribuire anche le guerre, professor Caserini?
1: In termini di emissioni di gas climalteranti, anche gli aerei, anche tutti i mezzi usati per le guerre hanno un contributo, sicuramente non è un contributo determinante. Poi le guerre, poi ci sono tanti altri motivi per cui non andrebbero fatte, ma non solo per le emissioni climalteranti. Sicuramente comunque le emissioni, è certo che la causa principale del cambiamento climatico sono le emissioni di CO2, in particolare il biossido di carbonio legato alla produzione di energia, l'energia elettrica, l'energia termica a livello globale. Poi i trasporti sono importanti, le industrie sono importanti, le guerre con tutti i mezzi militari danno un contributo, ma certo la causa chiara, determinante, ormai da diversi decenni, è quella della produzione di energia. Questa è sicuramente la causa principale del riscaldamento in corso, da cui la necessità di fare la decarbonizzazione del sistema energetico, quindi ridurre e poi annullare l'uso dei combustibili fossili.
0: Però non mi sembra che tra una cosa e l'altra, tra la crisi energetica, tra varie frenate, tra il fatto di essere impreparati, si vada verso quella via della decarbonizzazione, professor Caserini?
1: Ma in realtà i dati dicono che le emissioni stanno crescendo sempre di meno, non siamo ancora riusciti a raggiungere il picco delle emissioni. C'è chi ritiene che forse il 2005 e il 2026 potrebbero essere gli anni del picco delle emissioni, non ci sono ancora i dati sul 2025, ci sono dati sul 2024 che mostrano un incremento molto limitato rispetto al 2023, quindi siamo passati questo decennio a un decennio in cui le emissioni crescono molto meno dei decenni precedenti. Questo è un risultato legato anche alle misure che si stanno mettendo in campo. Certo, si sta facendo troppo poco, non si può dire che non si sta facendo nulla, perché non è vero, i risultati si cominciano a vedere, bisognerebbe cambiare marcia, quindi davanti al problema del cambiamento climatico bisogna raggiungere più velocemente possibile il picco delle emissioni globali e poi scendere, ridurre le emissioni drasticamente nei prossimi decenni.
0: Quindi ci ha dato anche una buona notizia, professor Caserini, ma quindi questo giugno 2006 che passa la storia per le temperature da primato, se si va avanti in modo virtuoso, seppur dice lei con la necessità di accelerare, potrebbero i prossimi giugni, luglio, agosto, i prossimi anni non essere così caldi?
1: No, attenzione, quando si raggiunge il picco delle emissioni comunque le temperature continuano a crescere.
0: Continuano comunque finché non si...
1: Per l'aumento delle temperature bisogna raggiungere il momento in cui si arriva alla neutralità climatica, ossia le emissioni sono talmente ridotte che vengono compensate dagli assorbimenti. Questo, se siamo bravi, potremmo farlo in 25, 30, 35 anni. L'impegno dell'Unione Europea è la neutralità climatica al 2050. Se si riesce a livello globale intorno al 2060... allora si potrebbe cominciare a vedere la riduzione delle temperature.
0: Beh.
1: Adesso quello che possiamo fare è ridurre l'incremento di questo aumento delle temperature, ma per raggiungere il picco delle temperature la strada è ancora molto lunga, purtroppo.
0: Caspita, magari non ci saremo neanche più. Va bene. Grazie professor Stefano Caserini, ricordo docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università degli Studi di Parma. Grazie molte e buona serata.
1: Buonasera.
0: Grazie. E siamo in attesa, per quanto riguarda i mondiali maschili in corso di calcio, delle partite Francia-Marocco. Dario Ronzulli, molto attesa questa partita.
2: Ciao, ciao, ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Attesissima. In primis perché sono due belle squadre, hanno tanto talento, tanti giocatori di qualità, e poi ovviamente per tutti i risvolti, diciamo così, definiamoli politici o sociali, se preferite, per quanto riguarda i tanti marocchini presenti in Francia, ma anche nel nostro paese. Ci sono comunità marocchine sparse ovunque che stasera credo siano in fibrillazione.
0: Che il Marocco è stata una colonia, insomma, quindi della Francia, una sfida particolare questa. Inizia alle 22, vero Dario?
2: Esatto, tra pochissimo, squadre che sono già in campo, quindi tra pochissimo cominceranno a darsi battaglia.
0: Pronostici non li facciamo perché non si usa, no?
2: Assolutamente.
0: Che cosa apprezzi di più per chiudere di una e dell'altra squadra? Vabbè.
2: La Francia sicuramente il modo in cui mette la qualità al servizio del collettivo, e il Marocco il fatto di avere una identità ben precisa, indipendentemente dal tipo di avversaria che ha di fronte, fa sempre il suo calcio.
0: E allora vinca la migliore. Grazie caro Dario Ronzulli, grazie molte.
2: Grazie a te.
0: E buon divertimento a te, i prossimi aggiornamenti a tra poco.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Sono le 22 e un minuto.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Riparte la guerra in Medio Oriente, altra notte di raid incrociati, traffico Hormuz quasi completamente fermo. Trump sottolinea: non so se vale la pena di fare un accordo. Il primo ministro Netanyahu, il ministro israeliano, si dice pronto ad attaccare per la terza volta. La politica italiana: Pier Silvio Berlusconi difende Giorgia Meloni dagli attacchi della Casa Bianca e non chiude a Vannacci. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra, dice. Intanto Salvini apre alle preferenze. Ascoli Piceno: torturò e uccise la moglie in casa, condannato all'ergastolo il cinquantenne Massimo Malavolta. Il rapporto annuale dell'INPS: dal 1995 l'età della pensione è aumentata di oltre 7 anni, il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelano efficaci nel sostenere l'occupazione femminile. Clima: il programma Copernicus lo certifica, giugno è stato il più caldo di sempre per l'Europa occidentale. Addio a Bonnie Tyler per mezzo secolo, voce graffiante della musica pop rock, tra i suoi grandi successi la hit leggendaria Total Eclipse of the Heart. Mondiali maschili di calcio, stasera alle 22 l'attesa sfida tra Francia e Marocco. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre, sia per il vostro ascolto che per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Filippo Oreggi. Domani un altro giorno, ma quel che resta sempre uguale, alle 21 l'appuntamento con Effetto Notte.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo nella seconda parte del programma della relazione annuale dell'INPS, che è stata una relazione diciamo non solo legata al tema, chiaramente è il tema prioritario, dei contributi pensionistici, di quando si va in pensione e anche di come sta andando diciamo tutto il sistema previdenziale, perché il presidente Gabriele Fava, presentando il rapporto annuale dell'INPS il 25esimo alla Camera dei Deputati, ha anche allargato diciamo l'orizzonte del suo intervento, da un lato ai salari e all'occupazione, confermata, devo dire, in maniera quasi speculare, ma poi ne parleremo, la stima dell'OCSE di due giorni fa, quindi occupazione a record al 63%, anche se la Germania al 78%, la Polonia al 73%, la Francia al 69%, la Spagna al 66%, però noi storicamente avevamo quasi 10 punti di scarto sulla media OCSE, qualcosa abbiamo recuperato, quindi è a record, nel senso che non abbiamo mai avuto il 63% di occupati, almeno in chiaro. Ovviamente non si può mai conteggiare l'occupazione illegale in nero, ma dicevo, è a record e ancora distante dalla media europea e dalle principali economie europee con cui ci confrontiamo. Per quello che riguarda la disoccupazione, anch'essa è a record in senso di minimo storico, al 5%, si conferma invece che la retribuzione, o meglio il potere d'acquisto dei salari, è tuttora sotto di un 7,5-7,4% sul 2019, che poi in realtà è il 2020, perché l'inflazione parte nel 21, in pieno Covid l'inflazione non esisteva, ma anche negli anni prima era bassissima. È interessante perché l'INPS fa notare come le retribuzioni in media lorde siano cresciute tra il 2019 e il 2025 di quasi l'11%, 10,8%. Però siccome l'inflazione accumulata è stata del 18,2%, in media tu hai ancora circa il 7% in meno come salario reale. L'OCSE diceva il 6%, ma andava a guardare le retribuzioni orarie. Era interessante, ma poi ne parleremo, perché il 6% non ancora recuperato può sembrare poco. Cioè tu avevi un potere d'acquisto di 100 nel 2020 e adesso ce l'hai di 94. Ma facendo un calcolo significa lavorare 20 giorni in più, o diciamo 20 giorni senza essere pagati, cioè nel senso che è come se tu dovessi, per avere il potere d'acquisto di prima, lavorare 20 giorni in più, oppure come se tu lavorassi 20 giorni senza essere pagato. Perché? Perché appunto rispetto a quello che era il tuo salario reale nel 2020. Questo è molto interessante. L'altro aspetto interessante è quello che riguarda l'elemento demografico, perché io ho visto le agenzie, Fava non ha detto lo smart working porta a fare più figli, non è detto una cosa così diciamo grossa, più figli grazie allo smart working, ha detto una cosa leggermente diversa, ha detto che gli incentivi economici alle famiglie, come l'assegno unico e universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento seppur contenuto delle nascite, ma rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non ci sono interventi complementari, cioè non basta quello. Tradotto, se tutta la spinta per avere più natalità e combattere la denatalità arriva ad un assegno unico universale ed altri bonus, c'è il rischio molto forte che la donna madre decida, in assenza di altri interventi complementari, e quali sono gli altri interventi complementari adesso li dirò, decida di usare questo bonus come un sussidio di fatto e non cercarlo un lavoro, perché non conviene a quel punto. E questo ha un doppio aspetto negativo: da un lato non aumenta la quota, che è ancora molto bassa rispetto alla media europea, delle donne che lavorano soprattutto al sud, e non permette poi a una lavoratrice di versare i contributi, ecco perché se ne occupa anche l'INPS. Aggiungo che è sicuramente meglio da ogni punto di vista avere un lavoro, certo che deve essere retribuito, che diciamo cercare di andare avanti con l'assegno unico. E cosa dice l'INPS? Ci sono degli strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto che si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione
femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli. In particolare, l'accesso al bonus asilo ha determinato un aumento delle probabilità di occupazione per le madri di 6 punti percentuali e il lavoro da remoto riduce fino all'87% la child penalty. Che cosa? È la penalizzazione che subiscono le donne madri all'interno del percorso di carriera perché hanno un figlio e contribuisce anche a aumentare le retribuzioni fino a 1.300 euro in più nell'anno successivo alla nascita. E poi ha detto sì, riscontrano anche effetti positivi sulla fecondità, ma insomma questo è il titolo che molte agenzie hanno scelto, ma era un po' più articolato il ragionamento, quindi va bene dare un assegno, nessuno è contrario a un assegno unico, ci mancherebbe, o il bonus bebè. Il problema è che devi accompagnarlo, deve esserci anche un contesto, ecco perché nel PNRR è così importante, sono così importanti, adesso vedremo il dato definitivo, i nuovi asili nido, perché questo permette, oltre al resto, asili nido e smart working, cioè un lavoro flessibile, ti permette di non perdere carriera, mettiamo la mano, di non perdere retribuzione, di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. E poi appunto anche l'aumento dell'occupazione quando tu sai che ti puoi appoggiare una struttura di asilo o hai un bonus per appoggiarti a una struttura di un asilo nido. Mi sembrano chiaro che poi sullo sfondo resta sempre anche, l'abbiamo detto mille volte, le politiche per la natalità devono avere come base l'idea che nessun governo vada poi a toccarle, al massimo le vada a migliorare, perché tu non fai un figlio sulla base del bonus di un anno. Ma se hai la garanzia che alcune politiche per la famiglia verranno mantenute da qualunque sia il governo, allora riesci a guardarlo in prospettiva. E di questo parleremo. Parleremo anche del famoso tema del prezzo del petrolio e della benzina. Adesso vi darò anche i dati, anzi li do subito, per capire se il problema è la raffinazione. Che abbiamo in parte dismesso, noi abbiamo in questi anni fatto degli errori come europei nel ridurre, me l'ha detto anche il ministro delegato Eleni Descalzi, ridurre gli impianti per esempio di produzione del kerosene, li abbiamo così delocalizzati nell'area del Golfo e adesso abbiamo visto con che conseguenze, e anche nel ridurre la capacità di raffinazione. Il petrolio in questo momento è a $72 al barile, il WTI è a 77 il Brent, è alto, sì, però adesso diciamo fino agli $80 lo vedevamo anche prima dell'attacco all'Iran, quindi cerchiamo di non esagerare. Siamo rispetto al 27 febbraio a un più 6,5 con il Brent e un più 12,8-13 con il WTI. La benzina e il gasolio continuano a essere, avere un incremento doppio, nel senso che la benzina oggi è 1,858 al litro, è a più 11%, più 11,5% rispetto al 27 febbraio, il gasolio 1,946 al litro è a più 13%. E parleremo anche perché da Hormuz oggi non ci sono tensioni, adesso arriva la borsa particolarmente forti, però è chiaro a tutti che quella che era una tregua, un accordo fragile, ormai è fragilissimo. Per essere buoni. Apriremo con una notizia invece positiva, perché sappiamo che l'Italia ha vari record sul fronte del riciclo e oggi ne parleremo, parleremo del 31esimo rapporto Comieco che verrà in realtà diffuso domani sulla raccolta differenziata di carta e cartone, e con dati assolutamente positivi, e ancora una volta il Sud ha compiuto il passo più forte nel recuperare la percentuale. Ci sono, noi raccogliamo ogni anno, l'anno scorso abbiamo raccolto 4 milioni di tonnellate di carta e cartone, 67 kg per abitante, sono 60.000 tonnellate in più sul 2024, e il 60% arriva dal mezzogiorno, che supera il milione di tonnellate raccolte e accorcia la distanza con il centro nord. Il riciclo degli imballaggi cellulosici, quindi con la carta, vola al 93% ed è un record europeo. Dicevo, le 60.000 tonnellate in più, il 60% di queste è stato raccolto al sud, quindi sono circa 36.000 tonnellate, ed ecco perché si riduce il gap con il centro nord, ma è un dato che vediamo ormai da anni ed è un ottimo dato sulla raccolta differenziata. 349-238, o riciclo in questo caso di carta e cartone, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp,
pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, già questa mattina aveva tenuto l'Asia nonostante gli attacchi nella notte, a parte Hong Kong che è chiuso con un meno 0,80, Tokyo è chiuso con un più 1,50%, si è mossa in questa, su questa scia anche l'Europa. Parigi guadagna lo 0,90%, Francoforte lo 0,90 anch'esso, Milano più 1%. C'è stato anche un po' il calo del prezzo del petrolio a dare un po' di ottimismo. Tra l'altro c'è poi la quotazione del produttore sudcoreano di chips SK Hynix a Wall Street. Secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg, ha raccolto una domanda 7 volte superiore all'offerta, dalla quotazione raccoglierà 25 miliardi di dollari, quindi uno dei più grandi debutti negli Stati Uniti, per questo il gruppo è sudcoreano, per una società straniera, secondo solo al debutto da 25 miliardi di dollari di Alibaba. E questo ha influito in maniera positiva anche, cioè tutta questa quotazione, la domanda fortissima su, per parallelismo con ST Microelectronics, che anche se fa semiconduttori, più 7,1%, poi bene di Asorin più 4,5%, Prismian più 2,70%, Unicredit più 2,5%, Cucinelli più 2,40%, un po' di retrazione oggi sul mercato, bene lusso e bancari, Mediobanca più 2%, Monte dei Paschi più 1,90%, Unipol più 1,80%, Intesa più 1,70%, Azimut più 1,20%, come Finecobank, e BPM più 1%. Pronto posto, cede Avio il 3,40%, poi tutto il settore legato a difesa e energia, Saipem meno 3,40%, Leonardo meno 2,50%, Fincantieri meno 2,5%, Inuit meno 2,40%, Eni meno 1,30%, Snam meno 1,1%, euro su dollaro diciamo sempre non ai massimi, l'euro è sempre a quota 1,14. Ho già dato il petrolio, c'è stato oggi un balzo invece più forte del gas. Il gas continua a essere molto in tensione nonostante è più devo dire del petrolio. Il gas è a 50 dollari al megawattora ad Amsterdam, un anno fa era 34, paragono questo periodo quello dell'anno scorso, se vogliamo andare a vedere prima dell'attacco all'Iran era 32, per cui resta una bella differenza, perché insomma, stiamo parlando del 50% in più per quello che riguarda il gas rispetto al 27 febbraio, sì. Qualcuno mi può dire, beh, adesso il gas non è un grosso problema perché non ci si riscalda, attenzione, è vero, ma noi produciamo la maggior parte dell'elettricità con il gas, quindi se tu hai un prezzo più alto te lo becchi in bolletta, perché l'elettricità continui a usarla e c'è tutto il tema dei condizionatori. Il mercato dell'elettricità è a 148, il PUN verrà venduto a 148 domani, un anno fa era a 100, e questo non dico che sia speculare, però lo vedi benissimo che con un gas più alto anche il prezzo cui viene venduta l'elettricità sul mercato unico resta sensibilmente più alto di un anno fa. Se devo andare a guardare, un anno fa era 100, quindi siamo a un 48% in più adesso rispetto a un gas che ad Amsterdam costa esatto, che è specularmente identico, perché un anno fa costava 33,7, adesso costa 50.

E a proposito di elettricità, gas, certificati, sapete che tutta l'industria europea è molto preoccupata dall'impatto dei certificati ETS, anche perché i soldi che vengono pagati per i certificati green non stanno venendo reinvestiti, se ne parlava ieri nel settore marittimo, da dove sarebbero dovuti andare. Allora, le tre associazioni industriali di Italia, Francia e Germania, quindi Confindustria, MEDEF e BDI, hanno lanciato un appello comune alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in vista della prossima revisione del sistema ETS attesa per il 17 luglio. Serve una revisione profonda, chiedono. Tra l'altro sottolineo come tra il 2013 e il 2024 la riduzione delle emissioni è derivata più dalle chiusure delle imprese che dall'impatto del meccanismo sulla decarbonizzazione, e quindi chiedono di rivedere tutto insieme i tecnicismi, di rafforzare il CBAM, il dazio europeo sulle emissioni di CO2 dei prodotti importati, mantenendo quote gratuite e compensazione dei costi ETS finché non ci saranno strumenti alternativi, e poi destinare integralmente i ricavi alla decarbonizzazione.

Dunque, andiamo avanti con sì, qualcuno mi sta scrivendo anche, ma perché non parlate anche di quanto ciucciano, quanto succhiano di elettricità le grandi centrali dell'intelligenza artificiale? Beh, adesso ne abbiamo ancora poche. Ho già chiarito che sui blackout non c'entra niente, perché lì c'entra l'ultimo miglio della rete delle municipalizzate, quelle andranno fornite comunque dalla rete di Terna, però è interessante che sabato prossimo alla Chiarella, in provincia di Pavia, ci saranno delle prime manifestazioni contro la costruzione di un data center in Italia. La Lombardia ha molto investito nei data center, sono le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione che si aggiungono alle 67 già attive, sono numerose, e gli operatori prevedono investimenti per 22 miliardi di euro in Italia. Ora, io dico, un conto è protestare contro l'assenza di norme nell'intelligenza artificiale, il fatto che le norme non le possono dare quelli che ci vanno a guadagnare, il conflitto di interessi spaventoso del presidente americano con i big dell'high tech e tutto quello che abbiamo detto in queste settimane. Altra cosa è dire no ai data center. Personalmente penso che sia una follia, cioè noi abbiamo bisogno di andare avanti, poi vediamo anche di capire come fare a produrre elettricità. Segnalo che Aruba, per esempio, ha acquisito 3 impianti idroelettrici nel torinese, sono già operativi e producono circa 10 gigawattora di energia rinnovabile all'anno, l'equivalente di quanto consumano ogni anno 4.000 famiglie. E in questo modo il gruppo sale a 11 centrali di proprietà e si avvicina ai 60 gigawatt di produzione annua. Comunque torneremo a parlarne, perché il tema resta sullo sfondo. Devo dare ancora qualche notizia in breve che riguarda soprattutto la Germania. Vabbè, ci sono alcune notizie che arrivano dalla Spagna. C'è questa idea che è arrivata a Mark Carney, il premier canadese, addirittura una banca per il riarmo, e ha detto Carney che hanno aderito Albania, Belgio, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Romania, Turchia e Ucraina. Una banca che avrà sede in Canada nasce con l'obiettivo di rafforzare la capacità produttiva dell'industria della difesa dei paesi membri. Ricalca un po' il modello della Banca Mondiale, della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Oggi c'è un Eurogruppo, un vertice dei ministri economico-finanziari. La Spagna ha proposto un vero safe asset europeo, cioè un titolo, un'obbligazione comune che rafforzerebbe il ruolo internazionale dell'euro, ridurrebbe i costi di finanziamento e favorirebbe l'integrazione dei mercati finanziari. Bisogna vedere cosa ne pensa la Germania. Sapete che chi vi parla è da sempre strafavorevole al debito comune europeo, debito non generale, diciamo con un obiettivo. Abbiamo fatto quel Covid, Next Generation EU,

0: è stato fatto in parte con l'energia, è stato fatto con il safe per le spese per la difesa, cioè non il debito che vai a dire vabbè il deficit e i debiti degli italiani li dividiamo tutti, no no, per spese mirate e con un obiettivo preciso. Chiudiamo con la Germania, dove Volkswagen ha annunciato che chiuderà 4 fabbriche nei prossimi anni, o meglio lo scrive il Der Spiegel, e questo fa il paio con l'annuncio di una riduzione di 100.000 dipendenti nei prossimi anni. Nel frattempo la Porsche ha venduto l'anno scorso, nei primi 6 mesi del 2026, scusatemi, 122.000 auto, dici poche o tante, è un calo del 16% che porta le vendite al livello più basso dal 2020, quando però era un po' difficile che qualcuno volesse comprarsi una Porsche, visto che anche in Germania c'era il Covid, c'erano molte limitazioni alla circolazione, quindi è un dato più, è il dato più basso e basta, perché il 2020 se fosse per me lo tirerei fuori anche dalle serie statistiche. Andiamo su meteo, pubblicità, poi c'è una buona notizia che, se ho ben visto, arriva da Piombino, perché c'è stata una manifestazione molto grossa oggi degli operai in Toscana, c'è uno sciopero di tutta l'industria in Toscana, non dico in contemporanea ma quasi. La notizia di poco fa è che è stato raggiunto al Mimit l'intesa con JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. E sono 3 dossier industriali che erano rimasti nell'incertezza. Quello che riguarda Piombino era uno di quelli più grossi, mentre il governo ha convocato per il 28 luglio il tavolo sull'ex Ilva. Il segretario generale della FIOM CGIL Michele Palma dice: il governo vuole vendere la Jindal, ma mancano le garanzie. Per avere futuro l'Italia ha bisogno dell'industria, e anche dell'industria siderurgica. Questo lo ha detto nel giorno dello sciopero dell'industria in Toscana. Migliaia di operai e lavoratori hanno sfilato in piazza a Firenze. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
2: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
3: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
4: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
5: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
1: Io sono Federico Taddia.
2: Io sono Matteo Bussola.
1: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
2: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
14: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.

0: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
1: Focus Economia.

0: Allora, vedo molti messaggi, diciamo, perché continuiamo a produrre così tanti imballaggi. Ha ragione, io ho fatto una volta il cartone della pizza si può mettere nella carta, sì, l'ho appena chiarito. No, ma dico, l'ho detto più volte, che andrebbe anche ridotto l'imballaggio all'inizio. Fatto anni fa un esempio sulla ricotta, 800 strati di plastica per un etto di ricotta, sono d'accordo, però a quel punto almeno riusciamo a riciclare. Lei crede a questi dati? Sì, credo, perché con me è un consorzio serissimo ed è da anni che ci dice che il sud, che partiva da una raccolta bassissima, quasi zero, si sta avvicinando alla media del nord. Perché non dovrei crederci? Parliamo di, in questo caso Comieco fa solo carta e cartone per imballaggio, non parliamo di vetro, lattine e l'altra parte del riciclo. Comunque, Gianni Murano, presidente dell'UNEM, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, lei rappresenta tutte le imprese che fanno raffinazione di prodotti, anche biofuel e quant'altro. Dico bene, giusto? Perché voi lavorate anche in quel settore. Pronto? Sente?
1: Sì, mi sente, io sento benissimo.
0: Sì, se mi abbassate un attimo la base quando parlo con l'ospite, grazie. Allora, niente, non si abbassa sta base, si è bloccata, si è fermata lì. Allora, senta, la domanda è molto semplice. Il Brent ha fatto più 6,5% dal 27 febbraio, oggi è arrivato anche a zero nelle settimane scorse, meno 0,1, meno 0,2 e quant'altro. La benzina continua a essere, a maggior ragione dopo che abbiamo levato i 5 centesimi residui di accise tagliate dal governo. Oggi siamo a un più 11% sul 27 febbraio, il gasolio più 13%. A casa mia, e questo era un dato che avevamo anche quando per giorni il Brent era tornato sotto i livelli del 27 febbraio. Allora, io ho sempre detto che ci vuole un po' di tempo sia in salita che in discesa, ma molti ascoltatori mi hanno detto, certo che il tempo in salita, cioè quando aumenta il petrolio, la benzina si muove velocissima su. Perché è così vischiosa in discesa?
1: Allora, intanto oggi per esempio i prezzi di benzina e gasolio non sono aumentati, nonostante ieri ci sia stato uno spike notevolissimo, ma non sui prezzi del Brent, sulle quotazioni internazionali di benzina e gasolio. Quello che è successo da dopo l'attacco all'Iran, ma si era già visto prima con la crisi russa, è che si è aperta la forchetta tra il prezzo del Brent, cioè il prezzo del petrolio, e il prezzo dei prodotti finiti. Oggi abbiamo che, mentre il Brent rispetto alle quotazioni pre-guerra vale circa 4 centesimi al litro in più, se porto il dollaro a barile in euro, litro e 15 centesimi, il gasolio vale 20 centesimi in più.
0: Quanto, mi scusi?
1: 20 in più.
0: Okay,
1: e la benzina 18 centesimi al litro.
0: Un attimo, abbiamo un po' di problemi di linea, allora, perché su questi dati non posso avere salti di qualità. Allora, lei mi diceva sono 4 centesimi in più in questo momento di euro, quindi al netto del cambio col dollaro, per il petrolio, e quanto costa in più la benzina e quanto costa in più il gasolio? Infatti è caduto. Su questo la domanda era evidentemente troppo delicata, ma sto scherzando, l'abbiamo cercato noi, presidente dell'UNEM, perché io avevo capito un aumento tra 20 centesimi nel prodotto derivato. Molti mi stanno già scrivendo da questo punto di vista, sì, però quando sale non sale con la stessa velocità. Ecco, può ripeterci se la differenza tra il prezzo del petrolio 4 centesimi in più?
1: Il petrolio sostanzialmente, questo è un problema proprio strutturale, soprattutto in Europa. Cioè, e poi gli dico anche il collegamento che c'è con la crisi russa, che diciamo suona un po' controintuitivo. Cioè, il petrolio è aumentato di 4 centesimi al litro, cioè se trasformo i dollari al barile,
0: sì,
1: centesimi al litro, 4 centesimi al litro. Il gasolio nello stesso periodo è aumentato di 23 litro, la benzina di 18 centesimi al litro, che è veramente tantissimo. Cioè, si è aperta la forchetta, quella che gli esperti chiamano il crack. Okay?
0: Sì, mi scusi, io non ho capito una cosa, però ho capito che c'è un prezzo più alto, però perché quando sale, sale rapidamente, cioè dopo 2-3 giorni che vediamo un aumento del prezzo del petrolio lo becchiamo alla pompa, e quando scende è 2 settimane che resta a livelli più alti di dove è sceso il petrolio? Non so se è chiaro.
1: Allora, questo è perché non...
0: Però io così intervista ho difficoltà a farla, lo dico, o troviamo un collegamento decente, o su questa cosa non posso andare avanti così. Continua a saltare, mi scusi Murano, però. Pronto?
1: No, io la sento bene.
0: Ecco, noi meno, adesso vediamo. Prego, mi dica.
1: Ok, allora intanto quello che bisogna vedere non è il prezzo del petrolio, ma le quotazioni internazionali di benzina e gasolio. Quelle sono quelle che si riflettono poi alla pompa. Quello che sta succedendo negli ultimi, diciamo, nell'ultimo anno, ma ancora di più dalla crisi dell'Iran in poi, è che si è aperta una forchetta tra il prezzo del petrolio, che evidentemente è disponibile sul mercato, mm-hmm. e i prezzi dei prodotti finiti, che sono meno disponibili. Perché sono meno disponibili? Perché sono state attaccate le raffinerie del Golfo Persico e sono state attaccate in maniera molto pesante, soprattutto negli ultimi 2 mesi, le raffinerie russe. Che sì, hanno certo. una capacità di raffinazione che è simile alle raffinerie che sono nel Golfo Persico.
0: Sì, lei dice perché noi il petrolio russo non dovremmo comprarlo, dico dovremmo perché ci sono anche le petroliere fantasma, però comunque va sul mercato, dice lei, di altri paesi che non hanno l'embargo e questo contribuisce...
1: Non solo, ma di petrolio ce ne va di più perché le raffinerie sono state colpite, quindi la capacità di produzione del petrolio russo, che è rimasta sostanzialmente la stessa, le raffinerie interne viene messa sul mercato e però, questo tiene basso il prezzo del petrolio.
0: Però, mi scusi, io non ho capito una cosa. Intanto non ho capito perché, se ci fosse un imbuto del genere, perché invece quando c'è da farlo salire sale rapidamente. Però non ho capito una cosa. Noi, per esempio, a Priolo raffiniamo. Allora, un conto è dire quanta parte della Russia, del petrolio russo, può diventare benzina ed essere venduta ai paesi che non hanno embargo con la Russia, questo ho capito. Però cioè, noi una parte la raffiniamo, perché dovremmo avere un problema anche sul fronte russo? Cioè,
1: non è un problema, il problema sono le quotazioni internazionali. Noi vendiamo prodotto, tutte le quotazioni, tutte le transazioni dei prodotti petroliferi vengono sulle quotazioni internazionali di benzina e gasolio. Quindi ogni volta che un fornitore emette una fattura, lo fa in funzione di quella che è la quotazione internazionale. La quotazione internazionale è unica, così come è unico il prezzo del Brent, è unica, poi il prezzo dei prodotti in effetti va per gli Stati Uniti, Singapore, Europa, comunque vabbè, però diciamo che esiste una quotazione di benzina e gasolio e viene fatturata su quelle quotazioni.
0: Quindi, per assurdo, se anche noi avessimo più raffinerie, come è stato detto nel caso del cherosene, non cambierebbe nulla, perché se la quotazione internazionale resta alta, tu raffini anche in Italia, ma poi il prezzo è quello internazionale, ho capito bene?
1: No, ha capito benissimo, ma quello che è successo in Europa, e noi paghiamo di più questa crisi, che abbiamo ridotto la nostra capacità di raffinazione. Infatti, in conto che abbiamo fatto proprio la settimana scorsa, questa crisi è costata all'Europa 10 miliardi di euro in più rispetto alle quotazioni degli stessi prodotti che hanno avuto gli Stati Uniti. Cioè noi abbiamo le quotazioni di benzina e gasolio
0: però,
1: più
0: scusi,
1: alte.
0: Ma gli Stati Uniti non hanno l'autonomia nella raffinazione, raffiniamo noi da Priolo verso gli Stati Uniti. Cioè non capisco, no, se il prezzo è internazionale, allora tutti, così come il prezzo del petrolio internazionale, anche gli americani che sono autonomi, però lo pagano tanto perché il prezzo è internazionale, se anche il prezzo della raffinazione è internazionale, allora non serve avere la raffineria in Italia, se tanto poi deve uscire con un prezzo identico a quello internazionale, è solo un problema di autonomia strategica, ma non di prezzo.
1: Allora, che non sarebbe poco, però il prezzo di benzina e gasolio è internazionale, ma ha una quotazione a differenze tra il prezzo europeo diviso tra Nord Europa e Mediterraneo, il prezzo del Golfo del Messico, per capirci, e il prezzo di Singapore. Queste sono le tre macro aree, più ce n'è una che riguarda Saudi Arabia. Il prezzo europeo è più alto di quello del prezzo degli Stati Uniti.
0: Ma lo era anche prima dell'attacco.

0: Quindi noi in Europa siamo messi bene sulla raffinazione?
1: No, in Europa siamo messi molto male. Siamo
0: però possiamo permetterci di mandare la benzina raffinata negli Stati Uniti?
1: La benzina sì, diesel e jet no, perché diesel e jet siamo terribilmente corti.
0: Ma allora se sulla benzina siamo messi bene, perché non ho visto calare il prezzo della benzina?
1: Perché alla fine cioè, a livello globale c'è un corto di benzina perché mancano le raffinerie del Golfo Persico e le raffinerie russe. E quindi il prodotto che prima veniva raffinato in Russia e quindi usciva come prodotto finito.
0: Sì, però poi costa di più in Europa, cioè però questo incremento è più forte. Vabbè, Morano, io devo dire la verità, io non ci ho capito, nel senso non ho capito a questo punto, perché tutto è partito dal fatto che quando c'è da crescere il prezzo è veloce, quando è da calare è lento. Ho capito che abbiamo un problema di raffinazione, sì, come interesse strategico del paese, ma in realtà non ce l'abbiamo sulla benzina perché possiamo mandarla negli Stati Uniti, ce l'abbiamo sul kerosene e sul gasolio, però comunque se il prezzo si fa a livello internazionale, anche se avessimo più raffinerie, lo pagheremmo sempre tanto, per cui questo ho capito, nel senso, ma ammetto la mia difficoltà a capire perché si mantiene a un più 12, più 13 e si manteneva a un più 12, più 10% rispetto anche a un petrolio che era andato a zero. È l'imbuto, non delle raffinerie, è l'imbuto della mia capacità di comprensione, ma non ci sono arrivato. Grazie comunque, presidente di UNEM, Gianni Murano.
2: Pubblicità. Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Focus Economia.

0: non parlo più del prezzo del petrolio, della raffinazione, della benzina, ho già detto che non ho capito. Invece questa mattina è stato presentato il 25° rapporto annuale dell'INPS, molto interessanti alcuni dati. Parto dalla parte sull'età pensionabile. L'età è aumentata negli ultimi 30 anni di 7 anni, nel 1995 si andava in pensione a 57 anni 7 mesi, adesso a 64 anni 10 mesi, poi nella media è stata nel 2025 64 anni e 7 mesi per la precisione, comunque sono 3 anni in più rispetto anche al 2012. Interessante anche l'aspetto sul lavoro e sui salari, perché il tasso di occupazione a record al 63%, anche se ancora molto sotto quello della Germania al 78%, Polonia al 73%, Francia al 70% e 66% Spagna, la disoccupazione al minimo storico al 5%, però è interessante anche la parte sui salari, che restano una parte critica. E per i lavoratori stabili a tempo pieno la retribuzione è cresciuta tra il 2019 e il 2025 dell'11% lordo, però l'inflazione accumulata è stata del 18,2%, e quindi hai una differenza di quasi di oltre 7 punti percentuali di potere d'acquisto in meno. Il netto sale solo nella fascia mediana del 19%, quindi recupera tutta l'inflazione grazie a alcuni tagli del cuneo. Allora, interessante, lo dico al nostro ospite, perché era uscito pochi giorni fa il rapporto dell'OCSE anche su salari oltre che occupazione, grazie ad Andrea Garnero, economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE. E Garnero, è interessante il fatto che sia l'INPS che il vostro rapporto danno dati sostanzialmente speculari, a parte i salari mediani, voi dite il 6%, l'INPS dice 7,4% di minor potere d'acquisto.
1: Allora sì, è interessante.

0: che le analisi convergano è rassicurante, i dati non sono gli stessi perché l'INPS usa i dati, le ricche fonti di dati interne legate ai contributi che vengono pagati, noi usiamo dati di indagine prodotti dall'Istat, da Eurostat, però giustamente convergono nella lettura di salari che non tengono il passo dell'inflazione al lordo. Noi guardiamo poi i salari orari, quindi lei giustamente raccontava le storie molto diverse che ci sono tra chi lavora a tempo pieno, chi lavora invece solo in maniera discontinua, a tempo parziale o solo qualche settimana all'anno. Noi guardiamo ancora a un livello più basso che sono appunto i salari orari, l'unità di lavoro, quanto una persona guadagna per ora lavorata, e vediamo che c'è ancora un 6%, un 6,1% di gap da recuperare rispetto all'inizio dell'inflazione, che può sembrare un numero non enorme, ma poi tradotto in giornate di lavoro vuol dire che su un anno sono come lavorare 20 giorni gratis rispetto al 2021, rispetto a quello che poi si può comprare materialmente. Quindi un gap significativo e soprattutto che è abbastanza unico rispetto alle altre grandi economie OCSE che hanno recuperato in larga parte o dove il gap è decisamente inferiore dell'1 o del 2%.
1: Senta, lei citava il confronto con gli altri paesi, però io non ho ancora capito, è vero, l'abbiamo detto, la Spagna rispetto al 2019 è sotto ancora di un 2%, la Francia dell'1%, ma come mai da noi il recupero è stato così lento? Perché anche in Italia c'è stato tra 2019 e 2025 un quasi più 11%, ci dice l'INPS, più 10,8% lordo. L'inflazione ha fatto 18,2% e quindi per la maggior parte dei salari siamo ancora sotto di un 7%. Voi lo calcolate come retribuzione oraria intorno al 6%. Io vorrei capire come mai il gap resta, secondo quello che voi avete compreso, resta così alto in Italia, cioè perché l'inflazione ha colpito dovunque, quindi non è un problema di inflazione accumulata più alta da noi che in altri paesi, quindi?
0: No, esattamente, l'inflazione è stata simile o addirittura inferiore in Italia rispetto a quella di altri paesi europei. Il tema è soprattutto nel brevissimo periodo, diciamo, del periodo dell'inflazione, è quello della reattività, o meglio della poca reattività del sistema di contrattazione, che in Italia è il pilastro su cui si fonda la politica salariale, che già di norma ha una natura un po' lenta, nel senso che i contratti collettivi vengono rinnovati ogni 3 anni di norma, per come previsto. Poi sappiamo, ne abbiamo discusso tante volte, che in realtà poi i ritardi sono ben più significativi e quindi vengono rinnovati con una media spesso di ritardo di molti mesi se non anni, e quando poi vengono rinnovati a fronte di una debolezza economica diffusa, il livello salariale che viene rinegoziato non è sufficiente a compensare l'inflazione accumulata nel periodo.
1: Potrebbe però esserci anche un'altra spiegazione, perché adesso questo è sicuramente il tema di quando tu hai una botta di inflazione. Guardate, l'inflazione non l'abbiamo avuta per decenni, ce l'eravamo dimenticata completamente, quindi anche prima i contratti venivano, lo dico a chi scrive, rinnovati con lentezza. Il problema che non avevi un'inflazione che ti mangiava il potere d'acquisto nel frattempo. Quando noi abbiamo beccato tra il 2019, che poi in realtà è il 2021, perché 19-20 l'inflazione è rimasta a zero col Covid, hai beccato 18 punti percentuali di inflazione sostanzialmente in 4 anni. Allora lì la lentezza del rinnovo salariale pesa, mentre quando tu avevi l'inflazione praticamente a zero, per carità, non fa mai piacere a nessuno avere il rinnovo del contratto nazionale che tarda, però avevi un danno molto più basso, diciamo così, e questa è la spiegazione che lei ci ha fornito. Dicevo, ci potrebbe essere anche un'altra spiegazione, cioè che vada ad aggiungersi, visto che abbiamo record di occupati e record della disoccupazione ai minimi storici, che magari i nuovi posti di lavoro che abbiamo creato siano posti non di grandissima qualità sul fronte della retribuzione.
0: Allora, sì e no, nel senso che i dati che noi abbiamo in realtà controllano per questo effetto di composizione eventuale, ecco. Quindi tecnicamente questo elemento è al massimo estremamente attenuato, ma poi anche in realtà guardando la composizione della forza lavoro non è così vero che la crescita occupazionale è stata concentrata solo in settori a basso valore aggiunto. Questo il problema c'è ed esiste, ma è un problema strutturale che spiega la questione salariale degli scorsi 30 anni, che appunto essersi specializzati di fatto in settori a basso valore aggiunto, in cui i contratti sono spesso discontinui, in cui i salari sono più bassi o part-time.
1: Ci sono due aspetti che vorrei toccare ancora dell'intervento del presidente dell'INPS. Uno riguarda i flussi migratori, guarda, te l'ho detto in tutti i modi possibili. Ho detto che chiaramente il tema della sicurezza è un tema che non può essere, che sarà fondamentale assieme a quello del potere d'acquisto per la prossima campagna politica. La sicurezza non vuol dire solo gestione degli extracomunitari, dei flussi di migranti, vuol dire anche gestione dei flussi migratori, e sbaglia chiunque si mette la testa sotto la sabbia, perché lì c'è un problema. Fava ricorda però che la cosa va guardata in maniera molto molto, diciamo, laica e oggettiva. Bisogna orientare i flussi ai fabbisogni del sistema. È straniero un lavoratore su sette.
2: Secondo i dati contenuti nel rapporto, tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%, e oggi un lavoratore dipendente su sette è straniero. Si tratta di un dato che va letto con serietà, al di fuori di contrapposizioni ideologiche. Esso evidenzia come una quota crescente della capacità produttiva e della base contributiva del Paese dipenda anche dalla capacità di governare i flussi migratori, orientandoli verso i fabbisogni del sistema produttivo e accompagnandoli con percorsi di formazione, legalità, integrazione e lavoro regolare. L'integrazione, per essere autentica e sostenibile, deve fondarsi sul rispetto delle regole, della Costituzione e dei valori culturali e civili del nostro Paese. Non come chiusura identitaria, ma come patto di convivenza, responsabilità e appartenenza. Solo così il contributo dei lavoratori stranieri può trasformarsi in partecipazione piena alla vita economica e sociale, riducendo l'irregolarità, rafforzando le tutele, preservando la concorrenza leale e sostenendo gli equilibri contributivi.
1: Ma io devo dire che c'è poco da aggiungere personalmente a questa analisi. Ha parlato di patto di convivenza, Fava. L'integrazione arriva dal lavoro regolare, dal punto di vista di quello che noi offriamo ai lavoratori stranieri, ma dal punto di vista di quello che è l'obbligo del lavoratore straniero, anche dal rispetto delle leggi, della Costituzione e dei valori fondanti di una certa società. Ok? Quindi no, niente buonismo se tu non vuoi aderire ai valori oltre che alle leggi e alle regole di questo paese, e qui non è un tema di vannacci non vannacci, prima che qualcuno me lo scriva, niente buonismo. Allo stesso modo ricordiamoci che abbiamo bisogno di manodopera il più possibile qualificata che arrivi dall'estero, e mi piace molto la frase patto di convivenza, perché responsabilizza tutti e due, il datore di lavoro, che è chiaro che l'integrazione se ti tengo in nero e sfruttamento non c'è, non esiste, e allo stesso tempo anche lo straniero che viene a vivere in questo paese è pregato di rispettare norme, valori, costituzione, leggi di questa cultura, come faremmo noi se andassimo nel suo paese d'origine. Questo mi sembra un po' contestabile. Guardate, lo dico a chi scrive, è l'esatto opposto degli sbarchi dei clandestini e degli scafisti. L'idea di regolare i flussi in base ai fabbisogni del sistema è l'esatto opposto degli scafisti e degli sbarchi. L'ultimo aspetto che vorrei affrontare invece con Garnero riguarda un'altra cosa molto interessante sulle politiche. Per spesso parliamo di politiche per combattere la denatalità, per politiche, diciamo, per la natalità. Ecco, l'INPS dice: attenzione, gli incentivi economici alle famiglie, come l'assegno unico e universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite, ma rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non accompagnati da interventi complementari. Meglio utilizzare strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, che si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alle cure dei figli. Il bonus asilo nido ha determinato un aumento delle probabilità di occupazione per le madri di circa 6 punti percentuali. Il lavoro da remoto, lo smart working, si conferma uno strumento efficace per ridurre fino all'87% la child penalty, ossia la penalizzazione della carriera derivante dall'avere un figlio, e per aumentare le retribuzioni. Ecco, questo è interessante perché noi abbiamo sempre detto, guardate che, allora è vero che in Francia, che è il modello per tutti, ma anche in Germania c'è un accompagnamento di welfare, appunto ci sono bonus, diciamo, per gli acquisti, per la babysitter, gli asili e quant'altro, però l'INPS Garnero sembra dire, guardate che se andiamo a dare un assegno unico, questo può spingere, soprattutto con un mercato del lavoro, se ti offrono 6 euro all'ora, può spingere le donne madri a dire, vabbè, ma a questo punto uso il bonus e lascio stare il lavoro, almeno ho risparmi di altro genere. Cioè meglio strumenti di welfare che abilitino la possibilità di lavorare della donna, che non gli dia un assegno. Garnero.
0: Allora, io non ho visto l'analisi dell'INPS, che però fa un lavoro molto prezioso con i propri dati, e quindi sicuramente solleva un punto degno di nota. Di sicuro quello che posso dire è che serve anche una certa continuità comunque nelle politiche, perché le decisioni di mettere su una famiglia non si basano su quello che viene scritto nell'ultima legge finanziaria, pensando poi che appunto venga cambiato in quella successiva, e quindi c'è una dimensione di continuità che è necessario dare, di prospettiva, di investimenti di lungo periodo. Sapendo però appunto che l'occupazione femminile resta assolutamente la priorità, lei, abbiamo cominciato la conversazione ricordando i buoni numeri del mercato del lavoro, restano dei buoni numeri nel senso del miglioramento che abbiamo osservato, ma restano molto lontani dalle medie europee. In media nazionale il 62% di occupati, ma se poi andiamo a guardare in particolare il lavoro femminile, non parliamo del lavoro femminile poi al sud, vediamo degli scarti incredibili rispetto alla media nazionale, alle migliori regioni del paese o agli altri paesi europei, che è necessario recuperare, perché prima sentivo anche che parlava di immigrati e della necessità di mobilitare le forze di lavoro. Beh, noi l'anno scorso abbiamo detto che, stante così le cose, l'Italia perderà un terzo delle persone in età da lavoro di qui al 2060, un terzo di persone in meno in età da lavoro, arriveremo quasi ad avere una persona dipendente in famiglia rispetto a uno che lavora in età da lavoro, quindi c'è una persona che può contribuire, creare reddito, e una persona, in molti casi anziana, in alcuni casi dei bambini, dipendenti. Questo economicamente diventa molto duro da sostenere. Sì. Beh, lei parlava della questione di immigrazione, un altro margine importante è proprio quello del lavoro femminile,
1: avere maggior donne che lavorano. Ecco,
0: è un
1: poi
0: pozzo da cui l'Italia, certo, può ancora, a differenza di altri paesi, è un pozzo a cui l'Italia può ancora attingere. Però i progressi sono purtroppo ancora molto limitati.
1: Vabbè, ma lì si parla anche di infrastrutture, quando diciamo il PNRR e gli asili nido, questo è perché è chiaro che se una donna non va a lavorare perché ha dei costi altissimi, non solo c'è un danno per l'economia del paese, ma c'è un danno anche di carattere contributivo, mentre una donna che lavora perché ha la possibilità di avere alcune agevolazioni di welfare, dei bonus sulla spesa e soprattutto delle strutture di contesto, contribuisce oltre che al PIL anche ai contributi e alla sua anche dignità, perché è sempre meglio un lavoro che non ricevere un assegno in generale. Grazie ad Andrea Garnero, economista presso il Dipartimento Lavori e Affari Sociali dell'OCSE. È veramente tutto per questa puntata, noi ci sentiamo domani, torna la poco invidiabile classifica dalle 17 in poi.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Sono le 23.
4: GR24, il sole 24 ore.

0: Traffico di Hormuz di nuovo a zero dopo due giorni di ripresa del conflitto, giallo su nuove bombe questa sera. Incendio del deposito Bartolini a Milano, si indaga per azione dolosa. Mondiali di calcio, quarti di finale, Francia-Marocco 0-0 dopo il primo tempo, Mbappé sbaglia un rigore. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il traffico di navi commerciali nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo le due notti scorse di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Gli Stati Uniti hanno colpito oltre 100 obiettivi militari in Iran come ritorsione agli attacchi iraniani alle navi che non seguivano la rotta indicata. Teheran ha risposto prendendo nuovamente di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. I media iraniani riferiscono di nuove esplosioni questa sera in diverse città. Fonti degli Stati Uniti negano, da noi nessun nuovo attacco. Intanto il New York Times rivela Iran e Oman continuano a lavorare a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa, ritenuti responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la replica di Mosca, risponderemo, il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette, non di azioni di tutela della sicurezza russa. La nostra è una scelta basata su fatti, allora è una scelta politica, liberi di farle.
0: Secondo un'analisi pubblicata sul Financial Times, tra il 20 e il 40% della capacità di raffinazione della Russia è stata messa fuori uso dai droni ucraini. La stessa analisi stima che circa 50 milioni di russi, il 35% della popolazione, sta subendo effetti dalla scarsità di carburante. Nei primi sei mesi del 2026 la Russia ha aumentato di 20 volte le proprie importazioni di benzina dalla Bielorussia rispetto allo stesso periodo lo scorso anno. La Procura di Milano indaga per incendio doloso in merito al maxirogo divampato nel tardo pomeriggio di ieri nel deposito Bartolini in via Don Minzoni alla Bovisa, Milano. L'incendio sarebbe partito da un pacco all'interno di un tir, dove erano in fase di caricamento altri pacchi, in totale 500 diretti a Torino. Bruno Tabacci, eletto alla Camera nel 2022 per impegno civico e aderente come indipendente al gruppo PD, lascia il gruppo del Partito Democratico e aderisce al Misto. «Ho condiviso e continuerò a condividere molte battaglie del PD», scrive nella lettera di dimissioni, «ma oggi considero indispensabile contribuire alla costruzione di uno spazio politico diverso. La destra, aggiunge, non si batte restringendo il campo ma allargandolo». Ora i mondiali di calcio, sta per iniziare il secondo tempo del primo quarto di finale, Francia-Marocco, il primo tempo è finito 0-0, ci aggiorna in diretta Dario Ronzulli.
2: Buonasera, punteggio ancora bloccato dunque, ma la Francia ha avuto una enorme palla gol al 27esimo calcio di rigore per il fallo di Masroi su Mbappé. Dal dischetto va lo stesso Mbappé, che però tira malissimo e permette al portiere marocchino Bono di intercettare il pallone. È l'occasione più nitida che ha avuto la Francia, che ha colpito anche una traversa sul finire del primo tempo.

0: colpo con un gran sinistro da lontano di Digne, ex terzino della Roma, una Francia che sta attaccando, ma una Francia che sta trovando anche pochi spazi per una difesa del Marocco molto attenta a coprire ogni tipo di spazio, anche se poi il Marocco è un po' timido, palla al piede, di fatto occasioni verso la porta di Maignan non è ancora create. Punteggio dunque 0-0 al termine del primo tempo, staremo a vedere se nell'intervallo i due allenatori sceglieranno altri giocatori dalla panchina per provare a variare il copione del match. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Dario Ronzulli che ci aggiornerà sui mondiali e su questa partita anche nelle prossime edizioni. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Con l'ondata di caldo che sta interessando il paese aumentano i rischi per la salute legati alle alte temperature, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche. Colpo di calore, disidratazione, affaticamento cardiovascolare sono tra i pericoli più comuni, ma spesso i primi segnali vengono sottovalutati. Ne parliamo oggi col professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi e grazie sempre per il vostro invito.
1: Quali sono, professor Borghi, sintomi apparentemente banali che in realtà non vanno mai ignorati con questo caldo?
2: I sintomi possono essere sintomi confusi con altre patologie, per questo non devono essere sottovalutati. La cefalea, ad esempio, è una delle manifestazioni più tipiche dei gravi colpi di calore, ma anche la sudorazione eccessiva, la stanchezza, il senso di confusione, qualche disturbo anche dal punto di vista alimentare, sono tutti elementi che suggeriscono che il nostro organismo sta subendo in maniera eccessiva la temperatura e non riesce a compensare con i mezzi dei quali dispone. Per quello che riguarda rivolgersi al medico, naturalmente, innanzitutto credo che sia necessario dare un significato a questi sintomi, intervenire con la soluzione più semplice, che è quella dell'idratazione, ma se anche dopo aver bevuto in maniera abbondante ancora questi sintomi persistono o addirittura peggiorano, soprattutto la cefalea, il senso di confusione mentale ed eventualmente la difficoltà di respiro, è assolutamente determinante rivolgersi al pronto soccorso, perché la situazione potrebbe richiedere un intervento più motivato.
1: Con il caldo estremo, quali sono gli organi più a rischio?
2: Cuore sicuramente, perché il cuore funziona sulla base del sangue che riesce a pompare in generale il colpo di calore, diciamo le temperature eccessive fanno sudare moltissimo e quindi perdere liquidi e al tempo stesso tendono a fare ristagnare il sangue alla periferia per questa vasodilatazione eccessiva e quindi il cuore potrebbe trovarsi in difficoltà, soprattutto nei pazienti che presentano malattie cardiologiche di fondo. I reni naturalmente, perché i reni funzionano per filtraggio, quindi hanno bisogno di un volume circolante di sangue che sia sufficiente per funzionare bene. Se noi lo riduciamo perché perdiamo liquidi per effetto del calore esterno, automaticamente il nostro rene funzionerà molto peggio e quindi questo potrà fare accumulare sostanze indesiderate. Il fegato, per lo stesso identico motivo, è una centrale metabolica e necessita di essere idratata, ma mi lasci dire anche il cervello, perché se si riducono in qualche modo i segni di perfusione cerebrale, può capitare con l'eccesso di calore, sia perché si vasodilatano le arterie del cervello, sia per i motivi che abbiamo detto in precedenza, il cervello potrebbe funzionare con molta maggiore difficoltà e proprio la confusione mentale o la difficoltà di concentrazione sono spesso uno dei sintomi iniziali del colpo di calore.
1: Saluto e ringrazio il professor Claudio Borghi e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata dalla vostra Nico.

0: Luca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Dobbiamo buttare i palazzi per terra. La facciamo così potente che con un bottone boom, mamma, che combiniamo?
2: Così parlavano i presunti responsabili dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Finiti in manette, alle prime ore dell'alba, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 4 persone tra la provincia di Napoli e di Avellino.
3: Durante l'interrogatorio di ieri, Walter Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre di un anno fa, ha però voluto rilasciare dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse di strage e associazione mafiosa in concorso con i 3 esecutori e con un suo stretto collaboratore, Clesio Gomez, che avrebbe fatto da tramite.
4: Non so quanto possa appassionare il pubblico, ma fermo di tutto per rendervela appassionante. Io nel lancio al giornale radio ho usato il termine fantastica telenovela estiva. È un termine un po' forzato, perché non c'è nulla di telenovela in una bomba che esplode sotto casa di un giornalista. Non ne parlammo, ricordate, l'indomani del 16 ottobre facevamo una trasmissione, mi ricordo con Nello Trocchia, mi sembra, dedicata proprio al fatto e alle ipotesi di un giornalista sicuramente scomodo, sicuramente un'eccezione, una mosca bianca nella tranquilla e serena narrazione quotidiana del servizio pubblico, che rappresentava comunque una spina nel fianco non soltanto a tutta la compagine governativa, ma a vari centri di potere. Ha fatto inchieste sul traffico d'armi illegale, ha fatto inchieste su favoritismi clientele, ha fatto inchieste, insomma, tante inchieste da cui poi in effetti molto meno rispetto al clamore che hanno suscitato sia stata ricaduta su un piano concreto dei fatti, dei procedimenti giudiziari, delle sentenze. Però era comunque una persona sicuramente scomoda. Poi dentro la RAI rappresentava un'eccezione sicuramente molto difficile da digerire per molti. Con l'attentato su Ranucci è stato dissipato ogni dubbio che fosse un giornalista che aveva delle tesi precostituite, un giornalista che lavorava per la politica, un giornalista che era di parte. Insomma, di fronte al fatto che la vita sua e della figlia erano state seriamente messe a repentaglio da un esplosivo, guardate, non era un petardo, era una bomba fatta con dell'esplosivo anche di un certo tipo, di una certa potenza, anche se probabilmente non recentissimo, quindi forse dalle reazioni non prevedibili, che poteva causare la morte di persone, perché se soltanto la figlia fosse uscita a prendere una cosa in macchina, soltanto qualcuno fosse passato, sarebbe morto, quindi non poteva essere un gioco. Poi improvvisamente, dopo aver seguito tante piste, viene fuori che dietro c'è un suo amico, Walter Lavitola, personaggio noto per una serie di vicende legate sia alla politica sia a vari, diciamo, turbini di tipo finanziario, che aveva aperto un ristorante, in cui andava spesso Ranucci, si vedevano, andavano a mangiare il pesce insieme, erano amici. Addirittura oggi un giornale ventila persino l'ipotesi, visto che su questo tutti ci intingono il pane, che Walter Lavitola fosse anche il confidente della compagna di Ranucci, che non era contenta di come lui si comportava, insomma persone molto vicine. E a un certo punto viene fuori che il mandante di questo attentato possa essere lui, e qui si è scatenato assolutamente un caos. Da un certo punto di vista questo delegittima la figura eroica di Ranucci come giornalista attaccato dalla mafia, dai poteri forti, dicendo addirittura fa, e molti su questo stanno facendo ipotesi anche molto fantasiose, l'idea che fosse stato una cosiddetta bomba amica, cioè un attentato dimostrativo per dare carisma e credibilità a una persona, che è una tesi assolutamente deleteria per la credibilità di una persona, di un giornalista soprattutto. Beh, io su questa vicenda voglio raccontarvela nei suoi particolari, perché è molto interessante, è assolutamente ingarbugliata, assolutamente non c'è una risposta, salvo una che probabilmente si è dato questa mattina Stefano Feltri. Leggerete tra un po' nella sua newsletter appunti che trovate sulla piattaforma Substack, dove dice che in realtà questa bomba ha avuto il suo effetto, anche se non ha ammazzato nessuno fisicamente, non ha dilaniato cadaveri, però in qualche maniera ha colpito qualcuno. E sono qui con Stefano Feltri perché in qualche maniera nella nostra chiacchierata che spesso facciamo alla radio anticipiamo un po' quello che è un racconto capillare. Buongiorno innanzitutto Stefano.
5: Ciao Gianluca, grazie dell'invito.
4: No, mi hai sorpreso, ho l'anteprima di questo pezzo che pubblicherai finita la trasmissione. Addirittura tu hai fatto quasi un fumetto dove sembra un bellissimo, un fotoromanzo, dove racconti per immagini tutto quello che è avvenuto attorno appunto all'attentato di Ranucci. Lavoro mastodontico. Allora, io intanto ricordo che oltre alla tua newsletter Substack, adesso su Substack Appunti c'è anche una rivista di Appunti Geopolitica, che attraverso un meccanismo molto singolare, nuovo, che poi ci racconterai, dal digitale poi tra breve sarà anche su carta. Quindi la carta muore, il digitale prende l'eredità dell'informazione, ma il digitale a sua volta ripartorisce un prodotto di carta. Mi spieghi intanto questo passaggio, poi passiamo a Ranucci, che mi interessa.
5: Ma è la stessa storia che della ricostruzione che dicevi nella versione iper dettagliata tipo fumetto, e che con l'intelligenza artificiale si possono fare un sacco di cose molto interessanti, basta usarla nel modo giusto, quindi non aspettarsi che faccia tutto da sola ma guidarla, e si possono fare delle cose interessanti come queste ricostruzioni e come fare una specie di casa editrice autonoma, nel senso che sto facendo questi esperimenti in cui con l'intelligenza artificiale riesci letteralmente a creare dei libri, a trasformare quelli che sono articoli di una newsletter che quindi escono in un flusso, a riaggregarli, impaginarli, a farli in formato libro e poi anche perfino appunto a pubblicarli in maniera cartacea. C'è una funzionalità di Amazon.
4: Com'era quando eravamo piccoli ancora... l'almanacco di Topolino che usciva ogni tanti mesi, l'almanacco con le storie più belle.
5: Il mio modello editoriale di riferimento è sempre il mondo dei fumetti dei supereroi, dove le cose prima escono in edicola, poi riescono in un'altra edizione, poi escono in libreria, poi ci fanno il film, insomma. Col digitale semplicemente si reinventa in un'altra forma cose che sono.
4: Ma ti posso dire una cosa, e lo dico al pubblico che mi ha colpito, vedere la ricostruzione fatta per immagini dell'attentato a Ranucci vignetta dopo vignetta, con tutti gli indagati da una parte, con tutto il riassunto in breve, con la leggenda, con le cartine. Beh, è meglio che leggere un giornale, è meglio che vederlo in televisione, sinceramente. Capisci tutto, vedi gelatina alla cava, l'immagine, la macchina, la notte, loro davanti alla mappa, la bomba. È una nuova maniera per fare informazione e bisogna che calchiamo anche queste strade. Vediamo se riesci adesso a ricostruire con lo stesso pathos la vicenda Ranucci. Tu hai una teoria che la dici subito, che in realtà la bomba contro Ranucci ha colpito e ha colpito Ranucci in questo momento. Questo è innegabile.
5: Sì, ha fatto il suo dovere, perché se noi ci chiediamo che cos'era quella bomba, si è capito abbastanza presto nelle indagini che non era una bomba pensata per uccidere, non era un attentato che aveva l'obiettivo di uccidere Ranucci o la figlia.
4: Anche se te lo scrivi, sì, non era pensata per uccidere, ma c'era un ampio margine di possibilità che potesse far molto male a qualcuno.
5: Assolutamente, perché c'è un dettaglio che scrivono i RIS dei carabinieri, che è il reparto, quello scientifico che ha studiato il tipo di esplosivo, e dice uno che è un esplosivo che non si può comprare, non è una cosa che trovi su Amazon, è una cosa che si capisce hanno solo gente o nel mondo dei servizi o nel mondo della criminalità organizzata che hanno lì nei depositi da anni, cioè non è più una cosa in commercio legale. E poi scrivono
4: è un vecchio esplosivo che non si usa più, che non si usa più.
5: Esatto, ed è un esplosivo però che col passare del tempo diventa incontrollabile, cioè diciamo è andata bene, non è detto che andasse così, hanno fatto una cosa molto pericolosa, ecco, che è andata bene, che non era pensata per uccidere ma che era molto pericolosa, al che viene da chiedersi, ce lo si chiede al primo minuto, perché l'hanno fatta? Quando fai un attentato di quel genere di solito la bomba è un messaggio, ma che messaggio era? Beh, nessuno l'aveva capito bene, non era molto chiaro, non si è mai capito a quale inchiesta di report fosse abbinata quella bomba, e questo già era strano, perché se tu vuoi intimidire qualcuno, diciamo, almeno l'interessato dovrebbe recepire il messaggio.
4: Ma è quello che dicemmo all'indomani con Nello Trocchia, strano che non ci sia rivendicazione. Siccome lui ha fatto 200.000 inchieste su 200 argomenti diversi, dicendo questa ti è arrivata perché hai pestato i piedi a questo, se no non serve a niente una bomba.
5: Esattamente, e quindi rimaneva questa grande domanda. Adesso sembra che una risposta ci sia, cioè Questa bomba è stata messa da uomini legati alla camorra, piccoli criminali, che sembra siano stati, da quello che risulta dalle indagini, coordinati o intermediati da un signore camerunense che lavora, non si sa bene a che titolo, per questo Walter Lavitola, che ufficialmente nella vita ha un ristorante, anche se poi lui stesso nelle interviste che sta dando dà anche altre informazioni. Questo Walter Lavitola, personaggio losco, strano, coinvolto in varie cose, ha fatto a quello che ha comprato il senatore De Gregorio per far cadere il secondo governo Prodi nell'interesse di Berlusconi, che ha cercato a sua volta, c'è una condanna di ricattare Berlusconi dopo aver innescato la caduta di Gianfranco Fini, rivelando che un appartamento donato al Partito di
4: La
5: Alleanza
4: vicenda Monte
5: Nazionale era
4: Carlo, che fu
5: esatto.
4: seguita da Gianmarco Chiocci, che fu il vero, diciamo, esecutore, però fu anticipata sull'Avanti,
5: Fu
4: che allora dirigeva la
5: anticipato,
4: Vitola.
5: esatto, e quindi fu Lavitola ad anticipare che un appartamento donato al partito di Gianfranco Fini in realtà era nella disponibilità del cognato di Gianfranco Fini. Da lì è iniziato tutto un cinema per
4: Non è una
5: capire
4: cosa
5: come
4: da
5: era
4: poco,
5: successo.
4: eliminò Fini completamente dalla politica,
5: Assolutamente.
4: non si è più rialzato,
5: Assolutamente,
4: non si è più
5: quindi è
4: rialzato.
5: un personaggio che ha avuto dei ruoli, diciamo, centrali. Allora, cosa succede? Che lui diventa amico, poi su questo possiamo discutere di in che accezione va inteso, di Sigfrido Ranucci. Quindi tanta gente sa che Ranucci frequenta il ristorante di Lavitola e si vede con Lavitola. Quindi, e poi sappiamo che Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato. C'è anche un momento in cui viene intercettata la sua cella telefonica agganciata dalle parti dell'attentato. Si dice per un sopralluogo, lui invece dice che doveva scegliere uno stabilimento balneare consigliato da Ranucci, eccetera. E la domanda è perché? Noi la risposta non la sappiamo, ma sappiamo quello che Lavitola sta dicendo in questi giorni lui ai giornali, cioè non è una speculazione, è lui che dice ai giornali che lui, Lavitola, insieme agli altri soggetti, coltivava il disegno di trasformare Sigfrido Ranucci in un leader politico, che aveva anche fatto i sondaggi, che parlava con degli imprenditori che volevano sostenere questa cosa, che c'erano delle cene con dei magistrati. È una narrazione
4: Naturalmente
5: che
4: ci si
5: sta dando
4: buttano tutti a pesce,
5: Lavitola.
4: perché avendo un Lavitola nella disponibilità di poter raccontare, la sua versione diventa la versione ufficiale.
5: Assolutamente. Allora, io quello che dico e che sostengo nel pezzo è: se noi mettiamo insieme tutti questi pezzi, beh, qual era l'unico modo per sporcare la reputazione di Ranucci, per mettere in dubbio non solo le sue inchieste passate, ma tutte quelle future, suggerire che lui non fosse diverso da quelli su cui faceva le inchieste e suggerire che avesse una sua agenda personale politica. Questo, come è stato, questo è il punto a cui noi siamo oggi, cioè un personaggio losco, addirittura il mandante della bomba è un amico di Ranucci e lui stesso, quindi diciamo con la doppia veste di mandante della cosa e di amico di Ranucci, ci dice che c'era un progetto politico per trasformare Ranucci in un leader politico. È il massimo dello sputtanamento nei confronti di Ranucci, che si
4: Che è quello
5: potesse,
4: che
5: che
4: oggi è una
5: qualunque
4: certa
5: nemico di
4: linea di
5: Report potesse
4: informazione, ma
5: immaginare.
4: nella stessa RAI, diciamo, prime linee della RAI, non dico hanno detto questo, ma hanno detto, ma adesso vediamo, non è insostituibile. Diciamo che c'è una versione nel fronte anti-ranucciano, chiamiamolo così, tutti quelli che hanno sempre sostenuto che Ranucci sia un killer della politica, sia una persona che va per tesi precostituite, che dica figura, faccia attacchi personali. Ranucci ha dato fastidio a moltissime persone. Dico, si costruiva un suo futuro politico, cosa che è avvenuta per i
5: Assolutamente.
4: suoi precedenti. Santoro pure aprì un ristorante, c'era un momento in cui c'era il ristorante e anche lui poi in qualche maniera cercò una strada politica, anche se non con grandissima, con grandissimo esito.
5: Santoro è stato europarlamentare e poi si è dimesso per tornare a fare il conduttore. Il suo braccio destro, Sandro Ruotolo, è l'uomo che segue la RAI e la comunicazione per Elly Schlein. Lilli Gruber è stata europarlamentare, cioè non è una cosa fuori da, diciamo, inconcepibile
4: Anche Davide
5: sostenere
4: Sassoli
5: che
4: era un conduttore
5: Davide
4: televisivo
5: Sassoli.
4: Rai, è andato in politica
5: Esatto.
4: con grande gloria e onore. Lilli Gruber è stata
5: Assolutamente.
4: parlamentare, molti giornalisti poi scelgono la politica,
5: Gianluigi
4: sono passaggi.
5: Paragone faceva le trasmissioni anti-euro e poi è stato parlamentare del Movimento 5 Stelle. Quindi, insomma, è una cosa che non è implausibile. Il fatto, però, i fatti con cui ci concentriamo, diciamo, che abbiamo davanti oggi, sono che a Ranucci viene detto Ranucci deve chiarire, ma cosa deve chiarire Ranucci? Cioè, lui può raccontare eventualmente quali sono i suoi rapporti con Lavitola, ma diciamo, non esiste, per essere molto chiari, non esiste nessun elemento neanche per supporre che Ranucci si sia messo la bomba da solo tramite l'amico La Vitola, che è quello che molti giornali di destra lasciano intendere, o che allora
4: Sì,
5: nessuna inchiesta di Ranucci deve essere credibile.
4: la cosa che dandosi di gomito fanno capire, vedete, è arrivato al punto di mettersi da solo una bomba per diventare un martire e mettersi in politica. Allora, su questo vorrei capire come la pensa il pubblico, che idea si è fatto, da quale corrente di pensiero siete questa mattina influenzati nel definire il caso Ranucci. Ma tra un istante, 80024 0024.
6: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
7: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
6: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
7: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno, però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
6: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le
7: riunioni.
6: interviste.
7: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione,
6: c'è
7: cioè
6: Sì, ma
7: Elisabetta
6: poi li
7: Busconi.
6: intervisto io.
7: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti, quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
6: In effetti non lo
7: di
6: so.
7: almeno quando vai in onda il programma.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
8: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
9: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
10: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
13: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
12: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
13: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 10 luglio. Prevale l'anticiclone subtropicale. Tempo prevalentemente soleggiato, al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio invece potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Prealpi occidentali, con locale interessamento della pianura padana in tarda serata, da prima a ovest e poi a est. Caldo fino a 37 gradi in Toscana. Scarica l'app di ilmeteo.it.
18: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna.

0: Info su nissan.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Dog. Allora, stiamo in collegamento con Stefano Feltri, che è un giornalista, è il curatore della newsletter Appunti, lo trovate su la piattaforma Substack. Con lui stiamo raccontando il caso Ranucci La Vitola, chiamiamolo così, perché al termine di questa trasmissione sarà pubblicato appunto sulla sua newsletter un articolo capillare dove descrive tutto quello che perlomeno è a nostra disposizione come informazione su questo caso. È un caso molto particolare, dire sintomatico di una confusione generale che regna in questo momento nel campo dell'informazione e la gestione di canali di informazione. Sigfrido Ranucci, da una parte visto come il più integerrimo, il più ardimentoso, il più capillare dei giornalisti d'inchiesta in Italia, d'altra parte visto come un'arma politica di un certo, di un certo fronte ideologico che tende a screditare il governo, a screditare le realtà vicino al governo, le realtà economiche e via dicendo. A ottobre dello scorso anno scoppia una bomba, fa saltare la sua automobile, quella della figlia, e la figlia erano a casa, hanno rischiato di rimanerci morti, secchi. Si aprono le indagini, a un certo punto di vista tacciono tutte le possibili critiche a Ranucci, perché di fronte al fatto che qualcuno gli ha messo una bomba sotto casa cade tutto, diciamo, il cotè ideologico che avversava Ranucci. Un paio di giorni fa trapela la procura che sta indagando una notizia: il mandante di questa bomba è Walter La Vitola, personaggio molto controverso, diciamo così, sempre stato emarginato della politica, dei maneggi, delle vicende non sempre chiare, però un ristorante a Roma, a Monteverde, dove si mangia il pesce, dove spesso va Ranucci, anzi sono amici. Apro parentesi, chi non conosce l'ambiente romano, la tentazione di aprire un ristorante è sempre la prima che prende quando uno ha un po' di notorietà. Perché? Perché il ristorante è un centro di potere, nel ristorante si incontrano gli amici, nel ristorante convogliano le forze che sono, diciamo, il motore sottile del potere in una città. Ci vanno gli avvocati, ci vanno i giornalisti, ci vanno i calciatori, ci vanno le fighe pettinate, ci vanno gli allupati, ci vanno i poliziotti, ci vanno quelli dei servizi, ci vanno tutti, insomma. Avere un ristorante è essere al centro di un microcosmo che si ha l'idea di gestire, quindi aprire un ristorante è la maniera migliore per mantenere l'idea che comunque si lambisca un potere. Chi cerca notizie spesso va nei ristoranti frequentati da questa gente, quindi è comprensibile che Ranucci vada al ristorante di La Vitola. Meno comprensibile è il fatto che La Vitola abbia in qualche maniera organizzato questo attentato. I nemici Ranucci subito dicono: beh, vedi, sarà messo d'accordo, voleva mettersi in politica, scendere in politica anche lui, e quindi si sono creati l'idea dell'attentato per avere carisma e intangibilità. E di questo stiamo parlando con Stefano Feltri. Però due telefonate, le mando subito, così poi con Stefano commentiamo. Giuseppe da Varese.
1: Buongiorno a lei, Nicoletti. Io sto con Ranucci in questo senso, guardo i fatti. I fatti sono che Ranucci, che segue la Gabanelli, quindi è il successore della Gabanelli, racconta storie documentandole perfettamente e riscontrabili. Io ho fatto diversi riscontri e sono sempre risultati corretti. Se dovessi dare retta a un politico che, per esempio, faccio esempio, ti dice il ponte sullo stretto è una disgrazia e qualche anno dopo diventa fondamentale per l'Italia, mi aspetto che per esempio questo politico che oggi sventaglia la Madonna e il Rosario fra qualche anno
0: sì, diventerà musulmano. Sì, non la faccio tanto lunga, adesso me ne frega una mazza di Salvini, scusi, non c'entra proprio niente. La politica ha licenza di mentire, se no non starebbe in politica. Un giornalista non dovrebbe.
1: La politica ha cercato di far fuori la Gabanelli e alla fine ci sono riusciti. E adesso
0: non è fatta fuori la Gabanelli, la Gabanelli c'è una sua rubrica su Corriere della Sera, parla sempre da mentire.
1: La Gabanelli nel 98...
0: Vabbè, senta, posso dire una cosa? Ok, vada avanti, vada al suo bar e continua a parlare al suo bar. Vuol parlare del caso Ranucci, non è che ho preso una discussione con lei sulla Gabanelli fatta fuori. Resti io fatto fuori quanto lei in questo momento. Alessandro, provincia di Pistoia.
2: Sì, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma io credo che Feltri abbia centrato abbastanza, secondo me, il nocciolo della questione, perché qui la polpetta avvelenata è tutta per Ranucci, e l'unico che ha da rimettere qualcosa è il fatto che ci sia di mezzo il mio amico Valterino, che conosco dall'85, e che conosce.
0: Ma è amico di La Vitola. Oh, mi spieghi un po', visto che lei
2: amico, non
0: testimone.
2: Sono amico, lo conosco, conoscente di La Vitola all'85. Quando lui arrivava a 18 anni con l'autista e l'alfetta, si iscriveva al Partito Socialista e chiedeva subito un assessorato provinciale, insomma, per dire il personaggio. Ma lui nel corso degli anni...
0: Da quando ha aperto
2: sapete,
0: il ristorante non c'è mai andato a mangiare il pesce a 420?
2: Sì, sono stato anche al suo ristorante. Si mangia anche bene.
0: Che ambiente è questo ristorante? Per far capire a chi non è romano.
2: Molto informale, lo frequentano tutti, personaggi della televisione, politici...
0: Faccia esempi di persone note che vanno in quel ristorante.
2: Giornalisti, certo, perché lì poi alla fine lui è un po' il confidente di tutti, sa molte cose, ovviamente lui ha delle aderenze notevoli, come ha dimostrato in tutta la sua carriera, però ecco, secondo me, questa vicenda che vede in mezzo La Vitola ha costato a Ranucci è solo una rimessa per Ranucci, ecco, un vedo chi faccia guadagni in questa vicenda, secondo me Feltri ha colto abbastanza la vicenda.
0: Beh,
2: perché
0: fa guadagni, chi voleva in qualche maniera delegittimare Ranucci in questo momento,
2: esatto,
0: in questo momento
2: qui Prodes
0: la cretina che mi chiama adesso fa guadagni chi voleva delegittimare Ranucci in questo momento.
2: Ma assolutamente
0: infatti, uno dei titoli del pezzo che sarà pubblicato nella newsletter di Feltri appunti finita la trasmissione, la bomba contro Ranucci ha funzionato. Allora Stefano, vedi, due telefonate, uno è l'informato che sa tutto in retroscena, fatto fuori, non fatto fuori, nessuno è stato fatto fuori, non mi risulta la Gabanelli sia mai stata fatto fuori, mi sembra gli sia stato offerto un posto dirigenziale, non è stato bene, è andato a lavorare altrove, lavora con grande fortuna, grande visibilità adesso, essere fatti fuori dalla RAI è un'altra roba, potrei raccontarlo io se volete proprio, capito? Poi la seconda lettura dell'ascoltatore informato che conosce un po' l'humus romano, in due parole ha fatto capire cos'è il ristorante La Vitola, uno dei tanti ristoranti dove va la gente per vedere, per far sedere, ma anche per ascoltare e per mettere in giro le voci.
3: Sì, assolutamente, ce ne sono tanti in cui vai per ascoltare, metti in giro le voci, appunto, e a volte proprio per far sentire quello di cui parli. Ci sono dei ristoranti a Roma dove tu ci vai e se vuoi, come dire, far sapere che sei interessato a una certa nomina, a una certa cosa, vai in quelli lì. A me è l'unica volta che mi è capitato di essere, diciamo, coinvolto in un giro di nomine RAI di alto livello che poi non si sono concretizzate, con all'epoca il direttore generale della RAI, invece si andava nel ristorante sfigato che non conosceva nessuno, perché quando devi parlare della cosa vera vai dove non ti sente nessuno. Se vai a quei posti lì ci vai perché, come dire, è una parte della tua attività
0: per essere
3: pubblica,
0: visto, ecco. Per essere visto,
3: per essere visto, sentito, per far capire che hai certe conoscenze, per costruirti certe network, perché avvicini a uno un altro tavolo e gli dici dottore anche lei qua, insomma, eccetera eccetera.
0: Allora andiamo, Alessandro ha parlato, provincia di Pistoia? Parlato, perfetto, allora potete anche levarlo e andiamo avanti. Però nella tua ricostruzione tu probabilmente metti insieme tutte quelle che sono le fonti aperte rispetto a questa vicenda, quello che chiunque poi può dedurre oggi guardandosi anche i giornali. Vediamo di ricostruirla però nei suoi termini e anche nelle sue modalità. Chi materialmente ha compiuto l'attentato, cioè Davino, Passariello, Mutone, Marca De Filippis, tutte queste persone qua, in qualche maniera sono state preventivamente sconfessate dalla malavita organizzata, ma i loro nomi sono stati fatti proprio, diciamo, da chi vuole prendere le distanze per non essere contaminato da un atto così clamoroso che avrebbe richiamato l'attenzione su altri traffici. Cioè, chi l'ha messo in mano agli inquirenti,
3: strano.
0: I nomi di questi?
3: Questo è un aspetto strano, perché a un certo punto arriva una mail in cui uno di un altro clan dice: guardate che sono stati questi qua e che l'hanno fatto senza, diciamo, autorizzazione. E questo fa

0: strana, almeno ad alcuni all'inizio, perché non è mai successo che un pezzo di camorra denunci un altro pezzo, perché va bene che c'hai le faide, ma quelle magari le risolvi sparando, non le risolvi mettendo in mezzo le
1: Sì, la camorra
0: procure
1: l'avrebbe
0: e i
1: ammazzati
0: carabinieri.
1: se
0: Esatto.
1: avesse creato dei problemi, diciamo la verità,
0: Esatto, quindi
1: non avremmo avuto tra.
0: sembra un po' strana. Adesso anche questa cosa si inserisce in un disegno diverso, perché è chiaro che se non si arrivava al mandante, lo scopo dell'operazione non stava in piedi. Cioè, se noi non annotatessimo di La Vitola, saremmo ancora nella fase Ranucci rischia di essere un martire della libertà di informazione. Quindi, se l'obiettivo era danneggiare Ranucci, non avrebbe funzionato. L'altra cosa che si collega a questa è chi parla con questi tizi qua? Ci parla questo uomo di Ranucci, di La Vitola, che si chiama Carlos Gomez Celsio, che è
1: Che è in
0: uno del
1: Africa
0: Camerun.
1: adesso,
0: Sì,
1: che è in
0: e
1: Camerun.
0: anche qua noi sappiamo delle cose perché le dice La Vitola che dovrebbero accendere. Vedo che i giornali
1: Sì,
0: le
1: ma fare
0: riportano
1: cosa in
0: senza fare
1: Camerun? Quella è la
0: obiezioni,
1: cosa
0: ma
1: divertente. Cosa fa in Camerun questo? Parlare ai
0: cioè,
1: capi tribù.
0: La Vitola dice, lui è un bravo ragazzo del Camerun che si occupa come me di carbon credit, settore che io seguo dal 91, cosa sia carbon credit, cioè
1: Non
0: deduco
1: lo so.
0: truffe sui permessi di inquinamento, non lo so, ma non è una cosa che gestisce uno con un ristorante. E dice, questo è andato dai capi tribù a convincerli dell'opportunità di certi affari che io gli sto spiegando, cioè che è una scena di Tolo Tolo o dei film di Checco
1: Di Checco
0: Zalone in cui lui
1: Zalone, certo, chiaro.
0: Va e fa tutto, c'è tutto il film di Checco Zalone, quello dove lui fa tutto il racconto ai capi tribù per non essere impalato, cioè è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però sappiamo, cioè, questo tizio che lavora per La Vitola non si sa a fare cosa, perché un ristoratore dovrebbe avere un tuttofare, un bodyguard, un uomo del Camerun che si occupa
1: Vabbè,
0: di
1: uno
0: carbon credit,
1: che
0: cioè.
1: spiccia i tavoli, che ne so, che
0: No, perché al
1: gestisce le
0: ristorante dicono che
1: comande.
0: lui non ha, cioè lo stesso La Vitola dice no, quello non lavorava per il ristorante, lavorava per me, e quelli del ristorante dicono sappiamo chi sia. Quindi diciamo, cioè, La Vitola ha un suo La Vitola, cioè ogni La Vitola ha un suo La Vitola che fa il lavoro sporco per il La Vitola che fa il lavoro sporco per un altro, e questo tizio è, guarda caso, in Camerun dove non so quale sia il trattato di
1: Ma io
0: estradizione, ma
1: penso saranno già partiti
0: sicuramente non è.
1: sguinzagliati alla volta del Camerun, persone che lo cercano, a cominciare dalle Iene magari, non lo so, per dire che strano come hanno trovato il bambino finto, finto beneficato dalla influencer, troveranno anche sicuramente questo
0: Sì, sì,
1: signore che
0: sì.
1: sta lì con i capi tribù attorno al falò a raccontare come spicciare i rifiuti tossici. Fermiamo un istante, 80024, 0024.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: blog.
1: Allora, innanzitutto grazie a Nariva e Mira Lucchetti che mi seguono da Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo, sto con Stefano Feltri che è il curatore della rubrica su Substack Appunti. Alla fine di questa trasmissione pubblicherà quello di cui stiamo parlando adesso, il suo dossier sul caso Ranucci La Vitola. Io sono ipnotizzato dalla ricostruzione fatta come fosse un fotoromanzo dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ma è una nuova sperimentazione di maniera per raccontare per immagine, per sintesi narrative quello che è una vicenda intricata. Ma più andiamo dentro in questo intrico, più vengono fuori degli aspetti veramente ridicoli, da film di Checco Zalone proprio. Però è giusto, la raccontiamo così. Se non fosse scoppiata una bomba su cui poteva lasciare la pelle qualche essere umano, devo dire, sembra veramente una storia presa dai fumetti di Alan Ford. Paola da Milano, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io dico prima di tutto sull'attentato spero che facciano chiarezza, però penso che uno giornalista come Ranucci, che moralizza e va a cercare il pelo nell'uovo, si sia delegittimato da solo, abbiate pazienza.
1: Però fa il suo mestiere, un giornalista
2: scelgono.
1: Che cerca il pelo nell'uovo fa il suo mestiere.
2: No, giustamente, ma si sia delegittimato da solo con la scelta di determinare. I parenti non si scelgono, ma gli amici si scelgono. Io vedo difficile avere un'amicizia con un personaggio che ha con sé i lati più oscuri di quello che è la corruzione.

0: Però, scusa Paola, ferma un attimo, io non voglio fare difesa d'ufficio. Il nostro mestiere, soprattutto nella sua declinazione investigativa, ci obbliga a frequentare gente di merda, comunque in generale, non dico che lo sia la vitola. Se non vuoi, se vuoi avere delle fonti personali e non già usurate da altri, devi andartela a cercare nei posti peggiori. Quindi questo ci starebbe se dalla vitola lui ha fatto delle inchieste sulla vitola, però ha delle informazioni utili al suo lavoro, è logico che uno ogni tanto lo può frequentare, andare al ristorante e esserci amico, capito? Questo è il discorso. Lei dice si è scelto male l'amico. Prima che uscisse questa cosa dell'attentato non sembrava una persona capace di fare cose del genere. E quindi qual è la sua teoria su questo, la sua lettura? Che ha sbagliato andando a frequentare ambienti tossici?
1: No, la mia lettura è che una persona per bene non ha certi amici. Amico è una, frequentare un conto, io i conoscenti, ma gli amici, quelli stretti, che sono molto pochi, sono persone che sono come me, non una vita come la mia.
0: Ma lei parla da Milano, lei parla, il termine amico a Roma, nella sua accezione più incisiva di Fulvio Abate, amichettismo, noi tutti abbiamo dei giri di amichetti, se no è una città che non ti permette di vivere. Io che sto con il ventre squarciato, le budella sulle ginocchia da qualche giorno, non frequento amici, infatti mi sento isolato, infatti chiamo Stefano Feltri. Sull'idea dell'amicizia, Stefano, forse è bello chiarire cosa significhi essere amico nell'ambiente giornalistico, soprattutto nell'ambiente romano. Tutti sono amici, nessuno è amico, e gli amici sono amici degli amici.
2: Sì, secondo me se uno non vive a Roma e non vive nel nostro mondo
0: non capisce cosa significa.
2: Fraintende l'accezione con cui Ranucci dice siamo amici, significa abbiamo un rapporto consolidato che non è meramente di scambio, ma che ha degli addentellati nel privato. Ma perché, questo per spiegarlo a chi ascolta, se tu vuoi avere una fonte che veramente è tua, devi in qualche modo costruirci un rapporto di, chiamiamolo, complicità, compromissione, in cui quell'altra persona sa che si può fidare di te. Come lo sa? Perché in passato ti sei dimostrato affidabile, utile, eccetera, ma anche perché in qualche modo ha creato con te una connessione. Ti conosce, sa chi sei, ha l'illusione di poterti, anche magari non esplicitata, ma l'illusione di poterti in qualche modo controllare, conoscere, prevedere, eccetera. Poi queste, diciamo, fuori da Roma si chiamerebbero amicizie, no, ma è come quello che va a giocare a tennis col capo, cioè non è che ci sei veramente amico, stai costruendo un rapporto nel privato che è un po' strumentale, un po' gradevole, un po' una cosa, poi ovviamente ognuno mette il suo confine. Io dubito che Ranucci avrebbe continuato a frequentare la vitola se la vitola a cena gli avesse raccontato che metteva le bombe, non penso che siamo a quel punto lì, ok?
0: Altra cosa da aggiungere, Stefano, sono persone molto simpatiche, avvolgenti, che se anche tu sai che hanno scannato gattini innocenti fino a un minuto prima, se le frequenti dopo 5 minuti ti stanno simpatiche, sono dei simpaticissimi e avvolgenti signori, ti conquistano, c'è anche questo da dire, non è gente come il padrino, ve lo potete immaginare, è gente simpatica che ti mette a suo agio. Quindi in questo humus in cui tutti sanno che ognuno si inchiappetterebbe l'altro se solo ne avesse l'occasione, però stanno tutti insieme, si abbracciano e si vogliono bene, questo è l'ambiente romano. Alberto da Bologna, velocemente.
3: Sì, buongiorno. No, io volevo dire un po' sulla scia della, mi sembra, signora Paola che ha chiamato prima, che alla fine, al di là della dietrologia, l'aspetto paradossale è che adesso, secondo me, Ranucci, come dire, subisce il suo stesso metodo. Cioè lui che, in poche parole, questo è il mio punto di vista, spesso costruisce teoremi sul fatto che uno si veda con un altro, poi adesso con il vostro permesso, un conto essere amichettismo come dite voi, però mi sembra che anche lei, Nicoletti, abbia detto che la moglie di Ranucci sarebbe stata in
0: ma l'ho letto oggi sul giornale,
3: però diciamo che
0: l'ho letto
3: che dov'è, allora
0: no, no, ma, vabbè, allora, l'ha scritto Dio sulle tavole della legge,
3: dato che si va al ristorante
0: insieme
3: prima. Ok, questo sì, certo. L'ha detto prima, no, però diciamo è un elemento, premesso che l'ha detto Cerno, quindi lei lo prende col beneficio di inventario, altri non lo so. Però che
0: ma io guardi, prendo ogni cosa che leggo sui giornali sempre col beneficio dell'inventario, non è che non ho maestri di vita, però È vero, Stefano, c'entrano anche questi aspetti familiari. Giustamente e callidamente il giornale l'insinua, perché fra un po' verrà fuori che erano amici, che andavano a fare la vacanza insieme, che c'erano delle storie di cose.

0: una vatta alla pesca può venire fuori, ma questo alimenta la tua tesi di fondo, che in realtà la bomba esplosa e ha fatto una vittima.
1: Assolutamente, anche perché quello che ha detto l'ascoltatore lo sento ripetere sui social e sui giornali, era Nucci Vito del suo metodo, ma non, come dire, è un'affermazione che andrebbe quantomeno argomentata. Cioè Ranucci per esempio ha fatto un famoso scoop con Report su Matteo Renzi che incontrava all'autogrill Marco Mancini, che però sono due cose diverse. Marco Mancini all'epoca era un dirigente dei servizi segreti.
0: Mancini mezza pagina sul giornale intervistato oggi, capito?
1: Assolutamente, perché adesso tutti vanno a cercare i possibili, certo, come dire, mandanti, cioè quelli che avevano un odio per Ranucci e gli vanno a fare a dire Ranucci è come noi. Ma lì c'era un politico in carica, Matteo Renzi, che incontrava un agente segreto in carica all'autogrill e poi, diciamo, casualmente, secondo la versione accertata, forse non casualmente, secondo i sospetti di altri, vengono ripresi e il video arriva a Report. Ma quella, cioè, come dire, cioè, nel nostro lavoro uno può pensare quello che vuole della moralità,
0: ma
1: delle persone, ma ci sono dei criteri.
0: Ti portano le foto,
1: certo,
0: di un politico di prima linea con un agente dei servizi, la dai la notizia.
1: La
0: poi
1: dai,
0: si portava i babbi, i cioccolatini
1: fanno,
0: e i wafer è un altro discorso. Però,
1: poi te lo diranno loro, ma il tuo lavoro è farlo. Questo fa arrabbiare tanta gente, sì, diciamo, e fai arrabbiare molta più gente se sei relativamente libero che se invece sei funzionale a qualche schema, a qualche cordata, questo non c'è dubbio.
0: Va bene, grazie Stefano Feltri, l'appuntamento è sulla tua newsletter fra poco, dove si vedrà anche la graphic novel di questa storia di Ranucci, che è una nuova maniera di fare giornalismo, e aspettiamo anche, diciamo, lo spin-off cartaceo della tua newsletter, e sarà un esperimento interessante anche quello. Alla prossima!

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
1: sei
0: brava, sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama ipertermia oncologica ed è un campo della ricerca e anche della clinica medica che ha come obiettivo affiancare delle terapie antitumorali tradizionali come i farmaci chemioterapici e le radiazioni ionizzanti, però aumentando nell'efficacia a parità di dose. E siccome, insomma, ricordo che sia i chemioterapici sia le radiazioni ionizzanti non scherzano affatto quanto a effetti collaterali, si capisce, insomma, perché questa ipertermia oncologica può giocare un ruolo importante nella lotta al cancro. Come dice il nome, questa tecnica consiste nel surriscaldare i tessuti tumorali fino a fargli raggiungere una temperatura tra i 42 e 45 gradi centigradi, quindi non una temperatura di cottura, ma un febbrone localizzato. Questo per mezzo di microonde che, a differenza delle suddette, no, le radiazioni e i farmaci chemioterapici, sono fondamentalmente innocue, diciamo. Il calore però va tenuto d'occhio, andare oltre certe temperature può essere pericoloso anche per i tessuti sani, e quindi il monitoraggio della temperatura raggiunta da queste aree all'interno del corpo umano è cruciale, è molto difficile ed è il principale ostacolo alla diffusione di questa tecnica, almeno finora, perché c'è un gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino guidati dal professor Giuseppe Vecchio,

0: ricerchi del Politecnico, che hanno sviluppato in collaborazione anche con la Fondazione Lynx una soluzione innovativa per risolvere questo problema. Buonasera Giuseppe Vecchi, benvenuto a Smart City.
1: Buonasera.
0: Intanto ricordiamo che diavolo è, non so, un po' come funziona questa ipertermia oncologica.
1: Sì, intanto tutto quello che hai detto è giustissimo e per ottenere questo febbrone, come diceva giustamente lei, localizzato, si usano delle cose che generano questi campi elettromagnetici, questi microonde, e ci
0: delle
1: sono poi diverse
0: pratica, no?
1: delle antenne che sono montate intorno alla regione che si vuole trattare, e poi con opportuni potenze, fasi che si danno a queste cose, si cerca di concentrare l'energia elettromagnetica nella regione tumorale, come giustamente diceva, cercando, e questa è una delle difficoltà, di evitare che si vengano surriscaldati anche i tessuti intorno sani,
0: certo,
1: che possono includere anche organi sensibili,
0: certo,
1: che potrebbero portare...
0: Sì, magari per il muscolo non è un grande problema, ma purtroppo spesso i tumori stanno altrove, tipo nel cervello o cose
1: di questo genere. Nel midollo spinale, insomma, ci sono una serie di cose per cui...
0: Quindi, tante antenne intorno, ognuna diciamo genera la propria onda elettromagnetica, ma solo dove si sommano tutte al centro, mi faccia semplificare, si raggiungono queste temperature che amplificano gli effetti delle terapie tradizionali. Ecco, finora per monitorare questa temperatura come si è fatto per evitare che si andasse oltre un livello di guardia?
1: Per monitorare la temperatura oggi nella pratica clinica di fatto si usano dei cateteri con misuratori di temperatura che vengono inseriti, quindi diciamo non sono degli aghi, ma è come fossero degli aghi, e questo, al di là dell'ovvio disagio per il paziente, questo fa sì che uno conosca la temperatura in uno o in pochi punti dove uno ha infilato questi
0: cateteri. E a volte poi appunto torniamo al fatto che se quel luogo è anche difficile da raggiungere, pensiamo al cervello.
1: Se quel luogo è difficile da raggiungere,
0: è ulteriormente complicato. Quindi invece come funziona la vostra soluzione?
1: Allora, la nostra soluzione si basa intanto in parte su una cosa che già si fa nella parte, diciamo così, più sofisticata di questi trattamenti, cioè si parte da un modello del paziente, un modello che permette di simulare che cosa succede quando viene scaldato. Questo modello ha dei parametri non noti, perché non si può ovviamente conoscere.
0: I pazienti sono tutti diversi, no?
1: I pazienti sono tutti diversi.
0: Ma personalizzati.
1: Questo modello poi viene legato con un algoritmo alla misura, una sola o pochissime misure che vengono fatte durante il trattamento, e la connessione tra queste due cose permette di fare una mappa tridimensionale della temperatura in tempo reale durante il trattamento.
0: Quanto questa soluzione potrebbe essere pronta per applicazione oppure quanto no?
1: La soluzione è molto pronta all'applicazione, abbiamo fatto dei test su dei modelli fisici, non solo digitali, quindi in realtà è molto vicina alla prova clinica, anche perché di fatto agisce praticamente all'esterno di ciò degli apparati, sostanzialmente è software che connette certe cose e quindi è molto vicino a ciò che si può effettivamente utilizzare nella clinica. Sì.
0: Senta, ma di quanto questa ipertermia oncologica può permettere in linea di principio, diciamo, di ridurre per esempio le dosi di farmaco?
1: In realtà di parecchio, cioè di decine di punti percentuali. Ovviamente la variabilità è estrema, certo, perché dipende da come, credo che sia ovvio. Forse vale la pena di dire che questo diventa particolarmente rilevante nei pazienti in condizioni critiche che non reggerebbero
0: le dosi di cui ci sarebbe bisogno,
1: di radio di cui ci sarebbe bisogno, che invece così possono essere trattati.
0: Non posso che augurarle buon lavoro e grazie Giuseppe Vecchi.
1: Grazie ancora, arrivederci.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: È mezzanotte.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: Traffico di Hormuz a zero dopo due giorni di bombe, ma il petrolio scende, WTI a $72. Scontro diplomatico fra Roma e Mosca dopo l'espulsione di due funzionari dell'ambasciata russa. Pier Silvio Berlusconi non chiude a Vannacci, vediamo il suo programma. Oggi semifinale Sinner-Djokovic a Wimbledon, sarà trasmessa in chiaro. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il traffico di navi commerciali nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo le due notti scorse di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Altri attacchi americani si sarebbero registrati in serata su impianti militari, riporta la stampa iraniana. In serata Donald Trump ha parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti.
1: Il ministro della difesa israeliano Katz annuncia che Israele è pronto a colpire l'Iran. È l'ultimo di una serie di passaggi che nel giro di poche ore da martedì ad oggi fanno saltare la tregua e riportano l'area in stato di guerra, con bombardamenti americani segnalati nel sud iraniano, colpita anche la linea ferroviaria Teheran-Mashhad, ostacolando il viaggio dei fedeli che volevano partecipare alle esequie solenni di Khamenei nella città natale della guida suprema iraniana. Mentre da Teheran il comando militare ha preso di mira nuovamente le basi americane in Qatar, Bahrain, Kuwait, intercettati missili iraniani anche in Giordania. Resta tesa la situazione nello stretto di Hormuz, di fatto nuovamente bloccato. Sullo sfondo, ma parte dello stesso racconto, la situazione a Gaza, dove il 28 novembre si terranno le elezioni legislative, le prime dopo 20 anni di dominio di Hamas e dopo oltre 2 anni di bombardamenti israeliani che hanno devastato l'intera area. Un'occasione storica per i palestinesi per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. La Commissione europea intanto ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, temi dei quali discuteranno i ministri degli esteri lunedì. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nonostante la tregua con l'Iran sia di nuovo in bilico, la borsa di Wall Street è salita, soprattutto grazie ai titoli tecnologici, con il Nasdaq a più 1,3%. Insensibile alla crisi sembra anche il petrolio, con il WTI in calo sotto i $72 e il Brent a 76. Bene anche la borsa europea.
2: Il ritorno di fiamma per i titoli tecnologici sostiene le borse europee, che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ritrovando la via dei rialzi. Milano così mette a segno un bottino dell'1% grazie ai guadagni superiori ai 7 punti percentuali incassati da ST. Acquisti anche sulle banche, guidate da Unicredit, che ormai è a un passo dalla conquista della tedesca Commerzbank. Realizzi invece sulle azioni della difesa e sui petroliferi, tra i parti più premiati negli ultimi giorni. Avio è così la peggiore del FTSE MIB, con perdite per il 3,9%. Sul mercato valutario l'euro si rafforza a $1,143, sul fronte dell'energia torna a scendere il prezzo del petrolio. Infine lo spread termina in calo a 75 punti. Giorgia Colucci da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È scontro diplomatico fra Italia e Russia dopo la decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani accusati di spionaggio.
3: Avranno 3 giorni di tempo per lasciare l'Italia i due addetti militari dell'ambasciata russa espulsi per attività di spionaggio. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore Alexei Paramonov per manifestare la ferma protesta per le loro attività illegali, azioni definite un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Il diplomatico non ha risparmiato critiche al nostro governo, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato una risposta adeguata.

0: una minaccia alla quale ha subito replicato il ministro degli esteri italiani.
1: Sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
0: Uno degli addetti militari espulsi, Mikhail Astakov, era il contatto diretto di Gavino Raul Piras, uno dei due ex 007 finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. Stamattina l'ex agente dell'AISI comparirà davanti agli inquirenti per l'interrogatorio di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Media for Europe, ex gruppo Mediaset, ha difeso la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump e non ha chiuso all'ipotesi di un'alleanza del centrodestra con Vannacci.
3: Una difesa dell'Italia, un occhio al centrodestra. Pier Silvio Berlusconi difende la premier Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump. Mi sono sentito offeso, è ingiusto, offeso da italiano. Quindi tutto il mio appoggio alla premier, dice alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, Pier Silvio Berlusconi sembra aprire. Vannacci è un bravo comunicatore, per la sua propaganda direi di no, ma aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centro destra. Berlusconi assicura anche che Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Sul tavolo sempre la questione della legge elettorale, così dal partito azzurro Antonio Tajani.
4: Non decide né la Meloni, né decido io, né decide Salvini. È un'iniziativa parlamentare e io sono deputato, è vero, ma come il governo non interviene sulla legge elettorale.
3: A sorpresa sulle preferenze, ad aprire è invece Matteo Salvini della Lega.
5: Non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze. Quindi, ma questo non toglie, non aggiunge nulla.
3: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: L'occupazione in Italia è a livelli record, ma questo non basta a garantire una pensione solida, è quanto emerso dalla relazione annuale dell'INPS presentata dal presidente Gabriele Fava.
6: Nel 2025 gli occupati hanno raggiunto livelli record con circa 27,2 milioni di lavoratori assicurati, ma l'aumento delle retribuzioni non ha compensato del tutto gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto e i salari restano fragili, lo ha detto il presidente dell'INPS Gabriele Fava in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale.
7: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
6: La denatalità è tra le sfide da vincere. L'assegno unico ha raggiunto circa 6 milioni di famiglie.
7: Accanto adesso il bonus Molinati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi.
6: Cruciale il ruolo degli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Nel weekend è previsto qualche temporale al nord, ma temperature ancora molto elevate al centro e l'ondata di calore crescerà ancora in tutta Italia la prossima settimana. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus, il giugno di quest'anno è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale. Ora lo sport, tennis, torneo di Wimbledon, è in programma per le 16:10 di oggi la semifinale fra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che sarà trasmessa in chiaro su TV8.
8: Saranno Alexander Zverev e Arthur Ferri ad aprire le danze del venerdì di Wimbledon. Prima semifinale in programma alle 14:30, al termine l'altra semifinale, quella più attesa, non soltanto dagli appassionati italiani. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo. Non appare ancora al 100%, la sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole. Dal canto suo, Djokovic viene da una battaglia contro Roger Aliassim, chiusa alla tie break del quinto. L'enorme esperienza permette però al serbo di sapere come poter recuperare al meglio. Un anno fa vinse Sinner, all'Australian Open a gennaio vinse Djokovic, in entrambi i casi a livello di semifinali. Che storia sarà quella di oggi? Lo scopriremo in serata. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Mondiali di calcio, nel primo quarto di finale la Francia ha battuto il Marocco per 2-0. Nel primo tempo rigore sbagliato da Mbappé, che poi si rifà al 60esimo con un bellissimo gol, e altrettanto bello è il raddoppio della Francia al 66esimo con Dembélé. Ora la Francia incontrerà in semifinale la vincente fra Spagna e Belgio, che si gioca questa sera. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Filippo Aureggi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Non hai mai sentito parlare di Sabbatai Zeno?
3: Ma che cazzo è
4: Sabbatai? Sì, ma sai di che anno è? È del 1626, brutto stronzo!
2: E i discendenti stanno ancora oggi. Il Braibrit.
4: Puoi spiegare a questo pezzo di merda che il rabbino Sabbatai Zevi, nato nel 1626 in Turchia, è morto nel 1676?
2: Ma voi siete i discendenti, voi, i sionisti, siete i discendenti.
4: Ma mia moglie.
1: La zanzara.
5: Tutto il resto è gioia.
2: Sabbatai Zevi era un pedofilo.

0: questo paese un avamposto dei sceriffi che si dedica a giustizia sommaria. Ma te devi vergognare, Giuseppe. Tu te vai a fianco con l'anternino tutti i giorni, il marocchino o gente sconosciuta che fa qualche reato, t'hanno visto andare in giro col bastoncino d'ulivo, sei diventate rabdomante delle teste de cazzo. Giuseppe, stai a fare un gioco pericoloso, sei diventato il Deus ex machina. Tu non sei razzista, è vero,
1: il Deus,
0: tu sei
1: ex Deus merda, ex machina, ex machina, il Deus ex merda.
0: No, Davide, questo è il Deus ex machina di un piano eversivo, e purtroppo ha trovato in quel fenomeno del collaboratore Vannacci, ha trovato pure un personaggio che appoggia, capito? Perché noi stiamo a pensare che è Scruciani che appoggia Vannacci, qua non avevamo capito un cazzo, Davide. Questa volta è Vannacci che appoggia Scruciani.
2: Sì, questo è vero,
0: qui la gente si alza, la buttavamo nella mattina, se guarda il culo, che c'è sta qualche marocchino, che Scruciani ha detto che ci stanno i marocchini, vai a far barare la mattina a far colazione, c'è sta Ermon Nessaro che invece da levar piscio del cane in mezzo alla strada, c'ha ragione Scruciani, qui i vaccini se devono fare, c'ha ragione Scruciani, qua sto per imbombarsi le armi dentro casa. Giuseppe, tu stai creando un paese devastato.
3: Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, ragazzi.
4: Molto bene, ragazzi, molto molto bene. Oggi ho visto un video meraviglioso che è stato diffuso via web, è diventato virale, come si dice in gergo, termine orrendo. Finalmente qualche immigrato inserito, qualche immigrato serio, qualche immigrato che non sopporta l'arroganza di quelli che delinquono, si ribella. A Torino una donna straniera ha praticamente azzannato un ragazzino nordafricano che l'ha molestata, voleva toccarle magari il culo, e toccandole ha cercato di toccarle il sedere e ha detto: nel tuo paese questo lo puoi fare? Per colpa vostra i migranti normali vanno nei casini. Devi dire grazie che sei in Italia. Meraviglioso, vi faremo ascoltare tutto, perché ovviamente ci sono persone che non sopportano, non sopportano l'arroganza e i crimini commessi dagli extracomunitari o dai Maranza.
2: Vi faremo ascoltare.
4: Allora, è molto bello andare in un posto, succede anche a Parenzo ogni tanto, andare in qualche luogo dove tu presenti il libro, e poi vedere che alcuni arricciano il naso, qualcuno protesta, dice: ma perché avete presentato il festival con un personaggio simile che sdogana il razzismo, sdogana la discriminazione? Questi qua devono andare a fare in culo. Capito? Dove devono andare? Bisogna rispondere in maniera durissima a questi qua. È chiaro? Bisogna rispondere in maniera durissima. Sono andato nei giorni scorsi a Viterbo a presentare il mio libro. Ottima città, ottima organizzazione. E c'è qualcuno,
2: la
4: no?
2: Nessuna paghetta.
4: E c'è qualcuno, l'arci di Viterbo, che dice: stiamo legittimando un clima di intolleranza. Quale clima di intolleranza, che voi non conoscete la parola democrazia e libertà di espressione, come dalle parti di Bologna peraltro. Non capiscono nulla. La massima attenzione istituzionale è stata concessa all'evento inaugurale che ha visto Giuseppe Scruciani dilettarsi nei suoi soliti sproloqui sul razzismo, remigrazione, maschilismo tossico, arrivando perfino, questo è grave, a normalizzare la prostituzione minorile. Allora sia chiaro, amici miei, chiunque dica che io legittimo la prostituzione minorile, questa volta mi incazzo sul serio, Io non ho mai detto in vita mia, lo dico a questi dell'Arci, lo dico al tuo amico Cristian Raimo, al professor Raimo, anche lui ha sparato cazzate. Io sono per la legge, per la regolarizzazione della prostituzione. Chi commette il reato di prostituzione minorile, quando provato, va messo in galera per 30 anni, se non peggio, chiaro? Non legittimo alcuna prostituzione minorile. E vergognatevi, e dovete essere contenti che non faccio niente, che non mi piacciono le carte bollate, altrimenti
5: Without a conscience, trapped in a
4: Leggo che c'è voluto un anno per archiviare le accuse contro due poliziotti e sono molto contento che siano stati giù. Ripeto, c'è voluto un anno, questa è l'Italia, per archiviare le accuse contro due poliziotti che avevano fatto fuori un criminale inseguendolo, il quale a sua volta aveva ammazzato, ricordate, un brigadiere dei carabinieri, credo in Puglia. Un anno per prosciogliere definitivamente questi... Qualcuno dice, ah, meno male, giustizia è stata fatta, grande giustizia, finalmente ci siamo liberati da un incubo. C'è voluto un anno. Quale giustizia che funziona? La giustizia non funziona così. C'è voluto un fottutissimo anno per scagionare due poliziotti che hanno inseguito e ammazzato uno degli assassini del brigadiere. Un anno! Sai di che cosa erano stati accusati? Eccesso colposo di uso delle armi. Un anno! Un anno! Da Roma, David Parenzo. Mamma mia, come sto incazzato oggi! Come sto incazzato.
1: Ma guarda, dovresti essere incazzato perché il generale Vannacci, il tuo amichetto, generale Vannacci.
4: Tu non puoi vivere senza evocare Vannacci. Tu sei dipendente da Vannacci, sei ossessionato da Vannacci.
1: Giù.
4: Questo
1: il tuo generale Vannacci non ha trovato due minuti per condannare lo spionaggio russo fatto in Italia.
4: Ma chi se ne frega? Ma non è che risponde a quello che dici tu, Vannacci.
1: Ma cosa deve fare?
4: Che deve fare le dichiarazioni sotto dettatura parenziana? Che cosa deve fare?
1: In pasto all'opinione pubblica. Oggi sono stati espulsi dall'Italia.
4: Ma chi se ne frega?
1: Due russi, quelli che avevano ricevuto le informazioni dai due infedeli carabinieri che hanno dato. L'ambasciata russa, i russi, il capo del Cremlino, il signor Lavrov,
4: perché non proponi di cacciare l'ambasciatore?
1: Ora, sì, l'ho detto tante volte, per me non dovrebbe stare in Italia, perché quella è un gruppo di spioni. Quelli che sono lì sono un gruppo di spioni.
4: Gli altri invece sono degli angeli. Gli altri sono degli angeli. Gli altri sono degli angeli.
1: La guerra ibrida è una realtà.
4: Vabbè, allora
1: Vannacci non ha trovato neanche un minuto.
4: Ma chi se ne frega? Ma a me che me ne frega?
1: Per difendere il nostro paese? No, perché lui dice che lui è il futuro nazionale. Lui è il futuro nazionale e non ha trovato due minuti per difendere il nostro paese.
4: Lui deve fare le dichiarazioni che dici tu.
1: Non ha trovato due minuti per difendere il suo paese.
4: Senti questo qua che dice.
1: Lui è un paracadutista? Perché non si paracaduta sull'ambasciata russa a Roma?
4: Senti questo qua che dice. La NATO per te che cos'è? Un baluardo di libertà?

0: immagino per te la NATO che cos'è?
1: La NATO, io come dici la
0: NATO,
1: oddio,
0: che cos'è?
1: Quanto la amo.
0: Oh, tu ami la NATO, sì, la bandiera della NATO, la NATO, sì, godi quando la NATO.
1: Per me posso dirti, sì, uno statista. Uno statista.
0: Senti questo che dice, poi ti dico chi è. Poi ti dico chi è.
2: Ormai la NATO è un'associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di armi.
0: La NATO è un'associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata
1: del partito di Battista,
0: traffico di armi. Bellissimo.
1: Sai che Di Battista farà il suo partitino.
0: Bellissimo. Ma chi se ne fotte? Cose che interessano solo te, queste cose qua. Senti senti questa cosa che ti dovrebbe preoccupare. Ti dovrebbe preoccupare perché mi è arrivata qualche notizia. Una nostra amica, che è una dottoressa, che è una sessuologa, ti dà un'indicazione. Senti.
1: Ma io non voglio nessuna indicazione.
0: Senti.
3: È difficilissimo per tutta la vita restare fedeli. Puoi rimanere fedele a un ideale, puoi rimanere fedele a tante cose, no? Per tutta la vita, però resistere alla curiosità di sperimentare un altro corpo, una curiosità o qualcosa obiettivamente. Ed è anche perché mai dovremmo privarcene, no?
4: Capito? Circonciso?

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma il vero tema è: ma Parenzo assumerebbe mai una domestica palestinese?
2: Questo non credo.
3: Ma intanto perché dovete dire domestica palestinese? È una forma di razzismo dire domestica palestinese?
4: Comunque, come domestica? Me dipende, Davide, ma in un paese dove l'altezza media è 1,75 m, io che sono alto 1,90 m posso dire che Davide è un nano, ma il resto degli italiani che sono caldi, grassi, balbettano e puzzano, vabbè, io cambierei pure insulto, raga, rimarrei più ostruzionista,
1: Parenzo?
2: Vecchio ricordo. Allora, giustamente mi scrivono: gli unici che riusciamo ad espellere sono due russi che si erano fatti abbindolare con quattro fotocopie di piani strategici. Ma che cazzo di piani strategici vuoi che abbiamo in Italia, che non ci siamo più ripresi dalla sconfitta di Caporetto? Ma c'ha ragione questo qua che mi scrive: gli unici che riusciamo a cacciare sono due russi, non inutili naturalmente, per piani strategici inesistenti di un paese ridicolo da questo punto di vista. Di che parliamo, ragazzi? Non riusciamo a cacciare.
3: Passato, e non riusciamo. Gli avrà passato documenti segretissimi.
2: Ma quali
3: sui
2: documenti segreti? Che non ci abbiamo un cazzo, dai, su. Ah, non diciamo minchiate.
3: E questi
2: dai.
3: Sarebbero quelli che vogliono difendere l'Italia, i mannacciani.
2: Sì,
3: sentiteli,
2: per carità, io non sono mannacciano. Per cui io non sono mannacciano.
3: Con il loro portavoce.
2: Sei tu che sei l'oppositore di Vannacci. Io non sono mannacciano. Tu sei invece il nemico di Vannacci. Anzi, sei ossessionato da Vannacci. Vannacci è un pericolo per il paese.
3: È un pericolo per il paese. Le idee che Vannacci rappresenta, ma lo stiamo vedendo, le idee che Vannacci rappresenta.
2: E quali sarebbero queste idee? Quali sarebbero? Dimmene una. Quali sarebbero?
3: Il razzismo della remigrazione, di togliere la cittadinanza.
2: Dunque, il razzismo,
3: ecco,
2: la remigrazione è razzista. Cioè, cacciare gli irregolari e cacciare i delinquenti è razzismo.
3: Senza
2: è razzismo? È razzismo, no, cacciare i delinquenti e gli immigrati?
3: Quello esiste già.
2: No,
3: esiste,
2: non esiste
3: già,
2: ancora.
3: Si chiamano
2: rimpatri. Non esiste
3: si
2: in maniera dura, in maniera netta, demagogo, in maniera decisa. Questo è il punto.
3: Demagogo di un
2: comunque,
3: demagogo.
2: Ragazzi,
3: rimpatri.
2: La Briganti, oltre che alla zanzara da spettacolo anche sulla Mediaset, dice che i calciatori dovrebbero vergognarsi in Italia e non siamo andati ai mondiali per i festini. Per i festini, sentiamo.
5: Dovrebbero vergognarsi, non si vergognano, l'Italia non si è qualificata per i mondiali per colpa dei festini. Stanno ora facendo un mese di vacanze con le foto nelle barche, le collanine da 10.000 euro e stipendi vergognosi che andrebbero azzerati, non possono giocare per motivi morali neanche nel campetto sotto casa.
2: Una cosa incredibile. Tutto questo perché? Tutto questo perché? Perché probabilmente qualcuno ha pagato delle donne. Lasciamo perdere la questione della prostituzione minorile, che è un'altra questione. La lascio a quelli che mi attaccano. E se continuano ancora, vediamo come finisce.
5: Loro dicono che non pagavano o per ignoranza o in malafede o entrambe le cose, perché nel pacchetto tutto incluso c'era anche la disponibilità di queste ragazze, chiamate con la parola con la T, chiamate vacche,
2: troia,
5: scelte
2: vacche
5: sui social, scelte addirittura live, trattate come pezzi di carne, quindi vergognatevi.
6: Madre Goretti Briganti, cioè non sono andati ai mondiali per questo motivo, mi sembra una cosa assurda. Allora vedo te bene come portiere oppure come centrocampista. Non hai parlato di patriarcato, ci manca solo che ti
5: metti a pagare. Sono il simbolo del patriarcato che paga per le donne, che paga per dominare le donne, fuori da ogni squadra.
6: Non parlare di patriarcato perché queste ragazze
7: no, ma infatti il patriarcato via.
5: Le ragazze sono vittime. Le ragazze sono vittime.
7: Non vi parlate sopra, Anna Rita, però anche te.
6: Sapevano benissimo dove andavano. Andavano con dei calciatori, degli uomini che comunque magari gli offrivano la cena e tutto il resto, e tutto il mondo e paese funziona così.
2: Molto bene la signora Groppelli che dice che sapevano benissimo dove andavano questa ragazza. Nessuno fino a prova contraria.
3: Patrizia Groppelli, esatto. Già è moglie del dottore,
2: moglie, non già,
3: Sallusti.
2: Già moglie, sì, moglie, sì, non già, già, moglie, che cazzo vuol dire già? Già è passato, come ti permetti? Come ti permetti?
3: No, ma
2: come
3: ti permetti? Ho avuto l'onore e il piacere.
2: Come ti permetti?
3: Ti svelo anche questo, ho avuto l'onore e il piacere di andare anche a casa loro a Forte dei Marmi e sono una coppia.
2: C'ero pure io, grazie a casa. Allora, una mignotta presente lì, la mia amica Taylor B ha detto.
3: Comunque, scusami, no, prima di dire questo, invece di buttare fango sulla NATO, sai che regalo ha fatto Erdogan a tutti i presenti?
2: Sì, una pistola. Una pistola.
3: Allora, vedi, il signor Erdogan, ma secondo te è un regalo da fare?
2: Bellissimo.
3: Ha regalato una pistola.
2: Una pistola, sì.
3: No, è vero. Guarda,
2: lo so,
3: che è vero.
2: Lo so,
3: il dottor Erdogan ha regalato una pistola
2: a tutti i partecipanti al vertice.
3: Ha partecipato a quel vertice.
2: Però io preferisco parlare della nostra amica Taylor B. Senti, il motivo per cui gli uomini vanno a puttane, senti.
8: Siamo male educate sessualmente in Italia, quindi le mogli non riescono ad adempiere ai loro diritti matrimoniali, sessuali parlo, trovano tabù, vergogna, questo perché sono testimonianze di molteplici uomini che incontro.
2: Beh, ma questa è una verità assoluta, è una verità assoluta, succede, non succede sempre, ma quando succede... ci sono le puttane pronte. Ci sono le puttane pronte a soddisfare. Ma qual è il punto? È la realtà. Non mi accusate di maschilismo, è la realtà. Tommaso da Roma, vai.
9: Pronto, buonasera. Allora, io volevo porre una sfida a Parenzo. Innanzitutto, nel caso in cui Roggero la prossima settimana dovesse essere assolto dalla magistratura, lui accetta di andare via dai palinsetti. Mediaset.
2: Assolto è quasi
3: la
9: per un anno.
2: Beh, facciamo questa scommessa. Rinunci. Rinuncia alla televisione. Rinuncia alla televisione. Questa è importante.
3: Ma che bisogno,
2: la scommessa su Roggero: rinuncia alla televisione se viene annullato il processo. Se viene annullato il processo, viene rimandato in appello.
3: Se viene annullato il processo e rimandato in appello. È chiaro che sarà una sentenza che noi dovremmo commentare, ma cosa c'entro io, scusa?
2: Dovresti
9: per tutto
3: qualcuno?
9: Quello che hai detto,
3: no.
9: Per l'infamia, esatto.
3: Ah, quindi per quello che ho detto,
2: Tommaso,
3: dovrei rinunciare a un anno di lasso.
2: Per te chi è Roggero, Tommaso?
9: Un cittadino italiano onesto che lavora in Italia, paga le tasse e ha difeso la sua famiglia.
2: Molto bene,
3: e
2: Tommaso. Avanti tutta, così
9: avanti
2: la pensano gli italiani.
9: Avanti
2: così,
9: tutta.
2: Così.
9: Avanti
2: forza,
9: tutta.
2: Dino
9: comunque
2: da Padova. Dino...
9: accetta o non accetta?
2: No, non accetta. Dino da Padova, vai.
3: No,
2: dimmi.
3: Siamo matti.
2: Dimmi.
10: Sì, Parenzo,
2: vai.
10: Volevo chiederti, ma tu hai mai subito una rapina?
2: Sì.
3: Dino. La domanda di Dino il cretino.
10: Allora,
3: è la domanda di Dino il cretino.
10: Si sente, si sente.
3: La domanda di Dino il cretino. Ma secondo lei, ma
10: cosa...
3: non posso... Sì. Ma io empatizzo ai massimi con chi riceve una rapina. È terribile ricevere una rapina in casa, fuori
2: massimo,
3: casa, ma soprattutto
2: empatizzia
3: in casa. È una roba terribile. Dopodiché sarei talmente scioccato che non riuscirei a uscire.
2: Vabbè,
3: a
2: cosa volevi dire, Dino? Che volevi dire?
3: Anche perché
10: niente,
3: non ho le armi.
10: Punine, che niente, secondo appunto, me, per le armi, perché uno ha anche.

0: diritto di difendersi.
1: Sì, ma tu sei dalla parte del dottor Ruggero? Sei dalla parte del dottor Ruggero?
0: Certo, ma ci mancherebbe altro.
1: Ma
0: certo.
1: Gli italiani non fanno queste distinzioni. È uscito dal negozio, è uscito quanto è stato fuori. Gli italiani, e la legge deve incarnare un po' lo spirito della nazione. Non so come dirti.
2: A furor di popolo.
1: Andrea
2: da Varese,
1: Andrea da Varese, vai.
0: Il nuovo grandissimo sprepuziato grandissimo. Io sposterei soltanto al dopo.
1: Io posso
0: le valutazioni.
1: Posso dire una cosa, Andrea, posso dire
0: mia, e dopo vado, bravo, e dopo bravo, vado a vedere tutto.
1: Bravissimo.
0: Prima a casa mia, se entri ti lascio per terra, sprepuzio. Dopo facciamo l'analisi del caso.
2: Con chi ce l'ha?
0: A casa mia mi chiedi permesso,
1: sì,
0: ti faccio entrare
1: molto
0: se
1: bene,
0: voglio.
1: Molto bene.
0: E se
1: molto.
0: Ti trovo a casa mia,
1: ma voi lo sapete che una delle persone che è stata ferita, non uccisa, che è rimasto ferita nella sparatoria con Ruggero fuori da quella gioielleria, adesso si sta avvicinando il 15 luglio, ha chiesto, è in carcere adesso. Come mai in carcere? E come mai ad anni di distanza è ancora in carcere? Ha chiesto un risarcimento per è rimasto turbato, 250.000 euro ancora di risarcimento alla famiglia di Ruggero.
0: Allora,
1: 250.000 per uno che è rimasto turbato, forse anche impossibilitato a svolgere il suo lavoro, in carcere, incredibile.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: La Zanzara.
5: Guagliù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
6: Una riflessione per l'utile commediante Parenzo. Il signor Ruggero è stato attaccato e violentato nel suo territorio, nella sua casa, nel suo negozio, e ha deciso di uscire dai suoi confini e cercare di liberarsi di questi attaccanti, esattamente come sta facendo Israele.
7: Il gioielliere ha sbagliato a reagire perché non doveva reagire, ha ammazzato due persone. Israele, dopo la reazione dell'attentato di Hamas, ne ha ucciso qualcuno in più, però quello è lecito perché Israele deve esistere e gli altri stati no.
1: Gente scatenata, la gente scatenata.
2: Cioè, si può fare un paragone più idiota di questo? Anche questo lo capisci.
1: Sarà idiota,
2: tu, no?
1: Sarà fuori luogo. Però la gente vede nella reazione dell'uno e nella reazione dell'altro due trattamenti diversi.
2: Ma tu
1: dai legittimità ad una reazione che... e non dai legittimità ad un'altra reazione. La gente vede questo.
2: Forza,
1: la gente è semplice.
2: Attacco.
1: La gente è semplice, questo è il punto.
2: La gente è semplice, poi riceve messaggi semplici da persone idiote.
1: Sì,
2: questo è
1: sì, bisogna sempre complicare tutto.
2: Beh, le cose io vorrei insegnare la complessità.
1: Un mitologico franchino ordine from Foggia
2: quella
1: mette a posto giù.
2: Che peraltro la Meloni ha trovato.
1: Sì, Giù. Mette a posto la dottoressa Briganti, sempre a proposito di prostitute, sempre a proposito di calciatori che vanno con le donne, eccetera eccetera. Vai,
8: comincio a avere le bolle, ho bisogno di un inguento per
9: meglio di questi sicuro.
10: Fermo,
9: si faccia curare,
10: facciamo finire Groppelli, poi
8: c'ho l'allergia,
9: si faccia curare, prenda un antistaminico.
8: Noi possiamo anche fare del moralismo, possiamo anche diventare improvvisamente una società bigotta, ma noi non dobbiamo dimenticare che queste ragazze sono figlie di genitori, che queste ragazze appartengono
9: hanno dietro dei genitori, delle mamme che insegnano che le donne non si chiamano vacche.
8: e scandalizzarsi oggi per tutto questo che c'era ai tempi di Angelillo, che fu cacciato da Herrera perché frequentava il night club e

0: secondo me obiettivamente è come avere sempre il volto rivolto al passato e non al presente.
1: Allora, c'è anche una moralista d'eccezione che si chiama Mirella Serri, che va anche al programma di Parenzo.
2: Sì. Moralista,
1: mi colpisce che chiamano le ragazze bacche perché si sentono potenti, ma nel privato, cara Serri, è normale chiamare
2: la dottoressa Serri, ma editorialista della Stampa.
1: Ma chi se ne frega, può essere editorialista pure, non mi fare parlare.
2: È educatissima.
1: Lei, secondo
2: è una donna
1: lei,
2: di
1: nel
2: cultura...
1: privato le ragazze non vanno chiamate vacche.
2: Ha ragione.
1: Non vanno chiamate, ma se vogliono essere chiamate così,
2: ma
1: spesso.
2: Ma le fa orrore, ha ragione, la persona educata.
3: Ma mi colpisce moltissimo che loro chiamano in queste conversazioni queste ragazze con degli etipiteti che possiamo dire che non sono proprio da gentleman, vacche per non dire altro. Perché lo fanno? Lo fanno perché sono, come dire, si sentono potenti, rappresentano la cima, il top dei soldi, dei quattrini, anche della forza fisica, dell'energia, eccetera. Quindi le possono disprezzare a queste giovani, giovanissime donne che vanno con loro.
1: Ma disprezzare di che? Se queste qua amano spesso... Ma ragazzi, però intendiamoci bene, perché è veramente incredibile questa cosa qua, ve lo posso dire. Cioè, dovremmo fare una puntata speciale sul dirty talking, ma con delle donne. Una puntata speciale sul dirty talking nel sesso. Queste erano conversazioni private. Alla stragrande, questa è la mia tesi. Poi magari me la negheranno, me la contesteranno, me la smentiranno.
2: Vedi tu,
1: la stragrande
2: vediamo.
1: Maggioranza. Faccio una puntata speciale sul dirty talking con le donne. Come vi piace essere chiamati nel privato? E vedrai che viene fuori una cosa molto semplice, che alla stragrande maggioranza delle donne nel privato, ovviamente non nel pubblico davanti agli altri, ma qualcuno anche in pubblico, ma quello fa parte di un'estrema minoranza, ti dico, piace essere chiamato vacca, troia, puttana, mignotta, eccetera eccetera. Te lo posso assicurare,
3: Tu prima hai chiesto, ma non è lecito divertirsi? Io dico che non è lecito essere chiamata vacca, o scusatemi l'espressione,
1: Dilla,
3: lo trattano malissimo.
1: Dai, Serri, oddio!
2: Guarda,
1: me lo permettete
2: così.
1: Di dire vacca,
2: guarda,
1: troia? Dai.
2: Facciamo così, ti faccio un esempio.
1: Tu non
2: stasera,
1: non hai mai chiamato in privato una donna vacca, troia?
2: Stasera riprenderò col mio telefonino, perché stasera alle 9 ho una cena a Fregene. Cena privata, insomma, abbiamo invitato in una
1: come
2: villa
1: al solito,
2: a Fregene.
1: Cioè, sì, una villa.
2: E sarò.
1: Ma non vai in un circolo Arci. Non vai in un circolo Arci. Non vai in un circolo Arci. Non vai in un circolo dove te fanno la pelle a te in un circolo Arci. Ti fanno la pelle.

0: per la rubrica L'ipocrisia di Parenzo. Arco e freccia cinghiale, crudeltà, cattivi, cattivi. Sgozzare la bestia e lasciarla morire insanguata è cosa no, buona e giusta, gli fa bene.
1: Buona all'istante.
0: È contento di fare quella fine, fa soffrire molto meno, perché è noto. Ma vaffanculo, va!
2: Allora, Dino da Bologna, vai Dino.
1: A me dispiace, cioè se uno non sa le Pronto. Cose dovrebbe stare zitto. Io ho detto una cosa semplice, che la macellazione kasher, che in ebraico, così impariamo anche qualche cosa, in ebraico si chiama shekita.
3: Ma mangiati shekita, un po' di salsiccia,
1: ed è la procedura,
3: ma balle,
1: quella kasher,
3: dai,
1: mangia la salsiccia ma kasher del dottor Pascarello, del dottor Wazzana.
3: Goditi la vita, certo. Goditela.
1: Ma infatti mangio la salsiccia kasher del dottor Wazzana o del dottor Pascarello?
3: Ma vai dal macellaio di che sotto sì. casa, dai.
1: No,
3: molla,
1: vado dal macellaio kasher, dal dottor Guazzano, dal dottor Pascarella. Dopodiché, scusatemi,
2: non muore all'istante, mi suggerisce un amico. Non muore all'istante, non muore all'istante. Non muore all'istante.
1: Gli viene sgozzata, tant'è che è una carne meno nervosa, proprio perché è meno agitato.
2: Ma dai, basta,
1: perché muore all'istante.
2: Ma non
1: e
2: diciamo
1: si chiama benessere animale. Vabbè. L'animale
2: benessere animale deve averlo sgozzato,
1: benessere animale.
2: Dimmi Dino, Dino. Dimmi, Dino.
3: Allora, io chiamavo per parlare del trash talking. Io
2: dirty
3: ho avuto...
2: talking, sì, dirty talk.
3: Beh, vabbè, la stessa
2: Tanto
3: cosa.
2: Mi segnalano, giustamente, Fe, mi segnalano che un uomo ha sfregiato una 22enne sulla banchina del metro in Duomo a Milano.
1: L'ha scritto Salvini.
2: Cosa guardi? No, ma che c'entra?
1: Non te l'ha segnalato
2: nessuno. Ma che stai dicendo?
1: Salvini...
2: È su tutto.

0: cretino. 800 quanti anni hai?
1: 54.
0: 54. 54, 800 donne, sì, più o meno la media è quella.
2: Tu ci credi?
0: E stai dicendo solamente una? Solamente una?
1: Solamente una, se l'è un po' presa perché le ho detto che era un po' troia. Solo una.
0: Ma di solito, altre... di solito che tipo di dirty talking usi, diciamo? Cioè, ma lo fai dopo aver chiesto il permesso, come direbbe la Briganti, oppure no?
1: No, beh, ma che permesso, quando sei lì che c'hai la passione, che c'hai l'ormone, sì, quando sì, sei preso, sì, e le donne è uguale, anch'io vengo sempre insultato dalle donne.
0: Beh, sì,
1: in maiale, senso? Pezzo sì, di merda.
2: Beh, addirittura, sì, ma questo te lo dicono, ma questo te lo dicono per strada quando ti vedono, perché ti conoscono, appunto,
1: se
2: ti conoscono,
1: se
2: te lo
1: sei
2: dicono.
1: Un porco, quelle sì, cose sì, lì, beh, certo, ma è normale, ma, che ma, le donne, e ti parlo di un io ti parlo proprio di un di qualsiasi età e di qualsiasi estrazione sociale e lavoro, capito? No, ma, dalla, ragazzi, ma dalla tipa che lavora in fabbrica fino sì, alla dottoressa.
0: In particolare
1: o...
0: quelle sposate, immagino, no? In particolare
1: no,
0: quelle sposate.
1: No, anche quelle non sposate. Ovviamente quelle sposate che si trovano della gente come Parenzo, che non gli dicono niente, hanno sì, più, ancora più piacere, perché sono più scatenate. Sono represse, capito? Sono represse, allora quando trovano...
2: Io dico che lei è un
1: quando
2: cretino.
1: Trovano il montone infuriato, capito, si lasciano andare, capito? È normale,
0: ma posso dire,
1: no?
0: Dino da Bologna ci sta dicendo una cosa molto semplice, dall'alto della sua esperienza di 800 femmine che ha avuto a 54 anni.
2: Dino è un cretino, questi dati non sono
0: sono dati di un'esperienza importante, ti sta dicendo che il dirty talking all'interno di una relazione di coppia o comunque anche di una relazione di una sola notte è una cosa agognata.
2: Ma perché uno dovrebbe andare con Dino, scusa?
0: Vabbè, ma questo non è che ne sai, perché uno dovrebbe andare con Parenzo? Allora,
2: perché è un cretino? Ma con Parenzo è una persona.
1: Sono più alto, più bello e fatto meglio di Parenzo.
2: Questo
1: cioè,
2: lo sappiamo.
1: Non è
2: io
1: che
2: come
1: ci
2: sono
1: vuole
2: lo
1: molto.
2: Sapete perché mi vedete. Dopodiché io sono una persona attraente, molto
1: sì,
2: intelligente,
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: ironica,
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: curiosa,
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: stimolante.
1: Sì,
2: sono una tra le sì, persone sì, molto oggettivamente molto interessante.
1: E non sono brutto.
2: Senti la vicenda. E non sono brutto.
1: Avrei avuto tre donne in vita tua, dai.
2: Non
1: sei brutto, bisogna farci un po' l'occhio. Dai,
0: però,
1: Parenzo,
0: posso dirti,
1: stare, dai.
0: Posso dirti, Dino ci sta raccontando una cosa semplicissima.
2: Intanto si chiama Dino il cretino.
0: Sì, ma voglio dire, poi c'è anche lo schiaffo, Dino, no? C'è anche lo schiaffo a supporto,
1: sì, c'è anche,
0: diciamo.
1: C'è anche lo schiaffo, però ti dico, la prima volta avevo 19 anni e a una gli piaceva un po' essere un po'
0: schiaffeggiata, diciamo. Vabbè, ma questo qua.
1: Lei mi ha tirato un gran cefone mentre mi era lei sopra a cavallo e ci sono rimasto di merda, capito? Ma ha dato un gran cefone sì, perché piaceva anche a lei,
0: ma
1: oltre
0: normale,
1: a prenderle a darle,
0: è normale,
1: però la prima
0: grazie
1: volta ci rimani male,
0: grazie.
1: Poi
0: di nome,
1: ti
0: grazie.
1: Abitui, ciao,
0: grazie, ciao, ciao. Marco da Brescia, vai. Marco da Brescia,
3: pronto? Ciao Cruciani, sono Marco da Brescia, quello dell'alieno, ma non volevo parlarti di alieni, volevo parlarti
0: di alieni,
3: no volevo parlarti delle case dell'Aler che sono tutti stranieri, come dicevi tu qualche giorno fa.
0: Dunque?
3: Sui campanelli sono tutti Muale, Mustafa.
0: No, ho detto che questo era quello che diceva l'altra volta, l'altro giorno, la polemica dell'altro giorno. Vannacci.
3: Io non sono razzista. Io qua a Brescia ormai non è più il dialetto bresciano, non esiste più. Io dove abito io adesso sono tutti.
2: Arabo.
3: Tutti africani
2: sì,
3: sono
2: arabo.
3: Due stranieri.
2: Infatti, anch'io
3: no,
2: quando
3: sì,
2: sono andato l'altro giorno
3: solo,
2: a Brescia al supermercato, parlavano tutti in arabo. Ma dai, ma...
0: Allora, Marco ti sta raccontando la sua esperienza. Perché ti scandalizza la cosa? Perché la verità ti fa orrore?
2: Ma non mi
0: scandalizza, ti sta raccontando.
2: Ma fa idiozie,
0: scusa, nelle case dell'Aler, diciamo, nelle case
2: che lavorano nelle aziende,
3: io?
2: Nelle aziende,
0: ma tu abiti nelle case popolari?
3: No, io abito in un residence perché sto cercando casa e qui sono tutti africani e siamo solo due italiani. Io pago 900 euro al mese e loro sono mandati dal comune di Brescia e non pagano un cazzo.
0: Sì, cioè, immigrati, no? Immigrati.
3: Sì, con bambini, vabbè, io non sono, ti ripeto, non sono razzisti, però loro non pagano niente, paga il comune di Brescia.
0: Ma ragazzi, ma è una cosa, ti sta raccontando un pezzo di realtà, Marco da Brescia.
2: E queste persone qui sono dei parassiti, che fanno tutto il giorno queste persone con i bambini? Lavorano.
3: Ma non lo so cosa fanno tutto il giorno, le mamme non credo perché sono con i bambini.
2: Ti disturbano, emanano cattivo odore, anche Cruciani emana cattivo odore.
3: Io non sono razzista.
2: Eppure nessuno chiederebbe la remigrazione di Cruciani. Ti disturbano questi bambini.
0: Musica,
2: che fanno?
0: Musica. Ah. Allora, qualche attimo di attenzione.
2: Non è razzismo,
0: ma quale razzismo? Qualche attimo di attenzione per un signore che.

0: È un trans al maschile, lo chiamiamo, un uomo trans, un tale, non so se si è operato.
1: Dov'è la novità? Sta trasmissione è piena di trans.
0: Francesco Cicconetti si chiama. Sentite le follie pronunciate.
1: Ad ascoltare sta trasmissione ci sono una quantità di transessuali. Cioè, se uno arrivasse qui dall'America improvvisamente,
0: dici, la percentuale,
1: no?
0: Sarebbe alta.
1: E dicesse: voglio capire cosa succede nel paese, e aprisse, scoprirebbe un paese totalmente razzista, gente che vuole uccidere neri per strada con una macchina. E poi scopre un paese fatto solo di travoli, praticamente, perché ogni giorno ce n'è uno.
2: Un uomo bianco non sarà mai licenziato perché è un uomo bianco, non sarà mai licenziato perché è etero. Nessuno per strada ti dirà: ah, etero, o ti picchierà perché siete una coppia etero. Non devi fare coming out perché sei etero. Il privilegio va immaginato come una piramide. È una piramide perché in cima ci saranno le persone più privilegiate, che sono poche. Più scendiamo, più avremo più persone meno privilegiate. In cima abbiamo gli uomini etero bianchi cis, ovviamente ricchi, perché anche quella è una discriminante.
0: Cioè, in cima alla piramide dei privilegiati, secondo questo Cicconetti, ci sarebbe l'uomo bianco ricco cis. Cioè, tu ti rendi conto come c'è tanto tempo
1: cis,
0: libero?
1: Non so cosa
0: c'è
1: vuol
0: tanto
1: dire,
0: tempo cis. Libero, tantissimo tempo libero.
1: Cis cosa vuol dire cis? Però?
0: Ma vai su Google, va, se non l'hai ancora capito dopo 10 anni di zanzara, vai.
2: Se non sei un ragazzo nero non vivi il razzismo, se non sei un ragazzo o una persona disabile non vivi l'abilismo. Cioè, non avere tutte queste discriminazioni ti dà accesso a un mondo idilliaco quasi, perché non devi fronteggiarle queste cose. Mentre invece, per esempio, essere un ragazzo trans, io sono un ragazzo trans,
0: un
2: etero,
0: ragazzo
2: bianco,
0: trans.
2: Quindi ho moltissimi privilegi, sono bianco, sono etero, però nel momento in cui si viene a sapere che sono trans o comunque lo racconto, ecco che una barriera viene messa.
0: Mamma mia, quanto tempo libero! Quanto tempo libero, dire! Quanto tempo libero!
1: Una persona
0: senti
1: la
0: ancora.
1: Cui identità di
0: senti
1: genere
0: ancora,
1: corrisponde
0: senti
1: al
0: ancora.
1: Sesso.
0: Senti ancora.
2: La mia fidanzata è una donna etero bianca, ma è meno privilegiata di me perché è una donna. E quindi verrà più sessualizzata, subirà misoginia, non si viverà liberamente la strada di notte, per esempio, che in realtà la strada è uno spazio pubblico, e se fosse pubblico sarebbe di tutte e tutti, e tutte e tutti lo viverebbero allo stesso modo. Invece non è così.
0: No. Allora, nei giorni scorsi un ex dei 5 Stelle, che si chiama Daniele Martinelli, ha parlato di Vannacci a proposito dell'omicidio di un ragazzo omosessuale insieme alla madre, ammazzati a fucilate dal padre, e ne ha parlato in questo modo. Vai, regia!
3: Ha fatto bene questo padre a ammazzare il figlio in questo modo? Che sui social scriveva: per mio padre è meglio un figlio morto che gay. Chissà se la vicinanza geografica sua avrà ulteriormente convinto e rafforzato questa ipotesi della non normalità da finire in questo modo. Non si sente un pochino responsabile di un'Italia che va così? Non se la sente di cambiare registro? Perché non sta dando buoni messaggi.
0: Io l'ho definito un cretino patentato. Ovviamente, per quello che ha detto, un cretino patentato totale, lo riconfermo, anche dopo che mi ha risposto. Ed è qui con noi Daniele Martinelli. Buonasera, Martinelli.
4: Buonasera
3: dal cretino patentato. Buonasera.
0: Sì, ma lo riconfermo. Lo riconfermo nella
1: è
0: maniera più assoluta.
1: È terribile sentire due volte la tua voce, è peggio ancora.
0: A me lo
1: tu
0: dici,
1: risenti
0: me
1: il tuo
0: dici,
1: concetto.
0: A me lo dici.
1: No, ma te lo dico, perché
0: lo
1: così
0: dici.
1: Tu, siccome non ti riascolti mai, questo è un vantaggio, perché grazie a questo incidente tecnico tu riascolti le stronzate che dici. Sarebbe da tenere sempre. Siccome tu non riascolti mai la trasmissione, sarebbe importante invece che ci fosse sempre questa.
0: Volevo capire se Martinelli, conferma la cazzata straordinaria che ha detto senza avere alcun supporto di nulla, senza avere nessuna prova. Volevo capire se Martinelli, che ripeto parla anche di cultura di un paese, che le parole bisogna misurarle, ed era tra quelli del Vaffadei, ma poi lo affronteremo anche questa cosa qui. Voglio capire se conferma questa puttanata pazzesca che ci sarebbe Vannacci o la sua ideologia o quello che pensa sugli omosessuali dietro l'omicidio assolutamente ancora non chiarito di madre e figlio da parte di un pazzo, evidentemente di un criminale. Prego, Martinelli, conferma la cazzata?
5: Allora, io confermo le domande di Vannacci, che in maniera molto vigliacca, alle quali non ha risposto, perché è una persona, un video che ha avuto 1,5 milioni di visualizzazioni, meritava una risposta che non ho avuto. Io avrei preferito sentire Vannacci cosa aveva da dire.
0: Ma lascia perdere, non ti perché deve rispondere su tutto Vannacci, anche su un omicidio a Camaiore? Ma mi spieghi perché deve rispondere di un omicidio a
5: Camaiore? Il tema degli omosessuali è uscito con Vannacci, sta facendo campagna sulla non normalità degli omosessuali, quindi fa della discriminazione neanche tanto latente, e purtroppo ci sono troppe menti labili in questo paese, troppi cretini, troppi idioti.
0: Ma cosa
5: come quello
0: c'entra?
5: Di prima che
0: seguava, ma secondo te, scusami,
5: si complimentava con la signora che è passata sopra con la macchina.
0: Ma quello è un coglione, certo.
5: Questi qua sono quegli idioti qui, ecco, ce ne sono troppi tanti. Allora io non posso sapere che reazione può avere. Io ho chiesto a Vannacci, non si sente un po' responsabile se per i suoi messaggi, se un po' d'Italia va anche così? Perché purtroppo c'è anche uno strano tempismo che nessuno mi ha smentito. Questo padre che uccide il figlio, che soffre per il papà, che non lo accetta per com'è, succede a Camaiore, a pochi chilometri da Viareggio. Ho posto la domanda perché non succedeva da anni che per un motivo così, un movente così chiaro,
0: ma
5: e
0: che
5: limpido,
0: ne sai? Ma non è vero. Nessuno ha confermato il movente omofobo perché odiava il figlio in quanto gay. Nessuno l'ha ancora confermato.
1: Ragazzi, non è stato detto, sono le cose che lui ha detto, il figlio ha detto,
0: aveva scritto delle cose. Comunque la cosa, ma fosse anche quello il motivo, fosse, a parte che non si spiegherebbe anche l'omicidio della madre, dunque non c'entra niente. Vi siete inventati.
1: Perché sembrava che invece la madre capisse
0: allora uno ammazza per omofobia la madre e il figlio. Ma ragazzi, ma voi siete impazziti? Ma ammettiamo che sia così.
5: Se tu vedevi i post di quel ragazzo, continuava a farsi fotografare con la madre per la sua condizione sessuale di non accettato.
0: Ma che fai?
5: Io non ci credo che quello lì rubava i soldi in casa. È troppo comodo inventarsi queste balle dopo che hai commesso l'omicidio per pararti il culo, perché questo vuole fare quel padre, vuole pararsi il culo.
0: Ma io
5: allora inventa la storia che rubava i soldi, che era tossicodipendente, anche se avesse fumato delle canne o qualcosa, io non lo so. Però io questo ragazzo l'ho visto in diversi video e non mi sembrava uno squilibrato di quelli che va in casa a mettere le mani in soldi.
0: Ma non lo so. Tu escludi il fatto che questo ragazzo rubasse, che si drogasse, va benissimo, però dai quasi come certo, anzi dai come certo, il collegamento tra l'omofobia del padre e l'omicidio, una follia totale. Ma anche fosse così, cosa c'entra Vannacci? Odia i gay, Vannacci?
5: Intorno a Vannacci c'è un circo mediatico schifoso su queste teorie gender che sono insopportabili, sono fuori dal tempo, sono di un grandissimo paraculo che, anziché parlare di corruzione e di mafia e di povertà e di economia e di strategie per rendere una giustizia uguale per tutti, che serva anche a scoraggiare quei delinquentelli e Maranza che spesso citate, perché la certezza della pena dovrebbe scoraggiare anche quei delinquenti lì, ecco, Vannacci questo tema non lo tocca perché la destra non interessa, perché la destra in carica sta sfasciando la giustizia e sta facendo un sacco di leggi per renderci tutti più insicuri e più impuniti.
0: Ragazzi, lascia perdere, restiamo al punto. Martinelli, tu hai attribuito a Vannacci una sorta di, come si diceva un tempo, Parenzo, come se fosse il mandante morale dell'omicidio di una madre e di un figlio.
5: Ti devi vergognare, ma non fare paraculo.
0: Hai fatto quelle domande attribuendogli la responsabilità indiretta per le sue idee sull'omosessualità dell'omicidio di quel ragazzo lì. Questo è il punto fondamentale.
5: Io sto dicendo che i messaggi di Vannacci, che ha intorno al circo mediatico, che è su tutte le reti unificate, sta dicendo che gli omosessuali non sono normali. Non si deve permettere un politico del 2026 a dire queste cazzate, perché uno che parla così è
0: ha detto un'altra cosa
5: ed è un subillatore, diventa un subillatore delle menti fragili di idioti che magari gli chissà cosa gli balena in testa, ma... un messaggio così magari gli fa scappare, gli fa stupare.
0: Ha detto mille volte, Martinelli ha detto mille volte.
5: Questa roba qua,
0: Vannacci ha detto 40 milioni di volte che la questione della normalità è una questione di minoranza e no, che come se fosse lui, anche lui
1: che
0: come militare è minoranza.
1: No?
0: Allora, pensate che odia gli omosessuali, dite direttamente odia gli omosessuali.
1: Ma li considera anormali, lo ha detto lui.
5: Ma sai quanti gay ci sono in modo militare? Lo ha detto lui. Sai quanti gay sposati ci sono in marina, nell'esercito? È pieno di gay.
0: E allora che li vuole?

0: che li vuole discriminare, allora, ma nessun problema.
1: Perché devi etichettare questa gente? Perché? Perché ma... devi parlare del gay che non è normale?
0: Perché tanto esiste, un problema, esiste un problema, esiste un problema di lobby LGBT problema. Che ti vogliono imporre le loro, che ti vuole imporre.
2: Ma dove?
0: Non c'è la lobby LGBT,
1: ma
0: allora.
1: Sono tre travestiti che vanno in strada a baciarsi, ma quale lobby?
0: Ma non
1: sono
0: dire cazzate, ma lo... sì, ma vallo a raccontare, ma non, di... ma non diciamo cazzate, è potentissima la lobby gay, legittimamente, ma legittimamente.
2: E che avrebbe fatto?
0: Ma ragazzi, ma è legittimo che ci siano delle lobby gay, dei circoli gay, è legittimo.
2: Di una cosa che avrebbe fatto, cosa fa?
0: Ma dai ragazzi, su non diciamo cazzate, impongono il linguaggio, nelle aziende osservano se ci sono discriminazioni o no e impongono anche che è quasi impossibile licenziare una persona, ma non diciamo stronzate, esistono milioni di prove che
1: ma fanno lobby. È ora di finire di etichettarli.
0: Allora, voglio farti ascoltare, ma chi ha detto a me lo dici? Io non derido nessuno, per me sono esattamente allora, uguale agli altri. Allora, ti voglio far ascoltare un'altra stronzata che hai detto a ottobre, che mi è venuta in mente adesso. Ma la mandate in onda per favore, questa qua della, che riguarda Ranucci, poi chiederai, vediamo se chiedi scusa invece su questa cosa qua.
3: Ma noi la conosciamo, cara Giorgia Meloni, e per noi lei non ha nessuna credibilità, e noi abbiamo motivo di ritenere che il suo comportamento, della sua coalizione di governo, siete complici di queste bombe che saltano. Voi favorite queste forme di violenza perché voi non tutelate il giornalismo libero, perché volete solo dei leccaculi al vostro servizio e siete bugiardi.
0: Favorite le bombe a Ranucci. Io penso che tu ti dovresti vergognare e chiedere scusa, è chiaro? Dopo quello che sta uscendo in questi giorni. No, ti dovresti vergognare e chiedere scusa. Vergognare e chiedere scusa.
2: Non sappiamo ancora cosa è successo,
1: Il governo Meloni ha sepolto report di querele, ti rendi conto?
0: Ma non diciamo, tu hai ti dovresti vergognare per quello che hai detto sul fatto che sono i mandanti.
1: Ma non si fa intervistare da nessuno.
0: Ma chi se ne frega, ma stiamo parlando di un'altra cosa qua.
1: La Meloni, non io.
0: Sì, la Meloni non può parlare di libertà di stampa in quanto complice in parte delle bombe, hai detto.
2: Ma
0: vergognati, dai.
1: In questo paese, i giornalisti come noi siamo quelli che non siamo più bersagliati dalle querele.
0: Chiedi scusa. Sì, ma chiedi scusa sulla storia di Ranucci.
1: Sì, ma
0: chiedi scusa su Ranucci. Chiedi scusa per quello che hai detto sulle bombe.
1: Non chiedo scusa assolutamente.
0: Non chiedere scusa.
1: Che scusa ha chiesto la Meloni?
0: Vabbè.
1: La Meloni cosa si è mai scusata?
0: Grazie.
1: Cosa ha detto?
0: Ma cosa c'entra con la vicenda Ranucci? Dai, su, hai detto che erano i mandanti delle bombe a Ranucci quasi. Vergognati.
1: Io non ho detto che sono i mandanti. Vabbè. Io non ho detto che sono i mandanti, io ho detto che il clima creato rende complici, perché questi qui non si sono stracciati le vesti, hanno coperto di querele report è querelato dal governo in tutti i modi.
0: Grazie, non si scusa, salvo se uno dice che perché non possono querelare, allora Salvo da Milano, grazie. Vabbè, ciao, grazie. Salvo da Milano, dai.
4: Ciao Giuseppe, shalom David. Velocemente sul dirty talking, io gusto mio è una cosa che è fondamentale. Purtroppo ho trovato anche chi si è scandalizzata, si è indignata. Tanto è vero che
0: non ho capito.
4: Ho trovato una persona che per una parolina in cui la davo della meretrice si è indignata. Ma una storia incredibile. Cioè
0: non ho capito. In che contesto?
4: È in quel contesto lì.
0: Cioè, non ho capito bene, mi spieghi bene la cosa. Qui non è che si parla per metafore, eccetera. Che cosa ti è successo?
4: No, qua si parla per metafore. Stavo nella situazione e dopo un paio di all'inizio, diciamo, però era già un'ottima situazione, consenso chiesto anche più volte, cioè vabbè, mi prendeva anche per cretino. E a un certo punto mi è scappato un appellativo non lusinghiero che fa parte del dirty talking, l'ho chiamata Troia.
0: E vabbè, dunque?
4: E si è scandalizzata.
0: Succede, sono levati ad essere chiamata Troia, tu non la chiami Troia.
4: Siamo nel 2026, vediamo di tutto.
2: Di quello che dice. Io stasera vado a una cena, anziché salutare una persona, gli dico ciao Troia. Vediamo cosa succede.
4: Non è che dopo cena.
0: Stavano trombando. Forza. Manuel da Trieste, forza.
4: Pronto?
0: Dimmi, Manuel, dimmi.
4: Faccio io un po' di dirty talk in con Parenzo. Parenzo, vai a fare in culo.
0: Va bene, dai, Manuel. Vabbè, okay, abbiamo capito. Questo non mi pare una cosa particolarmente nuova. Dimmi.
4: Comunque, non è possibile che questa trasmissione sia diventata peggio di Temptation Island. Io preferisco guardare Temptation Island.
0: Vabbè, che vuoi dire, Manuel? A parte questo, che cosa vuoi dire?
4: È troppo trash questa trasmissione.
0: Sì, va bene, d'accordo. Chiudi, argomento più serio. Allora, chiudi la radio e non l'ascoltare mai più. Ne faccio volentieri a meno delle tue cazzate, capito? Delle tue puttanate, chiaro? È chiaro, faccio volentieri a meno delle tue puttanate. Chiudi la radio, spegni il podcast e non ci cagare il cazzo.
4: No,
0: è chiaro?
4: Non ce la faccio, non ce la faccio.
0: Oh, molto
4: sono
0: bene.
4: Dipendente da questa trasmissione.
0: Bene, molto bene, ciao.
2: Fatti curare.
4: Ciao. Vaffanculo.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Traffico di Hormuz a zero dopo due giorni di bombe, ma il petrolio scende, WTI a $72. Scontro diplomatico fra Roma e Mosca dopo l'espulsione di due funzionari dell'ambasciata russa. Pier Silvio Berlusconi non chiude a Vannacci, vediamo il suo programma. Oggi semifinale Sinner-Djokovic a Wimbledon, sarà trasmessa in chiaro. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il traffico di navi commerciali nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo le due notti scorse di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Altri attacchi americani si sarebbero registrati in serata su impianti militari, riporta la stampa iraniana. In serata Donald Trump ha parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti.
7: Il ministro della difesa israeliano Katz annuncia che Israele è pronto a colpire l'Iran. È l'ultimo di una serie di passaggi che nel giro di poche ore da martedì ad oggi fanno saltare la tregua e riportano l'area in stato di guerra, con bombardamenti americani segnalati nel sud iraniano, colpita anche la linea ferroviaria Teheran-Mashhad, ostacolando il viaggio dei fedeli che volevano partecipare alle esequie solenni di Khamenei nella città natale della guida suprema iraniana, mentre da Teheran il comando militare ha preso di mira nuovamente le basi americane in Qatar, Bahrain, Kuwait, intercettati missili iraniani anche in Giordania. Resta tesa la situazione nello stretto di Hormuz, di fatto nuovamente bloccato. Sullo sfondo, ma parte dello stesso racconto, la situazione a Gaza, dove il 28 novembre si terranno le elezioni legislative, le prime dopo 20 anni di dominio di Hamas e dopo oltre 2 anni di bombardamenti israeliani che hanno devastato l'intera area. Un'occasione storica per i palestinesi per provare a migliorare le proprie condizioni di vita. La Commissione europea intanto ha presentato nuove opzioni per limitare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, temi dei quali discuteranno i ministri degli esteri lunedì. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Nonostante la tregua con l'Iran sia di nuovo in bilico, la borsa di Wall Street è salita, soprattutto grazie ai titoli tecnologici, con il Nasdaq a più 1,3%. Insensibile alla crisi sembra anche il petrolio, con il WTI in calo sotto i $72 e il Brent a 76. Bene anche la borsa europea.
8: Il ritorno di fiamma per i titoli tecnologici sostiene le borse europee, che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ritrovando la via dei rialzi. Milano così mette a segno un bottino dell'1% grazie ai guadagni superiori ai 7 punti percentuali incassati da ST. Acquisti anche sulle banche, guidate da Unicredit, che ormai è a un passo dalla conquista della tedesca Commerzbank. Realizzi invece sulle azioni della difesa e sui petroliferi, tra i parti più premiati negli ultimi giorni. Avio è così la peggiore del FTSE MIB, con perdite per il 3,9%. Sul mercato valutario l'euro si rafforza a $1,143. Sul fronte dell'energia torna a scendere il prezzo del petrolio. Infine lo spread termina in calo a 75 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: È scontro diplomatico fra Italia e Russia dopo la decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani accusati di spionaggio.
9: avranno 3 giorni di tempo per lasciare l'Italia e i 2 addetti militari dell'ambasciata russa espulsi per attività di spionaggio. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore Alexei Paramonov per manifestare la ferma protesta per le loro attività illegali, azioni definite un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Il diplomatico non ha risparmiato critiche al nostro governo, mentre il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato una risposta adeguata a una minaccia alla quale ha subito replicato il ministro degli esteri Tajani.
10: Sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
9: Uno degli addetti militari espulsi, Mikhail Astakov, era il contatto diretto di Gavino Raul Piras, uno dei 2 ex 007 finiti ai domiciliari con l'accusa di spionaggio. Stamattina l'ex agente dell'AISI comparirà davanti agli inquirenti per l'interrogatorio di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Media for Europe, ex gruppo Mediaset, ha difeso la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi di Trump e non ha chiuso all'ipotesi di un'alleanza del centrodestra con Vannacci.
11: Una difesa dell'Italia, un occhio al centrodestra. Pier Silvio Berlusconi difende la premier Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump. Mi sono sentito offeso, è ingiusto, offeso da italiano. Quindi tutto il mio appoggio alla premier, dice alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, Pier Silvio Berlusconi sembra aprire. Vannacci è un bravo comunicatore, per la sua propaganda direi di no, ma aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra. Berlusconi assicura anche che Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Sul tavolo sempre la questione della legge elettorale, così dal partito azzurro Antonio Tajani.
12: Non decide né la Meloni, né decido io, né decide Salvini. È un'iniziativa parlamentare e io sono deputato, è vero, ma come il governo non interviene sulla legge elettorale.
11: A sorpresa sulle preferenze, ad aprire è invece Matteo Salvini della Lega.
13: Non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze. Quindi, ma questo non toglie, non aggiunge nulla.
11: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: L'occupazione in Italia è a livelli record, ma questo non basta a garantire una pensione solida, è quanto emerso dalla relazione annuale dell'INPS presentata dal presidente Gabriele Fava.
14: Nel 2025 gli occupati hanno raggiunto livelli record con circa 27,2 milioni di lavoratori assicurati. Ma l'aumento delle retribuzioni non ha compensato del tutto gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto e i salari restano fragili. Lo ha detto il presidente dell'INPS Gabriele Fava in occasione della presentazione del 25esimo rapporto annuale.
15: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
14: La denatalità è tra le sfide da vincere. L'assegno unico ha raggiunto circa 6 milioni di famiglie.
15: Accanto adesso il bonus neonati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi.
14: Cruciale il ruolo degli immigrati. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Nel weekend è previsto qualche temporale al nord, ma temperature ancora molto elevate al centro e l'ondata di calore crescerà ancora in tutta Italia la prossima settimana. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus, il giugno di quest'anno è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale. Ora lo sport, tennis, torneo di Wimbledon, è in programma per le 16:10 di oggi la semifinale fra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che sarà trasmessa in chiaro su TV8.
16: Saranno Alexander Zverev e Arthur Ferri ad aprire le danze del venerdì di Wimbledon. Prima semifinale in programma alle 14:30, al termine l'altra semifinale, quella più attesa, non soltanto dagli appassionati italiani. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, il numero uno del mondo contro l'eterno campione serbo. L'azzurro arriva all'appuntamento con una crescita fisica costante nel corso del torneo. Non appare ancora al 100%, la sensazione è che possa e debba ancora migliorare, ma intanto il servizio è un'arma su cui può contare anche contro Nole. Dal canto suo, Djokovic viene da una battaglia contro Ožej Aliassim, chiusa alla tie-break del quinto. L'enorme esperienza permette però al serbo di sapere come poter recuperare al meglio. Un anno fa vinse Sinner, all'Australian Open a gennaio vinse Djokovic, in entrambi i casi a livello di semifinali. Che storia sarà quella di oggi? Lo scopriremo in serata. Dario Ronzulli, Radio

0: 24, il Sole 24 Ore.
1: Mondiali di calcio, nel primo quarto di finale la Francia ha battuto il Marocco per 2-0. Nel primo tempo rigore sbagliato da Mbappé, che poi si rifà al 60esimo con un bellissimo gol, e altrettanto bello è il raddoppio della Francia al 66esimo con Dembélé. Ora la Francia incontrerà in semifinale la vincente fra Spagna e Belgio, che si gioca questa sera. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Filippo Aureggi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.

0: Ascolto la radio 10 ore al giorno per il lavoro che faccio, maledetto Cruciani. Quando poi ascolto tutti gli altri programmi mi sembrano tutti banali mosci, e quindi poi ti ritrovi sempre ad ascoltare sto cornuto alla zanzara che ti sciocca, ti fa incazzare, di porca troia.
1: Ok Crux, ha ragione Mario Ruggero, siamo tutti Mario Ruggero, va bene. Però Crux, per favore, portaci di nuovo un po' di OnlyFans, di prostitute, gente che al posto della figa c'è la Fontana di Trevi, record di succhiere di piselli, dai Crux.
2: Alessandro da Roma, vai Alessandro, vai. Vai Alessandro.
3: Ehi, ciao Crux, mi senti?
2: Dimmi.
3: Shalom Parenzo, e te lo dico soltanto rispetto alla tua religione, non, perché tra un po' ce l'ho anche per te. No, volevo complimentarmi per ieri che hai fatto il poker di fascisti ieri.
2: Chi?
3: Tu ieri hai fatto il poker di fascisti, tra la De Rossi, c'è stata la fascia De Rossi rossa, il fascista classico tradizionale del sindaco lì, il fascista gay che sta con Pannacci, e poi...
2: Sì. Chi è il fascista gay che sta con Pannacci, scusami?
3: Quello là, ah
2: sì, ok, sì. Sì, il gay casto, Scandurra, gay casto.
3: E poi
2: Scandurra.
3: Anche, come sempre, quel fascista israeliano di Parenzo.
4: Cioè, quindi tu dici, comunque, questo è l'unico errore, questo è l'unico errore nella ricostruzione che lei ha fatto.
2: Sì, c'erano tutti i fascisti, L'unico democratico sei tu, dunque. L'unico democratico sei tu.
3: Io mi considero democratico.
2: Tu sei un coglione. Cioè, innanzitutto precisiamo questo. Tu sei un coglione. Partiamo da questo presupposto, perché se tu definisci Parenzo un fascista, sei evidentemente un coglione. Se definisci la signora De Rossi una fascista, sei evidentemente un coglione.
3: No, io ho precisato fascista rossa. Fascista rossa,
2: un po' nei modi, ogni tanto è un po' sbrigativa, diciamo.
3: Non si può permettere ogni volta, ogni giorno, di insultare la gente perché tu hai una laurea in giornalismo. Che parliamoci chiaro, non è che ingegnere
4: nessuna laurea in giornalismo, ma zero di laurea in giornalismo.
2: Va bene, dopo che hai detto sta cazzata, che vuoi dire? Scusami, Alessandro.
3: No, poi volevo insultare Dino il cretino prima che ha chiamato, a me mi dispiace che per la prima volta io chiamo sto programma, mi dispiace dover dare ragione alla Briganti, mi dispiace tantissimo perché la Briganti non la sopporto proprio.
2: Ma su che cosa? Spiegami, su cosa?
3: Che c'ha ragione quando si dice che le donne non dovrebbe essere normale che se uno si chiama Vacchi, che io penso, io ho convissuto 2 anni con una donna, se io penso che rientravo a casa e chiamavo la mia compagna Vacca, invece di dire ciao amore, come stai oggi, come è andata la giornata, gli dicevo ciao Vacca, come è andata la giornata, penso che mi ritrovavo direttamente.
4: Ma non è che uno torna a casa dalla moglie e gli dice ciao Vacca e quella deve essere pure contenta?
2: Scusate,
4: la normale,
2: il discorso non era riferito a che in pubblico tu dai della Vacca.
4: Vabbè, adesso lo chiederò a mia moglie, tornerò a casa stasera, lo chiederò, vediamo, mi arriva la sberla, secondo me, ma non importa.
2: No, però
4: Torno a casa, dico ciao Vacca, mi tira la sberla, ma sono sicuro che mi tira la sberla.
3: Io penso che 2 secondi dopo ti ritroveresti con le valigette fuori casa.
4: Ovvio, prende le valigie e me le sbatte fuori. Se io entro a casa da mia moglie...
2: Ma cosa c'è? Ma nessuno dice che devi fare un'operazione del genere. Puoi mandare fuori dai coglioni le persone che stanno intorno a te, Davide, che fanno rumore, grazie.
5: Non sono le persone, una sola.
2: Non mi interessa, mandale fuori dai coglioni. Allora, Alessandro, scusami, la questione non è le cose che avvengono in pubblico. Nessuno in pubblico dà della vacca o della troia o della mignotta a qualcuno. È il discorso,
3: diciamo,
2: in privato.
3: Al limite proprio del normale.
2: Vi ripeto,

0: nel 99% dei casi che io ho incontrato di donne, che io ho incontrato di donne, nel 99% dei casi amavano essere chiamate troia, puttana, vacca, eccetera, eccetera, con tanto di schiaffi e insulti. Che ti devo dire? Questa è la realtà.
1: Ma secondo me vacca no. Cioè, secondo me vacca non.
0: Ma che ne sai? Che ne sai? Letto,
1: se vogliamo entrare.
0: Scusami, Dino. Dino ti ha sentito e ha richiamato. Scusami, Dino. Vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
2: Questo qui avrà avuto due donne in vita sua. Ha detto che ha convissuto 2 anni. Poi sicuramente lei si è rotti i coglioni e aveva voglia di trovare uno che la montasse come si deve. Dai.
3: Sì, guarda, come dici tu prima, ma tu 200-300 donne le avrei viste sui sitini.
2: Questo qui l'avrà ambrato.
3: 200 donne le avrei visti sui sitini, quelli zozzi le avrei viste.
0: Calma, voglio dire, cioè, Dino ti sta dicendo una cosa, ti sta dicendo chiaramente che lui, la maggior parte delle esperienze che ha avuto, erano esperienze in cui ha usato il dirty talking.
3: Ma io posso chiederti una cosa, ma perché la maggior parte di quelli che chiamano la zanzara, che poi soprattutto stanno con Vannacci, ogni volta hanno quella vocina un po' alticcia? Vorrei farti solo questa domanda, come mai queste persone
0: non mi pare alticcio,
3: così
0: non mi pare alticcio.
2: Non per niente alticcio.
4: Che ti voglio pure bene, però la remigrazione è una stronzata pazzesca, non si può fare. Perché l'unica cosa che possono fare gli italiani è solo una: scendere in strada con le mazze.
0: Matteo da Padova vuole scendere in strada con le mazze da baseball.
5: Eccolo qua.
0: Lo segnaliamo, eccolo. Questo coglione. Però
5: fatti
0: Matteo,
5: dire anche in quale zona abita.
0: Allora, calma, Matteo da Padova.
5: Fatti dire anche la zona dove sta, il quartiere, che così viene avvisato il commissariato di zona.
0: Vabbè, non esageriamo. Lui dice che bisogna scendere in strada. Cerchiamo di razionalizzare, cerchiamo di capire dove vuole arrivare. Allora, Matteo da Padova.
2: Voglio un'altra Irlanda. La gente deve scendere in strada. La remigrazione poi succede da soli. Quando vedono che come vengono prese a legnate, dopo dicono:
0: ho capito, ma questa è violenza pura. Ma chi prendi a legnate? No, per specificare, chi vorresti prendere a legnate? Cerchiamo di capire. Sì, ma ho capito, uno prende a legnate. Sì, calma. Allora, la questione fondamentale è una: uno prende a legnate di solito se vedi qualcuno che sta commettendo in quel momento un reato. E allora vai lì, magari con una mazza e boom, boom, stai commettendo un reato, eccetera. Se hai la certezza che sta commettendo un reato, non è che puoi circondare uno semplicemente perché è un maranza di abbigliamento, perché c'ha il cappuccio su, come diceva l'altro giorno Paragone. No, mi sembra di capire, giusto Matteo?
4: E gli spacciatori che fanno?
0: Ma gli spacciatori ci penserà la polizia, non è che ci sono le ronde contro gli spacciatori.
2: Devi prendere a legnate quelli che vanno a rompere i coglioni alle nostre donne, fuori dai coglioni.
0: Sì,
2: tutti.
0: Ho capito, ma come li riconosci quelli che vanno a rompere i coglioni alle cosiddette vostre donne? Come fai a riconoscerli? Spiegami.
4: Perché hanno la pelle un po' più scura.
0: Ma non è vero, ma quelli che rompono i coglioni alle donne sono anche quelli con la pelle leggermente chiara, non solo scura.
4: Questo io fischio sempre alle donne.
0: Se tu fischi sempre alle donne. Tutto. Scusi, lei alle ultime, alle prossime elezioni, non alle ultime, alle prossime elezioni, chi voterà lei?
5: Vannacci.
0: Chi voterà?
4: Vannacci.
0: Lei è iscritto al partito di Vannacci?
5: Ma te lo rispondo. Io
4: avevo votato Meloni e adesso voterò Vannacci.
5: Vedi, ma è chiaro, ha votato Meloni perché aveva promesso il blocco navale e ora la nuova illusione.
4: Non c'è niente più a destra di Vannacci.
5: C'è il nazismo, se lei vuole, c'è il fascismo. Cioè, più a destra c'è sempre qualcosa, non si preoccupi. Perché se Vannacci va al governo, poi nasceranno le brigate nere, poi nasceranno tante altre cose, non c'è problema.
2: Ma l'avevano detto anche con la Meloni. Adesso entrerà
5: infatti lei che è arrabbiato con la Meloni perché non ha fatto il blocco navale, che non si può fare, ora siccome lei è un cretino si fa illudere da Vannacci, vota Vannacci che propone la remigrazione che non si può fare. Lei rimane cretino due volte, era cretino. L'ha fatto o no?
0: Federico da Torino, dimmi.
6: Eccomi, ciao Giuse, ciao Lorenzo.
0: Dimmi.
6: Io vi ho anche mandato i video di quello che sta succedendo in questo periodo in barriera di Milano a Torino, perché siccome c'è il Marocco che va avanti nei mondiali, cioè sembra di essere in guerra, questi sparano i fuochi d'artificio ad altezza uomo, stanno in piedi sulla cappotta delle auto e girano per la città, cioè è allucinante questa roba qua. C'è bisogno di dare maggior autorità alle forze dell'ordine, miglior formazione sicuramente.
0: Vabbè,
6: ma
0: che cazzo vuol dire miglior formazione? Non che cazzo è un convegno della polizia questo qua, maggiore formazione
6: polizia,
0: delle forze dell'ordine?
6: Dare maggior
0: ma che cazzo ti senti al convegno della polizia? Bisogna dare maggiore formazione alle forze dell'ordine?
6: Certo,
0: ma che cazzo sei, un sindacalista?
6: Ma manco sanno fare un verbale questi.
0: Vabbè, Riccardo da Genova. Riccardo da Genova.
7: Ciao Giuseppe, buonasera, ciao Davide. Velocemente volevo raccontarvi un attimo appunto da Genova. Io sono profondamente indignato da chi rappresenta la mia città. Da quando la Salis è la, appunto la sindaca di Genova, scusami Giuseppe, scusami. La sindaca di Genova appunto è diventata una situazione invivibile, insostenibile.
0: Non è che da quando la Salis.
7: No, ok, ok.
0: Vabbè,
7: bene,
0: fai
7: però,
0: il culo,
7: però,
0: non sai parlare, non sai che cazzo dire. Vincenzo da Salerno, vai, dimmi.
8: Ciao Giuseppe, complimenti per tutto.
0: Complimenti per tutto,
8: ragazzo.
0: Giù pure te. Matteo da Padova di nuovo. Complimenti per tutto. Questo
2: hai
0: dice
2: visto,
0: complimenti
2: hai
0: per
2: visto
0: tutto.
2: Cosa hanno detto prima? Una settimana di carta bianca alla polizia, poi vedi come se ne vanno loro. La replicazione la fanno da soli. Una settimana di carta bianca alla polizia. Dopo vedi che la replicazione succede da solo.
0: Lui dice bisogna dare una settimana di carta bianca alla polizia.
5: Volevo sentirlo da lui. Volevo
0: una settimana di carta bianca.
5: Quali sono i paletti della carta bianca?
0: Non lo so, carta bianca nel senso che possono manganellare tutto. Possono manganellare tutti quelli che incontrano.
5: Ma perché rispondi tu? Voglio capire da lui cosa intende lui.
0: Ciao Matteo.

0: per Annalita Briganti, che fra poco sarà qui. È stata una giornata drammatica. Ieri è stata aggredita praticamente, verbalmente, è ovvio, durante il programma del dottor Brindisi, non solo sulla questione dei calciatori che vanno a puttane, ma anche da una prostituta, la mitologica Taylor Bree. Sentite questo scontro, vai.
1: A me tante volte fate un po' sorridere perché mi sembrate un po' tutti cascati dal pero, come se non sappiate quello che succede. Ragazzi, qui c'è la follia del sesso,
2: ma
1: più
2: non
1: della
2: è
1: droga,
2: vero,
1: più
2: esistono
1: di tutto.
2: Tanti uomini che non,
1: non
2: hanno interrompere, bisogno
1: scusami,
2: di fare queste cose.
1: Sei molto carina, cara, sei molto carina, sei molto carina, educata,
2: cara,
1: ma
2: tu,
1: il tuo mondo da bambolina purtroppo,
2: cara,
1: non esiste.
2: Tu.
1: Non esiste,
2: esistono
1: più.
2: Esistono uomini
1: qui
2: per
1: abbiamo
2: bene,
1: la follia del sesso.
3: Taylor, ma tu paghi le tasse?
2: Appunto.
4: No. Può.
1: Allora, a chi dovrei pagare le tasse?
3: E non lo so.
1: Allo Stato. A chi dovrei pagare le tasse? Io le vado a pagare adesso. Per quale motivo?
5: Stato.
1: C'è una regolamentazione? C'è un qualcuno che mi tutela? Non c'è nessuno. C'è solo qualcuno che vorrebbe i miei soldi guadagnati con la mia persona.
2: E noi
1: solo
2: non le paghiamo.
1: Con il mio corpo. E allora io che faccio? Esco con un uomo, mi invita a cena, viene a casa mia, mi fa un regalo e io lo devo dividere con lo Stato. Io pago più di 10.000 euro al mese di case.
3: Però Taylor, non vorrei dire, ma quota parte lo facciamo
1: perché
3: tutti.
1: Che devo pagarmi?
3: Ognuno di noi lavora, tra virgolette, e paga le tasse. No?
2: Che sfrontatezza, mamma mia.
3: Se tu hai scelto, no, se tu hai scelto quel tipo di lavoro.
1: Lei lavora con l'amore?
2: Che faccia tosta.
3: Ho capito, però Taylor vuol dire che tu vuoi crearti.
1: Perché non
3: vuoi creare.
2: Io penso che agli uomini piacciono e anche alle donne, le donne che non si vendano. Io trovo che sia quella la donna che piace agli uomini.
3: Quale donna, scusa, qual è?
2: La donna che non si vende in nessun modo. E vorrei ricordare che intanto Egitto e Marocco stanno giocando ai mondiali e in realtà Egitto no.
3: Però questa storia che noi non siamo ai mondiali per
2: per
3: questa,
2: i pestini e per i palloncini è così.
3: Mi esce difficile da capire.
0: Allora, alla fine di tutto questo ci voleva il tocco del dottor Ruggeri. Il tocco del dottor Ruggeri, naturalmente, il tocco finale del dottor Ruggeri contro le moraliste, contro le moraliste. Sentite il tocco finale contro le moraliste.

0: ripeto, voi volete risolvere il problema oppure volete fare i giudici della morale per tutta la vita? Perché non è che serva molto a qualcuno. E quanto alla punizione dei clienti, è un po' complicato, lo dico a entrambe, punire i clienti di un servizio che oggi è consentito, anche giuridicamente non suona molto bene.
1: Alessandro da Torino, vai.
2: Ciao Giuseppe, grandissimo.
1: Dimmi Alessandro.
2: Questa sera abbiamo Africa A contro Africa B ai mondiali.
1: No, la Francia lui non la considera una squadra europea,
2: no,
1: perché
2: Africa A contro Africa B.
3: Vabbè, i francesi sono orgogliosi della loro squadra francese.
2: Speriamo che la polizia sia molto dura poi eventualmente rispetto a disordini, a rotture di coglioni che i marocchini e gli africani fanno poi in mezzo alla strada.
3: Infatti, comunque Africa A contro Africa B.

0: Stanotte mo fatti cinghe madina, e a chi la do sta specie banana? È inutile che mi dici di no, ma da gradisce che una bocazzona bada violenta a già piscia o a briga. Ma che napolitana sì, non ti piace né squallor, mio Dio, sessisti, madonna mia.
1: Ma che cazzo dice la Briganti? Mio figlio, dopo che mi sono separato dalla mamma, quando usciva con me non poteva tornare a casa a 4 anni, 5 anni, 6 anni se non aveva imparato una strofa degli Squallor. Le ha imparate e conosciute tutte, oggi è un ingegnere aerospaziale. Che cazzo vuole la Briganti? Tra l'altro mio figlio è anche un sinistrorso di altissimo profilo, nonostante sia cresciuto a pane e squallo. Briganti, ma va a cagare.
2: Beh ragazzi, però
3: che classe,
2: ho
3: che
2: capito
3: classe,
2: questo è uscito
3: dopo
2: fuori
3: lei.
2: Appena abbiamo pronunciato la parola squallor nelle settimane, qualche settimana fa, qualche giorno fa, sono arrivati messaggi in cui c'è gente che fa ascoltare ragazzini di 5, 6, 7, 10 anni in macchina qualche strofa degli squallor, eccetera eccetera. Ne abbiamo sentita anche una, ne abbiamo che fra poco ti faccio risentire. Cioè tu l'altro giorno hai detto che gli autori, chi canta, che canzoni come quelle degli squallor andrebbero cassate, lo vuoi ripetere? Qual è la tesi?
3: Devono sparire.
1: Ma perché?
3: Perché? Ma come? Ma perché? Perché incitano alla violenza.
4: Del patrimonio culturale di questo paese, come Brunelleschi.
3: Pessimi. Ma no,
4: ma, no, ma è come Brunelleschi.
3: Brunelleschi.
4: Ma è come Brunelleschi. Come Brunelleschi.
3: Non puoi.
4: È come Caravaggio.
3: Non puoi.
4: È Caravaggio.
3: Non puoi.
4: È Caravaggio.
3: Quelle
4: Caravaggio
3: sono
4: è parte del patrimonio.
3: E comunque le parti intime vanno assolutamente nascoste. Però
4: ma è un'opera d'arte, dai, fa parte della storia. Politica del
3: per me
4: paese
3: l'ha cancellata
4: anche,
3: dovunque deve diventare un ricordo forse falso di un periodo buio della storia dell'umanità.
2: Un periodo buio.
3: Beh,
2: un periodo
3: chi è cresciuto immerso in questo linguaggio sessista è chiaro che poi da grande tratta le donne come un oggetto.
4: Ma non
3: tu sei
4: vero,
3: un'eccezione,
4: questo non è vero, mia cara.
3: La maggior parte tratta le donne come un oggetto. Non sono cazzo.
2: Posso confessarti una cosa? Allora, quando io ho conosciuto Davide tanti anni fa,
3: cantava gli Squallor.
2: Devo dire la verità, era questi gruppi.
4: Asciugamano. Voi non sapete niente.
2: Allora,
4: ma
2: però,
4: c'è un pezzo della di una strofa, di una nota canzone, che a un certo punto, dopo un amplesso, l'uomo urla: Asciugamano, Asciugamano. E noi da ragazzini, quando eravamo, diciamo così, anche attratti dalle sottane al liceo classico di Padova, ogni tanto uscivamo dalla classe urlando asciugamano, asciugamano, e la professoressa di greco diceva: cosa state dicendo?
2: Niente.
4: E noi asciugamano, asciugamano.
3: Eravate piccoli.
2: No, però un'altra cosa, David mi faceva vedere sempre i video su YouTube, che adesso credo che siano scomparsi, del bestemmiatore di Verona.
3: Appunto.
2: Eri fissato.
3: Assolutamente.
2: Com'è che si chiamava? Com'è che si chiamava quello là della televisione, quello che è morto? No. Mi dici, guarda che figata, guarda questo qua, guarda che lo disturbavano, no? Lo disturbavano e bestemmiava.
4: Durante
2: Mosconi,
4: la diretta,
2: mitico Mosconi. Eri
4: Giuseppe
2: fissato con Mosconi. Eri fissato con Mosconi. Dunque, tu hai un'anima trash dentro.
4: No.
3: Ma non credo.
2: Allora, dunque, allora, tornando,
3: lo fa per sembrare ribelle, ma secondo me va cancellato tutto.
2: Cioè,
3: gli
2: Squallor vanno cancellati.
3: No, devono
2: dalla rete.
3: Rimanere qualcosa che esistita in un periodo in cui non avevamo gli strumenti di oggi. Per dire che sono il
2: adesso
3: male.
2: Ti becchi il cornutone di nuovo, vai col cornutone, vai col cornutone, vai.

0: assurda questa tesi folle, questa tesi direi talebana, caro Davide, perché questa è una tesi talebana.
1: Sì, un po' talebana voglio essere.
0: Cioè, ma non ti vergogni, talebani.
1: L'onore, la morale, i valori mi
0: ma
1: puoi chiamare come vuoi.
0: Alla mia sinistra, diciamo, un erede degnissimo, diciamo, di uno dei protagonisti di quella stagione, perché suo padre è morto quando lui era ancora ragazzino, sostanzialmente. Attilio Pace, figlio di Daniele Pace.
2: Ciao,
0: buonasera.
2: Giuseppe.
0: Che fa rimanere vivo, diciamo, il ricordo di Squallor nella sua vita quotidiana, in quello che fa quotidianamente. Allora, vuoi dire subito qualcosa alla dottoressa Briganti? Che, ovviamente sei scandalizzato da questa follia, immagino.
2: Allora,
0: no?
2: Io sono scandalizzato perché settimana scorsa, quando ho sentito dire che gli Squallor sono sessisti e omofobi, ci sono rimasto, nel senso che è una cosa pazzesca.
0: Cioè non esiste secondo te?
2: Ma no, anche perché ti faccio un semplice esempio. La canzone simbolo del Gay Pride, sì, sappiamo tutti, lei lo sa, Narita, qual è? Sì. Raffaella Carrà a farla morire con Miccia. Sì. Tu.
1: Cosa c'entra Raffaella?
0: No.
2: L'ha scritta mio padre quella canzone.
1: Ma non vuol dire che la cosa che fa suo padre per Raffaella Carrà, io non toccherei la signora Carrà.
0: No, ma non lo sta tanto.
2: No, infatti non è al contrario.
1: Io
2: sto dicendo che se lei dice che gli autori degli Squallor, cioè mio papà Daniele Pace, Giancarlo Bigazzi e Totò Savio, che hanno fatto l'80% della discografia italiana dagli anni 60 al 2000, quindi devono essere eliminati. Lei
1: no,
2: sta eliminando.
1: Nella produzione degli Squallor.
2: Lei sta eliminando. Nessuno mi può giudicare. La Luna Bussò, Gloria.
0: No, però, ovviamente sta dicendo una cosa diversa.
1: Sono
0: lei
1: due
0: dice,
1: cose diverse.
0: Non vuole eliminare quello che ha fatto tuo
1: conosco
0: padre o quello che hanno fatto.
1: Anche Bigazzi,
0: aspetta, i suoi colleghi. Lui sta dicendo che gli Squallor, secondo lei, sono un cattivo esempio. Hanno prodotto cose terribili, cose sessiste, che è una follia, chiaramente,
1: cose
0: secondo
1: me.
0: E in quella versione lì andrebbero cassati.
1: Certo.
2: Allora io faccio la domanda: come mai, se sono così al di fuori, sessisti, omofobi, razzisti, dopo 50 anni ancora siamo qua che ne parliamo e fanno migliaia e migliaia di visualizzazioni? Allora Berta è stata una delle canzoni famosissime, Berta scendi giù che ti spacco il culo, in realtà sembra all'inizio sembra che sia una canzone omofoba, perché c'è questo qua che chiama la fidanzata, questa donna viene giù, dice andiamo in tre, chiama la tua amica, in realtà
0: no, omofobo, sessista,
2: in realtà alla fine la donna a cui lui si rivolge si affaccia al balcone e gliene dice giù di cotti di crudi e lo fa sembrare
0: dunque
2: uno zerbino.
0: La rivolta
2: è
0: della
2: il
0: donna.
2: Contrario.
1: No, io ho un messaggio pericolosissimo.
0: Vai con Berta.
3: Pronto, casa Ambrosetti?
4: Sì.
3: C'è la sua figlia Rosanna?
4: Sì.
3: Beh, la fa scendere giù che le devo dire una cosa, quella troia. Berta, ti amavo, ma scendi giù che ti spacco il culo, brutta troia.
4: Beh, insomma,
3: voglio vederti qui nelle mie braccia pelose. Fai scendere anche la Rosamund, che voglio andare in due stasera.
0: Una ballata straordinaria. Berta,
3: non fare la strozza, che sto qui aspettando 2 ore. Ho consumato già 2 cassette di Little Tony.
0: Sentite questo.
3: C'ho un toro nelle mutande, vieni giù.
2: Che scalpita per te.
0: Allora, voglio dire una cosa.
1: Che vergogna.
0: Allora, come fai a giudicare
1: come
0: tutto questo?
1: Come si può usare quella parola con la T, che è una di quelle che detesto
0: no,
1: il più?
0: No, la parola troia è una parola nobilissima.
1: Mi stupisco di Davide che possa ascoltare questo repertorio.
0: Ma è una canzone.
1: Quella
2: sai, fa parte
1: fa
2: un po'
1: schifo. Le donne neanche per scherzo si chiamano così. È il toro, ve lo potete tenere.
0: No, però scusami tanto. Allora, la parola troia.
5: No, io lo ascoltavo perché tra ragazzini ci faceva
1: bambino,
5: ridere.
0: No,
5: so
0: ma questo vuoi attaccare per favore, scusami Attilio, vuoi attaccare Parenzo che rinchiude questa roba qui a una questione di ragazzini,
1: certo,
0: una roba che non si...
2: A parte che Parenzo dice sempre che ascoltava i Prophylax, quindi...
5: Anche, anche.
0: Vabbè, questo è un altro discorso.
5: Prophylax, Live Anal, ascoltavo
1: mamma
5: voi,
1: mia.
5: Ascoltavo il papà, il tuo adorato papà, figurati. Io ho una cultura musicale vasta e reputo, ad esempio, che gli Squallor appartengano, come Brunelleschi,

0: alla cultura italiana.
1: Sì. No, ma ha ragione, ma
2: io sono d'accordo. Che posso dire?
1: Ma nulla, no, dove io sono d'accordo.
3: Dopodiché non è che i testi, dopodiché
0: i testi non sono di André. I testi non sono di
1: Ma cosa vuol dire anche questa cosa qua?
4: Non
1: ognuno...
4: è Tiziano Ferro con cui io sono cresciuta, non è Laura Pausini con cui sono cresciuta.
1: Ma tu, scusami, ma tu veramente vuoi mettere questa roba qui con Tiziano Ferro?
4: Né Laura né Tiziano né Eros direbbero mai questa parola.
1: Tieni il testo, di Berta. Tieni il testo di Berta.
4: Io non lo voglio il testo di Berta.
1: Ma perché non vuoi il testo di Berta? Dammi questo.
4: Non voglio il testo di Berta. Allora, perché chi chiama le donne con la T non le sopporto.
1: Troia è una parola straordinaria.
4: Non la ripetere questa parola.
1: La
4: smettete di ripetere, David.
1: Un sacco di donne, un sacco
0: dipende dal contesto, ma sai, Vasco Rossi quando canta, scusami però, Vasco quando canta Se n'è andata con il negro, la Troia,
4: è
0: uno stornello famosissimo di una grande canzone del mio amico Vasco. Allora, Se n'è andata con colpa d'Alfredo,
1: basta non fare i moralisti, basta non fare i moralisti e poi pentirsene, questo è sicuro. Sentite questa, che è Alba Chiava, Alba Chiava, straordinario.

0: ce l'hai nuova, è quasi profetico per quando le donne si sarebbero rifatte, no?
1: Ma non la si vede neanche pagando con questi metodi.
0: Allora, voglio dire una cosa, tu veramente arriveresti a provvedimenti draconiani?
1: Ma per me dovrebbe essere così, perché non capisco perché una foto di Marina Abramovic, non posso fare una story perché Meta mi ha censura, e poi dobbiamo trovare in rete tutta questa roba con minorenni che possono entrare in contatto
2: però,
1: con questa produzione.
2: Vai, però queste canzoni sono uscite negli anni 70, quando la censura esisteva, quindi se non ne hanno bloccate negli anni 70.
0: Beh, guarda che
2: mi
0: c'è
2: sembra...
0: più censura adesso dal punto di
2: sì.
0: vista di woke
1: ma magari,
0: e di altre cazzate.
1: Ma magari.
0: Comunque ragazzi, viva gli Squallor, grazie a Daniele Pace, Anna Righetti, devo dire.
2: Va benissimo,
0: a Tiglio,
2: va benissimo.
0: Sì, scusami, sì, mi sono sbagliato con tuo padre. Fermi tutti. Mettiti qua,
3: no,
0: metti.
3: Giuseppe,
0: non ti preoccupare,
4: io lo faccio se vuoi,
3: no,
4: ok?
3: Non vuoi essere succube di una parte,
4: ma no.
3: Di
4: no, ma io sono,
0: ma
4: no, ma io,
3: no, Giuseppe,
4: io sono educata,
3: no,
4: signorina,
3: io
4: sono
3: no,
4: educata,
3: io la denuncio perché non ho mai offeso una persona
0: e glielo
3: morta.
0: Dici,
3: se lui accetta di venire qui a parlare,
4: allora io le chiedo scusa,
3: altrimenti non vi fate, scusami,
4: che devo fare?
3: Non vi fate pubblicità e ve ne state cazzo a casa vostra,
0: ferma,
3: vi venite qui a fare pubblicità.
0: Allora, fermi tutti.
4: Signora, io le chiedo scusa,
0: fermi
4: non
0: tutti.
4: Volevo offendere.
0: No, fermi. Voglio
3: non mi tocchi, io la denuncio.
0: Allora, voglio capire. Voglio
4: guardi,
0: capire.
4: Io ho 9 avvocati e ho 9 milioni di euro in banca. Me la posso fare.
3: Siete qui a fare pubblicità e vi lamentate pure.
4: Allora, chi si viene a fare pubblicità qua? Perché guardi, signora, io non so bisogno di lavorare.
0: Ferma,
4: io con Manello le compro 8 casa che c'ha che ha. Non si toccano.
0: Mettiti le cuffie, per favore.
4: Non si toccano.
0: Voglio raccontare. Mettiti un attimo.
4: No, Giuseppe, io mi sento in imbarazzo, ma ne vorrei andare.
0: Voglio raccontare quello che sta succedendo dietro le quinte. Tra una
4: non me lo fa,
0: allora, io
4: devo fare.
3: Lei è una bulla e sta a casa.
4: Io non ho mai fatto bullismo.
3: Lei mi ha toccato, ci sono
0: allora,
3: i testimoni.
0: No,
4: io mica l'ho molestata.
3: No.
4: Guarda,
3: non
4: cosa
3: non
4: che
3: non
4: ci pisa,
0: allora,
4: fare
0: lei si chiama Alessandra, giusto?
4: Che devo fare?
0: No, mettiti il microfono.
3: Mario, non ho voglia di fare
0: no,
3: questa cosa.
0: Aspetta, un secondo, aspetta, mettiti un attimo le cuffie. Allora, qui abbiamo assistito, fermo.
3: Io non ho voglia.
0: Una delle accompagnatrici di Attilio Pace, non posso anche non dire il nome, solo il nome di battesimo, si è scagliata in maniera, diciamo, tra virgolette, furibonda, in maniera virulenta, contro Annalita Briganti, perché secondo lei sarebbe stato offeso il padre di Attilio Pace, che è un grande protagonista degli Squallor. Qual è il rimprovero che gli fai?
4: Allora, rimprovero che faccio alla signora Brigante.
0: Briganti.
3: Briganti.
4: Ah, scusi, la dottoressa Briganti.
3: La furia che non sa
4: no,
3: di cosa
4: sinceramente
3: parla.
4: Forse lei si sente un personaggio,
3: guardi,
4: ma non lo è.
3: Lei mi ha toccato davanti. Comunque, Giuseppe.
4: Io le ho toccato.
0: Rispondi.
3: Ma Giuseppe,
4: io le ho toccato.
0: Ma è una normale scontro di quelli che abbiamo sempre fatto.
3: Non so neanche chi è questa
0: pazza. Ma non ti sta offendendo. Come pazza? Che vuol dire?
4: Se lei mi dice pazza, io la denuncio, sai.
3: Lei mi ha toccato davanti agli altri.
4: L'ho toccato
3: alla
4: palla.
3: Io non ho dato questa autorizzazione.

0: Mi piace questo cerchio.
1: Calma, un secondo,
0: io ho accettato di fare un incontro con lui, non con lei.
1: Allora, scusi, scusate.
0: Sono serissima, ti
1: allora, ho capito, un attimo solo, fermatevi.
0: Lei è entrata come una pazza, non vedeva perché l'ora di stare qui.
2: No,
0: non era manco stata invitata.
2: No, guardi, io non ho bisogno di
0: pure bucata.
1: Allora, fermatevi, scusami, Alessandra, fermati un secondo. Allora, io ho assistito a tutto. È arrivata, scusami Davide, te lo spiego così puoi capire. Mentre io stavo uscendo e stavo uscendo il dottor Pace, eccetera, che cosa è successo? L'accompagnatrice del dottor Pace è entrata ed era attaccata.
3: Non è una mignotta, è una signora.
1: No, l'accompagnatrice è inteso nel senso accompagnatrice.
3: Ah,
1: non
3: scusami.
1: Non in quel senso.
3: No, perché non avevo capito. Chiedo scusa.
4: Ma io sono a favore delle mignotte, Lorenzo.
3: Chiedo scusa perché quando Cruciani non. No, le spiego perché ho equivocato. Perché in questa trasmissione il 99% delle ospiti femminili.
1: No, non è vero.
3: Beh, praticamente sì. Quindi ho equivocato quando lui ha detto accompagnatrice. Io ho equivocato. Le chiedo umilmente scusa. No, quindi lei non è un mignottone.
4: No, non sono un mignottone, però voglio dire, nella vita posso anche diventarlo.
3: Capito, no,
4: andiamo avanti. Mica essere mignotta, no. Mica essere mignotta è una cosa volgare. Voglio dire, ognuno la dà.
3: Non era questo l'oggetto della conversazione.
1: Però lei ha allargato la questione.
4: La signora Brigante, non so, dice che ci vuole il consenso pure per toccarla. Io mi sono permesso di toccare la spalla,
1: essendo
4: siciliana.
1: Questo.
4: Io le scrivo la liberatoria perché si è sentita forse toccata.
1: Scusi, signora, come ha detto Alessandra?
4: Alessandra.
1: Signora Alessandra, a un certo punto la contestava la signora Brigante dicendo lei non si può permettere di offendere la memoria di Daniele Pace, eccetera.
4: Assolutamente.
1: Che oggettivamente non è stata offesa, però devo dire la verità. Però secondo lei sì, si può discutere.
4: Posso dire perché?
1: Sì, certo. Grazie. Ha messo la mano a un certo punto sulla spalla, devo dire, in maniera assolutamente innocente. Tu subito le
0: urlava.
1: Mettiti le cuffie, per favore.
0: Sì, ma io non sono d'accordo su questa cosa, perché c'è un limite anche al circo. Io non sono una scimmietta ammaestrata.
1: No, nessuno è una scimmietta. Sto ricostruendo quello che è successo.
4: Guarda, se vai su, tutto.
0: Non è stata fermata da nessuno di voi.
4: Ma io non l'ho aggredita. Cosa voleva fare?
1: No, perché hai 9 avvocati.
4: Anche 15.
1: Come 9 avvocati? Devo dire 9 avvocati.
4: Per dire.
0: Non vedeva l'ora di venire qui a fare una passeggiata.
1: No.
0: Io non sono interessata.
4: Ha detto in maniera scherzosa che posso essere una mignotta. Mica mi sono offesa.
0: Io
4: non
0: sono interessata a parlare
4: con
0: lei.
1: Posso rivelare una cosa.
0: E mi stupisco di chi io sta parlando.
4: Che le cade il filler.
1: Allora posso rivelare. Aspetta, fermo un secondo. Posso rivelare. Voglio rivelare una cosa. Posso rivelare il rapporto, diciamo, tra te e Attilio? Lo posso dire?
4: Sì, certo.
1: Sono autorizzato.
4: Una coppia,
1: diciamo, siete stati o siete ancora fidanzati, ha voce in capitolo in questa vicenda, perché conosce tutta la vicenda. Perché cosa ti sei incazzata?
4: Mi sono arrabbiata, fortemente arrabbiata, perché c'è una motivazione specifica, perché rispetto il fatto che la signora Briganti non gli piacciono gli squallor, e io alzo le mani per ognuno.
1: Cancellare
4: gli squallor vuol dire cancellare la voce di suo padre, perché quando io sono a casa con Attilio e Attilio sente la voce degli squallor, il signor Pace si mette a piangere perché sente la voce di suo padre, come io ho perso mio padre 2 anni fa.
0: Perché siete venuti? Però Giuseppe, mi fai parlare,
1: rispondi,
0: veramente me ne vado.
4: La quarta volta che mi dice mazza, io la denuncio.
0: Beh, sta solamente urlando.
4: Penso a lei, no, perché io sono contro
0: neanche invitata
4: la mignottona. Allora,
0: cioè, io quello che voglio dire, se vi costa così tanto tormento emotivo, perché siete venuti qui a farvi pubblicità?
4: No, io parlo per me.
1: Anna Rita, scusami, non è successo niente. Ti sta contestando.
4: Io parlo di me, non parlo di Attilio, sta contestando
1: una cosa. Vieni un attimo a rispondere a quello che ha detto. Ha detto che si è sentito offesa.
4: Non ce la fa con me.
1: Si è sentito offesa.
4: Con me non ce la fa. Questa non ce la fa.
1: Musica. Ragazzi,
4: con me non ce la fa.
1: Ma perché non vuole rispondere?
4: Cioè, non ce la fa.
1: In che senso non ce la fa? Adesso questo Annalita vuoi rispondere un attimo a quello che ha detto?
4: Io ti adoro, ma hai detto che sono mignottone, ma vai col mignottone. Ma questa qua veramente
1: allora, calma,
4: non mi dite cose volgari.
1: Non si può
4: ancora là, sì.
1: Allora Allora, è dietro dal vetro. Annalisa, no, rispondi un attimo.
4: Ti sei offesa perché ti ho detto che ti cade il filler. Anch'io mi voglio fare le tette, cazzo.
1: Vabbè, calma. Vabbè, ma ho capito. Ma che vuol dire? Ma succedono. Ci sono le sorprese. Perché sta protestando perché non era prevista questa cosa.
4: Perché questa signora è abituata alla gente che gli cade la testa. E siccome io nella mia vita soffro per

0: ho perso un padre, e sentire dire che gli Squalo deve essere cancellati, lì c'è la voce del papà, del padre di Attilio Pace, mi girano le palle. Perché si deve avere il rispetto, pure se non ti piace Berta, asciugamano,
1: devo dire la verità,
0: eccetera.
1: Sì, devo dire la verità, però scusami.
2: Ma io dico solo una cosa.
0: Io mi sono seduta qua perché me l'ha detto Giuseppe. Sì, no,
2: ma io dico una cosa generale. Come mai in questa trasmissione ogni conversazione si trasforma in un insulto, in una rissa, in una minaccia di querela, in un battere a fanculo, in un mignottone? Come mai tutto si trasforma in questo?
1: Allora, però
2: ma
1: scusa,
2: io dico, perché si trasforma
1: tutto? Ho capito.
2: Tutto
1: allora,
2: così?
1: Vuoi venire a contestare
2: Cadiamo
1: questa cosa? Annalisa contesta quello che ha detto e di là dal
3: bene.
1: Dice che ma ti sta contestando una cosa precisa. È incredibile. Sta contestando una cosa precisa.
3: Ho visto il mio compagno, quello che è messo lì.
1: Ma è compagno o non è compagno?
0: Per dire, posso pure vabbè.
1: Anna Rita, vuoi rispondere un attimo?
0: Siamo, non lo so, questa è scappata.
1: Calma, vuoi rispondere a questa contestazione? Rispondi
0: è
1: a questa
0: scappata,
1: contestazione.
0: La signora Confiller è scappata.
1: Allora, rispondi a questa contestazione. La contestazione è che hai offeso il padre di Atti. Ma ho capito, ma lei è parte in causa perché la...
3: Oh, ma che vuoi? Ma vieni qua. Ma non c'è le palle?
1: Ma vieni, rispondi, contesta. Allora, la pazzi, guarda, io non so che fare, che devo
0: Giuseppe,
1: fare?
0: Giuseppe, sono stata l'unica che l'ha fatta scappare, non so in quante persone a questa 10 anni, perché forse gli dicono sempre c'è.
1: Cosa mandiamo allora? Vuoi venire o non vuoi venire?
0: Io
1: la domanda
0: qua
1: è questa.
0: Per rispetto di Giuseppe Cruciani, che mi ha detto di sedermi, io
1: sì,
0: rispetto
1: certo, questo è vero, questo non si è imposta, io l'ho detto io.
0: No, esatto.
1: Io l'ho detto io, su perché, questo non c'è dubbio.
0: Perché magari gli cade il fill.
1: Mettetemi l'ho toccata. Adesso lascia perdere il
0: fill. Ci ho toccata la spalla, ci ho toccato.
1: È un'ironia. Fai tante ironie, te, Anna Rita, fai tante ironie su. Non può fare l'ironia sul film.
0: Cioè, Parenzo, che io adoro, mi ha detto mignottone.
1: Dai.
0: E sorriso.
2: No, ma l'ho detto per Squallo. Modo di dire.
0: Lo so,
2: modo
0: ma io ti adoro.
1: Vai con gli Squallo, vai.

0: tanto si stanno scambiando convenevoli, diciamo, convenevoli dietro le quinte tra la signora qui presente, che abbiamo capito che si chiama Alessandra Forte, e la signora Briganti, che non vuole entrare. Fermi tutti. Italiani!
1: Italiani!
2: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
2: alle
0: 8. Ragione, lo dica,
2: casa,
0: lo dica a voce alta.
2: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
1: Poli Distillerie, la grappa artigianale fatta come 100 anni fa, di Alessandra Tedesco. Una storia che inizia con una rivendita di vino e di cappelli di paglia a Schiavon, vicino a Bassano del Grappa, in Veneto. Da quella piccola realtà, grazie a un'intuizione del proprietario Gio Battapoli, si arriva nel 1898 alla creazione di Poli Distillerie, che produce diversi tipi di grappa, distillati e liquori. Oggi l'azienda è gestita dalla quarta generazione, Jacopo, Barbara e Andrea Poli. Ed è Jacopo Poli, titolare della distilleria di famiglia, a raccontarci la storia.
2: Tutto inizia con un trasferimento dalla pedemontana veneta, dove il mio bisnonno aveva un'osteria che già era stata fondata dal suo bisnonno e dove vendeva vino e cappelli di paglia. Venne a sapere che da lì a poco sarebbe stata aperta una linea ferroviaria che avrebbe collegato la città di Vicenza a quella di Bassano del Grappa e pensò di trasferire la sua osteria nei pressi di una delle stazioni del treno, nel paesino di Schiavon. Ed è lì che si trasferirono il 15 di gennaio del 1885. Avendo rapporti con i produttori di vino, ad un certo punto gli venne l'idea di acquistare non solo il vino da vendere in osteria, ma anche la buccia dell'uva, quello che rimane dell'uva dopo che è stata pigiata per fare il vino. Acquistarla, distillarla e farne della grappa da vendere in osteria. Si dotò quindi di un piccolo alambicco mobile con il quale andava di fattoria in fattoria a distillare sul posto la buccia dell'uva, la vinaccia. L'attività cominciò a prendere piede al punto tale che decise di aprire una distilleria dove prima c'era una fattoria nel retro di quell'osteria che si chiamava appunto Osteria al Cappello. Ed è così che nel 1898 vide la luce la Poli Distillerie.
1: Ancora oggi si distilla con lo stesso alambicco dell'epoca, uno dei più antichi ancora in funzione, anche se le novità non mancano.
2: È rimasto l'impianto di distillazione originario che Gio Battapoli, mio bisnonno, installò nel 1898 e che poi via via crebbe con l'aumentare delle esigenze produttive con l'aggiunta di ulteriori caldaiette. Le caldaiette sono quelle pentole nelle quali si mette la buccia dell'uva per poterla distillare con il vapore. Quindi è una distilleria che coniuga il sapere tradizionale, storico, quindi la memoria del fare la grappa nel modo, diciamo così, più originale, ma anche gli alambicchi più innovativi che oggi sono disponibili sul mercato. Quindi un'azienda che ha saputo mettere insieme la memoria, ma anche uno sguardo prospettico verso il futuro.
1: In quasi 130 anni di storia, Poli Distillerie ha vissuto momenti di svolta che da una piccola azienda l'hanno fatta diventare la realtà di oggi.
2: Un momento chiave fu nel 1921, quando morì il fondatore Gio Batta e gli fece seguito suo figlio Giovanni, il mio nonno, e che portò avanti l'attività e le diede un impulso industriale, nel senso riuscì a installare degli impianti per la spremitura dei semi dell'uva, dei vinaccioli, con cui fare l'olio di semi di vinacciolo e portò l'azienda a dimensioni ragguardevoli. Nel 1964 Giovanni venne a mancare e l'attività venne portata avanti dai suoi figli maschi Antonio, mio padre, e Giovanni, che nel 1976 si divisero e quindi fu mio papà che poi portò avanti l'attività con l'ausilio di mia mamma.
1: Come in tutte le storie di impresa, ci sono stati momenti di difficoltà. Poli Distillerie ha attraversato due guerre, durante le quali l'attività è stata garantita dal lavoro delle donne e degli anziani che non erano al fronte. Poi una crisi globale delle grappe artigianali dovuta all'ingresso nel mercato di quelle industriali, come racconta ancora Jacopo Poli.
2: Parliamo degli anni 70, quando la grappa venne interpretata da alcune aziende come un prodotto di massa, quindi prodotto in grandi quantità con degli impianti di grandi dimensioni da vendere attraverso la grande distribuzione che in quegli anni si stava affermando. Furono gli anni durante i quali molte piccole distillerie artigianali come la nostra cedettero l'attività, nel senso chiusero, non ce la fecero a reggere la concorrenza di queste distillerie industriali e morirono molte distillerie, vennero a mancare molte distillerie, caddero proprio come le mosche, e anche la nostra dovette affrontare delle grosse difficoltà, difficoltà legate proprio al mercato che chiedeva prodotti da prezzo, laddove il nostro metodo di distillazione, che è un metodo artigianale, permette di fare prodotti di alta qualità, ma che ovviamente anche, hanno anche un costo maggiore. Abbiamo dovuto quindi lavorare duro per far capire la differenza fra una grappa artigianale e una grappa industriale.
1: Poli Distillerie ha anche dovuto affrontare due momenti critici, che però hanno messo in evidenza la capacità degli imprenditori e dei dipendenti di reagire, come l'incendio degli anni 70.
2: Ero piccolo, ma li ricordo molto bene, un incendio che distrusse gran parte della distilleria, prese fuoco la vinaccia che era stata distillata, estivata, per diventare combustibile, per produrre il vapore, per generare quindi nuovi distillati. Questo stoccaggio di vinaccia per autocombustione prese fuoco e incendiò gran parte della distilleria. Mio padre, in maniera devo dire anche eroica, riuscì a portare fuori due operai che erano rimasti intrappolati all'interno di una stanza ed erano accasciati a causa dei fumi. Lui riuscì a entrare e a trascinarli fuori. Un altro momento difficile l'abbiamo vissuto nel 1985, quando quella grande nevicata che, diciamo così, coinvolse gran parte del nord, portò al cedimento di tanti tetti, compreso anche il tetto della distilleria, che crollò sotto il peso della neve. Ci vollero settimane per spalare via la neve e recuperare il materiale, e ricordo molto bene perché lo feci io insieme con i miei fratelli e mia mamma questa attività. In entrambi i casi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo semplicemente cercato di fare del nostro meglio per continuare a operare. Le dirò che abbiamo anche distillato senza il tetto, perché non c'erano i soldi per costruirlo, per ben 10 anni. Noi per 10 anni abbiamo lavorato senza il tetto della distilleria, quindi quando pioveva, quando nevicava, semplicemente spostavamo i bancali, le bottiglie e si stava, e in qualche maniera ce l'abbiamo fatta, lavorando duro giorno per giorno, mettendoci il massimo del nostro impegno.
1: Oggi Poli Distillerie è un'azienda con un fatturato di circa 19 milioni di euro e una produzione di 500.000 bottiglie all'anno, nella quale l'export rappresenta una quota importante.
2: Nel momento in cui la distilleria ha avuto delle difficoltà a causa della concorrenza interna, ho pensato di rivolgermi all'estero e di cercare altri mercati. E fu così che nel 1983 cominciammo la nostra attività di esportazione. Oggi esportiamo in 75 paesi, con circa 100 importatori, il 40% della nostra produzione. La maggior parte va in Germania, in Austria, in Svizzera, ma anche il Canada è molto importante, così pure lo sono gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia, lo era, lo è ancora in parte, e poi stanno crescendo molti mercati dell'est asiatico, per cui abbiamo appena cominciato in Indonesia, siamo presenti a Hong Kong, siamo presenti in quasi tutta l'area. Siamo presenti anche parzialmente nel centro e Sud America, dove però il potere d'acquisto è limitato, il cambio non è favorevole e quindi i nostri prodotti diventano eccessivamente costosi per le tasche di quella popolazione.
1: È possibile conoscere la storia della distilleria e della grappa grazie a due musei a ingresso gratuito creati dalla famiglia Poli. Così come è possibile vedere gli alambicchi in funzione anche durante il periodo della vendemmia e della distillazione, come racconta ancora Jacopo Poli.
2: È l'unica distilleria italiana che è stata selezionata dalla famosa guida di viaggi Lonely Planet fra le 10 distillerie al mondo che meritano di essere visitate. È un'esperienza, quella di visitare la distilleria, molto interessante dal mio punto di vista e che noi decliniamo secondo tre momenti: il sapere, il sapare e il sapore. Il sapere vuol dire che si parte dal museo dove si conoscono le origini del distillato, tutta l'evoluzione della tecnica della distillazione. Poi ci si sposta in distilleria dove c'è il sapare. Il sapare vuol dire zappare in dialetto veneto, quindi dove si lavora, dove si fa fatica, dove si usa la competenza acquisita nei secoli per produrre qualcosa che sia contemporaneo, che piaccia ai giorni nostri. E infine il sapore. Si arriva giù nelle cantine sotterranee della distilleria dove ci sono circa 4.000 barricche, che sono delle piccole botti di rovere, in cui il distillato riposa. E alla fine di questo viaggio si assaggiano i prodotti che sono il risultato di un lavoro che ha a sua volta a monte una competenza. Ecco allora che il sapere e il sapare, il lavoro duro, permettono di assaporare qualcosa di meraviglioso che è appunto la grappa.
1: Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
0: GR24.